fatta le quote, gli spazi e altro, ma capire che è un nostro diritto poter giocare alla pari, capire che è un nostro diritto stare in campo secondo le nostre vocazioni, secondo le nostre attitudini. Lo facciamo in sede legislativa, in sede esecutiva, ma la battaglia che noi secondo me dobbiamo ancora vincere è proprio nel cambio di paradigma. E allora io mi auguro che altre dopo di noi si ritrovino in questa sala, magari fra 80 anni, a dire che finalmente questo paradigma lo abbiamo scardinato e siamo autenticamente libere di vivere il lavoro, di vivere la dimensione pubblica per chi ne ha una, la dimensione associativa come fate tutte voi, in piena libertà. La vera sfida è essere libere di essere noi stesse, senza dover pensare che qualcosa ci debba essere concesso, ma piuttosto lavorare affinché le pari opportunità non siano più una carica quasi onorifica, ma un dato di fatto. Allora il mio augurio a tutte noi per i prossimi 80 anni sono 80 anni di libertà.

0: Do la parola ora a Fernanda Gallo Freschi. Fernanda Gallo Freschi è attualmente presidente eletta internazionale di Zonta International e della sua fondazione per le donne, un'organizzazione globale operante dal 1919, la cui missione è costruire un mondo migliore per donne e ragazze, con 25.000 membri in 65 paesi. Dal luglio 2026 sarà la prima italiana nella storia di Zonta International a ricoprire la carica di presidente internazionale. Ingegnere civile e ambientale, ha lavorato per un'azienda di ricerca e sviluppo, costruendo una carriera fino a diventare socia senior con responsabilità su progetti finanziati dalla Comunità Europea e dagli Stati Uniti nell'ambito delle applicazioni IT per il settore edile. Ora è consulente indipendente in materia di salute, sicurezza e ambiente e di genere a Milano. Fernanda è anche membro del Consiglio di Amministrazione di Experiment in International Living, sezione italiana, e membro della Commissione Tecnica sulle Parità di Genere di Diligenza ETS, un'organizzazione no profit che promuove la responsabilità sociale di impresa e lo sviluppo sostenibile. Tra le sue precedenti esperienze multiculturali è stata presidente del Consiglio di Amministrazione di una scuola internazionale a Milano, con una popolazione studentesca di oltre 800 studenti provenienti da 50 paesi e dalla relativa fondazione alumni degli Stati Uniti. A te la parola, grazie.
1: Grazie. Onorevoli autorità, amiche e amici zontiani e zontiane e soroptimiste, gentili ospiti, cari studenti, cari studentesse che vedo con molto piacere qui alla mia destra, per me è veramente un onore intervenire a nome di Zonta International e anche della nostra fondazione per le donne in questa sede così simbolica della democrazia italiana per celebrare l'80° anniversario del voto alle donne italiane. Questo è un traguardo che è stato ottenuto in tempi diversi a seconda delle nazioni. È una tappa fondamentale nella storia dei diritti umani delle donne e, come ci ha ricordato inizialmente Leonilda Cussotto, rappresenta una responsabilità per il presente e per il futuro del femminile che noi in Zonta, attualmente attivi in 65 paesi con 25.000 membri, decliniamo con una missione molto semplice: costruire un mondo migliore per le donne e per le ragazze, perché è un mondo migliore per tutti. Anche la nostra visione è molto semplice. Noi aspiriamo a vedere un mondo in cui i diritti delle donne sono riconosciuti come diritti umani, ogni donna possa realizzare appieno il proprio

limiti del 19° emendamento che garantiva appunto il voto alle donne. L'onorevole Varchi ha citato oggi e sempre il ruolo del ricordo, e in zonta per noi è il ricordo, in questo momento è quello per le nostre fondatrici che appartenevano alla generazione di quelle donne americane che hanno conquistato per se stesse e per tutte le donne del paese il diritto di voto, e subito dopo hanno saputo cogliere quella stagione di profondo cambiamento per dare vita ad una rete internazionale che fosse impegnata molto più in generale, in modo molto più ampio, all'avanzamento della condizione femminile. È una rete che nacque al femminile, ma che in tempi più recenti si è aperta a chiunque aderisca alla nostra missione. E devo dire che negli ultimi 10 anni, dal momento in cui abbiamo cominciato nel 2017 a supportare la campagna He4She di UN Women, abbiamo visto crescere anche nella nostra leadership nel mondo degli uomini. Abbiamo avuto diversi direttori di area, 2 governatori, e attualmente nel mio consiglio internazionale, in quanto da luglio io entrerò in carica come presidente internazionale di Zonta, avrò il primo direttore internazionale uomo. In 107 anni abbiamo lavorato su tanti fronti, poi a partire dagli anni 30 abbiamo lavorato anche in Europa e siamo approdati in Italia nel 63, un po' dopo, ma insomma ce l'abbiamo fatta anche in Italia. I temi su cui lavorare sono tantissimi, ma le risorse sono quelle che sono. Tutto sommato, noi a livello mondiale ci consideriamo un'organizzazione globale leader nei diritti umani delle donne e delle ragazze, ma tutto sommato un'organizzazione di nicchia rispetto a tanti club di servizio che ci sono nel mondo, che sono dei giganti nei nostri confronti, così come il Lions, il Rotary, eccetera, e che sempre più si stanno anch'essi impegnando sul fronte del femminile. Quindi attualmente noi ci stiamo concentrando sui 4 temi che vedete qui nelle slide, soprattutto la lotta a qualsiasi forma di violenza di genere, l'educazione, la leadership al femminile e la giustizia climatica. Su questi temi svolgiamo sia un ruolo di attivismo internazionale che locale, a livello internazionale soprattutto presso le Nazioni Unite relative agenzie, dove alle Nazioni Unite, all'ECOSOC, devo dire orgogliosamente che insieme alle colleghe del Soro Optimist siamo 2 delle sole 130 organizzazioni su 6.500 che detengono uno stato consultivo generale, e dove portiamo avanti insieme molte alleanze. Direi che quella che va citata oggi, perché è un organismo intergovernativo che compie 80 anni anch'esso, è quello che noi facciamo insieme alla Commissione sullo Stato delle Donne ogni anno a marzo a New York, e poi in tante altre situazioni anche nel Consiglio d'Europa. Similmente, e penso che poi ce ne parlerà anche la collega Guercio di Soro Optimist, e siccome è stato citato prima che ci sono delle affinità elettive e anche delle affinità geografiche, su questo tavolo devo dire che i casi della vita sono particolari, perché Giovanna Guercio ed io siamo entrambe astigiane, quindi in questo momento Italia avanti tutta nelle istituzioni, ma anche così un po' di campanilismo per le nostre città non guasta. E parallelamente svolgiamo campagne di informazione e sensibilizzazione. Quella che forse ci accomuna di più al Soro Optimist, la nostra campagna Zonta Says No, in occasione dei 16 giorni di attivismo all'ONU contro ogni forma di violenza. Dal 2012 per noi è diventata la campagna simbolo che mobilita tutti i nostri 1055 club nel mondo. Poi ne abbiamo altri in favore della giustizia climatica e altre cose. In parallelo

0: Noi abbiamo questa fondazione che porta avanti dei progetti concreti in molti paesi del mondo per salute, sicurezza, educazione e autonomia economica di donne e ragazze, e il nostro progetto simbolo è quello contro i matrimoni precoci in 12 paesi. Ci connota come l'unico partner della società civile di UNICEF e UNFPA. Insieme a vari governi sono molto orgogliosa di poter dire che per diversi anni anche il governo italiano ha supportato questo progetto. E ci sono qui molti giovani liceali, e quindi ci tengo particolarmente, rivolgendomi a voi, a citare le nostre varie borse di studio internazionali e anche locali, che soprattutto sono concentrate in settori che sono ancora a prevalenza maschile, prime tra tutti lo STEM, eccetera, eccetera. Per noi non significa solo dare un aiuto economico agli studi. L'importanza di una borsa di studio per noi è trasmettere un messaggio di fiducia e di incoraggiamento. A me piace dire che sono un modo di aprire delle porte, e non soltanto di aprire il portafoglio, ma di far vedere che a questi giovani che i sogni si possono realizzare, bisogna lavorarci parecchio, eccetera, eccetera, ma ce la potete fare. E sempre con orgoglio nazionale ci tengo a dire che la nostra fellowship, quella che è citata per prima, che è una borsa importante che è destinata alle dottorande di ingegneria aeronautica e aerospaziale, che dal 38 viene distribuita in onore della nostra socia zontiana e pioniera dei cieli, Amelia Earhart, viene costantemente vinta da moltissime studentesse dottorande italiane, e anche in particolare qui a Roma, dall'Università della Sapienza, ce ne arrivano veramente, veramente tante. Ed è un'università dove la nostra advocacy, che è stata citata prima, ha creato un bel clima di collaborazione. Concludendo, celebrare oggi 80 anni del voto alle donne italiane significa guardare avanti con lucidità e responsabilità. I tempi sono complessi, abbiamo conflitti e diseguaglianze, abbiamo instabilità economica, abbiamo trasformazioni tecnologiche profonde con cui confrontarci. Il World Economic Fund ci dice che per raggiungere la parità di genere ci vorranno, a livello globale nel mondo, ci vorranno almeno altri 123 anni. Ben più dei 107 che noi zontiane ci portiamo alle spalle come organizzazione. Quindi in questo contesto, è già stato detto prima, è fondamentale continuare a investire per un mondo più equo, e dobbiamo farlo tutti insieme, le istituzioni, la società civile, le associazioni e le comunità. Io ringrazio Zonta e Soroptimist per questa iniziativa condivisa, perché testimonia veramente che il valore delle nostre alleanze a livello nazionale e internazionale. E poi ringrazio tutti i membri delle nostre associazioni e di altre associazioni altrettanto importanti presenti, per il loro impegno nel portare avanti il femminile in Italia, perché quando le donne avanzano, tutta la società avanza con loro. Grazie.
1: La parola ora a Giovanna Guercio, vicepresidente Soroptimist International d'Europa. Il podio è tuo. Aspetta, posso leggere? Giovanna Guercio ha costruito il suo percorso professionale e associativo intorno a tre elementi che considera fondamentali: competenza, responsabilità e impegno verso il bene comune. Laureata con lode in matematica all'Università di Torino, ha iniziato la carriera nella ricerca con una borsa del CNR. Successivamente, entrata in IBM Italia, ha lavorato per oltre 30 anni ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, dalla direzione dei team del System Engineering alla guida delle organizzazioni commerciali, fino a incarichi internazionali a Parigi e Londra nel capogruppo europeo della multinazionale. Parallelamente, dal 1993 ha sviluppato il suo impegno nel Sor Optimus International, servendo il Club di Asti come presidente e successivamente l'Unione Italiana in diversi ruoli, tra cui vicepresidente nazionale, governor e presidente nazionale. Dall'inizio del 2026 ricopre la carica di vicepresidente del Sor Optimus International d'Europa. In questi anni ha lavorato su temi della parità di genere, diritti umani, sviluppo sostenibile, educazione e partecipazione delle donne nei processi decisionali e ha avuto l'opportunità di portarne le istanze in sede nazionali e internazionali, università, istituzione, Parlamento europeo e Nazioni Unite, durante la Commissione sullo Stato della Donna. Eugenia Guerra.
2: Grazie. Saluto tutte le autorità presenti. L'onorevole Carolina Varchi la ringrazio per averci ospitate e averci portato quelle belle parole che ha detto in introduzione. La presidente nazionale del Sor Optimus d'Italia, Lucia Taormina. La presidente eletta dello Zonta International Fernanda Gallo, la presidente dello Zonta Italia Leonilda Cussotto. Saluto i relatori e tutti gli ospiti. È un piacere essere qua oggi circondata dalle amiche del Sor Optimist e dello Zonta, Zonta con cui ho condiviso numerose iniziative territoriali nei miei anni di presidente ad Asti. Ringrazio per l'invito la Presidente del Sor Optimus d'Italia, che insieme alla Presidente nazionale dello Zonta hanno organizzato questo evento di celebrazione di un passaggio fondamentale della storia d'Italia, il diritto di voto alle donne, di cui oggi ci parleranno i nostri illustri relatori. Evento che risale ormai ad 80 anni fa. E credo che molti di voi, come me, e soprattutto i più giovani, abbiano potuto vivere l'emozione di quel passaggio epocale anche attraverso il film, il bel film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani. Vi presenterò l'associazione di cui faccio parte, il Sor Optimist International. È un'organizzazione globale di donne impegnate nelle professioni e negli affari con una rete di oltre 65.000 socie in 110 paesi. La struttura del Sor Optimist è formata dal Sor Optimist International, che è la struttura apicale, sotto la quale ci sono 5 federazioni, le Americhe, il Sud-Est Asia e Pacifico, l'Africa, la Gran Bretagna con l'Irlanda e naturalmente l'Europa. L'Italia, che è un'unione di club, insieme ad altri 42 paesi, forma la Federazione Europea. Al di là dei numeri e dell'organizzazione, è la sua mission e i suoi valori che rendono speciale il Sor Optimist. Vorrei vedere insieme a voi un brevissimo filmato. Grazie.
3: Immagina una donna che lavora, un avvocata per esempio, che collabora con un'altra donna che lavora, una biologa per esempio, le quali collaborano con tante altre donne che esercitano professioni diverse. Questo è il Sor Optimist. Donne che insieme creano progetti concreti per sviluppare il potenziale delle donne. Donne che danno voce alle donne presso le organizzazioni per la tutela dei diritti umani e delle pari opportunità. Donne che offrono opportunità a chi ne ha bisogno. Il Sor Optimist è in tutto il mondo. L'Italia conta più di 150 club, quasi 6.000 socie, tantissimi progetti. Vuoi saperne di più? Chiedimi perché sono Sor Optimista.
2: service is our reason of being. Il servizio è la nostra ragion d'essere. Questo è il motto delle nostre fondatrici ed è tuttora il nostro. Pensate, ho attinto a dati certificati che avevo portata di mano. I club italiani, le tante figure professionali che hanno messo a disposizione la loro professionalità in progetti ad ampio valore aggiunto per le donne, bambine, comunità, nel solo anno 2023 hanno realizzato 1.600 progetti per un valore di circa 480.000 euro. E questo nella sola Italia. Più della metà dei progetti erano rivolti a educazione ed empowerment femminile e l'altra metà a progetti contro la violenza sulla donna, allo sviluppo sostenibile, tra cui la riforestazione di un'ampia zona dolomitica di circa 10 ettari, devastata dalla tempesta Vaia. Il mio ruolo attuale di vicepresidente europea mi ha offerto l'opportunità di comprendere a fondo il lavoro svolto dalla Federazione. La Federazione guida le unioni attraverso il piano strategico, le campagne, le borse di studio, che sono molto numerose, la parte principale del nostro bilancio, e alcuni fondi a cui si attinge per affrontare emergenze e criticità. Questa esperienza mi ha permesso anche di conoscere da vicino l'attività della struttura apicale mondiale. Essa dispone di una fondazione ancora piuttosto giovane, per la verità, dedicata a realizzare progetti di lungo termine che si finanzia attraverso donazioni, lasciti, contributi delle socie. La fondazione sta attualmente realizzando progetti in Georgia, Cambogia, Uganda, Caraibi e Paraguay, finalizzati all'istruzione, il tutoraggio e l'accesso alle risorse essenziali per donne e bambine. Il Sor Optimist International, la nostra struttura apicale, è formata da poche figure specializzate che si occupano principalmente di advocacy presso i centri delle Nazioni Unite, dove le nostre rappresentanti, godendo di diritto consultivo, e qua torno a quanto è già stato detto dalla mia cara amica Fernanda Gallo, non fanno altro che portare la voce delle donne affinché donne e ragazze, la loro voce sia portata in queste istituzioni, quindi fanno il loro lavoro di advocacy. Un esempio concreto di questo lavoro si svolge nell'ambito della partecipazione attiva alla Commissione sullo Stato delle Donne, il CSW, che ogni anno le Nazioni Unite organizzano a New York ormai da 70 anni. La Commissione rappresenta il forum centrale di più alto livello per i negoziati tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, la società civile e le organizzazioni internazionali governative e non governative in materia di parità di genere. Nel 2026 il focus è stato l'accesso alla giustizia per le donne. Il nostro quartier generale Sor Optimista ha organizzato e condotto 10 eventi pubblici, specifici e di grande rilevanza, con le rappresentanze dei governi, delle associazioni, della società civile, oltre a contribuire alla stesura del documento finale. Nel 2027 il CSW riguarderà l'agenda 2030 e lo riguarderà dal punto di vista dell'emancipazione, della parità di genere, ovviamente, e le nostre rappresentanti sono già al lavoro su questo tema. Il principale risultato del CSW è quindi costituito da queste conclusioni concordate, le cosiddette agreed conclusion, che contengono un'analisi del tema prioritario affrontato e una serie di raccomandazioni concrete rivolte ai governi e alle istituzioni. Inoltre la Commissione adotta una serie di risoluzioni su una vasta gamma di questioni. Mi fa piacere ricordarne una molto importante, specialmente in questo momento, sulla quale si è impegnato il Sor Optimist International d'Europa. Si tratta della risoluzione 1325 del 2000, ratificata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con le sue successive integrazioni costituisce una pietra miliare che riconosce il ruolo fondamentale delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e nei negoziati di pace. Quindi capite quanto oggi questo elemento sia attuale e rilevante. Prevede come primo punto che le donne partecipino a tutti i livelli decisionali nei processi di pace, nelle negoziazioni, nelle mediazioni e nelle missioni di peacekeeping. Per noi soroptimiste il primo passo è creare la consapevolezza e dare alle donne una preparazione adeguata ad affrontare queste tematiche e attraverso percorsi specifici che sono per noi soroptimiste tutti da costruire. Proprio per questo abbiamo pensato, tra le altre iniziative, di condividere l'esperienza e i successi di tante donne che hanno saputo accreditarsi e contribuire ai processi di pace, avviando una serie di conversazioni sulla pace con donne straordinarie. Il primo è stato pochi giorni fa con Amida Mann, giornalista afghana che a Parigi ha fondato Radio Begum, per fornire lezioni regolari alle ragazze afghane nelle loro case, non potendo esse presenziare fisicamente a scuola. Il prossimo si terrà il 29 giugno con Silvana Arbia, magistrato del Tribunale Internazionale per Crimini di Guerra del Genocidio in Ruanda. Credo che l'incontro di oggi, realizzato insieme con Zonta International, abbia acquisito da questa partnership, che oggi è stata risancita, un maggior valore, poiché rappresenta un ulteriore passo nella cooperazione che associazioni affini come le nostre possono realizzare, pur con le proprie specificità, creando maggiore forza e impatto rispetto agli obiettivi che ci accomunano. Incoraggio tutte le soroptimiste qua presenti a cercare questa, con il permesso della Presidente nazionale, a cercare questa collaborazione nelle loro realtà, collaborazione che ci rende onore e ci rafforza tutte. Per ribadire quanto le nostre associazioni sono vicine, vi dirò che anche quest'anno ho partecipato al CSW, dove ho avuto il piacere di partecipare a eventi organizzati da Zonta e rincontrare la delegazione ai vertici dello Zonta, tra cui Fernanda Gallo. Grazie per la vostra attenzione.
4: Grazie a Giovanna Guercio. E prima di dare la parola a Marilisa D'Amico, leggo il suo breve curriculum. Laureata nel 1987 in giurisprudenza con il professor Valerio Nida in diritto costituzionale, ha conseguito poi un dottorato di ricerca in diritto costituzionale. Ricercatrice nel 1991 all'Università Statale di Milano, professoressa associata nel 1999 all'Università dell'Insubria, professoressa straordinaria nel 2001 all'Università dell'Insubria, dal 2004 è professoressa ordinaria all'Università Statale di Milano, dove insegna diritto costituzionale e diritti delle donne nello Stato costituzionale. Avvocata cassazionista dal 2009, ha difeso importanti questioni di fronte alle corti nazionali e sovranazionali in tema di diritti umani e discriminazioni. Coordinatrice di Human Hall, centro di ricerca applicata sui diritti umani e sull'intelligenza artificiale dell'Università degli Studi di Milano. Fondatrice dell'associazione Vox Diritti, fondata nel 2012, che promuove ricerche e iniziative nel campo dei diritti umani e più specificatamente il tema di linguaggio inclusivo. Autrice di più di 350 pubblicazioni scientifiche sui temi della giustizia costituzionale, del diritto costituzionale, dei diritti fondamentali e dell'intelligenza artificiale, di cui 29 monografie anche in lingua inglese. Da ultimo è autrice, insieme a Benedetta Liberali, del Manuale di diritto delle donne, primo volume italiano che affronta le molteplici tematiche dei diritti delle donne in modo completo e trasversale. Maria Elisa è socia del nostro club Milano Fondatore e le do la parola, grazie.
5: Grazie. Onorevoli deputate e deputati, amiche soroptimiste zontiane, gentili ospiti, grazie alle presidenti appunto del mio soroptimist nazionale, alla presidente nazionale del soroptimist, alla presidente di Zonta. Grazie anche a Carolina Varchi, all'onorevole Varchi, che adesso diciamo che ci ha introdotto un punto importante che poi è anche un po' il senso di questa relazione. Pensiamo di sviluppare davvero una visione femminile della politica, ha detto, ed è necessario, secondo appunto l'onorevole Varchi, ma io lo penso da tanto tempo, e anche il manuale di diritto delle donne è un tentativo di cambiare il paradigma, e da questo punto di vista, dalla conoscenza, poi almeno per me che sono che insegno, nasce la consapevolezza e poi la possibilità di cambiare davvero le cose. Allora, cosa ci dice oggi questa importantissima celebrazione del voto, degli 80 anni del voto delle donne? È fondamentale, perché tornare a quel momento significa ripercorrere la trama di una strada lunga e faticosa, che non è fatta solo di donne ma anche di uomini, ed è sostanzialmente parte del cammino di quella che le costituenti dicevano sarebbe potuta essere solo insieme una piena democrazia. Cioè, nasce poi nel 48, grazie a quel voto del 46, una Costituzione che fonda il principio della parità costituzionale, che significa una democrazia fatta di donne e di uomini. Ma quel percorso lungo e faticoso non è stato ancora, forse sotto certi aspetti, pienamente realizzato, e lo sarà quando avremo cambiato davvero il paradigma. Allora, sono 80 anni che hanno appunto cambiato la storia, e noi partiamo dal 1946, ma in realtà anche il 46 è frutto di un percorso che poi affonda le sue radici in movimenti del movimento internazionalista suffragista. Anche in Italia c'è stato un lungo periodo in cui le donne hanno reclamato il proprio voto, e che cosa è successo in quel percorso? Lo dico due o tre cose, ovviamente molto sinteticamente. Ricordiamoci che le donne avevano tentato di entrare nelle liste elettorali, hanno chiesto l'iscrizione e di essere elette, perché l'articolo 24 dello statuto diceva tutti i regnicoli sono uguali davanti alla legge, e a un certo punto queste donne sono iscritte nelle liste elettorali e hanno un primo riconoscimento giuridico dalla Corte d'Appello di Ancona, presieduto da un uomo che era terrorizzato dal voto femminile, Ludovico Mortara, ma che era un grande giurista, e che come giurista dice: io non vedo argomenti tecnici che possano portare a un'esclusione del voto femminile. Regnicoli significa tutti e tutti, quindi anche le donne. E invece immediatamente la Corte di Cassazione boccia questa impostazione, e la boccia con un argomento che è un argomento che in fondo è uno degli stereotipi che ancora ci portiamo dentro, donne e uomini sono insieme, magari non tutti, che è proprio quello che fa proprio la Cassazione. Quel Regnicoli è ovvio che si riferisca solo agli uomini. Quindi la Cassazione sancisce da un punto di vista giuridico che l'esclusione delle donne fosse ovvia, e con questo annulla la possibilità del voto. Poi dopodiché noi abbiamo il momento della riforma elettorale Giolitti, suffragio universale, e lì c'è una battaglia femminile, ma anche dentro e fuori, perché le donne non c'erano, una battaglia in realtà non molto convinta di alcuni uomini per il voto alle donne, ma soprattutto si scatena un dibattito nella società civile, che noi sappiamo come andò. In quel momento il suffragio fu un suffragio universale, quindi solo per gli uomini, ma il punto importante da ricordare è che fra gli argomenti ci sono argomenti che ancora oggi noi ci portiamo dentro e che frenano, che le donne sono diverse, che in parte appunto gli argomenti che poi si ripropongono anche nel 46, le donne sono immature, oppure sono adatte, va bene, il voto alle donne va bene perché poi in fondo andranno a occuparsi di cose per cui sono adatte, più adatte degli uomini, la famiglia, le pari opportunità, non se ne parlava. parlava, ma insomma diciamo il lavoro femminile, il lavoro dei bambini e così via. Quindi una serie di stereotipi. Poi ovviamente dobbiamo saltare tutto il punto del fascismo, e quindi alla fine di questa, con la sconfitta del voto per le donne, ci ricordiamo l'emblematica, la frase di Anna Kuliscioff: ormai l'italiano, per essere un giorno cittadino, non ha che una sola precauzione da prendere: nascere maschio. Io questa frase l'ho sempre sentita un po' scolpita. Cosa succede in quel momento? Il fascismo è un periodo interessantissimo, contraddizioni, passi avanti, passi indietro. Vediamo che alcune donne riescono per esempio a ottenere la laurea, lo sappiamo, la Kuliscioff, poi, che è prima anche del fascismo, poi c'era stata Lidia Poeta ancora prima, ma poi in quel periodo, poi a quel suo punto, si chiudono le università per le donne. C'è un periodo che va ancora, secondo me, almeno come costituzionalista e giurista, i giuristi devono ancora secondo me studiare un pochino di più, però arriviamo al punto: le donne durante la guerra, durante il fascismo, combattono, sono riconosciute, è riconosciuto l'apporto comunque alla liberazione, e nessuno mette in discussione che possano votare. Ma non era ancora tutto. Per arrivare al diritto di essere votate, non fu, diciamo, quel diritto, ecco, bisogna andare un attimo indietro, non fu riconosciuto nel 45, bensì nel 46, ed è frutto di una rivendicazione femminile sostenuta, e qui ci siamo perché un po', voglio dire, è il punto anche importante. Se dietro ai diritti delle donne sta comunque la società, stanno delle associazioni o delle organizzazioni che si fanno sentire, è ovvio che la forza è completamente diversa. È l'UDI, l'Unione delle Donne Italiana, che fa questa richiesta, che si fa sentire, e a un certo punto nel 46 allora si sancisce anche il diritto di essere votate. E cosa succede appunto nel 46? Ricordiamo che in questo momento, nel 2 giugno del 46, le donne cessano di essere oggetti della rappresentanza e diventano soggetti attivi della democrazia. E sono elette 21 donne, le donne votano ed eleggono anche 21 donne, loro e anche gli uomini, all'Assemblea Costituente su 556. Se poteva essere una presenza simbolica, una presenza influente, invece queste 21 donne sono strategiche su tanti punti, e sono strategiche per conquistare quella piattaforma di diritti femminili che ancora oggi è all'avanguardia, figuriamoci come lo fosse nel 1948. La loro presenza porta davvero in quel momento un punto di vista nuovo. E perché? E tra l'altro entrano in 5 nella commissione dei 75, e quindi scrivono materialmente il testo insieme agli uomini. Ma questa, diciamo, io ricordo, ho studiato tanto questo momento e anche la storia delle costituenti, che come si sono comportate in assemblea costituente, perché secondo me è importantissimo, ci porta a, è importante anche per oggi, capire come, perché e come sono state efficaci. Hanno partecipato diversamente, si sono impegnate su questioni femminili in cui hanno fatto sempre unità trasversale, cioè sulle questioni femminili non si sono divise, poi hanno riconquistato la loro autonomia anche di partitica, cioè i loro punti di vista diversi invece su altre questioni, cioè sulla scuola privata la Iotti la pensava diversamente dalla Federici, invece sulle questioni che riguardavano i diritti si sono unite. Questo è fondamentale, ma noi lo vediamo anche nella nostra storia. Una legge importante che è stata la legge Golfo Mosca, che è la prima che introduce le quote nel mondo economico, che è stato comunque un cambiamento, è stata fatta, realizzata perché? Perché Golfo e Mosca erano appartenenti a due schieramenti diversi e si sono portati dietro altre donne, altri uomini. Questo è un punto importante. E poi perché le costituenti hanno avuto così forza? Innanzitutto erano reputatissime, perché le costituenti, a differenza di molti uomini che erano in assemblea costituente, non avevano avuto nessuna storia di compromesso, di legame con il fascismo, cioè erano tutte antifasciste in misura diversa. In quel momento erano reputate proprio perché si erano già fatte conoscere nella società, quindi rappresentavano la società, ma non basta. non basta la reputazione individuale, attenzione, anche oggi per essere forti, credibili, occorre veramente avere dietro la società, quello che stiamo facendo, che state facendo anche oggi. Perché? Perché quelle richieste di tutti quei diritti che poi entrano in Costituzione erano richieste che ha fatto l'Assemblea delle Donne Italiane, l'Unione delle Donne Italiane, il 26 giugno del 46, parità giuridica, diritto al lavoro, protezione della maternità, parità salariale, diritto di votare e di essere votate. È bella la frase di Nilde Iotti: sentivamo la gioia di essere finalmente libere come italiane, come donne, e quella scheda su cui mani incerte o sicure tracciavano una croce era per noi un simbolo di democrazia, di libertà e di aspirazioni finalmente realizzate. Quali sono i principi costituzionali? Li sappiamo tutti, ma guardiamoli tutti insieme. Io adesso da un po' di anni ci metto anche l'articolo 2, che è il principio di dignità, che riguarda i diritti, perché in fondo quello è un articolo che riguarda tutte e tutti, ma su cui si fonda anche tutta una serie di aspetti del punto di vista femminile. La dignità insieme all'uguaglianza, che ovviamente fonda il principio di parità fra i sessi, uguaglianza che deve essere sostanziale, quindi effettiva. E poi abbiamo specificamente l'articolo 37 che riguarda la donna lavoratrice, l'articolo 29 che riguarda invece la famiglia e la parità morale e giuridica nella famiglia, e infine gli articoli 48 e 51, il diritto di votare e di essere votati. Volevo farvi un minuto sul linguaggio della Costituzione. Ovviamente oggi siamo sensibili sul linguaggio, alcuni dicono che non è importante, per me sì, ma comunque i costituenti non avevano, diciamo, l'universale maschile, però avevano già, comunque ne troviamo anche un utilizzo raffinato, perché un articolo dedicato alla donna lavoratrice, quindi un femminile marcato quando si tratta dei diritti delle donne, ovvio. Ma quando arriviamo al voto e al diritto di essere votate, le costituenti, perché questi articoli fossero forti e non si ritornasse a una possibilità come nello Statuto Albertino di mettere un universale maschile da cui le donne erano escluse, vogliono scrivere uomini e donne nell'articolo 48 e poi tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso, quindi usano il linguaggio binario per rendere saldo il loro diritto, una consapevolezza incredibile proprio anche già nel 47. Questo è, mi avvio verso la conclusione, va bene? 5 minuti, va bene? 5 minuti, 6, 7 minuti. Allora, ditemi voi, però mi piace tantissimo, l'abbiamo incominciato, appunto ci sono strumenti che adesso riescono, con cui si maneggia anche una boomer come me, maneggia un po' meglio. Allora, se noi mettiamo una fila della strada delle conquiste femminili per tappe, ci rendiamo conto del cammino fatto, ma anche della fatica e anche di un punto di vista, anche nella consapevolezza dei diritti delle donne, che cambia. Noi sappiamo che la Costituzione non basta, perché solo nella 60, quando la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la legge che vietava alle donne di entrare in magistratura, di entrare in prefettura, nella carriera diplomatica, che inizia veramente la strada della parità, cioè il principio di uguaglianza è un principio che diventa precettivo. È stata una sentenza della Corte Costituzionale, la battaglia di Rosa Oliva. Nel 68, negli anni 60 ci sono alcune pronunce importanti, che per esempio una è quella che dichiara incostituzionale l'adulterio femminile, ancora Corte Costituzionale. Poi negli anni 70 invece il protagonista è più il legislatore, perché abbiamo la legge sul divorzio, abbiamo la legge sulla riforma del diritto di famiglia, abbiamo le leggi sul lavoro molto importanti, abbiamo la legge 194 del 78, quindi sono gli anni delle conquiste dei diritti civili che in fondo sono state possibili anche per un clima politico diverso, perché è chiaro che c'erano state le rivendicazioni, il femminismo, cioè c'era anche comunque un aspetto collettivo anche di richieste da parte delle donne. Abbiamo poi un momento importantissimo in cui ci si rende conto, diciamo negli anni 80, ci sono vari aspetti ma non possiamo, ma invece volevo sottolineare che negli anni 90 in Italia si è molto consapevoli, anche il legislatore, di introdurre azioni positive, cioè norme antidiscriminatorie che agiscano sull'effettività dei diritti femminili. Azioni positive che nel campo economico la Corte Costituzionale accoglie, positivamente, ma che invece boccia completamente, vi ricordate nel 95 quella pronuncia, e dal punto di vista politico era una corte di soli uomini, dobbiamo ricordarlo, per poi reintrodurre norme antidiscriminatorie. Io non parlo di quote rosa perché non mi piace, sono norme che danno, diciamo, che creano delle condizioni diverse per poi potere, voi sapete che le quote, che tutte le azioni positive devono essere temporali, insomma, però il punto importante è che si agisce sull'effettività. Dopodiché noi abbiamo altre tappe importanti, dalla legge del 2011 Golfo Mosca a tutte le norme antidiscriminatorie in materia elettorale, ma ci sono voluti 20 anni per riuscire a superare una sentenza retrograda e secondo me sbagliata in quel caso della Corte Costituzionale, che ha fatto tante cose positive ma in quel caso ha bloccato, per arrivare poi però a un ulteriore salto di qualità che a mio avviso noi abbiamo negli ultimi anni, da quando introduciamo strumenti di misurazione della parità, su cui anche alcune di noi hanno qualche dubbio. Certamente non basta solo misurare, però è importante avere dei misuratori, degli indicatori. Perché? Perché tutto questo, dalla legge 162 del 2021 e poi alla certificazione di parità, adesso abbiamo due direttive importantissime che sono state attuate, che una è stata già attuata con l'organismo di parità, che all'inizio della settimana è proprio diventato norma primaria, e poi abbiamo la direttiva sulla trasparenza che sta per essere attuata in Italia. Cioè questo è ancora un cantiere aperto, è un cantiere aperto dove ci sono strumenti però matematici, se vogliamo, che non risolvono tutto ma che danno la possibilità di fare dei passi avanti, e soprattutto secondo me passano dall'aspetto un po' più ideologico, di idee e così via, a un aspetto concreto. Perché qual è il punto su cui chiudo, proprio veramente chiudo? Le difficoltà permangono perché? Perché noi abbiamo appunto la conquista di dire abbiamo più donne in Parlamento, abbiamo le più donne in posizioni apicali, non è sufficiente, cioè i numeri bastano, numeri servono ma non bastano. Perché? Perché occorre appunto agire concretamente per cambiare la condizione femminile. Cioè la condizione femminile, alcune statistiche in Italia purtroppo non sono tanto cambiate, e se ancora adesso le nostre figlie si laureano ma a 5 anni per i dati statistici hanno meno chance e fanno meno carriera degli uomini, su questo bisogna agire. Allora io non penso che solo con gli strumenti matematici, con le certificazioni, con gli aspetti, però sono tanti aspetti che incominciano comunque a pretendere un cambio di mentalità. E quando si farà il salto definitivo, e quindi in tutte le organizzazioni, non solo in alcune, si capirà che avere più donne è importante anche per l'efficienza e per l'economia della stessa organizzazione, allora noi vedremo che questo vento, in qualche modo questo cammino, sarà ancora più veloce. Quindi in conclusione varie tappe per i diritti, una strada lunga che affonda le sue radici in quel momento storico fondamentale, da cui noi possiamo ancora trarre tanti insegnamenti. Tornare alla storia, alle nostre radici, occorre sempre per capire meglio il presente, e noi di questo presente orgogliosamente possiamo dire, ognuna per il proprio pezzettino piccolissimo, vogliamo, siamo e dobbiamo essere protagoniste. Grazie.

0: Grazie Marilisa D'Amico, è stato illuminante, la ringraziamo molto, posso dirlo a nome di tutte le donne presenti. Però noi donne siamo aperte anche agli uomini, non è che a noi, voglio dire, non. Quindi abbiamo tra noi un relatore, il dottor Angelo Picariello. Angelo Picariello, nato ad Avellino, vive a Roma con la moglie e due figli. Con la moglie e due figli. Laureato in giurisprudenza, ha iniziato la carriera giornalistica nell'emittenza locale, seguendo le vicende del dopo terremoto in Irpinia. Da giovanissimo è stato eletto due volte consigliere comunale ad Avellino, ricoprendo anche l'incarico di assessore alla gioventù. Ha collaborato con testate nazionali e internazionali come il Giornale del Popolo di Lugano, La Discussione e Sat 2000. Dal 2000 è vice capo servizio alla redazione romana di Avvenire, dove firma articoli di politica e cronaca, seguendo temi quali terrorismo, riconciliazione sociale, storiografia politica, con particolare attenzione alla memoria degli anni di piombo e alla promozione del dibattito civile. Autore di diversi saggi e biografie, ha pubblicato tra gli altri Capozzo, accontenta questo ragazzo, Edizioni San Paolo, biografia di Giovanni Palatucci, questore di Fiume, morta da Cao dopo aver salvato migliaia di ebrei. E nel 2025, Liberiamo Moro dal caso Moro, l'eredità di, un grande statista, sempre San Paolo Edizioni, in cui ripercorre la vita e l'azione politica di Aldo Moro, sottolineandone l'eredità umana e istituzionale nella storia italiana. Dottor Picariello, la parola è sua.
1: Allora, no, non mi ero reso conto di questa grande responsabilità di rappresentare anche il sesso debole, lo definirei io, cioè quello maschile che è debole perché è debole di argomenti. Un paio di precisazioni sulla mia biografia che avete voluto così gentilmente arricchire e annoiando l'uditorio, ma già che ci siamo finiamolo di annoiare del tutto. Non mi occupo più, non ho più incarica dentro Avvenire, ma sono collaboratore e editorialista e mi occupo appunto di quei temi che avete detto voi, cioè della storiografia cattolica, del rapporto anche delle riflessioni sugli anni di piombo, e aggiungo anche un altro libro in mezzo ai due perché è molto attinente a quello di cui parliamo oggi, cioè Una Zalea in via Fani, in cui io mi sono occupato della deriva che una generazione ha avuto per inseguire alcuni valori che sono anche insiti nella Costituzione, quali quelli della giustizia, della parità, ma per inseguirla disperando della democrazia, per inseguirla attraverso la lotta armata. Poi c'è stata in alcuni di loro un ripensamento molto importante, uno di loro è addirittura voluto andare con me in via Fani, e da lì nasce Una Zalea in via Fani, in cui racconto che cosa può avvenire nel cuore delle persone quando si seguono i maestri sbagliati. Io in realtà con quel libro ho voluto ringraziare i maestri positivi che ho avuto, ma naturalmente dicevo che questo si ricollega un po' al tema di oggi, perché noi dobbiamo, non possiamo parlare del voto alle donne senza parlare del contesto in cui ciò è avvenuto, senza parlare di una parte della nostra Repubblica che non si è riconosciuta in quella svolta, e una parte di questi poi sono stati lì ad alimentare la lotta armata perché hanno ritenuto il processo costituzionale come una lotta incompiuta. Io penso che ci sia stato un ruolo importante delle donne e un ruolo importante dei cattolici in questa rimessa al regime del nostro martoriato paese, ma come al solito io penso che i giusti interrogativi vadano posti un po' all'incontrario, come quando sentiamo dal balcone di Piazza Venezia proclamare con grande orgoglio che finalmente la dichiarazione di guerra è stata depositata. A me non meravigliano quelle parole lì, meraviglia il plauso di tante centinaia di migliaia di persone, alcuni dei quali avranno certamente perso la vita poi per andare dietro alla follia della guerra. E così oggi, onestamente, a parlare degli 80 anni al voto alle donne, più che alle motivazioni di questo voto, viene da chiedersi le motivazioni di ma come è stato possibile che prima non avessero questo diritto. Che cosa c'è nella nostra mente di sbagliato, evidentemente, siccome non parliamo di un secolo fa, di qualcosa che ancora permane da rimuovere? E credo che il racconto della verità è quello che ci deve aiutare. È quello che ci deve aiutare, e purtroppo la politica vive soprattutto in quest'ultimo periodo di propaganda contrapposte. Quelli che ne soffrono di più sono proprio i cattolici, che sono coloro i quali nella storia della Resistenza hanno dato un contributo decisivo, che spesso viene misconosciuto, ma poi hanno dato un contributo decisivo affinché questa lotta non ci portasse dalla parte sbagliata, cioè dalla parte dell'assenza di libertà. Ma poi i cattolici sono quelli anche che hanno pagato, perché hanno scelto la democrazia, ma non hanno scelto uno dei due imperialismi dopo Yalta, hanno scelto di stare veramente nella libertà. E c'è un filone che a me interessa molto, che accomuna un capo partigiano come Enrico Mattei nella sua postura con l'Africa, che accomuna un grande uomo come Aldo Moro nella sua postura rispetto alla divisione del mondo di Yalta, e accomuna poi la figura di Piersanti Mattarella. Sono stati tre uomini che sono morti in circostanze non ancora acclarate, che forse non verranno mai acclarate del tutto. Certamente sono persone che consideravano l'appartenenza all'Occidente come un qualcosa di diverso dall'assecondare una tendenza imperialista che purtroppo c'è stata anche da parte degli Stati Uniti e che dei cattolici non possono assecondare. Sappiamo la storia di Enrico Mattei, sappiamo un po' meno forse la storia di Aldo Moro, ma andrebbe approfondita, e sappiamo ancor meno la storia di Piersanti Mattarella, un omicidio che è rimasto, diciamo, che è oggetto ancora di grandi dispute fra gli storici e anche fra i giornalisti. Dico tutto questo perché naturalmente noi andiamo a contestualizzare questo momento importantissimo, poi diventato anche un film della Cortellesi molto bello che ho visto, cioè questo momento dell'ingresso delle donne nella Costituzione. Io dico due cose su questo e due cose su una figura a cui sono particolarmente legato, cioè Tina Anselmi, guarda caso una donna che è entrata al governo per la prima volta su indicazione, su sostegno di Aldo Moro, guarda caso. Ecco, le donne hanno avuto un esordio molto importante nella Costituzione, sono state 21 su 560, poche, molte, non poche, ma di qualità sicuramente molto importante, ne cito tre. Cito la più volte evocata Nilde Iotti, che al di là dell'essere compagna di Togliatti e la persona che è stata poi Presidente della Camera, ha scritto delle pagine molto importanti sul clima che regnava nell'Assemblea Costituente, delle pagine che andrebbero rilette, perché noi sappiamo che nel 1946 i due filoni politici più popolari al tempo in Assemblea Costituente arrivarono a dialogare e hanno scritto delle pagine molto importanti dei capitoli molto importanti della nostra Costituzione. Sappiamo anche però che questo unirsi sulle regole non ha impedito di rimanere molto distanti nella visione, al punto che poi tutti ricordiamo lo scontro del 1948. Questo, il racconto di Nilde Iotti è importante perché tiene dentro tutte e due le cose. Noi abbiamo negli anni perso stima per il luogo in cui ci troviamo, cioè il Parlamento, e della parola Parlamento abbiamo preferito un'espressione dialettale che si chiama inciucio, ma sono sinonimi, e questa parola Parlamento evoca un concetto che cioè le forze politiche possono parlarsi pur essendo avversarie. E cito ancora una volta la parola postura, che a me piace. Quello che non mi convince dell'attuale clima politico è il compiacersi dell'errore altrui. Aldo Moro, nel vedere gli errori e i rischi nella fazione contrapposta, si sforzava di convincere, si sforzava di coinvolgere. Invece noi vediamo che la politica attuale, e da cattolico lo denuncio, nel vedere che l'altra parte politica è un passo dal burrone perché si sta incamminando su binario morto, ecco, il compito della parte politica avversaria sembra essere quello di accompagnarcela a quel burrone, così poi si vive tutti meglio. Il risultato, mi piace raccontare sempre fatti, è che nella politica passata, quella un po' che evoca il clima post-costituzionale, si andava a votare al 90%, e naturalmente le donne sono state grandissime protagoniste di questo fenomeno, mentre adesso ci dovremmo interrogare sul motivo per cui a votare ci va a malapena il 60% nelle competizioni principali. Comunque, dicevo di Nilde Iotti, per la DC ricordo Maria de Unterrichter Iervolino, madre della ministra Rosa Russa Iervolino, che ricorderete, e per i socialisti mi piace ricordare Lina Merlin, che tutti ricordiamo per un'altra legge di civiltà, l'abolizione delle case chiuse nel 1958, ma ricordiamo un po' meno per essere stata lei la principale, quella che ha lavorato di più alla stesura dell'articolo 3, forse il più bell'articolo della nostra Costituzione, che stabilisce il principio di uguaglianza, ma poi attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, che è un compito imperituro, ma direi una politica che non rimuove gli ostacoli e che si limita a citare il diritto di uguaglianza, che ci sta a fare? Basterebbero i tribunali per dire che gli uomini sono tutti uguali, c'è scritto pure dietro la legge è uguale per tutti, no? Questa dicitura che c'è in tutte le aule dei tribunali. E invece la politica ha un senso se si occupa con diverse ricette, con diverse visioni, ma con un'attenzione comune al bene, se si occupa della rimozione di questi ostacoli che purtroppo, invece di essere rimossi, vediamo che aumentano sempre più. Ci sono delle disparità enormi nella nostra società, non solo italiana, per fenomeni legati probabilmente anche alla globalizzazione e alla concentrazione in pochissime mani di poteri enormi attraverso la rete. E quindi certamente è stato un ruolo importante quello delle donne nel Costituente, non solo un ruolo operativo, ma un ruolo appunto nel racconto di Nilda Iotti anche nello stabilire un clima, una politica che sa che attraverso il guardarsi negli occhi, attraverso la stima, il rispetto reciproco può portare alla condivisione delle regole, un fenomeno al quale ci siamo disabituati. Io credo che andrebbe ripreso e credo che le donne debbano essere le principali protagoniste di questo fenomeno. Naturalmente dico la mia opinione, non pretendo che sia un'opinione diffusa, però io penso che questo dato sia oggettivo, e cioè che questo tipo di politica disinteressa addirittura il 40% degli italiani, mentre in un'epoca in cui regnava l'analfabetismo, anche forse una difficile comprensione della materia politica, si andava a votare così numerosi. Io non capisco perché questo fenomeno, che pure viene richiamato spesso dal Capo dello Stato, io sono quirinalista e quindi seguo l'informazione del Quirinale, perché sia così pesantemente sottovalutato dalla pubblica opinione. E quindi, avviandomi a conclusione, voglio dire qualcosa su Tina Anselmi. Tina Anselmi, qui vedo anche il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, che saluto con grande affetto perché facemmo un bellissimo incontro nella sua città. Ecco, la figura di Tina Anselmi, diciamo, mi è cara anche per questa mia fascinazione per la figura di Moro, perché Moro è stato colui che ha lavorato più di ogni altro alla riconciliazione nazionale. C'è una lettura molto sbagliata del periodo della solidarietà nazionale che lo vide

Ricordiamo che Moro, fra i suoi grandi meriti, ha avuto anche quello di portare diciamo, al governo per la prima volta una donna, Tina Anselmi, è stata ministra o ministro, non lo so, io non sono un appassionato di questa, anche su questo siamo stati capaci di dividerci, io non però diciamo ministra è stata ministra del lavoro e è stata soprattutto una staffetta partigiana, come un capo partigiano è stato Enrico Mattei. La storia va raccontata sempre per intero, perché se Tina Anselmi è stato un ministro o ministra così efficace è anche per aver chiarissimo il ruolo e l'importanza della democrazia e l'importanza di un contributo originale che come donna doveva portare. Quindi di Tina Anselmi ricordiamo alcuni provvedimenti, sicuramente quello per, da Ministro del Lavoro per la parità nella retribuzione e anche nel trattamento, nel diritto del lavoro, ho scritto una norma che è un po' paradigmatica a questo livello, ma naturalmente l'abbiamo ricordata molto nel periodo del Covid per l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Anche lì ci si deve sempre interrogare sulle ragioni per cui questo prima non c'era, perché se noi ci interroghiamo sul fatto che prima non c'era il Servizio Sanitario Nazionale, capiamo anche perché si fa oggi ancora tanta fatica ad attuarlo. Io sono fra quelli che ritengono che la Costituzione e i principi costituzionali andrebbero soprattutto attuati prima che modificati e prima che migliorati, o comunque le due cose possono andare tranquillamente insieme. Ho appuntato delle cose di Tina Anselmi, ma ne cito soltanto una. Lei si dedicò non a caso come ultimo impegno, io sono stato uno degli ultimi forse ad averla intervistata, la intervistai a Colle Santa Lucia nella sua casa in montagna, era poco restia a parlare, un po' delusa perché era una donna della Prima Repubblica e alcune cose evidentemente non le condivideva. E l'ultimo suo impegno fu come presidente della commissione sulla legge P2. Io penso che quel filone di cui vi ho parlato prima, cioè i misteri legati al caso Mattei, i misteri legati all'omicidio, alla morte di Moro e anche alla morte di Piersanti Mattarella, sono un filone che andrebbe forse approfondito, perché sono tutte persone che si sono poste di mezzo a una visione antidemocratica di cui la P2 è stata la più fedele interprete. Anche queste sono cose che andrebbero approfondite e credo che Tina Anselmi, nel non volermi rispondere su questa cosa, mi disse: le cose sono tutte scritte lì, andatevele a leggere, mi disse. E quindi io credo che questo sia un obbligo che dobbiamo alla verità. Le donne secondo me hanno portato nella politica, debbono portarlo, un compito di concretezza, di scarsa fiducia nella retorica ideologica, ecco, non dico nell'ideologia, ma nella retorica ideologica, quella che tende ad assecondare la verità a fini di parte. È quello che diciamo noi giornalisti e gli storici dovrebbero tentare di evitare. Allora cito solo una frase fra le tante che mi ero appuntato, per non menarla per le lunghe. Dice Tina Anselmi in questo libro, Storia di una passione politica, scritto con Anna Vinci: la democrazia è un bene delicato, fragile, deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni precedentemente concimati. Ecco, le donne hanno contribuito a concimare questo terreno e credo che siano chiamate a presidiarlo con molta attenzione per la loro dignità, ma per il bene di tutti. Grazie.

0: Grazie dottor Picariello e grazie per aver nominato tante donne che, indipendentemente da come ciascuna di noi la pensi, sicuramente possiamo definire straordinarie. Grazie davvero. Ci avviamo alla conclusione, ma mi permetterete due riflessioni su questa giornata. Chi siamo lo hanno raccontato le nostre Fernanda Gallo Freschi e Giovanna Guercio, che ringrazio tanto. Siamo tutte donne impegnate nel mondo del lavoro, in ambiti e settori diversi, con una molteplicità di competenze ed esperienze. Donne che insieme, ed è questa la nostra forza, operano sviluppando progetti in tema di educazione, empowerment, contrasto alla violenza di genere, ma anche salute e sostenibilità. Progetti che in ogni caso possano essere di sostegno, di tutela, di miglioramento, di avanzamento della condizione delle donne. Siamo donne che operano per le donne. Ci uniscono, sono Optimist e Zonta, obiettivi e finalità e una lunghissima permanenza nel mondo e in Italia. Perché siamo qui? Beh, intanto per quella coincidenza di cui abbiamo fatto cenno e di chi ha fatto di Rapallo il centro del mondo oggi, ma siamo qui soprattutto per questa celebrazione, perché è stato naturale che non, era un'occasione non evitabile, la celebrazione degli 80 anni dal voto. Così come è stato assolutamente naturale farlo in questa sede, nel cuore delle istituzioni, in una sala simbolica, iconica, come si dice oggi, no? Attraversando un'altra sala, scorrendo i volti delle donne che in questi 80 anni ci hanno rappresentato. È per questo che dobbiamo un grande ringraziamento all'onorevole Carolina Varchi. Organizzando questa giornata, temevamo di non riuscire a riempire la sala. Invece molte, con un nostro grande rammarico, sono dovute rimanere a casa. Perché così tante? Perché questa necessità di esserci? Certo, perché siamo tutte consapevoli pienamente dell'importanza di questa celebrazione. Certo perché noi, sorottimiste zontiane, che mettiamo al servizio delle altre donne le nostre competenze e le esperienze per il miglioramento della vita di ciascuna, noi siamo pienamente consapevoli dell'importanza di quale pietra miliare sia stata la conquista del suffragio universale, di votare e di poter essere votate, di contare finalmente nella nostra società. Sappiamo e siamo consapevoli che tutti gli altri diritti che abbiamo rivendicato e ottenuto nei decenni successivi trovano origine e fondamento nel diritto al voto. Siamo pienamente consapevoli che con il diritto al voto finalmente è stato riconosciuto a noi donne lo stato di cittadine a pieno titolo, da soggetti invisibili a soggetti partecipi a pieno titolo della società, così come ci ha detto Maria Elisa D'Amico. Ecco che io penso che noi siamo qui così tante, non appaia un azzardo, con lo stesso spirito di quelle donne che nel secolo scorso, quelle che 80 anni fa andarono in tante, in tantissime, quel 2 giugno a votare. Siamo qui perché vogliamo esserci, perché vogliamo essere viste, vogliamo essere considerate per quello che siamo, una parte attiva di questa società. E che ciò è che sia riconosciuto e considerato il nostro contributo a questa società in tema di competenze, esperienze, conoscenze, impegno, disponibilità, fattività, concretezza. Esattamente come ha tentato di delineare il dottor Picariello. Ma siamo qui, e forse ancora di più, perché siamo consapevoli che i diritti si chiedono e si ottengono, ma i diritti si esercitano. I diritti devono essere esercitati per non vanificarne la conquista. E quindi siamo qui per riaffermare questa nostra consapevolezza e da questa sala e da questa celebrazione noi vogliamo ricordare a noi stesse e a tutte le donne fuori di qui che un diritto così importante non può essere sprecato, non può essere trascurato o snobbato, ma che è un dovere esercitarlo. Perché solo esercitando il diritto al voto possiamo davvero essere partecipi delle scelte, proteggere i diritti che abbiamo conquistato e riaffermare tutti i valori in cui noi tutte crediamo. Grazie quindi a tutte e a tante socie che sono venute qui oggi del Soroptimist e dello Zonda Italia e per il profondo significato della loro presenza così numerosa. Dorothy Kissinger, che era presidente del Soroptimist negli anni Ottanta, del Soroptimist International, quindi mondiale, diceva che andare insieme è l'inizio, procedere insieme è progresso, pensare insieme è unità.
1: Siete all'ascolto di Radio Radicale, andiamo verso la conclusione della programmazione notturna della nostra emittente, lo facciamo con un convegno che si è tenuto il 28 maggio scorso a Roma, il grande bavaglio, come il politicamente corretto sta sopprimendo la libertà di espressione. Ascolteremo gli interventi di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita e Famiglia, di Paolo Inselvini, eurodeputato di Fratelli d'Italia, Adina Portaro, Senior Consul di ADF International, Livia Tossi Cibolta, attivista di 40 Days for Life, Eva Vlardinkerbrock, attivista politica conservatrice, Lorenzo Montanari, membro di Americans for Tax Reform. All'inizio i saluti di indirizzo del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, di introdurre i lavori Antonio Brandi, Presidente di Provita e Famiglia, e a moderare l'incontro Francesco Borgonovo, Vice Direttore della Verità. Buon ascolto.
2: Questo è un convegno internazionale, buenos dias, guten tag, guten morgen, guten morgen, dobri den, mi fermo qua. Bene, allora, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Vorrei leggere innanzitutto i saluti dell'onorevole Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, che ci scrive: desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno odierno promosso dall'Associazione Pro Vita e Famiglia. È questa l'occasione per una riflessione sulla libertà di espressione e sull'importanza di favorire il più ampio dibattito su tematiche che toccano da vicino la sensibilità personale. Viviamo un'epoca nella quale l'opinione pubblica più volte si interroga e cerca risposte su questioni spesso complesse e divisive. Con il passare del tempo la coscienza collettiva cambia, incidendo sui comportamenti individuali, sui valori e sui modelli culturali di riferimento. Si tratta di un processo strettamente legato all'evoluzione delle società pluraliste che si fondano sulla molteplicità delle idee, di convinzioni e di stili di vita. La libertà di manifestare il proprio pensiero è uno dei diritti fondamentali nelle moderne democrazie. È fondamentale essere consapevoli che il confronto, soprattutto tra chi ha opinioni diverse, rappresenta un'opportunità di crescita e di arricchimento, purché avvenga nel pieno rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento. Sono limiti sui quali è giusto interrogarsi, ma che spetta al Parlamento valutare e modificare, tenendo conto anche dei mutamenti che avvengono a livello sociale. Le istituzioni hanno dunque il compito e il dovere di garantire adeguati spazi di libertà che consentono a ogni individuo di esprimere il proprio pensiero senza condizionamenti. L'auspicio è che questo incontro possa offrire spunti utili e contribuire in modo costruttivo al dibattito pubblico. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Bene. Allora, grazie. Sì, intanto l'applauso era per il Presidente, non per me. Onorevoli senatori, deputati, illustri relatori, cari amici, benvenuti nella sala della Regina della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Essere qui oggi nel centro delle istituzioni non è un caso, non è un dettaglio, ma è una risposta in se stesso, è la nostra risposta a tutti coloro che hanno cercato di azzittirci, che hanno cercato di tenerci fuori dal dibattito pubblico. E noi siamo qui oggi per testimoniare quello. Voglio ringraziare ovviamente il padrone di casa, il Presidente della Camera dei Deputati, l'Onorevole Lorenzo Fontana, ringraziare i nostri illustri relatori, relatrici che vengono da varie parti del mondo per dare la loro testimonianza, e un caloroso grazie a tutti voi, perché essere qui oggi, vediamo quanti siamo, è anche un'espressione di coraggio civile, perché qui noi ci stiamo ribellando a un nuovo regime. E il titolo che noi abbiamo, Il Grande Bavaglio, come il politicamente corretto vuole soffocare la libertà di espressione, non lascia spazio a dubbi, ma dobbiamo chiarire che tipo di regime, che tipo di grande bavaglio noi affrontiamo oggi. Non parliamo delle repressioni violente degli anni e secoli passati, carri armati o falò di libri in piazza o altro. Parliamo di una nuova minaccia sottile e silenziosa, perciò più pericolosa, che a colpi di algoritmi, campagne mediatiche e altre attività, altre azioni cercano proprio di soffocare, di reprimere la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di educazione e la libertà di fede nell'Occidente, quell'Occidente che invece voleva mostrare sempre di essere la patria delle libertà. Quale patria delle libertà? Ora, questo è quello che sta succedendo, e nel corso di questo incontro i nostri relatori vi daranno la loro testimonianza, vi daranno dati e fatti, perché lo scopo è di sfatare questi dogmi, no? Come prendiamo degli esempi, il Digital Services Act, sapete tutti cos'è, il DSA, che era nato per regolare la rete, quindi con buone intenzioni, e che adesso è arrivato a essere uno strumento di controllo del pensiero. E vediamo tutti i giorni contenuti rimossi, profili bloccati e opinioni illegittime che vengono nascoste dagli algoritmi. Ma poi è veramente la lingua orwelliana. Che significa discorso d'odio? Noi di Provvide Famiglie conosciamo bene questo, invece conosciamo l'odio per le censure che abbiamo ricevuto, per gli attacchi fisici alla nostra sede che abbiamo ricevuto. C'è odio, quasi chi denuncia i crimini di odio è quello che veramente applica l'odio, e questo è come un'onda che attraversa tutta l'Europa, dal Belgio all'Inghilterra, alla Spagna, altri paesi. Vi sono persone come la dottoressa Livia Tossici Bolt, che stando vicino ad una clinica abortista erano in silenzio o in preghiera, e per questo sono stati fermati, identificati e processati. E questo qui lo vediamo che presto inizierà anche in Italia, perché la regione Emilia-Romagna ha fatto una risoluzione che va proprio in questa direzione. Ma cosa significa questo, signore e signori? Questo significa che vi è un nuovo reato, il reato di intenzione, il processo alle idee. È quello che è veramente terribile e nuovo di questa minaccia. Noi diciamo questo appunto non perché vogliamo lamentarci o vogliamo fare le vittime, perché noi siamo testimoni di questa follia. La vediamo tutti i giorni con le campagne di odio contro di noi, con le scritte sulla sede, sui muri vicini, di odio, violenza. Ora, i dati ci dicono che i cristiani sono la minoranza religiosa più perseguitata al mondo, ma c'è una drammatica differenza. Fuori d'Europa, fuori dell'Occidente, i cristiani sono colpiti dalla forza delle armi, li uccidono, mentre qui in Occidente sono colpiti dalla forza della legge e non siamo soli a dirlo. Il Santo Padre, il 9 gennaio, di fronte al corpo diplomatico, ha detto la stessa cosa e io mi permetto di leggere le sue esatte parole. Il Papa ha detto: specialmente in Occidente si vanno sempre più riducendo gli spazi per l'autentica libertà di espressione, mentre va sviluppandosi un linguaggio nuovo, dicevamo prima, dal sapore orwelliano, che nel tentativo di essere sempre più inclusivo finisce per escludere quanti non si adeguano alle ideologie che lo animano. Il Pontefice ha parlato di un vero e proprio circuito dei diritti umani, spiegando che la libertà di espressione, di coscienza, la libertà religiosa e lo stesso diritto alla vita subiscono limitazioni in nome di altri cosiddetti nuovi diritti. Noi lo sappiamo cosa significa nuovi diritti, che sono contrari alla legge naturale, che sono assurdi, che appartengono a un mondo che è letteralmente nel contrario. Ma queste parole del Papa non sono teorie, è un fatto, è la drammatica realtà di tutti i nostri giorni. E la realtà è sotto gli occhi di tutti. Un medico che vuole difendere la vita rischia di perdere il lavoro, un insegnante che vuole spiegare la sua concezione del matrimonio da uomo e donna può essere licenziato, ugualmente un genitore che vuole difendere il proprio bambino di 4 anni contro l'ideologia gender, l'ideologia LGBT, in molti paesi d'Europa non ha scelta, non può protestare, persino un sacerdote che predica il Vangelo può essere accusato di crimine di odio, di istigazione all'odio. È veramente una nuova lingua, è pazzesco. Una lingua che cambia il significato di quello che noi facciamo, di quello che noi pensiamo, quello che noi diciamo. I relatori che prenderanno la parola hanno vissuto e combattuto queste battaglie in prima persona. Tra poco ascolterete le loro storie e quindi potrei arrivare alle vostre conclusioni. Il nostro scopo oggi è di dare delle risposte precise, di dare argomenti che possano essere usati in nome della libertà di espressione nei parlamenti, nelle piazze, nei tribunali. Siamo qui non per esprimere un'opinione, ma per assicurarci che tutti abbiano diritto ad un'opinione, perché qui non è un dibattito, è una scelta di campo. O si sta con la libertà o si è complici del regime. Grazie.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie anche da parte mia per essere qui oggi a questa conferenza. Io vi chiedo scusa, ma il dottor Francesco Borgonova ha avuto un imprevisto e sta arrivando, quindi ahimè dovrete accontentarvi della mia misera moderazione del panel di oggi fino al suo arrivo. Allora io vorrei chiedere innanzitutto, sono presenti qui in sala dei consiglieri e degli eurodeputati, un saluto dei cari amici innanzitutto da parte dell'onorevole Chiara Iannarelli, che è consigliere regionale per Fratelli d'Italia nel Lazio. Grazie Chiara.

0: Prima di tutto un grazie di cuore a Provita per il suo instancabile impegno di mobilitazione civica e anche di interlocuzione con le istituzioni, a tutti voi qui riuniti, a tutti i relatori. Eccomi. E, come appunto in particolare per questo mio ruolo attuale come consigliere della Regione Lazio e vicepresidente della Commissione Scuola, sento di fare un piccolo focus brevissimo con voi in questo saluto sul fatto che oggi la libertà di espressione è sotto un attacco storico in tutte le sue declinazioni. Una forma particolare è quella della libertà di educazione, quel quid che è un diritto fondamentale, un diritto dovere fondamentale riconosciuto da tutte le più alte carte internazionali, della nostra stessa Costituzione, è una caratteristica tipica dell'umano e da molti anni è sotto attacco in una ideologia che caratterizza la scuola come proprietaria di una pedagogia di Stato che vuole proprio tante volte allontanare ma anche espellere la responsabilità educativa dei genitori. Un esempio plastico di queste forme di ideologia che si fanno presenti proprio dentro la scuola, noi sappiamo bene da genitori, da istituzioni, che è l'ideologia gender, per cui se negli Stati Uniti ci sono storie concrete di genitori allontanati da scuola per aver detto no, ad esempio, ad interventi di drag queen dentro le scuole primarie, o in Gran Bretagna abbiamo storie di genitori allontanati o docenti allontanati per aver detto no a certe iniziative verso i bambini piccoli. Beh, guardate, anche nella città che ci ospita, a Roma, noi stiamo purtroppo toccando con mano, con tante segnalazioni, perché oggi si parla di segnalazioni da parte di genitori ed educatori, i frutti di corsi obbligatori per educatori di nido che impongono di trasmettere ai bambini e alle educatrici, ad esempio, che non si devono riconoscere nel binarismo sessuale dei personaggi delle fiabe, che chiedono ai nonni di raccontare fiabe che raccontano l'utero in affitto, che agli educatori che dissentono mi minacciano lettere di allontanamento. Ecco, e poi vanno a promuovere, ad esempio, nelle scuole medie le transizioni di genere affrettate e pericolose. Di fronte a tutto questo noi abbiamo il diritto e il dovere, come cittadini e come istituzioni, di fare presente un fatto: senza libertà di educazione semplicemente non vi è libertà. Quindi oggi, oltre a dire io parlo, siamo tutti chiamati come istituzioni, per questo è importantissimo anche la proposta di legge che presto sarà finalizzata in Senato sul consenso informato preventivo per educazione sessuale, che ridà ai genitori la responsabilità prioritaria su temi sensibili come l'educazione sessuale, e che stiamo promuovendo in Regione Lazio anche. Ora arriverà il nostro assessore alla famiglia che sta portando avanti una legge sulla famiglia dove si parla anche di libertà di educazione, perché appunto, come diceva Luigi Giussani, senza libertà di educazione non c'è libertà, e oggi, oltre a dire io parlo, noi dobbiamo dire io resto libero di educare. Buon convegno e buona azione costruttiva a tutti quanti.
1: Grazie mille a Chiara Iannarelli. Chiederei all'onorevole Paolo Inselvini un breve saluto anche da parte sua. Paolo Inselvini è membro del Parlamento europeo per il Partito Fratelli Italia nel gruppo ACR.
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie. Grazie di cuore innanzitutto a Provita, alla quale mi lega una collaborazione che va avanti ormai da tanti anni, e cerchiamo sia sul territorio, sia al Parlamento europeo, sia nelle maglie della società, di incidere su questi temi. Grazie a coloro che con la propria vita stanno testimoniando di avere coraggio e parlano, dicono la verità, e lo fanno anche quando questo è scomodo e va contro i loro specifici interessi. Grazie inoltre ad ognuno di voi, perché siamo qui in più di 200 persone per una conferenza scomoda, scomoda anche all'interno di queste mura, perché è diventato ormai controcorrente dire la verità, cercare semplicemente di affermare le più semplici basi di realtà, nemmeno da un punto di vista religioso, confessionale, ma semplicemente porre di fronte ai nostri occhi, anche dal punto di vista politico e sociale, quello che è secondo i dati di natura. Grazie perché appunto ci vuole coraggio, quello di cui abbiamo bisogno anche in politica. Perché io l'interrogativo primario che mi sono posto quando ho cominciato a fare politica e che ogni giorno mi pongo quando entro di fronte alle porte fra le porte girevoli del Parlamento europeo in quei luoghi grigi e oscuri, mi chiedo perché sono lì. A volte anche in giornate di scoramento mi chiedo quale sia il mio e il nostro fine. Ed è questo, è dire la verità, avere l'umiltà di riconoscerla e di accettarla, avere l'amore per cercare di introiettarla dentro di noi e il coraggio poi di affermarla e di difenderla. E guardate, è davvero difficile farlo al Parlamento europeo, io ve lo testimonio con grande realismo, perché purtroppo quel germe sovversivo ha preso gran parte del Parlamento, non solo a sinistra. Anche nel centrodestra, purtroppo, si è dimenticato quelle che sono le basi della vita e quindi il rispetto della famiglia come prima cellula fondante della nostra società e della nostra civiltà, la difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale, la libertà d'educazione che è appena stata richiamata e la difesa non solo della nostra identità cattolica e cristiana, ma della nostra fede, perché a volte ci dimentichiamo di dare un contenuto a quel contenitore che è la nostra identità. E se il contenitore è vuoto, ecco che abbiamo perso in partenza il confronto contro chiunque. E quindi dobbiamo difendere questi principi. È chiaro che è difficile farlo, io vi faccio due piccoli esempi che sono nulla rispetto ai casi che andrete a conoscere fra poco, ma danno l'idea della strategia che utilizzano certe forze. Io mi sono permesso l'anno scorso, di fronte a un mio collega, Carolina Morace, che criticava il governo perché non aveva riconosciuto il diritto a due madri di essere iscritte come madre e madre di un bambino, ecco che le ho chiesto come potesse essere possibile nascere da due donne. Oltre al fatto che non ho avuto ancora risposta, è passato un anno e mezzo e ancora evidentemente non è riuscita a portarmi le prove di quello di cui stava parlando, ma al di là di questo la strategia che hanno utilizzato è stata quella inizialmente della derisione, come se io fossi un vecchio troglodita venuto da 3 o 4 mila anni fa, dopodiché dell'attacco frontale per cercare di intimidirci. Ed è questo quello che vogliono fare, l'ha detto benissimo prima Tony, l'ha detto ancora meglio, con tutto rispetto per Tony e per me, il Santo Padre, in quel bellissimo discorso al corpo diplomatico, nel quale ha proprio spiegato come l'individualismo, l'egoismo, il desiderio di cercare di esaudire a tutti i costi un nostro piacere personale, portano al cortocircuito dei diritti umani. Perché l'attacco alla libertà di espressione, di coscienza, alla libertà di religione deriva da lì. Il rifiuto di qualcosa di più alto e di più profondo rispetto alle nostre specifiche vite personali. Ed ecco che se noi neghiamo quello, tutto perde di senso, arriviamo alla negazione anche delle più semplici basi di realtà. Ecco quindi, e mi appresto a concludere, che dobbiamo da un lato recuperare il significato delle parole, perché se noi ricominciamo a dire le cose come stanno, senza paura, senza mezzi termini, ma come ci insegnava il Signore dicendo sì sì, no no, ecco che non possiamo essere fraintesi e non stiamo facendo nulla di male. Dobbiamo però avere coraggio, e io questo è quello che sto cercando, non tanto di trasmettere a voi che già ce l'avete, ma di trasmettere a tanti colleghi che hanno la nostra visione del mondo, che riconoscono qual è la verità, ma in certi casi sono un po' tiepidi perché hanno paura di perdere qualcosa. Ecco, il richiamo è a loro di avere più coraggio e il richiamo è a voi e a me di cercare di spronare tutti coloro che abbiamo a fianco, perché io sono convinto che la maggior parte delle persone riconoscano la verità e tutte le persone in questo mondo, in fondo nel proprio cuore, hanno ancora il ricordo di ciò che è vero. Quindi non molliamo, non arretriamo un centimetro, parliamo e testimoniamo la verità. Grazie e in alto i cuori.
1: Un grazie particolare di cuore a Paolo e a Chiara che all'interno delle istituzioni della Regione Lazio e del Parlamento Europeo sono comunque delle sentinelle importanti sui nostri temi, sui valori e soprattutto quello della libertà d'espressione, della libertà d'educazione e che ci aiutano ogni giorno a cercare di difendere questi temi che a noi sono chiari, molto spesso anche con un lavoro silenzioso dietro le quinte, senza comparire, ma sempre tenendo a mente e avendo come faro la verità e le nostre libertà. Quindi grazie ancora e vorrei chiedere un altro applauso per loro. E adesso io, nell'introdurre la prossima relatrice, ci addentriamo all'interno dell'Unione Europea per avere anche una panoramica dello stato della libertà d'espressione all'interno dell'Europa. La prossima relatrice è Adina Portaru, che è avvocato e senior counsel di Alliance Defending Freedom, un network di giuristi e legali che difende nei tribunali e nelle corti di tutto il mondo cittadini perseguitati a causa dei loro convincimenti morali o religiosi. Ecco, il lavoro che fa Alliance Defending Freedom è un lavoro importantissimo, anche loro fanno un lavoro molto silenzioso, ma hanno la capacità di stare al fianco di tutte quelle persone che si vedono violate le loro libertà fondamentali. È un lavoro che fanno a livello internazionale, è un lavoro pregiatissimo, importantissimo per tanti di noi, e credo che vada anche tributato loro un applauso per quello che fanno a livello internazionale. E appunto, come dicevo, l'intervento di Adina sarà proprio sul Digital Service Act, cercherà di darci una panoramica su quello che è questo strumento che è stato adottato dal Parlamento europeo e perché dovremmo un pochettino preoccuparci dello stato della nostra libertà. Grazie Adina, gli chiedo di prendere il podio e la parola.
3: Thank you so much, Jacopo. I will speak in English, but I understand that there will be translation.
4: Grazie mille, Jacopo. Parlerò in inglese, ma ci sarà la traduzione.
3: Thank you very much for everyone who expressed interest in being here. I'm very happy to see a full room.
4: Grazie mille per ognuno di voi che è qui e sta esprimendo il proprio interesse nei confronti di questi argomenti e per essere qui oggi.
3: And thank you especially for Pro Vita e Familia who put this together.
4: E un ringraziamento speciale a Pro Vita e Famiglia per aver organizzato tutto ciò.
3: As it was already mentioned, I'm senior counsel for a legal Christian organization called ADF International, and I'm based in Brussels, Belgium.
4: Come è stato già detto, sono una senior counsel della IDF International e ho la sede, sono residente in Belgio, a Bruxelles.
3: With multiple offices around the world, our organization is pursuing litigation and legal advocacy, and Livia, who will speak later today, is one of our clients.
4: Con numerosi uffici in tutto il mondo, la nostra istituzione opera in oltre 100 paesi occupandoci di contenziosi, azioni legali e attività di assistenza legale in tutto il mondo, e Livia darà poi la sua esperienza dopo.
3: Today my remarks will focus on the EU's Digital Services Act, or the DSA, which is a piece of legislation which poses one of the greatest threats to freedom of expression in the modern world today.
4: Oggi il mio intervento si concentrerà proprio sul Digital Service Act dell'Unione Europea, anche detto DSA, che è una normativa che rappresenta una delle minacce più gravi alla libertà di espressione online nel mondo occidentale contemporaneo.
3: The DSA was presented first when it was passed as an effort to create a so-called safe online environment.
4: Il DSA viene presentato inizialmente come uno sforzo volto a creare un ambiente online sicuro.
3: That language sounds reassuring. But when we look behind the slogans and examine how the DSA actually operates, a very different picture emerges.
4: Questa espressione suona sicuramente rassicurante in un certo senso, ma se guardiamo oltre lo slogan ed esaminiamo il modo in cui il DSA opera realmente, emerge un quadro molto diverso.
3: In practice, the DSA establishes a far-reaching online censorship regime not only within the European Union, but with consequences that extend far beyond its borders.
4: In pratica, il DSA, questo strumento, istituisce un sistema di censura online di vasta portata, non solo all'interno dell'Unione Europea, ma con conseguenze che si estendono ben oltre i confini europei.
3: In this talk, I very briefly want to mention how this happens and also what our organization is doing about it.
4: In questo mio intervento spiegherò come ciò avviene e in che modo la mia organizzazione stia contrastando questa minaccia globale alla libertà di espressione online.
3: At the heart of the DSA is an obligation placed on very large online platforms, such as X, Meta, Google, to remove what the law calls illegal content.
4: Al centro del DSA vi è l'obbligo imposto alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, come ad esempio X, Meta o Google, di rimuovere ciò che la legge definisce come contenuto illegale.
3: Failure to do so can result in massive fines up to 6% of the global annual turnover of the company. And these are not symbolic penalties, they are potentially crippling.
4: La mancata ottemperanza può comportare sanzioni enormi, fino al 6% del fatturato annuo globale di un'azienda. Non si tratta quindi di multe simboliche, ma sono sanzioni potenzialmente devastanti.
3: But this raises the essential question: what exactly is illegal content?
4: Ma questo solleva una domanda cruciale: che cosa si intende esattamente per contenuto illegale?
3: Article 3H of the DSA defines illegal content in a vague and circular way. According to the DSA, illegal content is any content in any law of any EU member state that goes against the European Union law, now or at any point in the future.
4: L'articolo 3H del DSA definisce il contenuto illegale in modo vago e circolare. Secondo il DSA, contenuto illegale è qualsiasi cosa non conforme al diritto dell'Unione Europea o alla legislazione di uno qualsiasi degli Stati membri, oggi o in qualunque momento del futuro.
3: This definition is extraordinarily broad because it creates the lowest common denominator of censorship and it allows the most speech-restrictive law in one country of the European Union to dictate the interpretation of free speech.
4: Questa definizione è straordinariamente ampia, crea un minimo comune denominatore della censura perché consente alle leggi più restrittive sulla libertà di espressione presenti in qualunque Stato membro dell'Unione Europea di essere di fatto esportate in tutta l'Unione.
3: Laws that would otherwise remain national, such as in Italy or Germany or in France, are being able to be exported in other parts of the European Union. Some of these laws are very hostile to free expression and now become enforceable through a single EU-level regulatory framework.
4: Leggi che quindi altrimenti rimarrebbero nazionali in stati ad esempio anche come l'Italia, la Francia o la Germania e alcune delle quali hanno delle profonde ostilità nei confronti della libertà di espressione e diventano quindi ora applicabili attraverso un unico quadro normativo a livello europeo.
3: Let's look at Germany where it is illegal to insult a politician. If a content creator in the US posts a video, a satire, or a cartoon of a politician on X, on Meta, or Facebook, that content may be taken down as illegal content, not only in Germany, but across the entire world.
4: Parliamo e prendiamo come esempio ad esempio la Germania, dove insultare un politico è illegale. Se un creator di contenuti negli Stati Uniti pubblica su X, Meta o TikTok un video, una satira o una vignetta su un politico, quel contenuto potrebbe essere rimosso come illegale non solo in Germania, ma attraverso contenziosi strategici in tutta l'Unione Europea e potenzialmente in tutto il mondo.
3: The problems do not stop here because the DSA also requires platforms to identify and mitigate so-called systemic risks. These include alleged negative effects on civic discourse, electoral processes, public health, and even gender-based violence. And in parallel, codes of conduct require platforms to address this information.
4: I problemi non finiscono qui. Il DSA impone inoltre alle piattaforme di identificare e mitigare i cosiddetti rischi sistemici. Tra questi figurano presunti effetti negativi sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla salute pubblica e persino sulla violenza di genere. Parallelamente, i codici di condotta richiedono alle piattaforme di contrastare la disinformazione.
3: These are expansive and indeterminate concepts. They lack legal precision and grant regulators enormous discretion. When such vague standards are backed by enormous financial penalties, the result is predictable: over censorship.
4: Si tratta di concetti ampi e indeterminati, mancano di precisione giuridica e concedono ai regolatori un'enorme discrezionalità. Questo standard così vago è accompagnato da sanzioni finanziarie enormi. Il risultato è prevedibile: una censura eccessiva.
3: Companies are given every incentive to remove lawful but controversial speech and no incentive whatsoever to protect it.
4: E le aziende hanno ogni incentivo a rimuovere discorsi leciti ma controversi e nessun incentivo a proteggerli.
3: Under the DSA, enforcement is heavily centralized in the hands of the European Commission. The Commission investigates, prosecutes, adjudicates, and punishes, often with limited judicial oversight at the early stages. And in effect, it combines roles that in a constitutional system would remain separate. We speak about the rule of law, about the separation of powers. This is not something that is visible, quite to the contrary, regarding the DSA.
4: Ai sensi del DSA, il potere di applicazione è fortemente centralizzato nella Commissione europea. La Commissione indaga, accusa, giudica e punisce, spesso con una supervisione giudiziaria limitata nelle fasi iniziali. Di fatto riunisce ruoli che in un sistema costituzionale fondato sullo Stato di diritto normalmente restano separati.
3: And there is a provision in the DSA which also enables the European Commission to get judicial power in times of crisis. So if we look at the COVID-19 crisis and put this into the context, the European Commission would have the power to override Italian courts, for example, or Romanian courts or French courts. They would have the ultimate judicial power.
4: E abbiamo già visto come questo potere venga utilizzato, ad esempio l'abbiamo visto anche durante il Covid-19, di come tutto ciò può incidere sul potere delle corti, ad esempio italiane, francesi, eccetera.
3: In addition to the fines, the European Commission can restrict access to a platform within the European Union or in extreme cases suspend a platform's operations altogether. And this is unprecedented power over the digital services square.
4: Vediamo quindi delle sanzioni economiche chiare e dirette tramite le quali la Commissione può limitare l'accesso ad esempio ad una piattaforma all'interno dell'Unione Europea oppure nei casi estremi sospendere completamente le operazioni di una piattaforma. Si tratta quindi di un potere senza precedenti sulla piazza pubblica digitale.
3: This may sound very theoretical, but to understand what kind of speech is at risk, consider the case of Päivi Räsänen, a Finnish member of parliament and a long-standing client of ADF International.
4: Forse potrebbe sembrare un discorso teorico e non concreto, ma per comprendere invece concretamente quale sia il tipo di discorso e il rischio che si sta correndo, possiamo prendere in considerazione il caso di Päivi Räsänen, parlamentare finlandese e cliente storica di ADF International.
3: Nearly 7 years ago, Päivi posted a picture, a tweet from the Bible, and peacefully expressed her Christian views on sexuality on X. For this, she faced trial in Finland's Supreme Court for alleged hate speech, despite having already been unanimously acquitted of the charges in the two lower courts. She was also criminally charged and tried for a 22-year-old pamphlet that she wrote for her church on marriage and sexual morality, which was uploaded online.
4: Quasi 7 anni fa, Päivi pubblicò un tweet, una citazione biblica ed espresse pacificamente le sue convinzioni cristiane sul tema della sessualità. Per questo è stata processata davanti alla Corte Suprema finlandese con l'accusa di discorso d'odio, hate speech, nonostante fosse già stata unanimemente assolta in due tribunali inferiori. È stata inoltre incriminata e processata per un opuscolo scritto 22 anni prima per la sua chiesa sul matrimonio e la morale sessuale, successivamente poi caricato online.
3: In March of this year, the Finnish Supreme Court rightfully acquitted Päivi on charges against her for making that tweet of the Bible verse. However, the court convicted her of hate speech for the decades-old church booklet she wrote, and together with her, the prosecution also found guilty the Lutheran bishop, Juhana Pohjola, for publishing the booklet.
4: A marzo la Corte Suprema finlandese ha giustamente assolto Päivi dalle accuse relative a quel tweet. Tuttavia il tribunale l'ha comunque condannata per discorso d'odio riguardo al vecchio opuscolo religioso da lei scritto decenni prima. Anche un altro caso, il vescovo luterano Juhana Pohjola, è stato condannato insieme a lei per aver pubblicato l'opuscolo.
3: Päivi and Bishop Juhana Pohjola, together with our help, appeal, and they are going to appeal the ruling at the European Court of Human Rights.
4: Päivi e il vescovo Pohjola intendono quindi impugnare la condanna davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
3: However, the verdict in itself shows an alarming example of the very low threshold for illegal content in the EU, the peaceful expression by a Christian of core beliefs. The so-called criminal hate speech like this will be censored from the internet within the DSA framework.
4: Questo verdetto rappresenta però un esempio allarmante della soglia estremamente bassa di ciò che può essere considerato un contenuto illegale nell'Unione Europea. La pacifica espressione delle convinzioni fondamentali di un cristiano, ad esempio. Il mondo online è una vasta e interconnessa piazza pubblica di opinioni, fatti e convinzioni.
3: Once again, this is not theoretical because the Supreme Court actually mentioned to Paivi that she needs to destroy the physical sample of the booklet as well as delete any kind of instances in which that booklet on Christian teachings on human sexuality and marriage might appear online.
4: E ancora una volta, questa non è teoria, sono fatti concreti, perché la Corte Suprema ha chiesto a Paivi di distruggere fisicamente il panfleto che lei aveva scritto, questo opuscolo, e anche tutti gli altri materiali o circostanze che potrebbero aver portato, che potrebbero essere tracce online di questo scritto.
3: So if something as simple as a Bible verse tweet or a church pamphlet that she wrote more than 20 years ago is considered illegal, we must ask ourselves the question, what other kind of peaceful content could be censored by the DSA? What church pamphlets have you written? What kind of opinions have you posted in the recent time online? How about the post that you posted 10 years ago or 20 years ago that you may not even remember in a peaceful, of course, and deferential manner?
4: Se qualcosa di semplice, quindi come un tweet contenente un versetto biblico o un opuscolo ecclesiastico scritto 20 anni prima può essere considerato illegale, dobbiamo porci anche noi una domanda. Quali altri contenuti pacifici potrebbero essere censurati dal DSA? Quali opuscoli religiosi avete anche voi scritto che potrebbero essere considerati un discorso d'odio secondo il DSA? Quali attività pro-life avete sostenuto e quali discorsi avete pronunciato anche anni fa a questo riguardo?
3: And this brings us to one of the most dangerous aspects of the DSA, because platforms face severe penalties if regulators believe they have not done enough to mitigate risks. So it's not only about the content that appears online, about what you post online, but also they can proactively delete speech or activities or posts or YouTube videos that might appear, knowing the profile of each user or each organization.
4: Questo ci porta a uno degli aspetti più pericolosi del DSA. Le piattaforme rischiano gravi sanzioni se i regolatori ritengono che non abbiate fatto abbastanza per rimuovere i contenuti. E allo stesso tempo non esiste alcuna sanzione per aver rimosso troppi contenuti. Quindi non si parla soltanto di contenuti online direttamente pubblicati, ma anche video su YouTube, tweet o altri post che potrebbero essere correlati.
3: The rational response for companies as businesses is obvious. If in doubt, censor. And this is how risk-based regulatory systems work, because over time, lawful expression, especially speech which is controversial, religious, political, or unpopular, will be quietly suppressed, not because it is illegal, but simply because it is too risky.
4: La risposta razionale per le aziende, quindi, in questo contesto è evidente: nel dubbio, censurare. Non si tratta di una supposizione teorica, è il modo in cui funzionano i sistemi normativi basati sul rischio. Con il tempo le espressioni lecite, specialmente quelle controverse, religiose, politiche o impopolari, verranno silenziosamente soppresse non perché illegali, ma perché considerate troppo rischiose.
3: Although the DSA is an EU regulation, its impact is global. Online platforms operate across borders. Regulators increasingly pressure companies to apply DSA-compliant content moderation policies worldwide rather than maintaining different standards for different regions. There is also a risk that EU regulators could demand a global takedown of content, not merely its removal in one specific country in the European Union.
4: Sebbene il DSA sia un regolamento dell'Unione Europea, il suo impatto è globale. Le piattaforme online operano oltre i confini nazionali. I regolatori esercitano sempre più pressioni affinché le aziende applichino politiche di moderazione conformi al DSA in tutto il mondo, anziché mantenere standard diversi per regioni diverse. Esiste inoltre il rischio concreto che i regolatori europei possano richiedere la rimozione globale dei contenuti, non soltanto la loro eliminazione all'interno dell'Unione Europea.
3: Knowing that this conference is not necessarily going to be live stream, but it is going to be online, putting this into the context of the DSA remarks, it may disappear from the websites and from online spheres, not only in Europe, but also in the US. If you have a friend that might want to watch what we're speaking today, that may not be available anymore.
4: Un altro esempio concreto è l'evento che stiamo vivendo adesso stesso, questa conferenza, che non so se è trasmessa in diretta, ma che comunque potrebbe essere registrata e i cui contenuti potrebbero essere giustamente pubblicati, perché magari qualcuno di voi o un vostro amico o parente avrà voglia di rivederli, di andare a rivedere questi contenuti, e invece questi contenuti potrebbero essere rimossi e non esistere più online.
3: Substantiating these concerns, Google and X have said that the DSA threatens online speech on a global scale, and also the U.S. ambassador to the EU have expressed concerns about the DSA's impact on free speech. Also in November of last year, the Commission slapped its first fine under the DSA onto Elon Musk and X for 120 million euros. X is challenging the fine at the General Court of the EU, arguing that it violates the platform's right to due process, since the Commission has all of these enormous powers that we spoke about, and they're also suggesting a prosecutorial bias in the approach.
4: A conferma di queste preoccupazioni, Google e X hanno dichiarato che il DSA minaccia la libertà di espressione online su scala globale e l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'impatto del DSA sulla libertà di parola. In particolare a novembre dello scorso anno la Commissione ha inflitto la prima sanzione ai sensi del DSA a Elon Musk e a X per un importo di 120 milioni di euro. X sta contestando la multa davanti al Tribunale Generale dell'Unione Europea, sostenendo che essa violi il diritto della piattaforma al giusto processo, poiché la Commissione dispone di poteri enormi e incontrollati ai sensi del DSA e che la sanzione riveli un pregiudizio accusatorio.
3: ADF International supports X in this legal landmark case for free speech. If the Commission's concentration of power is allowed to go unchallenged, a highly problematic standard for free speech across the entire EU will become the standard. Other tech platforms and EU member states have until the 25th of June this year to intervene in this case to protect free speech.
4: ADF International sostiene X in questo caso storico per la libertà di espressione. Se questa concentrazione di potere da parte della Commissione verrà lasciata incontestata, attraverso il DSA si consoliderà uno standard altamente problematico di controllo del discorso in tutta l'Unione Europea e oltre. Le altre piattaforme tecnologiche e gli Stati membri dell'Unione Europea hanno tempo fino al 25 giugno per intervenire in questo caso al fine di proteggere la libertà di espressione online.
3: To conclude, the European Union is pulling down a digital curtain, and it is important for us to stop, reflect, and amend the process. The DSA is not an isolated EU measure. It is part of a broader trend across the West, as we will hear today, where those in power seek to control online discourse in the name of safety, integrity, and democracy. But history shows us very clearly that when we give the power to people and the authority to assess and limit viewpoints, this ends up censoring disfavored speech and dissent.
4: Per concludere, l'Unione Europea sta abbassando una vera e propria cortina digitale ed è importante fermarsi, riflettere e correggere questo processo. Il DSA non è una misura isolata, fa parte di una tendenza più ampia in tutto l'Occidente, in cui chi detiene il potere cerca di controllare il discorso online in nome della sicurezza o dell'integrità o della democrazia. Ma la storia ci insegna chiaramente che quando si concede alle persone l'autorità di valutare e limitare i punti di vista, il risultato è la censura dei discorsi sgraditi e del dissenso.
3: Free speech is not a privilege which is granted to us by regulators or by the state. It is a fundamental right protected by international law, by the European Convention on the Human Rights, and by the EU's own Charter of Fundamental Rights. The censorial mindset embodied by the DSA must be resisted, not only for Europe's sake, but for the future of free expression worldwide. Thank you.
4: La libertà di espressione non è un privilegio concesso dai regolatori, è un diritto fondamentale, protetto dal diritto internazionale, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla stessa Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. La mentalità censoriale incarnata nel DSA deve essere quindi contrastata, non solo per il bene dell'Europa, ma per il futuro della libertà di espressione nel mondo intero. Grazie mille.
1: Grazie mille a Dina Portaro, ci ha spiegato in maniera molto chiara come questo strumento, il DSA, sta diventando un sistema di censura online strutturale, cioè la libertà di espressione è sotto attacco, come diceva lei molto probabilmente anche notizie come la storia di Livia è difficile che arrivano qui in Italia perché c'è una cappa anche di silenzio da parte di giornali e media nazionali, tranne che qualche eccezione e qualche raro caso, e questo è appunto il caso di Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, che con il suo giornale da anni oramai portano avanti battaglie che non troverete su nessun altro quotidiano, anche molto spesso proprio cercando di farsi portatore di questa libertà d'espressione che è così sotto attacco, e più di una volta nei suoi articoli Francesco ha cercato di difendere e ribadire quello che per noi è ovvio, che dovrebbe essere naturale, ma che ahimè oggi non lo è più. Quindi lascio il podio a Francesco, che vi avviso subito, ahimè dovrà scappar via per un impegno importante, quindi da moderatore si è trasformato in relatore.
5: Anche perché diciamo la moderazione non è proprio il mio forte, però sono molto grato dell'invito e molto onorato di essere qui assieme non solo a tutti voi ma anche a questi ospiti importantissimi, alcuni dei quali sono felice di poter chiamare amici, e sono ovviamente totalmente d'accordo con quello che ho sentito fino adesso. Faccio però, mi permetto di prendere un altro spicchio del problema, sarò molto rapido perché in realtà la cosa che ho da dire è una soltanto, e cioè che non mi stupisce che l'Unione Europea cerchi di censurare con questi mezzi anche subdoli il discorso pubblico. Non mi stupisce perché nasce per questo, nasce per garantire una piccola elite che insomma cerca di imporre agli altri i comportamenti che essa ritiene essere giusti e buoni. Non è una cosa nuova, è una cosa che conosciamo forse da prima della nascita

europeo quando mi riconosco nelle parole di alcuni grandi leader. Uno che mi ha sempre interessato, anche se aveva posizioni diverse dalle mie, però è stato un grande leader europeo, Václav Havel, ha scritto un saggio molto interessante in cui parlava, in cui faceva una previsione sull'Occidente e diceva: noi qui, sotto il regime comunista, viviamo nel totalitarismo, però viviamo anche una cosa che presto vivrete anche voi, si chiama autototalitarismo. Ed è esattamente quella forma di complicità che oggi impedisce la libertà di espressione. Intendiamoci, ci sono dei tentativi di tappare la bocca ai giornali, ai giornalisti, tentativi costanti di imporre un linguaggio politicamente corretto, di cambiare la forma delle parole, di mettere asterischi, lettere, cancelletti, numeri, insomma, sono talmente, però, delle volte sono talmente pacchiani e sguaiati che fanno quasi ridere. Poi ce ne sono alcuni più sottili, come le norme europee, ce ne sono alcuni terribili. Io da qualche mese, oltre alla Verità, conduco questa scriteriata impresa individuale che si chiama GALT. Peraltro, se volete iscrivervi ai nostri canali, ci fate un favore, così approfitto così per farmi pubblicità subito senza vergogna. Però da un giorno all'altro, una mattina, ci siamo svegliati e il profilo Instagram di GALT Media era stato chiuso. Senza una spiegazione, senza una motivazione. C'erano video di Eva, c'erano video di Francesco che vedo qui, c'erano video di persone da tutto il mondo che abbiamo intervistato, Rod Dreher, faccio qualche esempio, politici importanti, intellettuali, non c'era una parolaccia, non c'era un'immagine di nudo, niente, cancellati. E questo perché ancora crediamo che su internet ci sia la libertà. In realtà internet è uno spazio privato dove ci sono aziende che decidono della libertà di espressione. Ma qual è il punto dell'autototalitarismo? Il punto è che questi meccanismi ormai li conosciamo. E però se sono ancora operativi, fondamentalmente è colpa nostra. Perché noi permettiamo che tutto questo avvenga. Lo permettiamo ogni volta che restiamo indifferenti di fronte alla censura, ad esempio. Io non vedo magari qualche lamentela, qualche mugugno ogni tanto, però non vedo sollevazioni di piazza perché è stato impedito a un cattolico di parlare. Non vedo qualche lamentela sui social, ci lamentiamo molto, scriviamo commenti indignati su Facebook quando, non so, un gruppo politico a caso, di destra di solito, viene ribaltato un banchetto, o vengono aggrediti i militanti, o quando un'associazione in nome dei diritti delle donne, perché sapete che le donne sono tali solo se votano a sinistra, no? E un'associazione, fra le tante, non so, Pro Vita, buttano una bombetta, perché l'hanno definita così, una bombetta. Non ci sono manifestazioni per strada. E perché non ci sono manifestazioni per strada? Perché non ci andiamo. Non ci andiamo. Noi abbiamo un giornale, La Verità, che cerca di portare avanti delle idee. Certo, è un giornale che deve vendere copie, perché altrimenti noi non prendiamo lo stipendio, però fa anche battaglie di idee. Non vende milioni di copie. Io sono sicuro che ci sono molti più cittadini insoddisfatti dello stato dell'informazione che acquirenti della Verità. Tutti gli altri. Quelli che guardano i talk show e poi dicono: ma come, la mia idea è sempre vilipesa e non rappresentata. Dove vanno? Dove si informano? Che cosa fanno concretamente per la libertà d'espressione? Ecco, la mia riflessione è solo questa. Perché ce l'abbiamo la libertà, non è che qualcuno ce la dà. Ce l'abbiamo, ma la dobbiamo anche conservare. E tante volte la nostra libertà di espressione è annacquata in un mare di stupidaggini. Guardiamo i social. Io non penso che sui social non ci sia libertà. C'è libertà di dire delle cose idiote. Guardate, no? C'è una cosa che ha citato un comico italiano che è lontanissimo da me, però sono abbastanza d'accordo con lui. Quando fu attaccato Charlie Hebdo, no? Che prendeva posizioni anche che mi davano fastidio, ma quello era lo scopo di Charlie Hebdo. Dare fastidio, fare la satira, irritare, no? Se non c'è qualcuno che si offende, la satira non ha senso. E infatti noi per anni abbiamo fatto satira a favore del potere, la satira che ha celebrato un certo

0: tipo di potere senza dare fastidio a nessuno. Loro davano fastidio a qualcuno. È l'esistenza della satira che dissacra, se dà fastidio, sancisce l'esistenza di uno spazio sacro. Le due cose servono, fanno parte entrambe del nostro essere. Quando fu attaccato Charlie Hebdo, tutti improvvisamente erano Charlie. Tutti, ricordate, mettevano Je suis Charlie, no? Poi tu vedevi i profili, c'era Je suis Charlie e viva la libertà di espressione. Poi sopra c'era un gattino, no? Un gattino dolcissimo che giocava con un cagnolino, sotto il piatto di pasta, fotografato, ancora sotto, non so se era una donna, tendenzialmente magari i piedi per vendere poi le fotografie agli altri, oppure ancora sotto, che ne so, la foto, guarda il mio outfit davanti allo specchio. Questo è l'uso che noi facciamo della libertà. Ce ne accorgiamo solo quando non abbiamo la possibilità di dire ciò che vogliamo dire. Ci indigniamo solo quando tolgono la libertà a quelli che sono più vicini a noi. E la lasciamo andare così, sommersa da un cumulo di stupidaggini, che è la vera forma per annichilire l'informazione. Sei costretto a gridare, ma gridano tutti. E nel gridare convulso di chiunque si perde. L'informazione è un diluvio, è una goccia d'acqua, sparisce. No? E infatti, quando poi hanno ucciso un altro Charlie, nessuno era più Charlie. Erano tutti Gesù e Charlie prima, ma I am Charlie no. Perché? Perché in questo diluvio informativo, per la pigrizia mentale di chi legge, passavano solo certi contenuti, quelli che definivano Charlie Kirk come un bigotto, odiatore, omofobo, razzista, fascista, come uno che in fondo se l'è meritata. E guardate che è la stessa cosa che c'era negli anni 70, no? Uccidere un fascista non è reato, uccidere uno che la pensa diversamente da me ci sta in nome della rivoluzione. Quanti libri sono stati scritti su queste cose? Centinaia, migliaia. A cosa sono serviti? A niente. Perché non hanno cambiato realmente la mentalità della popolazione. E allora, oltre a combattere, secondo me, tutte queste cose che adesso anche gli altri relatori vi diranno, il bando a Eva quando deve andare in un paese che forse, posso dire, ti è anche convenuto, perché andare in quel posto di matti, insomma, era meglio, cioè, gente che arresta chi pubblica un tweet sbagliato, cioè siamo noi che dobbiamo autobandirci, bisogna evitarlo. Tutto vero, DSA, tutto importante, però la cosa comincia da noi. Dove ci informiamo domani mattina? Chi sosteniamo? Quale libro compriamo? Quale politico seguiamo? Quale intellettuale sosteniamo? È come lamentarsi che arriva l'invasione musulmana. Se non ci fossero i musulmani, le chiese sarebbero mezze vuote uguale. Il problema non è battere l'invasione musulmana, il problema è andare in chiesa prima. Chiudo dicendo, diceva Saint-Exupéry, tu costruisci il Tempio e poi il resto arriva. Ecco, il nostro compito prima di tutto, secondo me, è difendere il Tempio, costruirlo, mantenerlo in salute e proteggerlo. Poi la libertà, una volta che si pratica, si impone da sola, perché una volta che l'hai sperimentata non puoi fare più niente di diverso. E infatti noi che ci proviamo, poi ci tocca dirlo ogni volta, risultiamo antipatici a tutti, anche quelli che in teoria ci danno ragione, ma ci danno ragione come sempre solo quando diciamo cose che fanno comodo, no? Sperimentiamo da tutte le parti, a destra come a sinistra. Quindi io vi ringrazio, vi chiedo questo piccolo sforzo interiore se vi va, e lascio questa riflessione cercando di a mia volta praticare nel mio mestiere e in questa piccola impresa che mettiamo in piedi la libertà, che è lavoro quotidiano, prima di tutto su se stessi, secondo me. Grazie a tutti.
1: Grazie Francesco, che salutiamo, che deve scappare via. Procediamo speditamente, che siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia. È arrivata con noi Simona Baldassarre, assessore alla famiglia e alla cultura della Regione Lazio, anche lei è una sentinella per la verità all'interno del mondo della politica, alla quale chiederei un breve saluto per tutti noi. Grazie Simona, benvenuta.
2: Buonasera a tutti. Io innanzitutto voglio ringraziare Provita, per l'attività incessante che fa per questo convegno e proprio per il coraggio con cui affronta certi temi, nonostante spesso debba subire censure, minacce, intimidazioni. Quindi grazie davvero. E proprio queste censure, queste minacce ci dimostrano che questo argomento di oggi, il grande bavaglio, io ricordo che quando ero consigliera municipale ho fatto ce l'ho ancora, una foto con un, in cui ero imbavagliata perché non si dovevano dire certe cose, era il 2013, e ci dimostrano che questa è un'emergenza per la democrazia, non è un qualcosa di accademico, ma è un'emergenza vera, reale, che noi viviamo tutti i giorni e quindi va affrontata con convinzione. Il politicamente corretto nasce negli Stati Uniti d'America per difendere da determinate espressioni le minoranze e invece si è sovvertito. È diventato un politicamente corretto che ci porta, prima Borgonovo parlava di autototalitarismo, a censurare anche chi esprime la propria opinione, anche chi esprime la propria opinione in maniera magari un po' scomoda. Ecco, ho sentito parlare prima di DSA e io in tempi non sospetti sono stata fra quegli europarlamentari, gli unici in Italia, quelli della Lega, che hanno votato contro. E abbiamo votato contro non perché fossimo contro una forte legalità che ci dovrebbe essere nel controllo dei contenuti online, ma perché temevamo che quello si trasformasse in quello che è stato i segnalatori di professione. I segnalatori di professione che poi decidono, in base a quello che è il politicamente corretto, chi può dire cosa. Ciò che è giusto dire, ciò che non è giusto dire. Quindi, in un mondo dove è diventato tutto una fake news, ci sono i segnalatori di professione che dicono no, è una fake news, blocchiamoli, banniamoli, censuriamoli. Ma voglio dire che oggi anche dire che i bambini nascono da una mamma e da un papà è una fake news, potremmo essere accusati di essere politicamente scorretti. Le banalità, va bene parlare di progressismo, non va bene parlare di conservatorismo, va bene parlare di maternità responsabile, non va bene parlare di aborto, va bene parlare di maternità sociale solidale, non va bene parlare di utero in affitto. Cioè tutto questo ci fa censurare, diventiamo soggetti da bannare e su questo dobbiamo essere attenti, su questo dobbiamo portare avanti le nostre libertà e su questo va il mio impegno, l'impegno della Regione Lazio. C'è anche qui Chiara, che saluto, che è sempre molto battagliera su questi temi. Noi vogliamo difendere la libertà dei cittadini e voglio dire che, a proposito di grande bavaglio, in questa libertà di espressione, libertà prima di opinione e poi libertà di espressione, che sono diritti costituzionali, rientra anche la libertà di religione, rientra anche la libertà educativa, rientra il diritto di una famiglia di scegliere l'educazione da dare ai propri figli, il diritto di volere un consenso informato su quello che può accadere nelle scuole, su quello da insegnare ai nostri ragazzi. E quindi io dico che da parte mia, da parte della Regione Lazio, io ho la delega alla famiglia e quindi mi impegno in prima persona, lo stiamo facendo anche con questa proposta di legge sulla famiglia che riporta la famiglia al centro, la famiglia che è il primo luogo di accoglienza, ma anche è il primo luogo dove si generano, si crescono e si educano i figli. L'istruzione spetta alla scuola, l'educazione spetta alle famiglie e mi riservo il diritto di dirlo anche a costo di essere politicamente scorretta. Quindi questo è il mio impegno. Vi saluto e grazie.
1: Grazie mille a Simona, speriamo di veder presto realizzata e approvata in Consiglio regionale la prima legge sulla famiglia nella Regione Lazio. E adesso darei rapidamente la parola a Livia Tossici-Bolt, che è qui alla mia sinistra. Intanto le chiedo di prendere il podio. Livia racconterà la propria vicenda. È stata arrestata e condannata perché aveva un semplice cartello tra le mani, che non vi anticipo perché vi farà vedere lei. Una storia che dovrebbe veramente farci riflettere e farci capire a che livello è oggi la libertà d'espressione in Europa e che cosa rischiamo anche noi oggi in Italia, perché sappiate che quello che sta succedendo nel nord dell'Europa nel giro di qualche anno rischia di avvenire anche qui in Italia. Grazie Liva, a te la parola.
3: Grazie Provita per avermi invitato a parlare del mio caso, che è divenuto emblematico della situazione piuttosto allarmante nel Regno Unito in materia di libertà di espressione. Il mio cosiddetto crimine non è stato altro che quello di sostare sola, in silenzio, entro la zona a cuscinetto che circonda il centro aborti della mia città, Bournemouth, tenendo questo cartello appunto. Sono qui per parlare se vuoi. Questo è un cartello scritto a mano. Eccolo. E a causa di questo cartello sono stata messa sotto processo dal tribunale della mia città e dichiarata colpevole nell'aprile dello scorso anno. Il mio caso è divenuto noto a livello internazionale come esempio chiave della crisi di libertà di parola nel Regno Unito, quando il Dipartimento di Stato americano ha espresso preoccupazione per il mio caso e poi per la mia condanna. Infatti le zone cuscinetto sono state utilizzate per censurare la libertà di parola e persino il pensiero di persone cristiane. E sono grata che il mio caso abbia contribuito a crescere la consapevolezza di questa situazione preoccupante nell'opinione pubblica, nel Regno Unito e oltreoceano. Perché la consapevolezza è il primo passo per risolvere ciò che non va. Permettetemi di dire poche parole su di me. Roma è la mia città natale, quindi sono estremamente emozionata e grata di essere qui, onorata di essere qui oggi. Vivo in Gran Bretagna da 35 anni e dal 2019 sono volontaria in un'organizzazione pro vita, spinta dalla mia convinzione che ogni vita umana conti. Nell'ottobre del 2022 Bournemouth è diventata la quinta città inglese a imporre una buffer zone, una zona cuscinetto, attorno ai centri aborti, tramite un'ordinanza di protezione dello spazio pubblico. La narrativa usata per giustificare questa misura, proteggere le donne da molestie e intimidazioni, senza alcuna evidenza di crimini di questo genere. Ma questa ordinanza è andata ben oltre il divieto di molestie e intimidazioni, comportamenti contro i quali ci schieriamo tutti, tutte le persone di sana mente sono contro molestie e intimidazioni, specialmente di donne incinte, e comunque sono reati già di per sé perseguibili dalla legge, non avevano bisogno di buffer zones. Ma entro queste zone venivano proibite le proteste. Fra virgolette, protesta veniva definito come qualsiasi atto di approvazione o disapprovazione dell'aborto. E per la prima volta preghiera e consulenza venivano classificate come proteste, quindi criminalizzate alla stessa stregua di molestie e intimidazioni. Un atto di stravolgimento orwelliano del significato comune di termini familiari. In ogni caso, quando è stata imposta questa buffer zone, come leader dei 40 giorni per la vita ho spostato prontamente le vigilie fuori dalla zona nel rispetto della legge, anche se una legge ingiusta. Ma come cittadino privato volevo riallacciare i rapporti con la comunità locale che avevo conosciuto durante gli anni, nel corso degli anni. Questo era il periodo successivo ai terribili lockdowns che hanno portato sofferenza e solitudine di dimensioni enormi. E volevo ritornare nel luogo dove avevo avuto tante conversazioni con persone di ogni estrazione sociale e non necessariamente legate all'aborto. E ultimamente, in ultima analisi, volevo seguire il mio desiderio insito nel mio essere di persona cristiana di farmi prossimo ovunque. Così in due giorni del marzo 2023 ho trascorso circa 2 ore all'interno di questa zona cuscinetto da sola, immobile, con in mano questo cartello. Ho pensato, la presenza non poteva essere vietata, certamente, sarebbe stato assurdo, dato che si tratta di un'area pubblica con un traffico pedonale piuttosto intenso. Ho anche ragionato che le proibizioni della zona cuscinetto non si applicavano alle conversazioni, soprattutto se consensuali e non relative all'aborto. La democrazia, il diritto alla libertà di parola, si basano sulla possibilità di cittadini di interagire fra loro, di discorrere, di discutere. Il Consiglio Comunale ci aveva assicurato di aver tenuto conto di questi diritti umani in questa ordinanza. Quindi sicuramente la mia condotta innocua, inoffensiva, che riflette ideali di una società democratica, non sarebbe stata considerata un crimine, un reato. E così ragionavo. Non mi sono avvicinata ad alcuno, non ho molestato, intimidito, ostacolato alcuno. Certamente non stavo protestando, non stavo manifestando. Non ho parlato di aborto. Né avevo intenzione di farlo, alcuna intenzione di farlo entro questa zona. Quello che desideravo era di rendermi disponibile al dialogo per chiunque avesse avuto desiderio o bisogno di parlare, in uno spirito di solidarietà. In una società afflitta dalla solitudine, spesso viene sottovalutato il potere terapeutico di una chiacchierata amichevole. Nonostante ciò, gli agenti comunali mi hanno inflitto 2 multe per presunte violazioni della zona cuscinetto, pur non sapendo spiegarmi in che modo l'avessi violata, né ho ricevuto alcuna spiegazione durante il processo. Quello che è emerso è che le multe sono motivate dal chi io sia, una donna cristiana e provvita, piuttosto che da qualcosa che abbia fatto. Il mio processo è durato 2 giorni. Sorprendentemente il comune di Bournemouth ha ingaggiato non uno, ma ben 2 avvocati. Uno in particolare facente parte del King's Counsel, un avvocato di alto rango nel sistema giuridico inglese, nominato dal monarca. E ha speso l'equivalente di oltre 80.000 euro di denaro pubblico in questo processo. E durante l'interrogatorio mi sono sentita porre le seguenti domande. Chiunque accedesse alla struttura avrebbe potuto vedermi? Non necessariamente. È possibile che qualcuna delle persone che mi avevano avvicinata potesse essere un cliente del centro porti? No, sono sicura di no. Come potevo esserne sicura? In base alle conversazioni che ho avuto. E qui la domanda chiave, qual era il contenuto delle mie conversazioni? Quindi processo ai contenuti, non alla condotta. Ebbene, le conversazioni che ho avute sono state molto varie, prevalentemente positive. Studenti si sono avvicinati con simpatia per parlare dei loro studi universitari. Genitori dei loro figli, dei problemi di lavoro, persone anziane, dei loro cari o del cane che stavano portando a passeggio, conversazioni semplici, genuine, sentite, su argomenti, questo è l'importante, scelti non da me, ma dai miei interlocutori. Il verdetto per aver osato offrire il dialogo, colpevole, quindi non per molestie, non per ostruzione. Al mio processo gli agenti che mi avevano fermata hanno ammesso di non avermi mai vista molestare alcuno e hanno convenuto che essere disponibili al dialogo non è un reato. Eppure il giudice ha stabilito che quelle 6 parole sul mio cartello di fatto sono un reato, che non stavo esercitando legalmente il mio diritto alla libertà di espressione e che la mia presenza, ovvero la presenza di una persona nota per le sue posizioni pro vita, può essere classificata come dannosa. E lascio questa domanda a voi tutti qui presenti. Come può un dialogo pacifico, consensuale, essere dannoso e venire criminalizzato in una società democratica? In conclusione, sono stata giudicata colpevole. Il giudice mi ha condannato a una sospensione condizionale della pena, ecco perché si possa essere qui oggi, e mi ha ordinato di pagare oltre 23.000 euro in spese processuali. Certamente alcuni aspetti di questa mia esperienza sono stati provanti, un po' duri, ma mi sento profondamente privilegiata. E sono grata a Dio per aver usato il mio caso per portare all'attenzione pubblica la questione della libertà di parola. Il processo in sé, devo dire, è stato un tempo benedetto, durante il quale ho sentito il sostegno, le preghiere di amici e di persone che non ho mai conosciuto e che mi hanno riempita di serenità spirituale, di lucidità mentale e capacità di mantenere un cuore amorevole verso tutti, incluso l'avvocato del King's Counsel. Il supporto legale che ho ricevuto da ADF International, thank you, è stato fantastico e fondamentale per la mia tranquillità. E sono profondamente commossa dalla generosità di tutte quelle persone che hanno risposto al mio appello e che hanno contribuito alla mia difesa, dai messaggi di solidarietà ricevuti anche da coloro con posizioni completamente opposte alla mia sulla questione dell'aborto, ma che concordano sul fatto che ci siano gravi conseguenze per tutti quando una società viene segnata dalla censura. Ho a cuore le nostre libertà democratiche e sono qui per dire a tutti voi che mi impegno a difendere il diritto della libertà di parola nel Regno Unito e ovunque. Con l'aiuto di ADF ho presentato ricorso contro la sentenza di primo grado della magistratura. Continuate a seguirmi. E come sempre sono qui per parlare se lo desiderate.

0: Grazie di cuore a Livia per la tua esperienza. Non saranno mai abbastanza i grazie, gli applausi e gli abbracci che potremmo darti per la tua testimonianza, che è fondamentale per noi e c'è di esempio per quello che noi facciamo ogni giorno. Io evito l'imbarazzo di presentarmi da solo perché ho assunto questo doppio ruolo di moderatore, ma ero tra i relatori. E come Livia, oggi vorrei raccontarvi una storia, la nostra storia, la storia di Provvita e Famiglia. Potrebbe sembrare una storia lontana dalle vostre vite, ma in realtà vi farò vedere come la nostra storia è anche la vostra storia. Potrebbe essere, e molto probabilmente è, la storia di ciascuno di voi. Quello che avete tra le mani all'interno delle shopper, che vi chiedo di tirar fuori e di non aprire, perché poi vi dirò che cosa fare, è la documentazione di 8 anni di censure sistematiche che abbiamo subito come Provvita e Famiglia, 12 campagne di comunicazione bloccate, decine di ricorsi, sentenze che farebbero ridere a leggerle se in realtà non facessero arrabbiare e piangere per quello che c'è scritto dentro, perché si tratta della vostra libertà. Ordigni esplosivi trovati nella nostra sede e un silenzio di una certa parte politica che dice veramente tutto. Noi oggi siamo qui non a fare le vittime, perché non ci interessa minimamente nulla di questa parte, ma siamo come testimoni e come persone che hanno deciso, come Livia, di non stare in silenzio. La prima cosa che voglio dirvi è questa. Quello che abbiamo subito non è stata una serie casuale di incidenti burocratici, non sono stati dei sindaci che una mattina si sono svegliati e hanno deciso di censurarci, dei sindaci particolarmente zelanti, dei funzionari comunali con le idee semplicemente confusi, dei giudici un pochino distratti. No, è stata una vera e propria strategia coordinata su 2 binari che sono paralleli. Il primo binario è la censura istituzionale. Sindaci che bloccano le nostre affissioni, TAR che confermano, Consiglio di Stato che conferma la sentenza del TAR, una macchina amministrativa giudiziaria che funziona, e come se funziona, ma non per tutelare la libertà di espressione, ma per limitarla. Il secondo binario, invece, è la violenza fisica. Vandalismi, scritti sulle serrande, minacce e alla fine, come ricordava Francesco Borgonovo, un ordigno esplosivo gettato nei nostri uffici. Questi 2 binari tra censura a livello amministrativo-politico e attacchi fisici e violenti verso la nostra sede non sono separati, sono complementari e il messaggio è semplicemente uno, solo. Voi non avete diritto di esistere nel dibattito pubblico, perché questo è oggi. E se non riusciamo a zittirvi attraverso una legge, come è stato con il DDL Zan che volevano approvare diversi anni fa, lo facciamo in un altro modo. Lo strumento legale che è stato trovato per aggirare il DDL Zan, che qualcuno chiama il DDL Zan nascosto, è l'articolo 23,4 bis del codice della strada. Sì, avete capito bene, è il codice della strada. Attraverso il codice della strada stanno limitando la nostra libertà d'espressione. Perché una manina nel silenzio ha deciso di aggiungere questo articolo 4, bis all'interno del codice della strada. Una lista di divieti dal contenuto volutamente vago. Viene vietata la pubblicità con stereotipi di genere offensivi, con messaggi lesivi della libertà individuale, con contenuti relativi all'identità di genere. Bene, io vi chiedo, chi è che decide che cosa è offensivo e per chi è offensivo? Qual è la vera definizione di identità di genere? Quanti generi esistono? Qualcuno sa quanti generi esistono? Io ogni convegno chiedo al pubblico, quando faccio convegni sull'identità di genere, quanti generi esistono secondo voi? Qualcuno che vuole tentare? Ok, vabbè, voi siete fin troppo educati e allineati, però sento numeri diversi. I generi, secondo i sostenitori dell'ideologia gender, sono infiniti. Quindi ognuno potrebbe sentirsi insultato da una nostra affissione per il proprio genere. Allora, chi è che decide se viene lesa una libertà individuale? Nel nostro caso è il sindaco, il funzionario comunale, la giunta di turno, il politico di turno. Però c'è un altro dettaglio che vale la pena conoscere. La stessa norma prevedeva che entro 90 giorni venisse emanato un decreto ministeriale per stabilire la modalità di applicazione, cioè per definire esattamente che cos'era vietato e cosa no. Quel decreto non è mai arrivato. Eppure, senza quel decreto, i TAR hanno continuato ad applicare la norma come se questo decreto attuativo esistesse. Abbiamo eccepito questa circostanza in ogni ricorso, ma vi lascio immaginare a che cosa è servito. A nulla. È stata ogni volta sistematicamente ignorata. Il risultato qual è? È che oggi in Italia un sindaco di sinistra si può svegliare la mattina e bloccare qualsiasi messaggio a lui non piaccia, invocare questa norma e stare ragionevolmente tranquillo perché la magistratura amministrativa gli darà ragione. È così che funziona in Italia. Io vi lascio immaginare come durante la conferenza stampa che abbiamo avuto con la nostra associazione al Senato, quello che ha detto Tony Brandi, il nostro presidente. Che cosa sarebbe successo se un sindaco di centrodestra si fosse permesso di censurare un'affissione, una comunicazione sul Gay Pride? Saremmo qua a distanza di un anno e mezzo ancora a parlarne. Ma questo, quando viene censurato pro vita, nessuno lo dice perché va bene così. Per quello che diceva Francesco Borgonovo prima. Allora, adesso vi chiedo una cosa. Il rapporto che avete in mano, apritelo e andate a pagina 7. Quello che vedete è un feto a 11 settimane, un'immagine scientifica, una riproduzione in computer grafica, nemmeno reale. Sotto ci sono 4 frasi. Tu eri così a 11 settimane, tutti i tuoi organi erano presenti, il tuo cuore batteva già dalla terza settimana dopo il concepimento e ora sei qui perché tua mamma non ti ha abortito. Nessuna parola volgare, nessuna minaccia, nessuna accusa contro le donne, semplicemente dati scientifici e qualche considerazione da parte dell'associazione. Ebbene, Roma Capitale ha rifiutato l'affissione di questo manifesto perché era, cito testualmente, lesivo del rispetto delle libertà individuali. Lesivo del rispetto delle libertà individuali. Il TAR del Lazio nel 2019 ha confermato, definendo le frasi aggressive e violente, perché ledono la sensibilità delle persone coinvolte nelle vicende inerenti l'aborto. Il Consiglio di Stato che cosa ha fatto? Nel 2024 ha confermato il TAR. Allora io vi chiedo, un dato scientifico è violenza? Questo è il livello a cui siamo arrivati, non possiamo nemmeno più citare la scienza? Adesso vi chiedo di andare a pagina 17. 8 marzo 2022, Provita e Famiglia affigge a Roma un manifesto per la festa della donna. Qual era la frase che campeggiava sotto la grafica? Potere alle donne, facciamole nascere. Io vi giuro, noi ci siamo impegnati negli anni, a seguito di ogni censura, a rendere la nostra comunicazione il più soft possibile, perché il nostro intento non è accusare qualcuno. Quindi, potere alle donne, facciamole nascere. Rimosso immediatamente. Le motivazioni del Comune? Il messaggio è, cito testualmente, offensivo della libertà della donna all'interruzione volontaria di gravidanza. Il TAR rigetta il ricorso, ovviamente. Il Consiglio di Stato, nell'agosto del 2025, va oltre, dicendo di stabilendo che tutelare il sentimento di non sentirsi colpevolizzata alla precedenza sulla libertà di espressione politica. Politica. Questo è. Allora, voi capite che cosa significa nel momento in cui... No, non è un crimine. Quindi, a questo siamo oggi. E capite cosa significa che la Corte Suprema della Giustizia Amministrativa Italiana ha scritto nero su bianco che un sentimento, che quindi è qualcosa di soggettivo, di personale, di relativo, indefinibile, non codificato da nessuna norma, vale più dell'articolo 21 della nostra Costituzione, della libertà d'espressione che è tutelata dalla nostra Costituzione. Allora, per questo, su questa sentenza, abbiamo deciso di ricorrere all'ultimo organo possibile, non essendo così tanto fiduciosi, che è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo. Abbiamo fatto ricorso. potrei chiudere il rapporto, perché quello che vi dirò non è contenuto lì dentro, ma vale comunque la pena raccontarlo lo stesso. Nel 2025 lanciamo la campagna Mio figlio no, scuole libere dal gender, con semplicemente delle immagini dei giovani con accanto delle frasi. Giulio, 13 anni, a cui a scuola hanno spiegato come cambiare sesso. Anna, 8 anni, a cui hanno letto una favola in cui la principessa era un uomo. Matilde, 16 anni, la cui scuola ha permesso ai maschi di usare i bagni delle femmine. Prima di partire con queste affissioni, dopo le decine di censure, abbiamo deciso di rivolgerci all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, cioè a un istituto di autodisciplina che si sono dati le aziende che fanno affissioni, quindi sicuri che con una certificazione da parte loro avremmo potuto pubblicare questi manifesti. L'organismo di autoregolamentazione del settore ci ha dato il via libera, nessuna violazione, e quindi andiamo avanti. Bene, Roma censurata, Brescia censurata preventivamente, Bologna rimossa, Rimini rimossa, Modena rimossa su proposta dell'assessora alle politiche di genere. 5 città, 5 giunte di sinistra, un risultato identico, il parere dello IAP completamente ignorato, la base giuridica per la rimozione completamente inesistente o quantomeno contestabile, la volontà politica quella c'era, e come se c'era, perché dietro a ogni censura c'è una parte politica e degli amministratori locali e comunali politicamente schierati contro queste tematiche. Ora, fin qui vi ho parlato di carta, di ricorsi, di sentenze, di provvedimenti, adesso vi vorrei parlare del secondo binario. La nostra sede nazionale, che forse molti di voi conosceranno, è in Viale Manzoni 28. Da 3 anni, forse anche qualcosina di più, è la sede preferita e il bersaglio di associazioni LGBT e associazioni di transfemministe. 12 attacchi vandalici in meno di 3 anni, scritti sulle serrande, insulti, minacce, simboli transgender, telecamere oscurate con la vernice rossa, manifesti affissi sui muri della nostra sede, cartelloni affissi da assessori municipali che sono venuti in persona a protestare davanti alla nostra sede, il tutto senza che sia mai stato trovato un colpevole di quello che è accaduto. Ma il punto di non ritorno è avvenuto nel marzo del 2023. Il 25 novembre 2023 si è svolta la manifestazione nazionale contro la violenza sulle donne. Che cosa è successo? Che 200 manifestanti si sono staccati dal corteo che dal Colosseo portava a San Giovanni e, dopo una serie di cori e di insulti, hanno divelto le nostre vetrine, rotto i vetri e tirato un ordigno incendiario dentro la nostra sede. Ringraziando Dio, questo ordigno, nel momento in cui è caduto a terra, si è spento e quindi la nostra sede è rimasta intatta. L'obiettivo qual era? Lo hanno cantato davanti alla nostra sede queste attiviste, urlando: le sedi dei Provita si chiudono col fuoco, ma con i Provita dentro, altrimenti è troppo fuoco. Cosa succede? 8 marzo 2025, secondo voi si saranno fermate? Si sono fermate semplicemente perché a questo punto il Ministro degli Interni e la Questura ha deciso durante queste manifestazioni di chiudere per intero Viale Manzoni per impedire che queste attiviste arrivassero davanti alla nostra sede, ma si sono divertite a bruciare i nostri manifesti con i bambini che avete visto là dentro, facendo un, aggiornando il loro coro. Quindi non basta più le sedi dei Provita si chiudono col fuoco, ma se muore un Provita champagne e se non muore Molotov. Questo è quello che noi stiamo vivendo oggi. Allora, la Presidente del Consiglio Meloni ha condannato, giustamente, e la ringraziamo, questi atti vandalici. Molti politici del centrodestra, anche quelli qui presenti, sono venuti a trovarci alla nostra sede. Ma io vorrei ricordare che le persone che hanno promosso, erano presenti in quel corteo, in quella manifestazione, la segretaria del PD, Elly Schlein, è stata addirittura inseguita per settimane da una truppa di fuori dal coro e non si è degnata di condannare l'attacco alla nostra sede. Il sindaco di Roma, Gualtieri, presente anche lui in quella manifestazione, non si è premurato di dire una sola parola. Sapete che cosa ha fatto? Si è premurato il giorno dopo di mandare immediatamente in Bianchini a cancellare tutte le minacce di morte che avevamo ricevuto sulla via e a nascondere il fattaccio, ma anche lui non ha osato dire una parola nei nostri confronti e nei confronti di Provvita e Famiglia. Allora, di fronte a tutto questo avremmo potuto fare due cose: o stare zitti o alzare la voce. Beh, chi ci conosce sa che non ci piace tanto stare zitti, ma ci piace alzare la voce, soprattutto quando sono in gioco dei valori che per noi sono non negoziabili, perché la libertà di espressione, la libertà di educazione, la vita e la famiglia per noi sono valori non negoziabili, sui quali non si può indietreggiare nemmeno di un passo. Allora abbiamo presentato questa campagna che si chiama E io parlo. L'ultima cosa che vi chiedo di fare: se guardate all'interno della Shopper troverete questo portachiavino qua dentro, che è il logo che abbiamo lanciato di questa campagna, eioparlo.it. Allora, io quello che vi chiedo è, non è un souvenir, non ci siamo, diciamo, così divertiti a farlo, ma è semplicemente un promemoria che noi non abbiamo smesso di parlare e non smetteremo di parlare, che a noi non ci tapperanno la bocca, non ce la faremo tappare, e se ce la tapperanno continueremo a parlare, perché non è un provvedimento, una bomba Molotov che ci fermeranno, e non sarà un silenzio complice a farci fermare nel nostro lavoro, perché noi ripeteremo la verità in maniera sempre più forte e più forte di prima. Allora, dicevo che quella storia che vi ho raccontato in questi pochi, anzi tanti minuti, scusate, è una storia che riguarda non solo Provvita, ma riguarda anche voi. Noi siamo stati forse i primi in Italia, perché siamo i più scomodi, ma il meccanismo non si ferma a noi, il meccanismo va avanti e si estende ogni giorno un passettino più là. Allora, ogni volta che qualcuno di noi non reagisce, questa libertà, questa nostra libertà di espressione viene limitata. Questa sala oggi, in questo palazzo, dimostra però una cosa differente, che voi, anche con la vostra semplice presenza qui oggi, avete deciso di reagire, avete deciso di alzarvi in piedi e di difendere la libertà di espressione. Ecco, io credo che la vostra presenza qui non sia casuale. Penso che anche voi possiate essere testimoni e da oggi essere ripetitori di questa libertà che a noi sta tanto a cuore. Grazie. Resto qui per presentare il prossimo relatore. Abbiamo ancora altri due relatori. Il prossimo relatore è veramente per me un piacere che possa essere qui oggi. È Eva, lascio a lei la pronuncia del suo cognome per non incorrere in errori veramente marchiani, chiedo scusa. Eva è una commentatrice politica, una formazione giuridica. È una donna, una mamma e una moglie che ha deciso di difendere quei valori che sono il cuore del, potremmo dire, oggi viene definito il conservatorismo in Europa. Non si tratta solo di difendere la libertà di espressione, ma quei valori che hanno fatto grande la nostra Europa. È ospite spesso in programmi internazionali, conferenze internazionali dell'Europa e degli Stati Uniti, perché anche lei, come noi, ha a cuore la verità e ha il coraggio ogni volta di alzarsi in piedi e di ribadirla davanti a tutti senza paura. Prego Eva. E soprattutto Eva parla anche in italiano. So che mi ucciderà, ma il suo italiano è molto meglio di quello che lei crede sia. Prego Eva.
1: Grazie Jacopo. Buonasera a tutti. Sì, grazie mille Jacopo, grazie mille Toni per l'invito. Ecco, Jacopo mi ha detto che io devo parlare in italiano, quindi lo farò, però vi chiedo già scusa e vi chiedo un po' di pazienza perché è solo 2 anni che sono in Italia, quindi ovviamente il mio italiano non è perfetto. E oggi sarà la prima volta, grazie, che faccio un discorso. È un po' diverso di andare al bar per chiedere un caffè, no? Quindi andiamo avanti comunque. Allora, l'attacco alla libertà di espressione, secondo me, in Europa è molto sistematico e abbiamo visto e sentito oggi tantissime esperienze e esempi di questo, infatti. E anch'io, personalmente, ho molta esperienza, purtroppo, su questo. Quindi vi racconto un po' di cose che ho vissuto negli anni, gli ultimi anni, infatti da quando sono diventata attiva in politica. Allora, secondo me l'attacco alla libertà di parole avviene su tre livelli, più o meno. Il primo, l'esclusione sociale e economica. Due, rimozione dalle piattaforme sociali e dai servizi bancari. E tre, gli attacchi legali o procedimenti giudiziari. Abbiamo già sentito tantissime volte oggi tanti esempi di questi. Io personalmente ho vissuto tutte e tre, in primo livello anche da giovane. All'università i professori mi davano voti bassi e mi prendevano in giro perché avevo le idee che erano, diciamo, di destra, o tradizionale o cristiane. Ho ricevuto tantissimi rifiuti per lavori, perché ero comunque qualificata, con i motivi vaghi, e mi hanno anche espulsa da dottorato all'università per le mie idee politiche, che secondo loro erano sbagliate e troppo estrema. Sono sicura che tantissimi di voi hanno esperienze simili, anche a tavola, in famiglia, a casa o al lavoro, in ufficio. La gente ti guardano con sospetto, e quando dici le cose sbagliate non segui la norma sociale, ti senti da solo e ti trovi da solo nella vita di ogni giorno. Questo abbiamo visto soprattutto ovviamente durante il Covid, in un modo straordinario, che era molto più grave di quello che noi pensavamo era possibile, no? In una società liberale, una società democratica. Allora, il punto è questo. Con tanti piccoli e grandi segnali, il sistema ti fa capire che la libertà di espressione esiste davvero solo per una parte politica. Perché ti dice, come abbiamo sentito oggi, che l'odio o il pregiudizio non è un'opinione. Questo è il livello 1, l'esclusione sociale, come abbiamo detto. In quel momento, se tu decidi poi di stare zitto o zitta e non andare avanti e anche chiedere mea culpa, mea massima culpa almeno 100 volte, magari poi puoi vivere in una maniera abbastanza normale, puoi anche dire quello che pensi in una maniera molto molto più, diciamo, prudente. Però i tuoi pensieri veri stanno solo qua. Se invece continui a parlare in una maniera più pubblica, gli attacchi diventano più duri. Per esempio, non parli solo a tavola con la tua famiglia, ma invece fai anche un post su X, su Twitter, TikTok o alcuni dei media sociali. Poi hai il rischio di essere rimossa con la legge europea, il Digital Service Act, su questi servizi, perché dicono che di nuovo hai fatto una crima di odio o di fake news. Tutto questo è successo pure a me. Sono stata sospesa da X, Instagram, YouTube, PayPal e ora sicuramente c'è un altro ancora. E di recentemente l'Unione Europea mi ha messo un divieto di ricerca con infatti la legge dei servizi digitali, the Digital Services Act, quello che la dottoressa Portaru ha appena spiegato a voi. Quindi loro hanno detto, ok, questa signora fa contenuto che hanno labeled, diciamo, come contenuti sensibili. Normalmente sensibili, contenuti sensibili, pensiamo a un tipo di contenuto molto diverso di quello che faccio io, no? No, invece anche le parole, le opinioni, la commentazione politica è quello per loro. Poi questo rimane tutto nel mondo online, però se andiamo su livello 3 entriamo nel mondo vero. Un anno fa, più o meno, io ho ricevuto un messaggio di Apple e nel quel messaggio era scritto che mio telefono era sotto attacco di spyware mercenario, mercenary spyware attack. Prima pensavo, non può essere vero, però questo messaggio era autentico. Apple manda questi messaggi magari a 100 persone all'anno che hanno questo attacco sul telefono. Che vuol dire? Qualcuno, molto probabilmente un governo, ha speso milioni di euro per spiarmi con un software molto molto sofisticato. Forse avete pure sentito di questo caso qui in Italia, caso Paracon. Anch'io sono stata spiata e anche io sono parte di questo caso. Perché il Signore mi ha davvero benedetta con il mio marito e non di Moro, un italiano romano che si trova qui nella sala. Non solo perché è un marito meraviglioso, ma anche perché lui è un avvocato penale e costituzionalista. Quindi mio marito mi ha aiutato con il mio processo qui in Italia e ora c'è un caso che sta ancora andando avanti per capire chi ha messo questo spyware sul mio telefono. Probabilmente non sappiamo mai chi fosse il governo o l'azienda o la persona che ha fatto quello. Però combattiamo comunque. Allora, ora questo telefono ascolta tutto quello che sto dicendo. Mi possono vedere sulla mia camera, telecamera, possono leggere tutti i messaggi che ho ricevuto da tantissimi anni o che ora sto scrivendo. Quindi la privacy per me non c'è più. Questa è la verità. Come se fossi una terrorista, no? Anche se quando non sono mai stata condannata per niente e non ho una storia criminale o commesso un reato, sono trattata così. Dico, sono mai stata condannato perché per ora non sono mai stata condannato. Come sappiamo tutti, in Europa non ci sta quasi più una attivista di destra che non è o sotto indagine o già condannato per pensiero sbagliato. Oggi, stamattina, la mia migliore amica, pure una combattitrice olandese, è stata condannata in appello per hate speech, perché lei parlava e ha criticato l'immigrazione di massa. Ieri, un'altra attivista belga, si chiama Dries van Langehove, è pure stato condannato perché lui, in un discorso a una università in Belgio, ha citato statistiche sulle conseguenze della immigrazione di massa. Quindi ha detto solo la verità dei fatti. Però il giudice ha detto, tu avevi l'intenzione di incitare, si dice, incite l'odio. Quindi, ecco, grazie mille. Comunque, di nuovo, l'intenzione è quello che conta e loro decidono per te quello che tu hai nella testa. Allora, un'altra cosa però che mi è successo è che io sono stata bandita dall'Inghilterra. Io non posso entrare nel Regno Unito perché mi hanno mandato un'email un po' nel stile tipico della Germania Est, se posso dire. Mi hanno scritto che la mia presenza non era utile al bene pubblico. Perché? Perché? Niente ragione, non hanno dato una ragione né questa email, solo così. Poi hanno detto che non c'era un modo di appellare la decisione neanche. Quindi ho pensato, ok, ma perché è arrivata questa decisione ora? Non avevo biglietti per andare in Inghilterra, non aveva piani neanche. Tre giorni prima che ho ricevuto questo email, ho messo un post su X in cui criticavo il primo ministro Keir Starmer. L'avevo chiamato un uomo malvagio e spregevole perché lui permetteva lo stupro continuo di ragazze britanniche da parte di gang di immigrati clandestini. Lo ripeto di nuovo perché secondo me è la verità. Quindi io, una donna olandese, commentatrice politica senza storia o precedenti penali, non posso andare al Regno Unito perché ho criticato il primo ministro, però diciamo migliaia di migrati illegali possono entrare tranquillamente senza passaporti, possono venire, ricevere case gratuite, possono richiedere assistenza sociale e la cittadinanza. Allora, nella mia esperienza, la censura e questo attacco sulla libertà di espressione si concentra su due temi: l'immigrazione e la vita, quindi l'aborto. Le gente che si esprimono su tutte e due queste temi, o l'aborto o contro,

0: fare. Allora, devi indebolire tutto quello che fa una nazione forte. Quindi lo fai con immigrazione di massa e attaccando la famiglia in due modi così. E quindi tutti che fanno contro di questo, sia sull'immigrazione o l'aborto, tutte e due, devono stare zitti perché stanno in the way, diciamo, di questa agenda. Ecco, io ho detto a voi all'inizio che ci stanno tre livelli. Ma come Francesco Borgonovo ha detto pure prima, in realtà c'è un altro livello ancora peggio di una forma di un'attacca sulla libertà di espressione. E quel quattro livello ovviamente è che ti uccidano. Quello è successo con Charlie Kirk, quello è successo con tantissime gente, e in Olanda è successo a due figure politiche molto importanti, cioè più di 25 anni fa. Magari vi ricordate Pim Fortuyn e Theo van Gogh, tutti e due uomini di destra che erano molto forti, che sono stati uccisi nella strada pubblica, così per loro opinione. Quindi io ho sempre vissuto la mia battaglia politica consapevole di questa. Cioè, non sarà facile per me, non sarà facile per voi, però la vita, la verità e i nostri paesi si vale la pena. Quindi io parlo, continuo a parlare e spero che voi fate la stessa cosa. Grazie mille. Continuo anche a parlare in italiano.
1: Come dicevo, Eva sottovaluta molto il suo italiano, è stato comprensibilissimo. Grazie, grazie di cuore per la tua testimonianza e soprattutto per la tua attività che fai in Europa e in tutto il mondo. Allora, vi devo dire che abbiamo già superato i tempi, ma lo dico non per il relatore che presenterò, ma semplicemente perché avevo pensato a un momento di scambio di domande e risposte che però non riusciremo ad avere perché le tempistiche sono queste. Sì. Se qualcuno vorrà si potrà
2: Si
1: fare
2: può
1: in
2: fare in
1: piazza.
2: piazza.
1: Allora adesso vorrei dare la parola a Lorenzo Montanari, che è il vicepresidente dell'American for Tax Reform, è esperto di politiche per la libertà digitale e ci farà un'analisi della dimensione transatlantica della censura ideologica, ossia come le politiche europee stiano esportando modelli restrittivi anche oltre i confini dell'UE e quali sono gli strumenti e quali strumenti il Movimento per la Libertà stia adottando negli Stati Uniti per contrastarle. Grazie Lorenzo, a te la parola.
3: Grazie a voi, come si suol dire, last but not least, tocca anche a me. Mi unisco anch'io al coro dei ringraziamenti all'associazione Pro Vita e Famiglia per l'invito e per aver organizzato una conferenza su un tema importante come la libertà di espressione. Oggi sotto attacco soprattutto da quelle istituzioni che al contrario dovrebbero difenderla. Il rischio di parlare per ultimo dopo questi interessantissimi interventi dei miei colleghi è di ripetere concetti già detti e per di più di ripeterli male. Ma proverò ad aggiungere alcune riflessioni in ambito economico da un punto di vista, come si può dire, liberal conservatore, tanto per essere politicamente corretto. Come abbiamo appena ascoltato, parlare della Digital Service Act significa parlare di una delle legislazioni tra le più pericolose e contraddittorie mai state approvate negli ultimi 20 anni, tanto che credo sia più opportuno chiamarla, se mi passate la battuta, Digital Soviet Act. Una legge europea che proprio in nome di un alto principio, ovvero la tutela della privacy e della dignità della persona, sta soffocando il più importante delle libertà, la libertà di espressione e di opinione, ovvero la precondizione stessa della libertà. Cioè quella precondizione su cui si fonda, azzarderei, l'antropologia stessa dell'Occidente.

0: questa libertà, la dignità della persona viene calpestata. Pertanto, solo difendendo e mantenendo una visione plurale della libertà, evitiamo la premessa totalizzante e totalitaria della libertà nella sua accezione singolare e quindi assolutizzante. Vorrei anch'io aggiungere una riflessione sulla Digital Service Act, nonostante sia già stata ampiamente illustrata da Adina, da Livia, da Jacopo e da Eva, con esempi concreti nelle sue manifestazioni liberticide. Però poi vorrei anche commentare altre legislazioni europee che stanno avendo un impatto negativo sull'economia dell'Unione, ma anche per gli Stati Uniti, ma che nascono dallo stesso vizio ideologico che guida la Digital Service Act, ovvero reprimere di per sé la libertà. Abbiamo visto che l'obiettivo dichiarato della DSA, entrata in vigore nel 2024, è garantire un ambiente online sicuro, prevedibile, affidabile, che contrasti la diffusione di contenuti illegali online e rischi sociali che la diffusione di disinformazione e altri contenuti può generare. In realtà la Digital Service Act consente alla Commissione europea di mettere a tacere e censurare le voci che ritiene sgradite. Abbiamo visto il caso di Livia, di Eva, Provita in generale. Da quello che abbiamo visto, la DSA è uno strumento di censura legalizzato che crea, direi, un cordon sanitaire digitale ad hoc e che può essere usato contro determinate forze politiche o organizzazioni le cui narrative ideologiche non sono conformi al cosiddetto pensiero dominante. È a tutti gli effetti una delle grandi usurpazioni di potere nella storia della regolamentazione di Internet. Quello che dovrebbe essere lo spazio più libero nel dialogo e nell'espressione delle nostre opinioni. Vorrei anch'io evidenziare il modo in cui l'Unione Europea cerca di affrontare il tema dell'incitamento dell'odio. È stato menzionato prima da Dina, ma vorrei elaborarlo un po' di più. In teoria combattere l'odio è una cosa ovviamente giusta, ma l'Unione Europea non riesce a definire questa espressione senza riciclare il termine odio stesso. Cioè l'Unione Europea definisce l'incitamento all'odio come l'incitamento pubblico alla violenza o all'odio basato su razza, colore, religione, discendenza o origine nazionale etnica, e questa definizione circolare contribuisce a definire i cosiddetti contenuti legali, altro termine facilmente strumentalizzabile. Questa legge conferisce alla Commissione europea il potere di regolamentare la comunicazione online praticamente delle grandi piattaforme digitali che guarda caso sono tutte americane, quindi è una legislazione che è protezionistica in questo senso qui, ma che come target ha un specifico segmento dell'economia mondiale. E quindi i big tech, Amazon, Facebook, Google, ma anche i motori di ricerca come Bing e Google Research. Le piattaforme digitali con oltre 45 milioni di utenti attivi che non rimuovono i contenuti illegali, segnalati, possono essere multate fino al 6% del loro fatturato annuo globale. Abbiamo visto il caso recente di Elon Musk e quindi non mi ripeto. Pertanto la DSA è preoccupante non solo per le sue potenziali ripercussioni sui cittadini europei, noi tutti, ma anche sui cittadini americani, tanto che Google potrebbe essere incline ad adeguare le proprie politiche internazionali di moderazione dei contenuti calibrati proprio sulle guide linee di censura della DSA europea. Per questo motivo la Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati americana ha scritto una lettera direttamente al Presidente von der Leyen denunciando il fatto che le leggi restrittive sulla censura come il DSA potrebbero di fatto stabilire nuovi standard globali di censura. Questo è un fattore molto preoccupante. Ma come dicevo prima, oltre al DSA, se fosse solo la DSA saremmo a posto da un lato, ma vorrei anche spendere alcuni minuti per menzionare altre legislazioni europee. Che ripeto, nascono dalla stessa matrice liberticida e sono state adottate recentemente in questi ultimi anni, che hanno contribuito a deteriorare l'ecosistema economico dell'Unione Europea per quanto riguarda l'innovazione e la competizione. Proprio in nome delle buone intenzioni, l'Unione Europea ha creato altri mostri legislativi, il GDPR, che è sulla gestione e protezione dei dati personali, il Digital Markets Act, sulla concorrenza dei mercati digitali, e l'Artificial Intelligence Act, sulla regolazione dell'intelligenza artificiale. Tutte queste legislazioni hanno dato vita a un corposo quadro normativo che non si limita a dare regole per la corretta condotta dei mercati digitali, ma disegna modelli dettagliati di comportamento a cui tutti gli attori dell'economia digitale che vogliono devono adeguarsi a priori se vogliono operare in Europa e in termini globali. Di fatto pongono un serio interrogativo sul dilemma della libertà, dell'innovazione e della competizione. Tutte queste legislazioni limitano l'innovazione e sono la causa di quello che è stato chiamato il digital winter, l'inverno digitale dell'Unione Europea. Negli ultimi 50 anni, qui do qualche dato, poi mi concludo, taglio un po' la mia presentazione, visto che ormai abbiamo sforato, ma voglio sottolineare, perché è tutto collegato, DSA, limitazione della libertà di innovazione e di competizione. Negli ultimi 50 anni nessuna azienda dell'Unione Europea ha raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore ai 100 miliardi di euro, mentre tutte le 6 aziende americane hanno raggiunto questo tale livello di capitalizzazione da quando sono nate negli ultimi 20-30 anni. L'assenza di imprese innovative è particolarmente evidente nel settore dell'IT dell'Unione Europea, il che spiega quasi interamente la differenza nella crescita della produttività tra Stati Uniti e Unione Europea. Ad esempio, delle principali aziende mondiali di calcolo quantistico, 5 sono statunitense, 4 sono cinesi, nessuna europea. La situazione su cui si trova l'Unione Europea è quindi stata descritta dallo stesso Draghi nel rapporto 2024 come una trappola tecnologica. Credo sia importante sottolineare che nessuno dei 10 maggiori cluster di innovazione su larga scala nel mondo non si trova l'Unione Europea. 4 sono gli Stati Uniti, 3 in Cina. Negli ultimi anni l'Unione Europea ha adottato 100 leggi nel settore tecnologico, 270 regolamenti nelle reti digitali. Draghi stesso cita l'esempio dei regolamenti dell'Unione Europea sulla raccolta dei dati che di fatto impediscono la nascita delle infrastrutture dell'intelligenza artificiale. Secondo l'Economist, quindi non certo un magazine conservatore, queste normative, molte delle quali riguardano la governance e i dati e la privacy, i diritti umani e la politica ambientale, costano alle imprese dell'Unione Europea 176 milioni di euro, quasi l'1% del PIL dell'Unione Europea. Il Fondo Monetario stima che ci dovesse essere una maggiore integrazione dell'Unione Europea, questo potrebbe portare a un incremento quasi del 3% del PIL europeo nei prossimi 10 anni. E concludo. Credo che oggi la sfida per noi europei, da un punto di vista liberale, è quella di perseguire politiche che difendono la libertà di espressione, rafforzano i fattori intermedi di competitività nel lungo periodo e contrastando al tempo stesso le sfide geopolitiche che vengono dal mercato cinese. Il futuro della regolamentazione dell'Unione Europea dipende non solo da un minore numero di leggi, ma anche da leggi migliori, se mi posso permettere, elaborate su base di dati concreti, attuate in modo equo, valutate regolarmente per il loro impatto sul mondo reale. Da un punto di vista liberale, mi sento di dire che l'Europa dovrebbe oggi abbracciare vari principi orientati nella difesa della libertà, ovvero principi di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità e semplicità. In conclusione, per fornire uno strumento di analisi, mi sento di consigliare a tutti voi uno strumento che si chiama l'Indice sulla qualità della regolamentazione dell'Unione Europea, che è pubblicato nel 2025 dal Epicenter, che è un network di think tank liberali europei. È un indice che, analizzando 61 direttive adottate dal 22 al 24, valuta il grado di conformità delle recenti direttive europee sui principi di una migliore regolamentazione. Grazie mille.
1: Bene, io vorrei ringraziare tutti i relatori, grazie a voi cari amici per essere stati qui oggi con noi. Vi ricordo che per chi non fosse iscritto può iscriversi alla newsletter di Provita per avere maggiori informazioni. Avete all'interno della nostra bag, oltre al rapporto sulle nostre censure, anche un debrief informativo sulle attività di ADF in tutto il mondo. E noi siamo qui, rimaniamo a vostra disposizione, speriamo che da oggi chi ancora non era convinto della situazione in cui stiamo vivendo possa diventare un attivo testimone della libertà d'espressione e possa cominciare anche un percorso con noi per la difesa di questi valori che stanno a cuore non tanto l'Italia, l'Europa, ma addirittura il mondo intero. Grazie di cuore e buon proseguimento.
2: E con questo appuntamento del 28 maggio scorso andiamo a concludere la programmazione notturna di Radio Radicale e lo facciamo come ogni martedì notte con Medie Dintorni, Emilio Targia con Edoardo Fleischner.
3: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo come sempre ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della crossmedialità e delle intelligenze artificiali, e ritrovo volentieri anche questa mattina con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
4: Buongiorno, buona domenica.
3: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, che ogni settimana ci aiuta ad approfondire i temi, gli argomenti, i dati, ma anche le curiosità, le notizie della settimana, per l'appunto sul fronte delle innovazioni tecnologiche e dintorni. Edoardo, allora, se non sbaglio, Papa Ratzinger aveva toccato il tema nuove tecnologie. Papa Francesco anche era intervenuto sul tema anche delle intelligenze artificiali e qui come dire si fa un passo in più, no? Perché in qualche modo Papa Leone approfondisce ancora di più il tema, c'è un'enciclica papale e il tema intelligenza artificiale in qualche modo sbarca in maniera potente, anche se è già successo, ma insomma anche nella comunicazione del pontefice.
4: Sì, sì, sì, lo abbiamo saputo tutti, i media di tutto il mondo ne hanno parlato, che Papa Leone XIV ha affrontato in un'enciclica, Magnifica Humanitas, il tema dell'intelligenza artificiale e si è concentrato sulla minaccia che essa rappresenta per i lavoratori, sulla giustizia sociale e su, virgolette, la dignità della persona. Allora, una citazione, forse la più, insomma, la frase che è diventata un po' la definizione di questa Magnifica Humanitas, di questa enciclica, che è disarmare l'intelligenza artificiale non significa rifiutare la tecnologia, ma impedirle di dominare l'umanità. E io si sono tutti riferiti a un'altra enciclica, quella di Rerum Novarum di Leone XIII, che in qualche modo si ritiene rispondesse alla rivoluzione industriale, che nacque appunto agli inizi dell'Ottocento, del XIX secolo. E in questa enciclica Leone XIII sostanzialmente enfatizzava i diritti dei lavoratori, la dignità del lavoro umano, e allo stesso modo di Leone XIV ha risposto all'esplosione della tecnologia, in questo caso della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Leone XIV ha sottolineato l'importanza dell'intelligenza umana rispetto a quella artificiale, che è un po' uno dei tanti dibattiti che noi portiamo avanti da questi microfoni. Cito, 1989, Leone XIII scrisse: «I lavoratori salariati», poi tutta una frase piuttosto lunga, «i lavoratori salariati dovrebbero essere tutelati e protetti in modo particolare dal governo». E Leone XIV rivolge oggi degli appelli simili ai governi di tutto il mondo sull'intelligenza artificiale. Virgolette, «è necessario istituire strumenti normativi adeguati capaci di tutelare la giustizia e di arginare gli effetti distorsivi del potere tecnologico». Detto questo, rischio, e dico che ho intenzione di leggere entrambe le encicliche, tutte, da prima parola all'ultima, sia Rerum Novarum di Leone XIII che la Magnifica Humanitas di Leone XIV quest'estate, magari sostituendolo a qualche altro libro. Poi vi dico com'è, poi vi dico.
3: Poi ci dirai, Edoardo, ma intanto ti chiedo di raccontarci un po' come sta mutando con l'intelligenza artificiale un po' il protocollo di regole, diciamo, di marketing rispetto al mondo degli influencer.
4: Sì. Ovviamente saltiamo da una dimensione a un'altra. Ecco.
3: Sì.
4: Comunque, sì, l'influencer di cui noi parliamo assai. Ricordo subito che gli influencer, cioè quelli che influenzano sostanzialmente gli acquisti, quasi sempre siamo su questo punto, ma anche influenzano le scelte politiche, influenzano trend culturali a volte. Quindi, nel mondo, sulla rete si arriva fino a 200 milioni di influencer, quindi non sono delle perle rare, ma sono tanti. Gli influencer, in realtà, il marketing è fatto anche con gli influencer e ha bisogno di individuare gli influencer. Li cerca, li trova quasi sempre nel web, sono tanti, sono appunto tantissimi. E la maggior parte dei casi si chiamano anche content creator, creatori di contenuti, contenuti che piacciono molto agli utenti del web. Quindi se hanno migliaia, centinaia di migliaia o milioni di follower, di seguaci, di fan, di lettori dei loro contenuti, ecco che salgono a livello di influencer, in qualche modo. Ti ricordo sempre che attivi siamo 3 miliardi e mezzo di utilizzatori del web, quindi potenzialmente l'audience di questi influencer, di questi creatori di contenuti, è piuttosto vasta. Ecco. Non sono proprio i testimonial, come si chiamano in gergo pubblicitario, cioè quelli che per esempio in uno spot pubblicitario presentano un prodotto e sono già noti, sono attori sportivi, cantanti e quant'altro. Non sono esattamente questo, perché il web lavora in modo diverso, praticamente crea attraverso il consenso il numero di persone che seguono volontariamente e scambiano anche opinioni, seguono questi content creator che diventano, dopo aver avuto una bella audience, sempre sul web, stiamo parlando del web, diventano influenti e quindi li chiamano influencer, oppure si dichiarano come tali. Dunque, per trovare l'influencer giusto per una campagna di marketing, per lanciare o rilanciare o sostenere un prodotto, un servizio, qualunque sia l'intento comunicativo o anche, ripeto, un'idea politica o quant'altro, e per cercare questi signori o queste signore è un lavorone da parte delle agenzie che fanno che lavorano sul marketing. È un lavoro molto grosso, è un lungo lavoro manuale e direi dispersivo in qualche modo, perché la gente scorre il web, i social media, alla ricerca dei profili giusti, poi le agenzie riempiono fogli su fogli su fogli di Excel, i famosi spreadsheet, e i creator poi ricevono, individuano, fanno una selezione, i creator, gli influencer ricevono email, però le richieste sono spesso standard, è la stessa email per tutti, sono preconfezionate. Spesso sono poco inerenti a quello che quel influencer o creator fanno, qual è il loro discorso, quali sono i contenuti che producono, e queste lettere che il marketing manda a loro dicendo caro signora, signora, eccetera, eccetera, sono spesso standard e chi le riceve, gli influencer, non si ritrovano. E questo è un problema quando fai migliaia di queste azioni, no? Allora, perché l'intero processo si regge spesso sull'intuito, sullo scambio di messaggini o messaggi, insomma, un modello che in questo momento sta per essere assorbito, e in parte è già assorbito, dall'intelligenza artificiale, attenzione, come strato operativo sottostante, poi ci sono gli umani ovviamente, almeno per ora. Quindi non si tratta di sostituire persone o relazioni, ma di automatizzare tutto ciò che è ripetitivo, che questo è un po' il mantra attuale dell'intelligenza artificiale: non vi toglie posti di lavoro, dovete utilizzarla per i lavori ripetitivi, dovete dominarla, no? E il processo tradizionale di selezione di influenze era ed è spesso lento e inaffidabile. Faccio un esempio: un brand americano nel settore fitness o beauty, ha trascorso giorni interi a cercare profili di influencer, poi ha costruito una lista di circa 30 creator influencer, una selezione, e poi dopo, solo per scoprire che metà di questi 30 selezionati, che dovevano essere i migliori, aveva il numero di follower gonfiato artificialmente e un audience nel paese sbagliato. Dunque, diciamo, questo lavoro è molto molto a rischio di errori madornali. Ecco, l'intelligenza artificiale ha trasformato questo processo, ha inserito una descrizione della, insomma, si inserisce una descrizione della campagna di marketing che si vuol fare in una piattaforma di intelligenza artificiale, il modello analizza automaticamente la composizione dell'audience, gli stili dei contenuti, degli influencer che sono stati intercettati, i risultati storici di migliaia di profili, perché ci sia una storia, non sia un falso influencer, e poi restituisce liste di influencer molto verificate e molto pertinenti. Ecco. E questo è il lavoro a fianco degli umani. Quindi il lavoro ripetitivo di scorrere, filtrare, confrontare manualmente migliaia di account di influencer, così viene eliminato. E poi il team umano parte già da una selezione qualificata. Lo stesso principio si applica, per esempio, alla fase di richiesta di quale influencer sto cercando. L'intelligenza artificiale genera richieste personalizzate, per cui l'email che mandano all'influencer, l'influencer ci si trova, si capisce che abbiamo capito chi è lei o lui. E poi c'è anche una revisione dei contenuti prodotti, l'influencer produce, verifichiamo, revisioniamo, vediamo se è esattamente in linea con l'obiettivo di comunicazione. E infine c'è la verifica antifrode, che storicamente una delle attività più laboriose è questa, quella della verifica appunto dei follower gonfiati o quant'altro, e ora è gestita automaticamente. Cioè l'intelligenza artificiale scansiona i follower, ne valuta l'autenticità, segnala anomalie e quindi protegge il budget del marketing che il marketing ha investito per cercare l'influencer giusta o giusto, e sfronda, toglie, taglia, individua le audience false, i follower inesistenti.
3: Edoardo, invece, al di là delle influencer, l'influenza e quindi il marketing dell'essere influenti, invece dal punto di vista delle imprese, delle aziende, del mondo delle big tech, che canoni di spesa può prevedere? Perché mi pare che tu abbia fatto un po' una sorta di focus anche su questo fronte.
4: Sì, sono uscite un po' di dati. perché ha collegato e abbiamo collegato appunto l'essere influenti verso la politica, per esempio, tipicamente verso il governo di un paese, facendo ormai una parola ben consolidata anche in italiano, facendo lobbying, no? Facendo più o meno trasparente, ma facendo lobbying. Ecco, mi è interessato accostare al discorso dell'influencer l'influenza che grandi aziende, per esempio negli Stati Uniti, di questo ho i dati, hanno le grandi aziende o addirittura, per capirci, le grandi aggregazioni, non so, la cifra, chi spende di più negli Stati Uniti, almeno nell'ultimo trimestre, è stata la Camera di Commercio degli Stati Uniti, al primo posto nella spesa per fare lobbying presso, a Washington, come si suol dire, cioè presso il potere federale quantomeno, e non solo, perché poi le lobbying sono anche, come sappiamo, a scendere negli stati, nelle città, nei comuni, insomma, la funzione, l'essere influente verso il potere eletto dal popolo o meno, e o meno è anche interessante per molti paesi, dove diciamo, l'azione di lobbying è sempre presente, cercare di influenzare le scelte politiche e governative è presente in qualunque struttura democratica o meno, più o meno il mondo è fatto così, da sempre. E dicevo, per tornare alla spesa, chi spende di più negli Stati Uniti è la Camera di Commercio degli Stati Uniti, che è quella che spende di più il lobbying a Washington. Al secondo posto, diciamo, di questa classifica di chi spende di più in lobbying è l'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, e al terzo posto è l'Associazione Americana delle Aziende Farmaceutiche. Quindi Camera di Commercio, agenti immobiliari, agenzie farmaceutiche, ma a noi interessano i giganti tecnologici, qui che volevamo arrivare. Allora, chi spende di più a Washington per fare lobbying, per influenzare il governo fra i giganti tecnologici? Cito i primi tre. La prima è Meta. Meta sappiamo bene che vuol dire Facebook, Instagram, WhatsApp, vuol dire una lista lunghissima di applicazioni di social media. Poi c'è Amazon e poi c'è Alphabet, che molti sanno bene che vuol dire Google, con tutti i suoi prodotti e servizi. Quindi nella classifica di chi spende di più a influenzare il governo centrale, o almeno quello di Washington, negli Stati Uniti, dopo la Camera di Commercio, agenti immobiliari, aziende farmaceutiche e simili, abbiamo nei giganti tecnologici Meta, cioè Facebook per capirci, Amazon, e Alphabet, cioè Google per capirci.
3: Edoardo, invece, che rapporto c'è, perché me ne hai anticipato in settimana e volevo poi capire un po' meglio da te, che rapporto c'è o potenzialmente ci potrebbe essere fra il mondo delle intelligenze artificiali e quello dei controlli, delle perquisizioni, dei metal detector, insomma, per capirci?
4: Siamo oltre il potenzialmente. Allora, l'argomento è molto dintorni, no? Nella nostra media dintorni, qui siamo molto nei dintorni. Però siamo di nuovo nell'intelligenza artificiale. Il fatto che l'intelligenza artificiale sta trasformando i sistemi di rilevamento dei metalli, di cui stiamo parlando, dei metalli, negli spazi pubblici. Spazi pubblici vuol dire aeroporti, vuol dire convention, vuol dire stadi, vuol dire tutto là dove c'è un grande pubblico. Ecco, i tradizionali metal detector a portale, quelli a, diciamo, dove entrate come dentro una porta, ecco, e in questo momento funzionano, e o funzionavano se non li hanno già cambiati, secondo un principio binario, che vuol dire semplicemente c'è il metallo o non c'è il metallo. senza distinguere assolutamente di che si tratta. C'è una scheggia di metallo, c'è il metallo, allarme, quindi sì, no, sistema binario. E il passo avanti qual è attraverso l'intelligenza artificiale? Il passo avanti è superare il risultato del sistema binario, false allarmi continui, cioè stivali con la punta di acciaio, le protesi ortopediche, i mazzi di chiavi, allarme, che rallentano i flussi di persone, generano il cosiddetto, si chiama affaticamento da allarme nel personale di sicurezza, che è un danno preciso perché cala il livello di attenzione, no? E di percezione del qualcosa che non va. E quindi negli ambienti di alto traffico, per esempio, questo provocano anche code che diventano a loro volta un fattore di rischio, perché concentrano persone fuori dal perimetro protetto. Quindi i sistemi basati sull'intelligenza artificiale invece distinguono. Quindi analizzano quella che potremmo chiamare, creano un'impronta digitale, come diciamo una fotografia particolare, non lo è, ma come una fotografia particolare all'istante di un oggetto, e la confrontano con database degli oggetti simili e vedono subito di che cosa si tratta. Ovviamente è un processo di pochissime frazioni di secondi e il software distingue per esempio la forma e la densità di un'arma da fuoco, oppure di un laptop, oppure di uno smartphone o di un mazzo di chiavi. E quindi il sistema di intelligenza artificiale individua fra l'altro anche la posizione esatta dell'oggetto nel corpo, al torace, alla caviglia, in tasca, e quindi permette al personale di, come dire, avanti un altro, è tutto sotto controllo, l'oggetto che cos'è e dov'è, no? E quando il portale segnala un'anomalia, allora il personale interviene con un metal detector portatile, che in pratica non necessita di una verifica con le mani del controllore, ma semplicemente con un aggeggio. Alcuni di voi l'avranno già sperimentato in qualche aeroporto altrove, con un aggeggio che gira intorno alla persona e individua eventualmente ulteriori dov'è questa anomalia in modo esatto. Quindi gli algoritmi filtrano informazioni di tutti i tipi e escludono per esempio le interferenze che arrivano per esempio da ascensori in movimento o da impianti elettrici, che questi causano malfunzionamenti frequenti. Negli stadi e nei grandi eventi questi dispositivi vengono noleggiati, le installazioni sono veramente veloci, operative in pochi minuti. Quindi diciamo i varchi che più avanzati addirittura integrano uno scanner termici per il rilevamento della temperatura corporea, capiamo per quale situazione. Oppure riconoscimento facciale, su cui però esistono nuove tecnologie e stiamo forse allontanandoci da quello, andare sul battito cardiaco e non avendo più appunto il problema dello scanning della faccia, ne parleremo.
3: Edoardo, ultimo tema di quest'oggi, cosa succede quando si chiedono alle intelligenze artificiali delle immagini? Che tipo di meccanismo si accende?
4: Sì, allora, dunque, c'è un lavoro enorme sull'usare l'intelligenza artificiale per analizzare un'immagine, ok? Ebbene, ci sono dei bias, cioè i famosi pregiudizi, interpretazioni precostituite, chiamiamole così, anche nel caso in cui si analizza un'immagine utilizzando l'intelligenza artificiale. Dunque, un bias, cioè, ripeto, una serie di interpretazioni precostituite, adesso ci capiamo subito, è piuttosto importante. L'immagine diventano sempre di più l'oggetto di analisi di un sistema di intelligenza artificiale. Praticamente, che vuol dire bias? Vuol dire che può confondere l'interpretazione dell'intelligenza artificiale che vede una tigre, adesso l'esempio più banale del mondo, vede una tigre e invece un gatto, per semplificare proprio al massimo. Per esempio, faccio un altro esempio, se un sistema vede spesso immagini di prodotti costosi fotografati in un ambiente, per esempio, con sfondo chiaro o bianco, beh, il sistema dopo un po' può impara, tra virgolette, che gli oggetti costosi hanno uno sono messi insieme al colore bianco, invece delle reali caratteristiche dell'oggetto, no? Finisce per associare il concetto di costoso al colore bianco, invece di analizzare esattamente le caratteristiche del soggetto e capire se è costoso o non costoso, se quello era l'obiettivo dell'analisi con l'intelligenza artificiale. Se nelle immagini di cani fedeli, per capirci, compaiono soprattutto barboncini, beh, il modello impara che fedele significa barboncino e penalizza le altre razze. Sono esempi piuttosto semplici e banali, ma tanto per capirci. Poi si va sugli esempi un pochino che sono, diciamo, che non sono errori teorici, insomma, per esempio in ambito medico, no? Un modello usato per classificare, per esempio, lesioni cutanee, potrebbe funzionare peggio se alcune tonalità della pelle non sono dentro i dati di addestramento. E queste lesioni cutanee sono fatte vedere solo per alcuni tipi di pelle o tonalità di pelle. Il risultato è che certe tonalità di pelle non vengono con delle lesioni cutanee, non vengono addirittura intercettate. Quindi ci possono essere, diciamo, degli addestramenti che hanno bisogno delle immagini, ma che attraverso le immagini acquisiscono delle interpretazioni precostituite, interpretazioni false, dei bias visivi. Ecco. E i metodi tradizionali rimuovono certe informazioni dagli spazi interni delle immagini in cui sono state cibate. Per esempio, sono in grado di dire, i fondali bianchi non sono sempre collegati a prezzi molto alti, a oggetti costosi. Cioè, c'è un nuovo, come dire, capacità di aggiornamento dei propri bias, dei propri pregiudizi visivi, li potremmo chiamare così, no? Se no, per capirci ulteriormente con un ultimo esempio, se c'è una lampada accostata a una parete bianca e la faccio scomparire perché questo è come chiamarlo, è la controindicazione, anche questa va regolata. Se determino che quello che c'è attaccato a una parete bianca deve essere cancellato perché non è costoso e io gli ho dato un parametro sbagliato, allora a quel punto l'intelligenza artificiale incomincia a cancellare invece che a tenere come faceva prima. E quindi cancella la lampada accostata a una parete bianca. Quindi diciamo che il problema è doppio: posso vedere qualcosa che non c'è e non lo vedo, oppure posso vedere qualcosa che c'è ma sono stato addestrato a cancellarlo. Dunque vedete che la cosa poi si complica molto per le analisi delle immagini.
3: Edoardo, chiudiamo questa puntata come facciamo sempre, però ricordando qual è la libreria che oggi Media Dintorni adotta, diciamo che ormai da un anno e mezzo, lo ricordiamo magari ai nuovi ascoltatori, noi identifichiamo una libreria un po' nascosta e quindi chiudiamo un programma di multimedialità, di mondi digitali e di intelligenze artificiali con la tecnologia della carta che insomma ha il suo perché ancora. La libreria di oggi.
4: Sì, è la libreria Canu in via De Castro 20 a Oristano. Libreria Canu a Oristano è sufficiente, guardate, è una libreria che esiste dal 1959, libreria indipendente nel centro della Sardegna. Io vi leggo cosa scrive Francesca, uno dei tanti commenti. Questa libreria è un gioiello nel centro di Oristano, non è immensa, però è ricchissima. Ho trovato una selezione veramente ampia dedicata alla città, con libri che ne raccontano la storia, i monumenti e i siti archeologici dei dintorni. È presente poi una vasta presentazione di letteratura e poesie sarde, scrive sempre Francesca, una cliente della libreria Cano di Oristano. Ci sono edizioni locali, con colpo d'occhio sul panorama letterario veramente notevole, da brividi, dice Francesca, come trovarsi di fronte a un bellissimo e inaspettato panorama. Parliamo sempre della libreria Cano di Oristano, più ovviamente, dice sempre Francesca, tutto il comparto di guide a spiagge e percorsi storico-naturalistici è formidabile. Insomma, per ogni tipologia di turista e lettore, credo ci possa essere grande soddisfazione. Il gestore è persona molto attenta e disponibile. Libreria Cano, via De Castro 20, Oristano.
3: Con questa citazione ci fermiamo per ora e per oggi, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie a Edoardo Fleischner per essere stato con noi, noi ci ritroviamo domenica prossima a partire dalle 9 qui su Radio Radicale per un'altra puntata di Media Dintorni, invece queste e tutte le altre puntate le trovate come sempre sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it e ovviamente anche in versione podcast.
2: E questi erano Emilio Targio ed Edoardo Flaschner con Media e Dintorni, e termina la programmazione notturna della nostra emittente. Apriamo i programmi del martedì mattina, come ogni settimana, con il bandolo a cura di Valeria Manieri.
5: Radio Radicale, ben ritrovati all'appuntamento con il bandolo. Torniamo a dedicare questa puntata a Europa ed economia, in particolare approfittando di quelle che sono state le previsioni economiche di primavera 2026 rilasciate dalla Commissione europea negli scorsi giorni, che indicano chiaramente un nuovo rallentamento della crescita del PIL europeo e una nuova fiammata dell'inflazione, di cui insomma avevamo qualche sospetto, anche perché appunto questa stessa è causata principalmente dal recente shock energetico e la crisi di Hormuz e la guerra con l'Iran. Il quadro macroeconomico generale mostra segnali di debolezza, se non di deterioramento, con rischi globali orientati marcatamente al ribasso. La stima della crescita per la zona euro 2026 è tagliata ancora allo 0,9%, l'inflazione risale intorno al 3,1% per il 2026 e il 3% nell'eurozona, e mentre insomma si prospetta che nel 2027 si torni intorno al 2,4%. Questo ci pone una serie di temi. Chiaramente torneremo a parlare anche di come cercare di rendere maggiormente competitivo e non estremamente in affanno, come sembra, il sistema produttivo europeo, particolarmente segnatamente per alcuni paesi che hanno evidentemente smesso di correre, Germania in primis, insomma, che è uno in questo momento dei paesi che ha più margini da bilancio e diciamo e poco debito pubblico, e quindi può diciamo approfittare e rilanciare, ma insomma è un paese piuttosto fermo. Del resto anche l'Italia e la Francia non brillano particolarmente. Abbiamo parlato nelle scorse puntate invece del caso spagnolo, abbiamo anche spiegato perché insomma ci sono sicuramente dei fattori positivi da raccontare, però potrebbe non essere oro tutto quel che luccica. Per parlare di tutto questo abbiamo dei graditissimi ospiti: Alexander Primitera dell'American German Institute, signor Fellow, ben ritrovato.
6: Grazie, grazie Valeria.
5: E il giornalista editorialista del Sole 24 Ore, Dino Pesole, ben ritrovato.
7: Grazie, un saluto a tutti.
5: Con noi collegato, non lo vedete per chi ci segue online, ma invece è collegato con noi Giorgio Alfaras, economista del Centro Einaudi e della Fondazione CERM, saggista appunto che si occupa molto bene di economia e di politica. Ben ritrovato.
8: Grazie.
5: Ci raggiungerà tra poco anche il nostro Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi. Io appunto parto come sempre da un po' di cronaca giornalistica e mi faccio aiutare volentierissimo da Dino Pesole, perché appunto i dati sono quelli che abbiamo un po' mostrato. Le traiettorie insomma non sono proprio incoraggianti, e se a questo aggiungiamo il fatto che potremmo vivere un autunno di ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della BCE, come dire, scorgere qualche scintilla positiva è davvero difficile, cioè è oggettivamente difficile.
7: Beh sì, allora i dati sono quelli che hai riassunto, certamente sono oggettivi, bisogna prenderne atto, peraltro erano largamente attesi, cioè la frenata dell'Eurozona, appunto come dicevi, allo 0,9% quest'anno contro l'1,2%, per la verità uno 0,3% di crescita in meno non è nemmeno drammatico a mio avviso al momento. Quello che preoccupa è l'inflazione che è ripartita, per il 3%, 3,1%, comunque un dato su cui riflettere, e all'interno di questo quadro che vede il rallentamento generale indotto dallo shock energetico che stiamo vivendo, abbiamo una situazione che devo dire è abbastanza differenziata all'interno dei singoli paesi, anche se un po' tutti ne subiscono le conseguenze. Chi ne subisce le conseguenze in modo rilevante è proprio il nostro paese, che secondo le proiezioni della Commissione europea quest'anno crescerà dello 0,5%, l'anno prossimo lo 0,6%, e quindi si tratterebbe, vediamo se poi questi saranno i dati, della peggiore performance dell'intera Eurozona. E se a questo ci aggiungiamo il fatto che la Commissione prevede per il 2027 che il debito pubblico salga al 139,2%, insomma, a un passo dal 140%, anche qui avremo un primato che peraltro non avevamo finora, perché il debito più alto era quello greco e noi raggiungeremo anche il debito più alto in Europa. Quindi se questi sono i dati e non sono dati incoraggianti, allora c'è da dire che si può fare su quello che si può fare da qui e in autunno, quando ci sarà l'ultimo appuntamento per quanto ci riguarda con la legge di bilancio, e cercare di capire che margini ci sono, a che punto è la trattativa sulla richiesta italiana di ottenere maggiore flessibilità. Il Presidente del Consiglio ha inviato una alla Presidente von der Leyen per chiedere di estendere ai costi subiti, diciamo, dall'incremento dell'energia la stessa clausola che è prevista per le spese per la difesa. Ma da questo punto di vista mi sembra che molti governi siano contrari, e quindi c'è una trattativa in corso, probabilmente si troverà una via di mezzo attraverso un mix di flessibilità che andrà a coprire voci come i fondi di coesione o fondi non spesi del PNRR, ma parlando di cifre che oscillano tra i 3, 4 e i 5 miliardi, non sembrano essere risolutivi. A fronte di questo il governo sta spendendo 1 miliardo al mese per far fronte all'incremento soprattutto degli energetici, il prezzo della benzina, il gas, e dunque è una situazione di emergenza che peraltro serve a poco, perché ad esempio ho letto, ma su questo possiamo aprire una riflessione, alcune riflessioni di Davide Tabarelli, che è uno dei massimi esperti, presidente di Nomisma Energia, il quale sostiene che è veramente sbagliato fare questi provvedimenti di emergenza, perché al contrario sarebbe forse consigliabile non farlo, e quindi aumentare in qualche modo la pressione, quindi anche un po' l'inflazione, così da indurre gli italiani a consumare di meno. Cioè praticamente lui prospetterebbe uno scenario da anni 70 in cui sostanzialmente dobbiamo fare a meno dell'automobile o utilizzarla in alcuni casi. Mi sembra una ricetta un po' estrema. A fronte di questo obiettivamente i governi nazionali possono ben poco, e occorrerebbe, e a questo punto possiamo aprire un dibattito, che l'Europa desse una risposta univoca. E secondo me la risposta univoca non può che passare attraverso un pacchetto di misure che secondo me tra un po' si renderanno necessarie. Non so se sarà applicata la clausola generale di sospensione del patto, quella si applica solo laddove ci sarebbe una recessione evidente e grave, però si possono attivare altre formule, cioè ad esempio pacchetti di aiuto mirati, e secondo me la strada maestra dovrebbe essere quella di finanziarli come si è fatto per Next Generation EU, vale a dire con l'emissione di debito comune garantito dalla Commissione europea. Questo potrebbe in qualche modo calmare la situazione. Dopodiché si apre lo scenario dei tassi che probabilmente aumenteranno, non sarà una buona notizia. Perché
5: ci sarà un effetto, appunto, cioè da una parte terremo a bada un po' di più con l'inflazione, però si deprimerà ancora di più l'economia.
7: Sì, l'abbiamo visto nel 2022, no? Con l'impennata dell'inflazione per effetto dell'invasione russa dell'Ucraina, che esattamente questo ha prodotto, cioè un aumento dell'inflazione e poi una frenata dell'economia. Probabilmente sarebbe auspicabile una posizione un po' più gradualista. Sento dire che il primo taglio potrebbe essere attorno allo 0,25%, cioè il primo aumento dei tassi attorno allo 0,25%. Non so quanto sarà risolutivo, però siamo in uno scenario veramente molto molto incerto. Tutte le previsioni, comprese quelle della Commissione, del Fondo Monetario, dell'OCSE, prospettano scenari alternativi peggiori, e a fronte di questi si mette in moto una o l'altra, l'uno o l'altro scenario che può portare, nella ipotesi più negativa, alla recessione. E quindi questo francamente sarebbe da evitare, anche perché sarebbe stagflazione, cioè
5: anche perché già insomma lo 0,9 non è che proprio è appunto un segnale, cioè vuol dire che ci siamo non proprio da lontani, ecco.
7: rapida sintesi,
5: siamo proprio sul, no, grazie Dino Peso, siamo proprio insomma un po' sul filo del rasoio. Alessandro Privitera, il tuo parere, noi approfittiamo spesso di te anche per avere il tuo sentiment rispetto a quello che accade non solo in Europa, ma anche la Germania, che è un paese che appunto conosci molto bene.
6: Sì, il quadro è quello, le tinte sono tutte fosche, e personalmente non credo nemmeno che una risposta europea a questo punto potrebbe riuscire veramente a tappare le falle che si sono create, e ci troviamo un pochino in una situazione di tempesta perfetta. Perché anche se l'Europa dovesse intervenire, sicuramente questo abbatterebbe certi costi sul debito, potrebbe abbattere certi costi sul debito, ma diciamo la political economy del momento non mi sembra vada in quella direzione, un po' perché ci sono anche dei dubbi, diciamo, sull'efficacia di alcune delle misure introdotte col Next Generation EU dopo l'ultima delle crisi. C'è stato un articolo su Financial Times qualche giorno fa, nel quale veniva sottolineato, si può dire un pochino parziale probabilmente, ma non del tutto, diciamo, fuori o lontano dalla realtà, che comunque il Next Generation EU, dal punto di vista dell'esborso e dell'impatto sulla crescita potenziale dei vari paesi, e in particolare si parlava dell'Italia, l'impatto è stato limitato, chiamiamo diciamo così, se non nullo, limitato, e alcuni dei paesi, diciamo, cosiddetti frugali, come la Germania, si trovano in una situazione nella quale da una parte hanno allentato i cordoni della borsa per motivi, diciamo, di sicurezza nazionale, perché dovevano e hanno riconosciuto di dover supportare l'industria di difesa e anche modernizzare l'infrastruttura del paese, però dall'altra parte stanno perseguendo delle politiche, diciamo, chiamiamole di quasi austerità a livello del bilancio normale dello Stato, per cui si stanno muovendo in due direzioni opposte: da una parte allentano i cordoni, dall'altra parte tentano di riguadagnare quella fiducia nella Germania come paese ancora di stabilità e di stabilità fiscale. E questo mi porta a concludere che comunque, diciamo, l'appetito generale da parte di alcuni dei partner chiave europei di reintrodurre misure alla Next Generation EU non credo sia molto alto. E per questo sono d'accordo con Dino, alla fine si tratterà di misure palliative, in realtà, di piccole misure che possono in qualche modo affievolire un pochino l'impatto, ma non veramente eliminarlo. E perché dico questo? Perché in realtà questo shock energetico non ci abbandonerebbe o non ci abbandonerà anche se ci si dovesse raggiungere un accordo a breve, per cui l'impatto del conflitto sul Golfo si protrarrà nel tempo e sicuramente fino alla fine dell'anno. L'impatto ci sarà sia sulla crescita che sull'inflazione e da quanto ha dichiarato la Banca Centrale Europea probabilmente anche sulla

0: tasso, diciamo, intermedio a giugno di 25 punti base, cioè dello 0,25%. Forse, se la situazione non si calma, ci potrebbe essere un passo ulteriore nel corso dei mesi a seguire, ma in realtà la stretta creditizia, la stretta sui costi del debito pubblico sta già avvenendo senza che la BCE intervenga, perché sono i mercati a richiedere un premio sul finanziamento del debito pubblico. Per cui
1: Non
0: ci troviamo
1: possiamo
0: già in quella situazione un pochino complicata, no? E veramente, personalmente, non so come se ne possa uscire, e non credo se ne possa uscire tentando ancora una volta di aspettarsi da Bruxelles delle soluzioni che probabilmente non può offrire in una situazione come questa.
1: Grazie Alexander Privitera, arrivo a Giorgio Alfaras che sentiamo.
2: Mi
1: Sottofondo,
2: senti?
1: beh,
2: Mi
1: sì, eccoci, che è collegato con
2: senti?
1: noi. Sì,
2: No,
1: eccoci.
2: perfetto.
1: No, la parola a te anche perché insomma hai una linea un po' quest'oggi un po' più ballerina, quindi approfitto appunto che sei collegato con noi per chiedere anche a te la lettura di questi dati, queste previsioni e anche appunto la quadratura che va verso anche l'autunno con un eventuale aumento dei tassi. Una situazione che non è, appunto, abbiamo detto, per niente brillante, che anzi, insomma, tende sempre più alla stagnazione, se non peggio.
2: Allora, le ragioni della stagnazione sono profonde, cioè sono di tipo demografico, sono queste cose qui di cui abbiamo parlato diverse volte. Quindi non è che improvvisamente le economie rallentano, hanno una spinta a rallentare forte e radicata nel corso del tempo. E non solo in Europa, perché anche negli Stati Uniti, se uno esclude gli effetti degli investimenti nell'alta tecnologia e la maggiore spesa pubblica, anche negli Stati Uniti l'economia non cresce al netto di queste due variabili. Quindi siamo in una situazione che non può essere trasformata. In una situazione che non può essere trasformata, ecco che parte tutto il desiderio che ci sia un intervento pubblico. Perché se allora l'Europa ci aiuta su questo, perché se allora ci arrivano i soldi per quest'altro e così via andando. Dove sostanzialmente l'idea di un intervento di politica fiscale è essenzialmente il desiderio di mostrare che i politici hanno riguardo per la vita dei cittadini comuni, indipendentemente dagli effetti di una politica fiscale sull'economia. Dovrebbero essere molto modesti per le ragioni precedentemente dette, cioè che il rallentamento è di tipo strutturale. Che poi vengano mandati dei segnali, va bene, cioè il tasso di interesse che scende dello 0,25%, non si capisce quale effetto mai potrà avere se non, diciamo così, simbolico. Quindi la spesa,
0: Salirebbe.
2: com'è?
0: Salirebbe dello 0,25% per combattere l'inflazione, non scenderebbe, no?
2: Lo 0,25 di taglio, che cosa serve? Di
0: No,
2: taglio
0: sa
2: non no,
0: non sarebbe un
2: o di
0: taglio, sarebbe un incremento. Non
2: alzare,
0: sarebbe
2: vabbè, anche
0: sì, scusa,
2: alzare.
1: sì, esatto.
2: Vabbè, allora, se è un taglio perché c'è recessione, l'effetto è modesto. Se è un rialzo dei tassi per evitare che ci sia inflazione, anche questo 0,25 pare un po' pochino. Quindi ci troviamo in una situazione in cui l'economia, al netto dell'intervento pubblico, sia fiscale che monetario, è, diciamo così, stancamente sdraiata e rilassata. E a questo punto l'intervento pubblico più che altro serve a tenere in piedi un sistema, diciamo così, di consenso, più che un effetto, come dire, reale e materiale sull'andamento dell'economia. Questa è la mia tesi.
1: Ecco, Giorgio, allora io passo la parola intanto anche a Giuseppe Russo, poi ovviamente Giorgio se vuoi aggiungere qualcosa, insomma siamo in ascolto. Giuseppe Russo, un tuo commento.
3: Ma allora, io ero rimasto al fatto che all'Unione erano delegati, anzi erano lasciati i poteri di politica monetaria e non quelli di politica fiscale. Mi trovo che a un certo punto la, la,

0: realtà l'Unione Europea ha una politica di spesa sul territorio che è largamente delegata, perché l'obiettivo della spesa, voi sapete, è quella dei fondi europei, è quella di, diciamo, evitare l'eccesso di differenze tra i tassi di crescita. Cioè l'Unione ha un interesse che tra la regione più avanzata e l'ultima la distanza non sia particolarmente elevata, di misura che esiste questo interesse, quindi esistono dei programmi di spesa che riguardano sia il lavoro che le imprese che le infrastrutture, che dovrebbero in qualche modo mitigare queste differenze. Cosa su cui, per esempio, delle prove che abbiano mai avuto un effetto di questo genere non ci sono mai state. Poi dopo, con il Covid, abbiamo sdoganato viceversa una politica keynesiana vera e propria, sia pure realizzata dagli stati. Cioè l'Unione dice tutti sono garanti di un debito comune, in modo da sostenere la domanda nel momento in cui la domanda cade per effetto del fatto che tutte le attività sono ferme e così via. Quindi sì, c'è stata una progressione. L'appetito viene mangiando e quindi l'idea è quella di aumentare i poteri dell'Unione in questo senso. Ecco, io sono fondamentalmente contrario, a meno che esistano delle risorse proprie europee, a meno che esistano dei poteri di tassazione europei, cioè a meno che ci sia un Parlamento che controlli questo. Perché se no, se le cose vanno bene come elettore, io non so di chi sia il merito, ma se le cose per esempio vanno male, per esempio il PNRR è andato male, nel senso che un moltiplicatore del PNRR più o meno corretto dice che è stato circa 0,3, cioè per ogni euro speso nel PIL si è ritrovato una crescita di un terzo della spesa fatta. Allora, di questo io non riesco a capire se il responsabile sia il presidente della mia regione, se sia il ministro dell'economia del mio paese o se sia diciamo il presidente della Commissione europea oppure il Parlamento europeo. Quindi qualunque delega di potere fiscale deve essere associato a un bilancio che ha delle entrate che autonome, quindi e che ha anche un controllo di questo genere. Altrimenti l'idea fondamentale che sta passando è che tutte le volte che c'è un problema esiste un soggetto che è più o meno irresponsabile, ma che è in grado di fare il bene di tutti, che produce della spesa, e se poi le cose vanno male tanto non si sa chi è responsabile. No, no taxation without representation, questo è il principio. Quindi questa cosa qua io la vorrei mantenere, anche perché non siamo di fronte a degli esempi di grande efficacia della spesa. L'unione monetaria funziona, ma la spesa pubblica europea non funziona. Le norme europee si possono discutere, ma funzionano abbastanza bene. La spesa pubblica europea, sia sotto forma di fondi strutturali, sia sotto forma di Next Generation, in realtà al di là dell'effetto che ha avuto durante l'emergenza, non ci sono delle evidenze, diciamo, scientificamente fondate, statisticamente sostenibili, che abbia funzionato. E in più è totalmente privo di quello che noi liberali, diciamo, un controllo democratico sul bilancio. Sono stato troppo cattivo.
1: No, assolutamente. Infatti io chiederei proprio ad Alexander Privitera e Dino Pesole di interagire con te e anche con Giorgio Alfaras rispetto alle vostre sollecitazione. Alexander.
2: Valeria, credo che siamo tutti d'accordo, e questa è la mia impressione, per cui aggiungerei solamente un aspetto, insomma, per provocare un pochino la discussione e portarla anche a tener conto dei risvolti politici, insomma. Non si può nemmeno richiedere dall'Europa aiuto e continuamente aiuto finanziario se al contempo si chiede all'Europa di ritirarsi e di fare meno e per questo di restringere il perimetro delle competenze europee, perché l'impressione che delle richieste di questo genere finiscono poi per creare è che si voglia avere denaro altrui per farci quello che uno vuole. E questo è un grosso problema, perché è un problema comunque, no? Che chiunque faccia queste richieste e chiunque si trovi dall'altra parte di queste richieste. Ma nel contesto europeo attuale è addirittura pericoloso, insomma, perché noi ci troviamo in una situazione molto diversa da quella della crisi, della post-crisi finanziaria, chiamata la crisi dell'euro di 15 anni fa, nella quale pensavamo di poterci permettere di fare queste lotte intestine fra noi europei, di ridistribuire, non di ridistribuire, austerità contro austerità, eccetera, eccetera. Ed è questo un lusso che ormai non ci possiamo più permettere. Per questo, ritornare a questo tipo di reazioni a pelle da parte di politici nazionali, e qui non voglio solamente sottolineare quello che la Presidente del Consiglio ha detto negli scorsi giorni, ma punterei il dito anche verso altri governi nazionali, per esempio quello tedesco, che sta facendo delle cose o sta chiedendo delle cose simili ma da una posizione diversa per quanto riguarda, diciamo, le responsabilità dell'Unione e della Commissione in particolare, e da altri paesi sicuramente anche. Per cui ci troviamo in una situazione nella quale bisogna stare attenti a non distruggere, diciamo, lo chiamerei provocativamente il giocattolo, che in realtà, dal quale in realtà ci aspettiamo ogni volta che, no, esca la soluzione dei nostri problemi nazionali, per i quali siamo stati incapaci a risolvere, e tutta questa discussione sul PNRR e sul Next Generation EU ci riporta a vecchie discussioni italiane ed europee, nelle quali si guarda il nostro paese come il fanalino di coda della crescita europea, e noi ci ritroviamo dopo Next Generation EU, ancora una volta che questi fondi sono stati elargiti e spesi per la gran parte, ci troviamo esattamente al punto di prima. E questo è il problema, diciamo, un po' fondamentale e strutturale del nostro paese. E gli altri guardano e vedono questi sviluppi, e ovviamente si ricreano istintivamente quelle stesse tensioni che ci sono state 15 anni fa, anche se si fa finta di non seguire gli stessi istinti e gli stessi impulsi. Ed è pericoloso, secondo me.
1: Dino Pesore?
3: Sì, ma sono assolutamente d'accordo. Io aggiungo solo pochissimi altri elementi. È certamente singolare che si faccia, richiesta di ulteriori sconti, flessibilità, sospensioni di clausole, attivazioni di clausole nuove, quando il problema, e parlo dell'Italia, noi ce l'abbiamo profondamente in casa nostra, perché è un po' difficile da proporre in sede europea, ma lo dico con riferimento ai governi più che alla Commissione, uno schema che vede l'Italia essere stata la maggiore beneficiaria dei fondi di Next Generation EU, cioè 196 miliardi più i 30 miliardi del fondo complementare, cioè una valanga di denaro da spendere, quando l'effetto sul PIL potenziale è pressoché inesistente o poco più dello zero, e quando effettivamente le riforme che dovevano accompagnare questo processo di investimenti in qualche modo non si sono realizzate o non stanno dando i propri effetti. Mi riferisco ad esempio alla riforma madre, che è quella dell'amministrazione pubblica, che ancora langue in varie parti in Parlamento, e anche altre riforme che non sono state effettuate oppure non danno gli effetti sperati. Allora, il problema fondamentale è che prima di tutto noi dovremmo essere in grado, parlo dell'Italia in primo luogo, di affrontare noi, ma non so questo quanto si potrà fare nell'ultimo anno della legislatura, secondo me è compito della prossima legislatura, i nodi strutturali che fermano la nostra crescita. Noi siamo a bassa produttività da 25 anni, Gli elementi li conosciamo tutti, certo, la demografia, certo, non abbiamo fatto investimenti in ricerca, innovazione, nella transizione digitale quanto si doveva, non siamo riusciti ad aumentare la capacità poi effettivamente di crescita dell'economia, e questo ha un effetto sui conti pubblici, naturalmente. Allora, secondo me è giusto attivare una discussione in sede europea, secondo me ci sarà, probabilmente al prossimo Consiglio europeo, non so cosa ne potrà uscire, però fondamentalmente mi sembra un po' complicato poter, come dire, avanzare richieste di nuova e maggiore flessibilità quando siamo stati noi stessi a non essere in grado di far sfruttare al meglio, perché non possiamo negare che il Next Generation EU sia stato un investimento enorme. E se non siamo riusciti a farlo, certo, mettere a frutto, il problema non è dell'Europa, quindi
1: è tutto nostro, è tutto, esatto, nostro. Grazie Dino, volevo sapere se Giorgio voleva fare un'ultima battuta, se ci sente, che non ti sentiamo.
3: No, perché ha il microfono,
1: forse ha il microfono spento, vediamo se Giorgio riesce a riattivare il microfono, oppure invece c'è un problema di linea. Allora, ridò la parola per un attimo a Giuseppe Russo per una battuta finale.
0: Ma io credo che dovremmo fare una riflessione non tanto su cosa deve fare l'Europa, ma che cosa dovremmo fare noi, perché a questo punto la palla è esattamente nel nostro campo. La palla è nel nostro campo, cioè dovremmo riuscire a mettere a fuoco una strategia per muovere i pochi driver che possono risollevare la crescita, perché quello demografico è difficile da trattare, comunque lo si prenda, e quindi i driver che sono in grado di cambiare la crescita sono quello dell'investimento privato, delle attività produttive a reddito medio, a reddito medio alto, e quindi la ricerca, cose di questo genere, e anche vedere se con, diciamo, un periodo di tempo ragionevole, che non deve essere troppo lungo, cioè 12-24 mesi, riusciamo in effetti a invertire la rotta su questo punto. Dopodiché, se noi riuscissimo a dimostrare che programmi selettivi su settori specifici, su infrastrutture specifiche, hanno un impatto, si potrebbe in qualche modo aprire un dialogo con la Commissione. Ma aprire un dialogo oggi sulla Commissione semplicemente per dire sono cambiate le ragioni di scambio, cosa facciamo? Ci pensa la politica fiscale? La risposta è no, sono cambiate, certo, le ragioni di scambio, sono cambiate per tutti, e quindi la cosa migliore è al netto di, diciamo, le poche risorse fiscali che ci sono, dovrebbero servire a proteggere i soggetti deboli sotto questo profilo, e non viceversa, in qualche modo immaginare che esistano delle politiche che possono immunizzare questi effetti.
1: Grazie a Giuseppe Russo, grazie a Giorgio Alfaras, grazie ad Alexander Privitera e a Dino Pesole per essere stati con noi in questo bandolo della Matassa qui su Radio Radicale. Continuate a seguirci e ovviamente la prossima puntata.
2: E questa era Valeria Manieri con il bandolo che tornerà con una nuova puntata sabato prossimo alle 20, sempre qui su Radio Radicale. Ora le prime pagine dei quotidiani, in linea a Cristiana Pugliese.
4: A questo punto andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di questo martedì 2 giugno. Io vi ricordo che per una più ampia e approfondita lettura potete ascoltare Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Michele Lembo. Iniziamo come d'abitudine da Il Sole 24 Ore, titolo d'apertura: buste paga, scatta la trasparenza. e scrivono De Cesari, De Fusco e Falasca, dal 7 giugno nuove regole di trasparenza sulle retribuzioni per contrastare le discriminazioni di genere. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legislativo 96/2026 che attua la direttiva del 2023/970. Il decreto introduce comunicazioni differenziate anche in base alle dimensioni delle imprese per permettere a sindacati e lavoratori di individuare disparità di trattamento, oltre a nuove regole nei colloqui per le assunzioni di personale. Nel taglio alto si parla del Libano, Trump ferma gli attacchi reciproci di Israele ed Hezbollah, se ne occupano Cappellini e Veronese. E poi c'è un'immagine nel centro pagina di un robot danzanti. In Cina, censimento degli umanoidi, un codice per identificarli, se ne occupa Rita Fatiguso. Ancora, le politiche industriali, all'Europa serve più cooperazione rafforzata, è un articolo di Picchio che scrive in prima. Confindustria intensifica l'impegno con le confederazioni di Francia, Spagna e Germania. A settembre un nuovo incontro a Roma per rafforzare il manufatturiero davanti alla concorrenza di USA e Cina. Un cambio di rotta si impone per portare il settore al 20% del PIL UE entro il 2035. E poi c'è Adriana Cerretelli che firma un articolo intitolato «La UE ritrovi lo slancio primordiale». Ci volle una paralizzante eurosclerosi e due violenti shock energetici per costringere l'Europa a uscire dal guscio e prendere il largo nei primi anni 90 per creare prima il mercato unico e poi l'euro. Nel taglio basso piano casa ADD Capital parte con 1,2 miliardi. Il veicolo ha già chiesto di imboccare il percorso accelerato, si chiama ADD Capital, è il nuovo veicolo che si candida a realizzare gli interventi del terzo pilastro, quello privato del piano casa italiano, una piattaforma con una dote da 1,2 miliardi che ha già chiesto di imboccare il percorso accelerato, la fast track prevista per gli investimenti oltre il miliardo di euro, e se ne occupano la Tour e Landolfi nelle pagine interne. Di spalla energia, l'Europa verso l'ok alla flessibilità chiesta dall'Italia. Si va verso una quota di flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia, che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione dell'Unione Europea, cogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. Ce ne parla a Perrone. Questo è il Sole 24 Ore, che poi ricorda anche le parole di Mattarella. Andiamo avanti, vediamo il Foglio nel taglio alto. Il direttore firma l'editoriale intitolato Immigrazione, Evasione, Europa, i risultati del governo Meloni, che Meloni non può rivendicare per paura di far arrabbiare i suoi elettori. E Cerasa scrive: tra le molte difficoltà di fronte alle quali si trova la nave guidata da Giorgia Meloni, ce n'è una poco raccontata che rende la rotta difficile da seguire. Giorgia Meloni, come è naturale che sia, sta cercando da settimane, da dopo la batosta referendaria, una qualche via per tornare a presentarsi agli elettori con un elenco minimo di provvedimenti, riforme, risultati raggiunti in questi anni di governo, mossa dall'obiettivo di potersi rivolgere agli elettori. Io salto alcune parti e Cerasa, l'articolo editoriale è molto lungo, poi prosegue nelle pagine interne. Ci sono molte cose che il governo Meloni avrebbe potuto fare e che purtroppo non ha fatto. Ci sono molte cose che il governo ha fatto e non avrebbe dovuto fare, ma ci sono anche molte cose che il governo ha fatto e ha fatto bene a fare, ma che non può in nessun modo rivendicare, perché non sempre ciò che il centrodestra deve fare quando si trova al governo lo aiuta a entrare in perfetta sintonia con i suoi elettori. E vediamo quali sono queste cose. L'ultimo caso di una lunga sequela si è manifestato pochi giorni fa, quando l'Agenzia delle Entrate ha comunicato risultati da record nella lotta al sommerso, con 5 miliardi in più di imponibile emersi negli ultimi 5 mesi grazie a un sistema di incroci più efficace tra emissione degli scontrini e pagamenti elettronici. Problema: un governo che ha educato gli elettori a considerare l'approccio muscolare contro l'evasione fiscale come la spia di un paese autoritario e non di un paese efficiente, come fa a spiegare ai propri elettori che il successo di oggi coincide con le balle di ieri? Il record sullo spread, dove per spread si intende quel mix di prudenza, accortezza e stabilità che nel bene e nel male hanno guidato il governo in questi anni, hanno prodotto svariati miliardi di risparmi sugli interessi dei titoli di Stato, ma anche qui il governo non ha grandi leve per trasformare questo risultato in un veicolo di consenso elettorale. E poi ancora scrive: l'Italia, salto un altro passaggio, l'Italia in questi anni è riuscita a galleggiare grazie a un PNRR che Meloni non voleva nel 2022 e grazie ad una serie di comparti, la robotica e la farmaceutica, che la destra non ha mai considerato come proprio patrimonio culturale. E se un paese cresce grazie a ciò che non hai mai amato, è difficile avere lo sguardo di chi può rivendicare un risultato spendibile di fronte ai propri elettori. Stessa storia sulla politica estera. L'Italia, nonostante tutto, è riuscita a tenere la barra dritta nelle partite che contano: sull'Ucraina, nella difesa di Kiev, sul fronte europeo, nella lotta contro gli euroscettici di professione, sull'allontanamento progressivo da Trump. E poi si prosegue nelle nella fogliazione interna. Nel taglio centrale, Luciano Capone e Carlo Starniaro scrivono un articolo intitolato «L'ecologismo nemico dell'ambiente». Ve ne leggo solo l'inizio. Scrivono Capone e Stagnaro: il cambiamento climatico è la più grande minaccia per l'umanità, la più grande si intende dopo le destre. Un gruppo di 75 studiosi, intellettuali e attivisti ha scritto una lettera aperta ai leader del campo largo sulle contraddizioni rispetto alla transizione energetica. L'enorme distanza tra le dichiarazioni dei partiti progressisti a favore delle fonti rinnovabili e l'azione di governo a livello regionale che le blocca. L'appello rivolto a Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Maggi e Renzi è un invito alla coerenza tra parole e opere, ma presenta diverse incoerenze. Esso stesso: non apparteniamo a schieramenti politici, scrivono ai leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Più Europa e Italia Viva, ma guardiamo con interesse e speranza alla creazione di una coalizione alternativa all'attuale governo. In sostanza, ci definiamo indipendenti, ma in realtà stiamo dalla vostra parte. E così inizia l'articolo, vi ricordo, di Capone e Stagnaro. Si parla anche del negoziato intrecciato per la Repubblica Islamica. Tenere legati i colloqui con gli americani e la guerra in Libano è vitale. Per Israele i fronti sono ormai separati, le minacce, il cessate il fuoco e i tentativi di accordo dietro le bombe. Se ne occupa Flammini. La guerra come si vince oggi è un pezzo di Paola Peduzzi. E poi ancora i parenti più stretti, la misura precisa dell'abisso che divide l'America dall'Europa, ma le radici comuni restano. Così Andrea Graziosi. Si parla anche di ritorno, un articolo di Mazzuzzi, intitolato Ritorno al passato. e siamo in Germania. La AfD guarda i sondaggi e minaccia la Chiesa che risponde a rischio democrazia e libertà religiosa. Diversi sono gli articoli: Xi sceglie Pasdaran di Pompili, di Giulia Pompili, le sanzioni a Mosca di David Carretta, per non fare un regalo a Putin l'Unione Europea deve mettere mano al tetto messo al prezzo del petrolio. E poi il tormento di Salvini, firmato da Montenegro, Vannacci tallona il carroccio, il leader della Lega di nuovo al bivio fra futuristi e governatori. Poi parla Mister Liste d'attesa, un articolo di De Rosa, Angelo Tanese, l'uomo scelto da Meloni per risolvere il problema, possiamo farcela, dice. C'è anche il Grand Tour Parioli di Masneri e l'Andreas Version, come di consueto. Vediamo il giornale, titolo d'apertura: allarme terrorismo islamico, pronto a colpire come a Modena, un arresto a Milano, fermato un 21enne di origine marocchina, radicalizzazione attraverso il web. E poi nel taglio alto: come cambiano le pensioni, si studia l'uscita a 64 anni e la proposta di Conte, è partita la caccia ai più ricchi, la sinistra inventa una tassa al giorno, ce ne parla Giuseppe Alberto Falci. L'editoriale è affidato a Osvaldo De Paolini, è intitolato Una rivoluzione liberale, ne vediamo l'inizio. La riforma delle pensioni continua ad essere raccontata come una guerra di religione. Da una parte la legge Fornero, dall'altra il suo abbattimento, ma il punto, dopo 15 anni di polemiche, è un altro. La vera domanda non è come smontare la Fornero, bensì come completarla. Perché la legge che nel momento più drammatico della crisi del debito ha messo in sicurezza i conti pubblici ha certamente introdotto un principio indispensabile di sostenibilità, ma ha lasciato aperta una questione altrettanto decisiva: la libertà dei cittadini. In quale altro ambito della vita economica una persona che ha versato contributi per 40 anni si sente dire dallo Stato che non può scegliere quando smettere di lavorare? È questa rigidità ad alimentare frustrazione sociale e a trasformare ogni legislatura nell'ennesima caccia alla deroga. Chi vuole, scrive ancora più avanti Osvaldo De Paolini, chi vuole andare in pensione prima dei 67 anni deve poterlo fare senza chiedere il permesso alla politica, perché si assuma purché si assuma integralmente il costo della propria scelta. L'analisi: perché il Libano ora è la chiave per arrivare ad un'intesa con l'Iran, se ne occupa Gianmi Calessin. Trump frena Netanyahu, stoppa i raid su Beirut. E poi oggi alla parata Meloni e Mattarella, un segnale di inclusività, ce ne parla da Alberto Signore. E l'asse Islam PD, Orlando ci attacca, siete razzisti. Si parla della kermesse a Genova e ne parla Francesco Boezzi. Vediamo il Secolo d'Italia: destabilizzati, panico a sinistra per la legge elettorale che vuole assicurare stabilità all'Italia. E c'è un'immagine di Conte e della Schlein. In primo piano la disoccupazione, l'Italia sotto la media europea, Spagna indietro, ce ne parla Sveva Ferri. Attentato a Cappellari, mi spiavano, escluderei la camorra, così l'articolo di Lorenza Mariani. E l'Iran agli USA, se colpiscono Beirut pagheranno il conto. Vediamo il Riformista: Italia in difesa, questo è il titolo d'apertura che ci illustra il luogo consueto della parata a Roma. Le forze armate sfilano, ma sulle spese militari si defilano tutti. L'ex ministro Arturo Parisi che dice serve una cultura della difesa. Degli 80 anni di Repubblica se ne occupa Stefano Maria Capilupi. E poi nel taglio basso Enrico Cerchione: sei una donna ebrea, fuori dalla sauna queer, il bullismo antisemita della galassia LGBTQ+. Venerdì 29 maggio 2026, vigilia del mese del Pride, alla Sauna Termas di Barcellona, durante un evento Queer Women's Sauna organizzato dal collettivo Bollera Salva Bollera salva por, due lesbiche ebree americane residenti in città, Mica e Nicky vengono fermate all'ingresso, così ci racconta il Riformista. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo ancora Stampa e il Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Michele Lembo. Buon ascolto.
5: Grazie a Cristiana Pugliese, prosegue la programmazione del mattino di Radio Radicale, prosegue ora con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
6: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, martedì 2 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Quest'oggi ci occuperemo esclusivamente della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Dopo le difficoltà di questo inverno di Kiev, l'esercito ucraino è riuscito ad arrestare l'offensiva russa sul fronte e a colpire in profondità Mosca, in particolare le infrastrutture energetiche. Vladimir Putin vive un nuovo momento di difficoltà e noi vi proporremo tre commenti, due editoriali e poi Gideon Rachman dal Financial Times. Partiamo però da Le Monde del fine settimana e un editoriale dal titolo La lezione della resilienza dell'Ucraina. Scrive il quotidiano francese: la caduta in Romania di un drone russo venerdì 29 maggio, così come gli attacchi mortali che hanno colpito Kiev il 23 e 24 maggio, ha ricordato che la guerra di aggressione scatenata da Vladimir Putin contro l'Ucraina non mostra segnali di arresto. Offuscata dall'attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran il 28 febbraio e dalle sue ripercussioni sull'economia mondiale, questa guerra è entrata nel suo quinto anno e l'unico responsabile continua a puntare sull'esaurimento dell'esercito e della popolazione ucraini, sottoposti a bombardamenti indiscriminati costanti, così come punta sulla stanchezza degli alleati europei dell'Ucraina. L'unico responsabile ovviamente è Vladimir Putin. Il padrone del Cremlino, scrive Le Monde, probabilmente aveva pensato che il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca più di un anno fa avrebbe accelerato il corso della storia a suo favore, non senza buone ragioni. Il presidente americano infatti ha abbandonato l'Ucraina in aperta campagna dopo aver umiliato Volodymyr Zelensky davanti alle telecamere di tutto il mondo. Da allora Trump non ha mai smesso di indebolire la NATO, altro obiettivo della Russia. Incapace di indicare Mosca come responsabile della guerra, Trump, i cui principali inviati non sono mai stati a Kiev, probabilmente pensava che senza l'aiuto militare statunitense Zelensky avrebbe finito per cedere e sottomettersi alle condizioni dettate da Vladimir Putin. Invece l'inevitabilità di questa capitolazione ucraina è stata messa in discussione nelle ultime settimane. La sconfitta alle elezioni legislative del 12 aprile del primo ministro ungherese uscente Viktor Orban, filo russo, ha rimosso l'ostacolo che bloccava un prestito europeo da 90 miliardi di euro, vitale per l'Ucraina, ma sono soprattutto i progressi compiuti dall'esercito ucraino nell'uso dei droni a ridurre i margini di manovra di Mosca e a restituire potere negoziale a Kiev. Questi progressi restano ovviamente fragili, ma questa ritrovata capacità di nuocere mette temporaneamente il Cremlino sulla difensiva. Ne sono una prova evidente, ne è una prova evidente la versione ridotta della parata per la vittoria del 1945, la parata del 9 maggio a Mosca, che si è tenuta in tono minore per timore di incursioni ucraine, così come ne sono una prova anche gli attacchi in profondità che la Russia subisce ormai da tempo. Durante i primi mesi di questa guerra, prosegue Le Monde, i leader ucraini erano stati troppo spesso ostaggio delle esitazioni di Stati Uniti e Unione Europea. Gli europei hanno limitato la loro capacità di azione rifiutando di fornire missili a lungo raggio e lasciando così a Mosca il vantaggio dell'escalation. Questo freno è stato in parte superato grazie alla superiorità tecnologica dimostrata dagli ucraini. I loro progressi hanno inoltre privato Vladimir Putin dell'argomento secondo cui la guerra scatenata da lui si protrarrebbe solo a causa del sostegno militare occidentale a Kiev. Questa impressionante capacità di adattamento dell'Ucraina, che le permette di fare di più che semplicemente difendersi contro un nemico molto più potente, per Le Monde ricorda un'evidenza. Contrariamente a quanto pensa Donald Trump, è il rafforzamento dell'Ucraina, non il suo indebolimento, a costringere Vladimir Putin a porre fine alla guerra. Lo stesso vale per la NATO nel momento in cui Washington valuta il ritiro di truppe dal continente europeo, così Le Monde nell'editoriale del fine settimana. Di Ucraina si occupava sempre nel fine settimana, dopo l'attacco con un drone russo diretto con ogni probabilità nella regione di Odessa, ma che ha colpito la Romania, anche il Washington Post con un editoriale dal titolo Putin è in un angolo e reagisce con violenza. Con i droni russi che colpiscono la Romania, questo non è il momento per Washington di fare pressione sugli alleati NATO. Scrive il Post, nel momento in cui la guerra in Ucraina entra nel suo quinto anno, il paese assediato sta lentamente guadagnando terreno. Questa dinamica rende il presidente russo Vladimir Putin più imprevedibile e pericoloso, ma rafforza più che mai la necessità di sostenere Kiev. Venerdì un drone che era stato lanciato dalla Russia contro l'Ucraina è entrato nello spazio aereo NATO e si è schiantato contro un palazzo a Galați, in Romania, incendiando il palazzo e ferendo due persone. Sembra che il drone facesse parte di una serie di 232 droni che la Russia aveva lanciato verso l'Ucraina nelle prime ore della notte. È la 28esima volta che dei droni russi violano lo spazio aereo rumeno da quando Mosca ha iniziato a colpire i porti ucraini sul Danubio. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha avvertito gli europei che questa sarà la loro nuova normalità, continuerà ad accadere, ha detto venerdì. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, essendo la popolazione di paesi belligeranti, non potranno dormire sonni tranquilli. Questo tipo di spacconate, in realtà, per il Washington Post è un segnale di debolezza. I servizi segreti britannici hanno stimato che quasi 500.000 di soldati russi siano stati uccisi nei combattimenti dal 2022. Funzionario ha dichiarato che Putin sta arretrando sul campo di battaglia. Secondo l'Institute for the Study of War, le forze russe hanno subito una perdita netta di territorio ad aprile per la prima volta dal 2024 e i droni e i missili ucraini stanno colpendo sempre più in profondità il territorio russo, raggiungendo obiettivi anche a Mosca. Stiamo scoprendo dunque che Putin non ha tutte le carte e il suo comportamento sta diventando sempre più palesemente disperato. La scorsa settimana il dittatore ha firmato una legge che autorizza l'impiego delle forze armate all'estero per proteggere i cittadini russi sottoposti a procedimenti giudiziari da parte di tribunali stranieri. Il Cremlino ha presentato la mossa come una presa di posizione contro la russofobia occidentale, ma l'obiettivo reale è più limitato. il sequestro della flotta ombra russa, o meglio di alcune petroliere di questa flotta, che elude le sanzioni, potrebbe innescare un intervento militare russo. Washington Post poi ricorda altre misure che sono state adottate da Mosca per reprimere le critiche all'interno. Insomma, questo non è il comportamento di un leader sicuro di sé. Si tratta di spacconate per intimidire. E il presidente Donald Trump, che si vanta di saper cogliere e sfruttare la debolezza dei suoi omologhi internazionali, non sta gestendo bene la situazione con Putin. La scorsa settimana un inviato del Pentagono ha detto ai funzionari NATO a Bruxelles che gli Stati Uniti prevedono di ridurre drasticamente le forze in caso di crisi in Europa, ha aggiunto che l'America darebbe priorità agli alleati che agiscono più rapidamente per colmare i vuoti. L'Europa ha fatto progressi, anche se deve fare ancora molta strada, ma il punto è un altro. Nel momento in cui un Putin alle corde lancia droni sul territorio NATO, minaccia i satelliti occidentali e si lancia in altre provocazioni, non è di certo il momento giusto per iniziare a discutere della condivisione degli oneri all'interno della NATO. Sarebbe meglio impiegare il tempo per trovare modi per fare pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra in Ucraina, ingiustificata e disastrosa. Qualunque siano le intenzioni di Washington, il Cremlino interpreterà una riduzione dell'impegno americano come un cedimento dell'Alleanza Atlantica e questo inviterà Putin a comportamenti ancora più sconsiderati. Così il Washington Post. Per chiudere oggi, un commento di Gideon Rachman pubblicato dal Financial Times. Putin potrebbe pagare un prezzo personale per il fallimento in Ucraina. La storia suggerisce che una sconfitta militare spesso porta a cambiamenti politici estremi, radicali, a Mosca. Scrive il Financial Times, la giornata della vittoria ha segnato una sconfitta. Il simbolismo della parata militare ridotta che si è tenuta a Mosca il 9 maggio è eloquente. Il Cremlino ha deciso di non rischiare di esporre carri armati e altre armi pesanti sulla Piazza Rossa per timore di attacchi da parte di droni ucraini. Questa decisione ha dimostrato che l'operazione militare speciale di Vladimir Putin non ha solo fallito nel imporre all'Ucraina una sconfitta. L'esercito russo ora è a rischio perfino a Mosca. Incapace di consegnare una vittoria dopo 4 anni di guerra totale, il Cremlino aveva cercato almeno di isolare le due principali città del paese, Mosca e San Pietroburgo, dalle conseguenze del conflitto. Ma ora la guerra è arrivata anche nella capitale russa. Preoccupazioni per la sicurezza hanno portato alla chiusura più volte degli aeroporti di Mosca e alla chiusura parziale di internet. Alcuni generali sono stati assassinati nelle strade della capitale, i prezzi del carburante stanno salendo in tutta la Russia a causa degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Per la Russia nel suo complesso i costi del conflitto sono sbalorditivi e tragici. Uno studio recente dell'intelligence britannica dice che quasi 500.000 russi sono stati uccisi, molti altri sono rimasti gravemente feriti. È una minaccia evidente per il futuro di un paese la cui popolazione era già in declino prima della guerra. Se una vittoria gloriosa fosse stata dietro l'angolo, quei costi potevano sembrare sopportabili, ma la Russia combatte in Ucraina da più tempo di quanto l'Unione Sovietica abbia combattuto la Germania nella Seconda Guerra Mondiale e nonostante ciò non è riuscita nemmeno a conquistare l'intero Donbass, anzi ad aprile ha perso territorio. Questa situazione disastrosa ora sta producendo segnali visibili di dissenso all'interno dell'elite russa, compresi alcuni che mettono apertamente in discussione la guerra. C'è stato un articolo molto discusso su Russia in Global Affairs, secondo il quale l'obiettivo di eliminare il governo filo-occidentale a Kiev fondamentalmente irraggiungibile, salvo l'occupazione intera dell'Ucraina, che è altrettanto impossibile. La storia russa, spiega Gideon Rachman, suggerisce che Putin farebbe bene iniziare a preoccuparsi non solo per l'andamento della guerra, ma anche per la sua stessa posizione. Le sconfitte militari russe spesso hanno portato a cambiamenti radicali di direzione politica a Mosca. La sconfitta nella guerra russo-giapponese del 1905 contribuì a disordini popolari e a ciò che poi divenne una monarchia costituzionale. Il fallimento nella Prima Guerra Mondiale fece da sfondo alla rivoluzione russa. La rimozione di Khrushchev da leader dell'Unione Sovietica nel 1964 fu strettamente legata al presunto fallimento della crisi dei missili di Cuba. La guerra infinita in Afghanistan fu parte importante del malcontento che portò al crollo dell'Unione Sovietica. Questi precedenti suggeriscono che un fallimento in Ucraina potrebbe facilmente portare alla caduta di Putin. Il problema è che identificare il meccanismo preciso per la sua rimozione è molto più difficile. Rachman ricorda le proteste popolari a Mosca 2011-12, 2019, 2021, poi la rivolta di Prigozhin, il fondatore del gruppo Wagner. Tuttavia, una spaccatura all'interno dell'elite russa sembra ancora il modo più probabile per sbarazzarsi di Putin. Ciò che servirebbe è una massa critica di persone che concordano sul fatto che la guerra sta andando male e che la Russia ha bisogno che finisca. Queste persone dovrebbero anche comprendere che negoziare una pace con l'Ucraina e riavvicinarsi eventualmente all'Europa sarebbe molto più facile se ci fosse un volto nuovo e un pensiero nuovo al Cremlino. Tradurre il malcontento dell'elite in azioni efficaci per rimuovere Putin, tuttavia, è tutt'altro che semplice. Probabilmente richiederebbe qualcuno ai vertici del sistema con truppe leali alle spalle. Eppure è sempre più chiaro che Putin ha messo il suo paese su un percorso insostenibile in Ucraina. Per usare una frase popolare nei mercati finanziari, se qualcosa non può continuare all'infinito, prima o poi si fermerà. Così Gideon Rachman sul Financial Times, e noi ci fermiamo da David Carretta. Una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale.
5: Grazie a David Carretta, questa è Radio Radicale, un buongiorno a tutti voi, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente, prosegue come di consueto con la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni, al termine, fra una decina di minuti, Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
7: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questa è la voce del capo della diplomazia cinese Wang Yi, che così la scorsa settimana parlava al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. In occasione della presidenza della Cina del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la diplomazia di Pechino ha convocato la scorsa settimana un incontro di alto livello al quartier generale dell'ONU con il segretario generale Antonio Guterres e i rappresentanti di più di 120 paesi. Il titolo di questa iniziativa? Sostenere gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e rafforzare il sistema internazionale con al centro le Nazioni Unite. All'indomani della visita a Pechino di Donald Trump e Vladimir Putin, cosa ha detto il ministro degli esteri cinese al Palazzo di Vetro di New York? I dettagli li vediamo dalla Xinhua. Primo, rilanciare la carta dell'ONU e darle una maggiore capacità di guida. La causa principale del disordine globale non è che lo spirito della Carta sia ormai superato, ma che l'ordine internazionale creato dalla Carta non sia stato difeso in modo efficace e che le norme fondamentali delle relazioni internazionali in essa contenute non siano state realmente rispettate. È necessario sostenere la risoluzione pacifica delle controversie e opporsi all'uso della forza. È necessario difendere i risultati della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e opporsi alla riabilitazione delle aggressioni storiche. Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite devono assicurarsi che le proprie politiche siano conformi allo spirito della Carta, così che la Carta delle Nazioni Unite sia rispettata e messa in pratica insieme. In particolare, le grandi potenze devono assumersi maggiori responsabilità, agire secondo il diritto internazionale e non ricorrere a doppi standard, eccezionalismo e applicazione selettiva delle regole. Secondo, rilanciare l'autorità del Consiglio di sicurezza e rafforzarne la capacità d'azione. Quanto più il mondo diventa turbolento, tanto più il Consiglio di sicurezza deve mostrare la leadership, controllando in modo efficace i conflitti e i loro effetti destabilizzanti. Essere membri del Consiglio di sicurezza non rappresenta un privilegio, bensì una responsabilità. Bisogna così andare oltre gli interessi particolari e usare questo strumento internazionale in modo responsabile. Il Consiglio di sicurezza, aggiungeva Wang Yi, dovrebbe migliorare le proprie procedure per garantire obiettività, giustizia e inclusione, evitando di imporre con la forza proposte o iniziative chiaramente controverse. I membri permanenti dovrebbero anche rafforzare la comunicazione e il coordinamento sulle proposte più importanti, adoperarsi al massimo per raggiungere il consenso e ridurre lo scontro, così da preservare unità e credibilità del Consiglio di sicurezza. È inaccettabile qualsiasi azione militare unilaterale senza autorizzazione del Consiglio di sicurezza, così come è illegittima qualsiasi sanzione unilaterale che vada oltre il mandato delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. È anche necessario riesaminare il ruolo e l'efficacia delle missioni di peacekeeping, promuovendo riforme che le rendano davvero capaci di difendere la pace. Terzo, rilanciare la cooperazione internazionale per lo sviluppo e rafforzare la capacità di mobilitazione globale. Davanti ai gravi ritardi nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, proseguiva il ministro degli esteri cinese, le Nazioni Unite devono coordinare in modo vigoroso l'azione globale e mobilitare in modo pieno le risorse internazionali. È necessario consolidare il pilastro dello sviluppo e rafforzare il sistema dello sviluppo, fornendo così ai paesi del sud del mondo maggiore sostegno finanziario, tecnologico, intellettuale e nella lotta alla povertà, mentre si chiede ai paesi sviluppati di onorare gli impegni finanziari per lo sviluppo. È necessario prendere una posizione chiara contro il protezionismo, l'unilateralismo, l'eccessiva securitizzazione delle questioni economico-commerciali, ma anche contro i blocchi tecnologici, il decoupling e l'interruzione delle catene delle forniture. Quarto, rilanciare piattaforme per la governance globale e rafforzarne la capacità di attuazione. Davanti a nuove minacce e sfide in continua evoluzione, nessun paese può agire da solo. Una risposta unitaria è così l'unica via da seguire. È necessario rafforzare la consapevolezza di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità, sostituendo la coercizione con il dialogo, la logica da gioco a somma zero con il vantaggio reciproco, le piccole alleanze con una cooperazione più ampia. È necessario promuovere i valori comuni di tutta l'umanità, sostenere gli scambi tra le civiltà e il rispetto reciproco, respingere la teoria dello scontro tra civiltà e la presunta superiorità di una civiltà sulle altre. È necessario mantenere una posizione autenticamente multilaterale e sostenere il ruolo centrale delle Nazioni Unite nella governance globale, mentre si creano regole e meccanismi internazionali universalmente riconosciuti. La Cina sostiene un ruolo più attivo dell'ONU nella soluzione politica delle crisi internazionali e propone modelli di mediazione che coinvolgono le Nazioni Unite, le organizzazioni regionali, gli attori interessati e le agenzie specializzate. La Cina chiede anche la creazione tempestiva di regole internazionali sull'intelligenza artificiale e soluzioni condivise per la governance dello spazio, delle regioni polari e del cyberspazio. Quinto, rilanciare l'efficacia del sistema delle Nazioni Unite e rafforzarne la vitalità. Gli Stati membri, concludeva Wang Yi con un chiaro riferimento agli Stati Uniti di Donald Trump, devono adempiere i propri obblighi finanziari verso le Nazioni Unite e sostenerne concretamente l'operato, senza ritirarsi dagli accordi internazionali né creando sistemi alternativi. Ma non solo, infatti incontrando al Palazzo di Vetro il gruppo degli amici della governance globale, la scorsa settimana il capo della diplomazia cinese ha anche tracciato le linee guida della riforma voluta da Pechino dell'ordine internazionale. E quali sono queste linee?

0: finanziario internazionale. Settimo, stabilire regole per la governance dell'intelligenza artificiale. Ottavo, rafforzare la governance dei nuovi domini, come il cyberspazio e lo spazio extraatmosferico. Nono, promuovere gli scambi tra civiltà, mentre si favorisce l'inclusione e l'apprendimento reciproco. Ecco, al di là della consueta facciata di voler presentare la Cina come un attore responsabile, in queste parole c'è però anche tutta la sfida della Repubblica Popolare all'ordine internazionale liberale e a guida americana. E l'abbiamo visto, la leadership cinese vuole in qualche modo ridefinire, cambiare, diluire alcune delle norme del sistema internazionale, senza però smantellare le principali istituzioni della governance globale. È l'ora di Pechino nella diplomazia delle grandi potenze e questo il titolo di un'analisi della Xinhua. E con quest'ultima segnalazione noi anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X, @FRadiscioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 7.
1: Martedì 2 giugno 2026, buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scalaferri in regia, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, il momento di spazio transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali, come sempre con noi Giampiero Gramaglia, buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
1: Esclusiva Financial Times, gli Stati Uniti stanno discutendo l'espansione dello schieramento di armi nucleari in Europa, Washington si è detta disponibile ad accogliere in altri paesi bombardieri dotati di capacità nucleare. Scrivono Henry Foy da Bruxelles e Amy McKinnon da Washington, gli USA stanno valutando l'opportunità di schierare armi nucleari in altri paesi europei membri della NATO, questo con l'intento di rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del sostegno militare convenzionale non indebolisce le garanzie di sicurezza. Funzionari USA hanno manifestato disponibilità a ulteriori schieramenti oltre ai 6 paesi che attualmente ospitano bombardieri con capacità nucleare. Questo secondo quanto riferito al Financial Times da 3 persone informate sulla questione. I colloqui, che sono altamente riservati e potrebbero non portare ad alcun cambiamento negli accordi di condivisione nucleare, avvengono in un clima di diffusa preoccupazione in Europa per le mosse di Trump volte a ritirare le truppe statunitensi e i sistemi d'arma critici del continente. Ciò consentirebbe potenzialmente, scrive il Financial Times, a più paesi di ospitare i cosiddetti velivoli statunitensi a doppia capacità, in grado di sferrare attacchi nucleari. Reportage sempre sul quotidiano britannico, un mare di tende nel cuore di Beirut mette a nudo la portata della crisi libanese, quasi 1 milione di persone sfollate, mentre lo Stato ormai in ginocchio fatica a far fronte alle conseguenze durature dell'offensiva israeliana. China Daily, apprezzata la normativa sugli investimenti all'estero, secondo gli osservatori di mercato, i leader del mondo imprenditoriale, l'ultima iniziativa della Cina che è volta a regolamentare gli investimenti all'estero rafforzerà l'apertura a livello globale, amplierà la cooperazione internazionale in materia di investimenti e tutelerà meglio i diritti e gli interessi legittimi delle aziende cinesi che operano all'estero. Vediamo il Times of India, Trump sostiene di aver chiesto a Bibi di non sferrare un grande raid su Beirut, Netanyahu manda un messaggio a sua volta. Allarmanti le notizie in prima del Kiev Independent, un attacco su larga scala sferrato dalla Russia con missili e droni in tutta l'Ucraina, compresa Kiev, ha causato sinora 9 morti e 89 feriti. Vediamo la TASS, l'ambasciatore russo, ONU e AIEA cercano di stare con un piede in 2 scarpe sulla questione della centrale nucleare di Zaporizhia. Secondo il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vasily Lebensky, formulazioni vaghe, appelli alla pace privi di fondamento non sono in grado di allentare l'attuale tensione dell'escalation. Si occupa di Medio Oriente il Guardian, Trump afferma che Hezbollah e Israele hanno concordato di cessare ogni tipo di scontro a fuoco, la dichiarazione arriva dopo che l'Iran si è ritirato dai colloqui di pace in segno di protesta contro l'offensiva israeliana in Libano. Russia per Le Monde, in prima, Putin subisce una serie di battute d'arresto che alimentano il malcontento in Russia mettendo in discussione la sua stessa.

0: strategia. Mentre il leader del Cremlino proclama una vittoria ormai a portata di mano in Ucraina, Kiev intensifica gli attacchi con i droni all'interno del territorio russo. Questi insuccessi militari si aggiungono, scrive Le Monde, alle difficoltà economiche. Vediamo il Medio Oriente. Times of Israel. Trump annuncia una nuova tregua in Libano, mentre Netanyahu sembra aver annullato gli attacchi su Beirut. Hezbollah continua ad attaccare il nord, nonostante la dichiarazione di cessate il fuoco, che secondo quanto riferito il presidente degli Stati Uniti avrebbe chiesto al primo ministro di accettare. Ti sto salvando la pelle, adesso tutti ci odiano. Tutti odiano Israele, queste sarebbero le parole di Trump. Editoriale del Jerusalem Post: costringere l'IDF, che è l'esercito israeliano, a lasciare il Libano è un tradimento nei confronti dei cittadini israeliani. Il cessate il fuoco è fallito. Israele dovrebbe smettere di fingere il contrario prima che altri israeliani paghino il prezzo di questa finzione diplomatica. Vediamo l'editoriale, c'è un editoriale che vi segnalo su Arab News: perché il Medio Oriente possa ritrovare la pace, i crimini devono cessare. Mentre la settimana scorsa il mondo attendeva un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, il presidente Trump ha introdotto una nuova prospettiva. Qualsiasi accordo dovrebbe essere subordinato all'adesione di una serie di potenze regionali agli accordi di Abramo, il che implica la normalizzazione dei rapporti con Israele. Chris Doyle, l'editorialista, dice che Trump ha esercitato, scrive, pressioni su paesi come il Regno per ottenere questo risultato durante tutto il suo mandato, ma la posizione saudita è rimasta ferma. Ciò potrà avvenire solo se ci sarà un percorso chiaro verso la creazione di uno Stato palestinese. Vediamo in ultimo la TV iraniana Press TV. Arancili, attacchi israeliani contro il Libano violano il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Il ministro degli esteri ha affermato che l'accordo di cessate il fuoco tra Iran e USA riguarda tutti i fronti, compreso il Libano, avvertendo che qualsiasi violazione su uno di essi costituirà una violazione dell'accordo di cessate il fuoco nel suo complesso. Sentiamo ora il racconto dei media statunitensi da Gian Piero Gramaglia.
1: Sì, la telefonata tempestosa tra il presidente USA Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu apre Axios, che ne riferisce in termini molto coloriti, e anche Fox News. In una giornata segnata sui media statunitensi sul fronte del conflitto con l'Iran, dal passo indietro di Teheran dai negoziati, dopo che Israele aveva intensificato i combattimenti contro Hezbollah in Libano, occupando ulteriori porzioni del territorio libanese fino al castello di Beaufort, e dopo che gli Stati Uniti avevano di nuovo colpito nel fine settimana obiettivi iraniani, sempre asserendo che si trattava di mosse preventive di legittima difesa, innescando però una risposta iraniana contro obiettivi americani in Kuwait. Secondo il sito Axios, Trump, nella telefonata con Netanyahu, è andato su di giri dicendogli qualcosa del tipo: tu sei tutto matto. Secondo la TV All News conservatrice, invece, la conversazione tra Trump e Netanyahu ha segnato un importante distanziamento tra USA e Israele. Del resto, le distanze fra i due alleati erano già emerse chiaramente negli ultimi giorni. Trump ha l'urgenza, anche se la nega, di chiudere il conflitto che sta costando a lui popolarità e ai repubblicani rischia di costare le elezioni di midterm del 3 novembre, mentre Netanyahu vuole tenere aperta la guerra, non avendo raggiunto nessuno degli obiettivi che si era prefissato e ben sapendo che la tensione del conflitto gli giova nella prospettiva di un voto a settembre. Anche il Wall Street Journal apre con gli sviluppi diplomatici del conflitto iraniano, però si concentra sull'Oman. Secondo il giornale, l'amministrazione Trump sta
0: Giampiero, non ti sentiamo.
1: Rompe i rapporti, prego, prego, con l'Iran. Nell'analisi del quotidiano economico, l'Oman, che ha fin qui camminato sul filo, è una citazione, tra Washington e Teheran, sta perdendo terreno come paese in cui entrambi i contendenti hanno fiducia. Il Wall Street Journal dà però rilievo anche a un altro passo indietro che ha segnato la giornata di ieri e che fa i titoli di apertura del New York Times e del Washington Post. Questo è sul fronte interno. L'amministrazione Trump, titola il quotidiano economico, indica l'abbandono dell'idea di un fondo da 1,8 miliardi di dollari di soldi dei contribuenti destinato a indennizzare familiari, amici e alleati del presidente Trump che sarebbero stati vittime dell'uso della giustizia come arma da parte dell'amministrazione Biden. Il Dipartimento della Giustizia ha infatti comunicato ieri che intende rispettare l'ordine di un giudice che ha temporaneamente bloccato il fondo. E su questo argomento il New York Times titola: Trump si ritira dal fondo da 1,8 miliardi che ha suscitato reazioni politiche. Il giornale, il New York Times, ricorda che anche i repubblicani hanno mostrato perplessità nei confronti di questa iniziativa. Trump però, sottolinea il New York Times, non ha abbandonato l'idea di volere l'immunità per sé e per la sua famiglia da ogni futura contestazione fiscale. Secondo il New York Times, i giudici americani stanno perdendo fiducia nel comportamento del Dipartimento della Giustizia. A lungo le corti federali, scrive il New York Times, hanno ritenuto che il comportamento del Dipartimento della Giustizia meritasse fiducia. No, adesso invece lo stanno criticando perché ritengono che si comporti in modo partigiano a favore di Trump. Il Washington Post apre con lo stesso argomento e sottolinea come siano stati i repubblicani a spingere Trump a fare un passo indietro, segnalandogli il potenziale contraccolpi negativi sul piano politico ed elettorale di questa sua iniziativa. Finisco prima di restituirti la linea segnalando che invece la CNN apre sul rischio Ebola e il Politico apre con una vicenda elettorale pure, ma locale nel Maine, dove i democratici sono confrontati con gli scandali suscitati da un loro candidato. E con questo ti restituisco la linea.
0: Grazie Giampiero, a domani 7:21, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Anche se l'Iran fosse sconfitto in modo evidente, la stampa ostile la presenterebbe comunque come una vittoria, quanto sostiene il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in un post su Truth. Buongiorno a Leonida Tedoldi, insegna storia dell'istituzione dei sistemi politici europei all'Università di Bergamo ed è l'ospite di questa mattina di Spazio Transnazionale. Bentornato prof.
2: Buongiorno Francesco a tutti gli ascoltatori.
0: Grande esperto di Spagna di cui parliamo, il Paese di oggi. Sanchez mette in discussione davanti alla dirigenza il trattamento riservato dal sistema giudiziario al PSOE. La portavoce della dirigenza socialista sottolinea che l'unità centrale della polizia giudiziaria della Guardia Civile Spagnola ha già redatto due rapporti su Begoña Gómez, mentre non ne ha ancora redatto nessuno sul fidanzato di Ayuso. Cosa dice?
2: Ah sì, sono schermaglie, il PSOE e soprattutto il segretario del PSOE sotto attacco. Ci sono più o meno tre grandi filoni di inchiesta sul partito. Questo è uno di quelli, cioè quello legato sia alla moglie sia al fratello. Sono però questi due, poi eventualmente parleremo degli altri, iniziative della magistratura che però al momento sono un po' ferme.
0: Quali sono gli altri, brevemente, soprattutto il governo Sanchez, secondo lei in che difficoltà è? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Che sia sotto attacco mi sembra un eufemismo, nel senso che nel giro di qualche settimana, anche direi di qualche giorno per la verità, si sono concentrate molte attenzioni della magistratura e delle indagini soprattutto della magistratura nei confronti del PSOE. Gli altri due filoni sono quello legato all'ex numero due, o meglio, dell'organizzazione del PSOE, Cerdán, per corruzione, e a questi si è aggiunto l'ultimo legato all'ex presidente del governo Zapatero, sempre per corruzione, ma soprattutto per traffico, in questo caso, di influenze.
0: Metteranno nei guai il governo?
2: Ma al momento è sotto attacco. Bisogna capire, è un po' difficile comprendere quali sono poi i rivoli dove porterà la magistratura, ma insomma bisogna intanto capire quali sono le carte. Per il momento ci si limita all'osservazione. Certo, sono tutti attacchi molto pesanti, molto legati anche alla politica, come quelle che evocavi tu all'inizio, Francesco, che sono tutti stati molto favoriti anche da una certa stampa di destra. Per quanto riguarda Zapatero è ormai da tempo nella lista nera anche statunitense, e quindi anche quello forse gioca un ruolo. Certo, è stato per diverso tempo una sorta di ambasciatore, chiamiamolo così, politico del governo Sanchez in Venezuela e in America Latina, e questo ovviamente gioca un ruolo e anche evidentemente un effetto.
0: Dal punto di vista politico invece, professore, vede responsabilità da parte del governo?
2: Dal punto di vista politico direi che il governo Sanchez è su una linea difensiva da parecchio tempo, almeno più o meno da un anno e mezzo, rispetto a anche, bisogna dire, a un'opposizione che, per citare l'ultimo intervento del leader dell'opposizione Feico, farà tutto il possibile per mettere in difficoltà il governo, ma farlo dimettere. Quindi c'è uno scontro direi molto molto pesante, forse anche più pesante con direi qualsiasi mezzo.
0: Che sondaggi ci sono? Cosa dovremmo eventualmente aspettare?
2: I sondaggi sono interessanti, nel senso che in questo momento non segnalano una crisi nel consenso del PSOE, anzi, si gioca come in qualche modo l'effetto contrario, che insomma noi in Italia conosciamo bene, ma direi anche in Europa, cioè quello, no, del partito sotto attacco che viene difeso e spesso non crolla immediatamente. Bisogna capire nei prossimi giorni cosa può succedere da questo punto di vista. Certamente Sanchez non si dimetterà a breve, ma non credo abbia intenzione di dimettersi fino alla fine della legislatura. Questa è la linea sulla quale si è assestato in queste ore.
0: Allora, questa mattina, professore, in ultimo c'è un'intervista importante del Financial Times al ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares. L'anticonformista d'Europa, la Spagna difende il suo netto rifiuto delle politiche di Trump. Difendere il diritto internazionale non dovrebbe allontanare gli alleati più cauti dell'UE, afferma il ministro. Le critiche esplicite mosse dalla Spagna alla guerra di USA e Israele contro l'Iran hanno ottenuto un risultato doppio, piuttosto raro per la politica estera del paese, tradizionalmente di basso profilo. Hanno fatto infuriare Trump e irritato gli alleati europei più cauti della Spagna. Agli occhi dei suoi critici, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è colpevole di mettersi in mostra all'estero per distogliere l'attenzione dai crescenti problemi di corruzione e dalla paralisi politica in patria. Ma il suo capo della diplomazia, in questa intervista al Financial Times, insiste che la Spagna si sta semplicemente attenendo ai propri principi internazionalisti, mentre altri dimenticano i propri. Che ne dice?
2: Ma dico che Albas ha una dichiarazione che corrisponde perfettamente alla linea in politica estera che ha sempre avuto il governo Sanchez. Da questo punto di vista non ci sono variazioni, cioè che la sua diciamo, la sua azione in politica estera sia considerata ora brillante oppure che tenda a nascondere i problemi che ha in casa, può anche essere, però non ci sono, come dire, esibizionismi in controtendenza rispetto a quanto ha sempre detto il governo, sia il Presidente del Governo sia il governo stesso, e sia anche lo stesso Albanese durante le varie, diciamo, riunioni e incontri che ha avuto negli ultimi mesi, negli ultimi anni.
0: Forse riusciamo, abbiamo ancora un minuto e mezzo, a commentare brevemente l'editoriale di Angel Munariz su Il Paese. La difesa della razza bianca acquista slancio nell'offensiva xenofoba in Spagna per mano di Vox. Il partito di estrema destra, che sabato passato a Porto un vertice a difesa dell'Europa bianca, stringe legami con attivisti che sostengono apertamente tesi razziali, e a Madrid si fanno vedere gruppi xenofobi spagnoli che fanno appello al colore della pelle. Cosa dice?
2: Sì, direi che, ecco, questo è uno scarto rispetto invece alle posizioni, all'orientamento del partito estremista di destra Vox, nel senso che c'è stata negli ultimi tempi una sorta di conversione di Abascal e del suo partito verso il trumpismo. E questa, diciamo, è una sorta di involuzione, chiamiamola così, rispetto a quest'ultimo riorientamento del partito. C'è comunque uno scarto. Poi chiaramente in Abascal e nella dirigenza di Vox è sempre la tentazione, la tendenza, forse meglio, a smarcarsi in qualche modo rispetto al partito popolare, perché in effetti anche nelle ultime elezioni regionali questo ha dato comunque consenso e voti al partito, però certo, in questo caso lo scarto c'è naturalmente verso gli estremisti sempre più importanti.
0: Grazie al professor Leonida Tedoldiz, la storia delle istituzioni e dei sistemi politici europei all'Università di Bergamo. Buon proseguimento di giornata, grazie.
2: Grazie Francesco, grazie a tutti.
0: Io ringrazio Piero Scaldaferri che è in regia, qui accanto a me invece Federico Punzi, a cui cedo il microfono. Noi ci risentiamo domani 7:10.
3: Grazie Francesco, adesso è il momento della rubrica A Derrick di Michele Governatori.
4: Benvenuti A Derrick, puntata 723. L'altra volta abbiamo iniziato a trasmettere un'intervista a Marco Giudici, presidente dell'associazione Apuane Libere. Continuiamo questa volta.
5: Le Alpi Apuane sono anche un parco regionale ed oltretutto sono anche un geoparco UNESCO. E te pensa un po', nell'85 quando fecero e definirono i confini del parco, più o meno erano 50.000 ettari di area protetta. Poi nell'arco di una decina di anni questi confini dell'area protetta sono stati più che dimezzati agli attuali 20.000 e poco più, per tutelare ovviamente non la natura ma le cave. È l'unico parco al mondo ad avere al suo interno, in delle aree che noi le chiamiamo aree tumorali, circa 100 siti estrattivi attivi all'interno dei confini del parco. Poi ne abbiamo altre 70-80 invece esterne ai confini del parco, che più o meno ricadono quasi tutte nella zona di Carrara, però noi ovviamente ci concentriamo sui siti estrattivi all'interno del parco, che sono veramente tanti, sono impattanti e devastano un luogo unico e prezioso per tutta Italia, se non per tutta Europa, perché le Apuane sono considerate anche il giardino botanico d'Europa. Hanno più specie floristiche, ad esempio, di tutta la Germania e di tutta l'Inghilterra, il 30% delle specie conosciute in Toscana ed il 50% a livello nazionale. Sono la riserva idrica più importante di tutta la Toscana e sono il complesso carsico più importante di tutta Italia. Noi gli esposti ambientali li mandiamo ad ARPAT, li mandiamo a Carabinieri Forestali, li mandiamo talvolta anche in procura, li mandiamo ai guardiaparco, in Regione Toscana, a chiunque. Cioè veramente abbiamo tentato qualsiasi strada nel mandare segnalazioni. Abbiamo fatto ora di recente anche un ricorso al TAR contro la riapertura di due siti estrattivi completamente rinaturalizzati. Quindi siamo anche impegnati in questa prima storico ricorso al TAR che mai nessun'altra associazione aveva tentato. E prossimamente abbiamo anche idea di fare un esposto sistemico al Parlamento europeo come ulteriore strada, perché stiamo cercando veramente qualsiasi via per cercare di far rispettare la legge, perché le leggi sulle apuane ci sono, ci sarebbero, ma purtroppo nessuno le fa rispettare. È questa la cosa più vergognosa, che nessuno ci è mai riuscito. C'è un livello di impunità e di criminalità inaudita nel contesto apuano. Si trincerano dietro questo pretesto occupazionale che noi sappiamo essere realmente una presa in giro, perché dai 10.000 occupati che c'erano una volta, adesso di occupati al monte ne rimangono 600-700, soprattutto se si considera solo l'area parco. Se si considera quella, forse addirittura si scende a 500 effettivamente, e quindi non regge più neanche il discorso occupazionale. Anzi, riconvertire questa economia che non è sana e che produce un sacco di costi per tutta la collettività ne gioverebbe la qualità anche della vita nei luoghi, creando un'economia più diffusa.
4: Grazie Marco Giudici. Il 7 giugno l'associazione ha organizzato una camminata per visitare alcune delle zone dello Scempio. Informazioni sul blog Derrick Energia o sui siti di Apuane Libere, anch'essi linkati su Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
3: Radio Radicale, 7:34 minuti, era alla rubrica a Derrick. Tra poco invece, tra qualche istante, stampa a E Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale questa mattina a cura di Michele Lembo. Martedì 2 giugno, oggi festa della Repubblica e con naturalmente la consueta parata militare. Il presidente del Consiglio Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione di una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto da parte del capo dello Stato all'altare della Patria alle 9:15, alle 10 la rivista militare ai Fori Imperiali, in serata alle 21 Meloni sarà poi in piazza del Quirinale per partecipare all'evento I Volti della Repubblica, si legge sull'agenda pubblicata dal sito del governo. Però quindi questi gli appuntamenti. Il primo appuntamento appunto è alle 9:15 sull'altare della Patria, quando il Presidente della Repubblica deporrà la corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto, poi la parata militare. Ma andiamo linea a Michele Lembo per Stampa Regime.
0: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Piero Scaldaferri in regia, Federico Punzi in redazione, Michele Lembo in studio. Oggi è il 2 giugno 2026, 80 anni di Repubblica Italiana, tema che trovate citato praticamente su tutti i quotidiani. Alcuni scelgono proprio anche una veste grafica particolare con il tricolore, la bandiera italiana in massima evidenza, con un paginone che avvolge poi la edizione consueta del quotidiano. A fare questa scelta sono Il Giornale e La Stampa. La nostra festa, gli 80 anni della Repubblica, questo è il titolo che trovate su il giornale, La Stampa, 80 anni di libertà, ma poi appunto la notizia su tutti gli altri quotidiani con la bellissima fotografia di Anna Iberti, la giovane donna che è diventata un po' il simbolo di questa giornata del 2 giugno del 1946. Si racconta ancora una volta anche sui quotidiani anche la storia della fotografia, scatto storico del reporter Federico Patellani, simbolo del referendum il cui esito arrivò poi il 6 di giugno del 1946. Questo è quello che leggete sul Corriere della Sera in basso, in didascalia appunto della foto di cui vi sto dicendo. E naturalmente le considerazioni sono di tipo diverso, ci sono anche le istruzioni, diciamo così, per chi fosse nella capitale, volesse in qualche modo partecipare alle diverse manifestazioni che oggi saranno speciali, diciamo così, saranno diverse dai soliti festeggiamenti degli ultimi anni, appunto in particolare per la cifra tonda, gli 80 anni di Repubblica. Vedremo, cercheremo di darvi qualche elemento, ma poi naturalmente è meglio approfondire leggendo i quotidiani, prendendoli in edicola oppure online, come è possibile fare oggi. Vi diremo qualcosa sugli argomenti che i quotidiani vi suggeriscono per riflettere su questo importante appuntamento. Una Repubblica ancora da costruire, una Repubblica ancora bambina, per esempio, dice Giordano Bruno Guerri ancora sul Giornale, o una Repubblica mancata, secondo altri. Secondo Marcello Veneziani, le grandi idee della Repubblica sono fuggite come i cavalli, riprendendo ancora la suggestione di questa notizia, di cui pure si continua a discutere, la fuga dei cavalli proprio in occasione della manifestazione di oggi, fuochi d'artificio, si è saputo appunto che hanno causato la fuga dei cavalli, fuochi d'artificio che in realtà sono un'usanza molto diffusa nella capitale e anche oggi leggiamo per quello che riguarda le manifestazioni del 2 giugno. Ci sono appunto interventi di storici, Umberto Gentiloni, De Luna, che ci raccontano nei particolari quello che è successo il 2 giugno del 1946, I nemici della Repubblica, un'intervista di Mirella Serri ed Aldo Giannulli, uno storico, uno studioso molto particolare che ha fatto diverse ricerche sui cosiddetti misteri d'Italia, cioè la strategia della tensione, il golpismo, i servizi cosiddetti deviati, ma appunto il ruolo dei servizi di informazione in una certa fase della iniziale vicenda repubblicana. Anche Conti sul Domani sceglie questa traiettoria. E poi la Repubblica con le sue contraddizioni, Biloslavo parla della mancanza di affezione, come dire, dell'allergia rispetto al tricolore, al patriottismo che c'è stata effettivamente nella prima fase della storia repubblicana, con anche l'abolizione della festa del 2 giugno per un lungo periodo, voluta poi ripristinata da Carlo Azeglio Ciampi. Anche articoli che con i se e con i ma, che naturalmente non fanno parte della storia, ma certamente nelle opinioni degli editoriali si possono utilizzare per proporre un ragionamento al lettore. Si parla anche dell'esito del referendum, ricorderete che negli anni passati ci sono anche stati tentativi di ipotizzare un episodio di brogli nel voto del 1946. Oggi ancora una volta vengono citati gli studi seri degli storici che hanno smentito del tutto queste ipotesi complottistiche, diciamo. Ma ci sono anche dei ragionamenti su cosa sarebbe stato il nostro paese se invece avesse vinto la monarchia. Vedremo qualcosa anche su questo. C'è poi un divertente sondaggio nostalgico su Libero, a proposito appunto di rievocazioni, ma qui torniamo non immediatamente al 1946, che partito della Prima Repubblica voterebbero oggi gli italiani? Un esperimento di YouTrend, il Partito Comunista Italiano sarebbe al primo posto secondo questo studio, con il 25,4%, un confronto anche con la consultazione del 1987,
6: che sostanzialmente dovrebbe essere l'ultima con i partiti in questa configurazione, l'ADC al secondo posto, Movimento Sociale al terzo, il terzo partito con il 14,3%, Partito Socialista dietro il Movimento Sociale Italiano all'11,9% e dopo il Partito Liberale il Partito Radicale al 6,6% addirittura. Il Partito Radicale, la rosa nel pugno, secondo questo esperimento di YouTrend, oggi sarebbe al 6,6%. Vedremo anche più da vicino questo sondaggio nostalgico, così viene chiamato, sul Libero, e che dà questo risultato non del tutto sorprendente su alcune esperienze politiche della cosiddetta Prima Repubblica. Ma poi per aprire il ragionamento sul 2 giugno noi ci serviremo invece di un editoriale che trovate sul Dubbio a pagina 3 di Francesco D'Amato, perché ci consente ancora una volta di tornare su una prospettiva che da questi microfoni, da Radio Radicale, in particolare dagli interventi del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, avete sentito, appunto cercare di interpretare quella che è stata la vicenda della nascita della Repubblica, la Costituzione, rispetto al passato fascista, carriera unica e leggi fasciste, il compleanno amaro della Costituzione. Vedrete questo ragionamento di Francesco D'Amato, che ci riporta in questa lettura delle continuità, che sono molte, sono state diverse, appunto sottolineate più volte da queste frequenze. Partiremo da quel ragionamento, perché ci consentirà poi ancora una volta di legare l'argomento della giustizia, che è un argomento strutturale, diciamo così, del ragionamento anche sulla salute della nostra Repubblica, e legarlo al passato, alle scorie del regime dittatoriale che ha inquinato la storia di questo paese nella prima metà del Novecento. Arriveremo così alla questione della giustizia, perché rieccole, scrive il Dubbio, le correnti in guerra per le nomine, e abbiamo alle spalle il referendum sulla giustizia, e sta succedendo qualcosa di nuovo nelle correnti, tra raccolta firme e plenum infuocati, è già iniziata la campagna per il controllo politico del nuovo CSM, si voterà appunto per il CSM, poi vi diremo bene i particolari tra poco, ne parla il Dubbio, ma poi ci sono in arrivo le nuove regole che riguardano la informazione per i PM, ne parla il quotidiano La Repubblica, e questi temi agitano una realtà della giustizia in Italia che è rimasta quella che era, con le contraddizioni che abbiamo conosciuto in questi decenni, che ci legano in parte anche a quel passato di cui parlavamo prima, che non passa anche proprio nelle strutture, nei gangli della nostra impalcatura della giustizia. Questo è il tema, diciamo, che trova larghissimo spazio, appunto noi lo affronteremo da questa specifica angolazione sui quotidiani di oggi, 80 anni di Repubblica, ma poi c'è lo scenario internazionale, e siamo in una fase interlocutoria ormai costantemente, stop and go continui in Iran, Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, i due scenari che l'Iran sta cercando di legare insieme, e c'è questa notizia, appunto Trump ferma Netanyahu, è il titolo di apertura del quotidiano La Repubblica, e diversi quotidiani parlano anche di quello che sta accadendo nel conflitto politico che c'è nella maggioranza di governo in Israele. Vi daremo qualche conto di questo, un conflitto tra Ben-Gvir, ministro israeliano, e il premier Netanyahu, ne parla La Repubblica. Ma sullo scenario, diciamo così, di guerra, e che coinvolge poi anche le nostre tasche, con la questione degli aumenti dei carburanti e tutto quello che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in queste settimane, ci sono diversi approfondimenti sulla funzione che hanno gli stretti, alcuni stretti, la conformazione appunto geografica del nostro pianeta, attraverso cui passano i principali traffici che portano nel resto del mondo il petrolio e altre materie importanti, e su questo vi diremo qualcosa e ci serviremo poi per capire un po', per orientarci in uno scenario internazionale, di un approfondimento a cura di Ettore Sequi, un punto, diciamo così, per capire quello che sta succedendo sulla situazione in generale dal punto di vista internazionale. Vale la pena anche di prendere il foglio con Pedruzzi, che ci parla della guerra e come si vince oggi, perché c'è in atto una profonda trasformazione di quelli che sono gli strumenti con cui oggi si esercitano le guerre. Davvero implica riflessioni che sarà importante fare, che si faranno probabilmente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con l'ampio utilizzo di tecnologie che non richiedono la presenza umana, ma che poi hanno una funzione letale davvero impressionante, se vedete sui social video davvero terrificanti che ci riportano quanto avviene nel fronte ucraino, dove i droni ucraini hanno avuto un'evoluzione davvero importante, anche con l'utilizzo, sembrerebbe, di strumenti di intelligenza artificiale per il comando e il controllo. Oggi si usano delle reti per resistere, diciamo, a questo tipo di attacchi, ma è davvero difficile, anche perché è un confronto, diciamo, sbilanciato, perché il drone come perdita non vale naturalmente quella di una vita umana, di un soldato. Queste considerazioni le trovate su diversi quotidiani per la trasformazione che sta avvenendo proprio nella pratica, nella prassi della guerra in questi giorni, in questi anni. Per quello che riguarda appunto lo scenario israeliano, appunto abbiamo già detto che alcuni quotidiani riportano di quella che è la dinamica parlamentare, la dinamica politica all'interno delle forze che compongono la maggioranza in Israele. C'è un'intervista che trovate sull'Unità a Gad Lerner sulla questione dell'interpretazione della parola sionismo, sionista. Sionismo non è fascismo, dice Gad Lerner, fermiamo il sonno della ragione. Qui spiega anche le differenze della sua lettura, della sua interpretazione, Gad Lerner, rispetto a quanto fa Anna Foa. Sono sionista, dice anche Gad Lerner, rientrando in un dibattito di queste settimane, ed esisto perché i miei nonni erano profughi. Trovate questa intervista sull'Unità. Per quello che riguarda invece l'Ucraina, trovate alcuni approfondimenti oggi sulla situazione in Russia, una situazione sempre forse paradossale, che richiama ad alcune scene che abbiamo visto nei decenni passati. Oggi sul Corriere della Sera ritrovate un fact-checking, come si dice oggi, cioè un approfondimento, un'inchiesta giornalistica esercitata su alcune fotografie, dove si vede che alcuni incontri pubblici organizzati dal presidente Vladimir Putin hanno sempre gli stessi sfondi di persone, sono persone che vengono portate in giro appunto per simulare la folla e si tratta probabilmente di un elemento che riguarda la questione della sicurezza, tema molto importante per Vladimir Putin, che teme sempre per la sua vita. Zafesova sulla Stampa ci spiega quali potranno essere gli sviluppi, forse si intravede uno scenario in qualche modo nel prossimo inverno, chi lo sa se ci sarà, se arriveremo a una fase conclusiva dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Un'intervista con il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parte dai temi che riguardano l'Ucraina, ma che poi ci porterà a quanto avviene nel nostro paese, alle discussioni che ci sono, Tajani riflette sulla situazione internazionale, sul suo ruolo di ministro degli esteri, ma anche sul dibattito politico interno, e parleremo del dibattito politico interno. Ancora si discute molto sul ruolo di Vannacci, anche ieri ve l'abbiamo segnalato solo velocemente un'intervista a Stefania Craxi, in cui la capogruppo di Forza Italia al Senato aveva specificato appunto che il rapporto con Vannacci deve essere sottoposto ad analisi, perché c'è una differenza profonda con Vannacci. Oggi diversi quotidiani ritornano sulle parole di Stefania Craxi, sottolineando, diciamo, la distanza con questa esperienza politica che va delineandosi, sembrerebbe anche rafforzandosi. Quotidiani come Repubblica sottolineano le differenze. Altri interventi, appunto, per esempio un'intervista a Piantedosi, che interviene anche sul 2 giugno, parla della prospettiva della maggioranza di governo, un conservatorismo liberale. Se Vannacci condivide queste idee, può partecipare al progetto del centrodestra. Questa è la posizione di Piantedosi, ma poi vedrete anche gli altri temi. Se faremo in tempo, perché davvero è molta carne al fuoco, come si suol dire oggi. Un'altra notizia triste: è morto Gianni Mattioli, un protagonista della vicenda, di cui da queste frequenze ascoltatori storici, diciamo così, hanno sentito più volte parlare, un protagonista dell'ecologismo, dell'esperienza dei Verdi, che è nata anche proprio nell'alveo radicale, naturalmente con contributi poi di tipo diverso, di origini diverse. Oggi Mattioli viene ricordato su diversi quotidiani, il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, la Repubblica. Noi vi leggeremo qualcosa delle commosse parole che trovate a pagina 10 del manifesto di Massimo Serafini. Addio Gianni Mattioli, il sapere, il movimento e appunto l'avversione alle applicazioni del nucleare civile, l'esperienza a Montalto di Castro, le manifestazioni della fine degli anni 80 e poi il referendum del 1987. Commosse parole di Massimo Serafini, che ricorda quella esperienza, e noi questa sera da Radio Radicale vi riproporremo alcuni documenti per ricordare questa importante figura, protagonista di una stagione ormai lontana, e con questioni che, come vedete, come saprete, ci sono segnalazioni anche nella giornata di oggi. Oggi sul nucleare l'opinione è opposta, largamente opposta a quella di quegli anni. Per chiudere, due notizie ci saranno, di carattere, diciamo, più generale, più tra virgolette culturale. L'archivio della Biennale, una importante iniziativa, è stato aperto, e quindi gli archivi consentono di conoscere le vicende con le carte, con i documenti, segnalazioni su diversi quotidiani. Noi vi leggeremo qualcosa dal Giornale, ma poi una importante, divertente segnalazione dal Foglio: Grand Tour Parioli, viaggio sentimentale nel quartiere di Roma che sognava un'impossibile borghesia. È una segnalazione in realtà di un romanzo, di un libro che si chiama proprio Parioli, di Filippo La Porta, che parla di questo quartiere e ci aiuta anche a, diciamo, se possibile, uscire dai pregiudizi che ci sono, ma naturalmente di tipo diverso, ma conoscere da vicino, anche attraverso un romanzo, la vicenda di un pezzo della capitale che ha attraversato il Novecento assumendo diversi significati. Questi gli argomenti di oggi, ma appunto cominciamo dal 2 giugno, poi faremo un passaggio rapido sullo scenario internazionale, vediamo di cercare di segnalarvi tutto quello che abbiamo segnato, che naturalmente non è tutto quello che trovate sui quotidiani. Per quello che riguarda il 2 giugno, partiamo da questo editoriale di Francesco D'Amato che trovate sul Dubbio a pagina 3, la carta incompiuta. Naturalmente il tema della carta viene insieme in questa giornata con il 2 giugno 1946, carriera unica e leggi fasciste, il compleanno amaro, dice Francesco D'Amato, della Costituzione, non per guastare la festa degli 80 anni della Repubblica e dei 78 già compiuti a gennaio della sua Costituzione, considerata ancora da molti a sinistra come la più bella del mondo, ma vorrei sommessamente ricordare che quest'ultima è ancora allo stato transitorio o incompiuto. Mi riferisco in particolare alla settima delle 18 disposizioni transitorie, appunto, e finali. Essa dice testualmente: fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente che risalivano 78 anni fa e continuano a risalire al Regio Decreto, per favore con la minuscola imposta per rispetto dello spirito repubblicano, dice anche con sarcasmo, credo, D'Amato, 30 gennaio 1941, numero 12. Grazie a quel Regio Decreto, ma anche alla maggioranza referendaria che ha bocciato a marzo la riforma costituzionale della magistratura voluta dal centrodestra e condivisa da dissidenti anche autorevoli del PD e di altre forze dell'opposizione, le toghe godono, pur nella distinzione dei ruoli di giudice e pubblico ministero, di una carriera unica, rigorosamente, fascisticamente, dice Francesco D'Amato, unica, direi, considerando il regime del 1941 disinvoltamente dimenticato dai vincitori del referendum di marzo. Viviamo insomma nel campo non marginalmente giudiziario, essendo ormai chiamata la nostra anche da costituzionalisti di un certo peso la Repubblica delle procure e non solo del lavoro, esaltato dal primo dei 139 articoli della Costituzione. Viviamo in un paradosso alto e grande come un grattacielo, il più grande di quelli di cemento, acciaio e vetro che svettano nel mondo. Non è un bel vivere, francamente, dice, anche se molti sembrano trovarvisi bene ed esultare ogni volta che fallisce un tentativo per vivere meglio, a dir poco. È bello certamente festeggiare la Repubblica, la sua Costituzione, un po' più giovane, meno anziana, magari partecipando alla raccolta dei messaggi promossa dal Quirinale, ma anche ricordandone la perdurante transitorietà o incompiutezza. Ripeto, viva l'Italia, verrebbe da cantare con Francesco De Gregori, pur rimasto senza ispirazione da qualche tempo a questa parte. Un riferimento a fatti d'attualità, la prospettiva di D'Amato ci porta appunto anche a ragionare criticamente su questo anniversario. Prendiamo un altro argomento di cui avete sentito tante volte parlare Marco Pannella da queste frequenze. Cominciamo dagli aspetti più difficili, più complessi, e poi arriveremo anche a quelli importanti, positivi, che sono davvero molti in questa giornata. Però sulla stampa trovate a pagina 11 un'analisi di Fabrizio Goria che ha questo titolo: Il paese del debito, la parabola dell'indebitamento, dalle spese in più per tamponare lo shock petrolifero del 1973 al boom dell'inflazione degli anni 80 fino all'incubo dello spread nel 2011, ora la nuova emergenza energia. È davvero utile, a mio giudizio, la grafica che trovate in questa pagina del quotidiano La Stampa, che parte appunto dagli anni 40, in particolare nel primo picco del 1946, debito che sfora il 100%, avvicinandosi al 120%, nel 1946 la nascita della Repubblica, la ricostruzione, la ripresa post bellica, gli aiuti internazionali. Poi il grafico rappresenta una linea, una curva in forte discesa, gli anni 50-60, il miracolo economico, lo sviluppo industriale, poi appunto il primo picco, il 73, la crisi petrolifica, ma siamo sotto il 60%. Il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, nell'81, qui saliamo, 90-92 il trattato di Maastricht, la crisi della lira, il rapporto debito-PIL oltre il 100%, il governo Amato vara il prelievo forzoso dai conti correnti, siamo sopra il 120%. E poi appunto le varie fasi, il 2020, la pandemia del Covid-19, il lockdown, il crollo del PIL, Recovery Fund, il PNRR, e qui siamo oltre il 120%, e al 2022 è il picco più alto, quasi al 160%, lo shock energetico e il rialzo dell'inflazione, e poi la linea che tende di nuovo verso il basso, comunque siamo su livelli sempre molto molto alti, 135%. Rapporto, l'andamento del rapporto da debito pubblico e PIL in Italia è una curva che ci racconta la storia della Repubblica da questo punto di vista. Nell'articolo, nell'analisi di Fabrizio Goria, trovate poi tutte le considerazioni. Un tema attuale, dice a un certo punto l'autore, nell'epoca del protezionismo, dell'autarchia regionale, ragionare, diciamo, sui progetti possibili per tamponare questo fenomeno. L'articolo, l'analisi a cui vi rimandiamo, vi abbiamo detto qualcosa solo di questa grafica, a pagina 11 della Stampa. Ecco, abbiamo iniziato con queste due coordinate che sono un po' delle carte d'identità, come dire, una certa prospettiva. Adesso prendiamo altri articoli per entrare un po' più nel merito, anche storico, in questa giornata ci può stare, di questo importante appuntamento. De Luna, sul paginone della Stampa che avvolge il quotidiano, qui trovate tanti interventi, Vito Mancuso, l'era della responsabilità, Chiara Saraceno, spetta a noi fortunati eredi della Costituzione colmare le disuguaglianze, qui un accenno in chiave opposta a quella di D'Amato con la quale abbiamo aperto. Giovanni De Luna scrive: quel voto chiuse un'epoca e riuscì a unire un paese, a unire il paese e la differenza con il 25 aprile, scrive Giovanni De Luna, un storico molto noto. Nella storia della nostra Repubblica la festa del 2 giugno è stata meno divisiva di quella del 25 aprile, quindi si dà per accettato questo fatto. Non all'inizio, però i monarchici fecero molta fatica ad accettare i risultati di un referendum. Ecco, qui passiamo un attimo a questo argomento, che li vide soccombere con un margine inferiore alle previsioni, 12.717.923 voti per la Repubblica, 10.719.284 per la monarchia, con una percentuale rispettivamente 54,3 e 45,7. I tentennamenti del re Umberto II innalzarono la tensione a livelli altissimi, sta di fatto che contro la Repubblica appena nata ci furono tentativi eversivi di varia natura. L'accusa gravissima, ricorda De Luna, che è stata reiterata negli anni, l'accusa gravissima di brogli elettorali, manifestazioni di piazza con grida viva il re, assalti alle sezioni del Partito Comunista Italiano e altri covi, tra virgolette, nemici, sparatorie. Alla fine, oltre ai vari arresti, si contarono un centinaio di feriti e 9 morti, tra i quali una studentessa napoletana, Ida Cavalieri, che avvolta nel tricolore con lo stemma sabauto fu ammazzata, investita un'auto blinda delle forze dell'ordine schierate dal Ministero dell'Interno Luigi Romita a difesa dei comunisti asserragliati nel palazzo di via Medina a Napoli. 11 giugno 1946 fu uno dei paradossi di quei tempi. Napoli, proprio l'ex capitale del regno dei Borboni, spodestati da Garibaldi, dai Savoia, con l'80% dei voti a favore della monarchia, in quelle giornate del giugno del 1946 si rivelò la città più fedele alla dinastia regnante, a riprova che il regno del sud di Badoglio e Vittorio Emanuele III, nell'arco di poco più di 20 mesi, era riuscito a creare un bacino elevato di consensi in cui non c'era posto per nessuna nostalgia filo borbonica. Comunque, scrive più avanti De Luna, la vittoria della democrazia fu decisiva, la situazione pian piano si normalizzò, i vari partiti monarchici, quello di Alfredo Covelli e quello di Achille Lauro, si inabissarono per sempre, a differenza dei fascisti, che proprio da quell'elettorato, dice De Luna, riuscirono a drenare nelle loro file consensi, dirigenti e gregari. Questa ancora oggi rimane la principale differenza dal 2 giugno al 25 aprile. Nella autobiografia della nazione i fascisti ci sono sempre, dice De Luna, i monarchici non ci sono più. Il retroscena ideologico era identico, un insieme di conservatorismo spinto, di pulsioni reazionali, e in più il fascismo aggiungeva il disprezzo per i più deboli, l'uso della violenza come strategia politica. Un'altra non decisiva causa di tale differenza si riferisce all'insieme

Ragazza presidente, che cominciò a parlare di Repubblica nata dalla Resistenza. Da allora in poi la festa del 2 giugno seguì altalenanti sorti di un antifascismo non sempre presente nel comportamento delle forze politiche. Fu ancora un uomo della Resistenza, Carlo Azeglio Ciampi, a imporre il ripristino della festa, che fu sospesa dal 1977 al 2001. Molti tra i più giovani forse questo non lo ricorderanno. Considerazioni anche politiche di De Luna le trovate sul paginone della stampa. Ecco, su questa questione del voto ci fermiamo un attimo, perché alcuni quotidiani ancora riflettono su quello scenario, sulla questione, sull'ipotesi smentita dagli studi storici di Brogli, a scriverne Libero, a pagina 4, i segreti del voto. Ecco, quando si vuole diciamo creare un po' di pathos, si aggiunge segreti, misteri, e il gioco è fatto. Un po' anche uno scherzo, questo per dire che poi le cose in realtà sono chiare. Il ragionamento di Marco Patricelli è questo: forzature, elettori esclusi, disimpegno dell'alleanza perché vinse la Repubblica. È una lettura in negativo. Dice a un certo punto l'autore di questo articolo: se fossero intervenute alcune variabili e rimosse alcune anomalie, queste elencate, il 2 e 3 giugno circa 2 milioni di italiani non votarono affatto, quindi il conto insomma è fatto, perché non poterono esercitare il loro diritto. Una parte lo sapeva chiaramente già, che con la legge elettorale dell'aprile del 46, che aveva suddiviso l'Italia in 32 collegi per eleggere 573 deputati, escludendo la provincia di Bolzano, la circoscrizione di Trieste, Venezia Giulia, Zara, in quanto sottoposte alla giurisdizione del governo militare alleato e della Jugoslavia di Tito, pertanto non sotto sovranità italiana. Un'altra parte riguardava poi centinaia di migliaia di prigionieri di guerra ancora non rimpatriati, e poi sbandati, profughi, sfollati, senza tetto, chiunque non avesse ricevuto il certificato elettorale o l'aveva smarrito, questo accade sempre, o risultava sconosciuto all'anagrafe, o addirittura nel caos naturalmente di quelle fasi, certamente, o addirittura ne aveva ricevuto più di uno, come paradossalmente è accaduto a Vittorio Emanuele III e alla regina Elena, che erano già in esilio in Egitto e non risiedevano più al Quirinale. Vittorio Emanuele III, il suo testardo rifiuto di passare la mano e abdicare, come fece solo il 9 aprile del 1946, tolse ogni concreta possibilità al figlio Umberto di diluire le responsabilità storiche e recuperare consenso. Insomma, qui si fanno queste ipotesi. Avrebbe potuto riguadagnare consenso la monarchia se Vittorio Emanuele avesse abdicato prima. Insomma, trovate queste considerazioni a pagina 4 della Repubblica. Marco Patricelli anche ci tiene a dire che nulla comprova che il risultato del 46 potesse essere opposto a quello di cui vi abbiamo detto, ma niente ne sancisce l'ineluttabilità. Insomma, trovate anche questo tipo di considerazione sul paginone del giornale. Un ragionamento di tipo diverso, che questo può essere utile nella complessità dei temi di questa giornata. Gli eroi del tricolore, dagli esuli ai militari, ecco chi ha resistito alle bandiere rosse. Fausto Biloslavo, l'autore di questo articolo, il cui sottotitolo ci dice che solo il Movimento Sociale e i liberali ostentavano nella Prima Repubblica i colori nazionali. Nel simbolo dei moti del 53 a Trieste divenne un'arma di sfida. Questo è importante ricordarlo. Gli esuli istriani caduti per il ritorno di Trieste all'Italia, i missini e i militari sono sempre stati orgogliosi del tricolore in anni quando andavano di moda altri simboli come le bandiere rosse. La parata del 2 giugno era stata cancellata.

0: Lombarda o ridotta ai minimi termini, gli esuli istriani, fiumani e dalmati sono stati costretti ad abbandonare le loro case dal terrore delle foibe di Tito, nelle valigie di cartone sui carri trainati dai contadini portavano via le masserie che riuscivano a raccogliere in fretta e furia. Non mancava un pugno della loro terra e quando potevano uno sfilacciato tricolore. La bandiera italiana, sopravvissuta alla guerra, è sempre rimasta nei loro cuori. Ancora oggi, assieme agli stendardi delle terre perdute, la sventolano con commozione alle cerimonie che ricordano il dramma dell'esodo e la tragedia delle foibe. I moti di Trieste nel 1953 per il ritorno della città all'Italia scoppiano dopo che il sindaco Gianni Bartoli espone il tricolore sul palazzo del municipio. Gli ufficiali inglesi del governo militare alleato che occupava la città dal 1945 fanno ammainare la bandiera italiana. Dal 4 novembre 1953 la popolazione italiana armata di tricolori scende in piazza, a cominciare dagli studenti, fronteggiando le violente cariche della polizia civile. Le gradinate della chiesa di Sant'Antonio sono sporche di sangue. Gli inglesi danno ordine di sparare sulla folla. In due giorni cadono sei civili, compreso Pietro Addobbati, che aveva appena 15 anni. Poi, insomma, ricorda queste vicende, che non sono immediatamente connesse al 2 giugno, ma che ci raccontano anche un'altra fase della storia iniziale della giovane, per fortuna, dice, è ancora bambina, per fortuna, la Repubblica. E questo è anche un augurio, nel senso che si possono, dobbiamo, possiamo vedere la prospettiva in funzione della realizzazione di questioni, a partire dalla questione della giustizia, come abbiamo detto in apertura, sono da realizzare. Vediamo un attimo il sondaggio nostalgico, di cui abbiamo detto già in realtà i dati principali. I comunisti sono tra noi, scherza Pietro Senaldi, il sondaggio sui simboli, secondo Utrend il PC oggi otterrebbe il 25%, a crollare rispetto al 1987 è la DC, i suoi voti andrebbero verso Movimento Sociale Italiano e Liberali, sui radicali, ecco, e questo è appunto la considerazione. I radicali, dice Pietro Senaldi, ancora scherzando, che nessuno ha mai capito se fossero di sinistra o libertari, essendo comunque contro tutti, galleggiavano tra il 2 e il 3%. Oggi, dopo lo sdoganamento fatto da Berlusconi, Gianfranco Fini, 4 anni di governo Meloni, l'MSI sarebbe al 14%. Ecco, l'unica considerazione sui radicali è che nessuno ha mai capito che cosa fossero, proprio perché forse il Partito Radicale è sempre stato fuori dall'impostazione ideologica, pur avendo un patrimonio di idee, di riferimenti di cui avete sentito tante volte parlare Marco Pannella, ma da declinare volta per volta anche con protagonisti di storie di tipo opposto. Questo sondaggio lo trovate su Libero. Che cos'altro dirvi sul voto? Prendete Cazzullo a pagina 39, perché anche Cazzullo ci tiene a fare chiarezza nella sua rubrica su questa questione del voto. Infatti scrive un lettore: sono certo che in Italia i gravi errori di Casa Savoia rendano impossibile il ritorno della monarchia, ancora qualcuno forse se lo augura, ma le chiedo come mai nel referendum i voti della monarchia in vantaggio spuntarono circa 2 milioni di voti per la Repubblica provenienti dal nord, specie dall'Emilia Romagna. Ora mi pare che Cazzullo non lo dica, ma la diciamo la ipotesi che è stata che si è cercato di accreditare, specialmente negli ambienti appunto monarchici di quei momenti di cui vi abbiamo detto, era appunto un ruolo di Togliatti, che ebbe un ruolo principale, adesso non entriamo troppo nei particolari, avrebbe fatto aggiungere delle schede. Ecco, questo è stato smentito dagli storici. Dice Cazzullo: a rileggere i risultati del referendum del 2 giugno c'è un dato che impressiona, il paese si spaccò a metà, sia nel senso che la monarchia prese più di 10 milioni di voti, la vittoria della Repubblica più risicata, al punto da generare false voci di brogli, spiega in sintesi Cazzullo, sia nel senso che il Sud scelse massicciamente la monarchia, a Napoli votò, come già detto, quasi l'80% a favore della Repubblica, conferma del fatto che il mito neoborbonico è un'invenzione recente. La dinastia che i napoletani stavano difendendo non era quella borbonica, ma quella dei Savoia, che ora vengono raccontati come spietati conquistatori dai neoborbonici, se non colonizzatori, mentre nel 1946 godevano del consenso di gran parte della popolazione, tanto che nel 1952 divenne sindaco il monarchico Achille Lauro. Insomma, anche qui un po' di chiarezza per capire quelle fasi. Se volete approfondire sul significato di questo 2 giugno, prendete anche l'articolo di Umberto Gentiloni, storico importante, che ha fatto importanti studi proprio sul 2 giugno, è il titolo di un suo libro recente, La Repubblica, un'eredità dell'antifascismo, dice Umberto Gentiloni, trovate il suo articolo a pagina 35. Repubblica. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Luciano Violante, che negli anni scorsi è stato il primo poi a parlare, a cercare di aprire il discorso sulla cosiddetta memoria condivisa, che appunto non ha avuto tanto successo. Intervistato da Roberto Gressi, Luciano Violante dice: tra l'altro, abbiamo retto, superato tutto, due le riforme per fare meglio, e appunto qual è lo stato di salute dell'Italia? Il mondo vive un cambiamento, la pervasività dell'intelligenza artificiale, ma la Repubblica è stata attraversata da 7 stragi, 2 tentativi di colpo di Stato, e qui naturalmente il conto poi è diverso rispetto alle analisi che vengono fatte. Oggi va molto di moda smentire il cosiddetto piano Solo, che pure presentava degli aspetti inquietanti, ma naturalmente non ci fu il colpo di Stato, come non ci sono stati tentati colpi di Stato più o meno concreti, dice Violante. 2 sono i tentativi di colpo di Stato, 22 magistrati e 11 giornalisti uccisi, un uomo di Stato sequestrato e ucciso, Aldo Moro, 500 persone assassinate dai diversi terrorismi. E siamo in piedi, però, dice Luciano Violante, rispetto e orgoglio per questa Repubblica che ha retto, superato tutto, che ha mostrato solidarietà anche nei nubifragi, nei terremoti. Ci sono state le istituzioni, ma soprattutto la forza degli umili, dei milioni di persone che non si sono mai arrese. C'è la Costituzione. E poi nel 96, dice appunto Roberto Gressi, il tema di cui vi dicevamo, il suo discorso alla Camera sulla resistenza, il fascismo, i giovani di Salò, sono passati invano 30 anni, risposta: non credo. L'asprezza riemerge, ma il riconoscimento dell'altro deve esserci, c'è e deve esserci. Nelle istituzioni si sta per parlare con chi la pensa diversamente da noi, nel Parlamento sono tutti ugualmente legittimati, altrimenti la democrazia muore per suicidio. Decidere insieme anche sui temi ideologicamente divisivi si può. La legge sull'esodo degli istriani, appunto, di cui abbiamo detto, e sulle foibe ne è un esempio. E poi qui si parla dell'allarmismo, sul ritorno del fascismo, poi sulle considerazioni su Salò. Naturalmente il tema è stato sviluppato tante volte e non ci torniamo, così Luciano Violante sul Corriere della Sera. Vi abbiamo detto di questa intervista, vi leggiamo qualche passaggio di Mirella Serri, anch'ella una storica molto nota, e che trovate a pagina 25, con Aldo Giannulli, uno studioso, uno storico, con sue interpretazioni molto, molto specifiche, ma che ha contribuito a alcune importanti scoperte negli archivi della Repubblica e aiutato a chiarire, almeno in parte, alcuni cosiddetti misteri. Scrive Mirella Serli: le scoperte non finiscono mai, fatto il referendum il 2 giugno, fatta la Repubblica, ecco apparire fin dall'estate del 1946 tentativi di destabilizzazione, trame oscure, cunicoli segreti, per dirla con una metafora, da cui potevano spuntare armati gli agenti della eversione. Tale attività occulte, mai rivelate dietro la verità, le verità più note. Ora ci sono appunto gli studi di Giannulli, politologo storico noto per i suoi studi sulla strategia della tensione e l'intelligence, nuovo libro, Ombre sulla Repubblica, Ponte alle Grazie, dedicato proprio agli anni cruciali tra il 1945 e il 1948. Giannulli spiega che ha ritrovato documenti inediti e di archivio che tracciano la storia dell'Italia come un via vai inquietante e pericoloso di diversi soggetti stranieri. Poi parla di una circostanza che naturalmente ne sottintende molte altre. In un clima denso di cospirazioni c'erano anche insoliti accordi e trattative, quali, risponde Giannulli, Giorgio Almirante ebbe un interessante abboccamento con Palmiro Togliatti, gli ex fascisti o neofascisti, che dir si voglia, il movimento sociale fu fondato di lì a poco, il 26 dicembre del 1946, da ex esponenti della Repubblica Sociale Italiana come Almirante e Romualdi, diedero il loro voto alla Repubblica, dice Giannulli. In cambio ottennero l'amnistia dal guardasigilli. Il provvedimento di clemenza entrò in vigore proprio dopo le votazioni del 22 giugno del 1946. Ora, i motivi che portarono all'amnistia di Togliatti non furono solo dettati all'incontro con Almirante, naturalmente, ma Giannulli ci dà conto di questo incontro interessante, anche di questa questione del voto alla Repubblica. Una nota informativa poi del 6 ottobre del 1946, contrassegnata da una dicitura formazioni clandestine armate, parla di diversi gruppi: il gruppo Messe, Guzzoni, Sorice, il generale Giovanni Messe era un pezzo da 90 che era stato in Tunisia sotto il comando di Rommel, sarà capo dello Stato Maggiore sino al 45. Il ruolo di questi personaggi nella storia, nella prima parte della storia della Repubblica, è importante da chiarire. Un consesso clandestino di clandestini armati era costituito da ufficiali che potevano contare su una rete di solidissimi rapporti con gli altri gradi dell'esercito. Qui la questione delle continuità nelle burocrazie dello Stato e anche nelle aristocrazie delle forze armate e degli eserciti, un tema che gli storici stanno affrontando e stanno chiarendo quello che è stato, diciamo, uno scenario ammantato di misteri, di golpismi, ecco, queste colpi di coda si direbbe. Generale voleva esercitare, dice Giannulli, quella che in spagnolo viene chiamata intentona o avvertimento minaccioso. Ad Alcide De Gasperi si rimproverate il tradimento repubblicano e i nostalgici del re volevano essere presi in considerazione. Nel 1953 Messe fu eletto senatore della Repubblica come indipendente, qui varie considerazioni alle quali vi rimandiamo. Forse ci stiamo perdendo un po' troppo nei particolari di questa storia iniziale, ma sono davvero occasioni particolari queste in cui si può conoscere, anche grazie ai quotidiani, la storia del nostro paese. Anche Conti sul Domani ci riporta su questa questione: i troppi nemici del frutto migliore del nostro paese. Il suo articolo, La politica delle stragi, qui si parla per esempio del 64, il governo guidato da Aldo Moro fu costretto nel 64 a udire il tintinnar di sciabole. Qui veniamo all'antica polemica, rumor di sciabole, tintinnar di sciabole, eccetera, eccetera. Non si sono mai trovati questi Queste parole sono tratte dal diario di Nenni, eccetera. Del piano solo, approntato dal generale De Lorenzo, concorde il capo dello Stato Antonio Segni. Qui Davide Conti semplifica molto lo scenario, perché Segni probabilmente sulla posizione di Segni non si può andare così rapidamente. Un'operazione che, se non portò al previsto rastrellamento in tutta Italia di 731 dirigenti di PC, CGIL, PSI e la loro carcerazione nel campo Gladio, del campo Gladio a Capo Marrargiu, e in questi testi si dice sempre Marrargiu, ma se poi andate a vedere sulla cartina dovrebbe essere con una sola R, soffocò sul nascere le troppo avanzate riforme previste per scuola, energia elettrica, urbanistica, lavoro. L'anno seguente si danno appuntamento a Roma i teorici della guerra rivoluzionaria in un convegno finanziato dal Ministero della Difesa, a cui prendono parte, tra gli altri, Pino Rauti, Guido Giannettini, Renato Mieli, Pio Filippani Ronconi, Vittorio De Biase, responsabile della lotta al PC di Confindustria. Lì vengono poste le basi della politica delle stragi, qui dice Conti, che qui sintetizzando, una scia di sangue che risponde colpo su colpo all'applicazione della Costituzione. Vediamo qui il ragionamento di Conti. Piazza Fontana, il giorno dopo la prima approvazione al Senato dello Statuto dei Lavoratori, e questo è stato detto più volte anche da queste frequenze, il treno a Gioia Tauro, un mese dopo il varo delle regioni, nella Calabria del boia chi molla di Reggio, l'attentato alla questura di Milano contro Mariano Rumor, reo di non aver proclamato lo stato di emergenza, la notte di Piazza Fontana, la strage di Brescia del 28 maggio 74, a tamponare, scrive Pierpaolo Pasolini, il disastro del referendum, il referendum sul divorzio. Conti non lo scrive ancora, lo scrive più avanti, di due settimane prima, conferma il divorzio. La prima strage firmata dalla loggia P2 con la bomba sul treno italico il 4 agosto 74, insomma, poi la via P2ista, qui prosegue dopo la caduta di Nixon, il crollo dei regimi fascisti in Grecia, Portogallo e Spagna, il blocco eversivo accantona il sogno del golpe e promuove una controcostituzione. Qui è la lettura di Davide Conti, ma appunto questi binari, diciamo così, paralleli dell'evoluzione della nostra Italia, della nostra Repubblica, cita Conti meritoriamente il referendum sul divorzio. In altre sedi avete sentito ricostruzioni in cui per esempio Geppi Rippa di Quaderni della Ricarica lo ha fatto in più occasioni, si è parlato di quella che è stata la fase appunto della trasformazione della società italiana. Protagonista è stato Marco Pannella e il Partito Radicale. Insomma, qualcosa di queste questioni trovate sui giornali di oggi. Sulla Verità, Marcello Veneziani dice che le grandi idee della Repubblica sono fuggite come i cavalli, e cita anche qui la definizione del bipartitismo imperfetto di Giorgio Galli. Il suo giudizio negativo, diciamo, lo trovate a pagina 2. Sulla Verità. Michele Marchi sul Messaggero ci ricorda che questo anniversario non deve rendere scontato il declino europeo, è la frontiera successiva, diciamo così, da percorrere, a pagina 20 del Messaggero. Credo che a questo punto, ecco solo come segnalazione sul Corriere della Sera, a pagina 38, una interessante iniziativa che vi segnaliamo solamente nel titolo, anche perché si tratta di un articolo a doppia firma, proprio perché si tratta di un articolo a doppia firma, una Repubblica femminile. Non abbiamo ancora detto questa questione che è stata più volte citata, che fu anche la seconda occasione in cui le donne votarono in Italia. 80 anni fa l'Italia faceva la scelta più importante per il futuro grazie alle donne che votarono per la prima volta, ci furono le amministrative, ma questo fu un voto, primo voto nazionale. Letizia Moratti e Pina Picerno sono le autrici di questo articolo. Letizia Moratti, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, europarlamentare del PPE, e Pina Picerno è vicepresidente del Parlamento Europeo e europarlamentare del PD, e quindi doppia firma questo articolo su una Repubblica al femminile. Lo trovate a pagina 38 del Corriere della Sera. Andiamo direttamente sulla questione giustizia e poi passiamo allo scenario internazionale, perché rimaniamo in Italia e poi ci spostiamo sullo scenario internazionale. Che cosa sta succedendo nella giustizia italiana? Prendiamo la Repubblica, che ci dice che domani il plenum del CSM discute nuove linee guida per la comunicazione delle procure, 5 emendamenti depositati, l'allarme della Federazione Nazionale della Stampa Italiana per la trasparenza a rischio, qui le posizioni sono diverse, stretta sulle notizie dei PM, il CSM si spacca sul bavaglio, viene definito così. Poi c'è un'intervista a Giuseppe Borrelli, 66 anni, capo della procura di Reggio Calabria. L'anno scorso non è così che si cancellerà l'effetto Garlasco, tema di cui abbiamo parlato, ma prendiamo il Dubbio, che ci porta più al di dentro di alcune questioni. Rieccole le correnti in guerra per le romine, tra raccolta firme e plenum infuocati è già iniziata la campagna per il controllo politico del nuovo CSM. Appunto, il rinnovo del CSM è appena agli inizi, scrive Simona Fusco, ma la sintonia ritrovata tra le correnti durante la battaglia referendaria è già un ricordo. Il correntismo, che aveva giurato di agire solo come nobile espressione del pluralismo culturale, si scrive con amara ironia, getta la maschera e torna a mostrarsi per quello che è una lotta senza quartiere. Pagina 2 prosegue l'articolo. Che cosa possiamo dirvi di questo? Vi leggiamo una intervista ad Andrea Mirenda, che è giudice e consigliere del CSM. Il rinnovo del CSM, una intervista a cura ancora di Simona Musco. Il rinnovo del CSM si avvicina, come accade alla vigilia di ogni tornata elettorale, la competizione tra le correnti si fa intensa. Archiviata vittoriosamente la partita della separazione delle carriere, il confronto si è spostato all'interno della magistratura, dove da settimane area e magistratura indipendente si fronteggiano a colpi di comunicati, prese di posizione, raccolta firme, accusandosi reciprocamente di voler presidiare i principali centri di influenza dell'autogoverno. Dalla Scuola Superiore della Magistratura, di cui abbiamo parlato da Radio Radicale, alle nomine degli uffici più rilevanti, ogni occasione sembra alimentare nuove tensioni dentro e fuori il plenum. Uno scenario che Andrea Mirenda, consigliere togato indipendente del Consiglio Superiore della Magistratura, osserva da una posizione estranea alle correnti e che, da sostenitore del sì al referendum della giustizia, considera tutt'altro che sorprendente. La sua sintesi è netta, afferma, accantonata l'ipocrisia referendaria, il sistema si rivela per quello che è: il correntismo è vivo e vegeto. Domanda: nelle ultime settimane le correnti si sono scontrate duramente sulle nomine, comunicazione, sulla Scuola Superiore della Magistratura. Come interpreta questo fermento? Risposta: come prova evidente di quanto tutti sanno, il correntismo è vivo e vegeto e il sistema si sta rivelando per quello che è. Domanda: alcuni magistrati hanno promosso una raccolta firme contro la proposta della Quinta Commissione per la nomina del procuratore aggiunto di Bologna, lamentando le storture del testo unico. La vittoria del no al referendum non ha finito per rafforzare e legittimare proprio quel modello di gestione delle nomine e delle carriere che oggi viene contestato? Risposta: esattamente. Piaccia o meno, chi ha votato no ha detto sì a tutto questo. Si rallegrino dunque. Con quale coerenza si può oggi criticare una decisione del CSM considerata espressione delle correnti, dopo aver contribuito a mantenerlo quel sistema? chiedo scusa, opponendosi a una riforma che ne avrebbe azzerato l'influenza. E perché questa mobilitazione emerge solo ora, mentre altri magistrati altrettanto meritevoli sono stati penalizzati o scoraggiati da un sistema percepito come già orientato? Non sfugge tuttavia la politicità della scelta bolognese che, al netto del sicuro valore di ambo gli aspiranti, privilegia le solite esperienze fuori ruolo, alle dirette dipendenze della politica, in luogo di quelle vissute in seno alla giurisdizione. E meno male che i contestatori della riforma non volevano giudici sottoposti alla politica. Si vuole davvero questo cambiamento, dice. Si invochi a gran voce il ritorno all'anzianità, senza demerito e ad una vera temporaneità, con successivo ritorno sulla scrivania per un bel bagno di giurisdizione, due misure che a saldi invariati infliggerebbero un colpo mortale al correntismo. Sulla scuola superiore della magistratura si assiste a uno scontro, dice l'intervistatrice, sul controllo della formazione e sull'egemonia culturale. Il problema è chi esercita questa egemonia o l'esistenza stessa di un'egemonia culturale nella formazione delle toghe. Risposta: il problema è l'idea di egemonia in sé, indipendentemente da chi la pratica. Le feroci lotte correntizie che da sempre caratterizzano la formazione della scuola superiore sono la migliore prova di come essa sia vista come strumento di avvicinamento dei giovani magistrati e di formazione di un pensiero dominante sui temi giudiziari più delicati, con buona pace dell'indipendenza del singolo magistrato, che è sempre minacciata prima di tutto dall'interno. Poi qui si parla anche di altre questioni, ma mi pare che abbiamo colto il merito di questa questione, e naturalmente poi ci torneremo su queste questioni nei prossimi giorni da Radio Radicale. Ancora per quello che riguarda la situazione italiana, prima di passare allo scenario internazionale, prendiamo un'intervista, e qui appunto c'è il link con lo scenario internazionale, un'intervista al ministro degli esteri Tajani, che trovate sul Corriere della Sera, di Paola Di Caro, su Kiev, Russia. Dice il ministro Antonio Tajani: non si può tenere l'Italia fuori dal gruppo che condurrà le trattative di pace che sarà deciso dall'Europa. E sull'opposizione che rilancia la patrimoniale, tema che ritorna oggi, mai, finché ci sarà Forza Italia, sarebbe un esproprio su beni su cui già si paga. Questo è stato già ricordato, lo fa anche Antonio Tajani. Tre teatri di conflitto stanno cambiando volto al mondo. L'Italia è impegnata fin dal primo giorno, spiega il ministro. Domanda a un certo punto Paola Di Caro: per l'Ucraina Zelensky ha indicato Germania, Francia, Regno Unito come negoziatori ideali in future trattative di pace con l'aggiunta dei paesi nordici o della Turchia, non ha citato l'Italia. Cosa succede? C'è un lavoro, dice Tajani, un lavoro politico ancora in corso. Zelensky ha fatto esempi, poi non saranno le parti in causa a decidere da sole i negoziatori. Fra l'altro, noi europei siamo schierati con le sanzioni alla Russia e gli aiuti all'Ucraina, dobbiamo essere necessariamente parte del negoziato, ma la mediazione può essere qualcosa di diverso. In ogni caso l'Europa, che dovrà avere un ruolo al tavolo, sceglierà essa stessa chi dovrà negoziare. Altra domanda che saltiamo, arriva direttamente a un punto che è stato oggetto di polemiche nei giorni scorsi: voi però non sembrate così favorevoli all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Risposta di Tajani: siamo favorevoli, purché naturalmente siano rispettate le regole. Ci siamo anche offerti di inviare esperti della nostra Guardia di Finanza a Kiev per strutturare al meglio la lotta alla corruzione, uno dei requisiti necessari per entrare nell'Unione Europea. Non abbiamo nulla in contrario a un allargamento nel rispetto di tutti i parametri, ma chiediamo che prima la Unione Europea si apra ai paesi già pronti, che aspettano da tempo, e strategici per noi, primi fra tutti quelli dei Balcani occidentali, la Albania e il Montenegro. E poi altre questioni che riguardano la politica italiana, per esempio la questione della flessibilità. Crede che l'Europa accetti la nostra richiesta di flessibilità per le spese energetiche? Risposta di Tajani: la richiesta è sacrosanta, io non credo che l'Unione Europea non darà risposte positive. Infatti oggi i quotidiani fanno sapere che forse si potrà discutere su questo. Sono fiducioso, dice Tajani. Si parla della possibilità di uno scostamento per il periodo in cui la crisi energetica morderà, finché non si tornerà alla normalità a Hormuz, così come pensiamo ai cittadini, permettendo spesa fuori bilancio per la sicurezza. Dobbiamo farlo per aiutare loro e le imprese a combattere il caro vita attuale. Il commissario Raffaele Fitto ha parlato dell'utilizzo dei fondi di coesione e immagino che dall'Unione Europea potranno arrivare anche altre proposte. Più avanti, per quello che riguarda le proposte dal campo largo, dice l'intervistatrice, ma insomma è così scandaloso far pagare di più ai ricchissimi con patrimoniali o tasse di successione? Spiega Tajani. Sì, perché è un principio sbagliato e andrebbe a colpire anche il ceto medio. Noi difendiamo i più deboli, respingo l'idea che ci occupiamo dei ricchi. La casa è il bene centrale nella vita di tutte le famiglie. Su questi beni già si pagano le tasse. Farle pagare due volte sarebbe un esproprio. E poi chi decide la soglia dei ricchissimi, dei ricchi medi, dei ricchi a metà? Una volta violato il principio, tutto è lecito, dice Tajani. Sul dibattito intorno alla struttura, diciamo così, del centrodestra, vi abbiamo già detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, trovate qualcosa su Repubblica, mette molto l'accento naturalmente sulle contraddizioni. A pagina 18, il veto su Vannacci. Stefania Craxi, presidente dei senatori berlusconiani, dice: nessuna convergenza con lui. Si riprendono alcuni passaggi di questa intervista di ieri. Per mesi Giovanna Vitale scrive: è stato trattato come una scheggia impazzita. Oggi invece Roberto Vannacci è diventato un problema politico strutturale per la maggioranza, una spina nel fianco non solo della Lega, da cui è uscito a inizio anno dopo una lunga guerra interna, ma anche di Giorgia Meloni, che vede affacciarsi il primo competitor a destra capace di contendere a Fratelli d'Italia il monopolio della rappresentanza sovranista identitaria anti-establishment. Più avanti, così si spiega l'altolà lanciato ieri dagli azzurri. Il centrodestra non è un'accozzaglia come il campo largo, sancisce Stefania Craxi, la capogruppo al Senato voluta da Marina Berlusconi. Il punto è: esistono convergenze tra noi e Vannacci? Penso alle coordinate internazionali dell'Italia. Euroatlantismo senza tentennamenti né subalternità, sostegno all'Ucraina, allo Stato io convergenze non ne vedo. Per Repubblica è chiaro il messaggio, va bene tutto, ma non ci si può vendere l'anima per qualche percentuale in più. Questo approfondimento poi prosegue. Sul ruolo di Vannacci, altre segnalazioni che trovate, prendiamo una intervista a Matteo Piantedosi che trovate sulla stampa. Piantedosi qui parla del 2 giugno, si parla della sicurezza che garantisce la libertà, il referendum fu una svolta dopo il fascismo. Piantedosi più volte ha espresso questa sua lettura, che è poi quella maggioritaria. Sul generale Vannacci dice: è una risorsa, chiede l'intervistatore Francesco Malfetano, una risorsa Vannacci per il centrodestra, un elemento di stabilità. Dice Piantedosi: la maggioranza di governo si muove nel solco del conservatorismo liberale. Abbiamo una posizione rigorosa e pragmatica sui temi della sicurezza, del contrasto all'immigrazione irregolare. Mi sembra siano argomenti particolarmente cari anche a Vannacci. Se si collocherà in questo nostro orizzonte si potrà dialogare, altrimenti ci sarà una sana competizione elettorale tra proposte politiche diverse. Comunque vada, il centrodestra rimarrà stabile e competitivo nella sua ormai consolidata capacità di offrire una sperimentata proposta di governo al paese. Così Piantedosi. Quindi il dibattito, come vedete, è in corso e vedremo come si svilupperà. Mi pare che sostanzialmente le questioni che riguardano il nostro paese le abbiamo esaurite, salvo qualche brevissima segnalazione su questa questione della flessibilità, di cui parlava anche il ministro Tajani nell'intervista che vi abbiamo segnalato poco fa. L'Unione Europea scrive, infatti, il Corriere della Sera, nella pagina accanto a quella in cui trovate l'intervista ad Antonio Tajani, pagina 12, l'Unione Europea apre alle richieste sui conti e c'è l'intesa sui rimpatri sui migranti. Dopo il taglio delle accise, possibili aiuti ai più deboli, un voucher da 100 euro per chi ha la social card. È il titolo del retroscena di Enrico Marro, appunto, che parla di questa prospettiva che si svilupperà naturalmente nei prossimi giorni. Trovate un'intervista anche al ministro Zangrillo che tocca vari temi sulla Stampa a pagina 15, mentre per quello che riguarda le proposte sulle pensioni, di cui si comincia a discutere di un eventuale nuovo intervento su questo tema, scenari economici, nodo dei conti pubblici, la Lega riapre il cantiere della riforma, alla base una revisione del calcolo della spesa, allo studio l'uscita a 64 anni. Vedremo se sarà così. Passiamo allo scenario internazionale. Prendiamo il Corriere della Sera a pagina 2 e 3. Trump: ho fermato Netanyahu, da Hezbollah, sì alla tregua. Stefano Montefiori, autore dell'articolo. Quando la situazione in Libano sembrava ormai compromessa, bombardamenti incrociati tra Israele e Hezbollah destinati ad aumentare intensità. L'operazione di terra israeliana è pronta ad andare ancora più in profondità in territorio libanese. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver avuto una telefonata molto produttiva con il presidente israeliano Bibi Netanyahu. Non ci saranno truppe che vanno a Beirut e quelle che stavano andando stanno già tornando indietro. Trump racconta anche di un'ottima telefonata con Hezbollah, specificando però che è avvenuta attraverso rappresentanti di alto livello e che la milizia sciita ha accettato di cessare ogni tipo di scontro a fuoco. Secondo il portavoce del Parlamento libanese, Hezbollah sarebbe in effetti pronto a rispettare un immediato cessate il fuoco. La svolta annunciata in serata da Trump è arrivata dopo che l'aggravarsi degli scontri in Libano sembrava portare con sé anche la ripresa di ostilità nel Golfo. Insomma, questa è la situazione. Un reportage di Marta Serafini al confine con il Libano, la vita sotto gli occhi dei droni invisibili. Qui il problema dei droni, i giornali parlano poco degli attacchi che vengono anche dal Libano verso Israele, ma c'è anche questo. Pagina 3 del Corriere. A pagina 4 una notizia che serve a capire le preoccupazioni di Donald Trump di queste ore. Ruspe e bulldozer, così l'Iran ha riaperto i siti missilistici e quindi l'Iran è in grado anche di riattivare il lancio di missili a lungo raggio. Le foto della CNN: 50 entrate su 69 in 18 impianti. Per settimane i raid di USA e Israele hanno limitato l'accesso dell'Iran ai suoi siti missilistici sotterranei, distruggendo strade, seppellendo gli ingressi dei tunnel, ma Teheran ha approfittato del periodo di tregua per riguadagnare l'ingresso a gran parte dei suoi arsenali sepolti sotto le macerie. Sarebbe ora in grado di lanciare i missili a lungo raggio contro Israele e altre nazioni medio orientali. A confermare questo scenario, dopo le informazioni dell'intelligence americana rivelate 3 settimane fa dal New York Times, sono arrivate anche immagini satellitari ieri esaminate dalla CNN. Le foto dall'alto mostrano, sono anche riprodotte anche se molto piccole sul Corriere della Sera, mostrano come l'Iran abbia utilizzato apparecchiature semplici come bulldozer e camion ribaltabili per azzerare l'effetto dei costosi raid di Teheran, di USA e Israele su questi siti. E questa è la situazione. A pagina 5 del Corriere della Sera, Federico Rampini con una grafica presenta lo scenario generale, le due potenze del Golfo, la piccola Sparta arabo e compattente in più, qui si parla degli Emirati Arabi, Abu Dhabi avrebbe partecipato in modo assai più attivo di quanto è emerso finora. Secondo Federico Rampini, gli Emirati, che in passato furono spesso descritti come una Sparta araba, hanno compiuto decine di attacchi aerei contro obiettivi iraniani e hanno contribuito direttamente alla campagna militare. E per quello che accade a Teheran, in basso, ancora nella stessa pagina, notizia che sono stati impiccati altri due manifestanti a Teheran. C'è timore anche per un loro complice. Pagina 1 di Repubblica, interamente dedicata a questa notizia: Trump ferma Netanyahu, presidente Trump chiede al premier israeliano di fermare i raid in Libano, la telefonata arriva dopo la minaccia di Teheran di far saltare tutto. Gli Ayatollah hanno annunciato la fine dei colloqui di pace, infatti l'estensione del blocco navale del Golfo in altre zone. E vediamo un attimo su Repubblica lo scontro tra Netanyahu e Ben-Gvir. Ne parla Anna Lombardi, inviata a Tel Aviv. Bastata la telefonata di Donald Trump per fermare il premier israeliano Netanyahu, che sperava di riprendersi la scena in corner, forzando la mano sul Libano con la minaccia di colpire direttamente la roccaforte di Hezbollah proprio nella Beirut. Eppure solo una settimana fa il presidente USA gli ha detto di non toccare, e ora i suoi ministri sono furiosi. Quello della sicurezza interna, Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, dell'ultradestra messianica in testa, lo ha scritto chiaro su X: signor primo ministro, lei ha detto che un premier forte dice al presidente USA sì quando è possibile, no quando necessario. Questo è il momento del no. Deve fare ciò che è doveroso per colpire Hezbollah, liberare le mani dei nostri soldati e restituire la sicurezza al nord. Ma ai critici Netanyahu ha opposto un muro di gomma. La posizione di Israele è immutata: se Hezbollah smetterà di attaccare le nostre città, i nostri cittadini, colpiremo, se non smetterà, colpiremo obiettivi terroristici a Beirut. L'IDF continua ad operare come previsto nel Libano meridionale. Questa è la situazione. Netanyahu a parlare degli attacchi, appunto, che vengono da Hezbollah. Per quanto riguarda la questione degli stretti, di cui vi abbiamo detto, prendete ancora Repubblica, perché Raffaele Ricciardi traccia uno scenario di quelli che chiama colli di bottiglia, cioè gli stretti più importanti per il commercio del petrolio. Sono lo stretto di Hormuz, il canale di Suez e l'ingresso dal Golfo di Aden, Bab el Mandeb. Questo scenario di questi colli di bottiglia sta divenendo sempre più importante. Lo scenario peggiore, dice Ricciardi, si è manifestato ieri quando l'agenzia iraniana ha evocato, oltre alla chiusura di Hormuz, ulteriori iniziative sullo stretto di Bab el Mandeb, braccio di mare che collega Mar Rosso al Golfo di Aden ed è a tiro delle milizie Houthi alleate di Teheran. Una chiusura di questo stretto minaccerebbe il 30% del traffico dei container globale, e poi anche un doppio shock sarebbe anche su Suez, che è lo stretto successivo attraversato tutto il Mar Rosso. E questa è la cosiddetta questione geopolitica. Ma per orientarvi prendete Ettore Sequi, che ci aiuta a capire questi intrecci infernali che minano il Golfo, mentre USA e Iran, Ettore Sequi sulla stampa, mentre USA e Iran continuano a negoziare una possibile intesa, pagina 3, Israele amplia le operazioni nel Libano. Più avanti scrive, non sono crisi parallele, sono diversi i fronti dello stesso scenario, della stessa trattativa regionale, le due crisi. Per mesi il centro della crisi è stato il confronto tra Washington e Teheran. Oggi il problema non è più raggiungere un'intesa tra loro, ma capire se il Libano permetterà a quell'intesa di sopravvivere. Paradossalmente il dossier più vicino alla stabilizzazione è quello che ha prodotto la guerra, l'Iran. Quello più vicino all'esplosione è quello che dovrebbe consolidarne la fine, il Libano. Ed è proprio il secondo che rischia di compromettere il primo per tre ragioni. Primo, la guerra ha raggiunto il punto in cui i costi crescono più rapidamente dei vantaggi. Qui poi prosegue l'analisi. Gli altri punti. Il secondo, l'intesa in discussione non è ancora un accordo, ma una procedura per continuare a negoziare i precedenti. Terzo punto, il vero motore della crisi non è stato il nucleare ma Hormuz. Per mesi il dibattito si è concentrato sull'arricchimento dell'uranio. In realtà, dice Segui, è stato il rischio energetico a determinare il ritmo delle decisioni. I punti principali, poi l'analisi di Ettore Segui prosegue, la trovate a pagina 3 della Stampa. Dell'intervista a Lerner, vi abbiamo già detto, non ci possiamo soffermare perché il tempo sta finendo. Torniamo a questo punto al nostro paese, prima di tornare al nostro paese chiedo scusa, una segnalazione dagli Stati Uniti perché altrimenti la perdo. Chiedo scusa e torniamo un attimo agli Stati Uniti perché c'è una notizia anche divertente. C'era stato questo annuncio, ci sono appassionati di ufologia, specialmente sui social, che aspettavano pubblicazione annunciata dalla Casa Bianca. La Casa Bianca, stiamo leggendo a pagina 16 del Corriere della Sera, la Casa Bianca inaugura il sito Aliens, ma è tutto dedicato agli immigrati. Nessun mistero spaziale, ma il contatore e la mappa degli arresti ICE e la possibilità della delazione. Questo è successo. Qui poi Velia Alvich spiega la creazione di questo dominio aveva stuzzicato la curiosità di molti, la stessa Casa Bianca aveva voluto giocare sulla polisemia delle parole e in un sito dal punto di vista grafico faceva pensare appunto agli UFO, Donald Trump lo aveva detto, ma poi appunto si scopre la realtà, cioè della battaglia dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina, una lotta portata avanti dall'Immigration Custom Enforcement, l'ICE, agenzia federale di cui si è parlato molto. Camminano fra noi, si apre così la pagina web, una scritta in verde, il colore degli alieni, della fantascienza, che è quello di Twin Peaks, non lo dice l'articolo ma lo aggiungo io. Vivono nei nostri quartieri, interagiscono con noi nella nostra vita quotidiana, sono come un film degli anni 60 sugli extraterrestri, ma si parla invece di persone. Segue questo contatore in diretta agli arresti da quando è cominciata la seconda presidenza Trump e poi appunto la possibilità di denunce, di delazioni. Questo è questo sito che non ci parla di alieni, o almeno per come li si intende abitualmente. Per quello che riguarda il nostro paese, solo una segnalazione sul dibattito interno sulla patrimoniale, ipotesi fatta nei giorni scorsi da Schlein. Trovate un'intervista a Filippo Sensi sul Corriere o Repubblica, credo Repubblica, in cui dice no, noi non siamo d'accordo, non ne abbiamo parlato, quindi su questa questione non è stato deciso nulla. Riassumo, andate a vedere l'intervista a pagina 14 del Corriere della Sera a Filippo Sensi. Noi chiudiamo con le due notizie di cui avevamo detto in apertura, giornale a pagina 23, un attimo solo che ci arrivo, La memoria di Venezia, Biennale, il nuovo archivio storico, una moderna fabbrica della ricerca. Non sarà solo un deposito per il prezioso patrimonio dell'ente, ma un luogo aperto alla città tra studio, mostre e laboratori inaugurati all'Arsenale, i monumentali spazi dove si collocheranno migliaia di documenti originali. Si conclude così un cantiere lungo più di 20 anni, è appunto il nuovo archivio storico della Biennale, la memoria di Venezia. Un po' su tutti i giornali trovate questa notizia, il ricordo di Gianni Mattioli, di Massimo Serafini. Se n'è andato Gianni Mattioli, sapeva comunicarci un pensiero scientifico raffinato, ricordo di quello che accadeva alla fine degli anni 80, a metà degli anni 80 a Montalto di Castro, una dimensione collettiva, risiedeva la tua forza, una lettera proprio di Serafini. L'ultima indignazione con il governo Meloni sulla energia nucleare. Gianni Minoli, non ci sarà una camera ardente perché non l'ha voluta, si terrà una commemorazione senza le spoglie nella sala della Chiesa Valdese a Piazza Cavour a Roma martedì 9 giugno alle 17. Lo ricorderemo anche qui da Radio Radicale. L'ultima segnalazione, Grand Tour Pariori. Adesso che comincia l'ossessiva domanda "tu dove vai in vacanza?" può essere utile per chi volesse, per chi non potesse partire, anche per i prossimi ponti. Dedicare un tour da fermi ai Parioli, l'epicentro delle borghesie romane, che con il caldo diventa particolarmente esotico e fascinoso. È la guida di Filippo Laporta per questo libro, questo romanzo, Terrazzo, di Michele Masneri, e l'articolo, che è molto interessante, anche un sogno architettonico e civile, quello dei Parioli, di una borghesia illuminata possibile a Roma, in Italia, topografia di un sogno, parte l'idea di un super quartiere per una specie di razza eletta con villini e giardini, un'idea del piano regolatore del 1909 ideato dall'ingegner Edmondo Sengiasti di Teolada, aristocratico tecnico chiamato da uno dei rari sindaci illuminati di questa disgraziata città, Ernesto Nathan. Sogno subito spezzato dal cemento e dal generone. Questa segnalazione, ci fermiamo anche per oggi con Stampa e Regime, vi diamo appuntamento a domani.
1: Radio Radicale 9.5 minuti, grazie a Michele Lembo per Stampa e Regime. Adesso è il momento della prima edizione del nostro notiziario. Federico Punzi, Gabriele Rossi in regia, in studio, Piero Scaldaferri in regia. Vediamo subito di cosa ci occuperemo in questa prima edizione del nostro notiziario. Innanzitutto le elezioni di domenica prossima in Armenia e le pressioni della Russia. Appunto in vista di questo appuntamento elettorale, ce ne parlerà in diretta Davide Carretta. Ancora il fronte ucraino, con la proposta del cancelliere tedesco Merz di un accordo di associazione con l'Unione Europea. Ancora il conflitto tra Stati Uniti e Iran e il discorso del governatore di Banca Italia a Panetta. Poi la nuova legge elettorale e la celebrazione dell'80° anniversario della Repubblica, oggi la festa del 2 giugno, il voto alle donne, il tema del lavoro nell'enciclica di Papa Leone XIV. Concluderemo con la pillola di Adapt.
2: Apriamo subito con la guerra in Ucraina. Nella notte un nuovo attacco della Russia nel paese, sono almeno 11 morti e 100 feriti dopo gli attacchi. Secondo quanto riferiscono le autorità ucraine a Kiev, crolla sotto i bombardamenti un edificio di 9 piani, molte le persone intrappolate sotto le macerie, colpite anche le città di Dnipro nell'Ucraina orientale e Kharkiv. Intanto la Russia su un altro fronte sta aumentando la pressione sull'Armenia in vista delle elezioni del 7 giugno, mentre l'ex stretto alleato persegue legami più profondi con Bruxelles e Washington. Putin vorrebbe mantenere l'Armenia nella propria orbita, ma il primo ministro ha criticato pubblicamente Mosca nel tentativo di tracciare una rotta verso l'Occidente. Sentiamo da Bruxelles David Carretta.
3: Sì, a pochi giorni dalle elezioni legislative in Armenia, ieri la Commissione ha accusato la Russia di voler danneggiare l'economia del paese per influenzare l'esito del voto di domenica. Queste elezioni potrebbero essere decisive per l'orientamento geopolitico dell'Armenia, alleata storica della Russia, tradita da Mosca, in particolare nella guerra condotta dall'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. Da allora il primo ministro Nikol Pashinyan ha intrapreso un percorso di avvicinamento con l'Europa e più in generale l'Occidente, fino a spingersi a chiedere pubblicamente di avviare il processo di adesione per l'Armenia all'Unione Europea. Che cosa è successo? La scorsa settimana la Russia ha imposto un bando all'importazione di diversi prodotti agricoli armeni, ma non solo, anche fiori, acqua minerale, brandy. La Russia è un mercato importante per l'Armenia, che fa parte attualmente dell'Unione Economica Euroasiatica. Ci sono già state minacce da parte del Cremlino, più o meno dirette, in caso di avvicinamento all'Unione Europea, sostenendo che Putin lo ha detto abbastanza esplicitamente, il pericolo è ripetere quanto è accaduto in Ucraina nel 2013-2014, proprio

Lukashenko a ribadire questa minaccia. Gli armeni devono essere cauti per non ripetere, Dio non voglia, quanto accaduto in Ucraina, ha detto tra l'altro Lukashenko. Pashinyan per ora mantiene la sua linea, i sondaggi danno il suo partito nettamente in testa, ma secondo Reuters il Cremlino sta cercando di organizzare una vasta operazione per destabilizzare le elezioni, tra l'altro trasportando decine di migliaia di armeni che vivono in Russia e che hanno il passaporto russo per farli votare domenica prossima. È un dossier ovviamente da seguire per l'Unione Europea. Un portavoce della Commissione, oltre a accusare la Russia di voler destabilizzare questo voto, ha ribadito di sostenere la resilienza democratica dell'Armenia anche contro le minacce ibride, la manipolazione dell'informazione, le interferenze, i tentativi di minare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Proprio in Armenia si era tenuto a maggio un vertice della comunità politica europea, il primo vertice poi Unione Europea-Armenia, per mostrare il sostegno all'orientamento del primo ministro Pashinyan. Su un altro fronte, una notizia che è arrivata nella tarda serata di ieri riguarda le politiche migratorie dell'Unione Europea. A pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo patto su migrazione e asilo, la presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione e i negoziatori del Parlamento europeo hanno trovato un accordo politico sul nuovo regolamento rimpatri, un regolamento molto contestato perché introduce nella legislazione europea una serie di misure che le ONG considerano assimilabili alle pratiche dell'ICE, dell'amministrazione Trump. L'esempio più evidente, almeno rispetto all'attenzione mediatica, sono i cosiddetti return hubs, cioè sono dei centri in paesi terzi dove trasferire i migranti che non hanno diritto a restare sul territorio dell'Unione Europea, che hanno ricevuto un ordine di espulsione. Questi migranti verrebbero trasferiti in questi centri per poi essere deportati o rimpatriati nei loro paesi di origine. In parte, quanto l'Italia già sta facendo con i famosi centri in Albania, i return hubs fanno parte delle cosiddette soluzioni innovative, ma c'è molto di più in questo regolamento rimpatri, che dà poteri, diciamo, straordinari alle autorità di sicurezza degli Stati membri per dare, tra virgolette, la caccia con raid nelle case, nelle strutture pubbliche, per trovare eventuali migranti presenti illegalmente sul territorio dell'Unione Europea. C'è, per esempio, è stata una novità delle ultime ore, una disposizione che prevede la detenzione per i migranti in attesa di rimpatrio fino a 30 mesi, molto di più del limite attuale che è di 18 mesi. Questa detenzione riguarda anche le famiglie con bambini, con minori, che potrebbero rimanere chiusi in centri in attesa di rimpatrio fino a 30 mesi. L'accordo politico della scorsa notte deve essere confermato, ma c'è una maggioranza netta sia al Consiglio sia al Parlamento europeo, maggioranza composta dal Partito Popolare Europeo e da tutte le forze alla sua destra, e non è un caso se a gioire sia stato ieri il gruppo di estrema destra dei Patrioti, di cui fa parte la Lega, che ha detto: stiamo riprendendo il controllo, questo accordo rafforza la sovranità dei governi nazionali, anche perché secondo il gruppo dei Patrioti consente loro di andare oltre quanto previsto

0: in termini di politiche migratorie dure, dallo stesso regolamento rimpatri. Anche la Commissione, questa è la linea ufficiale perché diversi funzionari ci hanno detto che di essere molto preoccupati da questo regolamento rimpatri, ma ce l'hanno detto in modo anonimo, la linea ufficiale è che questo è ciò che si aspettavano i cittadini e questo è ciò che stiamo fornendo. Queste le parole del commissario agli affari interni Magnus Brunner. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie David Carretta. E il cancelliere tedesco Merz ha proposto per l'Ucraina un accordo di associazione con l'Unione Europea, un commissario, una quota di parlamentari a Strasburgo, il capo di Stato ai consigli europei, ma senza diritto di voto. È un'accelerazione, un rinvio mascherato. Ascoltiamo l'analisi di Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna al campus di Ravenna.
2: Le procedure per l'adesione dell'Ucraina sono partite nel 2024 e appunto la proposta sul terreno più esplicita è stata quella del cancelliere Merz, che ha parlato della possibilità di proporre all'Ucraina l'idea di una associazione, di essere membro associato. Allora qui il punto è che l'idea di accelerare quello che però non è un ingresso formale, ma appunto da membro associato, quindi con un suo commissario europeo, con una quota di parlamentari nel Parlamento di Strasburgo, con la partecipazione del capo di Stato, in questo caso considerato il sistema istituzionale ucraino, ai consigli europei, in una posizione però di osservatori, di non senza quindi diritto di voto e senza possibilità di incidere sul processo decisionale. Da numerosi osservatori, ma non solo, questa ipotesi in realtà più che un'accelerazione rispetto all'ingresso, all'adesione piena dell'Ucraina, è stata interpretata come un modo in realtà per allungare, per mascherare, per rinviare quella che a tutti gli effetti, come più volte ha ripetuto il ministro della difesa italiano Crosetto e anche non più tardi direi di ieri in un'intervista poi presentata in prima pagina dal Corriere della Sera, come idea che l'Ucraina possa avere un'adesione all'Unione Europea in tempi però medio lunghi, per essere eufemistici. Allora è evidente, questo però è il mio punto di vista, è evidente che uno Stato come l'Ucraina, che sta conducendo un conflitto militare, non può essere membro dell'Unione Europea fino a quando il conflitto militare non si è concluso, questo è indubbio. Guardando però al passato e agli allargamenti passati dell'Unione Europea, non bisogna nemmeno dimenticare che in molti casi l'accelerazione al processo di adesione è stata implementata anche in condizioni, nelle quali non tutti i capitoli negoziali erano stati completamente chiusi o d'altra parte con capitoli negoziali chiusi ma con più di qualche dubbio su questi capitoli negoziali. Penso, magari tutti staranno pensando al grande allargamento del 2004-2007, ma se vogliamo andare ancora più indietro, penso all'allargamento ad esempio ai paesi mediterranei, le cosiddette ex dittature mediterranee, in particolare l'allargamento e l'ingresso rapido della Grecia nel 1981 era stato un ingresso facilitato, all'epoca in particolare era la diplomazia francese che spingeva per questo ingresso, anche se il paese oggettivamente aveva svolto un processo di democratizzazione davvero davvero molto accelerato. Per certi aspetti qualcosa di simile era poi accaduto anche per la Spagna e il Portogallo, anche se lì proprio perché in parte la Francia di Giscard d'Estaing, in parte poi la Francia mitterrandiana avevano frenato l'accesso, che arriverà poi solo nel 1986.
3: Abbiamo ascoltato lo storico Michele Marchi e ora andiamo in Medio Oriente. Aumenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana, ma nella notte l'IDF afferma di aver intercettato almeno 2 proiettili provenienti dal Libano. Hezbollah rivendica gli attacchi e in mattinata sono stati segnalati attacchi anche da parte israeliana nel sud del Libano, e per questo conflitto e anche per la questione delle controversie sul nucleare iraniano sono appunto ambigue le prospettive sui negoziati. E nel frattempo, sempre in Iran, si è dimesso il presidente della Repubblica Islamica e sono state annunciate altre condanne a morte per i giovani manifestanti. Di tutto questo ce ne parla Mariano Giustino.
4: Buongiorno. L'Iran sospende i colloqui con gli Stati Uniti a causa dell'escalation israeliana in Libano, secondo quanto riferiscono i media del regime. L'agenzia di stampa iraniana Tasmin ha inoltre affermato che Teheran potrebbe attivare altri fronti, tra cui la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb. L'ennesima battuta d'arresto per gli sforzi di Trump, dell'amministrazione Trump, volti a raggiungere un accordo che riapra lo stretto di Hormuz e ponga fine alla guerra, non dà buone prospettive. Il gruppo militante Houthi, sostenuto dall'Iran, ha precedentemente minacciato di sfruttare il proprio controllo sulla costa yemenita del Mar Rosso per colpire le navi che navigano nello stretto di Bab el-Mandeb, largo 32 chilometri, situata all'estremità meridionale della penisola arabica e nelle zone circostanti. Un alto funzionario Houthi ha dichiarato aveva dichiarato in aprile che il gruppo avrebbe chiuso lo stretto qualora l'aggressione contro l'Iran e il Libano dovesse intensificarsi. L'Iran non ha ancora confermato la notizia riportata da Tasmin. Il presidente Donald Trump ha dichiarato all'NBC che l'Iran non ha informato la sua amministrazione di una sospensione dei colloqui, ma che rimanere in silenzio potrebbe essere vantaggioso, ha detto Trump. A dire il vero, credo che abbiamo parlato troppo, penso che il silenzio sarebbe un'ottima cosa e potrebbe durare a lungo. Trump ha poi scritto sul suo account Truth Social che i colloqui con l'Iran procedono a ritmo serrato, tuttavia una soluzione negoziata alla guerra iniziata il 28 febbraio rimane irraggiungibile, poiché i negoziatori faticano a finalizzare un memorandum di intesa che estenderebbe l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni. In base all'accordo preliminare, secondo Washington, l'Iran riaprirebbe lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti faciliterebbero lo sblocco dei beni iraniani congelati ed entrambe le parti avvierebbero i colloqui sul programma nucleare iraniano e sull'allentamento delle sanzioni. Donald Trump ha dichiarato all'ABC News di ritenere che raggiungerà un accordo con il governo iraniano entro la prossima settimana per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo stretto di Hormuz. L'ultima versione del memorandum includerebbe, a quanto pare, l'impegno da parte dell'Iran a non perseguire lo sviluppo di un'arma nucleare, ma non richiederebbe alcuna concessione specifica. L'agenzia di stampa MER, affiliata all'Organizzazione per la Propaganda Islamica del regime iraniano, fa sapere che il testo di un possibile memorandum d'intesa tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra è ancora in fase di discussione e revisione e che non è stata ancora inviata alcuna risposta a Washington. Il vice ispettore del quartier generale centrale di Qatam al-Anibiya ha dichiarato che il messaggio che lancia a Washington e che, anche se anche con un accordo combatteremo contro l'America a colpi di pietra perché non siamo disposti ad arrenderci all'America. Queste sono le parole testuali. Il quartier generale di Qatam al-Nabiya ricordiamo, è il principale centro di comando e di coordinamento operativo delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran. Ha il compito di pianificare, unificare e dirigere le operazioni congiunte tra l'esercito regolare, l'Artesh, e il corpo dei guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran. Hamidreza Acibabei, che è il vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica, che la Repubblica Islamica definisce Parlamento, ha affermato che la guerra della Repubblica Islamica contro gli Stati Uniti non è finita, è cambiata solo la sua forma. Secondo Acibabei, la guerra tra la Repubblica Islamica e l'America non si è fermata nemmeno per un minuto, e ha aggiunto che un tempo questa guerra si combatteva con aerei e attrezzature militari, oggi si svolge sotto forma di una guerra economica, culturale, mediatica e di propaganda su vasta scala. Ogni volta che non riescono a ottenere risultati, ha detto Acibabei, attaccano l'oppresso Hezbollah. E ha sottolineato: l'America deve accettare che lo stretto di Hormuz appartiene alla nazione iraniana e che questo diritto non può essere violato. Deve inoltre comprendere che l'energia nucleare è un diritto inalienabile della nazione iraniana e non è negoziabile. Ha aggiunto che il popolo libanese e i combattenti di Hezbollah hanno sostenuto la Repubblica Islamica con il sacrificio e la dedizione dei loro martiri, e per questo motivo rimarremo saldi e risoluti al loro fianco. Si comprende bene anche da queste dichiarazioni, che sono venute da più parti del regime, che un accordo tra Stati Uniti e Iran è di là da venire. Pezeschian intanto si sarebbe dimesso a causa del dominio assoluto dei comandanti delle guardie della rivoluzione islamica sull'amministrazione del paese. Il presidente Massoud Pezeschian avrebbe inviato una lettera ufficiale all'ufficio della guida suprema Mojtaba Khamenei, rassegnando le dimissioni. Secondo indiscrezioni, in questa lettera inviata nelle ultime ore, Pezeschian ha avvertito con tono senza precedenti e critico che la struttura del governo del paese si è di fatto discostata dai percorsi ufficiali, che le principali componenti del governo sono finite sotto il completo controllo di un gruppo di comandanti delle guardiane della rivoluzione, e il riferimento è al comandante Ahmad Vahidi, comandante delle guardie rivoluzionarie, che dal 28 aprile è emerso come la figura numero uno delle istituzioni della Repubblica Islamica. Fonti attendibili hanno riferito che la radice di queste divergenze risiederebbe nel modo in cui è stata gestita la guerra e nelle conseguenze devastanti sui mezzi di sussistenza della popolazione e sull'economia del paese. Alcuni settori sono in sciopero, lo ricordiamo. Quella contro l'Iran, insomma, è la guerra a cui Trump non potrà porre fine. Perché? Perché Washington ha bisogno di un accordo, ma Teheran ha bisogno di un nemico. Ricordiamo che la Repubblica Islamica è un regime fanatico ossessionato da mezzo secolo dalla resistenza all'America anziché dalla promozione del benessere del proprio popolo, e combattere contro gli Stati Uniti e l'Occidente non è semplicemente la politica del regime, è la sua identità, è la sua ideologia fondante. Trump potrebbe sospendere la guerra, la sua guerra contro l'Iran, ma la guerra ideologica che la Repubblica Islamica combatte da 47 anni contro il grande Satana, l'America, e la sua bestia addestrata, il regime sionista, per usare le recenti parole dell'Ayatollah Mojtaba Khamenei, guida suprema dell'Iran, continuerà senza sosta. I negoziati tra Stati Uniti e Iran non portano né a fiducia né a una soluzione. Non esiste uno scenario vantaggioso per entrambe le parti. Le ambizioni nucleari di Teheran rimangono, le minacce di chiudere lo stretto di Hormuz rimane, i gruppi armati regionali e i programmi missilistici continueranno a rappresentare una minaccia per il Medio Oriente, per l'Occidente, finché la Repubblica Islamica sarà al potere, finché esisterà. Per il momento è tutto, Lani a Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. E adesso cambiamo argomento. Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha dedicato nelle sue considerazioni finali un'attenzione particolare all'intelligenza artificiale come condizione decisiva per la crescita italiana. Ne ha parlato il professor Paolo Guerrieri, economista, nella rubrica Il Mondo a Pezzi, condotta questa settimana da Roberta Iannuzzi. L'intelligenza artificiale non è una tecnologia da acquistare e installare. È la nuova infrastruttura generale della produzione economica destinata a ridefinire la competitività delle imprese e dei servizi. Sentiamo.
5: L'importanza che lo spazio che gli è stato dedicato nelle considerazioni finali deriva da una ormai, diciamo, considerazione che è relativamente diffusa, cioè siamo di fronte non con l'intelligenza artificiale a una tecnologia rilevante da acquistare, da installare, ma c'è qualcosa di molto più profondo, perché siamo di fronte a quella che sarà proprio una nuova infrastruttura generale della produzione industriale, ma più in generale della produzione economica, cioè un'infrastruttura che a questo punto definirà anche i termini della competitività delle imprese, dei servizi. E qui il paragone che è stato fatto e che appunto serve proprio per dare la misura di questo passaggio che è epocale, è addirittura nell'Ottocento, quando entrò, diciamo, a far parte del mondo economico l'elettricità, cioè questo poi, che non era una tecnologia, appunto era un insieme di tecnologie, e cambiò tutto. Ma molto più vicino da noi, quello che è successo un po' negli anni 90 e poi negli anni seguenti, con l'ingresso di quelle che appunto abbiamo definito come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mondo di internet, tanto per intenderci, e anche allora, diciamo, è cambiato praticamente tutto, perché non solamente nel manifatturiero, ma nei servizi, nelle banche, nei supermercati, non c'è ormai pezzo, diciamo, del nostro sistema economico, ma direi più in generale della società, che non sia stato contaminato e molte volte riconfigurato completamente appunto da queste tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Bene, quello che sta succedendo poi, perché è già iniziato, ma ancor più succederà nei prossimi anni, sarà qualche cosa di assolutamente simile, se non addirittura più generale e più profondo. Questo diciamo ingresso di questa intelligenza artificiale con le tecnologie che ne fanno parte, nei processi con cui si producono le cose, nel modo come gestiremo i dati e le informazioni, come verrà organizzato il lavoro, ma poi non è solo il manifatturiero, perché la sanità, l'energia e soprattutto la pubblica amministrazione saranno ridisegnati in qualche modo dalla possibilità di usare queste tecnologie. Per questo è importante, come dire, dare questa rilevanza e soprattutto parlare di questa sfida e appuntamento che ha un carattere anche, diciamo, epocale, non è retorico definirlo in questo modo, anche perché ci sono molte similitudini tra il modo con il quale le tecnologie dell'informazione, appunto l'ICT, come si dice in termine acronimo in inglese, si è diffuso negli anni 90, poi nei primi anni 2000, e come si diffonderà l'intelligenza artificiale, però con una differenza fondamentale, il governatore l'ha sottolineata, la velocità, cioè la velocità di diffusione è molto, è superiore e di molto in questa fase per quanto riguarda l'intelligenza artificiale rispetto in qualche modo a quello che fu poi il fenomeno di internet negli anni 90.
3: Ed ancora sul discorso del governatore di Banca Italia sentiamo il professor Mario Baldassarri, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale, nella sua rubrica Capire per Conoscere con Sonia Martina.
6: L'impatto fortemente negativo dei dazi di Trump nel 2025 non si è visto ancora. Si è visto e si sono cominciati a vedere gli effetti sull'economia americana prevalentemente, perché l'interconnessione, chiamiamola la globalizzazione delle produzioni, per ora è più forte nel breve termine che non la modifica dei prezzi che avviene quando uno mette dei dazi all'importazione negli Stati Uniti. La vera previsione però che il governatore ha fatto è per il 2026 e seguenti. Cioè, attenzione, dice il governatore, quell'effetto nel 2025 in gran parte non c'è stato, però ci sarà in modo progressivo e forse preoccupante nel corso del 2026 e anni successivi. Non è che dobbiamo dimenticarci che comunque, in base a quella iniziativa del presidente Trump, l'economia mondiale tende a rallentare e l'inflazione tende a crescere. Per di più, come sappiamo tutti, su tutto questo nel 2026 è piovuto l'attacco degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, la chiusura del Golfo dello Stretto di Hormuz e così via, tutte le cose di cui stiamo discutendo in queste settimane.
7: Sì, sì.
6: E questa è la base d'appoggio, diciamo, del ragionamento del governatore, cioè il quadro che abbiamo di fronte. Rispetto a questo quadro che abbiamo di fronte, a me sembra che il governatore, come d'altra parte stiamo cercando di fare da mesi e mesi anche in questa nostra rubrica, dica che non è che serve molto rincorrere affannosamente le emergenze che emergono via via, sia in Europa che in Italia. Occorre in realtà, proprio in questi momenti più difficili, più complicati, è mettere finalmente mano a delle riforme strutturali che denunciano, quelle sì, la debolezza dell'economia europea e dell'economia italiana. E prima fra tutti ho messo in testa per l'Europa la costruzione del mercato unico dei capitali.
7: Esatto, sì,
6: perché
7: vero.
6: Voglio dire, non dobbiamo mai dimenticare che da quasi 20 anni 300 miliardi di euro all'anno di risparmio europeo vanno a finanziare investimenti negli Stati Uniti.
1: E ora il 2 giugno le celebrazioni per la festa della Repubblica, oggi l'ottantesimo anniversario, prima parliamo del nuovo testo della riforma elettorale. Il 26 maggio la maggioranza ha depositato il nuovo testo della riforma che arriverà alla Camera il 26 giugno. Ascoltiamo il pensiero di Fabrizio Cicchito, già parlamentare e direttore di Civiltà Socialista, al microfono di Gianfranco Palazzolo.
8: Ma la mia interpretazione è che è una situazione paradossale, perché il pareggio è una tendenza molto forte, ma non per un'operazione verticistica, come si dice, ma perché le due coalizioni, una volta che il campo largo riesce ad aggregarsi, secondo me non su una proposta politica, perché gli manca, c'è un dissenso profondissimo sulla politica estera e c'è un altro dissenso sulla collocazione complessiva loro, c'è un dissenso anche nel centro-destra sulla politica estera, però è un po' più attenuato. Però i rapporti di forza sono al pareggio. Allora loro cercano di evitare il pareggio con i meccanismi elettorali e non so se la cosa riesca. Poi vogliono evitare le preferenze, secondo me questa è una scelta totalmente sbagliata, perché anche le esperienze degli enti locali mettono in evidenza che l'elettorato, insomma, vuole scegliere il sindaco, può scegliere i consiglieri comunali, vorrebbe scegliere pure i deputati e i senatori. Se non li sceglie, il distacco aumenta. Quindi stiamo in una situazione assolutamente paradossale, secondo me.
9: L'obiettivo del... Lei pensa che una volta fatta la legge elettorale la Meloni andrà subito al voto?
8: No, secondo me loro... è nella fisiologia della situazione di andare alla legge, a completare la legislatura, anche perché ci stanno tali problemi internazionali e interni che fa elezioni anticipate, chi le provoca corre dei rischi.
3: E ora la festa della Repubblica, il 2 giugno 1946 fu la prima volta in cui le donne votarono in Italia. Ma che posto occupa la donna nella Costituzione repubblicana? Lo abbiamo chiesto al professor Andrea Pertici, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Pisa, curatore per Giappichelli di una nuova edizione con il testo della Costituzione italiana. L'intervista è di Roberta Iannuzzi.
7: Ecco, questo la ringrazio la domanda perché appunto ne avrei voluto parlare. Allora, effettivamente che il 2 giugno, 2-3 giugno, insomma, come ci insegna un po' il film di Cortellesi, c'è ancora domani, no? Dove c'è appunto domani è appunto perché c'è il 2 e 3 giugno. Fu un voto importantissimo proprio da questo punto di vista. Per la prima volta abbiamo davvero il suffragio universale. Votano le donne che erano sempre state escluse nonostante qualche promessa, diciamo, se si fosse affacciata negli anni, e tra l'altro fu un voto che le donne si erano conquistate anche sul campo, perché sappiamo che le donne ebbero un ruolo importante nella resistenza che poi appunto portò alla possibilità appunto di votare il 2 3 giugno 1946. La Costituzione è un testo direi avanzato rispetto ai diritti anche della donna. Onestamente c'è una disposizione che oggi vorrei aggiornare, che è appunto quella in cui fa riferimento alla donna lavoratrice, no? Nella sua come dire, anche funzione familiare. Credo che oggi appunto si debba andare oltre, riconoscendo all'uomo e alla donna nella stessa misura la essenziale funzione familiare, perché finché le funzioni familiari saranno soprattutto a carico delle donne, credo che una perfetta parità appunto non si realizzi. Noi abbiamo superato in appunto questi decenni tutte le leggi discriminatorie e di subordinazione della donna, e ce n'erano tantissime. Essenziale è stata la riforma del diritto di famiglia, che però pensate è del 1975, no? Quindi ben 27 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Però al di là dell'uguaglianza formale ormai piena, cioè priva di discriminazioni per legge, abbiamo ancora la necessità di una effettiva uguaglianza, che credo passi anzitutto da lì. In questo senso, per esempio, un congedo parentale perfettamente paritario tra il padre e la madre credo che aiuterebbe.
1: Radio Radicale, 9:42 minuti, e a proposito delle celebrazioni del 2 giugno, il Capo dello Stato poco fa ha deposto una corona di alloro sull'altare della patria, e il suo messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano: sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti. Con il suffragio universale, donne e uomini insieme per la prima volta decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico, repubblicano. Nell'80° anniversario della Repubblica onoriamo la memoria dei militari che con i gruppi di combattimento e reparti che con abnegazione e valore combatterono nella guerra di liberazione furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, restituendo alla nazione onore e libertà. Così il messaggio di Sergio Mattarella appunto al Capo di Stato Maggiore, e Presidente Mattarella che ha deposto una corona d'alloro sul sacello del Milite Ignoto all'altare della patria pochi minuti fa. Messaggio anche della Premier Giorgia Meloni sui social: oggi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno generazione dopo generazione, perché sono certo le grandi storie, ma anche, forse soprattutto, le piccole scelte quotidiane ad aver fatto dell'Italia la straordinaria nazione che è oggi, ha detto appunto Giorgia Meloni tramite i social. E ora la pubblicazione della Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale e che consegna al dibattito pubblico una riflessione destinata a incidere profondamente anche sul mondo del lavoro. E proprio di questo sentiamo il professor Tiziano Treu, professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Roma, già presidente del CNEL, nell'ambito della rubrica Economia e Lavoro a cura di Sonia Martina.
10: Quello che mi ha colpito tra le tante affermazioni è che secondo me sarebbe un programma perfetto per qualunque un partito progressista vero. Cioè lui dice, guardate, qui è un'innovazione galoppante questa dell'intelligenza artificiale ed è giusto che noi investiamo lì perché lo dicono tutti anche gli ultimi rapporti economici. Stesso governatore della Banca d'Italia dice se non si usa l'intelligenza artificiale si è tagliati fuori, quindi l'Italia purtroppo la usa poco anche nelle aziende, spesso la usano solo per fare un po' di maquillage, mentre invece deve penetrare dentro e trovare innovazione nella produzione, nei servizi eccetera. Però ecco, questa è la cosa che voglio sottolineare. Innovazione di più guidata su obiettivi positivi, cioè non produrre spazzature, produrre cose utili per il bene pubblico. E però a ogni investimento, che sono grandi numeri, in innovazione bisogna che a questo corrisponda un investimento in due cose fondamentali: informazione delle persone, perché se non è così, se non c'è questo bilanciamento, e non c'è purtroppo, perché si investe molto di più nelle macchine che non nelle persone che dovrebbero usare le macchine e controllare le macchine, se non c'è questo, l'effetto negativo non è solo nelle persone che diventano obsolete, che non trovano lavoro, eccetera, ma anche nella stessa capacità dell'intelligenza artificiale di produrre risultati positivi. Questo l'ho detto il governatore Panetta, per dire, insomma, le nostre aziende non basta che facciano un'introduzione così spolverata, devono appunto metterla dentro nell'organizzazione, renderla moderna e avere delle persone che siano in grado di parlare con le macchine, di conoscere questo linguaggio e appunto di non farsi dominare. Però aggiunge una seconda cosa, quindi investimenti in conoscenze, in modo che questi uomini non siano sorpassati, subissati, e i servizi. Questo discorso dei servizi è molto importante perché vuol dire due cose, anche il Papa, ma ormai tutti quelli che fanno analisi economiche serie lo dicono: servizi alla persona, al territorio, cioè come si dice economia della manutenzione, perché quella produce lavoro buono e soprattutto migliora la qualità.
3: Abbiamo ascoltato Tiziano Treu, professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, e adesso è il momento della pillola di Adapt a cura di Valeria Manieri.
11: Ben ritrovati alla pillola con Adapt, siamo in compagnia di Francesco Nespoli, ricercatore per Adapt, e quest'oggi il tema del nostro approfondimento riguarda i rapporti tra governo, in particolare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Confindustria. Ne parliamo grazie anche alla scorsa assemblea annuale di Confindustria del 26 maggio di una settimana fa, in cui appunto c'è stato l'incontro tra Emanuele Orsini, presidente Confindustria, e Giorgia Meloni. La domanda è, visto che in quell'occasione si è mostrata anche, diciamo, grazie a alcune capacità comunicative di Meloni, non, insomma, di, non irrilevanti, una certa sintonia e convergenza piuttosto solida tra governo e imprese, se questo, insomma, se questa immagine anche ci ha restituito quell'assemblea, è davvero realistico, se invece ci siano delle distanze su, ad esempio, il tema della politica industriale, gli incentivi, la previdenza complementare, i salari, insomma, tutti i punti che descrivono punti di forza, ritardi e incertezze rispetto al nostro sistema paese. Francesco Nespoli.
12: Sì, allora, partiamo col dire che negli ultimi mesi abbiamo parlato più volte di insolite convergenze tra soggetti che di solito stanno su fronti diversi, quindi prima avevamo segnalato l'avvicinamento tra sindacati e Confindustria, o meglio tra CGIL e Confindustria, nella forma di un comune allarme sulla crisi industriale italiana lanciato nella stessa occasione dal presidente di Confindustria Orsini e dal segretario della CGIL Landini durante l'assemblea nazionale della CGIL. Poi la stessa cosa l'abbiamo vista anche per quanto riguarda il sud, con l'assemblea nazionale della Fioma, Bari, dove era intervenuto il presidente di Federmeccanica, condividendo appunto la preoccupazione per la manifattura italiana. Oggi siamo di fronte a una comunanza di vedute meno insolita che quella tra Confindustria e governo, come emerso appunto dall'assemblea annuale del 26 maggio scorso. Anche qui il tono è stato quello dell'allarme. Orsini ha definito il costo dell'energia una minaccia esistenziale per le imprese. Ha chiesto tra l'altro la sospensione del sistema di pagamento di quote di inquinamento, quindi dell'ETS europeo, e dal canto suo invece Giorgia Meloni ha criticato l'Europa come gigante burocratico che deve fare meno, deve fare meglio, e ha promesso un grande cantiere contro la burocrazia. Ora, bisogna osservare che si tratta di una convergenza, diciamo, fredda, forse nemmeno così netta, e non significa nemmeno un'assenza di attriti. Nei mesi scorsi, infatti, è emerso tutto quello che sul palco dell'assemblea di Confindustria non è emerso. Ricapitolando, prima c'è stato il passaggio sugli incentivi per transizione 5.0, che hanno visto numerosi ritardi, che il governo prima ha tagliato, poi dopo le proteste di Confindustria ha reintrodotto. Il secondo attrito ha riguardato il tentativo che è stato attribuito al sottosegretario Durigon di mettere in crisi il cosiddetto sistema Confindustria, introducendo nel decreto primo maggio sul salario giusto la definizione di trattamento economico complessivo equivalente, che secondo molti apriva ai contratti pirata e quindi metteva in crisi il sistema confindustriale, critica condivisa tra l'altro anche dai sindacati confindustriali. Il terzo attrito molto recente riguarda la previdenza complementare, perché è stata introdotta la portabilità dei contributi aziendali nei fondi pensioni, sostanzialmente viene data la possibilità di destinare il contributo datoriale anche a fondi aperti, quindi fuori dai fondi nazionali di categoria, che per i sindacati e Confindustria, per le datoriali e per i sindacati dei lavoratori significa perdita economica in qualche modo, comunque attribuire fondi finanziamenti a fondi che non sono quelli contrattuali, quindi costituiti dalle parti sociali. Quindi tutti questi attriti, ma se vogliamo andare al cuore più della questione che riguarda l'allarme condiviso da Confindustria, sindacati e quanto pare anche dal governo, il problema è che al netto di una certa sintonia contro l'Europa o contro la burocrazia, manca una convergenza che emerga sul piano della politica industriale. Basti pensare che il caso più evidente, che è quello di Electrolux, ma anche il caso Stellantis, non sono stati nemmeno citati sul palco dell'assemblea di Confindustria, e si tratta di due questioni aperte.
11: Le cose che scottano,
12: esattamente. Quindi non si vede molto oltre una critica a Bruxelles. Dentro questo quadro c'è stato un passaggio forse interessante di Orsini che riguarda i salari. Orsini ha detto: i salari sono bassi, ma le imprese da sole non riescono ad alzarli. È questo un riferimento indiretto? Forse ha bisogno di una politica più profonda, più incisiva, anche dal punto di vista industriale, perché significa dire che il problema non è tanto il dumping contrattuale, perché probabilmente i salari sono bassi anche per quei contratti che comunque garantiscono un salario superiore a quello garantito dai cosiddetti contratti pirata.
11: E noi ci dobbiamo fermare qui, intanto grazie per questa fotografia e anche insomma da quella fotografia dell'assemblea annuale di Confindustria che cosa si apre, che cosa possiamo intravedere al di là di quello che abbiamo visto, grazie a Francesco Nespoli e ad Adapt.
1: Radio Radicale 9:54 minuti e chiudiamo qui la prima edizione del nostro notiziario, un ringraziamento a Piero Scaldaferri che ha curato la regia, adesso la replica di Stampa e Regime curata da Michele Lembo.
13: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Piero Scaldaferri in regia, Federico Punzi in redazione, Michele Lembo in studio. Oggi è il 2 giugno 2026, 80 anni di Repubblica Italiana, tema che trovate citato praticamente su tutti i quotidiani, alcuni scelgono proprio anche una veste grafica particolare con il tricolore, la bandiera italiana in massima evidenza con un paginone che avvolge poi la edizione consueta del quotidiano. A fare questa scelta sono Il Giornale e La Stampa, la nostra festa, gli 80 anni della Repubblica, questo è il titolo che trovate su Il Giornale, La Stampa, 80 anni di libertà, ma poi appunto la notizia su tutti gli altri quotidiani con la bella, bellissima fotografia di Anna Iberti, la giovane donna che è diventata un po' il simbolo di questa giornata del 2 giugno del 1946, si racconta ancora una volta anche sui quotidiani anche la storia della fotografia, scatto storico del reporter Federico Patellani, simbolo del referendum il cui esito arrivò poi il 6 di giugno del 1946. Questo è quello che leggete sul Corriere della Sera in basso, in didascalia appunto della foto di cui vi sto dicendo. E naturalmente le considerazioni sono di tipo diverso, ci sono anche le istruzioni, diciamo così, per chi fosse nella capitale e volesse in qualche modo partecipare alle diverse manifestazioni che oggi saranno speciali, diciamo così, saranno diverse dai soliti festeggiamenti degli ultimi anni, appunto in particolare per la cifra tonda, gli 80 anni di Repubblica. Vedremo, cercheremo di darvi qualche elemento, ma poi naturalmente è meglio approfondire leggendo i quotidiani, prendendoli in edicola oppure online, come è possibile fare oggi. Vi diremo qualcosa sugli argomenti che i quotidiani vi suggeriscono per riflettere su questo importante appuntamento, una Repubblica ancora da costruire, una Repubblica ancora bambina, per esempio dice Giordano Bruno Guerri ancora sul Giornale, o una Repubblica mancata secondo Marcello Veneziani, le grandi idee della Repubblica sono fuggite come i cavalli, riprendendo ancora la suggestione di questa notizia, di cui pure si continua a discutere, la fuga dei cavalli proprio in occasione della manifestazione di oggi, fuochi d'artificio, si è saputo appunto che hanno causato la fuga dei cavalli, fuochi d'artificio che in realtà sono un'usanza molto diffusa nella capitale e anche oggi leggiamo per quello che riguarda le manifestazioni del 2 giugno. Ci sono appunto interventi di storici, Umberto Gentiloni, De Luna, che ci raccontano nei particolari quello che è successo il 2 giugno del 1946, I nemici della Repubblica, un'intervista di Mirella Serri ed Aldo Giannulli, uno storico, uno studioso molto particolare che ha fatto diverse ricerche sui cosiddetti misteri d'Italia, cioè la strategia della tensione, il golpismo, i servizi cosiddetti deviati, ma appunto il ruolo dei servizi di informazione in una certa fase della iniziale vicenda repubblicana. Anche Conti sul Domani sceglie questa traiettoria. E poi la Repubblica, con le sue contraddizioni, Biloslavo parla della mancanza di affezione, come dire, dell'allergia rispetto al tricolore, al patriottismo che c'è stata effettivamente nella prima fase della storia repubblicana, con anche l'abolizione della festa del 2 giugno per un lungo periodo, voluta poi ripristinata da Carlo Azeglio Ciampi. Anche articoli che con i se e con i ma, che naturalmente non fanno parte della storia, ma certamente nelle opinioni degli editoriali si possono utilizzare per proporre un ragionamento al lettore. Si parla anche dell'esito del referendum. Ricorderete che negli anni passati ci sono anche stati tentativi di ipotizzare un episodio di brogli nel voto del 1946. Oggi ancora una volta vengono citati gli studi seri degli storici che hanno smentito del tutto queste ipotesi complottistiche, diciamo. Ma ci sono anche dei ragionamenti su cosa sarebbe stato il nostro paese se invece avesse vinto la monarchia. Vedremo qualcosa anche su questo. C'è poi un divertente sondaggio nostalgico su Libero, a proposito appunto di rievocazioni, ma qui torniamo non immediatamente al 1946, che partito della Prima Repubblica voterebbero oggi gli italiani, un esperimento di YouTrend. Il Partito Comunista Italiano sarebbe al primo posto, secondo questo studio, con il 25,4%, un confronto anche con la consultazione del 1987, che sostanzialmente dovrebbe essere l'ultima con i partiti in questa configurazione. L'ADC al secondo posto, Movimento Sociale al terzo, il terzo partito con il 14,3%, Partito Socialista dietro il Movimento Sociale Italiano all'11,9%, dopo il Partito Liberale il Partito Radicale al 6,6% addirittura. Il Partito Radicale, rosa nel pugno, secondo questo esperimento di YouTrend, oggi sarebbe al 6,6%. Vedremo anche più da vicino questo sondaggio nostalgico, così viene chiamato, sul Libero, e che dà questo risultato non del tutto sorprendente su alcune esperienze politiche della cosiddetta Prima Repubblica. Ma poi per aprire il ragionamento sul 2 giugno noi ci serviremo invece di un editoriale che trovate sul Dubbio, pagina 3, di Francesco D'Amato, perché ci consente ancora una volta di tornare su una prospettiva che da questi microfoni, da Radio Radicale, in particolare dagli interventi del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, avete sentito, appunto cercare di interpretare quella che è stata la vicenda della nascita della Repubblica, la Costituzione, rispetto al passato fascista, carriera unica e leggi fasciste, il compleanno amaro della Costituzione. Vedrete questo ragionamento di Francesco D'Amato, che ci riporta in questa lettura delle continuità, che sono molte, sono state diverse, appunto sottolineate più volte da queste frequenze. Partiremo da quel ragionamento, perché ci consentirà poi ancora una volta di legare l'argomento della giustizia, che è un argomento strutturale, diciamo così, del ragionamento anche sulla salute della nostra Repubblica, e legarlo al passato, alle scorie del regime dittatoriale che ha inquinato la storia di questo paese nella prima metà del Novecento. Arriveremo così alla questione della giustizia, perché rieccole, scrive il Dubbio, le correnti in guerra per le nomine, e abbiamo alle spalle il referendum sulla giustizia, e sta succedendo qualcosa di nuovo nelle correnti, tra raccolta firme e plenum infuocati. È già iniziata la campagna per il controllo politico del nuovo CSM. Si voterà appunto per il CSM, poi vi diremo bene i particolari tra poco, ne parla il dubbio, ma poi ci sono in arrivo le nuove regole che riguardano la informazione per i PM, ne parla il quotidiano La Repubblica, e questi temi agitano una realtà della giustizia in Italia che è rimasta quella che era, con le contraddizioni che abbiamo conosciuto in questi decenni, che ci legano in parte anche a quel passato di cui parlavamo prima, che non passa anche proprio nelle strutture, nei gangli della nostra impalcatura della giustizia. Questo è il tema, diciamo, che trova larghissimo spazio, appunto noi lo affronteremo da questa specifica angolazione sui quotidiani di oggi, 80 anni di Repubblica, ma poi c'è lo scenario internazionale e siamo in una fase interlocutoria ormai costantemente, stop and go continui in Iran, Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, i due scenari che l'Iran sta cercando di legare insieme, e c'è questa notizia, appunto, Trump ferma Netanyahu, è il titolo di apertura del quotidiano La Repubblica, e diversi quotidiani parlano anche di quello che sta accadendo nel conflitto politico che c'è nella maggioranza di governo in Israele. Vi daremo qualche conto di questo, un conflitto tra Ben-Gvir, ministro israeliano, e il premier Netanyahu, ne parla La Repubblica. Ma sullo scenario, diciamo così, di guerra, e che coinvolge poi anche le nostre tasche, con la questione degli aumenti dei carburanti e tutto quello che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo in queste settimane, ci sono diversi approfondimenti sulla funzione che hanno gli stretti, alcuni stretti, la conformazione appunto geografica del nostro pianeta, attraverso cui passano i principali traffici che portano nel resto del mondo il petrolio e altre materie importanti, e su questo vi diremo qualcosa, e ci serviremo poi per capire un po', per orientarci in uno scenario internazionale, di un approfondimento a cura di Ettore Sequi, un punto, diciamo così, per capire quello che sta succedendo sulla situazione in generale dal punto di vista internazionale. Vale la pena anche di prendere il foglio con Pedruzzi, che ci parla della guerra e come si vince oggi, perché c'è in atto una profonda trasformazione di quelli che sono gli strumenti con cui oggi si esercitano le guerre. È davvero, implica riflessioni che sarà importante fare, che si faranno probabilmente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con l'ampio utilizzo di tecnologie che non richiedono la presenza umana, ma che poi hanno una funzione letale davvero impressionante, se vedete sui social video davvero terrificanti che ci riportano quanto avviene nel fronte ucraino, dove i droni ucraini hanno avuto un'evoluzione davvero importante, anche con l'utilizzo, sembrerebbe, di strumenti di intelligenza artificiale per il comando e il controllo. Oggi si usano delle reti per resistere, diciamo, a questo tipo di attacchi, ma è davvero difficile, anche perché è un confronto, diciamo, sbilanciato, perché il drone come perdita non vale naturalmente quella di una vita umana, di un soldato. Queste considerazioni le trovate su diversi quotidiani per la trasformazione che sta avvenendo proprio nella pratica, nella prassi della guerra in questi giorni, in questi anni. Per quello che riguarda appunto lo scenario israeliano, appunto vi abbiamo già detto che alcuni quotidiani riportano di quella che è la dinamica parlamentare, la dinamica politica all'interno delle forze che compongono la maggioranza in Israele. C'è un'intervista che trovate sull'Unità a Gad Lerner sulla questione dell'interpretazione della parola sionismo, sionista. Sionismo non è fascismo, dice Gad Lerner, fermiamo il sonno della ragione. Qui spiega anche le differenze della sua lettura, della sua interpretazione, Gad Lerner, rispetto a quanto fa Anna Foa. Sono sionista, dice anche Gad Lerner, rientrando in un dibattito di queste settimane, ed esisto perché i miei nonni erano profughi. Trovate questa intervista sull'Unità. Per quello che riguarda invece l'Ucraina, trovate alcuni approfondimenti oggi sulla situazione in Russia, una situazione sempre forse paradossale che richiama ad alcune scene che abbiamo visto nei decenni passati. Oggi sul Corriere della Sera ritrovate un fact-checking, come si dice oggi, cioè un approfondimento, un'inchiesta giornalistica esercitata su alcune fotografie, dove si vede che alcuni incontri pubblici

una fase conclusiva dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Un'intervista con il ministro degli esteri Antonio Tajani, che parte dai temi che riguardano l'Ucraina, ma che poi ci porterà a quanto avviene nel nostro paese, alle discussioni che ci sono. Tajani riflette sulla situazione internazionale, sul suo ruolo di ministro degli esteri, ma anche sul dibattito politico interno, e parleremo del dibattito politico interno. Ancora si discute molto sul ruolo di Vannacci. Anche ieri ve l'abbiamo segnalato solo velocemente, un'intervista a Stefania Craxi, in cui la capogruppo di Forza Italia al Senato aveva specificato appunto che il rapporto con Vannacci deve essere sottoposto ad analisi, perché c'è una differenza profonda con Vannacci. Oggi diversi quotidiani ritornano sulle parole di Stefania Craxi, sottolineando, diciamo, la distanza con questa esperienza politica che va delineandosi, sembrerebbe anche rafforzandosi. Quotidiani come Repubblica sottolineano le differenze. Altri interventi, appunto, per esempio un'intervista a Piantedosi, che interviene anche sul 2 giugno, parla della prospettiva della maggioranza di governo, un conservatorismo liberale. Se Vannacci condivide queste idee, può partecipare al progetto del centrodestra. Questa è la posizione di Piantedosi, ma poi vedrete anche gli altri temi. Se faremo in tempo, perché davvero è molta carne a fuoco, come si suol dire oggi. Un'altra notizia triste: è morto Gianni Mattioli, un protagonista della vicenda, di cui da queste frequenze ascoltatori storici, diciamo così, hanno sentito più volte parlare, un protagonista dell'ecologismo, dell'esperienza dei Verdi, che è nata anche proprio nell'alveo radicale, naturalmente con contributi poi di tipo diverso, di origini diverse. Oggi Mattioli viene ricordato su diversi quotidiani, il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, la Repubblica. Noi vi leggeremo qualcosa delle commosse parole che trovate a pagina 10 del manifesto di Massimo Serafini. Addio Gianni Mattioli, il sapere, il movimento e appunto l'avversione alle applicazioni del nucleare civile, l'esperienza a Montalto di Castro, le manifestazioni della fine degli anni 80 e poi il referendum del 1987. Commosse parole di Massimo Serafini, che ricorda quella esperienza, e noi questa sera da Radio Radicale vi riproporremo alcuni documenti per ricordare questa importante figura, protagonista di una stagione ormai lontana, e con questioni che, come vedete, come saprete, ci sono segnalazioni anche nella giornata di oggi. Oggi sul nucleare l'opinione è opposta, largamente opposta a quella di quegli anni. Per chiudere, due notizie ci saranno di carattere, diciamo, più generale, più tra virgolette culturale. L'archivio della Biennale, una importante iniziativa, è stato aperto, e quindi gli archivi consentono di conoscere le vicende con le carte, con i documenti, segnalazioni su diversi quotidiani. Noi vi leggeremo qualcosa dal Giornale, ma poi una importante, divertente segnalazione dal Foglio: Grand Tour Parioli, viaggio sentimentale nel quartiere di Roma che sognava un'impossibile borghesia. È una segnalazione in realtà di un romanzo, di un libro che si chiama proprio Parioli, di Filippo La Porta, che parla di questo quartiere e ci aiuta anche a, diciamo, se possibile, uscire dai pregiudizi che ci sono, ma naturalmente di tipo diverso, ma conoscere da vicino, anche attraverso un romanzo, la vicenda di un pezzo della capitale che ha attraversato il Novecento assumendo diversi significati. Questi gli argomenti di oggi, ma appunto cominciamo dal 2 giugno, poi faremo un passaggio rapido sullo scenario

internazionale, vediamo di cercare di segnalarvi tutto quello che abbiamo segnato, che naturalmente non è tutto quello che trovate sui quotidiani. Per quello che riguarda il 2 giugno, partiamo da questo editoriale di Francesco D'Amato che trovate sul Dubbio a pagina 3, la carta incompiuta, e naturalmente il tema della carta viene insieme in questa giornata con il 2 giugno 1946, carriera unica e leggi fasciste, il compleanno amaro, dice Francesco D'Amato, della Costituzione, non per guastare la festa degli 80 anni della Repubblica e dei 78 già compiuti a gennaio della sua Costituzione, considerata ancora da molti a sinistra come la più bella del mondo, ma vorrei sommessamente ricordare che quest'ultima è ancora allo stato transitorio o incompiuto. Mi riferisco in particolare alla settima delle 18 disposizioni transitorie, appunto, e finali. Essa dice testualmente: fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente che risalivano 78 anni fa e continuano a risalire al Regio Decreto, per favore con la minuscola imposta per rispetto dello spirito repubblicano, dice anche con sarcasmo, credo, D'Amato, 30 gennaio 1941, numero 12. Grazie a quel Regio Decreto, ma anche alla maggioranza referendaria che ha bocciato a marzo la riforma costituzionale della magistratura voluta dal centrodestra e condivisa da dissidenti anche autorevoli del PD e di altre forze dell'opposizione, le toghe godono, pur nella distinzione dei ruoli di giudice e pubblico ministero, di una carriera unica, rigorosamente, fascisticamente, dice Francesco D'Amato, unica, direi, considerando il regime del 1941 disinvoltamente dimenticato dai vincitori del referendum di marzo. Viviamo insomma nel campo non marginalmente giudiziario, essendo ormai chiamata la nostra anche da costituzionalisti di un certo peso la Repubblica delle procure e non solo del lavoro, esaltato dal primo dei 139 articoli della Costituzione. Viviamo in un paradosso alto e grande come un grattacielo, il più grande di quelli di cemento, acciaio e vetro che svettano nel mondo. Non è un bel vivere, francamente, dice, anche se molti sembrano trovarvisi bene ed esultare ogni volta che fallisce un tentativo per vivere meglio, a dir poco. È bello certamente festeggiare la Repubblica, la sua Costituzione, un po' più giovane, meno anziana, magari partecipando alla raccolta dei messaggi promossa dal Quirinale, ma anche ricordandone la perdurante transitorietà o incompiutezza, ripeto, viva l'Italia, verrebbe da cantare con Francesco De Gregori, pur rimasto senza ispirazione da qualche tempo a questa parte, un riferimento a fatti d'attualità, ma la prospettiva di D'Amato ci porta appunto anche a ragionare criticamente su questo anniversario. Prendiamo un altro argomento di cui avete sentito tante volte parlare Marco Pannella da queste frequenze. Cominciamo dagli aspetti più difficili, più complessi, e poi arriveremo anche a quelli importanti, positivi, che sono davvero molti in questa giornata. Però sulla stampa trovate a pagina 11 un'analisi di Fabrizio Goria che ha questo titolo: Il paese del debito, la parabola dell'indebitamento, dalle spese in più per tamponare lo shock petrolifero del 1973 al boom dell'inflazione degli anni 80 fino all'incubo dello spread nel 2011, ora la nuova emergenza energia. È davvero utile, a mio giudizio, la grafica che trovate in questa pagina del quotidiano La Stampa, che parte appunto dagli anni 40, in particolare nel primo picco del 1946,
debito che sfora il 100%, avvicinandosi al 120%, nel 1946 la nascita della Repubblica, la ricostruzione, la ripresa post bellica, gli aiuti internazionali. Poi il grafico rappresenta una linea, una curva in forte discesa, gli anni 50-60, il miracolo economico, lo sviluppo industriale, poi appunto il primo picco, il 73, la crisi petrolifica, ma siamo sotto il 60%. Il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, nell'81, qui saliamo, 90-92 il trattato di Maastricht, la crisi della lira, il rapporto debito-PIL oltre il 100%, il governo Amato vara il prelievo forzoso dai conti correnti, siamo sopra il 120%. E poi appunto le varie fasi, il 2020, la pandemia del Covid-19, il lockdown, il crollo del PIL, Recovery Fund e il PNRR, e qui siamo oltre il 120%, e al 2022 è il picco più alto, quasi al 160%, lo shock energetico e il rialzo dell'inflazione, e poi la linea che tende di nuovo verso il basso, comunque siamo su livelli sempre molto molto alti, 135%. Rapporto, l'andamento del rapporto da debito pubblico e PIL in Italia. È una curva che ci racconta la storia della Repubblica da questo punto di vista. Nell'articolo, nell'analisi di Fabrizio Goria, trovate poi tutte le considerazioni. Un tema attuale, dice a un certo punto l'autore, nell'epoca del protezionismo, dell'autarchia regionale, ragionare, diciamo, sui progetti possibili per tamponare questo fenomeno. L'articolo, l'analisi a cui vi rimandiamo, vi abbiamo detto qualcosa solo di questa grafica, a pagina 11 della Stampa. Ecco, abbiamo iniziato con queste due coordinate che sono un po' delle carte d'identità, come dire, una certa prospettiva. Adesso prendiamo altri articoli per entrare un po' più nel merito, anche storico, in questa giornata ci può stare, di questo importante appuntamento. De Luna, sul paginone della Stampa che avvolge il quotidiano, qui trovate tanti interventi, Vito Mancuso, l'era della responsabilità, Chiara Saraceno, spetta a noi fortunati eredi della Costituzione colmare le disuguaglianze, qui un accenno in chiave opposta a quella di D'Amato con la quale abbiamo aperto. Giovanni De Luna scrive: quel voto chiuse un'epoca e riuscì a unire un paese, a unire il paese e la differenza con il 25 aprile, scrive Giovanni De Luna, un storico molto noto. Nella storia della nostra Repubblica la festa del 2 giugno è stata meno divisiva di quella del 25 aprile, quindi si dà per accettato questo fatto. Non all'inizio, però i monarchici fecero molta fatica ad accettare i risultati di un referendum. Ecco, qui passiamo un attimo a questo argomento, che li vide soccombere con un margine inferiore alle previsioni, 12.717.923 voti per la Repubblica, 10.719.284 per la monarchia, con una percentuale rispettivamente 54,3 e 45,7. I tentennamenti del re Umberto II innalzarono la tensione a livelli altissimi, sta di fatto che contro la Repubblica appena nata ci furono tentativi eversivi di varia natura. L'accusa gravissima, ricorda De Luna, che è stata reiterata negli anni, l'accusa gravissima di brogli elettorali, manifestazioni di piazza con grida viva il re, assalti alle sezioni del Partito Comunista Italiano e altri covi, tra virgolette, nemici, sparatorie. Alla fine, oltre ai vari arresti, si contarono un centinaio di feriti e 9 morti, tra i quali una studentessa napoletana, Ida
Cavalieri, che avvolta nel tricolore con lo stemma sabauto fu ammazzata, investita un'auto blinda delle forze dell'ordine schierate dal Ministero dell'Interno Luigi Romita a difesa dei comunisti asserragliati nel palazzo di via Medina a Napoli. 11 giugno 1946 fu uno dei paradossi di quei tempi. Napoli, proprio l'ex capitale del regno dei Borboni, spodestati da Garibaldi, dai Savoia, con l'80% dei voti a favore della monarchia, in quelle giornate del giugno del 1946 si rivelò la città più fedele alla dinastia regnante, a riprova che il regno del sud di Badoglio e Vittorio Emanuele III, nell'arco di poco più di 20 mesi, era riuscito a creare un bacino elevato di consensi in cui non c'era posto per nessuna nostalgia filo borbonica. Comunque, scrive più avanti De Luna, la vittoria della democrazia fu decisiva, la situazione pian piano si normalizzò, i vari partiti monarchici, quello di Alfredo Covelli e quello di Achille Lauro, si inabissarono per sempre, a differenza dei fascisti che proprio da quell'elettorato, dice De Luna, riuscirono a drenare nelle loro file consensi, dirigenti e gregari. Questa ancora oggi rimane la principale differenza dal 2 giugno al 25 aprile. Nella autobiografia della nazione i fascisti ci sono sempre, dice De Luna, i monarchici non ci sono più. Il retroscena ideologico era identico, un insieme di conservatorismo spinto, di pulsioni reazionali, e in più il fascismo aggiungeva il disprezzo per i più deboli, l'uso della violenza come strategia politica. Un'altra non decisiva causa di tale differenza si riferisce all'inserimento dell'Italia nel sistema politico internazionale. La scelta dei governi democristiani di aderire alla NATO nel 1949 fu operata infatti nell'ambito di uno sfrenato, dice De Luna, atlantismo che portò gradualmente la nostra Repubblica a indossare i panni dell'anticomunismo più che quelli dell'antifascismo. Qui poi le considerazioni diventano di questo tipo, ma ce ne sono anche altre, su per esempio i toni dati alla festa della Repubblica. Dalla seconda metà degli anni 60 fu Giuseppe Saragat, presidente, che cominciò a parlare di Repubblica nata dalla Resistenza. Da allora in poi la festa del 2 giugno seguì altalenanti sorti di un antifascismo non sempre presente nel comportamento delle forze politiche. Fu ancora un uomo della Resistenza, Carlo Azeglio Ciampi, a imporre il ripristino della festa, che fu sospesa dal 1977 al 2001. Molti tra i più giovani forse questo non lo ricorderanno. Considerazioni anche politiche di De Luna le trovate sul paginone della Stampa. Ecco, su questa questione del voto ci fermiamo un attimo, perché alcuni quotidiani ancora riflettono su quello scenario, sulla questione, sull'ipotesi smentita dagli studi storici di Brogli, a scriverne Libero a pagina 4, i segreti del voto. Ecco, quando si vuole diciamo creare un po' di pathos si aggiunge segreti, misteri, e il gioco è fatto. Un po' anche uno scherzo, questo per dire che poi le cose in realtà sono chiare. Il ragionamento di Marco Patricelli è questo: forzature, elettori esclusi, disimpegno dell'alleanza perché vinse la Repubblica. È una lettura in negativo. Dice a un certo punto l'autore di questo articolo: se fossero intervenute alcune variabili e rimosse alcune anomalie, queste elencate, il 2 e 3 giugno circa 2 milioni di italiani non votarono affatto, quindi il conto insomma è fatto, perché non poterono esercitare il loro diritto. Una parte lo sapeva chiaramente già,
che con la legge elettorale dell'aprile del 46, che aveva suddiviso l'Italia in 32 collegi per eleggere 573 deputati, escludendo la provincia di Bolzano, la circoscrizione di Trieste, Venezia, Giulia, Zara, in quanto sottoposte alla giurisdizione del governo militare alleato e della Jugoslavia di Tito, pertanto non sotto sovranità italiana. Un'altra parte riguardava poi centinaia di migliaia di prigionieri di guerra, ancora non rimpatriati, e poi sbandati, profughi, sfollati, senza tetto, chiunque non avesse ricevuto il certificato elettorale o l'aveva smarrito, questo accade sempre, o risultava sconosciuto all'anagrafe, o addirittura nel caos naturalmente di quelle fasi, certamente, o addirittura ne aveva ricevuto più di uno, come paradossalmente è accaduto a Vittorio Emanuele III e alla regina Elena, che erano già in esilio in Egitto e non risiedevano più al Quirinale. Vittorio Emanuele III, il suo testardo rifiuto di passare la mano e abdicare, come fece solo il 9 aprile 1946, tolse ogni concreta possibilità al figlio Umberto di diluire le responsabilità storiche e recuperare consenso. Insomma, qui si fanno queste ipotesi. Avrebbe potuto riguadagnare consenso la monarchia se Vittorio Emanuele avesse abdicato prima. Insomma, trovate queste considerazioni a pagina 4 della Repubblica. Marco Patriciello anche ci tiene a dire che nulla comprova che il risultato del 46 potesse essere opposto a quello di cui vi abbiamo detto, ma niente ne sancisce l'ineluttabilità. Insomma, trovate anche questo tipo di considerazione sul paginone del giornale, un ragionamento di tipo diverso, che questo può essere utile nella complessità dei temi di questa giornata. Gli eroi del tricolore, dagli esuli ai militari, ecco chi ha resistito alle bandiere rosse. Fausto Biloslavo, l'autore di questo articolo, il cui sottotitolo ci dice che solo il Movimento Sociale e i liberali ostentavano nella Prima Repubblica i colori nazionali. Nel simbolo dei moti del 53 a Trieste divenne un'arma di sfida. Questo è importante ricordarlo. Gli esuli istriani caduti per il ritorno di Trieste all'Italia, i missini e i militari sono sempre stati orgogliosi del tricolore in anni quando andavano di moda altri simboli, come le bandiere rosse. La parata del 2 giugno era stata cancellata o ridotta ai minimi termini. Gli esuli istriani, fiumani e dalmati sono stati costretti ad abbandonare le loro case dal terrore delle foibe di Tito. Nelle valigie di cartone, sui carri trainati dai contadini, portavano via le masserie che riuscivano a raccogliere in fretta e furia. Non mancava un pugno della loro terra e, quando potevano, uno sfilacciato tricolore. La bandiera italiana, sopravvissuta alla guerra, è sempre rimasta nei loro cuori. Ancora oggi, assieme agli stendardi delle terre perdute, la sventolano con commozione alle cerimonie che ricordano il dramma dell'esodo e la tragedia delle foibe. I moti di Trieste nel 1953 per il ritorno della città all'Italia scoppiano dopo che il sindaco Gianni Bartoli espone il tricolore sul palazzo del municipio. Gli ufficiali inglesi del governo militare alleato, che occupava la città dal 1945, fanno ammainare la bandiera italiana. Dal 4 novembre 1953 la popolazione italiana armata di tricolori scende in piazza, a cominciare dagli studenti, fronteggiando le violente cariche della polizia civile. Le gradinate della chiesa di Sant'Antonio sono sporche di sangue. Gli inglesi danno ordine di sparare sulla folla. In due giorni cadono 6 civili, compreso Pietro Addobbati, che aveva appena 15 anni. Poi, insomma, ricorda queste vicende, che non sono immediatamente connesse al 2 giugno, ma che ci raccontano anche un'altra fase della storia iniziale della giovane, per fortuna, dice, è ancora bambina, per fortuna, la Repubblica. E questo è anche un augurio, nel senso che possiamo vedere la prospettiva
in funzione della realizzazione di questioni, a partire dalla questione della giustizia, come abbiamo detto in apertura, sono da, realizzare. Vediamo un attimo il sondaggio nostalgico, di cui abbiamo detto già in realtà i dati principali. I comunisti sono tra noi, scherza Pietro Senaldi, il sondaggio sui simboli, secondo Utrend il PC oggi otterrebbe il 25%, a crollare rispetto al 1987 è la DC, i suoi voti andrebbero verso Movimento Sociale Italiano e Liberali, sui radicali, ecco, e questo è appunto la considerazione. I radicali, dice Pietro Senaldi, ancora scherzando, che nessuno ha mai capito se fossero di sinistra o libertari, essendo comunque contro tutti, galleggiavano tra il 2 e il 3%. Oggi, dopo lo sdoganamento fatto da Berlusconi, Gianfranco Fini, 4 anni di governo Meloni, l'MSI sarebbe al 14%. Ecco, l'unica considerazione sui radicali è che nessuno ha mai capito che cosa fossero, proprio perché forse il Partito Radicale è sempre stato fuori dall'impostazione ideologica, pur avendo un patrimonio di idee, di riferimenti di cui avete sentito tante volte parlare Marco Pannella, ma da declinare volta per volta anche con protagonisti di storie di tipo opposto. Questo sondaggio lo trovate su Libero. Che cos'altro dirvi? Sul voto prendete Cazzullo a pagina 39, perché anche Cazzullo ci tiene a fare chiarezza nella sua rubrica su questa questione del voto. Infatti scrive un lettore: sono certo che in Italia i gravi errori di Casa Savoia rendano impossibile il ritorno della monarchia, ancora qualcuno forse se lo augura, ma le chiedo come mai nel referendum i voti della monarchia in vantaggio spuntarono circa 2 milioni di voti per la Repubblica provenienti dal nord, specie dall'Emilia Romagna. Ora mi pare che Cazzullo non lo dica, ma la, diciamo, la ipotesi che è stata cercata, che si è cercato di accreditare, specialmente negli ambienti appunto monarchici di quei momenti di cui vi abbiamo detto, era appunto un ruolo di Togliatti che ebbe un ruolo principale, adesso non entriamo troppo nei particolari, avrebbe fatto aggiungere delle schede. Ecco, questo è stato smentito dagli storici. Dice Cazzullo: a rileggere i risultati del referendum del 2 giugno c'è un dato che impressiona, il paese si spaccò a metà, sia nel senso che la monarchia prese più di 10 milioni di voti, la vittoria della Repubblica più risicata, al punto da generare false voci di brogli, spiega in sintesi Cazzullo, sia nel senso che il Sud scelse massicciamente la monarchia, a Napoli votò, come già detto, quasi l'80% a favore della Repubblica, conferma del fatto che il mito neoborbonico è un'invenzione recente, la dinastia che i napoletani stavano difendendo non era quella borbonica ma quella dei Savoia, che ora vengono raccontati come spietati conquistatori dai neoborbonici, se non colonizzatori, mentre nel 1946 godevano del consenso di gran parte della popolazione, tanto che nel 1952 divenne sindaco il monarchico Achille Lauro. Insomma, anche qui un po' di chiarezza per capire quelle fasi. Se volete approfondire sul significato di questo 2 giugno, prendete anche l'articolo di Umberto Gentiloni, storico importante, che ha fatto importanti studi proprio sul 2 giugno, è il titolo di un suo libro recente, La Repubblica, un'eredità dell'antifascismo, dice Umberto Gentiloni, trovate il suo articolo a pagina 35. Repubblica. Sul Corriere della Sera c'è un'intervista a Luciano Violante, che negli anni scorsi è stato il primo poi a parlare, a cercare di aprire il discorso sulla cosiddetta memoria condivisa, che appunto non ha avuto tanto successo.
intervistato da Roberto Gressi, Luciano Violante dice: tra l'altro, abbiamo retto, superato tutto, due le riforme per fare meglio. E appunto, qual è lo stato di salute dell'Italia? Il mondo vive un cambiamento, la pervasività dell'intelligenza artificiale, ma la Repubblica è stata attraversata da 7 stragi, 2 tentativi di colpo di Stato, e qui naturalmente il conto poi è diverso rispetto alle analisi che vengono fatte. Oggi va molto di moda smentire il cosiddetto piano solo, che pure presentava degli aspetti inquietanti, ma naturalmente non ci fu il colpo di Stato, come non ci sono stati tentati i colpi di Stato più o meno concreti, dice Violante. 2 sono i tentativi di colpo di Stato, 22 magistrati e 11 giornalisti uccisi, un uomo di Stato sequestrato e ucciso, Aldo Moro, 500 persone assassinate dai diversi terrorismi. E siamo in piedi, però, dice Luciano Violante, rispetto e orgoglio per questa Repubblica che ha retto, superato tutto, che ha mostrato solidarietà anche nei nubifragi, nei terremoti. Ci sono state le istituzioni, ma soprattutto la forza degli umili, dei milioni di persone che non si sono mai arrese. C'è la Costituzione. E poi nel 96, dice appunto Roberto Gressi, il tema di cui vi dicevamo, il suo discorso alla Camera sulla resistenza, il fascismo, i giovani di Salò, sono passati invano 30 anni, risposta: non credo. L'asprezza riemerge, ma il riconoscimento dell'altro deve esserci, c'è e deve esserci. Nelle istituzioni si sta per parlare con chi la pensa diversamente da noi, nel Parlamento sono tutti ugualmente legittimati, altrimenti la democrazia muore per suicidio. Decidere insieme anche sui temi ideologicamente divisivi si può. La legge sull'esodo degli istriani, appunto, di cui abbiamo detto, e sulle foibe ne è un esempio. E poi qui si parla dell'allarmismo, sul ritorno del fascismo, poi sulle considerazioni su Salò. Naturalmente il tema è stato sviluppato tante volte e non ci torniamo. Così Luciano Violante sul Corriere della Sera. Vi abbiamo detto di questa intervista, vi leggiamo qualche passaggio di Mirella Serri, anch'ella una storica molto nota, e che trovate a pagina 25 con Aldo Giannulli, uno studioso, uno storico, con sue interpretazioni molto, molto specifiche, ma che ha contribuito a alcune importanti scoperte negli archivi della Repubblica e ha aiutato a chiarire, almeno in parte, alcuni cosiddetti misteri. Scrive Mirella Serri: le scoperte non finiscono mai, fatto il referendum il 2 giugno, fatta la Repubblica, ecco apparire fin dall'estate del 46 tentativi di destabilizzazione, trame oscure, cunicoli segreti, per dirla con una metafora, da cui potevano spuntare armati gli agenti della eversione. Tale attività occulte, mai rivelate dietro la verità, le verità più note. Ora ci sono appunto gli studi di Giannulli, politologo storico noto per i suoi studi sulla strategia della tensione, e l'Intelligence, nuovo libro, Ombre sulla Repubblica, Ponte alle Grazie, dedicato proprio agli anni cruciali tra il 1945 e il 1948. Giannulli spiega che ha ritrovato documenti inediti e di archivio che tracciano la storia dell'Italia come un via vai inquietante e pericoloso di diversi soggetti stranieri. Poi parla di una circostanza che naturalmente ne sottintende molte altre. In un clima denso di cospirazioni c'erano anche insoliti accordi e trattative, quali, risponde Giannulli, Giorgio Almirante ebbe un interessante abboccamento con Palmiro Togliatti, gli ex fascisti o neofascisti
che dir si voglia, il movimento sociale fu fondato di lì a poco, il 26 dicembre del 1946, da ex esponenti della Repubblica Sociale Italiana come Almirante e Romualdi, diedero il loro voto alla Repubblica, dice Giannulli. In cambio ottennero l'amnistia dal guardasigilli. Il provvedimento di clemenza entrò in vigore proprio dopo le votazioni del 22 giugno del 1946. Ora, i motivi che portarono all'amnistia di Togliatti non furono solo dettati all'incontro con Almirante, naturalmente, ma Giannulli ci dà conto di questo incontro interessante, anche di questa questione del voto alla Repubblica. Una nota informativa poi del 6 ottobre del 1946, contrassegnata da una dicitura formazioni clandestine armate, parla di diversi gruppi, il gruppo Messe, Guzzoni, Sorice, il generale Giovanni Messe era un pezzo da 90 che era stato in Tunisia sotto il comando di Rommel, sarà a capo dello Stato Maggiore sino al 45. Il ruolo di questi personaggi nella storia, nella prima parte della storia della Repubblica, è importante da chiarire. Un consesso clandestino di clandestini armati era costituito da ufficiali che potevano contare su una rete di solidissimi rapporti con gli altri gradi dell'esercito. Qui è la questione delle continuità nelle burocrazie dello Stato e anche nelle aristocrazie delle forze armate, degli eserciti, un tema che gli storici stanno affrontando e stanno chiarendo quello che è stato, diciamo, uno scenario ammantato di misteri, di golpismi, ecco, queste colpi di coda si direbbe. Generale voleva esercitare, dice Giannulli, quella che in spagnolo viene chiamata intentona o avvertimento minaccioso. Ad Alcide De Gasperi si rimproverate il tradimento repubblicano e i nostalgici del re volevano essere presi in considerazione. Nel 1953 Messe fu eletto senatore della Repubblica come indipendente, qui varie considerazioni alle quali vi rimandiamo. Forse ci stiamo perdendo un po' troppo nei particolari di questa storia iniziale, ma sono davvero occasioni particolari queste in cui si può conoscere, anche grazie ai quodidiani, la storia del nostro paese. Anche Conti sul Domani ci riporta su questa questione: i troppi nemici del frutto migliore del nostro paese. Il suo articolo, La politica delle stragi, qui si parla per esempio del 64, il governo guidato da Aldo Moro fu costretto nel 64 a udire il tintinnar di sciabole, qui veniamo all'antica polemica, rumor di sciabole, di internar di sciabole, eccetera eccetera, non si sono mai trovati queste parole, sono tratte dal diario di Nenni, eccetera. Del piano solo, approntato dal generale De Lorenzo, concorde il capo dello Stato Antonio Segni. Qui Davide Conti semplifica molto lo scenario, perché Segni probabilmente sulla posizione di Segni non si può andare così rapidamente. Un'operazione che, se non portò al previsto rastrellamento in tutta Italia di 731 dirigenti di PC, CGL, PSI e la loro carcerazione nel campo Gladio, del campo Gladio a Capo Marrargiu, e in questi testi si dice sempre Marrargiu, ma se poi andate a vedere sulla cartina dovrebbe essere con una sola R, soffocò sul nascere le troppo avanzate riforme previste per scuola, energia elettrica, urbanistica, lavoro. L'anno seguente si danno appuntamento a Roma i teorici della guerra rivoluzionaria in un convegno finanziato dal Ministero della Difesa, a cui prendono parte, tra gli altri, Pino Rauti, Guido Giannettini, Renato Mieli, Pio Filippani Ronconi, Vittorio De Biase, responsabile della lotta al PC di Confindustria. Lì vengono poste le basi della politica delle stragi, qui dice Conti, che qui sintetizzando, una scia di sangue che risponde colpo su colpo all'applicazione della Costituzione. Vediamo qui il ragionamento di Conti. Piazza Fontana, il giorno dopo la prima approvazione al Senato dello Statuto dei Lavoratori, e questo è stato detto più volte anche da queste frequenze, il treno a Gioia Tauro, un mese dopo il varo delle regioni,
nella Calabria del boia Kim Molla di Reggio, l'attentato alla questura di Milano contro Mariano Rumor, reo di non aver proclamato lo stato di emergenza, la notte di Piazza Fontana, la strage di Brescia del 28 maggio 74, a tamponare, scrive Pierpaolo Pasolini, il disastro del referendum, sul divorzio, Conti non lo scrive ancora, lo scrive più avanti, di due settimane prima, conferma il divorzio. La prima strage firmata dalla loggia P2 con la bomba sul treno italico, il 4 agosto 74, insomma, poi la via P2ista, qui prosegue dopo la caduta di Nixon, il crollo dei regimi fascisti in Grecia, Portogallo e Spagna, il blocco eversivo accantona il sogno del golpe e promuove una controcostituzione. Qui è la lettura di Davide Conti, ma appunto questi binari, diciamo così, paralleli dell'evoluzione della nostra Italia, della nostra Repubblica, cita Conti meritoriamente il referendum sul divorzio. In altre sedi avete sentito ricostruzioni in cui per esempio Geppi Rippa di Quaderni La Ricarica lo ha fatto in più occasioni, si è parlato di quella che è stata la fase appunto della trasformazione della società italiana. Protagonista è stato Marco Pannella e il Partito Radicale. Insomma, qualcosa di queste questioni trovate sui giornali di oggi. Sulla Verità, Marcello Veneziani dice che le grandi idee della Repubblica sono fuggite come i cavalli, e cita anche qui una definizione, la definizione del bipartitismo imperfetto di Giorgio Galli. Il suo giudizio negativo, diciamo, lo trovate a pagina 2. Sulla Verità. Michele Marchi sul Messaggero ci ricorda che questo anniversario non deve rendere scontato il declino europeo, è la frontiera successiva, diciamo così, da percorrere, a pagina 20 del Messaggero. Credo che a questo punto, ecco solo come segnalazione sul Corriere della Sera, a pagina 38, una interessante iniziativa che vi segnaliamo solamente nel titolo, anche perché si tratta di un articolo a doppia firma, proprio perché si tratta di un articolo a doppia firma, una Repubblica femminile. Non abbiamo ancora detto questa questione che è stata più volte citata, che fu anche la seconda occasione in cui le donne votarono in Italia. 80 anni fa l'Italia faceva la scelta più importante per il futuro grazie alle donne che votarono per la prima volta, ci furono le amministrative, ma questo fu un voto, primo voto nazionale. Letizia Moratti e Pina Picerno sono le autrici di questo articolo. Letizia Moratti, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, europarlamentare del PPE, e Pina Picerno è vicepresidente del Parlamento Europeo e europarlamentare del PD, e quindi doppia firma questo articolo su una Repubblica al femminile. Lo trovate a pagina 38 del Corriere della Sera. Andiamo direttamente sulla questione giustizia e poi passiamo allo scenario internazionale, perché rimaniamo in Italia e poi ci spostiamo sullo scenario internazionale. Che cosa sta succedendo nella giustizia italiana? Prendiamo la Repubblica, che ci dice che domani il plenum del CSM discute le nuove linee guida per la comunicazione delle procure, 5 emendamenti depositati, l'allarme della Federazione Nazionale della Stampa Italiana per la trasparenza a rischio. Qui le posizioni sono diverse, stretta sulle notizie dei PM, il CSM si spacca sul bavaglio, viene definito così. Poi c'è un'intervista a Giuseppe Borrelli, 66 anni, capo della Procura di Reggio Calabria. L'anno scorso non è così che si cancellerà l'effetto Garlasco, tema di cui abbiamo parlato, ma prendiamo il Dubbio, che ci porta più al di dentro di alcune questioni. Rieccole le correnti in guerra per le romine, tra raccolta firme e plenum infuocati è già iniziata la campagna per il controllo politico del nuovo CSM.
appunto il rinnovo del CSM è appena agli inizi, scrive Simona Fusco, ma la sintonia ritrovata tra le correnti durante la battaglia referendaria è già un ricordo. Il correntismo, che aveva giurato di agire solo come nobile espressione del pluralismo culturale, si scrive con amara ironia, getta la maschera e torna a mostrarsi per quello che è una lotta senza quartiere. Pagina 2 prosegue l'articolo. Che cosa possiamo dirvi di questo? Vi leggiamo una intervista ad Andrea Mirenda, che è giudice e consigliere del CSM, il rinnovo del CSM, una intervista a cura ancora di Simona Musco. Il rinnovo del CSM si avvicina, come accade alla vigilia di ogni tornata elettorale, la competizione tra le correnti si fa intensa. Archiviata vittoriosamente la partita della separazione delle carriere, il confronto si è spostato all'interno della magistratura, dove da settimane area e magistratura indipendente si fronteggiano a colpi di comunicati, prese di posizione, raccolta firme, accusandosi reciprocamente di voler presidiare i principali centri di influenza dell'autogoverno. Dalla Scuola Superiore della Magistratura, di cui abbiamo parlato da Radio Radicale, alle nomine degli uffici più rilevanti, ogni occasione sembra alimentare nuove tensioni dentro e fuori il plenum. Uno scenario che Andrea Mirenda, consigliere togato indipendente del Consiglio Superiore della Magistratura, osserva da una posizione estranea alle correnti e che, da sostenitore del sì al referendum della giustizia, considera tutt'altro che sorprendente. La sua sintesi è netta, afferma, accantonata l'ipocrisia referendaria, il sistema si rivela per quello che è. Il correntismo è vivo e vegeto. Domanda: nelle ultime settimane le correnti si sono scontrate duramente sulle nomine, comunicazione, sulla Scuola Superiore della Magistratura. Come interpreta questo fermento? Risposta: come prova evidente di quanto tutti sanno, il correntismo è vivo e vegeto e il sistema si sta rivelando per quello che è. Domanda: alcuni magistrati hanno promosso una raccolta firme contro la proposta della Quinta Commissione per la nomina del procuratore aggiunto di Bologna, lamentando le storture del testo unico. La vittoria del no al referendum non ha finito per rafforzare e legittimare proprio quel modello di gestione delle nomine e delle carriere che oggi viene contestato? Risposta: esattamente. Piaccia o meno, chi ha votato no ha detto sì a tutto questo. Si rallegrino dunque. Con quale coerenza si può oggi criticare una decisione del CSM considerata espressione delle correnti, dopo aver contribuito a mantenerlo quel sistema? Chiedo scusa, opponendosi a una riforma che ne avrebbe azzerato l'influenza. E perché questa mobilitazione emerge solo ora, mentre altri magistrati altrettanto meritevoli sono stati penalizzati o scoraggiati da un sistema percepito come già orientato? Non sfugge tuttavia la politicità della scelta bolognese, che al netto del sicuro valore di ambo gli aspiranti privilegia le solite esperienze fuori ruolo, alle dirette dipendenze della politica, in luogo di quelle vissute in seno alla giurisdizione. E meno male che i contestatori della riforma non volevano giudici sottoposti alla politica. Si vuole davvero questo cambiamento, dice. Si invochi a gran voce il ritorno all'anzianità senza demerito e ad una vera temporaneità, con successivo ritorno sulla scrivania per un bel bagno di giurisdizione, due misure che a saldi invariati infliggerebbero un colpo mortale al correntismo. Sulla Scuola Superiore della Magistratura si assiste a uno scontro, dice l'intervistatrice, sul controllo della formazione e sull'egemonia culturale. Il problema è chi esercita questa egemonia o l'esistenza stessa di un'egemonia culturale nella formazione delle toghe. Risposta: il problema è l'idea di egemonia in sé, indipendentemente da chi la pratica. Le feroci lotte correntizie che da sempre caratterizzano la formazione della scuola superiore sono la migliore prova di come essa sia vista come strumento di avvicinamento dei giovani magistrati e di formazione di un pensiero dominante sui temi giudiziari più delicati, con buona pace dell'indipendenza del singolo magistrato, che è sempre minacciata prima di tutto dall'interno. Poi qui si parla anche di altre questioni, ma mi pare che abbiamo colto il merito di questa questione, e naturalmente poi ci torneremo
su queste questioni nei prossimi giorni da Radio Radicale. Ancora per quello che riguarda la situazione italiana, prima di passare allo scenario internazionale, prendiamo un'intervista, e qui appunto c'è il link con lo scenario internazionale, un'intervista al ministro degli esteri Tajani, che trovate sul Corriere della Sera, di Paola Di Caro, su Kiev, Russia. Dice il ministro Antonio Tajani: non si può tenere l'Italia fuori dal gruppo che condurrà le trattative di pace che sarà deciso dall'Europa. E sull'opposizione che rilancia la patrimoniale, tema che ritorna oggi, mai, finché ci sarà Forza Italia, sarebbe un esproprio su beni su cui già si paga. Questo è stato già ricordato, lo fa anche Antonio Tajani. Tre teatri di conflitto stanno cambiando volto al mondo. L'Italia è impegnata fin dal primo giorno, spiega il ministro. Domanda a un certo punto Paola Di Caro: per l'Ucraina Zelensky ha indicato Germania, Francia, Regno Unito come negoziatori ideali in future trattative di pace con l'aggiunta dei paesi nordici o della Turchia, non ha citato l'Italia. Cosa succede? C'è un lavoro, dice Tajani, un lavoro politico ancora in corso. Zelensky ha fatto esempi, poi non saranno le parti in causa a decidere da sole i negoziatori. Fra l'altro, noi europei siamo schierati con le sanzioni alla Russia e gli aiuti all'Ucraina, dobbiamo essere necessariamente parte del negoziato, ma la mediazione può essere qualcosa di diverso. In ogni caso, l'Europa, che dovrà avere un ruolo al tavolo, sceglierà essa stessa chi dovrà negoziare. Altra domanda che saltiamo, si arriva direttamente a un punto che è stato oggetto di polemiche nei giorni scorsi: voi però non sembrate così favorevoli all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Risposta di Tajani: siamo favorevoli, purché naturalmente siano rispettate le regole. Ci siamo anche offerti di inviare esperti della nostra Guardia di Finanza a Kiev per strutturare al meglio la lotta alla corruzione, uno dei requisiti necessari per entrare nell'Unione Europea. Non abbiamo nulla in contrario a un allargamento nel rispetto di tutti i parametri, ma chiediamo che prima la Unione Europea si apra ai paesi già pronti, che aspettano da tempo e strategici per noi, primi fra tutti quelli dei Balcani occidentali, la Albania e il Montenegro. E poi altre questioni che riguardano la politica italiana, per esempio la questione della flessibilità. Crede che l'Europa accetti la nostra richiesta di flessibilità per le spese energetiche? Risposta dei Tajani: la richiesta è sacrosanta, io non credo che l'Unione Europea non darà risposte positive. Infatti oggi i quotidiani fanno sapere che forse potrà discutere su questo. Sono fiducioso, dice Tajani, si parla della possibilità di uno scostamento per il periodo in cui la crisi energetica morderà, finché non si tornerà alla normalità a Hormuz, così come pensiamo ai cittadini, permettendo spesa fuori bilancio per la sicurezza, dobbiamo farlo per aiutare loro e le imprese a combattere il caro vita attuale. Il commissario Raffaele Fitto ha parlato dell'utilizzo dei fondi di coesione, immagino che dall'Unione Europea potranno arrivare anche altre proposte. Più avanti, per quello che riguarda le proposte dal campo largo, dice l'intervistatrice: ma insomma è così scandaloso far pagare di più ai ricchissimi con patrimoniali o tasse di successione? Spiega Tajani: sì, perché è un principio sbagliato e andrebbe a colpire anche il ceto medio. Noi difendiamo i più deboli, respingo l'idea che ci occupiamo dei ricchi. La casa è il bene centrale nella vita di tutte le famiglie, su questi beni già si pagano le tasse, farle pagare due volte sarebbe un esproprio. E poi chi decide la soglia dei ricchissimi, dei ricchi medi, dei ricchi a metà? Una volta violato il principio, tutto è lecito, dice Tajani. Sul dibattito intorno alla struttura, diciamo così, del centrodestra, vi abbiamo già detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, trovate qualcosa su Repubblica, mette molto l'accento naturalmente sulle contraddizioni. A pagina 18, il veto su Vannacci, Stefania Craxi, presidente dei senatori berlusconiani,
dice nessuna convergenza con lui. Si riprendono alcuni passaggi di questa intervista di ieri. Per mesi Giovanna Vitale scrive: è stato trattato come una scheggia impazzita. Oggi invece Roberto Vannacci è diventato un problema politico strutturale per la maggioranza, una spina nel fianco non solo della Lega, da cui è uscito a inizio anno dopo una lunga guerra interna, ma anche di Giorgia Meloni, che vede affacciarsi il primo competitor a destra capace di contendere a Fratelli d'Italia il monopolio della rappresentanza sovranista identitaria anti-establishment. Più avanti, così si spiega l'altolà lanciato ieri dagli azzurri. Il centrodestra non è un'accozzaglia come il campo largo, sancisce Stefania Craxi, la capogruppo al Senato voluta da Marina Berlusconi. Il punto è: esistono convergenze tra noi e Vannacci? Penso alle coordinate internazionali dell'Italia. Euroatlantismo senza tentennamenti né subalternità, sostegno all'Ucraina, allo Stato io convergenze non ne vedo. Per Repubblica è chiaro il messaggio, va bene tutto, ma non ci si può vendere l'anima per qualche percentuale in più. Questo approfondimento poi prosegue sul ruolo di Vannacci, altre segnalazioni che trovate. Prendiamo una intervista a Matteo Piantedosi che trovate sulla Stampa. Piantedosi qui parla del 2 giugno, si parla della sicurezza che garantisce la libertà, il referendum fu una svolta dopo il fascismo. Piantedosi più volte ha espresso questa sua lettura, che è poi quella maggioritaria. Sul generale Vannacci dice: è una risorsa, chiede l'intervistatore Francesco Malfetano, una risorsa Vannacci per il centrodestra, un elemento di stabilità. Dice Piantedosi: la maggioranza di governo si muove nel solco del conservatorismo liberale. Abbiamo una posizione rigorosa e pragmatica sui temi della sicurezza, del contrasto all'immigrazione irregolare. Mi sembra siano argomenti particolarmente cari anche a Vannacci. Se si collocherà in questo nostro orizzonte si potrà dialogare, altrimenti ci sarà una sana competizione elettorale tra proposte politiche diverse. Comunque vada, il centrodestra rimarrà stabile e competitivo nella sua ormai consolidata capacità di offrire una sperimentata proposta di governo al paese. Così Piantedosi. Quindi il dibattito, come vedete, è in corso e vedremo come si svilupperà. Mi pare che sostanzialmente le questioni che riguardano il nostro paese le abbiamo esaurite, salvo qualche brevissima segnalazione su questa questione della flessibilità di cui parlava anche il ministro Tajani nell'intervista che vi abbiamo segnalato poco fa. L'Unione Europea scrive infatti il Corriere della Sera, nella pagina accanto a quella in cui trovate l'intervista ad Antonio Tajani, pagina 12, l'Unione Europea apre alle richieste sui conti e c'è l'intesa sui rimpatri sui migranti. Dopo il taglio delle accise, possibili aiuti ai più deboli, un voucher da 100 euro per chi ha la social card, è il titolo del retroscena di Enrico Marro, appunto, che parla di questa prospettiva che si svilupperà naturalmente nei prossimi giorni. Trovate un'intervista anche al ministro Zangrillo che tocca vari temi sulla Stampa a pagina 15, mentre per quello che riguarda le proposte sulle pensioni, di cui si comincia a discutere di un eventuale nuovo intervento su questo tema, scenari economici, nodo dei conti pubblici. La Lega riapre il cantiere della riforma, alla base una revisione del calcolo della spesa, allo studio l'uscita a 64 anni. Vedremo se sarà così. Passiamo allo scenario internazionale. Prendiamo il Corriere della Sera a pagina 2 e 3. Trump: ho fermato Netanyahu, da Hezbollah, o Hezbollah, sì alla tregua.
Stefano Montefiori, autore dell'articolo, quando la situazione in Libano sembrava ormai compromessa, bombardamenti incrociati tra Israele e Hezbollah destinati ad aumentare intensità, l'operazione di terra israeliana è pronta ad andare ancora più in profondità in territorio libanese, il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver avuto una telefonata molto produttiva con il presidente israeliano Bibi Netanyahu. Non ci saranno truppe che vanno a Beirut e quelle che stavano andando stanno già tornando indietro. Trump racconta anche di un'ottima telefonata con Hezbollah, specificando però che è avvenuta attraverso rappresentanti di alto livello e che la milizia sciita ha accettato di cessare ogni tipo di scontro a fuoco. Secondo il portavoce del Parlamento libanese, Hezbollah sarebbe in effetti pronto a rispettare un immediato cessate il fuoco. La svolta annunciata in serata da Trump è arrivata dopo che l'aggravarsi degli scontri in Libano sembrava portare con sé anche la ripresa di ostilità nel Golfo. Insomma, questa è la situazione. Un reportage di Marta Serafini al confine con il Libano, la vita sotto gli occhi dei droni invisibili, qui il problema dei droni. I giornali parlano poco degli attacchi che vengono anche dal Libano verso Israele, ma c'è anche questo. Pagina 3 del Corriere. A pagina 4 una notizia che serve a capire le preoccupazioni di Donald Trump di queste ore. Ruspe e bulldozer, così l'Iran ha riaperto i siti missilistici e quindi l'Iran è in grado anche di riattivare il lancio di missili a lungo raggio. Le foto della CNN, 50 entrate su 69 in 18 impianti. Per settimane i raid di USA e Israele hanno limitato l'accesso dell'Iran ai suoi siti missilistici sotterranei, distruggendo strade, seppellendo gli ingressi dei tunnel, ma Teheran ha approfittato

apparecchiature semplici come bulldozer e camion ribaltabili per azzerare l'effetto dei costosi raid di Teheran, sì, di USA e Israele su questi siti. E questa è la situazione. A pagina 5, al Corriere della Sera, Federico Rampini con una grafica presenta lo scenario generale, le due potenze del Golfo, la piccola Sparta arabo, il compattente in più, qui si parla degli Emirati Arabi. Abu Dhabi avrebbe partecipato in modo assai più attivo di quanto è emerso finora. Secondo Federico Rampini, gli Emirati, che in passato furono spesso descritti come una Sparta araba, hanno compiuto decine di attacchi aerei contro obiettivi iraniani e hanno contribuito direttamente alla campagna militare. E per quello che accade a Teheran, in basso, ancora nella stessa pagina, la notizia che sono stati impiccati altri due manifestanti a Teheran, c'è timore anche per un loro complice. Pagina 1 di Repubblica, interamente dedicata a questa notizia: Trump ferma Netanyahu, presidente Trump chiede al premier israeliano di fermare i raid in Libano, la telefonata arriva dopo la minaccia di Teheran di far saltare tutto. Gli Ayatollah hanno annunciato la fine dei colloqui di pace, infatti l'estensione del blocco navale del Golfo in altre zone. E vediamo un attimo su Repubblica lo scontro tra Netanyahu e Ben-Gvir. Ne parla Anna Lombardi, inviata a Tel Aviv. Bastata la telefonata di Donald Trump per fermare il premier israeliano Netanyahu, che sperava di riprendersi la scena in corner, forzando la mano sul Libano con la minaccia di colpire direttamente la roccaforte di Hezbollah proprio nella Beirut. Eppure solo una settimana fa il presidente USA gli ha detto di non toccare, e ora i suoi ministri sono furiosi. Quello della sicurezza interna, Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, dell'ultradestra messianica in testa, lo ha scritto chiaro su X: signor primo ministro, lei ha detto che un premier forte dice al presidente USA sì quando è possibile e no quando necessario. Questo è il momento del no. Deve fare ciò che è doveroso per colpire Hezbollah, liberare le mani dei nostri soldati e restituire la sicurezza al nord. Ma ai critici Netanyahu ha opposto un muro di gomma. La posizione di Israele è immutata: se Hezbollah smetterà di attaccare le nostre città, i nostri cittadini, colpiremo, se non smetterà, colpiremo obiettivi terroristici a Beirut. L'IDF continua ad operare come previsto nel Libano meridionale. Questa è la situazione. Netanyahu a parlare degli attacchi, appunto, che vengono da Hezbollah. Per quanto riguarda la questione degli stretti, di cui vi abbiamo detto, prendete ancora Repubblica, perché Raffaele Ricciardi traccia uno scenario di quelli che chiama colli di bottiglia, cioè gli stretti più importanti per il commercio del petrolio. Sono lo stretto di Hormuz, il canale di Suez e l'ingresso dal golfo di Aden, Bab el-Mandeb. Questo scenario di questi colli di bottiglia sta divenendo sempre più importante. Lo scenario peggiore, dice Ricciardi, si è manifestato ieri quando l'agenzia iraniana ha evocato, oltre alla chiusura di Hormuz, ulteriori iniziative sullo stretto di Bab el-Mandeb, braccio di mare che collega Mar Rosso al golfo di Aden ed è a tiro delle milizie Houthi alleate di Teheran. Una chiusura di questo stretto minaccerebbe il 30% del traffico dei container globale, e poi anche un doppio shock sarebbe anche su Suez, che è lo stretto successivo attraversato tutto il Mar Rosso. E questa è la cosiddetta questione geopolitica. Ma per orientarvi prendete Ettore Sequi, che ci aiuta a capire questi intrecci infernali che minano il Golfo, mentre USA e Iran, Ettore Sequi sulla stampa, mentre USA e Iran continuano a negoziare una possibile intesa, pagina 3, Israele amplia le operazioni nel Libano.

0: più avanti scrive, non sono crisi parallele, sono diversi i fronti dello stesso scenario, della stessa trattativa regionale, le due crisi. Per mesi il centro della crisi è stato il confronto tra Washington e Teheran. Oggi il problema non è più raggiungere un'intesa tra loro, ma capire se il Libano permetterà a quell'intesa di sopravvivere. Paradossalmente il dossier più vicino alla stabilizzazione è quello che ha prodotto la guerra, l'Iran. Quello più vicino all'esplosione è quello che dovrebbe consolidarne la fine, il Libano. Ed è proprio il secondo che rischia di compromettere il primo per tre ragioni. Primo, la guerra ha raggiunto il punto in cui i costi crescono più rapidamente dei vantaggi. Qui poi prosegue l'analisi. Gli altri punti, il secondo, l'intesa in discussione non è ancora un accordo ma una procedura per continuare a negoziare, i precedenti. Terzo punto, il vero motore della crisi non è stato il nucleare ma Hormuz. Per mesi il dibattito si è concentrato sull'arricchimento dell'uranio. In realtà, dice Segui, è stato il rischio energetico a determinare il ritmo delle decisioni. I punti principali, poi l'analisi di Ettore Segui prosegue, la trovate a pagina 3 della Stampa. Dell'intervista a Lerner vi abbiamo già detto, non ci possiamo soffermare perché il tempo sta finendo. Torniamo a questo punto al nostro paese, ci avviamo, no, prima di tornare al nostro paese chiedo scusa, una segnalazione dagli Stati Uniti perché altrimenti la perdo, chiedo scusa, e torniamo un attimo agli Stati Uniti perché c'è una notizia anche divertente. C'era stato questo annuncio, ci sono appassionati di ufologia, specialmente sui social, che aspettavano pubblicazione annunciata dalla Casa Bianca. La Casa Bianca, stiamo leggendo a pagina 16 del Corriere della Sera, la Casa Bianca inaugura il sito Aliens, ma è tutto dedicato agli immigrati. Nessun mistero spaziale, ma il contatore e la mappa degli arresti ICE e la possibilità della delazione. Questo è successo, insomma, qui poi Velia Alvic spiega, la creazione di questo dominio aveva stuzzicato la curiosità di molti, la stessa Casa Bianca aveva voluto giocare sulla polisemia delle parole. In un sito dal punto di vista grafico faceva pensare appunto agli UFO, Donald Trump lo aveva detto, ma poi appunto si scopre la realtà, cioè della battaglia dell'amministrazione Trump contro l'immigrazione clandestina, una lotta portata avanti dall'Immigration Customs Enforcement, l'ICE, agenzia federale di cui si è parlato molto. Camminano fra noi, si apre così la pagina web, una scritta in verde, il colore degli alieni, della fantascienza, che è quello di Twin Peaks, non lo dice l'articolo ma lo aggiungo io. Vivono nei nostri quartieri, interagiscono con noi nella nostra vita quotidiana, sono come un film degli anni 60 sugli extraterrestri, ma si parla invece di persone. Segue questo contatore diretta agli arresti da quando è cominciata la seconda presidenza Trump e poi appunto la possibilità di denunce, di delazioni. Questo è questo sito che non ci parla di alieni, o almeno per come li si intende abitualmente. Per quello che riguarda il nostro paese, solo una segnalazione sul dibattito interno sulla patrimoniale, ipotesi fatta nei giorni scorsi da Schlein. Trovate un'intervista a Filippo Sensi sul Corriere o Repubblica, credo Repubblica, in cui dice no, noi non siamo d'accordo, non ne abbiamo parlato, quindi su questa questione non è stato deciso nulla. Riassumo, andate a vedere l'intervista a pagina 14 del Corriere della Sera a Filippo Sensi. Noi chiudiamo con le due notizie di cui avevamo detto in apertura, giornale a pagina 23, attimo solo che ci arrivo. La memoria di Venezia, Biennale, il nuovo archivio storico, una moderna fabbrica della ricerca. Non sarà solo un deposito per il prezioso patrimonio dell'ente, ma un luogo aperto alla città tra studio, mostre e laboratori inaugurati all'Arsenale, i monumentali spazi dove si collocheranno migliaia di documenti originali. Si conclude così un cantiere lungo più di 20 anni. È appunto il nuovo archivio storico della Biennale, la memoria di Venezia. Un po' su tutti i giornali trovate questa notizia, il ricordo di Gianni Mattioli, di Massimo Serafini. Se n'è andato Gianni Mattioli. Sapeva comunicarci un pensiero scientifico raffinato, ricordo di quello che accadeva alla fine degli anni 80, a metà degli anni 80 a Montaltro di Castro, una dimensione collettiva, risiedeva la tua forza, una lettera proprio di Serafini, l'ultima indignazione con il governo Meloni sulla energia nucleare. Gianni Minoli. Non ci sarà una camera ardente perché non l'ha voluta, si terrà una commemorazione senza le spoglie nella sala della chiesa Valdese a Piazza Cavour a Roma martedì 9 giugno alle 17. Lo ricorderemo anche qui da Radio Radicale. L'ultima segnalazione, Grand Tour Pariori. Adesso che comincia l'ossessiva domanda tu dove vai in vacanza, può essere utile per chi volesse, per chi non potesse partire, anche per i prossimi ponti, dedicare un tour da fermi ai Parioli, l'epicentro delle borghesie romane, che con il caldo diventa particolarmente esotico e fascinoso. È la guida di Filippo Laporta per questo libro, questo romanzo Terrazzo di Michele Masneri, e l'articolo, che è molto interessante, anche un sogno architettonico e civile, quello dei Parioli, di una borghesia illuminata possibile a Roma, in Italia, topografia di un sogno, parte l'idea di un super quartiere per una specie di razza eletta con villini e giardini, un'idea del piano regolatore del 1909 ideato dall'ingegner Edmondo Sengiasti di Teolada, aristocratico tecnico chiamato da uno dei rari sindaci illuminati di questa disgraziata città, Ernesto Nathan. Sogno subito spezzato dal cemento e dal generone. Questa segnalazione, ci fermiamo anche per oggi con Stampa e Regime, vi diamo appuntamento a domani.
1: Radio Radicale 11:24, Stampa Regime, oggi a cura di Michele Lembo. Adesso ascoltiamo l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del concerto dedicato al corpo diplomatico accreditato presso il Palazzo del Quirinale, che si è tenuto la giornata di ieri, 1 giugno.
2: Eccellentissimo Nunzio, signore ambasciatrici, signori ambasciatori, ringrazio il maestro Mariotti e l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma che ci offriranno a breve affascinanti momenti d'arte. Rappresentanti dei diversi paesi a Roma 80 anni fa riferivano nei loro rapporti del clima politico e sociale che precedeva il referendum del 2 giugno 1946. E poi del suo esito, che avrebbe fatto dell'Italia una repubblica. Ricorreva in quella corrispondenza la preoccupazione delle conseguenze che quel delicato passaggio istituzionale avrebbe potuto avere in un paese fortemente provato e in un clima di intensa polarizzazione. Un segnale di autentica svolta democratica del nostro paese veniva dal voto delle donne, finalmente in quel 1946 chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo, basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale, sancito dalla Costituzione che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Durante i lavori dell'Assemblea Costituente, nei commenti degli osservatori venivano enfatizzati due principi che poi sarebbero divenuti il nucleo dell'articolo 11 della nostra Carta fondamentale: il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità per dar vita a un ordinamento che potesse assicurare pacifica convivenza ed eguaglianza fra gli Stati. Segno eloquente della volontà della Repubblica di essere parte attiva nella comunità internazionale, partecipando alla costruzione del nuovo ordine multilaterale. L'adesione al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica e alle Nazioni Unite fu negli anni conferma e concreta declinazione di quei principi, che hanno condotto la Repubblica Italiana a sostenere l'opera dell'ONU, anche con le missioni di pace da essa patrocinate, e a sostenere l'azione delle corti internazionali, presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Signore ambasciatrici, signori ambasciatori, in questa importante ricorrenza constatiamo che la promessa per il futuro rappresentata dalla scelta repubblicana è stata realizzata. La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti. Una tendenza regressiva dell'ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso, l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa della indipendenza e della libertà di Kiev. Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente, conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano. Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione. Nel quadro che appare desolante per la legalità internazionale, va ribadito che si tratta di questione di volontà e di scelte. Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui. Signore ambasciatrici, signori ambasciatori, 80 anni or sono, la diplomazia fu basilare nell'indirizzare progressivamente gli orientamenti dei vostri Stati a favorire un pieno e proficuo inserimento dell'Italia repubblicana nel consesso internazionale. Di questo siamo riconoscenti. Oggi, in una realtà internazionale frammentata e complessa, il ruolo della diplomazia, la vostra professionalità, sono ancora più essenziali per la capacità di attingere alle radici dei rapporti tra paesi, di saper leggere in profondità la realtà nella quale si opera. Con rispetto e apprezzamento per l'impegno che profondete nel porre a disposizione dei vostri governi elementi di comprensione e intelligenza utili a favorire una sempre migliore collaborazione con l'Italia, sono lieto di poter celebrare con voi gli 80 anni della nostra Repubblica.
1: E così il Presidente Mattarella, ieri in occasione del concerto dedicato al Corpo Diplomatico accreditato al Quirinale in occasione appunto delle celebrazioni, nell'ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. E a proposito della ricorrenza del 2 giugno, l'80° anniversario della nascita della Repubblica, vi proponiamo un convegno che si è tenuto a Roma lo scorso 7 maggio, organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza, il primo semestre 1946 e la Costituzione, con gli interventi di numerosi docenti, professori universitari, Eugenio Gaudio, presidente della Fondazione Roma Sapienza, Pierpaolo D'Urso, preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Giulia Caravale, professore ordinario di diritto costituzionale comparato alla Sapienza, Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato sempre alla Sapienza, e ancora Federico Fornaro, presidente della Giunta delle Elezioni della Camera, Roberta Calvano, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Roma, di Roma Unitelma, e ancora Stefano Ceccanti, Sandro Guerrieri, Antonella Meniconi, docente di storia delle istituzioni politiche alla Sapienza, e Sandro Guerrieri, professore di storia delle istituzioni politiche italiane ed europee.
3: Segnato come il butta dentro di questa manifestazione Tavola Rotonda, il primo semestre 46 e la Costituzione, organizzata dalla Fondazione Roma Sapienza, presieduta dal professor Eugenio Gaudio, in collaborazione con la Fondazione Mauro Galizia Storia e Libertà e il Master in Istituzioni Parlamentari per Consulenti di Assemblea e il Dottorato di Ricerca in diritto pubblico, comparato ed internazionale. A questo punto mi riservo di parlare successivamente, ma come primo dei saluti istituzionali c'è ovviamente quello del professore Eugenio Gaudio, presidente della Fondazione Roma Sapienza. Prego, Eugenio.
4: Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per la presenza. Ringrazio il Prese della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, il professor Pierpaolo D'Urso, che ci ospita in questa storica sala delle lauree della facoltà. Ringrazio il professor Fulco Lanchester, presidente della Fondazione Paolo Galizia e membro autorevole del Consiglio Scientifico della Fondazione, che ha fortemente voluto l'organizzazione dell'incontro odierno, la professoressa Giulia Caravale, come coordinatrice del dottorato in diritto pubblico comparate, e gli illustri relatori Federico Fornaro, Roberta Calvano, Stefano Ceccanti, Sandro Guerrieri e Antonella Meniconi, che ciascuno dal suo angolo di osservazione alla luce della propria lunga esperienza e dottrina ci parleranno a 80 anni di distanza dell'importante, quanto mai attuale, credo, tema oggetto della presente tavola rotonda. Infatti il primo semestre del 1946 è stato un periodo cruciale per la storia italiana, segnato innanzitutto dalla fine della guerra e dalla transizione dalla monarchia alla Repubblica. L'evento centrale fu il referendum istituzionale del 2 giugno, in cui gli italiani scelsero la Repubblica, accompagnato dall'elezione dell'Assemblea Costituente che pose le basi per la nuova Costituzione. Il contesto politico-sociale era abbastanza complesso. Primo gennaio, proprio il primo giorno del semestre del 1946, l'amministrazione dell'Italia settentrionale fu restituita dagli alleati al governo italiano, segnando un passo fondamentale verso la piena sovranità del governo sul territorio nazionale. Fu un periodo di accesa attività politica, con i congressi dei principali partiti: Partito Comunista Italiano, Azione, Uomo Qualunque, Democrazia Cristiana, Partito Liberale, fra la fine del 45 e l'aprile del 46, alcuni dei quali si tennero proprio qui in Sapienza. Il 6 marzo ci fu l'importante discorso di Churchill a Fulton sulla cortina di ferro, segnando sostanzialmente l'inizio della guerra fredda che avrebbe poi informato tutti i decenni successivi. Il 23 aprile viene brevettata la Vespa Piaggio, simbolo della rinascita industriale italiana. Il 5 maggio, questo è, diciamo, è un oltre al no, oltre ai fu, ci fu la prima schedina del Totocalcio che segnava anche la ripresa, diciamo, di una vita sociale, no, più normale rispetto ai duri anni della guerra. E poi il diritto di voto per le donne, che in realtà fu introdotto il 1 febbraio del 1945 col decreto luogotenenziale numero 23, ma le donne poi votarono per la prima volta alle amministrative del 10 marzo 1946 e in modo significativo poi al referendum istituzionale e per l'Assemblea Costituente. Il referendum e Assemblea Costituente del 2-3 giugno 1946, in cui si tenne appunto non solo la scelta fondamentale fra la monarchia e la Repubblica, assieme alle elezioni per l'Assemblea Costituente, e due eventi che non bisogna isolare perché altrimenti si rischia di perdere di vista le radici e le conseguenze delle due fondamentali consultazioni popolari. Ed è per questo che l'attenzione deve essere allargata opportunamente all'intero, come ha voluto fare questo convegno, primo semestre di quell'anno in cui, come abbiamo visto anche a livello internazionale, l'attenzione fra le due grandi potenze vincitrici della guerra, gli Stati Uniti e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, iniziò a diventare sempre più tesa. Il 2 giugno, con l'affluenza record di oltre il 90%, gli italiani scelsero fra monarchia e repubblica. La Repubblica prevalse, l'Assemblea Costituente iniziò i lavori per la nuova Costituzione. Il 13 giugno Umberto di Savoia lascia l'Italia chiudendo l'era monarchica. Il 18 giugno la Corte di Cassazione proclama ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana. Il 22 giugno il governo provvisorio col ministro della Giustizia Palmiro Togliatti varò un'ampia amnistia per i reati politici, fondamentale per realizzare quella pacificazione postbellica che era propedeutica a un clima politico in Italia, da un lato dettato da una forte contrapposizione di due modelli differenti fra il Partito Comunista aderente, diciamo, alla politica dell'Unione Sovietica e la Democrazia Cristiana atlantista e liberista. E ciononostante un clima che consentì un'ampia unione delle grandi forze popolari che diedero poi vita alla Costituzione. Le sedute dell'Assemblea Costituente meriterebbero di essere, diciamo, lette e studiate da tutti i cittadini, perché in esse si può trovare, soprattutto da chi si occupa di queste cose, si può trovare il livello alto, no, di dibattito su cui è fondata la nostra Repubblica. Il 28 giugno, a chiusura del semestre, Enrico De Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato e il semestre vede anche il debutto del processo di Norimberga, che poi si concluderà l'autunno successivo. Quindi vediamo veramente sei mesi pienissimi, dal primo di gennaio fino alla fine di giugno, in cui una transizione difficile a livello internazionale, a livello italiano, col passaggio dalla monarchia alla Repubblica, dalla guerra e dal disastro postbellico in cui si trovava il Paese, a un clima da un lato di forti contrapposizioni logiche, come dicevo, ma dall'altro di sostanziale poi unità di intenti che portarono alla Carta Costituzionale. E chiudendo in questo modo il periodo di transizione seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale, aprendo invece la parte costruttiva per la nuova Repubblica. Quindi mi pare veramente che la tematica di oggi sia di grande interesse, non solo storico, ma attuale, perché tutti gli elementi su cui anche oggi il dibattito odierno su tante tematiche. Abbiamo vissuto anche di recente il referendum su una modifica costituzionale, trovano le proprie radici come chiusura, ma questo è personale. Sarebbe anche bello che, al di là delle contrapposizioni politiche di cui oggi forse si coglie meno la portata ideale, si possa ritrovare nel Paese quel clima di condivisione per gli interessi generali che ha fatto nascere e progredire per decenni la nostra Repubblica. Quindi veramente grazie a tutti, agli organizzatori, ai relatori per questa occasione di riflessione, e come sempre quando si riflette su quello che ci ha preceduto si possono anche trovare i motivi, le energie e le basi per andare avanti con quella fiducia e quell'ottimismo della volontà che il pessimismo della ragione spesso si incarica di contraddire. Grazie a tutti, buon lavoro.
3: Grazie al professor Eugenio Gaudio, presidente della Fondazione Roma Sapienza. Parla adesso per il saluto istituzionale il professor Pierpaolo D'Urso, presidente della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione di questa università, ed anche studioso di problemi elettorali.
5: Grazie professore emerito. Allora anche io mi associo ai ringraziamenti ovviamente del presidente della Fondazione Roma Sapienza, professor Eugenio Gaudio, presidente della Fondazione Paolo Galizia, Storia e Libertà, il chiarissimo professore emerito della nostra facoltà, appunto il professor Fulco Lanchester. Ringrazio la coordinatrice del dottorato, la professoressa Giulia Caravale, e ovviamente anche il collega Ceccanti, che è il direttore del Master in Istituzioni Parlamentari. E per me è un grande onore, evidentemente, portare il saluto della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della Sapienza in occasione di questa importante tavola rotonda dedicata a un momento cruciale della nostra storia repubblicana, il primo semestre 1946 e la Costituzione. I ringraziamenti che ho fatto appunto alla Fondazione, al dottorato Roma Sapienza, alla Fondazione Paolo Galizia, al dottorato in diritto pubblico e al master in istituzioni parlamentari è particolarmente sentito, perché li ringrazio per aver promosso e sostenuto questa iniziativa che si inserisce pienamente nella missione della nostra università, cioè diffondere conoscenza, alimentare il dibattito critico e formare coscienze consapevoli. Il primo semestre 1946 rappresenta, come è noto, un passaggio epocale nella storia italiana. In pochi mesi si condensano, lo ha evidenziato il presidente Gaudio, eventi che segnano una discontinuità profonda: il referendum istituzionale, la nascita della Repubblica, l'elezione dell'Assemblea Costituente. È un breve tempo, ma densissimo, nel quale un paese uscito dalla tragedia della guerra e dalla lunga notte della dittatura seppe ritrovare con straordinaria energia morale e politica la strada della libertà e della democrazia. La Costituzione che ne scaturì non è soltanto un testo giuridico, è prima di tutto un patto fondativo. Un patto tra generazioni, tra culture politiche diverse, tra visioni del mondo anche profondamente distanti, che tuttavia seppero convergere su un nucleo condiviso di valori: la dignità della persona, il lavoro come fondamento della Repubblica, l'eguaglianza sostanziale, la solidarietà, il pluralismo e la pace. In questo senso la Costituzione italiana rappresenta una delle più alte espressioni della cultura giuridica e politica europea del Novecento. È risultato di un compromesso alto, un compromesso che non cancella le differenze, ma le armonizza in un disegno comune. Ed è proprio questa capacità di tenere insieme libertà e giustizia, diritti e doveri, individuo e comunità, che ne spiega la straordinaria vitalità anche oggi. A distanza di 80 anni la Costituzione continua a interrogarci, non come un monumento immobile, ma come un testo vivo, che chiede di essere interpretato, attuato, talvolta anche difeso. In un contesto internazionale segnato da tensioni e trasformazioni profonde, i principi costituzionali restano un punto di riferimento imprescindibile per orientare l'azione politica e la convivenza civile. E qui si innesta il ruolo dell'università. L'università è per sua natura una istituzione costituzionale vivente, non soltanto perché la Costituzione ne tutela l'autonomia e la libertà, ma perché ne incarna quotidianamente i valori fondamentali. Ogni attività di insegnamento, ogni progetto di ricerca, ogni momento di confronto critico rappresentano una concreta attuazione del principio pluralista su cui si fonda la Repubblica. Il legame tra Costituzione e Università si manifesta innanzitutto nella libertà della scienza e dell'insegnamento, che costituisce una delle garanzie più alte contro ogni forma di autoritarismo. Nell'università si formano cittadini capaci di pensare, di dissentire e di argomentare, e questa capacità critica è il presupposto essenziale di una democrazia matura. Ma vi è di più, l'università è anche un luogo in cui si realizza l'eguaglianza sostanziale, non come enunciazione astratta, ma come impegno concreto, offrire a tutti, indipendentemente dalle condizioni di partenza, la possibilità di accedere al sapere, di sviluppare le proprie capacità e di partecipare alla vita civile e politica del nostro Paese. In questo senso il nostro compito non è soltanto formativo, ma profondamente civile. Educare significa rendere effettivi i diritti costituzionali, trasformare principi in opportunità, valori in percorsi di crescita individuale e collettiva. Per una facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione, questo legame assume una valenza ancora più intensa e consapevole. Noi studiamo la Costituzione non soltanto come oggetto giuridico, ma come fenomeno storico, politico e sociale. Ne analizziamo le radici, le trasformazioni, le tensioni e anche le prospettive. Formiamo studenti che saranno chiamati a operare nelle istituzioni, nelle amministrazioni pubbliche, nelle organizzazioni internazionali, nei corpi intermedi e nella società. In altre parole, formiamo coloro che domani daranno concreta attuazione alla Costituzione. Questo implica una responsabilità particolare: trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche un'etica pubblica, una cultura della responsabilità, una consapevolezza profonda del valore delle istituzioni democratiche. La facoltà che ho l'onore di rappresentare si riconosce pienamente in questa missione. Le nostre attività didattiche, i nostri programmi di ricerca, le nostre iniziative culturali sono orientate a rafforzare il legame tra sapere accademico e vita pubblica, tra conoscenza e cittadinanza. In un tempo in cui le democrazie sono sottoposte a nuove pressioni, dalla disinformazione alle disuguaglianze, dalle crisi globali alle trasformazioni tecnologiche, il ruolo dell'università diventa ancora più cruciale. Essa è chiamata a essere non solo un luogo di formazione, ma un presidio di razionalità, di dialogo e di coesione sociale. La Costituzione, da parte sua, continua a offrirci una bussola. Non indica soluzioni precostituite, ma definisce un orizzonte di senso, quello di una società fondata sulla dignità della persona, sulla partecipazione e sulla giustizia. Sta a noi, come comunità accademica, tradurre quell'orizzonte in prassi quotidiane. Ed è per questo che momenti come quello odierno assumono un valore particolare, perché ci ricordano che la riflessione sul passato non è mai fine a se stessa, ma è strumento per comprendere il presente e orientare il futuro. E in questo percorso l'università, in particolare la facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione, non può che essere protagonista, consapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità nei confronti della società e delle istituzioni. In questa prospettiva, il rapporto tra Costituzione e giovani, che hanno avuto un ruolo importante nell'ultimo referendum, legato appunto alla Costituzione, assume un significato decisivo. Sono le nuove generazioni i primi destinatari, ma anche i principali custodi futuri dei valori della Costituzione. La Costituzione vive infatti solo se viene compresa, interiorizzata e praticata dai giovani. L'università rappresenta il luogo privilegiato in cui questo passaggio si realizza. Qui i giovani non solo apprendono i principi costituzionali, ma li sperimentano concretamente attraverso il confronto, la partecipazione, il dialogo tra posizioni diverse. Educare alla Costituzione, dunque, significa offrire ai giovani strumenti per interpretare la realtà, per orientarsi in un mondo complesso, per esercitare una cittadinanza attiva e responsabile. Significa anche trasmettere la consapevolezza che i diritti non sono mai acquisiti una volta per tutte, ma richiedono impegno, vigilanza e responsabilità. Per una facoltà come la nostra, questo compito si traduce nella formazione di giovani capaci non solo di comprendere le istituzioni, ma di abitarle con senso critico e spirito di servizio. Giovani che sappiano coniugare competenze e responsabilità, conoscenza e impegno civile. E in questa prospettiva, il legame tra Costituzione, università e giovani diventa un asse portante della nostra azione, un investimento sul futuro della democrazia che passa attraverso la formazione di cittadini liberi e responsabili. Iniziative come quella odierna sono preziose proprio per questo, perché mettono in dialogo il mondo accademico con quello istituzionale, la riflessione storica con l'analisi giuridica, la memoria con l'attualità, coinvolgendo studiosi e rappresentanti delle istituzioni in un confronto di alto profilo. Consentitemi in conclusione una considerazione generale. La Costituzione non è soltanto un'eredità del passato, è una responsabilità del presente. Spetta a ciascuno di noi mantenerne vivo lo spirito, tradurne i principi in comportamenti concreti, difenderne i valori quando vengono messi in discussione. In questo senso il lavoro dell'università è fondamentale, perché forma le coscienze che domani saranno chiamate a dare sostanza a questi principi. E con questo auspicio che auguro a tutti voi un proficuo e intenso pomeriggio di studio e di confronto. Grazie.
3: Adesso il saluto della professoressa Giulia Caravale per il dottorato in diritto pubblico comparato ed internazionale.
6: Grazie, oggi però porto i saluti in una duplice veste, perché la porto come vice direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, perché al posto della direttrice Maria Cristina Marchetti, che aveva altri impegni istituzionali, e come coordinatrice del dottorato in diritto pubblico comparato ed internazionale in questa tavola rotonda sul primo semestre del 1946 e la Costituzione. Anche io colgo l'occasione per ringraziare il professor Gaudio, la Fondazione Sapienza, il professor Lanchester e la Fondazione Paolo Galizia, il professor Ceccanti e il Master in Istituzioni Parlamentari Mario Galizia per consulente di Assemblea, il Preside e le relatrici e i relatori che hanno accolto l'invito a partecipare. Allora, come è stato evidenziato da chi mi ha preceduta, la tavola rotonda di oggi si inserisce all'interno delle celebrazioni che sono state avviate in occasione degli 80 anni della Repubblica in vista dell'avvicinarsi del 2 giugno. In modo particolare oggi pomeriggio rivolta all'approfondimento del primo semestre del 1946 e tutti quegli eventi che hanno condotto al referendum e alla nascita dell'Assemblea Costituente. È un semestre che definirei di transizione e di fondazione, in cui questioni istituzionali, difficoltà economiche, tensioni e frammentazioni politico-sociali in un quadro internazionale sicuramente in cui già si fredda, e quindi in questo contesto si colloca l'azione del governo di De Gasperi, che ha assunto il compito anche di garantire la continuità dello Stato e di promuovere anche una trasformazione. L'esecutivo De Gasperi è sicuramente può essere considerato come un governo proto-repubblicano, che ha favorito la stabilizzazione del paese e ha contenuto anche quelle che sono le possibili derive conflittuali che avrebbero potuto mettere a rischio anche il processo democratico. In questa fase, in questi mesi, si è avviato un graduale ritorno alla normalizzazione della vita pubblica, con l'obiettivo di stabilire un andamento regolare verso la democrazia, di ridefinire anche i fondamenti della convivenza civile dopo la fine del ventennio fascista, dopo la guerra di liberazione. E si consente in questo periodo alle cittadine e ai cittadini di tornare ad occupare lo spazio democratico, di tornare a partecipare attivamente alla vita democratica, a contribuire alla scelta della nuova cornice istituzionale, e in questo contesto un ruolo decisivo è svolto dai partiti politici, che si confrontano per la prima volta nel nuovo scenario democratico in occasione delle elezioni amministrative del marzo-aprile 46. Quindi la tavola rotonda di oggi approfondisce quella fase che per i costituzionalisti è di estremo interesse, vale a dire il momento costituente, una transizione verso la democrazia, un periodo che è raramente ripetibile nella storia di un paese, in cui si ha la chance, si ha l'occasione di un nuovo inizio. E l'attenzione dei costituzionalisti si deve collocare in queste circostanze all'incrocio tra diritto e politica, perché sono dimensioni che sono entrambe fondamentali nel momento costituente. Ed è una fase che deve essere letta senz'altro anche alla luce del più ampio contesto europeo, caratterizzato proprio in quegli anni dalla stagione del costituzionalismo democratico, e quindi in una prospettiva da comparatista risulta particolarmente interessante non solo analizzare quanto avveniva contemporaneamente nelle altre democrazie e negli altri paesi europei, ma anche mettere in evidenza modelli, come modelli stranieri hanno poi influenzato i lavori dell'Assemblea Costituente. Non deve essere dimenticato anche che in questo semestre operò la Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, che concluse proprio le sue attività nel giugno del 1946, e questa commissione ebbe modo di affrontare la maggior parte di quelli che sono gli snodi cruciali per la nascita della nuova Costituzione e ha posto alla classe politica una serie di questioni, la definizione dei diritti fondamentali, la questione della forma di governo, le garanzie costituzionali, i rapporti internazionali, quindi ha contribuito anche in questi mesi a rendere vivace il dibattito e il confronto tra i giuristi su queste questioni. Quindi questi mesi, questi primi mesi del 1946 rappresentano uno snodo decisivo e un momento fondativo. Le Costituzioni sono testi che devono essere inserite all'interno dei particolari contesti storici e politici, e quindi la tavola rotonda di oggi, sono certa, aiuterà a comprendere il contesto in cui prese il via l'elaborazione della nostra Costituzione, in cui vennero poste le basi per istituzionali, politiche, valoriali della nostra Repubblica. E quindi anche io auguro buon lavoro.
3: Adesso facciamo quello che si dice un cambio di cavalierini, possiamo dirlo così.

0: qui è il fornero.
1: Sì, sì. Anche questo.
2: Radio Radicale, il convegno il primo semestre 1946, la Costituzione, che si è tenuto lo scorso 7 maggio a Roma, organizzato dalla Fondazione Sapienza.
0: Ricordatemi che devo restituire alla fine di questa tavola rotonda alla professoressa Meniconi un volume che del professor Melis, che evocheremo anche per il suo recentissimo volume relativo al commentario della Costituzione redatto da Baschieri, De Spinosa e Giannattasio, con una prefazione di Piero Calamandrei, la prima redazione. Ecco, gli indirizzi di saluto non sono stati degli indirizzi di saluto, sono stati dei veri e propri interventi. Il professor Gaudio ha descritto ciò che è capitato nel primo semestre del 1946, dalla ripresa di possesso del territorio nazionale da parte del governo italiano nelle zone amministrate dal governo militare alleato, fino all'elezione del capo provvisorio dello Stato il 28 giugno, con le successive dimissioni di primo governo De Gasperi e la riassunzione Presidenza del Consiglio con il secondo governo De Gasperi da parte del politico trentino. Ora, sono state dette molte cose di interessante. Noi non ci volevamo concentrare solo sul 2 giugno. Il 2 giugno è fondamentale, è costitutivo, è festa nazionale, è la festa del referendum costituzionale dell'Assemblea Costituente, ma di tutti questi avvenimenti sono stati dimenticati uno del contesto internazionale, che interessa molto il professor Sandro Guerrieri, e cioè il referendum del 5 maggio del 1946, quello che respinse il primo progetto di Costituzione francese che poi venne ribadito in ottobre ed ebbe successo. Il caso francese, sì, Fulton, Churchill e la cortina di ferro, ma il caso francese veniva esaminato con attenzione dagli italiani, dal Ministero dell'Assemblea Costituente, dal bollettino per l'Assemblea Costituente. Questo è uno degli elementi che si potrebbe mettere in evidenza anche sulla base del ricordo di Giuseppe Guarino, che stava in Francia e spediva al Ministero dell'Assemblea per la Costituente il materiale. Ma il secondo elemento importante per cui oggi, con 2 giorni di anticipo, siamo riuniti è il 9 maggio. Il 9 maggio non è soltanto il ritrovamento in via Fani dell'onorevole Moro, professore di istituzione di diritto e procedura penale in questa facoltà, non è soltanto il giorno per l'Europa, non è soltanto la proclamazione dell'impero, primo 9 maggio 1936, ma è significativamente il momento in cui Vittorio Emanuele III abdica al trono e viene sostituito dall'ascesa sullo stesso da parte di Umberto II, che nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno viene certificato come re d'Italia. Ecco, questo è significativo di una transizione costituzionale che parte dal 1943, dal 25 luglio 1943, dal Gran Consiglio del Fascismo, dalla destituzione di Benito Mussolini, da quello che è un colpo di Stato monarchico dal punto di vista costituzionalistico, e ne passa per l'8 settembre con la fine dello Stato. Mia nonna, che è una donna intelligente, quando voleva sapere la situazione dell'interlocutore di fronte, diceva: lei cosa ha fatto l'8 settembre? Una data scriminante, ma non è soltanto la Costituzione al nord della Repubblica Sociale Italiana, ma è la Costituzione del CLN al sud e del CNAI al nord. E il settembre del 1943 l'armistizio breve, poi l'armistizio lungo nell'ottobre, e soprattutto il conflitto che si origina dal punto di vista politico fra i partiti antifascisti, che sono la nuova struttura dello Stato, quello che Roberto Lucifero di Aprigliano chiamerà la partitocrazia, che sostituisce lo Stato ottocentesco, e la monarchia. Qui c'è l'ambito internazionale, verrà ricordato dall'ambasciatore Kirk nel gennaio del 1946 al presidente De Gasperi, che la dichiarazione tripartita dell'ottobre 1943 e la dichiarazione di Mosca sono importanti per lo svolgimento della transizione istituzionale in Italia, e a quello ci si deve conformare. Ma il problema del semestre è collegato alla transizione costituzionale e ai rapporti di politica estera. Quando Pruna Stola, rappresentante del Ministero degli Esteri, che era Badoglio allora, prende contatto con i sovietici, la situazione cambia e deve essere considerata in questo senso il mutamento dopo il congresso di Bari del 1944, gennaio 1944, la cosiddetta svolta di Salerno, la Costituzione, il proclama del 12 marzo 1944 da parte di Vittorio Emanuele, dice: nominerò luogotenente, mio luogotenente, il principe Vittorio, quando sarà liberata Roma. In sostanza l'idea è che non ci si può soffermare soltanto sul 2 giugno 1946, che potrebbe essere il 26 maggio, perché il Nenni alla Consulta Nazionale dichiara che il referendum e le elezioni si sarebbero tenute il 26 maggio, poi ci deve essere stato qualche cosa, un ritardo amministrativo, e si sono fatte le elezioni e il referendum il 2 giugno. La sostanza è che dal punto di vista interno ed internazionale la situazione non era stabilizzata fino al primo semestre del 1946. Perché il decreto legge luogotenenziale 151 del 1944, quello che diventerà, secondo la quindicesima disposizione transitoria e finale, decreto legislativo luogotenenziale, e ne parleremo, in realtà definisce ancora una situazione di incertezza. Il sovrano, il 5 di giugno del 1944, nomina con la liberazione di Roma il principe Umberto luogotenente del re, e questo è nella Gazzetta Ufficiale del 1944 l'intitolazione dell'atto. Le dimissioni di Badoglio e la nomina di Bonomi, il primo Bonomi, che prende che entra in carica il 18 di giugno del 1944, lo definiscono luogotenente del regno, e quindi questo dice che c'è una frattura interna nel decreto legislativo o legge luogotenenziale fra le parti, che Nenni vedrà superato proprio dal decreto legislativo luogotenenziale numero 98 del 16 marzo del 1946, che in definitiva risolve la contraddizione fra referendum da un lato, scelta istituzionale da un lato e elezioni dell'Assemblea Costituente dall'altro. Su questa base si può dire che il processo del primo biennio, che passa dal governo Bonomi 1 al governo Bonomi 2 e poi dal governo del Vento del Nord, il governo Parri, dal giugno fino al dicembre del 1945, lasciando il testimone a De Gasperi, è un momento di transizione dove il potere costituente non è ancora ben definito, ed è questa la caratteristica.

0: il referendum stabilisce una nuova situazione, ma il periodo precedente è stato caratterizzato dal Ministero per l'Assemblea Costituente. Qui abbiamo il libro di Guido Meis che ci ricorda con chiarezza il tema, il recente volume, ma il volume del 2021 dell'onorevole Fornaro, che gli dico subito è stato francamente graziato dal fatto, è divenuto senatore poi deputato per poter studiare e per poter utilizzare la biblioteca della Camera dei Deputati e della Camera del Senato, e francamente è un dato di fatto. Sto parlando
1: da una riforma regolamentare e l'altra può anche scrivere libri.
0: Sì, ma ed è per questo che legge elettorale, di cui si è discusso tra il settembre e il ottobre del 1945, vi era dentro anche Costantino Mortati, Commissione Forchi, ricordata dalla professoressa Caravale, sempre tra l'ottobre, novembre e il giugno 1946, ottobre, novembre 45 e 46 sono gli elementi di tipo preparatorio. Ma la discussione avviene nella Consulta Nazionale istituita dal governo Bonomi II nell'aprile del 1945. Nel febbraio, marzo, ed è della più alta significazione. Per essere molto chiari, il documento più importante di questo periodo non è tanto la consulta, non sono le commissioni, ma sono i verbali del governo De Gasperi, del 46 e precedenza quello Parri, Bonomi e Badoglio. Si vede come la decisione costituente è accentrata all'interno del governo e sotto questo punto di vista il sistema era caratterizzato da un governo partitocratico ma con delle basi. Adesso si potrebbe dire che c'è una partitocrazia senza partiti e quindi bisogna fare una serie di riflessioni. Detto questo, il primo degli interventori è l'onorevole Federico Fornaro della Camera dei Deputati, che ha presieduto l'Istituto Storico della Resistenza di Alessandria, anche lì avevo una buona biblioteca. La sua produzione è dal 1996, perché si può segnalare un suo volume su Romita, ministro dell'Interno, che i monarchici considerano come un falsificatore, ma in realtà ciò non è veritiero. Poi c'è un
2: è una scelta che richiama appunto tutti quei valori che lei, tramite le parole del presidente, ci ha voluto
3: sottolineare. C'è un qualche doppiatore del professor
2: Lanzo. Un saluto,
0: no, secondo me stanno dicendo che devo concludere, devo lasciare la parola per 10 minuti, un quarto d'ora al professor onorevole Federico Fornaro. Io l'ho promosso professore, sono le ore 3, le ore 59.
4: Va bene.
0: Prego, professore.
4: Ma io ringrazio dell'invito, sono ovviamente onorato, saluto anch'io tutti quelli che mi hanno preceduto. Un po' di imbarazzo, sono l'unico non accademico, sia della parte precedente.

0: di questo.
1: Ormai sei abbonato qui, quindi...
0: Però ho ritrovato la strada, quindi... Io parto da una citazione di Calamandrei, che disse: mai nella storia è avvenuto, né mai ancora avverrà, che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul trono il re. Questo spiega l'eccezionalità della transizione italiana e anche, credo, da mettere in evidenza innanzitutto un elemento: non era scontato l'esito finale. Noi tendiamo un po' a considerare come esito naturale il referendum tra Repubblica e Monarchia che si tenne il 2 e il 3 di giugno del 1946. In realtà quel punto di approdo verrà di fatto deciso in un consiglio di gabinetto soltanto il 26 di febbraio del 1946. Fino ad allora si scontrarono sostanzialmente due tesi. La prima era quella che bisognasse interpretare la cosiddetta prima Costituzione provvisoria, quella che è stata ricordata del governo Bonomi del 1944, come non come un obbligo di referendum, ma sostanzialmente come una doppia fase, una elezione diretta a suffragio universale, per cui di fatto è quello il documento che apre la strada al riconoscimento del diritto di voto alle donne, a cui farà poi seguito il decreto di Bonomi del 1945, ma quello è l'atto già nel 1944 che parla di suffragio universale e quindi supera il suffragio universale solo maschile. In quell'occasione la dicitura era una dicitura che lasciava una forma di ambiguità tra l'elezione dell'Assemblea Costituente e, in una fase successiva, il referendum confermativo, un po' sul modello che poi verrà utilizzato in Francia. Questa ambiguità in realtà rispecchiava il contesto in cui avvengono queste discussioni, perché non bisogna dimenticare l'elemento ovviamente della guerra ancora in corso. Si concluderà l'8-9 maggio del 45, formalmente in Italia diciamo tra il 25 e il 29 di aprile, e quindi il ruolo degli alleati. E qui c'è un altro elemento di specificità e di unicità: la campagna d'Italia e la gestione della campagna d'Italia è da considerarsi come un laboratorio rispetto al tema più grande e complesso che sarebbe stato poi ovviamente la gestione del dopoguerra in Germania. Non è un caso che siano stati ritrovati i documenti preparatori di una delle conferenze tra gli alleati in cui ci sono le carte che dividevano l'Italia in quattro, esattamente come poi venne divisa la Germania in quattro aree. E qui lo scontro, guardate, è tutt'altro che secondario, anche in funzione della transizione, tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Inizialmente il ruolo della Gran Bretagna è un ruolo di senior partner nell'alleanza, ma via via che si evolve proprio la campagna d'Italia iniziano a divaricare, diciamo, le strategie. Il momento di rottura è il governo Bonomi. Liberata Roma, ci si attendeva un Badoglio III. Negli accordi sostanzialmente l'ipotesi era quello di una continuazione dell'esperienza del governo Badoglio, e invece i partiti delle CLN impongono il loro presidente Ivanhoe Bonomi. Questa è la reazione di Churchill alla notizia in un cablogramma che scrive a Roosevelt: la sostituzione di Badoglio con questo gruppo di decrepiti affamati politicanti è, io credo, un grande disastro. In effetti non avevo contezza che avessimo dato agli italiani, che ci sono costati cari in vite e materiali, il diritto di formare un governo a loro scelta senza rivolgersi alle potenze vittoriose e parimenti senza il minimo diritto di un mandato popolare. Roosevelt gli risponde qualche giorno dopo: vi saranno serie ripercussioni sia nel Paese che in Italia se interveniamo a questo stadio nell'installazione di quanto sembra essere un governo rappresentativo. Io mi chiedo se tale interferenza non sarebbe direttamente contraria alla nostra dichiarata politica di lasciare la scelta al popolo italiano. Come vedete, sono due posizioni divaricanti che ritroveremo in qualche modo anche poi nella scelta del referendum. Perché a rompere gli indugi, cerco di andare veloce, taglio alcune parti ovviamente per stare nei 10 minuti, il momento, l'altro discrimine è il 1° novembre del 45. Il 1° novembre del 45 Umberto, il luogotenente, rilascia un'intervista al New York Times e si schiera a favore del referendum, cioè che la scelta tra monarchia e repubblica dovesse passare. Dietro immediatamente si schiera la Gran Bretagna. La Gran Bretagna aveva un disegno egemonico sul Mediterraneo. Nel suo disegno egemonico c'erano due monarchie deboli, in Italia e in Grecia. Quindi non è tanto un'alleanza dinastica Windsor-Savoia, è una precisa scelta strategica di tipo imperiale, perché non bisogna dimenticare che in quella fase la Gran Bretagna era un impero e si muoveva in una logica imperiale. E dietro a loro si innestano i liberali e i moderati. La sinistra in realtà è molto dubbiosa, per non dire contraria al referendum, nella fase iniziale. Preoccupata ovviamente del potere della tradizione, in qualche modo, rappresentato dalla monarchia, il potere del clero, in chiave conservatrice. Alla fine si arriva a quel 26 di febbraio, dopo un contrasto molto forte e molto duro, e a far pendere con straordinaria capacità tattica e strategica, ma lo dirà meglio di me il professor Ceccanti, la bilancia verso il referendum è De Gasperi. De Gasperi compie dal suo punto di vista uno straordinario miracolo. Perché? Perché c'era un rischio serio, una scelta della forma di Stato, se fosse avvenuta all'interno dell'Assemblea Costituente, avrebbe potuto far correre il serio rischio di una frattura, se non di una scissione, all'interno della Democrazia Cristiana, che aveva gruppi dirigenti ed elettorato repubblicano nel nord e gruppi dirigenti ed elettorato più vicino alle posizioni monarchiche nel sud. Attraverso il referendum De Gasperi ottiene diversi risultati. Il primo, evita una potenziale rottura, non schiera il partito, perché farà votare sostanzialmente la libertà di voto al congresso, ottiene tra l'altro che all'assemblea costituente non vengono sostanzialmente, salvo poche materie, tra cui quella elettorale, dati i poteri legislativi, e pone la Democrazia Cristiana al centro dello schieramento, in grado quindi di raccogliere sia voti repubblicani sia voti monarchici. Questo spiega il 35%, spiega la centralità e spiega poi anche un pezzo della storia successiva. La sinistra alla fine digerisce con fatica. Nenni dice: ho capito che ormai contavano i giorni, non avevamo più tempo. Togliatti lo segue e poi lì c'è una capacità tattica invece di Nenni di diventare, di trasformare il Partito Socialista nel Partito della Repubblica, e a sorpresa ottiene il risultato di essere davanti ai comunisti, che avevano una forza organizzativa incomparabilmente superiore, nella battaglia a sinistra, seppur di poco, ma sono secondi. Ultimo, per stare nei 10 minuti, è il ruolo del Ministro dell'Interno. Come ebbe modo di scrivere nelle sue memorie, il governo De Gasperi, che è stato ricordato, era un governo assolutamente unico. Era la prima volta che un cattolico era presidente del Consiglio dei Ministri, per la prima volta un socialista era ministro dell'Interno. E Romita si muove sostanzialmente e fa una mossa che si rivelerà importante per l'esito finale del voto, cioè sceglie di fare di tenere le 5 tornate amministrative che vanno dal 10 di marzo al 7 di aprile, quelle dove per la prima volta votano anche le donne, in modo tale da privilegiare in qualche modo i comuni che erano che poi si sarebbero dimostrati a maggioranza repubblicana. Votarono in quella tornata 5.700 comuni circa, 3.100 al nord, quasi l'80%, 800 al centro e l'85%, mentre al sud votarono 1.250 comuni, il 74%, in qualche modo dando quindi la spinta in quella direzione. Anche qua noi consideriamo elezioni normali, ma una delle difficoltà che racconta Romita nelle sue memorie è che non c'era il legno per fare le urne, e si faticava a trovare la grafite per fare le matite. Cioè, questa era l'Italia, eh? Un'Italia che era sostanzialmente, da Roma in su, sostanzialmente distrutta dai bombardamenti, dalla guerra. Insomma, quello che avviene quindi nel semestre deve essere contestualizzato in una battaglia che vede la sinistra di fatto caricarsi sulle spalle la vittoria della Repubblica, in maniera molto significativa, anche se poi l'analisi dei flussi, per quello che si può fare, vedrà determinanti i voti, diciamo, democratico-cristiani. Tenete conto che De Gasperi è vero che non schiera il partito, è vero che non dirà mai che cosa ha votato, secondo la figlia votò Repubblica, ma il Trentino fu la sua regione, col più alto livello di voto alla Repubblica. Quindi da questo punto di vista è un risultato. Quello che è straordinario, e chiudo, è proprio la giornata del 2 giugno. Ce l'ha restituita la Cortellesi nel film che credo molti di voi hanno visto. Fu una straordinaria festa della democrazia. Si aspettavano disordini che non ci furono, c'erano le code ai seggi, c'era un clima di ritorno forte, nonostante le tensioni di una campagna elettorale e, chiudo davvero, una capacità tutt'altro che banale della monarchia di riposizionarsi. Leggiamola con gli occhi, diciamo, del marketing politico. È aver fatto quello che è stato fatto, che è stato ricordato dal professor Lanchester, il 9 di maggio, cioè il passaggio e l'abdicazione, consentì un riposizionamento. Non c'era più Vittorio Emanuele III compromesso col fascismo, ma c'era una figura giovane, tra l'altro la regina, a quel punto Maria José, era notoriamente antifascista. Lui fece un tour delle principali città italiane per rilanciare, e il risultato finale, che non fu così drammatico per grande distanza, è spiegabile anche con questa capacità della monarchia e soprattutto di Umberto, il re di Maggio, di riposizionarsi in quella maniera. La risposta fu una risposta alta, e non dimentichiamoci, il 2-3 giugno la vittoria della Repubblica è anche merito dei partiti, che svolsero uno straordinario ruolo di educatori alla democrazia. Se la percentuale dei votanti fu dell'89,1, ma se consideriamo i certificati che non poterono essere consegnati, oltre 1,5 milioni, di fatto la percentuale è del 95,5. Confrontiamola col 63,9 delle elezioni del 22 e capiamo qual è la differenza. Mi fermo nei tempi.
2: Direi 33 secondi prima. Ringrazio l'onorevole Fornaro per questo suo primo intervento sul riposizionamento internazionale. Questo è importante, ma il riposizionamento internazionale non ha soltanto il luglio 1945, quando Churchill viene sconfitto alle elezioni politiche, ma avviene già nel 1944, quando Umberto II prima interviene nel febbraio sul Times di Londra, sostenendo l'importanza del plebiscito, lui lo chiama plebiscito perché c'è un riaggancio con i plebisciti del 1859-60 e del 1866-1870. Ma poi il suo foro principale è il New York Times, quello del primo novembre, ma anche successivamente nel 1946. Quindi il sovrano ha capito che bisogna essere sovrano socialista. Ci sono anche delle affermazioni di questo genere. Ma si potrebbe parlare a lungo davanti ad un bicchiere di birra di questo problema o di vino. Passiamo subito la parola alla professoressa Roberta Calvano dell'Università Unitelma Sapienza, che è una giurista positiva con profonda preparazione, allieva di Federico Sorrentino, perché le sue le lezioni di Federico Sorrentino sono state raccolte a fine anni 90 da Roberta Calvano, e quindi ha un taglio di tipo particolare, e per questo le siamo anche ora grati.
1: Poi se è positiva, sono tutti
2: contenti. No, grazie. Positiva non è...
3: Ecco, ora io questo minuto...
4: Un'ambiguità.
3: Grazie, no, infatti ringrazio molto il professor Lanchester e la Fondazione Sapienza per l'invito. Questa premessa del professore vi farà comprendere la mia difficoltà di fronte a un tema così importante, ma così, diciamo, caratterizzato soprattutto da un punto di vista storico, quindi da giurista positivo. E quindi l'occasione di questa tavola rotonda mi ha dato modo di rileggere la storia di quei mesi così cruciali, cosa che ho potuto fare anche grazie al libro di Federico Fornaro, e quindi oltretutto appunto a riceverne questa sensazione di inadeguatezza che mi è rimasta rispetto alla possibilità di svolgere qualche riflessione su una fase così complessa. E probabilmente, vabbè, spero che sia perdonabile l'inadeguatezza, tenterò di svolgere qualche osservazione che quindi rischierà di essere in parte un pochino fuori tema, forse, cioè saltando dall'allora all'oggi, perché questa riflessione a me mi porta inevitabilmente a rivolgermi al presente, e soprattutto alla riflessione su quel duplice voto del 2 giugno 46, un voto ad un tempo deliberativo sul referendum ed elettivo per l'elezione dell'Assemblea Costituente e poi l'edificazione appunto della nuova Costituzione. Allora, il momento in cui all'entrata in vigore della prima Costituzione provvisoria è stato ricordato poco fa, l'articolo 1 di quel decreto luogotenenziale infatti recitava: dopo la liberazione del territorio nazionale le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, eccetera, eccetera. È il momento in cui, ma mi sembra che lo ricordi Fornaro nel libro, in cui la sovranità popolare esce dalla storia ed entra per la prima volta negli atti normativi del regno. È un momento centrale di questo percorso. A valle del referendum, poi, nell'archivio dell'Istituto Sturzo, ho letto un telegramma di De Gasperi del 10 giugno 1946, che recita, in cui il Presidente del Consiglio comunica con grande semplicità che da quel momento la bandiera italiana sarà il tricolore privato dello stemma di Casa Savoia e che le sentenze saranno pronunciate in nome del popolo italiano. Questa semplice frase è così gravida di significati e di conseguenze che mi è rimasta impressa. La sovranità appartiene già al popolo a questo punto, e la scrittura dell'articolo 1 della Costituzione sarà in qualche misura la cristallizzazione di questo passaggio che l'esercizio del potere costituente ha già prodotto. Tra questi due importanti momenti, nel mezzo c'è tutto quel tortuoso percorso che è stato ricordato, che porta ad affidare la scelta istituzionale al referendum anziché alle determinazioni da parte dell'Assemblea Costituente. Il periodo è caratterizzato da una vivissima spinta dei partiti riuniti nel Comitato di Liberazione Nazionale a voler essere presenti sulla scena, a volersi appropriare delle scelte che riguardano la politica nazionale, a fronte delle spinte, o forse sarebbe più giusto dire delle frenate provenienti dagli alleati. E questa voglia di protagonismo dei partiti di allora mi porta subito all'oggi, e cioè a una stagione in cui Io diversamente avverto nei partiti una sorta di essere annichiliti dalle torsioni della forma di governo, una sorta di paralisi all'interno e all'esterno delle Camere, palesando spesso addirittura la difficoltà a partecipare alle manifestazioni esponendo simboli e bandiere, ad assumere posizioni sugli argomenti più controversi e più drammatici magari della politica internazionale. Questo è una rottura significativa, ma tornando al 46, Paladin nei suoi saggi di storia costituzionale ricorda che mancò la proclamazione solenne dell'esito del referendum a seguito della soluzione del contenzioso dinanzi alla Corte di Cassazione. Questo passaggio, quindi, come altri cruciali di quella fase, per esempio il voto alle donne, quindi passarono quasi così non formalizzati, non celebrati adeguatamente, e quindi questo sposta l'attenzione all'interno dei lavori della Costituente e, come già ricordavo, quel passaggio viene trasfuso nell'articolo 1 della Costituzione, quindi una decisione presupposta ma formalizzata solennemente solo con la Costituzione. Eppure il momento del referendum è il momento che può essere considerato fondativo, cruciale nel rappresentare il materializzarsi del potere costituente, che poi la Costituzione chiude fuori dalla porta, riconducendo le scelte possibili, le scelte future all'interno delle forme del parlamentarismo delineate nella Costituzione. Ed è interessante che proprio nell'articolo 1 si trovi questo argine, nella seconda parte della disposizione, che spesso oggi è dimenticata, cioè da una parte del dibattito politico, cioè quella parte nella quale sì, la sovranità appartiene al popolo, ma essa deve essere esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione. E a partire da qui si disegna il tema dei limiti al potere, quindi quell'argine che distingue tra gli altri temi lo spazio ammesso e fisiologico della revisione costituzionale rispetto alla rottura della Costituzione, ma anche lo spazio che è lasciato alla democrazia partecipativa, agli istituti come il referendum, rispetto all'alveo, diciamo il loro innesto nell'alveo del parlamentarismo, nell'alveo del sistema di democrazia rappresentativa. E quindi è importante sottolineare questo argine che separa la fisiologia dalla patologia dell'arbitrio delle maggioranze di turno e in particolare dall'esondazione del referendum nel plebiscito, un tema, quello dell'abuso degli istituti di democrazia diretta, o meglio della torsione del concetto di democrazia diretta, che oggi meriterebbe grande attenzione a mio avviso. Un altro dato significativo che va messo in luce nell'esaminare quel momento è la dicotomia tra rottura e continuità, essendosi scelto di mantenere la continuità dell'ordinamento pur nella novità dell'assetto costituzionale, ma il discorso è più complesso perché la continuità si manifesta talora apertamente, talora in modo strisciante, in molti ambiti. La rottura è anche una rottura in negativo, come sottolineava Paladin, che deriva talora dall'incapacità di proporre altro che il rifiuto dell'esperienza del ventennio e nella costruzione di argini perché non si possa tornare indietro al regime. Nonostante ciò, è noto ovviamente come fosse anche il giudizio di Paladin critico in quella lettura riduttiva del testo costituzionale come meramente compromissorio, che tendeva un po' a svalutare le clausole della Costituzione come mero compromesso, e quindi anche la valutazione invece positiva da parte di una larghissima parte, quasi unanime, della dottrina costituzionalistica, ma pensiamo solo ai libri di Enzo Cheli, Nata per unire, anche quello più recente, sulla capacità della Costituzione di costruire, di edificare, mettendo alla base la tavola di principi e di valori, oltre che degli istituti, le fondamenta che oggi tuttora reggono la pur, diciamo, malcerta unità della comunità nazionale. Ora, sulla capacità di innovare la Costituzione su principi e diritti è sicuramente stata maggiormente capace di costruire, mentre la rottura, nel segno della costruzione di nuovi modelli e istituti concernenti l'organizzazione della forma di governo, è stata probabilmente più debole, sebbene essa abbia costruito un'architettura in grado di reggere alle fasi molto critiche della storia repubblicana. Ed è infatti soprattutto al di fuori del testo della Costituzione che si palesa questa debolezza, no? Nel sistema dei partiti, nella una discontinuità mai giunta a piena maturazione. rispetto al cambiamento avvenuto all'epoca con l'avvento dei partiti antifascisti e poi delle nuove istituzioni, rimasero nell'ordinamento pesanti tracce del passato e dell'esperienza totalitaria, rimase il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con cui abbiamo a che fare anche in questi giorni, i codici dettati dal legislatore fascista, ancor più grave nel senso di foriero di un impatto sugli sviluppi successivi, rimangono negli apparati dello Stato le persone legate al regime che continuano a dare applicazione e interpretazione a quelle norme, a quei testi, e penso solo alla questione nota della teoria delle norme costituzionali come norme programmatiche. Io purtroppo non ce la farò mai a essere brava come Fornava a farmi bastare 10 minuti, ma magari poi nel secondo giro completerò il discorso. Comunque, avvicinandomi
2: 6 minuti
3: al tema del referendum,
2: tranquillizzo.
3: Grazie. Al tema del referendum istituzionale si può ricordare come una parte della dottrina ha ritenuto, quanto alla qualificazione giuridica dell'istituto, che esso potesse essere definito un plebiscito più che un referendum, data la sua straordinarietà rispetto al quadro ordinamentale allora vigente, e poi sono intervenute riflessioni sul potere costituente, sulle modalità secondo cui l'instaurazione di un nuovo ordinamento giuridico possa immaginarsi solo al di fuori dell'ordinamento dato, pur se eventualmente rispettandone formalmente le procedure. Ora, che il potere costituente possa tornare a manifestarsi nella storia è difficile da immaginare, pur a fronte dei dirompenti stravolgimenti cui assistiamo, ma le torsioni che di fatto svuotano di senso il nostro panorama, l'assetto delle nostre istituzioni, le trasformazioni a che vediamo, le grandi piattaforme, i mutamenti geopolitici, persino i tentativi interni di svuotare la Costituzione minando nelle radici, cercando di colpirne il DNA, che è quello dell'antifascismo, tutto ciò sembra mostrarci tuttavia che l'idea di un nuovo referendum istituzionale, che pure parte della dottrina ritiene incorporata nell'articolo 139 come norma implicita, ecco, questa idea mi sembra ben lontana dal potersi dimostrare come una via che tali processi possano seguire, e anzi mi sembra più facile immaginare che la torsione subita dallo strumento del referendum costituzionale possa un domani portarlo a rappresentare lo strumento per l'avallo di revisioni costituzionali che ci portino al di fuori del perimetro dei principi supremi che rappresentano il limite della revisione costituzionale. Quale che sia la posizione sul tema dei limiti alla revisione, l'associazione che storicamente si verificò tra il voto per il referendum istituzionale e per l'elezione della Costituente in quella data del 2 giugno 1946 consente di vedere esprimersi in parallelo le due forme del voto che ancora oggi conosciamo, corrispondenti appunto al voto deliberativo tipico della democrazia diretta o partecipativa e il voto elettivo per la rappresentanza politica. Ecco, lì la manifestazione del potere costituente che spazza via la monarchia, che chiude con il passato, si esercita unitamente al voto rappresentativo per l'elezione dei padri costituenti, un voto elettivo che tradusse e costruì in assemblea rappresentativa il pluralismo riemerso nella società tramite la resistenza e la guerra civile. Questa distinzione tra i due tipi di voto mi sembra importante, resta nel tempo cruciale, ma si confonde nell'epoca più vicina a noi, come spero di riuscire ad arrivare a mostrare, cioè i due principi alla base di tali momenti del voto restano entrambi presenti nella forma di governo disegnata dalla Costituzione. E l'innesso del referendum nell'alveo della democrazia rappresentativa resta uno dei problemi più delicati, a me pare, con cui siamo tuttora chiamati a confrontarci, e potrei aggiungere che tale problema potrà ulteriormente aggravarsi alla luce dell'introduzione in questo ambito delle tecnologie digitali, perché tramite la raccolta delle firme appunto in via digitale nelle iniziative referendarie questo produce uno sganciamento, potrei dire definitivo, di questi processi dai corpi intermedi novecenteschi. Il referendum non ha più necessità dei partiti, non ha necessità dei sindacati, se in pochi pomeriggi si raccolgono, come è avvenuto, centinaia di migliaia di firme senza spendere un centesimo, senza impiegare persone nella raccolta delle firme. E vengo alla questione della rigidità costituzionale, all'articolo 138, che in qualche misura dovrebbe chiudere il cerchio rispetto all'articolo 1. Questo principio della rigidità costituzionale delineato nella clausola dell'articolo 138 consolida quindi la decisione assunta. La norma sul procedimento di revisione è la serratura che irrigidisce e garantisce la Costituzione, permettendo di impedire gli stravolgimenti che rappresenterebbero manifestazioni di potere costituente. Essa dovrebbe, insomma, impedire o ostacolare quei tentativi di revisione che metterebbero a rischio la tenuta dell'impianto complessivo. Quindi una serratura di una macchina, di un organismo che nasce a seguito delle scelte del 46 e che però viene successivamente in modo del tutto indisturbato scardinata quando le maggioranze elevate previste nell'articolo 138, oltre che nelle altre norme concernenti gli istituti di garanzia, diventano accessibili per qualsiasi maggioranza parlamentare contingente a seguito della modifica del sistema elettorale. Da lì in poi questa macchina, occorre dirlo, è scardinata e anche il referendum costituzionale resta in piedi con un significato conseguentemente mutato. Si assiste progressivamente a iniziative di revisione costituzionale sempre più dissonanti ed eterodosse rispetto all'impronta valoriale del testo costituzionale, quando non meramente destinate a una funzione di manifesto, ma ancor più grave forse si è determinata una torsione plebiscitaria nell'impiego del referendum costituzionale derivante proprio dall'utilizzo di stampo maggioritario della revisione costituzionale. Nasce cioè da quella prassi, quella di quesiti del referendum costituzionale posti dall'alto in funzione approvativa o di avallo che avvicinano il referendum costituzionale a un plebiscito. Allora questo meriterebbe una riflessione, perché una comunità politica, diciamo, il fatto che simili sfide referendarie siano poi state vinte negli anni non va comunque, non deve far sottovalutare il problema, non deve modificare la valutazione circa la difformità di questa prassi che si sta affermando dalla ratio dell'istituto, che è un istituto di garanzia della rigidità costituzionale. Perché appunto questo uso del referendum pone di fronte a cadenze regolari di laceranti battaglie referendarie che poi lasceranno tracce perché accentuano una divisione radicale già presente nel Paese, e tutto questo può comportare il rischio di debollire complessivamente l'edificio costituzionale. Quanto tutto ciò si ricolleghi alla questione del disegno di legge in materia elettorale attualmente in discussione alla Camera, casomai lo posso dire se ci sarà un secondo giro. Grazie.
2: Grazie alla professoressa Calvano che ha attualizzato il problema. In realtà ha parlato di votazioni elettive e di votazioni deliberative, dove la votazione elettiva è una votazione su un atto normativo e quindi su una scelta, mentre la votazione elettiva e la formazione della rappresentanza. Il plebiscito, di cui al 1859 e al 1866 all'870 a cui faceva riferimento Umberto II, era più alla Costituzione del 1852 riferita francese, quella del Secondo Impero, quindi era una plebiscito dal punto di vista dottrinario e fiducia o sfiducia nei confronti di un individuo, e sotto questo punto di vista il problema è se c'è un individuo che possa essere soggetto a plebiscito. Nel caso del 2026 il Presidente del Consiglio o meno, ed è questa il problema. E per questo che prima di dare la parola al professor Ceccanti faccio un riferimento ad un discorso a Congresso riunito di qualche giorno fa, della settimana scorsa, di Carlo III, in cui si vede che in realtà non è un problema di monarchia o di repubblica, ma di come è interpretata la monarchia costituzionale e come è interpretata la Repubblica. Quindi Carlo III ha evidenziato di fronte ad un sistema repubblicano l'importanza della separazione dell'equilibrio dei poteri e gliel'ha messo in evidenza con sottile ironia di tipo britannico. A questo punto darò la parola al professor Stefano Ceccanti che ci parlerà del primo semestre. Io ho letto il suo intervento, che è interessante, molto direi puntuale, sul primo congresso della Democrazia Cristiana tenutosi, guarda caso, qui alla Sapienza. E qui un minuto per sottolineare la centralità della Sapienza nel 1945-46, dove i due congressi del Partito Comunista Italiano, il quinto congresso del Partito Comunista Italiano tra il dicembre, seconda metà di dicembre, ultimi giorni di dicembre e gli inizi di gennaio, si tenne nell'Aula Magna, era l'unica che poteva contenere più di 1000 delegati, e il primo congresso della Democrazia Cristiana si tenne sempre qui in Aula Magna in aprile. Questo dice anche che il rettore dell'università, Caronia, divenne membro dell'Assemblea Costituente, che una serie di costituenti erano docenti universitari, che durante la discussione dell'articolo 7, siamo fuori del semestre, del primo semestre del 47, del 46, ma nel primo semestre del 47, maggio-giugno, quando si discuteva dell'articolo 6 e 7 all'Assemblea Costituente, proprio qui in Sapienza si riunì una commissione e vide da un lato Caronia, accompagnato guarda caso da Vittorio Emanuele Orlando, che aveva presieduto il Parlamento nella fase transitoria e poi era costituente, e dall'altra Monsignor Montini, il principe Pacelli e un cardinale, per discutere sulla la costruzione della Divina Sapienza, cioè la cappella universitaria dell'università, che prima, durante il periodo fascista, 35-36 e al 1947, non c'era. Ecco, questo per certificare la centralità della Sapienza. Adesso un quarto d'ora al professor Ceccanti e tutti lo ascolteremo adoranti.
4: Per carità. Ma dunque, quando il professor Lanchester ci ha detto di parlare del primo semestre dandoci il tema libero, io in effetti mi sono chiesto: ma che cosa ci possiamo inventare? Penso che questo sia un problema comune a tutti gli oratori. Allora, prima sono andato a leggermi quella che considero la Bibbia del primo sistema dei partiti, cioè il libro di Pietro Scoppola, La Repubblica dei Partiti, e poi sono andato a leggere, lo dico anche per Radio Radicale, il libretto molto puntuale sul primo governo De Gasperi, che quindi copre dal dicembre fino al giugno, che ha scritto Gabriella Fanello Marcucci, che è stata direttrice anche dell'archivio di Radio Radicale. E alla fine mi sono convinto che la cosa forse più interessante e meno scontata era di vedere che cosa accadeva sul radicamento dei partiti. Che quello che parte dal 10 marzo, dalle elezioni amministrative, è il radicamento dei partiti. In questa dinamica si comincia a distinguere i partiti che hanno un vero consenso popolare, che poi sono i primi tre, dagli altri che sì, sono stati sul momento trattati con par condicio, ma che non hanno effettivamente un radicamento popolare. E in particolare, in mezzo al semestre, sta il primo congresso della Democrazia Cristiana, che si svolge in Aula Magna. Io qui mi limito a prendere la relazione del segretario presidente del Consiglio e la replica, perché la relazione e la replica dicono varie cose, infatti sono reperibili online, quindi si possono leggere, insistono su due punti, sia la relazione sia la replica. Il primo punto è perché abbiamo deciso di fare il referendum. Perché c'è tutta una spiegazione, e perché tutto sommato è importante che il partito rimanga neutrale, pur avendo il referendum interno visto una nettissima prevalenza della Repubblica, perché dobbiamo tenere presente che appunto c'erano molti iscritti nel centro-nord, gli iscritti erano quasi solo uomini, e sappiamo che c'era una doppia divisione nord-sud, ma anche uomini-donne. Tra l'altro alcuni sociologi hanno scritto delle cose sul fatto che
1: primo voto alle donne, sì, diciamo, le donne votarono massicciamente per la Democrazia Cristiana come i loro mariti sulla scheda del voto, ma nelle famiglie ci fu lo splitting sul voto referendario, perché le donne votarono monarchico e i mariti votarono repubblicano. Quindi c'erano questi elementi ben conosciuti e dove ovviamente, diciamo, agevolare per via referendaria la scelta repubblicana rispondeva sia a un problema partigiano, prendere i voti sia dei repubblicani che dei monarchici, ma rispondeva anche al problema istituzionale di dare una base democratica a questa scelta e di non averla come impiccio durante i lavori della Costituente, perché tutto il timore era non siamo sicuri che siamo in grado di fare una Costituzione insieme. Da questo punto di vista, un po' la preoccupazione così marcata, detta più volte, assomiglia molto al modo con cui i costituenti spagnoli, i partiti spagnoli andarono all'elezione delle Cortes Costituenti, che la storiografia revisionista tende a criticare il patto della dimenticanza, il patto di Olbido, ma in realtà, come dicono giustamente gli osservatori più attenti, proprio perché si erano ricordati cos'era successo prima, nel loro caso la guerra civile, nel nostro caso l'incapacità tra il 20 e il 24 di mettere insieme le forze politiche, volevano evitare che questo nuovo episodio di democratizzazione fallisse. Da qui anche il secondo tema è come ci rapportiamo al nostro retroterra, che tanto democratico non è. Questo è il nodo che il Presidente del Consiglio aveva sperimentato in modo un po' problematico. Un altro, infatti sarebbe da fare una lettura comparata dei testi del Congresso con quelli della Settimana Sociale dei Cattolici fatta nell'ottobre del 1945 a Firenze, quando il Presidente del Consiglio era ancora Ministro degli Esteri, per capire il clima non tanto democratico e non tanto tendente ai compromessi. Io vi leggo 10 righe di cose diceva il Cardinale Elia Dalla Costa, ritenuto notoriamente una delle persone più aperte all'interno dell'Episcopato Cattolico, come invitava ad affrontare la Costituente. Donne cristiane, tutte alle urne, rammentate una donna eternamente celebre, essa ricca, onorata, avvenente, viveva le sue giornate nella parte più romita della casa, digiunando, pregando e lavorando democraticamente con le sue ancelle, democraticamente, una rilettura positiva del passato. Ma quando seppe che la sua beturia correva pericolo, smise il lavoro, uscì di casa e, sempre perseverante nella preghiera, impugnata la spada, spiccò il capo a chi minacciava di schiavitù la città. E allora, fu allora che il popolo, salvato da Giuditta, uscì nelle acclamazioni con cui la Chiesa anche oggi onora la Madre di Dio. E voi, donne cristiane, imitate, avvenendo le elezioni, lascerete per un istante le vostre tranquille dimore, sottolineo per un istante, vi toglierete per brevi momenti, sottolineo, per brevi momenti, alla vostra quotidiana fatica e con la preghiera sul labbro, impugnando le armi dello Spirito, voterete per una Costituzione cristiana. Di fronte, se questo era il retroterra, come è noto, il Presidente del Consiglio, in accordo con uno dei due collaboratori del Papa, Giovanni Battista Montini, voleva un riconoscimento di mandato gerarchico al partito. Voleva questo mandato gerarchico, che non era tipico dell'esperienza francese, poi non sarebbe stato tipico di quella tedesca, ma voleva questo mandato gerarchico di confluenza senza che questo ledesse la sua autonomia. Cioè, come ha sempre spiegato Pietro Scoppola, dietro la costruzione di questa forma partito stanno due elementi che sono contraddittori. È una miscela contraddittoria. Da una parte c'è l'eredità del Partito Popolare, l'iniziativa autonoma di laici cristiani, e dall'altra c'è il modello dell'Associazione di Azione Cattolica, che aveva un mandato gerarchico. Mandato gerarchico voleva dire che i dirigenti li sceglievano i vescovi e il Papa, non c'erano meccanismi democratici interni, e su tutte le scelte fondamentali decidevano i vescovi e il Papa. Quindi i due elementi, iniziativa autonoma e mandato, erano tra di loro in contraddizioni. Nel caso, chi aveva la competenza della competenza? Chiedemmo noi. Cioè, chi in casi dubbi decideva se dovesse prevalere l'elemento iniziativa autonoma o mandato? Questo era decisivo anche ai fini dei lavori della Costituente, perché con questo tipo di retroterra si veniva spinti a posizioni di tipo integralista, Basta vedere il libro di Padre Sale sul Vaticano, la Costituzione, i testi che la Segreteria di Stato mandava ai costituenti democristiani per la Costituzione. Il matrimonio gerarchico, la donna deve essere sottomessa all'uomo, da scrivere in Costituzione. Il Presidente della Repubblica deve appartenere alla religione di Stato. E varie norme prese, per esempio, dai testi costituzionali franchisti e così via. Queste erano le cose che arrivavano. Quindi era fondamentale che il Presidente del Consiglio affermasse la competenza della competenza, che cioè che l'elemento, l'iniziativa prevalesse su quello del mandato. Allora, nella relazione si ripercorre la storia a partire dal 25 luglio 43 e si rivendica la linea gradualista di innovazione democratica progressiva, e in particolare qui c'è una particolare sintonia con i comunisti e qualche accento critico verso i socialisti e gli azionisti, che invece volevano forzare in alcuni momenti sulla scelta istituzionale. La parola costituente non è venuta più tardi, ma è nata del conflitto di allora ed è nata soprattutto come tendenza democratica contro velleità di carattere insurrezionale. Da qui il senso della scelta referendaria, metodo pacificatore per risolvere in ultima e definitiva istanza la questione. Poi questo è il primo punto, perché abbiamo voluto il referendum. Poi il secondo punto è perché ci prendiamo il mandato ma comandiamo noi, tradotto in maniera... E quindi da dove prende la lezione sulla libertà spirituale, la realità del cristianesimo? Prende Bryce, cioè prende un cristiano non cattolico. Quindi c'è un bellissimo testo di Bryce che ci spiega che l'ispirazione evangelica feconda la democrazia, ma non prende un cattolico. Cioè questo nel clima di allora, qui la Chiesa voleva i fogli di via per i pastori protestanti, era un po' ardo, diciamo. E poi, siccome qualche giorno prima del congresso democristiano, Papa Pacelli aveva spiegato che comandava lui, perché proprio qualche giorno prima, ricevendo la giunta della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, aveva detto questo: noi abbiamo dato nella nostra allocuzione di quest'anno ai parroci e ai quaresimalisti di Roma norme concrete che valgono sostanzialmente anche per l'azione cattolica. Questa, ben inteso, non è un partito politico e sta al di sopra della politica di partito, cioè non è una cosa distinta, sta al di sopra. E ovviamente io, dando le istruzioni all'azione cattolica, sto al di sopra, e quindi l'elemento di mandato ovviamente prevale. Il Presidente del Consiglio cita questo discorso come importantissimo perché ci richiama a questi principi della civiltà cristiana e cose del genere, e però lui dice: dove sta la garanzia che tutto questo non si perda? La garanzia non sta che in questo, che il popolo italiano mandi alla Costituente degli uomini che abbiano convinzione e pratica cristiana, cioè comandiamo noi. Quindi fa proprio un discorso in sostanza per dire il contrario. Fatto questi elementi di tensione, poi sarebbero rimasti nel corso della storia. Se ne è occupato il nostro collega Augusto D'Angelo, per esempio il noto editoriale dell'Osservatore Romano Punti Fermi del 1960 diceva: il governo con i socialisti non si può fare, diceva l'Osservatore Romano, casomai comunque lo decidiamo noi. L'Osservatore Romano diceva questo in un testo, cioè non questioni etiche, no, la formula, l'alleanza di governo, la competenza della competenza sta a chi dà il mandato, non sta a chi ha l'iniziativa autonoma. Ora, come è noto appunto, a questi discorsi della settimana sociale ottobre 1945, il Presidente del Consiglio aveva replicato, era arrivato la settimana sociale, e fa un discorso, diciamo, non proprio calorosissimo, il cui passaggio chiave è questo: avvicinarsi a questa assise dell'azione cattolica è come eseguire una grande ascensione montana. Non sempre, quando si scende dall'alta montagna, è possibile mantenere la stessa atmosfera ossigenata, e direi non sempre la stessa prospettiva può essere attuata quando si tratti di dover fissare una pratica di convivenza civile che tiene conto delle opinioni altrui e che deve cercare una terza via di mezzo fra quelle che possono essere le aspirazioni di principio e la possibilità di azione. Cioè decidiamo noi all'Assemblea Costituente che cosa faremo, non decidete voi. Detto in modo abbastanza chiaro.
4: E queste cose poi le ritroviamo, ambedue i punti, le ritroviamo anche nella replica. La prima parte della replica invita tutti a non intestardirsi su cose che potrebbero determinare il mancato accordo in costituente, e qui parla agli altri, soprattutto parla ai socialisti e dice: guardate che avete visto cosa sta succedendo nell'Assemblea Costituzionale francese, le sinistre si sono intestardite a tutti i costi che l'Assemblea deve essere una, questo ha polarizzato il dibattito e non consente di trovare un compromesso. Non fate la stessa cosa in Italia, non intestarditevi su cose di principio come l'Assemblea unica, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. E poi parla ai suoi, per lo stesso motivo, parla ai suoi e riafferma che non ci possono essere rigidità neanche da parte del suo retroterra, e quindi in particolar modo richiama alcuni punti che vanno accettati come la libertà religiosa. Qui non è casuale, perché persino nel non solo nella settimana sociale ma anche nel codice di Camaldoli il termine libertà religiosa era bandito, non si poteva usare, quello che era ammesso era solo tolleranza religiosa. Nei testi ufficiali del Magistero la libertà religiosa era condannata come errore. Un papa l'aveva definita come follia, deliramentum. Questo stava nei documenti magisteriali. E poi lo vediamo nel backstage del dibattito, si presenta il nunzio a nome del papa, il presidente del Consiglio, dice: ma voi volete davvero scrivere in Costituzione la libertà religiosa? State andando contro i principi, perché noi stiamo per la religione di Stato. Dice: ma la religione ce l'hanno le persone. Lo Stato sono degli uffici, gli uffici non hanno religione, quindi noi ci scriviamo libertà religiosa. E quello è uno dei punti più problematici del conflitto, che in qualche modo era stato anticipato già nei testi, anche il testo di Gonella è molto netto a parlare di libertà religiosa in maniera esplicita, però questo rivela che questo sforzo, che poi potremo vedere da sotto altri profili, problemi analoghi c'era avuto il Partito Comunista con la digestione dell'amnistia, ecco, le leadership politiche si sono mosse per sminare i potenziali elementi che invece le loro basi avevano dentro di sé e che non erano tanto, non garantivano a priori quello che noi celebriamo, cioè l'esito consensuale dell'Assemblea Costituente. Grazie.
2: Grazie al professor Ceccanti, che ha attualizzato il dibattito costituente, ma ha anche evidenziato, ricordando Scoppola, il suo ruolo di presidente della FUCI. In questo senso bisogna dire una cosa: Cardinale Dalla Costa, sì, ma anche la Pira, se si vedono gli atti della Costituente, aveva degli atteggiamenti, diciamo, irlandesi.
4: Sì. E quindi... sì, no, c'è fra l'altro un punto delicato, è che il Presidente del Consiglio voleva scrivere nell'articolo 29 la legge favorisce la stabilità della famiglia e non metterci l'indissolubilità. Viene richiamato all'ordine, si dice o indissolubilità o niente, e Dossetti e La Pira vanno in Vaticano a dire: sta sbagliando il Presidente del Consiglio, non bisogna scendere sui principi non negoziabili, bisogna scriverci indissolubilità. Quindi c'è uno scontro rilevante.
2: È uno scontro rilevante che viene certificato nel tempo, dal 1946 al 1953, dal fatto che a Castel Gandolfo esiste una vicino a Palazzo Barberini, dove adesso risiede il Papa da lunedì a martedì, la casa un po' più avanti, 100 metri più avanti, sulla sinistra, verso Albano, nella galleria di sopra, di De Gasperi, che di essere ricevuto dal Papa aveva difficoltà, anzi aveva alcune situazioni di tipo ostativo. Quindi il De Gasperi era un cattolico dell'impero austro-ungarico e non dello Stato pontificio. Con questo si può anche dire, come ultima cosa, la competenza della competenza è un elemento di sovranità, ma l'elemento è quale rapporto c'è fra l'elettore o il lobbista e il rappresentante. negli ordinamenti liberal-democratici esiste un articolo 67 e quindi la libertà del mandato. Ma detto questo, dopo aver ringraziato nuovamente il professor Ceccanti, passiamo al professor Sandro Guerrieri, che è il nostro storico delle istituzioni, il quale è noto per molti studi sulla Costituente, ma soprattutto per Costituzione allo specchio, un volume del Molino che è pubblicato nel 21, sottolinea il rapporto del procedimento di costruzione della Quarta Repubblica e quello della Repubblica Italiana, dandoci

0: faccia, io non posso che essere felice della richiesta. Ma del resto avevo già previsto l'inserimento di alcuni riferimenti comparativi anche nel trattare la questione dell'abdicazione.
1: Parlando di Charles Maurras e dell'Option Française.
0: Quindi avevo già previsto alcuni elementi comparativi con la realtà francese. Allora, però mi concentrerò effettivamente sull'evento del 9 maggio 1946, e cioè appunto l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la successione al trono con l'ascesa al trono, per l'appunto, di colui che passerà alla storia con il nome di Re di Maggio. Allora affronterò le motivazioni che portano la monarchia a fare questa scelta, le reazioni e in particolare la reazione più critica, la reazione più accesa, che è testimoniata da un articolo che apparve il 10 maggio, quindi all'indomani di questa scelta, intitolato L'ultima fellonia dei Savoia. Sto parlando del ministro della giustizia e segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. Allora, partiamo dalle origini di questa decisione. Come è noto, la tregua istituzionale che era stata sancita dal decreto legge luogotenenziale del 25 giugno del 1944, il decreto numero 151, aveva stabilito che sia la corona sia i partiti non dovessero compiere atti che alterassero l'equilibrio costituzionale che era stato appunto fissato con questa che è stata definita la prima Costituzione provvisoria. Poi però si era arrivati innanzitutto alla scelta dell'attribuzione, scelta tra monarchia e repubblica al popolo direttamente con il decreto 98-1946, quindi lo scenario cambia, anche la monarchia comincia, che era stata favorevole all'attribuzione della scelta direttamente al popolo, ma la monarchia comincia a valutare quali sono le effettive possibilità di un'affermazione della conferma monarchica. E le elezioni amministrative che si svolgono nel marzo e nell'aprile del 1946 non sono così favorevoli all'opzione monarchica, perché i partiti repubblicani ottengono circa il 40%, i partiti dichiaratamente monarchici ottengono pochi voti. Certo, rimane il voto molto consistente che ottiene la Democrazia Cristiana, che già si afferma come primo partito, però appunto non è detto che poi tutti i suoi elettori vadano a votare per la monarchia, tenuto conto che nella leadership del partito, tra gli iscritti, la tendenza repubblicana è solida all'interno del partito. Poi certamente la scelta del referendum, come è stato detto, servirà proprio a De Gasperi, al partito, a non far lacerare la propria forza politica. In tutto questo contesto la monarchia appunto comincia a pensare a come poter sfruttare questa possibilità che si è aperta col referendum, e la dichiarazione, l'abdicazione di Vittorio Emanuele III entra perfettamente in questa riflessione sulla strategia migliore. Come è stato già detto, l'abdicazione innanzitutto comporta che venga meno una figura quanto mai discutibile, Vittorio Emanuele III, che non aveva firmato il decreto che doveva proclamare lo stato d'assedio il 28 ottobre 1922, Vittorio Emanuele III, che aveva agito in maniera così un po' discutibile l'8 settembre 1942, per usare un eufemismo. Ecco, questo passato monarchico viene attenuato dalla convinzione che appunto con la successione al trono del luogotenente generale del regno Umberto si possa in qualche modo ridare slancio alla monarchia, alla casa reale. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che si vuole arrivare al momento referendario avendo un re a tutti gli effetti e non un luogotenente generale del regno, cioè un re che rappresenti interamente la continuità dello Stato da questo punto di vista. Inoltre, il fatto di avere già un sovrano che già appunto

0: sul trono comporta che venga meno uno dei compiti che pure era stato attribuito all'Assemblea Costituente, quello cioè di decidere, nel caso in cui la monarchia avesse vinto il referendum, chi avrebbe ricoperto il ruolo di re, perché questa era una scelta che era stata stabilita, che competeva all'Assemblea Costituente. Ora, chi è che assume l'iniziativa? L'assume Umberto, perché il padre inizialmente è piuttosto titubante riguardo a questa ipotesi. E Umberto, che ne parla con l'ammiraglio Stone, che era il capo della commissione alleata di controllo, e ottiene sostanzialmente un via libera, ne parla, ne discute con De Gasperi, il quale afferma che a suo avviso una scelta del genere non violerebbe in realtà la tregua istituzionale. Le prime voci di un cambio al vertice di Casa Savoia si diffondono sui giornali i primi giorni di maggio. Il 5 maggio poi c'è una grande manifestazione monarchica davanti al Quirinale, insomma sì, anche grazie a questa manifestazione si prepara un po' un terreno a questo colpo di scena, che appunto avviene il 9 maggio 1946. Della questione si discuterà al Consiglio dei Ministri il giorno dopo. E la posizione, come dicevo, più critica nei confronti di questa scelta viene manifestata dal Ministro della Giustizia, Palmiro Togliatti. Già in precedenza i comunisti avevano modificato quello che era stato l'orientamento iniziale nel rapporto con la monarchia a partire dal ritorno in Italia di Togliatti. Come sappiamo, si era compiuta la svolta di Salerno, certamente dovuta anche alle direttrici di politica estera dell'Unione Sovietica in quel periodo. Quindi la leadership di Togliatti aveva accettato questa collaborazione con la monarchia senza porre troppe pregiudiziali, e questo aveva condotto appunto alla tregua istituzionale. Però già al congresso che si svolge alla Sapienza dal 29 dicembre al 6 gennaio del 46, Togliatti assume una posizione diversa, più critica nei confronti dell'esperienza di Casa Savoia, perché la scelta repubblicana viene assunta come una priorità, e questo ça va sans dire. Ma molto significativamente nella sua relazione Togliatti afferma che il giudizio da esprimere nei confronti della dinastia dei Savoia, dell'operato della dinastia dei Savoia, doveva oltrepassare la dimensione politica e diventare giudizio morale. Termine significativo per un politico, insomma, anche piuttosto realista e che usava bene le parole, come... Allora, da quel momento il PC vuole assumere un ruolo più di primo piano nella battaglia repubblicana, e quindi nell'abdicazione Togliatti prende decisamente una posizione del tutto contraria, che motiva con un ragionamento che al tempo stesso giuridico e politico. Intanto afferma che il sovrano Vittorio Emanuele III, dopo la delega che aveva fatto al figlio dei suoi poteri, di riassumerli sia pure solamente per l'atto dell'abdicazione, doveva essere stata una rinuncia definitiva. Quindi la monarchia in questo modo aveva messo fine alla tregua istituzionale. Tra l'altro Togliatti ricordò che di abdicazione del sovrano si era parlato precedenti, e rileva che avrebbe potuto essere anche una scelta con delle basi positive se fosse stata compiuta appunto anni prima, mentre compierla a ridosso del referendum significava la violazione della tregua ed era appunto finalizzata a porre la monarchia su un piano di vantaggio. Nel Consiglio dei Ministri Togliatti utilizza un linguaggio piuttosto duro. L'atto di Vittorio Emanuele III dimostra che quelli di Casa Savoia non hanno spirito costituzionale, gli impegni sono stati violati. Questo concetto lo ribadisce nell'articolo sull'unità, intitolato L'ultima fellonia dei Savoia. dove il linguaggio ovviamente è anche più esplicito rispetto all'intervento che fa il Consiglio dei Ministri. L'atto non può essere qualificato se non come l'ultima fellonia di una casa regnante di fedifraghi. Essi, questi regnanti, sono rimasti, non hanno spirito costituzionale e sono rimasti allo spirito del monarca assoluto che ritiene lo Stato una sua priorità. Ora, questa opposizione di Togliatti così decisa però non viene condivisa sostanzialmente dagli altri ministri, cioè nel senso che non si traduce poi in un'opposizione reale alla scelta dell'abdicazione, anche perché c'è un timore, e cioè il timore che nel caso in cui si instaurasse una conflittualità aperta su questo atto, si sarebbe potuto verificare un rinvio della scadenza referendaria e delle elezioni che la monarchia aveva dal canto suo provato ad ottenere avvalendosi dell'argomento che c'erano i prigionieri di guerra che ancora non erano tornati in Italia e che un'intera regione, la Venezia Giulia, non avrebbe potuto votare per le note ragioni. Quindi di fronte al rischio di un rinvio della consultazione del referendum, la posizione di Togliatti diventa una posizione dura, ma che non porta poi a mettere in discussione questa alleanza di governo che continua, anche perché in realtà va anche precisato che a livello giuridico poi il quadro istituzionale non cambia di molto, nel senso che il nuovo re mantiene le funzioni che erano state attribuite al luogotenente generale del regno. Certamente è importante, come è stato ricordato dal professor Lanchester, il cambiamento il fatto che nella denominazione degli atti appunto del sovrano si stabilisca che non sarà più utilizzata la formula sovrano per grazia di Dio e volontà della nazione, anche perché la volontà della nazione si sarebbe verificata di lì a qualche settimana ed era improprio già considerarla scontata con l'attribuzione di questo titolo appunto al sovrano. Ora, quindi questa è una interessante punto di contrasto tra il Partito Comunista e la monarchia. Sulle conseguenze dell'atto del 9 maggio 1946, secondo me si può fare un ragionamento relativo anche alle polemiche che nasceranno dopo il referendum in relazione alla proclamazione della Repubblica. Come è noto, ci sarà una diatriba sul modo di conteggiare i voti per la Repubblica, in quanto il decreto 98 faceva riferimento alla maggioranza dei votanti, anche se poi il decreto legislativo luogotenenziale del 23 aprile 1946 aveva precisato che si dovesse fare riferimento ai voti validi per quanto riguardava il conteggio da parte degli uffici elettorali. Quindi in realtà, poi su questo insomma la collega Tonella Meniconi sicuramente interverrà anche per illustrare quale sarà la decisione finale della magistratura, in realtà comunque, come ha sottolineato Leopoldo Elia, anche se sul tema ci sono state naturalmente delle interpretazioni diversificate nel corso del tempo, però io sottolineo quello che ha scritto Leopoldo Elia, il decreto numero 219 del 23 aprile, essendo dotato di pari forza formale in quanto fonte del decreto del numero 98, aveva chiarito la cosa perché in caso di contraddizione aveva modificato i termini del decreto numero 98. Però quello che voglio dire è che se si manifesta da parte di Umberto II, alla luce del ricorso presentato da un gruppo di giuristi di Padova, questo atteggiamento di progressiva intransigenza e rigidità nel riconoscere il risultato del referendum, tanto che alla fine il governo sarà costretto nella notte tra il 12 e il 13 giugno, cioè il Consiglio dei Ministri, ad approvare un ordine del giorno che dava atto del trasferimento di funzioni di capo dello Stato al Presidente del Consiglio De Gasperi, visto che non si riusciva ad ottenere un'intesa con il sovrano. Quindi ci fu questa decisione, questa presa di posizione da parte del Consiglio dei Ministri che era dovuta all'atteggiamento di intransigenza, di rigidità di Umberto II. Ma quello che voglio dire è che se Umberto II ebbe questo atteggiamento così intransigente, questo fu dovuto anche al fatto che era un re a tutti gli effetti e che non era più luogotenente generale del regno, quindi era una figura che da questo punto di vista si sentiva particolarmente, ancor più legittimata a mettere in discussione un risultato elettorale proprio perché rappresentava la monarchia nella pienezza della sua storia in quanto appunto re d'Italia. Chiudo con una postilla. Il conflitto tra la monarchia e il Partito Comunista, in particolare con Togliatti, avrà delle conseguenze, nel senso che il Partito Comunista nell'Assemblea Costituente confermerà pienamente questa sua volontà di porsi come alfiere della identità repubblicana del paese anche in chiave antimonarchica. Infatti sarà Togliatti il 28 novembre 1946 a proporre in sede di prima sottocommissione di stabilire il divieto di mettere in discussione la forma repubblicana e affermando che questa disposizione doveva ancorare lo Stato italiano alla forma repubblicana. Qui c'era l'esempio della Quarta Repubblica francese che a sua volta recepiva una norma introdotta nel 1884 nell'esperienza nel corso della Terza Repubblica. E Togliatti affermò che attribuiva a questa proclamazione una funzione storica e politica di notevole valore. E fu sempre Togliatti il 29 novembre 1946, per sancire pienamente l'impronta antimonarchica della nuova Costituzione, a proporre di inserire la confisca a favore dello Stato dei beni di Casa Savoia e il divieto per i suoi membri di risiedere sul territorio della Repubblica, che sarebbe stata all'origine della tredicesima delle norme transitorie e finali. Quindi alla fine questa forzatura doveva servire a rafforzare la posizione monarchica nel referendum, però non fu in grado di farlo realmente e diciamo che la monarchia sabauda manifestò ancora una volta, direi, la difficoltà di proteggere se stessa. Grazie.
1: Grazie al professor Guerrieri, grazie per aver esaminato attentamente le ragioni dell'abdicazione di Vittorio Emanuele III e il contenzioso sui voti validi ai votanti, di cui parlerà la professoressa Meniconi, io credo, ma volevo mettere in evidenza che la nomina a luogotenente.
2: No, ho chiesto al professor Guerrieri, però gli poteva andare peggio se non potevano applicare, lui però ha una risposta.
3: Sì. Beh, poteva essere.
1: Sì, ma il vero problema è che la teoria di Togliatti che l'atto del 5 giugno 1944 avesse ibernato i poteri di Vittorio Emanuele III come capo di Casa Savoia e come sovrano, era eccessiva perché l'abdicazione, cioè la rinunzia al trono, è l'unica cosa che gli rimaneva nelle mani. Come ha detto giustamente il professor Guerrieri, Vittorio Emanuele III non avrebbe voluto, ma venne forzato dal figlio. E d'altra parte, e qui ricordo che l'unico precedente è l'abdicazione della Fatal Novara, dopo la Fatal Novara nel 1849, di Carlo Alberto, re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ma non venne fatta su carta, non ci fu un atto ufficiale, ma in un palazzo, quello del comando militare sardo-piemontese di Novara, il re disse: ho perso davanti a testimoni, quindi abdico in favore di mio figlio Vittorio Emanuele II. Dovette fare un atto davanti ad un notaio a Madrid prima di arrivare in Portogallo per certificare con le potenze austriaca che veramente aveva abdicato. Quindi il contenzioso invece cui ha accennato il professor Guerrieri, quello relativo ai giuspubblicisti padovani, verrà affrontato, io penso, dalla professoressa Miniconi, che è nota per volumi importanti quali quello sull'epurazione mancata alla magistratura tra fascismo e repubblica, con Guido Neppi Modona, o la storia della magistratura italiana, perché in realtà due dei protagonisti della disputa, Esposito, Carlo Esposito e Costantino Mortati, sono stati docenti di questa facoltà. Costantino Mortati, favorevole alla Repubblica e contrario alle ipotesi del gruppo di giuristi padovani, Esposito, che aveva sostituito nel 1938 Donato Donati, su cui uscirà il volume di Mario Galizia, stiamo correggendo le bozze, nel 1939 preferito a Egidio Tosato, altro docente di questa facoltà e costituente, dalla facoltà di giurisprudenza. Ma mi sono davanti al professor Gaudio per dirgli l'importanza dei docenti universitari, mi sono fatto prendere la mano, passo immediatamente la parola alla professoressa Meniconi.
3: Grazie, io proprio perché abbiamo poco tempo i ringraziamenti li riduco all'osso, però non posso che ringraziare il professor Lanchester, la Fondazione Sapienza, la facoltà, il dipartimento, il master e il dottorato. Siete tutti ringraziati, però diciamo ho qui il mio cronometro. Allora, nel mio intervento vorrei soffermarmi, sia pure brevemente, su un aspetto che forse è stato accennato da chi mi ha preceduto, da Sandro Guerrieri, e che però io vorrei vedere da un'altra prospettiva, una prospettiva, se vogliamo, attinente all'equilibrio dei poteri che si trovavano di fronte questa nuova classe politica. Un equilibrio dei poteri in cui l'organo chiamato a sancire e quindi a promulgare i risultati del referendum era la Corte di Cassazione. Una magistratura, quindi un'alta magistratura, espressione sicuramente di un lungo e duraturo compromesso con il regime fascista, con alti e bassi, luci e ombre. Il giudizio che adesso dà la storiografia è più complesso di quello che io posso dare in questi pochi minuti. Il ruolo della Cassazione è importante perché è una Cassazione in parte quasi completamente non epurata, è una Corte di Cassazione che ben, diciamo, ritorna in un ruolo fondamentale, cioè è l'organo che deve decidere quando e come pubblicare i risultati del referendum. Ed è, come è noto, è stato già detto, la promulgazione doveva avvenire il 10 giugno, una volta acquisiti i verbali di tutti gli uffici elettorali, ma a quella dichiarazione, a quel verbale che legge il presidente, il primo presidente di allora, che era Giuseppe Pagano, anche lui con una lunga storia alle spalle, manca un pezzo fondamentale, cioè la Corte di Cassazione pubblica i risultati che sanciscono appunto la vittoria della Repubblica, ma si riserva di pubblicarli ulteriormente dopo, dice, per i lunghi accertamenti da compiere, lasciando quindi il Paese in una drammatica incertezza, perché appunto non si aveva la contezza, tutto il governo va a Montecitorio ad assistere a questa promulgazione. Questa promulgazione non avviene, avviene solo la dichiarazione di quanti sono i voti divisi per i collegi, per i diversi circoscrizioni elettorali, ma manca il tassello fondamentale. E cosa era accaduto a questo punto? Era accaduto che vi erano stati, come è stato accennato, i ricorsi dei giuristi di Padova, i ricorsi di diversi altri monarchici, sintetizzati in un ricorso firmato dall'avvocato Francesco Saverio Selvaggi, e questo spiraglio per i ricorsi era stato dato da questa incerta formulazione che anche Livio Paladini ha definito tale, ovvero nel primo decreto che Sandro ha ricordato, quello appunto del marzo del 46, numero 98, l'articolo 2 stabiliva che la scelta istituzionale era demandata alla maggioranza degli elettori votanti. Ora, la discussione appunto era se comprendere o meno i voti nulli e le schede bianche. E in questo si incentra lo scambio epistolare che il professor Lanchester mi ha gentilmente fornito, diciamo, del rapporto dialettico, direi un po' cortese ma anche un po' pungente, tra due grandi giuristi che sono Carlo Esposito e Costantino Mortati, in questo caso su due fronti diversi, perché appunto allora il professor Esposito insegnava a Padova ed era parte di quella, diciamo, componente che aveva in qualche modo condiviso, se non so se espressamente sottoscritto, insomma, il ricorso alla Corte di Cassazione per bloccare in quel momento la proclamazione dei risultati. E sulle lettere mi posso soffermare assai poco, però posso dire che emerge un dato, cioè il dato tecnico-giuridico si deve forse arrestare di fronte al dato politico. Sono su due fronti diversi, la cortesia, la gentilezza accademica sono molto presenti, la stima è molto presente, ma quando Esposito chiede a Mortati di far presente in qualche modo ai giudici della Cassazione anche il punto di vista proprio, Mortati aveva scritto sui giornali insieme ad altri giuristi ovviamente a favore dell'interpretazione repubblicana, no? Che diceva che tutto sommato nella storia, oltre per il decreto successivo, l'espressione elettori votanti era sempre stata un'espressione che comprendeva gli elettori dei voti validi, non quelli anche nulli e bianche. Dicevo, quando si trova appunto a chiedere questa cortesia da gentiluomo, da giurista e da galantuomo, Esposito, non penso che appunto sia stata accolta, se vediamo la missiva successiva che è del 22 giugno, in cui appunto si sancisce un po' questa separazione, questa, diciamo, chiusura dal punto di vista più che tecnico-giuridico, mi sembra anche dal punto di vista politico e forse anche esistenziale, perché Esposito ricorda a Mortati anche delle differenze di opinioni che avevano avuto rispetto a un altro decreto fondamentale, una legge fondamentale del regime. Però se posso poi ci torno dopo, insomma, anche su questa, se c'è tempo, insomma. Un altro punto importante sono quindi questi 8 giorni di stallo, dal 10 al 18 giugno, quando avviene la proclamazione ufficiale. In mezzo ci sono le cose che ha ricordato Sandro Guerrieri, ovvero il re, a un certo, il De Gasperi, forte del consenso del Consiglio dei Ministri, il 12 giugno, assume la carica di capo provvisorio dello Stato e il re va via, la fuga del re o comunque la dipartita in senso fisico con l'aereo che abbiamo visto in tutte le immagini. Ma cosa era accaduto in quegli 8 giorni? Abbiamo qui due, come un giallo, due versioni. Abbiamo una versione di chi ha scritto il verbale della Corte di Cassazione, che appunto prendeva tempo, e la versione interna di un magistrato presidente di sezione che si chiamava Saverio Brigante. Saverio Brigante era un magistrato vicino a Togliatti, era stato espulso dalla magistratura nel 1926 perché proprio per le sue idee politiche era un aderente alla GMI, l'Associazione Generale dei Magistrati, e scrive a Togliatti una riservata, quindi una busta chiusa che ha trovato Roberto Gualtieri un po' di anni fa nei fondi della Fondazione Gramsci, proprio una lettera, insomma, che dice da aprire solo in caso di vita e di morte, in cui Brigante racconta cosa è accaduto nella Camera di Consiglio. Nella Camera di Consiglio, nonostante l'avviso, diciamo, di molta parte della sezione, erano presenti molti altri magistrati, non solo Brigante ma anche Vincenzo Chieppa, che poi avrebbe avuto un ruolo, era già anche lui nella GMI, insomma, diciamo, una parte di magistrati anche molto spinta in senso democratico, il Massimo Pilotti aveva il procuratore generale della Corte di Cassazione, nominato peraltro da Parri, dal governo Parri nel 1945, aveva sostenuto le ragioni del ricorso dei monarchici e aveva convinto, secondo Brigante, Pagano, che, diciamo, era un po' più incerto, a inserire, senza dirlo agli altri, questa formula dilatoria nel verbale. Quindi il racconto della lettera è molto, del documento è molto interessante, anche perché descrive proprio dal di dentro una frattura che si compone all'interno della Corte di Cassazione, fino ad allora pensata come un tutto unico, no? Un giudice, diciamo, atecnico, apolitico. Invece vediamo che al suo interno ci sono degli schieramenti, tant'è che Briganti dice potete chiedere a Tizio, Caio e Sempronio per sapere appunto se io dico la verità. Quindi Brigante denuncia a Togliatti questo problema, questo meccanismo, diciamo, di falsità tutto sommato nel verbale. E ancora, diciamo, Brigante sostiene di aver protestato col primo presidente Pagano, e Giuseppe Pagano, anche lui era stato espulso dalla magistratura nel 39 per motivi politici e poi era rientrato, era stato scelto dal governo sempre Parri, proprio perché in qualche maniera, secondo i verbali del Consiglio dei Ministri, proveniva da una famiglia di antichi magistrati. Il padre era stato Giuseppe Giovanni Battista Pagano Guarnaschelli, era stato primo presidente della Corte di Cassazione. Anche i magistrati, come i professori, hanno una lunga, no, genealogia di famiglie giudiziarie. E quindi forse questa sua scelta era stata dovuta più a questo, secondo De Gasperi, mentre Togliatti aveva opposto il problema che mancasse un po' di energia a questo primo presidente. In effetti poi forse non aveva tutto torto. Però queste figure che sembrano adesso aneddotiche, queste cose che sto dicendo, no, ma rappresentano però delle anime all'interno di un corpo giudiziario che si deve porre in un mondo di trasformazione. Un mondo in cui ci sono forze politiche nuove, antifasciste, che chiedono discontinuità, e loro sono in una posizione sicuramente in parte vittoriosa perché già hanno, diciamo, superato la fase dell'epurazione, ma sicuramente chissà cosa deciderà l'Assemblea Costituente, se mai si farà, di loro, che cosa deciderà del potere giudiziario. Quindi sono in una posizione di stallo e di attesa. In tutto questo la continuità, che è stata accennata mi pare da Roberta Calvano, è negli apparati, come sappiamo, molto molto forte. Emblematica appunto è questa figura di Massimo Pilotti, in cui era stato il rappresentante del governo Mussolini alla Società delle Nazioni, era un giurista di fama internazionale secondo De Gasperi, e secondo altri invece aveva rappresentato appunto nell'organismo internazionale il governo fascista. Fu oggetto, poi soggetto anzi, di un altro problemino, perché al gennaio del 47 non avrebbe citato nel discorso di inaugurale dell'anno giudiziario né la Repubblica, si era cambiato, c'era la Repubblica, né tantomeno avrebbe salutato una persona abbastanza permalosa, lo dico con molto rispetto, il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola. Questa cosa gli costò la rimozione dall'incarico di procuratore generale della Cassazione per atterrare alla presidenza del Tribunale delle Acque, ma poi nel 52, tra il 52 e il 58, Massimo Pilotti lo ritroviamo, un uomo di grande sapienza, di grande conoscenza anche del mondo giuridico internazionale, come primo presidente della Corte di Giustizia, quando ancora era appunto dal 1952 al 1958, quindi insomma ha avuto poi un ruolo molto importante nelle istituzioni europee che si stavano formando. E Brigante invece lo nominarono presidente di una sezione della Corte di Cassazione non certamente importante, come quella per il gratuito patrocinio. E quindi concluse la sua carriera in questa maniera. E tornando alla vicenda, insomma, io ho cercato poi appunto, visto che sono l'ultima o la penultima, a parlare, di centrare molto anche sulle persone, gli uomini che fanno le istituzioni. Non sono solo norme, non sono solo organi, no? Ma l'importanza anche di alcune personalità. Come noto, poi il 18 giugno la proclamazione avvenne, i ricorsi dei monarchici furono respinti, ma appunto il governo si trovò, e De Gasperi si trovò, a dover procedere in assenza di una proclamazione ufficiale. Questo è un dato che dà significato poi anche al ruolo che la magistratura svolse. Un'ultima cosa che volevo dire è che il ruolo di questo corpo giudiziario ebbe anche una sua ricaduta nell'applicazione dell'amnistia Togliatti. l'amnistia del 22 giugno, tanto per chiudere il semestre, è sicuramente ormai, diciamo, siamo abbastanza avanti nell'analisi degli atti, delle sentenze, eccetera, sicuramente fu snaturata da un'applicazione molto estesa da parte della Corte di Cassazione in ultima istanza, insomma da una seconda sezione che fu attribuita, appunto fu creata apposta, e appunto questa diffidenza verso la Repubblica, verso la democrazia segna un po' questi corpi dello Stato molto chiusi almeno fino ai primi decenni della Repubblica. Ci ricorda appunto come la conquista della democrazia, la conquista della Repubblica non sia un fatto assolutamente scontato, ma anzi si dovette scontrare con tante tante resistenze. Grazie.
1: Grazie alla professoressa Meliconi, che da esperta della struttura della magistratura italiana ci ha messo in evidenza tutta una serie di... Ne manca uno però. È Gaetano Azzaliti. Stavo perché Gaetano Azzaliti era il maggior consigliere, non sto parlando di Togliatti, era il consigliere ed è il rappresentante della continuità da Mortara.
3: Sì, non è il solo, ecco.
1: Sì, lo so.
3: Perché
1: lo so.
3: Pagano anche era molto stimato da Mortara, a Zara, cioè ce ne abbiamo, diciamo, però appunto forse centrarsi solo su Azzariti è riduttivo,
1: no,
3: secondo me.
1: Ma infatti, però è un dato di fatto che Azzariti aveva una posizione molto legata
3: al capo dell'ufficio legislativo. Capo dell'ufficio legislativo, come era stato anche nel periodo precedente.
1: Era stato dal 1919 membro dell'ufficio legislativo, era stato fino al 38, poi nel 38 ebbe un cambiamento, ritornò, divenne Ministero di Grazia e Giustizia e nel governo Badoglio primo, e poi ebbe successivamente anche lui l'incarico di Presidente del Tribunale delle Acque. Quindi le acque si
3: fu anche presidente del cosiddetto Tribunale della Razza, diciamo, nel
1: ma
3: frattempo.
1: Ma io lo so, c'è un'altra cosa.
3: Se lo dobbiamo dire, ne parliamo anche parecchio.
4: Il capo del legislativo all'epoca era l'unico legislativo, cioè tutti i procedimenti passavano dal legislativo della
3: sì. E ci fu anche una battaglia perché rimanesse così.
1: Era
4: proprio il cuore del potere.
1: C'era il premierato, funzionava bene, e anche la redazione degli atti normativi era molto chiara e sintetica.
4: Era uno.
1: E quindi sotto questo punto di vista abbiamo l'elemento relativo alla magistratura. Ma adesso abbiamo 5 minuti per ciascuno, se chi vuole intervenire, rifacciamo un giro, iniziando dall'onorevole Fornaro e poi faremo una conclusione affettuosa.
4: Senza parlare... non ho grandi cose da aggiungere, se non forse indicare, diciamo, a chi di mestiere fa questo, un approfondimento, perché credo un momento di approfondimento nell'ottantesimo della Repubblica sia quello veramente di approfondire, riprendo il discorso di chi mi ha preceduto, la professoressa Meliconi, che cosa avviene tra il 10 e il 18 di giugno.
1: Ufficialmente.
4: Perché non è così chiaro e non è rimasto nella memoria il fatto che noi corremmo un serio rischio di guerra civile. In situazioni come queste è evidente che giocano fattori come ad esempio il giuramento di fedeltà dell'esercito al re. Nel momento in cui nella notte tra il 12 e il 13 il governo decide di prendere atto dei dati della Cassazione e di far assumere a De Gasperi il ruolo di Presidente della Repubblica provvisoria, capo dello Stato per essere precisi, in quel momento l'esercito come avrebbe reagito? Ma è un fatto scontato, eh? Romita sposta alcuni battaglioni della polizia. Ci sono gli incidenti a Napoli, con morti sotto la federazione del Partito Comunista. Abbiamo perso molto memoria di quei giorni e sono, devo dire, meritevoli invece di approfondimento per le scelte e il coraggio con cui vennero prese quelle decisioni, e spiegano molto anche ovviamente di un tema su cui credo potrebbe anche qua, il tema della continuità, discontinuità, emerge anche dal voto della Cassazione su quei reclami, perché fu un voto a maggioranza, contro il parere del relatore e del Presidente.
3: Del pubblico ministero.
4: In una roba che letta oggi è di una semplicità assoluta, in un referendum non ci può essere una delle due parti che ha due possibilità e l'altra che ne ha una sola. Perché è ovvio che se io dico che tengo conto anche delle bianche e delle nulle, quindi vuol dire che la Repubblica per vincere, per cambiare, doveva avere aveva un solo risultato. La monarchia poteva giocare anche sul fatto che aveva perso rispetto alla Repubblica nei voti validi, ma la Repubblica non aveva superato 50+1 rispetto ai votanti. E oggi è evidente che non può essere così, ma pensare tutto il dibattito interno in punta di diritto rispetto a questo dà l'idea del fatto che sono giorni molto ma molto delicati, giorni in cui i pasdaran, diremmo oggi, della monarchia spingono molto sul re perché tenga duro. Il re fa un proclama prima di andare via che dice, parla di atto rivoluzionario, quello compiuto dal governo. Quindi è una fase che forse meriterebbe un approfondimento maggiore e poi permettere anche, lo dico diciamo da biografo di Romita, anche una pietra tombale sulla storia dei brogli, su queste cose su cui credo ritroverete, guardate, lo dico ai più giovani, sui social di qui al 2 riverrà fuori. La tesi complottistica che in realtà la Repubblica non aveva vinto, ma che Romita aveva spostato 1 milione di voti, oppure perché poi siccome hanno capito che il sistema era esattamente di trasmissione dei dati è esattamente quello di oggi, cioè il Ministero dell'Interno non tocca una scheda, le schede sono in mano alla magistratura, si sono spostati ultimamente su Togliatti, sul Ministero della Giustizia e sul fatto che lì ci sarebbero state delle manipolazioni sui dati. Però guardate, questa roba lo ritroverete, sono pronto a scommetterci.
3: Infatti, scusa se interrompo, però il punto che non ho detto alla fine è chiaramente che la Repubblica avrebbe vinto anche considerando
4: la prova di resistenza, però stavamo parlando di poche decine di
3: sì, 400.000.
4: Stavamo parlando di un numero di voti molto più esigui e quindi più aperti a possibili contenziosi, reclami, eccetera, eccetera. Ultimo dato, e pensateci un attimo, che è l'altro dato straordinario, oltre 10 milioni di voti alla monarchia, di fatto nella Repubblica svaniscono. Cioè l'eredità della monarchia non trova un partito monarchico, una struttura partitica che raccolga quell'eredità. Larga parte la prenderà il Partito della Democrazia Cristiana per il capolavoro politico che compie De Gasperi nella fase della transizione.
1: Ecco, volevo fare un'osservazione relativa all'esercito, alle forze armate. Le forze armate andarono in crisi non solo l'8 settembre, ma il 25 giugno del 1944, quando i ministri non furono più obbligati a giurare fedeltà al sovrano. E non è un caso che una medaglia d'oro come Carlo fece di Cossato in luglio rifiutò di uscire in mare non seguendo l'ordine di De Courtin, perché De Courtin, ministro della Marina, non aveva giurato fedeltà al monarca. E quindi al di là di tutto c'è anche questo elemento che tra il 44 e il 46 vi era stata una introiettazione della virgolette disfatta lo dico come nipote del primo comandante dei paracadutisti nel 40 a Tarquinia, che non aveva aderito ed era stato come comandante del reggimento in prigioniero in Germania, è ritornato, comandava il 214 di infanteria della divisione Mantova ed era monarchico, e il 2 giugno del, il 3 giugno del 1946 diede le dimissioni perché sosteneva, aveva sempre gridato viva il re alla domenica, e non poterlo fare più non gli dava questa possibilità di continuare, ma poi votato socialdemocratico sempre, quindi era salvagattiano. Quindi questo è uno degli elementi. La professoressa Calvano?
5: Grazie, non so se sia il caso di intervenire di nuovo, perché andrei definitivamente off topic e questo, a questo punto sarebbe grave. Il problema è che il mio ragionamento sul voto elettivo e deliberativo trovava un punto d'approdo nel disegno di legge in materia elettorale, quindi non vorrei che questo comporti uno spostamento totale dell'argomento. Però se lei mi autorizza, professor Lanchester, forse.
1: Allora, io sosterrò martedì prossimo, lo dico con estrema chiarezza, ecco, in Commissione Affari Costituzionali, che si tratta il disegno di legge all'esame del Parlamento, della Camera dei Deputati, è come le uova di lompo rispetto al caviale. Il caviale e il la riforma costituzionale del premierato, le uova di lompo sono un pesce di secondo grado, però hanno lo stesso scopo.
2: E vediamo martedì.
1: Quindi, lo so.
6: Mi ascolterò io, però sto dall'altra parte.
5: Io invece ci sono andata lunedì e appunto, dovendolo studiare un pochino, mi sono resa conto di un paio di cose che a me sono sembrate singolari, il tutto sempre alla luce di quella riflessione su cui ero rimasta, cioè l'articolo 138 completamente svuotato a seguito delle modifiche in materia elettorale, quindi le maggioranze dell'articolo 138. E svuota non solo le maggioranze per la revisione, ma per l'elezione del Presidente della Repubblica, per la nomina dei giudici costituzionali da parte delle Camere. Il problema qual è? Allora, molto in estrema sintesi, è un sistema che è talmente irrigidito, è talmente blindato in forza di liste bloccate, premio rigido, un premio che sacrifica la rappresentatività senza necessariamente garantire la stabilità, la governabilità, e poi un singolare ballottaggio, cioè un ballottaggio che si determina qualora nessuna lista raggiunga il 40%, anzi superi il 40%, ma due liste giungano almeno al 35%. In questo caso cosa succederebbe? Che, differentemente da quanto avviene nel panorama comparato, in cui normalmente il ballottaggio è un turno aggiuntivo in cui si eleggono comunque cariche monocratiche, in questo caso non si vota per una carica monocratica, si vota per l'attribuzione di un premio, e unicamente per questo, si vota solo per decidere a chi attribuire il premio, non c'è una possibilità di apparentamento tra forze che precedentemente al primo turno non erano coalizzate, e quindi si gioca soltanto una partita su a chi dare il premio tra i primi due schieramenti. E quindi questo che cosa comporta? Intanto un problema di pluralismo, perché taglia fuori eventualmente un terzo polo che viene completamente escluso, diciamo sottorappresentato, ma poi la singolare situazione di un voto nelle elezioni politiche che non determina la scelta di persone da eleggere, cioè la scelta che comunque non è una scelta in presenza di liste bloccate, quindi anche al primo turno possiamo dire che complessivamente è un sistema che è talmente semplificato, è binario, è ridotto anche in questo caso a una logica da referendum, ma soprattutto nel secondo turno, nel ballottaggio, io trovo molto singolare e mi sembra una situazione in cui l'elettore vada a votare dovendo scegliere tra bianco e rosso, insomma, non sull'elezione di persone. Allora, tutto questo mi domando se corrisponda ancora a quel disegno costituzionale da cui siamo partiti, a quelle scelte da cui siamo partiti, e quindi rispetto alla riflessione che stavamo facendo oggi in questa tavola rotonda, che è quanto mai opportuna di fronte appunto a un panorama così drasticamente trasformato. Grazie.
1: Bene, grazie. Adesso sentiamo il professor Ciccanti.
2: Starei però a quello che ci ha detto la Corte Costituzionale, che non ha escluso un ballottaggio tra liste o coalizioni, censurò un particolare ballottaggio sottolineando il problema di un eccesso di liste rappresentatività, e quindi c'è un problema effettivamente di soglie di ammissibilità a questo ballottaggio, e pose il problema di inserire ulteriori apparentamenti, ma non negò in sé la possibilità di fare un apparentamento e di fare un ballottaggio tra liste o coalizioni. Quindi io starei a poi andiamo a vedere le singole cose. Il rischio di un avvitamento delle elezioni, per cui si richiedano intese post-elettorali che i partiti non sono in grado, polarizzati come sono, di realizzare, pone il problema di elezioni ripetute o di avvitamento del sistema. Cioè non si può adottare una linea provvidenzialistica delle coalizioni. Siccome bisognerà fare una coalizione dove i partiti ci riusciranno. E chi l'ha detto? Abbiamo avuto Spagna e Portogallo con due elezioni ripetute.
1: Il microfono, mi dicono.
2: E quindi, diciamo, si possono fare tantissime valutazioni critiche, però il problema della inattualità della legge elettorale vigente in presenza di un sistema di partiti che si è polarizzato esige comunque una riforma. Grazie.
1: Il tema è una riflessione sul 2018, volume di Stefano Ceccanti del 2016. La transizione è quasi finita, e c'è un quasi tra parentesi di 10 anni fa, e quindi un tema che si ripropone.
2: No, posso, poi l'altra questione, la grandezza del premio è vera, abbiamo già un verdetto della Corte che consente un premio che si fermi al 55 con almeno 40% dei voti, e quanto mai azzardato pretende di andare sopra quella soglia per i motivi che sostengono.
1: Vorrei che voi rifletteste sull'ultimo articolo di Luciano Violante oggi sul Corriere della Sera, perché l'evidenziazione del pericolo per l'ordinamento democratico, bisogna fare qualche cosa, implica la decisione, ma dove? Su che cosa? Che cosa fare?
4: Questa è un'altra tavola.
1: Un'altra tavola rotonda. Prego.
0: Ma io forse tornerei al 1946, anche se mi appassiona molto questo dibattito,
1: legame, però,
0: così come tutti quelli precedenti.
1: Legame, c'è un legame.
0: Ah no, quello certamente.
1: Sulla casa comune, perché poi alla fine noi dovremo ripetere che i costituenti nel periodo transitorio e provvisorio hanno operato con difficoltà la costruzione di una casa comune che è durata per 80 anni e l'esempio del periodo transitorio e provvisorio bisogna partire per l'ultimo, per l'attualità, quindi non è poi tanto estranea questa discussione.
0: No, no, certamente non è strana. Tra l'altro, rispetto alla casa comune, il valore dell'opera della Costituente italiana è confermato anche dal confronto con il processo costituente in Francia, che invece portò ad un risultato finale molto più debole, con una Costituzione, quella della Quarta Repubblica, che non fu mai assunta come un profondo legame valoriale tra le forze che l'avevano appunto promossa. Ma insomma, ho già parlato di Francia altre volte adesso. Mi limito a fare tre osservazioni. Esatto. Mi limito a fare tre osservazioni su quello che è stato detto. Sull'abdicazione, sulla critica di Togliatti, sì, vorrei precisare che quello che Togliatti contesta non è in assoluto la possibilità che si arrivi all'abdicazione, ma contesta l'atto unilaterale del sovrano, perché avrebbe dovuto essere casomai in precedenza un atto concordato con i partiti. Sì, sì. Esatto, e quindi un atto concordato con i partiti, perché quello che stava nascendo era la democrazia dei partiti.
1: Mi permetto di far osservare che il sovrano, capo della famiglia Savoia, non concorda con i partiti, perché è un atto tipicamente individuale e personale.
0: Cioè, sì, sì, no, ma...
1: siamo nell'ambito della monarchia...
2: Però, come dice Forno, siamo in una campagna elettorale.
4: Eravamo già in una campagna elettorale, già iniziata.
1: Sì, ma è evidente, ma dal punto di vista giuridico esiste un diritto sotto questo profilo. Dal punto di vista politico, io sto facendo
2: l'avvocato del diavolo
1: al professor Pietro Giuseppe Grasso, che è stato sepolto ieri, e quindi era l'unico monarchico legittimista tra i costituzionalisti italiani.
0: Se posso, un'ultima osservazione. Si è parlato giustamente, io stesso ne ho parlato, di questo contrasto tra la monarchia e il governo nei primi giorni di giugno dopo i risultati referendari. Ecco, io vorrei dire che a mio avviso la monarchia, Umberto II, avrebbe potuto dare un grandissimo contributo alla pacificazione del paese se invece di attestarsi su questa posizione così rigida, in attesa di come fosse stato sciolto l'interrogativo giuridico su votanti o voti validi, avesse molto semplicemente preso atto del fatto che la Repubblica aveva 2 milioni di voti in più della monarchia e avesse colto questo semplice dato per attestare la vittoria della Repubblica, se non altro da un punto di vista politico generale, e che aveva anche metteva fine ad una storia.
7: Sostieni che non ci sarebbe stata la disposizione anti Savoia se così avesse fatto.
0: Se così avesse fatto, forse non ci sarebbe, diciamo che non ho detto che non ci sarebbe stata, ma probabilmente diciamo, la proposta comunista alla Costituente così punitiva,
1: però, che prima di partire dal Quirinale, accompagnato da Lucifero, eccetera, eccetera, per l'aeroporto, Umberto II sottoscrisse un proclama in cui scioglieva
0: dal giuramento.
1: Quindi
2: l'atto
1: in qualche modo vuol dire non c'era la richiesta di una guerra civile.
0: Certamente a quel punto c'è la protesta, vuole indebolire un po' la legittimazione della Repubblica, però certamente dispensa dal giuramento nei confronti del sovrano era importante, e chiudita che comunque poteva aprirsi.
1: Scattavano dei meccanismi strani, ricordando.
3: Mi sembra più o meno di aver detto quello che pensavo. Vorrei tornare un po' sulle cose che diceva Federico Fornaro su quella settimana. Quella settimana in realtà c'è un diario che lui conosce ovviamente, però insomma può essere utile ricordare, è scritto da Mario Bracci, che poi fu pubblicato anche sul Ponte del 1946, che è proprio il racconto dall'interno, un po' io l'ho usato, insomma, all'interno del Consiglio dei Ministri, e di fronte a questo stallo, a questa crisi, a queste pericolosissime venture che potevano capitare, che capitarono infatti con morti e manifestazioni.
4: E dall'altra parte c'è quello di Puntoni.
3: Esatto, e quindi diciamo abbiamo un racconto, però è vero che quei giorni sono ancora un po', diciamo, non troppo approfonditi, e che necessitano appunto di uno studio, anche di una cosa. Io mi sono occupata solo appunto di questo aspetto più legato a quello che avveniva dentro le stanze della Camera di Consiglio. E poi volevo dire un'ultima cosa per queste lettere appunto che il professor Lanchester gentilmente mi ha inviato, in cui secondo me il problema più generale è che la scienza giuridica ancora si pone in qualche maniera come se fosse possibile giudicare quello che sta avvenendo, che è un terremoto politico, culturale, sociale, istituzionale, con le categorie del pensiero giuridico astratto o comunque avulso dalla realtà politica. C'è un passaggio di Carlo Esposito che, non perché lui sia questo teorico, però lo dice a un certo punto a Mortati, gli dice: ma Il problema, quando si pose il problema della discussione sulla legge, sul conferimento dei pieni poteri, insomma della carica di capo del governo, duce del fascismo, primo ministro, a Mussolini del 25, ci ponevamo dei problemi, ma nessuno avrebbe detto che si era fascisti o antifascisti. Si ponevano, eravamo dei giuristi che affrontavano diversamente un problema giuridico e basta. Il fascismo e l'antifascismo non c'entravano, come oggi non c'entrano la Repubblica o la monarchia.

0: realtà è collegato con la Costituzione materiale e anche con le opere del 31, quella sul governo nel nuovo diritto pubblico italiano, e la decisione che supera l'astrattezza. Ma questo non è una consapevolezza soltanto di Mortati, meno forse di Esposito, che sta a Padova e quindi al di fuori dei circoli del potere, perché la discussione con Mortati è una discussione di uno che si è presentato alle elezioni, è stato eletto nelle liste democristiane, mentre l'altro se ne sta a Padova. Il tema è quello che il potere costituente proviene dalla forza o dalle forze che si pongono alla base del sistema. E sotto questo punto di vista il problema è quello del compromesso efficiente, dice Mortati. Mentre Esposito è mica tanto in politico, è più politico di quanto non si creda. Però, come ultima cosa, prima di concludere ringraziando gli ascoltatori, in particolare il professor Gaudio e i membri della Fondazione Sapienza, se riprendete la relazione di Orlando sul decreto numero 98, alla Consulta Nazionale si parla di stato dei fatti, non diritto, ma stato dei fatti, che costituisce il diritto, e quindi è l'idea romagnana del fatto che costituisce il diritto. A questo punto è evidente che c'è un elemento di realismo in tutti i giuristi che sono vicini al potere. Ci sarà poi la discussione sull'articolo 139 della Costituzione, visto che dobbiamo parlare di monarchia, sulla impossibilità della ricostituzione della monarchia, e ci sarà un giurista che è stato assistente nella facoltà di scienze politiche, Paolo Biscaretti di Ruffia, allievo di Santi Romano e di Luigi Rossi, che sosterrà che si sarebbe potuto arrivare alla restaurazione della monarchia abrogando, attraverso il procedimento costituzionale di cui all'articolo 138, il 139. C'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice sui principi fondamentali, e sui principi fondamentali, che sono l'elemento essenziale della sentenza del 1988, noi basiamo la nostra fiducia nelle istituzioni repubblicane e democratiche. E con questo, soddisfatto e non rimborsato, concludiamo questa riunione, che mi sembra sia venuta bene. Grazie.
1: Sono 14:16, Radio Radicale, questo era il convegno intitolato Il primo semestre 1946 e la Costituzione, che si è tenuto a Roma il 7 maggio scorso, organizzato dalla Fondazione Roma Sapienza. Abbiamo sentito gli interventi di Eugenio Gaudio, presidente della Fondazione Roma Sapienza, di Pierpaolo D'Urso, presidente della Facoltà di Scienze Politiche, di Sociologia, Comunicazione dell'Università di Roma, di Giulia Caravale, professore ordinario di diritto costituzionale comparato alla Sapienza di Roma, Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato sempre della Sapienza di Roma, e ancora di Roberta Calvano, professoressa ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Roma Unitelma della Sapienza, di Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato sempre della Sapienza di Roma, Sandro Guerrieri, ordinario all'Università della Sapienza di Roma, Antonella Meniconi, docente di storia delle istituzioni politiche all'Università Sapienza di Roma, Federico Fornaro, deputato del Partito Democratico, Sandro Guerrieri, professore di storia delle istituzioni politiche italiane ed europee.

0: europee della Sapienza e ancora Antonella Meniconi, che vi abbiamo già detto, scusate l'errore, professoressa comunque ordinaria di storia delle istituzioni politiche alla Sapienza.
1: E siamo all'appuntamento con il notiziario, con Luciana Bruno in regia, Cristiana Pugliese e Andrea Billau in studio. Ci occuperemo ovviamente degli 80 anni della Repubblica, poi una lunga pagina estera che affronterà le questioni Iran, Libano e Ucraina, e concluderemo anche in collegamento con uno dei massimi esperti del lavoro bracciantile in Italia, Marco Mizzolo, sulla vicenda dei 4 braccianti pakistani uccisi e bruciati in Calabria. Iniziamo con il 2 giugno, con questa agenzia AGI che ci dà un po' il panorama generale, con le parole anche del Presidente della Repubblica. 80 anni al servizio del Paese, compleanno a cifra tonda per la Repubblica Italiana, che celebra l'anniversario in modo tradizionale con l'omaggio di Sergio Mattarella al Milite Ignoto, il sorvolo delle frecce tricolori e la parata militare ai fori imperiali, ma anche con l'evento I Volti della Repubblica, che in Piazza del Quirinale ripercorrerà stasera la storia d'Italia dal 1946, una sorta di racconto collettivo con i big italiani della musica, danza, teatro e cinema e con i campioni dello sport. Una festa che esce dal palazzo e scende nelle piazze con maxi schermi in oltre 1000 comuni italiani organizzati insieme all'ANCI. Oggi l'Italia si celebra solamente una ricorrenza storica, ma non si celebra solamente una ricorrenza storica, ma un momento di alto significato, scandisce il Presidente della Repubblica, che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della Costituzione. Casa comune che garantisce la vita della comunità nazionale, i diritti, richiamando al contempo ai nostri doveri di solidarietà. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti. Così Mattarella nel suo messaggio al capo di Stato Maggiore Luciano Portolano. Con il suffragio universale, continua, donne e uomini insieme per la prima volta decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico, repubblicano. Nell'80° anniversario della Repubblica onoriamo la memoria dei militari che con i gruppi di combattimento, reparti che con abnegazione e valore combatterono nella guerra di liberazione, furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, restituendo alla nazione onore e libertà. Mattarella parla poi delle difficoltà e dei rischi che minacciano sicurezza e benessere, esortando la comunità internazionale ad affrontarli con fermezza. Non potrà esservi vera pace sino a quando permarranno focolai di minaccia, e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà. Ribadendo come l'Italia con l'Europa sia impegnata nel ripristino del valore delle regole nella vita della comunità internazionale. La Presidente del Consiglio Meloni dice: oggi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione. Così sui social la Premier, perché sono certo le grandi storie, ma anche forse soprattutto le piccole scelte quotidiane ad aver fatto dell'Italia la straordinaria nazione che è oggi. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Ma allo stesso tempo ci ricordiamo la responsabilità che ciascuno di noi ha nel custodire e rafforzare ogni giorno questo patrimonio al servizio della patria e delle generazioni future. Buona festa della Repubblica, buon 2 giugno, conclude Meloni. Il ministro della difesa Crosetto: il 2 giugno 46 segnò l'inizio di una nuova stagione della nostra storia, l'Italia uscita da una guerra mondiale devastante, da una terribile dittatura, nonché dalle ferite più profonde che quei lutti avevano arrecato, trovò la forza di rialzarsi scegliendo la libertà, la responsabilità e la fiducia nelle istituzioni democratiche. Per la prima volta non solo tantissimi cittadini italiani, ma anche quasi 13 milioni di donne italiane furono chiamate a votare, e 21 di loro entrarono nell'Assemblea Costituente, contribuendo a costruire le basi della nostra Repubblica. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nel messaggio per la festa della Repubblica e continua: da allora in poi ogni giorno generazioni di italiani hanno custodito quella scelta, l'hanno difesa, rafforzata e trasmessa ai propri figli. Oggi quel testimone è nelle nostre mani e anche io sento profondamente la responsabilità di quel passaggio epocale come ministro, come cittadino e anche come padre, perché il dovere più grande che abbiamo è lasciare ai nostri giovani, ai nostri figli un'Italia più sicura, più consapevole, ma soprattutto capace di restare fedele ai valori che ne hanno guidato il cammino fino ad oggi. Il presidente del Senato La Russa: il 2 giugno 1946 il popolo italiano con un voto storico scelse la Repubblica. Oggi, 80 anni dopo, rinnoviamo con orgoglio il nostro omaggio a quella data, a quella scelta, a quella volontà che ha segnato per sempre il cammino della nostra nazione nel solco della libertà, della partecipazione e della democrazia. Viva la Repubblica, viva l'Italia. Così ha scritto sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi durante i giornalisti che erano presenti alla parata hanno chiesto alla Russa della assenza di Salvini. Questa è la festa di tutti gli italiani, mi dispiace per chi era assente, non ho visto Salvini, ma non ho visto molti, non ho visto un capogruppo dell'opposizione, tranne Italia Viva. Io non chiedo mai dove sono gli altri, che hanno la mania di chiedere dove sono gli altri. Ognuno è dove vuole, così il presidente del Senato. E anche Tajani ha risposto a questo: Salvini assente dalla parata? Non so, lo dovete domandare a lui, non c'erano neanche Conte e la Schlein, non li ho visti, è un peccato quando si manca. Lo ha detto dunque Antonio Tajani. A proposito, Salvini che dice: 2 giugno 1946, 2 giugno 2026, 80° anniversario della festa della Repubblica, un pensiero a chi ogni giorno contribuisce con il proprio lavoro, il proprio impegno alla crescita del nostro paese, un ringraziamento ai costruttori di pace. Buona festa della Repubblica a tutti gli italiani, lo scrive sui social il vice premier. E il presidente della Camera Lorenzo Fontana dice: quest'anno il 2 giugno assume un significato ancora più forte nel ricordo degli 80 anni della Repubblica, dell'Assemblea Costituente, del primo voto delle donne, momento decisivo nel percorso democratico del Paese. La nascita della Repubblica fu il frutto di una scelta libera e partecipata, compiuta da un popolo che usciva dalla guerra e dalla dittatura fascista con la volontà di ricostruire il futuro. L'esperienza dell'Assemblea Costituente continua a rappresentare un esempio di alto confronto democratico. La Repubblica italiana si riconosce nei valori della libertà e della pace, bene prezioso da difendere ogni giorno. E anche dall'estero arrivano messaggi: l'Italia rappresenta un partner e un amico saldo degli Stati Uniti, che plaudono all'aumento degli investimenti italiani nella spesa per la difesa e apprezzano l'impegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e il sostegno alla sicurezza e alla stabilità in Medio Oriente. Lo ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio per l'80° anniversario della festa della Repubblica pubblicato sul sito del Dipartimento di Stato. A nome degli Stati Uniti d'America porgo calorose congratulazioni al popolo italiano per l'80° anniversario della Repubblica italiana. Mentre gli Stati Uniti celebrano il 250° anno della loro indipendenza, onoriamo la profonda influenza che le tradizioni repubblicane di Roma hanno avuto sui nostri padri fondatori, così come l'eredità di Roma ha contribuito alla nascita della democrazia americana. Oggi la parte tra Stati Uniti e Italia continua a promuovere i valori di fede, libertà e Stato di diritto che entrambi i paesi considerano fondamentali. L'Italia è un partner e un amico saldo. Gli Stati Uniti applaudono l'aumento degli investimenti italiani nella spesa per la difesa e apprezzano l'impegno della Presidente del Consiglio per la sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e il sostegno alla sicurezza e alla stabilità in Medio Oriente. Apprezziamo inoltre il sostegno dell'Italia e gli sforzi per porre fine alla guerra Russia-Ucraina e la nostra cooperazione nel contrasto alle minacce alla sicurezza condivisa. Siamo grati per l'ospitalità italiana estesa a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie presenti in Italia. E anche da Mosca arriva un messaggio: l'ambasciata della Federazione Russa in Italia ha inviato via social gli auguri agli amici italiani per l'80° anniversario della Repubblica. La Repubblica italiana è nata dalla dura esperienza della guerra, dalla lotta contro il nazifascismo e dalla volontà popolare. Lavoro, giustizia, convivenza pacifica, cooperazione internazionale sono capisaldi tuttora indispensabili. Così ambasciata russa. Veniamo a alcuni politici italiani. 80 anni fa gli italiani scelsero la Repubblica, scelsero la libertà, la democrazia, il futuro. Da allora il nostro paese ha attraversato sfide e cambiamenti profondi, costruendo istituzioni solide, conquistando libertà, diritti, crescita e opportunità. Viva la Repubblica, viva l'Italia. Così sui social il leader d'Italia Viva, Matteo Renzi. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica Italiana, nata dall'antifascismo e fondata sul lavoro, la festa della Costituzione che ripudia la guerra. Così Sinistra Italiana su Facebook. Buona festa della Repubblica al personale sanitario, alle forze dell'ordine, a chi lavora nel sociale, agli educatori, alle assistenti sociali, alle badanti, alle lavoratrici domestiche, spesso invisibili, spesso indispensabili. A chi lavora nella cultura, nello spettacolo, nell'informazione, nella ricerca, lavoro che tiene in piedi la democrazia quanto qualsiasi altro. A chi opera ogni giorno per il benessere di tutte e tutti e per il funzionamento del nostro paese. Il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, dice: credo che l'ascito più importante del 2 giugno 46 nella coscienza degli italiani, oltre ovviamente al dato storico della nascita della Repubblica Italiana, sia il fatto che è stata l'espressione della volontà di un popolo. Dobbiamo ad Alcide De Gasperi l'insistenza per il voto referendario. Inizialmente si era pensato di affidare la scelta tra Repubblica e Monarchia all'Assemblea Costituente, così come dobbiamo allo statista democristiano e a Palmiro Togliatti la decisione del suffragio universale esteso per la prima volta alle donne. Un atto di giustizia e una scelta che diede un ampio fondamento democratico all'instaurazione della Repubblica. Celebrare il 2 giugno vuol dire allora vivere oggi i valori che accomunano i cittadini italiani, quale che sia la loro provenienza culturale e politica. L'unità nello scopo, il bene comune nel nostro paese e ciò che anche oggi può permettere una convivenza pacifica tra diversi, tesa alla costruzione di un futuro realmente ospitale per ogni cittadino. La festa della Repubblica rappresenta il simbolo di un'Italia che ha scelto la democrazia, i diritti e la libertà come guida del proprio futuro. Anche da Bruxelles celebriamo questa ricorrenza insieme agli italiani che vivono all'estero, protagonisti di una comunità che continua a credere in una Repubblica capace di includere, proteggere e offrire opportunità a tutti. Il 2 giugno è prima di tutto la festa delle donne che nel 46 votarono per la prima volta nella storia del nostro paese e di tutti i cittadini che ebbero il coraggio di immaginare un'Italia nuova dopo gli orrori della guerra e della dittatura nazifascista. Così, in una nota, la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. Oggi è la festa della Repubblica, sono trascorsi esattamente 80 anni dal 2 giugno del 46, gli italiani a suffragio universale, donne e uomini, insieme per la prima volta, furono chiamati alle urne per un referendum istituzionale senza precedenti, scegliere se rimanere una monarchia o diventare una Repubblica. I risultati parlarono chiaro, votarono l'89% degli aventi diritto, la Repubblica ottenne il 54,3% dei voti favorevoli, mentre la monarchia si fermò al 45,7%. Iniziò così la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. E quanto afferma il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, che poi dice: il 1 gennaio del 48 entrò ufficialmente in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, fondata sul lavoro e figlia della Resistenza, scritta dalle madri e dai padri costituenti eletti contemporaneamente al referendum sulla Repubblica per definire i valori democratici e di solidarietà della nostra comunità e garantire i diritti e le libertà di tutti i cittadini. Grazie alla sua Costituzione, in questi 80 anni la Repubblica ha visto conquistare conquiste straordinarie, ma molto rimane ancora da fare per dare piena applicazione al dettato costituzionale e ai suoi valori. Oggi il nostro paese è tradito da chi ha smantellato il lavoro e i diritti, la precarietà diffusa e le disuguaglianze inaccettabili dimostrano che ha prevalso la logica del più forte, del mercato e del profitto a tutti i costi. E sono proprio le donne che oggi celebrano l'80° anniversario del voto, spesso le più colpite dalla precarietà e dai bassi salari. Per cambiare rotta serve davvero dare piena applicazione alla nostra Carta Costituzionale e rimettere al centro le persone, la dignità del lavoro, il salario e la giustizia sociale. E poi vi sono una sfilza di dichiarazioni dei ministri del governo Meloni, a partire da Valditara, ministro dell'istruzione. Oggi 2 giugno celebriamo la Repubblica, fondata sui valori della democrazia e della libertà. La scuola costituzionale costituisce e rinnova ogni giorno questo patrimonio per costruire il futuro con il merito, l'impegno e il senso delle istituzioni. E il nuovo ministro del turismo Mazzi dice: questo è un luogo dell'anima che ricorda ognuno di noi, tantissimi italiani che hanno sacrificato tutto per costruire, difendere e onorare la nostra patria. Ai piedi di questo grandioso monumento sono tanti sentimenti che turbano il cuore, ma ce n'è uno che emerge su tutti: l'orgoglio di far parte di un grande popolo, di una grande storia, di una grande nazione. Questo orgoglio ci carica di un'enorme responsabilità, perché ricorda ognuno di noi che quello che siamo oggi non è un incidente della storia, non è il frutto del caso. Ciò che siamo oggi, ciò che abbiamo oggi, non ci è stato regalato o concesso. Così il ministro per il turismo Gianmarco Mazzi nel suo intervento stamane al Sacrario di Re di Puglia. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci: celebriamo oggi la nascita della Repubblica, simbolo di unità, libertà e democrazia, una ricorrenza che appartiene a tutti gli italiani e che richiama i valori fondanti della nostra nazione, il senso dell'istituzione, l'amore per la patria. Anche il ministro Zangrillo dice: vivere il 2 giugno significa continuare a rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni, custodire i principi della Costituzione a partire dal lavoro e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondamentali della nostra Repubblica. 80 anni fa gli italiani scelsero la libertà e la democrazia, affidando alla Repubblica il compito di coltivare quei fondamenti di unità, partecipazione e giustizia che ancora oggi guidano il nostro cammino. Quel giorno segna e indica un passo decisivo nella nostra storia, l'inizio di un cammino condiviso degli uomini e dagli uomini e dalle donne che per la prima volta videro riconosciuto il diritto di voto. E anche questo fu un passaggio decisivo che rese l'Italia più giusta e finalmente più completa nella sua rappresentanza. La Repubblica nasce anche da quel coraggio, da quella conquista di dignità e uguaglianza. Così il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il ministro Giuli che dice: in occasione dell'80° anniversario della festa della Repubblica rendiamo omaggio a una delle date fondative della nostra storia nazionale. Il referendum del 2 giugno 46 segnò una scelta di libertà e di partecipazione che ha aperto una nuova stagione per l'Italia, ponendo le basi della nostra democrazia. Così il ministro della cultura Alessandro Giuli.
0: E allora apriamo la pagina degli esteri, naturalmente Medio Oriente e poi l'Ucraina, però vogliamo ricordarvi che torneremo sulle questioni italiane, torneremo sulla vicenda dei 4 braccianti pakistani uccisi e bruciati in Calabria con Andrea Billau e Marco Omizzolo tra pochissimo. Allora, cominciamo con l'Iran. L'Iran sta ancora lavorando al testo di un possibile accordo con gli Stati Uniti per mettere fine al conflitto. Così, secondo l'agenzia di stampa MER, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ieri sera di ritenere che un accordo con l'Iran potrebbe essere raggiunto nel corso della prossima settimana. Secondo la fonte, il testo definitivo iraniano è ancora in fase di discussione a Teheran e non è stata ancora inviata alcuna risposta alla parte statunitense. Da parte di alcune fonti di Israele sostengono che non c'è stato nessun insulto a Netanyahu da parte di Trump. La conversazione è stata tesa, ma non c'è stato nessun insulto di Donald Trump all'indirizzo di Benjamin Netanyahu nelle telefonate, due che vi sono state ieri sera. Ad assicurarlo è stata una fonte vicina al team del primo ministro israeliano. Dopo la prima conversazione, Trump ha annunciato il cessate il fuoco in Libano, sui due fronti, Israele ed Hezbollah. Poi c'è stata una seconda chiamata ed è quella in cui i toni si sono alzati. Contrariamente alla fuga di notizie, Trump non avrebbe insultato Netanyahu né gli avrebbe rinfacciato di averlo salvato dalla prigione. Le fondamenta del regime del terrore in Iran sono state minate, non sarà mai più quello di prima e vi dico che alla fine crollerà. Queste le dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu in un messaggio in cui ringrazia l'usciente capo del Mossad David Barnea. Ancora per quanto riguarda il Libano, Israele sostiene di aver avuto il via libera dagli Stati Uniti a colpire i sobborghi di Beirut se Hezbollah dovesse attaccare il nord del paese. Ed in tema, alcune sirene al confine nord hanno suonato in Israele per il lancio di droni da parte del Libano. L'esercito israeliano ha comunicato che non sono stati però riportati danni e neanche feriti, mentre due soldati dell'esercito sono rimasti leggermente feriti in un attacco con droni esplosivi di Hezbollah nel sud del Libano questa mattina, sempre secondo quanto riferito dall'esercito israeliano. E ancora, l'esercito israeliano ha invitato la popolazione libanese a evacuare la città di Nebatieh in vista di attacchi previsti contro il movimento filo iraniano Hezbollah, malgrado la tregua attualmente in vigore. E ancora, un media statale libanese ha annunciato che un attacco israeliano ha ucciso un uomo e i suoi due figli che viaggiavano in auto nel sud del Libano. Si trattava di un dentista, è stato ucciso insieme al figlio e alla figlia da un drone israeliano che ha colpito la loro auto su una strada nel sud del Libano, così l'agenzia ANI. Il villaggio cristiano di Olaya, da cui proveniva questo dentista, si trova proprio al confine con Israele e si trova sotto il fuoco incrociato tra Israele e il movimento filo iraniano di Hezbollah. Ancora, per quanto riguarda la situazione sul campo, due soldati libanesi sono stati leggermente feriti da un drone israeliano lungo la strada tra Abush e Deir al-Zarani nel distretto di Nabatieh, lo ha annunciato lo Stato Maggiore di Beirut. Veniamo al presidente del Parlamento libanese, Nabi Berri, che svolge un ruolo di intermediario tra Hezbollah e gli Stati Uniti, che garantirà l'adesione del movimento filo iraniano a un cessate il fuoco globale con Israele. Questo ha dichiarato un consigliere alla France Press. E ancora sulla questione, l'Iran ha auspicato che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adotti decisioni punitive e vincolanti contro Israele a causa delle azioni militari dello Stato ebraico in Libano, Siria e nei territori palestinesi. Il Consiglio di sicurezza deve andare oltre gli appelli generici e l'espressione di preoccupazione e adottare decisioni punitive e vincolanti contro il regime sionista. Il diritto internazionale non si difende con condanne superficiali e inefficaci, così il vice ministro degli esteri iraniano Kazem Karibabadi. E sul Libano è intervenuto anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dicendo: ci stiamo lavorando. Così la presidente ha risposto ai cronisti che le chiedevano della situazione in Libano a margine delle celebrazioni odierne per il 2 giugno all'altare della pace. In tema è intervenuto anche il vice premier nonché ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha dichiarato: riteniamo che si debba lavorare per una de-escalation, il Libano non deve essere più bombardato, soprattutto non deve essere più bombardata la popolazione civile. Il titolare della Farnesina ha poi rivolto un chiaro monito alle milizie sciite. Nello stesso tempo Hezbollah, se non vuole far peggiorare la situazione e far colpire la popolazione civile, non deve lanciare più missili contro Israele. Questa è la chiave. Quindi, ha concluso Tajani, de-escalation completa. Sempre sull'argomento, nulla può giustificare la continuazione delle operazioni militari e una prolungata occupazione israeliana del Libano. Queste sono le dichiarazioni del ministro degli esteri francese, mentre Israele e Hezbollah hanno continuato le ostilità durante la notte, nonostante l'annuncio nella giornata di ieri di un accordo di tregua da parte di Donald Trump. Una nave della flotta MSC, la Sarisca Quinta, è stata colpita dal fuoco iraniano nel porto iracheno di Qasr. A renderlo noto è l'agenzia di stampa iraniana vicina ai guardiani della rivoluzione, che ha diffuso le immagini del lancio di un missile contro la nave, che i Pasdaran attribuiscono al nemico sionista americano, rivendicando l'attacco come risposta alle azioni statunitensi contro la nave Lion Star. Questa società ha confermato che la Sarisca Quinta è stata colpita da due proiettili. Tutti i membri dell'equipaggio equipaggio comunque sono al sicuro. Il Bahrain, siamo sempre naturalmente sulla questione medio orientale, ha vietato ai suoi cittadini di recarsi in Iran e in Iraq a causa del perdurare di una situazione tesa causata dalla peccaminosa aggressione iraniana, con il fine di salvaguardare la sicurezza nazionale e l'incolumità di tutti i cittadini. Così il Ministero dell'Interno, una nota del Ministero dell'Interno di Manama citata dall'agenzia di stampa statale. Il Ministero ha precisato che la decisione rimarrà in vigore fino a nuovo avviso e che le autorità del Bahrain adotteranno le misure necessarie nei confronti dei trasgressori. Vediamo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che ha ricevuto oggi una delegazione della conferenza dei presidenti delle principali organizzazioni ebraiche americane, composta dalla presidente Elizabeth Burns Korn e dal presidente esecutivo William Darof, alla presenza del generale Hassan Rashad, capo della direzione generale dell'intelligence egiziana. Durante l'incontro, ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, al-Sisi ha ribadito l'apprezzamento dell'Egitto per le relazioni strategiche tra Egitto e Stati Uniti e ha sottolineato l'importanza cruciale dello stretto coordinamento e della consultazione tra i due paesi per il raggiungimento della pace e della stabilità in Medio Oriente e per affrontare le sfide comuni, in particolare il terrorismo e l'ideologia estremista. In particolare si è parlato degli sforzi dell'Egitto per allentare le tensioni e sostenere i negoziati tra Stati Uniti e Iran per risolvere la crisi in atto ed evitare ripercussioni economiche e politiche della questione palestinese. Cambiamo argomento, l'altro fronte di guerra, quello europeo. Nella notte la Russia ha lanciato uno dei più grandi attacchi aerei dall'inizio della guerra, prendendo di mira diverse città ucraine, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il paese il bilancio è di almeno 17 morti e di oltre 100 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità. Il presidente Zelensky ha affermato che Kiev è stata la città più colpita dall'attacco, almeno 6 persone sono rimaste uccise e altre 64, tra cui 2 bambini, ferite nella capitale. Anche Dnipro ha subito gravi perdite, 11 persone sono morte, tra cui un bambino, e altre 37 sono rimaste ferite nella città dell'Ucraina centrale. Altre 6 persone risultano ancora disperse. Dopo l'ultimo massiccio attacco russo sull'Ucraina, in cui sono rimaste uccise oltre 10 persone, il presidente Zelensky ha rinnovato l'appello alla fornitura a Kiev di sistemi Patriot americani per porre fine alla guerra. E intanto stamane un drone nemico ha attaccato un mezzo di trasporto civile, così è stato scritto sul canale Max, così ha scritto sul canale Max il governatore Leonid Pasechnik, citato dalla TASS, il governatore di una zona della regione di Lugansk. Pasechnik ha precisato che il mezzo è stato colpito nella località di Kremenna, 3 persone sono rimaste ferite come conseguenza di questo attacco vile. La regione di Lugansk, se ci ricorda questa agenzia, nell'est dell'Ucraina è controllata dai russi. E ancora in tema, c'è stato un attacco su una raffineria russa a Krasnodar. Secondo quanto riportato dal centro regionale di gestione delle emergenze, droni ucraini hanno attaccato la regione di Krasnodar, provocando un incendio nella raffineria di petrolio di Ilskij. Inoltre, nella città di Slavyansk-on-Kuban, alcuni detriti di droni sono caduti vicino a un condominio. Secondo la squadra di pronto intervento, però, non si sono fortunatamente registrate vittime a seguito degli attacchi. E ancora in tema, la Russia è pronta a risolvere il conflitto in Ucraina con mezzi pacifici, ma se Kiev continuerà a prolungare il processo e a rifiutare decisioni serie per raggiungere una soluzione pacifica, l'operazione militare speciale proseguirà, così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Così Ha anche aggiunto che se l'altra parte continuerà a prolungare il processo e a rifiutare veri negoziati di pace e decisioni serie che apriranno la strada a una soluzione pacifica, l'operazione militare, come vedevamo in breve inizialmente, proseguirà l'operazione speciale, come è sempre stata chiamata dai vertici russi. E intanto la Francia ha condannato il totale disprezzo di Mosca per la pace dopo l'ultimo pesante attacco sull'Ucraina, in cui sono rimaste uccise almeno 18 persone, tra cui alcuni bambini. Questi massicci bombardamenti russi, dicono i francesi, o la Francia se volete, contro la popolazione civile e le infrastrutture, dimostrano ancora una volta il totale disprezzo di Mosca per gli sforzi svolti, così dal ministro, dal ministero degli esteri francese. La proposta del cancelliere Merz ha come obiettivo principale trovare una soluzione per integrare l'Ucraina nell'Unione Europea, perché molti ritengono che l'integrazione dell'Ucraina richiederà più tempo di quanto possiamo prevedere. Io sono più ottimista al riguardo, così il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in una conferenza stampa a Tirana con il premier albanese Edi Rama. L'allargamento ai Balcani occidentali, così come quello all'Ucraina e alla Moldavia, è una priorità geopolitica fondamentale dell'Unione Europea. Possiamo sempre migliorare il processo, ma ora dobbiamo concentrarci su ciò che stiamo facendo. Ed in tema è intervenuto della valle del Movimento 5 Stelle, voteremo contro l'ingresso accelerato dell'Ucraina nell'Unione Europea, e la Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo voterà domani il rapporto Galer, che chiede un'accelerazione dei negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Per noi rappresenta un errore strategico e non lo sosterremo. Prima si deve richiudere il capitolo della sanguinosa guerra con la Russia e poi si potranno misurare le legittime aspirazioni dei cittadini ucraini, così in una nota l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Danilo Della Valle.
1: E torniamo nel nostro paese. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari dopo un lungo interrogatorio per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali avvenuto ieri mattina ad Amendolara. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Il sospetto, che i quattro siano stati bruciati vivi, è stato confermato dalle immagini, dalle quali si vedono due persone che prima uno e poi l'altro bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile. Quindi si vede una fiammata e i due fuggire. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. E per commentare questo fatto abbiamo in collegamento Marco Mizzolo, che è sociologo dell'Eurispes ed è uno dei massimi esperti del lavoro bracciantile nel nostro paese, bracciantile migrante e quindi di caporalato. Benvenuto nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale, Marco.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Abbiamo detto, sei uno dei massimi esperti di caporalato e qui si tratta di caporalato, no?
2: Secondo le informazioni pubbliche si tratta di caporalato, si tratta ovviamente di una risposta che i caporali, se vengono confermate queste informazioni, hanno dato alla legittima richiesta di quei quattro braccianti di ottenere retribuzioni migliori e un contratto di lavoro, cioè la loro messa in discussione di questo sistema di potere che per noi, come dire, è un elemento di base, andiamo a lavorare presumibilmente con un contratto di lavoro, ha determinato una reazione che non è più però, come dire, soltanto violenta, ma è drammaticamente omicida in una forma che è allucinante, perché è pubblica, il tutto è avvenuto in una piazzola di sosta, con delle modalità tremende, cioè sono stati arsi vivi, e la cosa che mi preme sottolineare, sono state bloccate le portiere da parte di quei due caporali, probabilmente caporali, guardando le loro vittime negli occhi. Questo dà l'idea, come dire, di una crudeltà finalizzata a mantenere il proprio status di potere e i propri interessi economici, che è davvero inquietante. Nel corso degli anni ci sono stati altri episodi, come dire, particolarmente gravi, ma questa dimensione specifica spiega davvero quello che è il sistema di potere dei caporali, ma anche dei padroni italiani, e qual è il livello di subordinazione di circa 450.000 persone che soltanto nel settore agroalimentare dal sud al nord del paese sono incapsulati dentro questo sistema che noi chiamiamo agromafioso.
1: Ecco Marco, tra l'altro mi viene da chiederti, me lo chiedo anch'io, se un evento del genere sarà, come dire, in qualche modo menzionato dalle nostre massime istituzioni, perché lo abbiamo visto per esempio nel trattamento diverso che è stato fatto per il bracciante Bakary Sako ucciso a Taranto, o invece per diciamo la tentata strage a Modena. Continueranno a esserci morti di serie A e morti di serie B?
2: Ma la silenziatura o l'oblio dei braccianti, dimensione di classe, migranti, poveri o impoveriti, è una dimensione tipica dello sfruttamento. Noi li chiamiamo ipocritamente invisibili, in realtà li abbiamo invisibilizzati non solo alla vista del cittadino, non solo all'economia produttiva del paese, ma anche dalle istituzioni che continuano a rivendicare la necessità di contrastare il caporalato e lo sfruttamento senza però mettere mai in campo risposte adeguate. Nel corso degli anni, ormai noi ci sentiamo sistematicamente da molti anni, ogni volta commentiamo tutto questo, avvertiamo delle retoriche che però non si traducono in atti concreti. Faccio presente, ed è un punto secondo me fondamentale che istituisce quell'ordine gerarchico che fa il caporalato in Italia, che noi abbiamo da più di 20 anni la Bossi-Fini, e la Bossi-Fini non è stata mai messa in discussione, che è l'istituto normativo che gerarchizza i migranti braccianti e li obbliga a lavorare per 14 ore al giorno, 2 ore all'ora, la retribuzione in media 3 euro al massimo, 2 euro, 3 euro al massimo, in una condizione di povertà assoluta, al solo fine, sempre lontano, di rinnovare il permesso di soggiorno. Ecco, la nostra classe dirigente, le nostre istituzioni dovrebbero citare questo caso, come il caso di Bakary e molti altri, ma nel contempo fare delle proposte concrete perché davvero questo genere di episodi inquietanti non abbiano più a accadere. Ma dicevamo la stessa cosa 2 anni fa dopo l'omicidio di un altro bracciante importante, Satnam Singh. Come vediamo, purtroppo siamo ancora a quel livello.
1: Grazie a Marco Mizzolo e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E allora siamo in chiusura di notiziario, noi andiamo a ricordarvi che sabato, nel corso della trasmissione Accordi e Disaccordi, la segretaria del PD Eli Schlein ha aperto all'ipotesi di una tassa patrimoniale. Si può intervenire, ha detto, ma è una discussione che affronteremo insieme a tutti gli alleati progressisti. In altri paesi si sta ragionando nella stessa direzione e io penso che non possa essere un tabù. Stiamo parlando dell'1 e forse meno per cento della popolazione rispetto a un'esigenza che è quella di garantire servizi pubblici fondamentali per il 99%, naturalmente sottinteso, del resto del paese. Sentiamo l'opinione di Filippo Sensi, senatore del PD, al microfono di Gabriele Rossi.
3: Radio Radicale, con noi il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. Senatore, si torna a parlare di patrimoniale, lei si è espresso contrariamente, come mai?
4: Ma io penso che oggi abbiamo bisogno dal punto di vista dell'economia di tante cose importanti. Dobbiamo crescere come paese, penso che la crescita sia la priorità numero uno dal punto di vista economico e anche del lavoro. E abbiamo degli stipendi troppo bassi, e fatichiamo sui temi dell'innovazione, temi fondamentali che possono essere, come si dice in politica, un volano anche per l'occupazione, e mi pare che la questione di tassare gli ultra, super, mega ricchi, che non riuscirai mai a prendere in nessun modo, mi pare che sia un tema che viene, non lo so, nella scala delle priorità al 100° posto. Io credo molto all'uguaglianza, credo molto alle opportunità, credo molto al fatto che alla cultura che sta alla base della nostra Costituzione, e quindi diciamo non credo che il tema di tassare, non so, i miliardari che non si sa bene dove abbiano la loro cittadinanza, la loro residenza, sia la soluzione dei problemi di questo paese.
3: Anche il centrodestra, anche storicamente, è contrario e spesso si parla di una fuga di capitali nel caso di una passibile patrimoniale. Lei è d'accordo con questa visione?
4: Ma non mi spaventa tanto la fuga dei capitali. Mi spaventa uno il fatto che, considero dannoso il fatto che parlare di patrimoniale, uno, facilita il lavoro alle peggiori strumentalizzazioni da parte della destra, che non ha fatto niente dal punto di vista dell'economia in questi 4 anni di governo. Quindi francamente prestare il fianco a gente che non ha fatto nulla per far aumentare il lavoro, i posti di lavoro, far guadagnare un po' di più le persone e mettere un po' in salvo la nostra economia che è tornata a viaggiare allo zero virgola, francamente mi sembra un regalo alla destra. Poi piuttosto che non la fuga dei capitali, il pericolo è sempre quello che poi, come si dice sempre, si comincia con la patrimoniale per gli ultra, super, mega ricchi, poi magari si scende di un gradino e poi si finisce magari con l'idea di tassare la casa al mare piuttosto che non redditi che appunto non sono quelli dei mega miliardari. Quindi uno parte dicendo tasso l'Elon Musk italiano e poi magari finisce per colpire quelli che hanno la casa in montagna. Per carità, tutti quanti devono contribuire e chi ha di più deve dare di più, come è nella nostra Costituzione, sulla progressività diciamo ci siamo. Piuttosto rafforzerei gli strumenti che già abbiamo messo in pista in passato, che sono quelli appunto di denuncia dei redditi, di accertamenti, cioè quella parte lì, voglio dire, è la parte più moderna e più efficace nel colpire le persone che non vogliono pagare le tasse oppure che si tengono per sé i loro denari. Questo mi pare che sia la priorità piuttosto che non fare la patrimoniale. Detto questo, se posso,
3: certo.
4: Il tema è stato posto e secondo me è bene che sia posto, cioè siccome noi abbiamo davanti la costruzione di un'alternativa di governo, parlo del centrosinistra, io non avrei tabù. Non avrei idolatribus per cui no, di questo non si può discutere, perché poi se uno non discute delle questioni, anche questioni sulle quali possiamo non essere d'accordo, possiamo non condividere fra i partiti della coalizione, all'interno dei partiti, e poi dopo questi ce li ritroviamo dopo, cioè questi temi poi si ripresentano come i peperoni, per cui io eviterei di dire no, di questo non si parla perché se no altrimenti, si parli di tutto. Vogliamo parlare di energia? Qualcuno vuole parlare di nucleare? Io non sono un nuclearista, anzi, però non è che dico no, quello è tabù, perché poi a furia di tabù per arrivare a un compromesso al ribasso, poi si fa la fine appunto della destra che non ha fatto niente per 5 anni. Nulla, perché se no la Lega, perché altrimenti Forza Italia, perché allora Fratelli d'Italia. Allora, o porta tutto scandalo e veniant, si parla di patrimoniale e si parli di patrimoniale, si decida, si discuta, io non sono a favore della patrimoniale e poi si vede, ripeto, che non sia un compromesso al ribasso, che non sia qualche cosa però neanche di rimandare alle calende greche, perché le calende greche potrebbero essere anche delle responsabilità di governo.
3: Quindi non teme delle frazioni interne al campo largo per questo tema, ad esempio, visto che comunque i partiti sono, come diceva, anche hanno visioni diverse?
4: No, io sicuramente ci sono delle divisioni, sicuramente è un tema che si è riproposto varie volte. Di questa patrimoniale parliamo da 20 anni, qualcosa del genere. Ogni tanto c'è qualcuno che prende e dice ci vorrebbe una bella patrimoniale per tassare gli ricchi, poi si dice no, ma i ricchi poi si spaventano, anche i ricchi piangono, se vi ricordate la campagna di Bertinotti all'epoca, poi adesso si dice no, ma soltanto gli ultra super mega ricchi che sono, un altro po' si danno i due indirizzi, bene, poi oppure si dice no, ma a livello europeo, io dico discutiamo di tutto, senza infingimenti, senza paure, senza scandalo, confrontando le idee, confrontando magari anche numeri, confrontando le esperienze internazionali che ci sono o non ci sono, e così sul sistema fiscale come su tanti altri temi, l'ambiente, l'energia, su cui si discute, no? Ci sono alcuni all'interno del mio campo politico che sono per l'utilizzo del gas russo. Io sono fortemente contrario all'utilizzo del gas russo. Ne vogliamo discutere oppure ce lo ritroviamo, fai conto che andiamo al governo, ce lo ritroviamo dopo con la destra che ci dice ma come dicevate e adesso invece. Allora, io personalmente sono contro la patrimoniale per tutta una serie di ordine di motivi. Detto questo, che se ne discuta non mi pare un problema, anzi, che se ne discuta mi pare che sia utile e salutare, visto che dobbiamo costruire un programma, visto che dobbiamo proporre un'alternativa, un'offerta politica, elettorale, culturale, eccetera, a questa destra che sul tema dell'economia non può certo dare lezioni a nessuno.
3: E non teme che questa divisione, che però le dice che poi verrebbe dopo, per gli elettori possa già essere un'immagine comunque di non unità della coalizione, o secondo lei va spiegato meglio appunto che sono comunque forze politiche diverse?
4: Io penso che l'unità, tanto siamo una coalizione, le coalizioni sono fatte così, cioè sono fatte da forze che hanno storie, che hanno profili molto differenti. Faccio un esempio, il Partito Democratico è un partito di centrosinistra, partito riformatore, nato con questo profilo, e il resto è un partito riformatore. Il Movimento 5 Stelle, secondo me, è un movimento di destra. Quindi, voglio dire, dobbiamo stare insieme perché la matematica, dobbiamo stare insieme per... Bene, dialoghiamo, confrontiamoci, troviamo delle cose comuni, e ne abbiamo trovate anche diverse nel corso di questi 3-4 anni di vita all'opposizione insieme, quindi si possono valorizzare le cose unitarie, non nascondiamo la polvere sotto il tappeto delle cose che invece ci dividono, e soprattutto non ci presentiamo facendo finta di niente o fischiettando, solo perché su alcuni temi, ne dico uno per tutti, l'Ucraina, ci si confronti fra tutte le forze e vedere se si può trovare una sintesi. Io sono sempre fiducioso che si possa trovare una sintesi che dica questo è quello che noi vorremmo fare, su cui ci impegniamo al governo. Non sarà il 100% di quello che penso io personalmente, ma se è il 70 e l'80, ma non il 20 e il 30, andiamo avanti e facciamo il nostro lavoro e ci presentiamo con onestà, con sincerità e con chiarezza davanti agli elettori. Mi sembra che succeda così dappertutto. Non mi pare che la destra abbia, per esempio sul tema dell'Ucraina, minori divisioni, no? Abbiamo la Lega che è filorussa, Fratelli d'Italia che è stata filo ucraina, Forza Italia che non lo so, ma insomma sicuramente hanno delle sensibilità molto diverse, stanno insieme da 4 anni, penso che lo possiamo fare anche noi, sapendo però ognuno di noi chi è, che noi siamo una forza riformista, il Movimento 5 Stelle è una forza diciamo di destra, che AVS è una forza di sinistra, che l'Italia Viva è una forza centrista a carattere liberale, eccetera, eccetera, eccetera, che più Europa c'ha la sua storia. Perché no, funziona dappertutto così, in tutto il mondo, dalla Francia alla Svezia, alla Danimarca, in qualsiasi paese del mondo ci si mette insieme tra diversi e si trovano delle ragioni comuni. Bene, parliamo, ci sono delle questioni urticanti, affrontiamole subito, mettiamo la polvere sotto il tappeto, se no chissà cosa pensano, se no si vede che siamo divisi. Siamo divisi se non affrontiamo i nodi, poi i nodi si sciolgono e si fa una offerta che sia credibile agli italiani.
3: Come mai dice che il Movimento 5 Stelle è un movimento di destra?
4: Ma perché molte delle caratteristiche, uno perché i 5 Stelle non si sono mai definiti di sinistra, mai. Non lo hanno, cioè, anzi, se uno li definiva di sinistra, loro hanno sempre scartato, diciamo, sia ai tempi di Grillo sia ai tempi di Conte. Tant'è che Conte ha coniato questa formula progressista e sta in un gruppo, diciamo, no? Dove ci stanno, diciamo, anche forze rosso-brune, come vengono chiamate, perché poi su tanti temi hanno una sensibilità che è molto diversa dalla nostra. Si vede su tutte quella che secondo me appunto è la cartina di tornasole delle forze, diciamo, democratiche, che è il sostegno all'Ucraina, sul quale loro sono sempre stati non solo tiepidi ma molto scettici e mi pare anche, oltre che a delle parole, contrari. Come definire una forza politica del genere? io forse perché sono anziano, la definisco una forza di destra. Questo non mi impedisce di potermi allargare, come succede in tutto il mondo, con forze che sono lontane da me, lontane dalla mia sensibilità, lontane dalla sensibilità del mio partito.
3: Grazie al senatore Filippo Sensi per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
0: 15:06 Radio Radicale, questo era Filippo Sensi, il senatore del Partito Democratico, intervistato da Gabriele Rossi. Noi, ringraziando la regia di Luciana Bruno, proseguiamo con le nostre trasmissioni e andiamo a farvi ascoltare, a proporvi un dibattito intitolato La Repubblica Italiana è donna, dibattito che si è tenuto a Roma il 26 maggio scorso, è stato organizzato dal Circolo Giustizia e Libertà, dove sono intervenuti Salvatore Rondello, presidente del Circolo Giustizia e Libertà di Roma, Nicoletta Rocchi, già segretaria nazionale della CGIL, Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi, Riccardo Mastrorillo, direttore editoriale della Fondazione Critica Liberale, Maria Mantello, presidente dell'Associazione Nazionale del Libero Pensiero, Giordano Bruno. Buon ascolto.
5: Buonasera a tutti, benvenuti al Circolo Giustizia e Libertà. Per chi non è mai venuto, adesso è la prima volta che viene, ricordo che il circolo è stato fondato nel 1948, febbraio del 1948, inaugurato da Ferruccio Parri ed è nato dalle ceneri del Partito d'Azione, anche per volontà di uno dei soci fondatori, che è stato Emilio Lusso, e che voleva non disperdere il patrimonio culturale e intellettuale del Partito d'Azione e avere un luogo dove potessi incontrare e continuare, diciamo, e l'incontro è stato proficuo, è stato un incontro proficuo, per cui il luogo è un luogo carico di storia. Tra le tante cose che sono state elaborate in questo circolo, oltre ai grandi momenti in cui sono stati fatti il referendum per il divorzio e per l'aborto, però pochi sanno in realtà che a fine degli anni 50, nel 1958, due frequentatori di questo circolo presentarono il disegno di legge per creare la commissione antimafia. I due senatori erano Ferruccio Parri e Simone Gatto. Simone Gatto, che fu l'ideatore, e Ferruccio Parri, che dette il suo sostegno e l'appoggio a questa iniziativa. La legge fu approvata alla fine del 62, ma in realtà poi la commissione antimafia è entrata in funzione nel 1963 con la nuova legislatura. Oggi di che cosa parliamo? Non potevamo esimerci dal ricordare una che è stata delle più grandi riforme del secolo scorso in Italia, ed è il diritto delle donne al voto. Aver riconosciuto questa parificazione di un diritto politico che prima non esisteva. Non c'era, se pensiamo bene, anche il diritto, l'universalità del voto degli uomini è arrivato anche con un certo ritardo. Vorrei ricordare che soltanto dall'Ottocento in poi, grazie, diciamo, all'affermarsi del pensiero dell'illuminismo, si cominciano ad abbattere gli assolutismi regi e si costituiscono le democrazie. Le repubbliche, un po' di meno, iniziamo con gli Stati Uniti, e diverse concessioni di monarchi che creano e istituiscono la monarchia democratica. In Italia la prima espressione di democrazia, di monarchia democratica, è un primo statuto, è quello albertino, che risale al 1948. Quindi il percorso per arrivare a far crescere le democrazie nel mondo è stato un percorso lento, lungo e, se vogliamo, anche temporalmente abbastanza recente, ancora incompiuto, dobbiamo dire. E oggi, nel ricordare gli 80 anni in cui le donne votarono per la prima volta, intervengono Giorgio Benvenuto, Cinzia Dato, Maria Mantello, Riccardo Mastroillo, Nicoletta Rocchi. Si scusa il professor Natale Antonio Rossi, presidente della Federazione Unitaria Italiana, che per un imprevisto non gli è stato possibile di essere presente, ma indubbiamente, se andiamo nella letteratura, il ruolo delle donne è stato anche un ruolo molto grande, enorme, e anche, diciamo, l'espressione politica, il ruolo che hanno avuto in politica le donne. Se vogliamo andare nell'antica Grecia, troviamo Lisistrata con tutto quello che è riuscita a fare, e sono comunque segnali che arrivano da un tempo molto lontano, ma che sono significativi e importanti.

La Repubblica Italiana è donna. Il titolo è bellissimo, è profondamente vero nei suoi presupposti, un po' meno secondo me nella sua realizzazione concreta, e mi spiego. In Italia le donne sono giunte al diritto di voto nel 1945, lo ricordava Salvatore, in coincidenza con la nascita della Repubblica, dopo la resistenza contro il nazifascismo, la guerra di liberazione cui hanno partecipato attivamente. Esercitano il voto per la prima volta alle elezioni amministrative del 1945 e nel referendum istituzionale che nel giugno del 1946 sceglie la Repubblica mandando in esilio i Savoia. Dunque, il voto alle donne coincide con il primo vagito della Repubblica Italiana. È una conquista perseguita con determinazione che in Italia giunge dopo che negli altri paesi, perché da noi la democrazia era rimasta sospesa per 20 anni. Quando nel 1925 muore Anna Kuliscioff, che si era battuta con tutte le sue forze per il suffragio femminile, anche scontrandosi all'interno del suo partito, del Partito Socialista Italiano, il fascismo si è ormai imposto da 3 anni circa, abolendo i diritti politici e civili per tutti gli italiani. Nel 1910, su Critica Sociale, la Kuliscioff aveva scritto: direte nella propaganda che agli analfabeti spettano i diritti politici perché sono anch'essi produttori. Forse le donne non sono operaie, contadine, impiegate, ogni giorno più numerosi. Non equivalgono, almeno al servizio militare, la funzione, il sacrificio materno che danno i figli all'esercito e all'officina. Le imposte, i dazi di consumo, forse non sono pagati, forse sono pagati solo dai maschi. Quale degli argomenti che valgono per il suffragio maschile non potrebbe invocarsi ugualmente per quello femminile? Il voto è la difesa del lavoro e il lavoro non ha sesso. I pericoli del suffragio universale, se pericoli annida, né sarebbero maggiori di quelli di ogni altra libertà, anch'essi sono comuni ad ambo i sessi e non hanno che un solo correttivo: l'educazione che nasce dall'esperienza del diritto esercitato. Ben vero che l'elemento femminile, oppresso dalla insufficienza dei salari e dal peso immane delle faccende domestiche, che ne assorbe anche le ore e i giorni di riposo, non può accorrere quanto il maschile, e il fenomeno è comune a tutti i paesi, nelle organizzazioni economiche del proletariato. Ma questa è una ragione di più per chiamarla la conquista del diritto politico, che ridesti in quelle ultime tra gli oppressi la coscienza di classe, la coscienza di donna, di madre, di cittadina, per sé, che hanno più bisogno di difesa e per la causa comune. Le donne, dunque, con questo finisce il breve riferimento a Anna Kuliscioff. Le donne arrivano al voto dunque da lunghe stagioni di mobilitazione e di lotta per la realizzazione dei loro diritti, nella consapevolezza di battersi per se stesse e il proprio sesso, ma anche per il miglioramento complessivo della società in cui vivono. Avevano sempre lavorato le donne fuori dall'ambito familiare. Il fascismo le aveva ricacciate a forza in un ruolo subalterno, ma la Seconda Guerra Mondiale, così come già la prima, le aveva visto sostituire gli uomini in compiti prima quasi esclusivamente maschile nel mondo produttivo, nelle fabbriche, negli uffici, nella pubblica amministrazione. Dunque, alla fine della guerra, anche se il paese era allo stremo, non era più possibile ricacciarle indietro. Ecco perché la Repubblica Italiana è donna. La riconquistata libertà di tutti i cittadini apre anche alle donne, fino ad allora esclusa, il diritto all'autodeterminazione, all'autoaffermazione, cancellando quella minorità che aveva disconosciuto il loro contributo alla comunità di appartenenza. Ma la strada che si apre davanti alle donne italiane in quell'esaltante 2 giugno di 80 anni fa è ancora lunga ed impervia. Non si supera con facilità un gap culturale che dura da millenni. E anche se la nostra Costituzione, quella di cui siamo giustamente orgogliosi e che tendiamo a proteggere ogni volta che si prova a intaccarne qualche principio, se la nostra Costituzione è lungimirante sulla parità di tutti i cittadini, anticipando persino la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, votata il 1° dicembre del 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tuttavia, quella nostra Costituzione, nella sua concreta realizzazione, si

0: registrano falle, ritardi, dimenticanze, resistenza. È quella differenza che ho imparato all'università sui testi di Costantino Mortati, tra costituzione formale e costituzione materiale, ma soprattutto mi è capitato di vivere nella mia esperienza personale, che tuttavia considero molto fortunata. Pur essendo una donna che ha vissuto in modo paritario nel lavoro, nella famiglia, nella società, non posso dimenticare i lunghi anni che ci sono voluti per cercare di costruire una reale parità. Anni di battaglie in cui i riformisti erano accusati di eccessiva intransigenza e non venivano compresi fino in fondo neppure da coloro per cui si battevano. La solitudine del riformista, per usare una frase notissima di Federico Caffè. Eppure, la reale parità è ancora ben lontana. Il percorso legislativo è stato lungo e faticoso, pieno di ostacoli, di resistenze e tentativi di affossamento delle conquiste di volta in volta realizzate. Si devono soprattutto alle pioniere, alle 21 donne su 556 membri dell'Assemblea Costituente, i principi più significativi in materia di parità tra i sessi. Basta scorrere, sia pure superficialmente, i resoconti dei dibattiti sul testo della Costituzione in Fieri per rendersene conto. Ma poi, pur forti della Costituzione più bella del mondo, si è dovuto attendere quasi 15 anni perché vedesse la luce il 16 luglio 1960, e questo è un vanto del sindacato italiano, l'accordo interconfederale sulla parità salariale tra i sessi. E il 9 dicembre di 12 anni dopo, il 1977, perché vedesse la luce una legge sulle pari opportunità. Solo il 6 dicembre del 71 una legge aveva istituito gli asili nido comunali e si arriva ad aprile del 1991 per l'introduzione dell'ordinamento di una legge sulle azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli alla parità nel lavoro. E tuttavia, ancora oggi i risultati nel campo della parità economica non brillano. Il tasso di occupazione femminile resta fermo al 53,3%, quasi 18 punti sotto quello maschile e altrettanto 18 punti sotto la media europea. Il lavoro stabile è meno accessibile, il reddito annuo più basso è di oltre il 25% e il part-time grava soprattutto sulle donne. Negli asili nido, malgrado il forte calo delle nascite, i posti disponibili sono ancora largamente insufficienti. L'asilo nido è quando la donna inizia la sua carriera e si trova a dover decidere tra vita, famiglia, lavoro. Ancora oggi gli asili nido comunali, i posti disponibili sono 31 ogni 100 bambini, con un tasso di natalità che ci abbiamo noi in questo paese. Se ci si fermasse solo a questi dati, il panorama sembrerebbe sconsolante. Tuttavia non è proprio così, o meglio, non è solo così. Il 53%, ad esempio, della classe medico è donna, percentuale che si alza più del 60% negli anni 50, il 70% degli iscritti alla facoltà di medicina sono ragazze, il 57% di magistrati è donna, e pensare che fino al 1963 la carriera era loro preclusa, non potevano fare concorso in magistratura, e le prime che riuscirono ad indossare la toga lo fecero solo nel 1965. Circa il 30% degli ingegneri è donna, una percentuale ancora non soddisfacente ma in forte e rapida crescita. Il futuro fa bene sperare. Il 55% delle matricole universitarie sono giovani donne, ma la carriera accademica è ancora fortemente connotata al maschile. Solo il 27% dei professori ordinari e il 42% dei professori associati è donna. Luci e ombre che si sommano a quelle sul terreno dei diritti civili. Si è dovuto attendere fino al 1 gennaio del 1970 per ottenere una legge sul divorzio, fino all'8 marzo del 1975 per il nuovo diritto di famiglia, fino al 22 maggio del 1978 per una legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, fino al 5 agosto 1981 per l'eliminazione del diritto d'onore. Dietro queste riforme c'è l'apertura di una nuova stagione politica con l'ingresso dei socialisti al governo, c'è una potente stagione sindacale, e c'erano gli anni in cui il sindacato era davvero forte, e ci sono le donne con le loro lotte all'interno delle istituzioni, nelle assemblee elettive, nelle amministrazioni regionali e comunali, ma soprattutto il loro impegno nella società civile, nella scuola, nelle associazioni femministe, nella informazione, nel sindacato, nell'attività di volontariato. Le giovani d'oggi vivono una condizione profondamente diversa da quelle delle loro madri e delle loro nonne. Io ho una nipote che ha 18 anni tra pochi mesi. Non solo in termini materiali, ma anche in termini di consapevolezza di sé e dei loro diritti. Quelle che per le donne della mia generazione sono state delle conquiste, per le ragazze sono dati di fatto, certezze acquisite, ma non si può dare nulla per scontato. Il mondo che abbiamo intorno a noi è pieno di sirene, pieno di rischi di arretramento più importanti di quelli che si possono vedere ad occhio nudo oggi. Quando tornano in campo categorie quale l'investitura divina del potere e torna in auge lo spregio della democrazia, può accadere tutto. Tuttavia resto un inguaribile ottimista. Penso che quando si supera il limite, come sta avvenendo in questi giorni, le persone sono portate a meditare di più, a diventare un po' più refrattarie ai messaggi apparentemente semplici del populismo più bieco. Questa nuova resistenza, che deve passare per una riforma profonda del modo di fare politica, senza la quale non si va da nessuna parte, questa è la mia opinione, è la stessa che devono esercitare le donne moderne. Dunque, così come la Repubblica è donna, il futuro è donna, solo se si fanno e si vincono certe battaglie. Grazie.
1: Grazie a Nicoletta Rocchi per questa sua bella esposizione di sintesi, si può dire anche onnicomprensiva ai problemi del passato, fino a per arrivare ai problemi di oggi, della società di oggi, di una società che cambia, di una società che ha bisogno di essere attenzionata continuamente per cercare di migliorarla, non di peggiorarla. Il nostro intento e l'intento, diciamo, dei padri costituenti era quello di fare, di costruire gradualmente, giorno dopo giorno, una società che potesse essere sempre migliore. Che senso avrebbe la nostra esistenza se non pensassimo a un futuro migliore per i nostri figli, per i nostri nipoti, per tutti quelli che verranno successivamente, lasciargli un'eredità di qualche cosa migliore? E questo è anche il senso dei nostri incontri, il senso di, anche di questo convegno fatto sulla Repubblica è donna. La Repubblica è donna, ci sono anche gli uomini, ci sono stati anche gli uomini che si sono battuti per l'emancipazione femminile. Ne cito uno soltanto, uno solo, Edimondo De Amicis, Amore e ginnastica, poi è stato fatto il film con protagonista Senta Berger, per le, protagonista femminile, e il protagonista maschile era Lino Capolicchio. Un gran film, sicuramente, che si aggiunge quindi per l'emancipazione femminile. Fine dell'Ottocento non c'erano soltanto Angelica Balabanov, Anna Kulishov, Nozzone e Flora Tristan, senza dimenticare Rosa Luxemburg, che stava magari che non stava in Italia, insomma, diciamo. Però comunque, ecco, il percorso è un percorso lungo in cui si è fatto un lavoro, ci si è uniti attorno a uno stesso progetto, mettendo assieme diverse sfaccettature, diverse problematiche. Certo, indubbiamente per arrivare al diritto di voto delle donne c'era stato anche un periodo, si era usciti da un triste periodo in cui chi governava il paese erano dei violenti, si è governato il paese con la violenza, c'è stata una guerra, il popolo, cioè l'Italia era un cumulo di macerie. E le donne hanno svolto un lavoro enorme quando i mariti erano al fronte a combattere o a venire uccisi, il voto non ce l'avevano ancora. Hanno fatto la resistenza, e su questo aspetto io della resistenza delle donne che hanno partecipato alla resistenza darei la parola a Giorgio Benvenuto.
2: Grazie.
3: Nicoletta ha fatto una bellissima introduzione e un bellissimo intervento, e quindi io cerco di sottolineare alcuni problemi, alcune riflessioni che forse ci possano essere utili non solo per giudicare il passato, ma anche per guardare i problemi del futuro. Allora, la prima questione, noi siamo un paese che ha avuto una particolarità, e la particolarità è che la Costituzione italiana è stata donata, è stata data dal re di Savoia, allora, quindi, e di fatto, sì, ricordiamo l'indipendenza del nostro paese, tutte le cose che sappiamo, però l'Italia rispetto agli altri paesi ha avuto per tanto tempo uno statuto, si chiamava, non Costituzione, che regolava prima la vita del paese e poi il comunismo, e poi invece ci sono stati grandi cambiamenti nel 1945, quando è finita la guerra. Io lo ricordo perché allora questo statuto era abbastanza arretrato. Era uno statuto che praticamente riconosceva il voto, il diritto al voto di chi sapeva leggere e scrivere e di chi pagava le tasse. Quindi se uno e non potevano, naturalmente, no, naturalmente tra virgolette, non potevano esprimere una opinione le donne. Quindi ci sono stati dei fatti gravissimi nella storia del nostro paese. Certo, noi ricordiamo le guerre di indipendenza, non possiamo dimenticare quando ci sono stati i 50 anni per ricordare il 1948 e quando l'esercito sparò a Milano e ferì, uccise molte donne che erano andate lì a chiedere in quella chiesa del pane, questo è il pane. Quindi, per dire, e addirittura venne dato il massimo dei riconoscimenti al generale che fece e dette quell'ordine. Quindi era nato il partito fascista, non era ancora nato il partito fascista, erano nati due partiti, il partito socialista e il partito repubblicano, e quindi c'era stata questa grande spinta che aveva un aspetto per me straordinario, che vorrei che ritornasse negli anni che dovremmo affrontare per il futuro, e che l'Italia nacquero prima dei sindacati le associazioni, nacquero i lavoratori che si misero d'accordo assieme e fecero le società di mutuo soccorso nelle quali ci si aiutava, solidarietà in contrapposizione alla carità. La carità Certo è un passo in avanti, ma la carità lascia le cose come stanno. Chi ha, ha. Chi non ha, può solo pensare alla carità. La solidarietà è invece un elemento dove si è d'accordo, si è assieme, dove non c'è l'egoismo, non c'è il desiderio di affermare i diritti del lavoratore, i diritti che allora erano prevalentemente nel settore dell'agricoltura, dell'agricoltura. E lo ricordo per cui quando si ottiene il diritto al voto senza porre il problema che dovevi sapere leggere e scrivere nel 1919, quindi la bellezza dal 1861 al 1919, abbiamo dovuto aspettare la fine della guerra perché venisse riconosciuto il voto ai soli uomini. Non si parlò per niente di fare qualcosa per le donne, agli uomini, che permisero anche un cambiamento della politica, perché la politica come cambiò? Che i socialisti furono il primo partito nel 1919. Il secondo partito fu il Partito Popolare, perché i cattolici che si erano messi sull'Aventino avevano deciso di rientrare nella storia e il paese cambiò. C'era stata la guerra, c'erano tante cose che erano avvenute. I socialisti persero una grande occasione, perché furono i primi nel 1919, poi se non ricordo male il 34% presero, una cosa enorme, ma si divisero. E il Partito Socialista si divise su il tema che bisognava fare in Italia come in Russia, e quindi bisognava fare una rivoluzione nel nostro paese. La cosa non andò in porto e il Partito Socialista si divise in tre partiti. Partito Socialista Unitario, che aveva come segretario Matteotti, il Partito Socialista che si arrangiava, ma era il partito che voleva essere fusionista con il Partito Comunista. E questo creò una situazione nella quale la divisione, la contrapposizione indebolisce. Tu non sei più capace di fare proposte, tu fai proteste, tu te la pigli con il tuo ex compagno, il tuo ex amico. E il fascismo, che nel 1919 aveva preso 4.600 voti, nel 1922 ottiene con la marcia su Roma di governare il nostro paese, sono ancora pochi, sono credo una 36-38, e per poi nel 1924 ottenere la maggioranza assoluta. Quindi una cosa che non dobbiamo dimenticare, che la divisione, la contrapposizione non aiuta a risolvere i problemi, non rafforza le questioni, riduce la capacità, la conoscenza ad affrontare i problemi. E qui io voglio parlare delle donne, e poi ne voglio parlare anche dopo, perché le donne sono importanti nella storia del nostro paese. Non dal 46, ma anche da prima le donne sono. C'è una cosa che molti hanno dimenticato: la segretaria del sindacato più forte che c'era era una donna, la Argentina, era una donna straordinaria, che poi è andata con Matteotti, con Buozzi, con le persone che volevano che ci fosse la partecipazione, che ci fosse il confronto, che ci fosse la capacità di costruire delle soluzioni. E le donne sono state importanti nella lunga fase che ha riguardato da quando si è costituita la CGIL, si chiamava Confederazione Generale del Lavoro, aveva un accordo con i soli socialisti e era stata costituita prima del Novecento, nel 1895, e le donne furono importanti. Importante l'azione che veniva fatta nell'agricoltura, importante. Adesso è possibile trovare negli archivi molto materiale, molte cose che erano andate perdute, nascoste, si erano disperse, e queste ti fanno impressione. Ci sono i canti, le canzoni delle persone che andavano, donne che andavano a prendere il riso, che era il riso, persone che andavano lì, che erano prese, sono delle canzoni bellissime, se voi le vedete, che ti commuovono, che ti danno lo spirito di affrontare i problemi. E le donne contano molto perché ci sono, tu hai citato la Kulishov, sono contento che quest'anno hanno fatto più di 100 riunioni per ricordare la Kulishov, ha avuto un grande successo, la Kulishov era la persona che spingeva anche Turati, era la donna forte, non poteva. Io nel mio piccolo avevo tentato di convincere il Parlamento a fare una eccezione, siccome allora le donne non potevano essere elette e non potevano votare, dico, perché non prendiamo le leggi che ha presentato Turati, ma che aveva scritto la Kulishov, come dimostrabile da tutti i documenti che noi abbiamo, e di fare una pubblicazione così come noi vediamo quello che dicevano i diversi dirigenti politici, di dare questo riconoscimento alla Kulishov. Si era laureata, era andata a Napoli, la chiamavano la dottora, ed era lei che aveva preparato le leggi che mettevano un cambiamento allo sfruttamento dei giovani e allo sfruttamento delle donne. Aggiungo che lei poi era quella che, cioè, ci sono tutte le lettere bellissime tra Turati e la Kulishov. Rimane colpito, è come Turati aveva dei dubbi, delle preoccupazioni, è come la Kulishov aveva chiare le idee, chiare le proposte, e sollecitava ad affrontare questi problemi. Ho voluto ricordare queste cose per poi pensare che Mussolini aveva tentato di fare il furbo, questo non si sa, abbiamo trovato le carte, perché Mussolini a Bologna disse: perché non facciamo una sperimentazione per vedere di fare avere il diritto di voto alle donne, alle signore. E le signore erano il 2% delle donne a Bologna. Riesce ad avere in un ramo del Parlamento il sì, ma poi il fascismo è diventato sempre più prepotente, non aveva più bisogno di andare cercando, le donne sono state praticamente, il Senato ha abolito questa norma. Ma l'ho voluta ricordare la furbizia di perché Mussolini è andato con l'inganno, perché all'inizio non aveva, ha saputo lavorare sulle divisioni, ha saputo creare le condizioni perché avvenisse quello che è avvenuto. Si è parlato, dice, tu l'hai anche benissimo ricordato, il problema di come le donne sono intervenute. Allora, la prima cosa, le donne sono intervenute anche durante il tempo che è passato tra la prima e la seconda guerra mondiale. Nenni, Buozzi sono andati fuori dal nostro paese, hanno rifatto il sindacato che era stato tolto qui, lo hanno fatto a Parigi, e le donne che erano fuori nel nostro paese, ci sono dei racconti che sono bellissimi delle persone che hanno operato. Una delle cose più belle è il racconto che la figlia di Nenni fa di Turati che muore. Lei è una giornalista, è andata nella guerra di Spagna a raccontare quello che è avvenuto. Ma se voi leggete questo racconto della morte di Turati, capite la bellezza, capite cos'è l'amore di una donna. È diverso da quelle che possono essere le posizioni di un uomo, cioè la differenza di come pensa, di come è disposta a dare una mano. E l'ho voluto ricordare, abbiamo tutte le carte dei ricordi, ci sono anche delle cose che fanno sorridere perché, per esempio, dicono che quando facevano i pranzi a Parigi, perché non avevano molti soldi, si faceva una specie di cooperativa, si vendevano e tutti facevano qualcosa, e sapete chi non era capace di fare niente? Manco di lavare i piatti, Nenni, mentre tutti gli altri erano. Ci sono tutti questi racconti dei problemi che ci sono. Ho voluto ricordare questo perché poi le donne sono state fondamentali nella resistenza del nostro paese. Ci sono tante cose. Ho trovato, mi hanno dato la figlia di Tobagi, un mio carissimo amico, che come sappiamo tutti è morto giovanissimo, la figlia aveva 3 anni, ha scritto un bellissimo libro, La resistenza delle donne, è di una grande bellezza, non parla delle donne importanti, no? Che conosciamo, parla delle donne, di quello che hanno fatto in tutto il paese. E ha fatto un lavoro incredibile, ha trovato lettere, ha trovato vecchie immagini fotografiche di come ci sia stato, soprattutto nella fase finale, che è stata quella quando è stata liberata Roma e poi liberata l'Italia, di come è stato fondamentale il rapporto delle donne. Non voglio essere lungo, ma se avete la possibilità di vederlo, bello non solo per quello che hanno fatto, ma per quello che hanno sofferto. Se io penso che come hanno reagito 3 donne, penso che è un'altra cosa. Pensate la moglie di Matteotti, che ha avuto le bugie di Mussolini, e quando gli ritrovano il cadavere è ridotto a uno scheletro, non gli vogliono permettere di andare a vedere dove lui, lei impedisce, forza la mano perché il carabiniere non vuole farla entrare, entra lì e bacia il teschio del marito. Ma chi può fare una cosa di questo genere? Solo una donna che ama. E così sono le cose per Bruno Buozzi. I ricordi di anche Buozzi, ritrovano il marito il marito è irriconoscibile, è stato mangiato dagli animali, è riconoscibile perché porta ancora un vecchio cappotto francese dove c'era scritta, era in Francia, era venuto in Italia. Io racconto queste cose che fanno capire, è la figlia di Nanni, dicevo tre casi, la figlia di Nanni che non era molto d'accordo con il padre, pensava, è la figlia di Nanni che viene arrestata, potrebbe essere, perché è italiana, lei non lascia le compagne con cui è stata mandata nei campi di concentramento e muore, e lascia uno scritto al padre. Papà, dice, non ho fatto, stai tranquillo, io non ho ceduto mai nemmeno un minuto, cioè il addio che viene dato al padre. Ho voluto ricordare, poi mi chiedo scusa se poi, per parlare poi, arriviamo al 45. E arriviamo al 45, e allora anche qui io penso che noi dobbiamo sempre cercare anche le cose un po' che ci facciano capire meglio. E qui il primo tentativo che si fa, ho visto la corrispondenza tra Togliatti, tra De Gasperis e le cose di Nanni, tutte del 20 del mese di marzo, tutte si sono scritti, pensate, per darsi, nelle quali dicono vediamo come fare. E allora lì c'è questa preoccupazione, dice le donne votano per la destra, una cosa che le donne sono conservatrici, cioè gente, gli uomini che danno dei giudizi senza sapere di quello che dicono. E lì si cerca di fare, si fa una prima elezione, la si fa amministrativa nel marzo del 45, 25 anni, dando 25 anni alle donne, come se le donne ci dovessero pensare, pensare di più. Poi si capisce che bisogna fare non solo dare il diritto di voto, ma dare anche il diritto di essere elette. Per cui nel 46 si va a votare, c'è un bel film che hanno fatto a questo riguardo, e loro, le donne, sono 24 le donne che vengono elette, è una cosa importante il Parlamento che viene fatto capace di fare la soluzione per la Costituzione, quindi è una cosa importante. Cosa avviene anche qui? Le cose di come, mi sembra che tu hai detto, siamo andati piano, no? Anche lui. Lì non si riesce a fare il divorzio. Io sono sempre stato laico, ho sempre riconosciuto che il divorzio era una cosa giusta. A Pannella gli dicevano, gli facevano l'ostilità, non volevano che ci fossero i tavolini fuori delle fabbriche per firmare, e mi ricordo fece un intervento con Lama, sfondai la porta perché era d'accordo con Carniti e facemmo mettere queste cose, ma non si riusciva a fare la storia del di fare ricorso a un referendum che stabilisse il divorzio. 10 anni ci sono voluti, ci sono tutte le lettere, e poi è stato fatto un accordo in base al quale Togliatti prima e i suoi successori dopo dissero, ma noi accettiamo di fare, noi, cioè De Gasperi, noi accettiamo che voi fate il divorzio, ma voi dovete accettare che ci sia il referendum. Il referendum era nella Costituzione, ma non era stato mai attuato. Si fece questo accordo. Io mi ricordo, ero in Sardegna quando si ebbe il risultato. Tutti dicevano, anche Nenni, una persona con... Nenni dice, le donne, chissà che cosa succederà nel mezzogiorno, le donne, che cosa avverrà. Ogni volta che c'era qualcosa c'era questo piagnisteo. E invece ci fu questa vittoria incredibile, perché tutti davano per certo che ci fosse la sconfitta, e la sconfitta non ci fu allora e non ci fu sul problema dell'aborto. Cosa è da sottolineare? Ci abbiamo messo, ci sono stati i 10 anni del compromesso, non il compromesso storico, c'è stato il momento in cui c'era il centro-sinistra nel nostro paese, ma non si era riusciti a trovare una soluzione. Erano state fatte per le donne 2 cose importanti, per i figli e per le donne, ma non si riusciva a affrontare. È anche un grande merito che sono stati radicali che hanno dato una spinta per queste cose. E su questo punto si deve dare l'altro giudizio, è che stiamo ancora indietro. Pensate, lo dicevi tu, l'Italia è uno degli ultimi paesi che ha dato il voto alle donne. Persino alla fine dell'Ottocento in Australia aveva, persino Franco in Spagna aveva dato. Noi eravamo quelli che erano più in ritardo, e come per le altre cose che tutti conosciamo. Io penso che siamo ancora in ritardo, ecco, sono ancora in ritardo, perché quando leggo sopra persone che non sono imbroglione, perché sento la Banca d'Italia, mi dice la gran parte delle donne laureate e diplomate va via dall'Italia, più degli uomini. Quando me lo dice, me lo dicono i controlli che vengono fatti a livello europeo, e me lo dice anche chi si occupa di vedere quello che succede in Italia, non è io che invento, ma noi siamo un paese che ha mandato via 300.000 persone e la gran parte sono le donne, perché le donne vanno bene se fanno filosofia, se fanno le maestre, se fanno quelle che fanno le infermiere, ma non vanno bene se conoscono invece, e i fatti lo dimostrano, che conoscono bene l'intelligenza artificiale, più le donne che gli uomini le capiscono. Allora, che cosa aggiungo? È importante che noi riconosciamo, ricordiamo, non dimentichiamo quello che è avvenuto, ma dobbiamo, l'Italia è ancora dietro, a me mi viene in mente quello che mi diceva Di Vittorio, quindi Di Vittorio, quando ero io giovane, andai a trovarlo per trovare mio zio che era lì alla CGIL, e io per fare, ero giovane, avevo 18 anni, e Di Vittorio ci portò nel suo ufficio, e nel suo ufficio c'era il quadro di Pellizza da Volpedo. E allora io per fare, ho studiato, licenza liceale, andavo all'università, dissi subito chi era l'autore, che cos'era il fatto. E lui mi disse, sì, tutte cose giuste, ma sono per me, non so, sono uno stimolo, perché non vedi questo quadro, c'ha una cosa che noi non possiamo accettare. E, quale? Io non erano lì, non c'erano bandiere, non c'erano altre cose, c'erano le donne che erano scalze, c'erano gli uomini che andavano e la donna che ha il bambino, e gli altri, già scalze, perché le donne fino agli anni 60 nell'Italia meridionale, in alcune realtà del nord, andavano scalze, portavano le scarpe attorno al collo perché erano care, erano costano. Cioè, questo ci fa capire come è importante quello che è avvenuto, è importante che oggi ci sono delle donne, e io vedo donne che intervengono anche nel sindacato, che è una cosa complicata, difficile, e ci sono delle donne bravissime che sono. E io penso che noi dobbiamo puntare a una vera eguaglianza completa, non data così un pezzo alla volta. E con questo finisco con una battuta, perché io penso sempre che bisogna guardare ai giovani, cioè noi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto degli errori, dei ritardi, abbiamo preso, però abbiamo fatto. I giovani oggi sono importanti perché faranno loro la storia, i giovani. E non funziona il fatto, perché ai giovani non si indicano, si dicono di protestare. Certo, io protesto, ma la protesta la trasformo in proposta. Non è che posso passare tutta la mia vita a protestare, a dire come succede alla Camera, che si vedono questi due partiti e uno dice all'altro vergognati e l'altro gli risponde vergognati tu, ma che poi possiamo essere governati in questa maniera. E vi dico solo questa una battuta, un fatto. Siccome mi piace molto andare a vedere le carte che non ho potuto vedere in passato, perché il sindacato non le facevo vedere, adesso invece puoi vedere le carte per tutto, ti puoi legare con gli archivi, anche con la CIA riusciamo ad avere gli archivi, perché hanno delle regole che poi la gente deve sapere, che spesso io mi fermo sulla storia di quando il sindacato italiano si è diviso, cioè questa ferita che non è mai rimarginata, quando sulla vicenda della scala mobile i comunisti da una parte e gli altri dall'altra parte. E da allora che il sindacato annaspa, ritarda, cerca di farsi concorrenza al proprio interno, assomiglia un po' al Partito Socialista del 1919. Questo me l'ha fatto capire un giovane, spesso nelle scuole, nelle università, perché è fondamentale per me sapere come i giovani pensano, riflettono o propongono nel nostro paese. E io spiego sempre questa storia che non mi sta, non riesco a ingoiare, della divisione che c'è stata. E un giovane mi chiede, dice, ma questa riduzione della scala mobile, che cosa era? Io gli dico 24.000 lire. Questo giovane mi dice, lire, che sono le lire? Perché giovane, le lire sono sparite nel 2000. E dice, traducimi, fammi capire. Allora, quando gli dico che sono 12 euro, questo mi dice, ma voi siete pazzi? Che avete fatto? Cioè, per 12 euro avete spaccato una cosa di questo genere. Ecco, l'ho voluto dire, perché ci sono tante cose che ci possono mettere nella condizione di passare da una fase di preoccupazione, di paura, di attesa, a una fase nella quale bisogna scegliere le cose da fare, le priorità, e su queste priorità operare, fare, realizzare senza avere paura. E le donne questa volta ci possono dare una forza ancora maggiore, perché per tanto tempo non le abbiamo usate. Uno che ha una realtà e non la sa usare.
1: Grazie a Giorgio Benvenuto per questo bell'intervento, questa carrellata di ricordi che spesso che vengono dimenticati, di cui nessuno ne parla o se ne parla poco, pochissimo o quasi niente, ma che fanno parte della nostra realtà. E quello che avviene oggi è sempre una conseguenza di quello che è stata nel passato e quello che avverrà nel futuro è sempre una conseguenza delle scelte che vengono fatte oggi, adesso. Allora, rispetto a questa situazione del diritto delle donne, si è parlato appunto degli aspetti sociali, però non abbiamo esaminato ancora bene quello che è stato l'iter legislativo che ci ha portato alla legge, alla concretizzazione per il diritto delle donne. Io darei adesso la parola a Riccardo Mastrolillo, che so che ha fatto una bella ricerca.

E allora io partirei un po' dai i racconti che ha fatto Giorgio fino adesso. No, dico, partirei dai racconti che ha fatto Giorgio finora e partirei proprio da un fatto che lui ha raccontato del 1919, quando finalmente Nitti, Presidente del Consiglio, concede il suffragio universale maschile. Ovviamente all'epoca tutti, diciamo, i più reazionari, ecco, diciamo, tutti dicevano no, ma no, perché ancora non sono pronti, bisogna aspettare, bisogna vedere, bisogna capire, eccetera, eccetera. Guardate, mentre negli altri paesi europei in quegli anni veniva dato il voto alle donne, in Italia si arrivati tardi ed era, come dire, e veniva dato solo il suffragio maschile. Non che non se ne sia parlato, ma non è stato possibile. Ma vi racconto un fatto che pochi sanno. Nel 1900, allora, in Italia, a differenza degli altri paesi, è stato più frequente trovare figure di donne che hanno avuto un peso nella società. Appunto nel 1906 Maria Montessori, che comunque era una famosa, però perché faceva la maestra, che le maestre, le donne lo potevano fare. Maria Montessori fa un appello per battersi per il diritto al voto. Ora, lo raccontava Giorgio, lo statuto albertino era scritto in maniera criptica, infatti è stato facilmente manipolato dal fascismo, e indicava che i terricoli che non avessero per legge, non fosse limitato per legge, avevano il diritto di voto. Nel 1906, rispondendo a questo appello della Montessori, 10 maestre di Senigallia si presentarono al comune di Senigallia e chiesero l'iscrizione nelle liste elettorali, sostenendo la tesi che non era vietato alle liste elettorali per le politiche, perché la legge ordinaria per le elezioni amministrative vietava specificatamente che le donne potessero votare, la legge delle politiche non lo scriveva, e loro quindi chiedono di essere iscritte, vengono iscritte nelle liste elettorali, il procuratore del re fa ricorso e il presidente della corte d'appello, che adesso scusatemi perché io per i nomi so negato, no, si chiamava Ludovico Mortara. Ora, questo era un personaggio particolare, perché lui ha, come dire, confermato con una sentenza che loro potessero iscriversi per i motivi che vi dicevo prima, cioè lui riteneva che, così come era scritto lo statuto albertino, era un diritto e che semmai non doveva essere, cioè il diritto prevedeva la specificità, cioè doveva essere scritto come era per le elezioni amministrative, le donne non possono votare, perché i diritti civili le donne ce l'avevano, perché potevano, come dire, un minimo fare delle cose, diciamo, all'epoca. E vabbè, comunque lui prese questa posizione, il giorno dopo rilasciò un'intervista dicendo che lui era contrarissimo al voto alle donne, ma che però la sua interpretazione della legge era, come dire, insomma, queste donne furono iscritte nelle liste elettorali per le elezioni politiche dal luglio 2007 al maggio, dal luglio 1906, scusatemi, a luglio 1907. Ora, per fortuna o per sfortuna, non si sono tenute elezioni. Se in quel periodo fossero state tenute elezioni, era in quel periodo il Presidente del Consiglio era Giolitti, quindi teneva saldamente in mano, però poteva succedere che c'erano le elezioni anticipate e in Italia avrebbero votato tutti i maschi più 10 maestri di Senigallia.
Allora, questo, vabbè, mi piaceva raccontare questo episodio perché pochi lo sanno, però come vedete, no, anche gli italiani fanno le battaglie, le fanno sempre in maniera, come dire, interessante. Ugualmente tutto lo spiegava Giorgio prima, mano a mano che si è andata avanti, come in Gran Bretagna e in Francia il voto alle donne è stato dato subito, più o meno poco dopo la prima guerra mondiale, perché le donne avevano, come dire, contribuito a sostituire gli uomini in tanti lavori, e quindi ritenevano una cosa. Ma anche lì c'è questo problema di sono pronte, non sono pronte. Non vi dico, vi sconsiglio a voi donne di leggervi i dibattiti alla Costituente sulla discussione se le donne potevano fare o no i magistrati. Ve lo sconsiglio perché diventereste delle belve. Allora, al di là delle cose, sono pronte o non sono pronte? La paura di molti era che appunto votassero secondo le indicazioni del parroco, votassero secondo le indicazioni del marito, tanto la moglie fa quello che dice il marito, quindi è inutile che gli diamo il voto pure a lei, vota già il marito. Cioè, questo era il criterio. Ora, io non lo so se hanno effettivamente votato come gli diceva il parroco o come gli diceva il marito. Quello che io penso che sia utile anche per il futuro è capire che nessuno sarà mai pronto a fare una cosa. Cioè, uno è pronto a fare una cosa nel momento in cui la deve affrontare. Questo non è che vale per le donne, vale per tutti, cioè vale anche per tutte le cose, per tutte le riforme che noi vogliamo fare. C'è sempre quest'ansia, dobbiamo aspettare, dobbiamo vedere. No, invece bisogna investire, bisogna fare. Lo diceva Giorgio, l'introduzione della legge sul divorzio, che, diciamolo, anche lì c'era stato un dibattito alla Costituente, non tutti erano d'accordo. Un pezzo, diciamo, una parte del Partito Comunista considerava la battaglia del divorzio come una battaglia borghese, solo che era per le famiglie borghesi, figuriamoci se una proletaria, eccetera, eccetera. E alla fine accadde quello che ci ha raccontato Giorgio, cioè si misero d'accordo in Parlamento, la legge fu approvata nel 1970, il primo dicembre del 1970, no, scusatemi, il giorno prima, entrò in vigore il primo dicembre del 1970, quella legge entrò in vigore con cioè la DC non votò sostanzialmente, perché c'era l'accordo che poi subito dopo si sarebbe fatto le norme per il referendum e si sarebbe dovuto un referendum. Allora, il referendum, tutti, a parte due persone che erano Pannella e Baslini, tutti erano convinti che avrebbe vinto l'abrogazione del divorzio. Erano tutti, dai preti, il governo, Fanfani, tutti, era proprio, cioè, fu una sorpresa. E anche lì, evidentemente gli italiani, maschi e femmine, erano pronti per il referendum, quindi era giusto fargli fare questa cosa. E nel 45 ci fu anche lì, ovviamente, le donne sono pronte, non sono pronte, le facciamo votare, non le facciamo votare. Alla fine il governo Bonomi decise di, come dire, aprire a questa cosa, ma era inevitabile, perché come è stato poi inevitabile nel 70 che si facesse la legge sul divorzio e poi

0: assoluta parità fra maschi e femmine, perché è esclusivamente il nostro problema, il problema anche che c'è oggi, è eminentemente un problema culturale, non è soltanto più un problema di norme, perché ormai per fortuna le ultime, adesso non mi ricordo, negli anni, cioè fino al 1987, adesso se non ricordo male, cioè la residenza della famiglia la decideva il marito, per cui se il marito esatto, ma è stata lunga la, cioè non è che si è fatto tutto, cioè si è partito dalla legge del divorzio per arrivare agli anni 90. Oggi addirittura finalmente si può dare al figlio anche il cognome della mamma, cosa impensabile, cioè però ripeto, le norme, come vi dicevo, servono per forzare il cambiamento culturale. Non sempre funziona il contrario. Se uno aspetta che cambia il pensiero per poi cambiare la legge, rischi di non fare mai il progresso. Devi essere come è stato fatto per il voto alle donne nel 45, la legge sul divorzio nel 1970, e cioè il legislatore dovrebbe essere un passo avanti rispetto alla, ed è l'unico modo per arrivare veramente a una parità, una che sia nella nostra testa, non soltanto sulla carta, e questo è, come dire, la storia anche del diritto, del Parlamento, delle leggi che come sono state approvate, dimostra che è così, vale dal 19 a oggi.
1: Grazie.
2: Dopo possiamo.
3: Allora, io sono convinta che anche la vittoria inaspettata del referendum sul divorzio fu grazie proprio alle donne, perché io l'ho vissuto personalmente. Mia madre fu una delle prime divorziate in Italia. Mi ricordo che quando andammo a un comizio di Amico dei Fanfani,
2: Fantaneve,
3: esattamente. Io mi ricordo mia madre, come tante donne mai separate, che non vedevano l'ora di mettere in piedi questo matrimonio, questi padri che rimanevano così nelle famiglie, non ritenevano ancora le residenze, insomma, queste donne separate, ma non ancora libere. Quindi tra di loro ci fu una grande rete, trasversalmente, politicamente trasversale, e perciò poi vinse
2: grazie. Aspetta.
4: Fu il voto delle donne meridionali, sì, che votarono in massa, perché questi banditi li portavano le amanti in casa, e loro dovevano fare pure i servizi.
2: Scusate un attimo di sì, un attimo di ordine. Sì, sì, ma un attimo di ordine, perché il dibattito lo regolamentiamo. Indubbiamente, grazie innanzitutto a Riccardo Marcello per l'intervento, grazie anche per questo intervento così. Certo, le donne sono state decisive, altrimenti non saremmo qui oggi a riunirci a dire, 80 anni fa, proprio con la nascita della Repubblica, il voto delle donne è stato determinante. E vi dico perché. Perché chi ha votato monarchia sono stati gli uomini, ma sapete perché? Perché avevano fatto tutto il militare, e facendo il militare dovevano giurare fedeltà al re. Non è che gli importasse tanto la monarchia, dovevano far fede soltanto a un giuramento che avevano prestato, quindi era un fatto e un impegno d'onore. Le donne no, le donne avevano avuto i mariti morti in guerra, i fratelli morti in guerra, i genitori morti in guerra, avevano dovuto

0: praticare e lavorare nei campi soprattutto e anche nelle fabbriche per mandare avanti l'economia del paese in periodo di guerra. È questo. Però dopo tutte le cose che sono state dette anche sui diritti delle donne, sui problemi delle donne di oggi nel tempo, le resistenze che ci sono state, prima di dare la parola a Maria vorrei ricordare un piccolo episodio della mia vita. Quando ero ancora giovane, giovanissimo, appena studentello universitario, mi è capitato di partecipare, di essere invitato a un convegno il cui relatore era un docente di anatomia comparata che insegnava all'Università di Palermo, il quale si è prodigato a mettere le differenze anatomiche tra maschi e femmine, e in cui lui sottolineava la superiorità dell'uomo rispetto alla donna anatomicamente. Io me ne andai a casa alla fine del convegno, sì, no, ero semplicemente disgustato, e adesso Maria Mantella vi dirà perché nel pensiero di un grande, di Giordano Bruno, la concezione dell'uomo, cioè la concezione di Giordano Bruno sulla donna, era tutt'altra cosa.
1: Io non vi parlerò di Giordano Bruno, quello magari lo leggete in saggi, sì. ma ci vediamo a Campo dei Fiori il 17 sì. febbraio, okay. Ovviamente.
2: Non pensavo dalle 5 e mezzo.
1: Buone cose. Come funziona? Non posso alzarlo? Non posso alzarlo? Il citofono non posso, lo devo lasciare per forza giù? Ah, ecco, allora va bene. D'accordo. Mi siedo, fatti più in là. Allora, a proposito, io sono la presidente dell'Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno, e Giordano Bruno scriveva che le donne erano non pari ma superiori. Scusatemi, ma dal punto di vista cerebrale questo è stato oggi dimostrato. Perché l'area cerebrale delle donne, per sono i problemi legati anche alla maternità, altre cose, ci sono studi che stanno facendo adesso, l'area empatica, quindi destra e sinistra, sono in maggiore interrelazione. Questo non significa che non siamo razionali, ma ovviamente è un bel regalo, quindi che la scienza ci sta facendo, perché ovviamente questi studi sono sempre stati tenuti per dimostrare tutto il contrario. Io vi faccio vedere questa immagine. Questa era su un scientist del 1975 e era rappresentato la donna nel cervello, si spiegava ai ragazzi, siamo nel 1975, ancora c'era chi, questo l'ho preso in una biblioteca, c'era chi diceva che appunto la sua funzione era solo quella di madre. Per carità, guai a chi ce la tocca, ma vuol dire che sei accudente, sei di servizio. E questo lo dice ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica. Comunque, al di là di questo, io alcune cose sono state dette già molte cose. E Io vorrei un po' entrare nel merito. Il coordinatore Rondello ha detto già che a votare andarono in massa le donne. Le donne capirono che quella era un'occasione per cambiare, anche se non erano particolarmente istruite, ma manco gli uomini lo erano, perché si studiava molto poco allora. Ma questa capacità intuitiva di correlazione, che oggi si sta dimostrando, che non è una debolezza, ma è un cogliere anche in maniera preventiva, cogli l'attimo che puoi prendere. E le donne andarono a votare in massa, come per il referendum sul divorzio. Allora, il 2 giugno c'erano state prima le elezioni amministrative, eccetera. Per le donne fu una sfida e fu raccolta questa sfida. Perché fu questa sfida? Perché praticamente già erano state partigiane, avevano tutte partecipato in qualche modo. Mia nonna, che non era affatto rivoluzionaria, aveva in casa, in un paesino di montagna, un bel paesino tra l'altro, aveva un partigiano, l'aveva accolto proteggendolo che era inseguito dai fascisti, e questo era stato fatto anche da tante persone. Però sì, perché non si trasformi tutto in una marcord, io mi sono riallacciata ad alcune cose precedenti. Allora, già quando le donne erano state appunto partigiane, ognuna a suo modo, erano state con le armi, senza armi, facevano le staffette, ma avevano anche applicato quel principio che nelle campagne si chiamava dell'aiutarella, cioè loro erano abituate, quando c'era il lavoro anche nei campi, ad andare dagli altri, perché poi questa unità faceva la forza. Allora, già c'era il Comitato di Liberazione Nazionale nella fase di transizione che aveva in mano il governo, e venne istituito dai comitati femminili che si crearono allora ad hoc questo comitato pro voto delle donne. E quindi... si voleva anche da parte delle donne, che certamente erano un'avanguardia in questa fase, una precisa posizione del CLN, cioè del Comitato di Liberazione Nazionale, proprio su questo problema che interessava la metà del paese, anzi di più della metà. Ora, la battaglia per il suffragio femminile è stato già ricordato, la prima firmataria tra il 1904 e il 1906 fu Anna Maria Mozzoni, cioè una grandissima donna, una grandissima intellettuale, è stato già ricordato. Ma noi dobbiamo ricordare che in Italia c'era stato il fascismo, con la propaganda dei figli alla patria, della donna angelo del focolare, poi che c'ha d'angelico, perché allora si doveva fare il focolare davvero, insomma, no? Non era che premevi un bottone e ti andava tutto tranquillo. Ma la donna era ufficialmente considerata inferiore. L'ideologo della dottrina fascista, quel buon uomo di Giovanni Gentile che qualcuno sta rivalutando, scriveva testualmente che poi vietava l'ingresso alla facoltà di filosofia, perché studiare filosofia è una cosa molto impegnativa, vietava alle donne l'ingresso a filosofia e vietava l'insegnamento alle donne di questa materia. Era bravo lui che diceva che la donna appartiene all'uomo ed è proprietà del marito, quindi se sei maritata sei una povera disgraziata, tra l'altro. Questo era l'uomo, il filosofo. E certo.
3: Sua allieva che operò insieme a Bruno.
1: Certo.
3: E poi, questa è la cosa che nessuno racconta, è incredibile, poi siccome si erano già allarmati e si pensava a questi giovani, lei andò a laurearsi, cioè lei quel giorno, dopo aver fatto tutto questo, andò a laurearsi in filosofia. E fu coperta da Eugenio Garen perché dissero, quindi vedi, poi alla fine erano solidari con lei, dissero che lei era lì dall'inizio delle tesi di laurea, cosa non vera,
1: certo,
3: perché lei era arrivata in primo e così l'hanno salvata perché era la prima indiziata.
1: E certo. No, ma mi piace questa interazione, perché altrimenti uno parla in solitudine e per forza, no? Perché ha una sua relazione. Invece mi piace molto. Grazie davvero. Allora, io ricordo, scartabellando tra le carte di famiglia di mia madre, che una sua zia aveva lasciato, aveva dato la sua proprietà alle nipoti, e c'era scritto nell'atto di questa zia Teresina, adorata da mia madre, ma non per questo, perché era una donna deliziosa, nell'atto notarile c'era scritto consenziente il marito. Cioè la donna da sola non poteva fare niente, quindi se non ci fosse stato il marito, garante per lei, se era sposata, rimasta vedova, il figlio, d'accordo? Oppure un fratello, a Roma si dice, ma de che, ma chi te conosce? Cioè io sono una persona, voglio la mia autonomia e devo conquistarla. Allora questo era il clima, ogni donna l'aveva vissuto in un modo o nell'altro, per questo colsero la sfida di quel 2 giugno e capirono, intuirono che dovevano fare, ma basti vedere le foto dell'epoca, vanno elegantissime, anche le foto di quelle che, cioè vestite benissimo, con il bambino se l'avevano in braccio, che aveva quel vestito che era quello che si metteva per la festa quando nasceva, che era lungo, aveva lo strascico, insomma, ecco. Quindi praticamente non era proprietaria di niente, nemmeno della sua persona. Il codice Rocco fascista, che poi è stato eliminato parecchi anni dopo in quella che è la rivoluzione copernicana delle donne, dal nuovo diritto di famiglia, dove il termine chiave è parità. Veramente siamo un po' superiori per la regola, però insomma accettiamo anche questo.
4: Ti ringraziamo per la magnanimità.
1: Prego, non c'è di che. Devo vendicare le sorelle. Allora, quindi non aveva la responsabilità nemmeno dei suoi averi, nemmeno della sua dote. E se avesse detto qualcosa, sei l'angelo del focolare, ma chietelo tu sto focolare, ho una pluralità di registri stilistici. Allora, nel 1944 si costituisce l'Unione Donne Italiane e ancora la rivista Noi Donne esiste ed è molto importante. Ora vede la luce nell'ottobre del 44 e fa parte di questo gruppo, la guida, Maria Federici, che io salto tante cose anche perché il tempo stringe e ci sono altri. Maria Federici fu una grande battagliera e adesso la riprenderò dopo. Ma il problema che le donne si posero per il voto fu quello che non dovesse essere una concessione, ma un diritto, e il diritto chiede la reciproca, quindi anche di essere elette. E non fu così facile e così scontato, eh? Non vengono fuori così le madri costituenti. È stata già citata Teresa Mattei, ho sentito prima. Allora, questo tema per lei fu cruciale. Cruciale da parte di questa partigiana, che tra l'altro fu anche violentata dai fascisti, quindi le esperienze ne avevano vissute. Del resto, quando io cominciai a studiare queste cose, lessi, allora, questo codice Illo è stato eliminato nel 1996, la violenza sulle donne era reato contro la pubblica morale, cioè contro la pubblica morale, perché era una cosa che insomma non si poteva, nell'81 il diritto d'onore, cioè, ma questo nel 1996, cioè ieri, perché questo significa, e salto tutto il resto. Il problema centrale di Teresa Mattei, quali fu? Che le donne occorreva che avessero un'educazione politica, perché questa era la battaglia forte, e quindi incidere politicamente su quella che era la realtà. E si formò questo comitato ANDE, acronimo, che era l'Associazione Nazionale delle Donne Elettrici, e queste signore che si mobilitarono per andando quasi casa per casa, ognuna nella sua area, nel suo paese, per scuoterle, ma trovarono un terreno fertile, perché quello che la donna aveva abbozzato e sopportato, perché poi altrimenti veniva picchiata, anzi il codice Rocco che cosa diceva? Che il padre famiglia, perché era padre famiglia, ancora il libretto di giustificazione, io sono una ragazza degli anni 70, portava la firma il padre famiglia. Okay, vabbè, chi le fa le vece aiuta a dì, è ancora peggio, no? Perché vuol dire che quello si è presa una pausa, d'accordo, qualunque essa sia stata, anche di malattia, perché capita. E allora quindi qualche d'un altro sarebbe stato costretto, perché altrimenti non si rientrava a scuola, no? Perché ancora oggi deve avere. Adesso c'è il genitore o chi ne fa le veci. Io ho insegnato al Mamiani fino a pochi anni fa, e se voi entrate al Mamiani vi invito ad andarci, si entra, c'è il largo della Resistenza, salendo su per le scale ci sono le vie dei grandi partigiani, ci sono proprio le targhe, la biblioteca è dedicata a Pilo Albertelli e poi tutti i martiri delle Ardeatine, è un unicum, eh? Indovinate chi ha avuto questa idea? Che è stata assecondata poi chiaramente, perché non è che potevo dipingere i muri da sola, ovviamente. Ma di che? Io ho fatto semplicemente il mio dovere, non un diritto, il mio dovere. E poi sono una militante, non c'è niente da fare. Allora, io vorrei ricordare alcune cose importanti delle madri costituenti per la nostra Costituzione, per le battaglie che fecero. Per esempio Lina Merlin introdusse nell'articolo 3 senza distinzione di sesso, perché non c'era. Teresa Mattei introdusse una parolina formidabile nell'articolo 3. Tutti i cittadini hanno, non ve lo so perché lo sappiamo tutti, che è l'architrave di tutta la nostra Costituzione, questo articolo. Davanti alla legge, senza distinzione, questo di sesso era stato già votato e inserito, ma aggiungeva, è compito della Repubblica, questo c'erano arrivati tutti, perché non era lo Stato, ma è la Repubblica come Cives, come cittadinanza, come collettività, quindi ogni cittadino ha il dovere di muoversi perché le differenze vengono eliminate. Ma Teresa Mattei fa aggiungere di fatto, prima appunto dell'eliminazione, eliminando tutte le differenze. Questo di fatto, dice, vabbè, ma che è? No, perché vuol dire di fatto, effettivamente, nella pratica quotidiana, perché è la Repubblica, la cittadinanza che deve vigilare. Non è che mi posso girare dall'altra parte se vedo un'ingiustizia. Certo, cara, prego. No, e devo aspettare, il bello deve ancora arrivare.
3: Teresa Mattei, ci sono state proprio amiche, quindi tutte queste cose passo lì. Raccontate. E la cosa che mi ha detto a proposito di questo, ma poi l'hanno anche scritto, lo diceva nelle scuole, diceva l'unica cosa che... Cioè io mi pento di non aver fatto aggiungere anche... di età, perché diceva ai bambini nelle scuole, voi siete dei cittadini nel momento stesso in cui nascete. Ecco, quindi questo era il suo rimpianto. Poi va bene, ci sarebbe, potrei adesso purtroppo
5: per il voto,
3: sì, no, ma è per affermare cosa. Perché lei poi andava nelle scuole
1: e certo.
3: Cioè dopo è stata una militante oltre che, cioè proprio come donna. E quindi lei andava a portare il discorso della pace, dell'uguaglianza, eccetera, eccetera, nelle scuole. E quindi si pronunciava sempre in questo. E posso dire un'altra cosa, lo faccio lui lo sa, ho scritto tanto su Teresa Mattei, proprio con dedizione e con affetto, perché siamo state amiche nonostante che io fossi molto più giovane di lei. E quindi ecco che cosa volevo dire un'altra cosa, ma che mi in questo
1: dopo,
3: momento
1: la ricorda dopo.
3: No, me ne devo andare, però vabbè.
1: Grazie, va bene, grazie. Ma infatti l'attenzione all'infanzia come scuola, che era considerata scuola materna perché si continuava, potevano insegnare soltanto le donne, e io dico, se c'era un gatto prendevano una gatta, perché voglio dire, Allora, si chiama scuola d'infanzia e si è talmente lavorato, perché all'università io ho lavorato anche nelle scuole, oggi sono un'eccellenza le scuole d'infanzia, che non si chiamano più asili, no? Perché sembrava che era un rifugio, che tu lo dovevi mettere lì e poi te ne andavi. Quindi fanno delle cose straordinarie. Le bambine e i bambini, mi ricordo mio figlio andava a scuola e facevano, si cucinavano, facevano le cose, quindi già cominciava un percorso diverso. E io vedo che le nuove generazioni, non certamente i frustrati, i repressi che ammazzano le donne e poi si ammazzano loro, ma ammazzate prima, no? Quindi risolviamo un problema sociale anche per te. Vabbè. Allora, quindi stavo dicendo, il codice Rocco aveva all'interno questo codicillo, che era dovere del marito la correzione sui figli e la madre, quindi poteva picchiare, quindi la grande rivoluzione degli anni 70 è il nuovo diritto di famiglia. Allora, questo era 3, scusatemi se non mi perdo un attimo, voglio andare avanti. Un'altra questione importantissima fu la discussione nell'Assemblea Costituente dell'entrata in magistratura, che è venuta, si è eliminata dopo, perché è vero che tutti avevano l'accesso agli uffici pubblici, ma secondo le leggi vigenti, e le leggi vigenti erano quelle amministrative, per cui la donna non poteva accedere alle cariche pubbliche, in qualsiasi ufficio, quindi tutt'al più faceva la segretaria, in fondo era una cosa accudente. Allora, Lina Merlin, vi risparmio tutto il dibattito su questa questione della magistratura. Un signore, si fa per dire, me lo sono appuntato, a Maria Federici, firmataria dell'emendamento, nella seduta del 26 novembre 1947, disse con una serrata capacità analitica o critica: se voi, onorevoli colleghi, stabilirete una norma limitativa nella nostra Costituzione per quanto riguarda il diritto della donna ad accedere alla magistratura, commetterete molti errori. Rileggete, onorevoli colleghi, quanto siete andati dicendo nel corso di questi nostri lavori, ma ricordatevi che voi avete votato l'articolo 3 che avete stabilito che i cittadini, senza distinzione di sesso, eccetera, eccetera, di opinioni religiose, politiche, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. La legge è uguale per tutti, cioè questo era il principio. E quindi, limitando di fatto, perché già era stato inserito quello che vi ho detto prima, questa di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, che impediscono quindi il completo sviluppo della persona umana e l'affettiva partecipazione di tutti i cittadini, lavoratori che anche quello che non lavora, perché l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, significa che non ci sono parassiti, non ci sono sfruttati e sfruttatori come nel Medioevo, e ancora questo purtroppo esiste. E certo, e quindi ha voglia. E quindi la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Quindi politica, economia e società vanno insieme, e sappiamo, qui abbiamo un emerito economista che più volte è intervenuto su questi temi anche in questa sede, sappiamo quando, come e perché l'economia si è trasformata in un turbo capitalismo, quindi dove le teste a salvadanaio pensano soltanto ad accumulare miliardi, miliardi, miliardi. E diceva mia nonnina, se tu non sei diventato troppo ricco e non l'hai fatto lavorando effettivamente con meriti tuoi, o hai rubato tu o qualcuno prima di te. Quindi non ci fai una piega. Lina Merlin, quando... è certo. Lina Merlin, quando si andò a discutere di scrivere nella Costituzione che era la donna a tutti i diritti, e però non deve venir meno la sua funzione essenziale è essenza, quindi ciò che caratterizza. Ecco qui, ritorniamo sempre a queste belle immagini. Allora, quindi fece fuoco e fiamme, dicendo che appunto si stava incrinando con le nuove generazioni quello che sarebbe dovuto essere costituzionalmente il rapporto di interrelazione tra i sessi, e quindi sarebbe ritornato questo elemento della donna accudente, serviente. Purtroppo l'emendamento non passò, perché c'è ancora in Costituzione, e quindi questa parola chiave poi è stata risolta con quella che è la rivoluzione copernicana delle donne, la nascita dei consultori, la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, ma il nuovo diritto di famiglia, 1975, la parola chiave è parità. E io con questo vi abbraccio, vi saluto. Però prima permettetemi, per vedere quanto proficuo può essere, dove me lo so, poi sono disordinata. Allora, vi racconto questa storiella. Si fa nel... l'ho sentita la prima volta insomma, all'università da una professoressa che provocava un po'. Allora... Due scalatori, padre e figlio, cadono da una parete rocciosa. Arrivano i soccorsi in elicottero, il ragazzo è portato in ospedale. Ad attenderlo c'è il miglior chirurgo che possa operare. Ma quando vede questo ragazzo, esclama: non posso operarlo, è mio figlio. Tutti dice, ma come, se questo stava con padre e figlio, era il padre questo, La risposta scottata era questo, invece lei è la madre, e quindi però nessuno pensava a questo. Grazie.
0: Grazie a Maria Mantello per questo accorato intervento, in cui è riuscita a dimostrare appunto il principio, l'esigenza costituzionale della parità delle donne, l'importanza delle donne nella società, l'insostituibilità del ruolo delle donne e del contributo che le donne hanno dato alla costruzione della Costituente e alla costruzione della Costituzione della Repubblica Italiana. Se non ci sono altri interventi da parte del pubblico, io ringrazio innanzitutto Radio Radicale per essere stata presente qui con noi. Aggiungo soltanto una cosa sulle differenze salariali che c'erano alla scuola, nelle scuole tra uomini e donne a inizio Novecento. Ci sono ancora differenziazioni salariali in tante altre cose, però nelle scuole, quindi dipendenti pubblici, inizio Novecento c'erano differenze salariali tra uomo e donna, insegnando nella stessa scuola, insegnando le stesse materie, insegnando le stesse cose. E la donna percepiva un salario inferiore. C'è stato un ministro della pubblica istruzione, un certo un ministro della pubblica istruzione che è poco conosciuto, famoso, ma era radicale liberale, si chiamava Nunzio Nasi, e moto proprio di iniziativa, quando ancora non c'erano i movimenti femministi, fece un decreto legge per parificare il salario statale degli uomini, degli insegnanti maschi, a quelli degli insegnanti donne. Non tutti gli uomini hanno avuto un rapporto nei confronti delle donne di sopraffazione o di arrivare, diciamo, alle situazioni come abbiamo visto in tanti esempi, anche qualcuno che ho dimostrato, della superiorità dell'uomo sulla donna e della subordinazione della donna rispetto all'uomo. È soltanto stupido ancora oggi continuare ad affermare posizioni di questo tipo, ancora oggi continuare a fare differenziazioni di questo tipo. Invece c'è il rispetto, innanzitutto, il grande rispetto che bisogna avere per le donne. È un fatto culturale oggi. Dobbiamo puntare agli insegnamenti, all'educazione. È stata citata Maria Montessori, ma il metodo di Montessori oggi nelle scuole quanto viene applicato? Bisogna formare anche gli insegnanti, perché se la donna è occupata anche nelle attività lavorative e ha meno tempo da dedicare all'educazione dei figli, è bene che ci sia lo Stato, come ricordava Maria Mantello e come anche hanno ricordato negli interventi precedenti Giorgio Benvenuto, Nicoletta Rocchi, eccetera. Un discorso di parità, di rimuovere quegli ostacoli che ci sono per la piena realizzazione delle persone, a prescindere se si siano uomo e donna. Io ringrazio tutti per essere intervenuti, ringrazio anche Riccardo Mastrolillo, Nicoletta Rocchi, Giorgio Benvenuto e Maria Mantello per l'alto contributo che hanno dato a questo convegno, e ringrazio anche tutti voi che siete venuti e che avete onorato con la vostra presenza e con i vostri interventi fatti da Giannetti e anche dalla professoressa Silvana Cirillo. Grazie a tutti, Buona serata.
5: Grazie. 16:58 minuti, Radio Radicale, questo era il dibattito intitolato La Repubblica Italiana è donna, dibattito che si è tenuto a Roma il 26 maggio scorso, organizzato dal Circolo Giustizia e Libertà, dove sono intervenuti Salvatore Rondello, presidente del Circolo Giustizia e Libertà, Nicoletta Rocchi, già segretaria nazionale della CGIL, Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi, Riccardo Mastrolillo, direttore editoriale della Fondazione Critica Liberale, e Maria Mantello, presidente dell'Associazione Nazionale del Libero Pensiero Giordano Bruno. Io ringrazio alla regia Luciana Bruno, noi proseguiamo e proseguiamo con un'intervista di Gabriele Rossi a Mario Avagliano sul 2 giugno 1946, il primo voto nazionale delle donne.
6: Radio Radicale, con noi lo storico e giornalista Mario Avagliano, autore insieme a Marco Palmieri del libro Voto alle donne, la storia di una battaglia dalle suffragette alla costituente, appena uscito per Einaudi. In vista del 2 giugno ripercorriamo insieme la lunga marcia che ha portato le cittadine italiane al primo voto proprio nel 46, perché voi infatti nel libro raccontate tutto il percorso storico, anche travagliato, che portò al voto quel giorno. Per farlo però partite dal Risorgimento, come mai?
7: In effetti questo libro doveva essere sul 1946, ma poi nel momento in cui abbiamo fatto un rapido confronto internazionale, abbiamo registrato che l'Italia, ahi noi, era una delle ultime nazioni occidentali ad aver riconosciuto il diritto del voto, siamo andati alla ricerca di questo ritardo, no? Quindi è diventata la storia dal lato di una conquista ma anche di un ritardo, e man mano che andavamo avanti in realtà andavamo indietro nel tempo e siamo risaliti fino al Risorgimento, perché è lì che nascono le fratture che poi hanno portato a questo ritardo.
6: Ecco, allora partendo proprio dal Risorgimento, qual era la situazione in Italia e come nasce queste prime idee di voto alle donne, o comunque di movimenti, forse ancora non movimenti femministi, ma insomma che ci si avvicinano?
7: Il Risorgimento in realtà vede un contributo prezioso da parte delle donne, che non solo raccolgono fondi per i patrioti oppure fanno propaganda nei salotti e nelle piazze, nelle strade per il Risorgimento, ma diverse di loro combattono, alcune travestite da uomo perché era scandaloso per la donna fare la guerra. E ciò nonostante, quindi nonostante che ci siano delle madri del Risorgimento, queste non vengono riconosciute come tali, e il Regno d'Italia che nasce, come dice Mazzini, senza metà della popolazione. Praticamente lo Statuto Albertino prevede che tutti i regnicoli, perché si chiamavano così i cittadini, sono uguali davanti alla legge, ma per regnicoli si intende solo i maschi. E in più viene varato un codice civile, il codice Pisanelli, che prevede che la donna per qualsiasi atto voglia compiere debba chiedere l'autorizzazione al marito. Quindi davvero nasce con un forte vulnus la nostra Unità d'Italia. E nascono i primi anche movimenti di protesta. Le prime a protestare sono le Lombarde e le Venete, perché sotto l'impero austro-ungarico, sempre incredibile, avevano più diritti. Le donne proprietarie potevano votare e non c'era l'autorizzazione maritale.
6: Tra l'altro sulle Venete invece avete raccontato come praticamente quella là in Veneto fu proprio in occasione dell'Unità forse la prima manifestazione suffragista in Italia.
7: Sì, a Venezia si registra questa prima manifestazione suffragista, proprio perché queste donne che si vedono private dei diritti che fino a un momento prima avevano, proprio da quel Regno d'Italia che avevano contribuito a fondare, chiaramente sono molto deluse, amareggiate. E poi però il movimento femminile si diffonde in tutta la penisola, quindi anche nel meridione, anche nel centro Italia nascono le associazioni femministe, le prime associazioni femministe, e le donne sia individualmente che collettivamente compiono degli atti di ribellione a questa privazione di diritti. Ci sono delle storie bellissime, affascinanti, che vengono fuori dal libro, di donne straordinarie come l'avvocata Lidia Poè, che si laurea in giurisprudenza, una delle prime in Italia, a farlo, una delle prime donne, e vuole giustamente fare l'avvocata, ma si iscrive all'albo, i colleghi maschi fanno ricorso, ottengono la cancellazione, e costretta a fare l'avvocata nello studio del fratello, e soltanto alcuni decenni dopo vedrà riconosciuta la sua professione. Ma ci sono anche donne che vogliono per esempio andare in bicicletta, Alfonsina Strada, ci sono tante storie dentro questo libro di donne incredibili.
6: A proposito di storie, volevo fare un piccolo passo indietro, perché proprio sull'era risorgimentale e mazziniana ci sono alcune storie che raccontate di donne che sono riuscite a votare proprio nel processo che portò all'unità, che secondo me sono molto particolari, per quanto casi unici da raccontare.
7: Sì, ci sono delle donne che riescono a votare, come una patriota napoletana che viene denominata la San Giovannara, la quale a furor di popolo, in qualche modo, siccome è stata una delle patriote, quando si aprono questi seggi del plebiscito, il presidente del seggio è costretto a farla votare. Oppure le donne organizzano dei seggi autonomi per un segno di protesta, quindi per dare comunque un contributo diretto al voto, anche se è vietato farlo per le donne. Quindi è già in quel momento che le donne cominciano a mobilitarsi, e questa poi è una storia che prosegue nel tempo. È scandaloso che alcune delle figure più belle del primo femminismo italiano siano state completamente dimenticate. Io quando vado in giro per l'Italia chiedo sempre alla platea se conosce Anna Maria Mozzoni. Ebbene, nessuno la conosce, nonostante sia stata la più grande femminista italiana, quella che ha iniziato tutte le battaglie, tutte le lotte. È come dire non conoscere Mazzini e Garibaldi del Risorgimento.
6: Ci può raccontare un po' di questa figura importantissima per il processo?
7: Sì, Anna Maria Mozzoni è una delle prime in assoluto a chiedere il diritto al voto. Quando viene promulgato quell'abominevole codice Pisanelli di cui dicevo prima, scrive un libro che si intitola In faccia al codice Pisanelli, quindi una battaglia frontale, e la prima a proporre una petizione fra le donne per il riconoscimento del diritto al voto. Costituisce l'associazione di promozione degli interessi delle donne, quindi le prime associazioni femministe sono da lei fondate, e poi andrà ogni volta in Parlamento a sedersi nei seggi degli spettatori, sperando che il Parlamento, tutto composto da maschi, finalmente sia sensibile verso i diritti delle donne, però morirà senza veder realizzate le sue battaglie.
6: Poi si arriva al nuovo secolo, un periodo di grande fermento che però porta subito dopo, di conseguenza, la prima guerra mondiale, e qua comunque cambia un po' anche il ruolo della donna nella società.
7: La grande guerra è una grande occasione per le donne, perché essendo tutti gli uomini a fronte, la società, lo Stato sono costrette a ricorrere alle donne anche incarichi, lavori che prima sembravano esclusiva degli uomini, no? E quindi per esempio guidare il tram, ma anche curare gli affari di famiglia, e quindi le donne entrano in tutti questi processi, in queste attività, e quindi dimostrano che sono in grado perfettamente di farle, e che il paese senza di loro sarebbe crollato, no, durante la prima guerra mondiale. Quindi che cosa accade? Che c'è un anno straordinario, che è il 1919, l'anno in cui viene varata quella che è considerata la Costituzione più avanzata del mondo, quella della Repubblica di Weimar. Ebbene, anche in Italia avviene qualcosa di eccezionale, cioè il Parlamento approva l'abolizione dell'autorizzazione maritale e in prima lettura due leggi che poi sarebbero arrivate molto dopo, una quella sul diritto di voto e due quella addirittura sul divorzio, che poi sarà approvata nel 1970, in cui ci sarà anche poi il referendum promosso dai radicali. Quindi è un anno straordinario. Che cosa succede? Che, come spesso accade in Italia, la legislatura cade anticipatamente, quindi questi due progetti non vanno in discussione al Senato, e quindi il nuovo Parlamento, che vede la presenza del movimento fascista, affossa quelle riforme che poi dovranno aspettare molti decenni per essere approvate.
6: Ecco, quindi dopo la fine della guerra, che aveva visto appunto questo ruolo delle donne in Italia molto più attivo, finalmente molto più partecipi alla vita, come ci sta dicendo, come cambia, soprattutto anche perché per l'avvento del fascismo.
7: La, il fascismo, la dittatura fascista rappresenta una vera e propria cesura, comporta anche la dimenticanza, la perdita di memoria di tutte le battaglie femministe che erano state fatte in quei decenni e che avevano portato a un passo l'Italia da essere una delle nazioni più progredite al mondo per il riconoscimento dei diritti delle donne. E quindi che cosa accade? Che la donna viene delegata nell'ambito prettamente domestico e quindi la regina della casa, che poi sarebbe la regina della cucina praticamente, e la consolatrice degli affetti e la fattrice dei guerrieri dell'impero fascista. Quindi questi sono i ruoli che vengono assegnati alla donna. La donna, secondo la concezione fascista, deve essere poco accurata, non elegante, non troppo brella e quindi non deve occuparsi soprattutto di politica. Chi si occupa di politica come le antifasciste, quindi le oppositrici, vengono qualificate come brutte, ignoranti e come donne di malaffare. Quindi il fascismo rappresenta davvero una cesura non solo per le libertà, ma anche per i diritti delle donne.
6: E poi si arriva naturalmente alla resistenza, quindi dal 43 che aumenta sempre di più e da prima, insomma. E qua invece, in quest'altra parte dell'Italia, che ruolo aveva la donna?
7: Con la resistenza c'è finalmente un protagonismo diretto, politico, delle donne. Le testimonianze che noi abbiamo raccolto sono assolutamente decisive a tal riguardo, perché le donne raccontano di famiglie patriarcali, maschiliste, dalle quali escono e con la resistenza invece loro si vedono protagoniste della nuova Italia che si sta costruendo, del ritorno alla democrazia. E quindi le donne partecipano veramente in gran misura alla resistenza, tra l'altro sono veramente volontarie, a differenza dei maschi. I maschi sono costretti a fare una scelta perché ci sono i bandi di leva della Repubblica Sociale, quindi devono decidere se stare da una parte o dall'altra. Le donne potrebbero starsene a casa come hanno fatto durante il ventennio, invece decidono di entrare nella resistenza o di aiutare la resistenza e lo fanno in massa perché oltre alle donne combattenti, alle donne staffette di cui si è parlato tanto, c'è un capitolo assolutamente sconosciuto di cui noi parliamo nel libro, che è quello della resistenza civile, cioè le donne che aiutano i soldati renitenti, quelli che non vogliono più fare la guerra, che aiutano gli ex prigionieri alleati, gli ebrei, e quindi sono queste donne quel nucleo vitale senza il quale la resistenza non avrebbe avuto possibilità di svilupparsi come si è sviluppata. E quindi quando arriva il 45 sembra quasi naturale il riconoscimento finalmente del diritto di voto alle donne, perché se lo sono conquistato sul campo.
6: Una pagina interessante che raccontate, secondo me, è anche in realtà quella là che avviene per il ruolo della donna nella Repubblica Sociale Italiana in quel periodo, perché cambia anche là rispetto alla figura che aveva avuto durante il periodo fascista in Italia.
7: Eh sì, perché fino a in quel momento Mussolini aveva mobilitato le donne essenzialmente come fattrice appunto dei guerrieri dell'impero e a livello di propaganda di massa, no? Come mobilitazione di massa. Adesso invece si vede costretto a fare un passo in più anche lui, e cioè ad accettare il fatto che le donne possano contribuire alla guerra della Repubblica Sociale contro gli alleati e contro gli antifascisti. Quindi si formano dei corpi ausiliari femminili anche nella Repubblica Sociale. Ci sono le donne che in buona fede aderiscono alla Repubblica Sociale e alcune di loro purtroppo si rendono anche protagonisti di atti di tortura, di violenza. Come è capitato in molte zone d'Italia da parte delle brigate nere.
6: Poi finalmente si chiude questa pagina buia della nostra storia e si inizia quel processo che porterà poi proprio al 2 giugno del 46. Come si arriva alla decisione, alla possibilità finalmente di far votare le donne?
7: Due uomini politici sono determinanti in questo frangente e sono di opposti orientamenti politici, ovvero Palmino Togliatti e Alcide De Gasperi, i quali convincono gli altri alleati di governo, il Presidente del Consiglio Bonomi, che è il momento di varare questo decreto luogotenenziale che riconosce il diritto al voto alle donne, che viene varato il 1 febbraio del 1945. Ma anche in questa occasione i maschi ci mettono lo zampino per ostacolare i diritti delle donne. È una costante che noi abbiamo

0: tanto si parla in questi giorni, quindi anche in quel frangente gli uomini ci mettono lo zampino.
1: C'erano partiti contrari a questa decisione?
0: Sì, c'erano partiti contrari, molto timidi, in particolare diciamo l'area liberal-monarchica, che vedeva esponenti che erano o esplicitamente contrari o subdolamente contrari. Anche per quanto riguarda la questione dell'elettorato passivo, il Risorgimento liberale, ad esempio, scrisse espressamente che era meglio così, non prevedere l'elettorato passivo. Cioè praticamente le donne dovevano andare nelle urne a votare solo per i maschi.
1: Però nel libro dite, spiegate anche come il primo voto di questo periodo non sia proprio quello del 2 giugno, ma la tornata precedente delle amministrative.
0: Sì, perché se parliamo di voto nazionale, allora è giusto indicare il 2 giugno come il primo voto nazionale delle donne. Però se dobbiamo parlare del primo voto in assoluto delle donne, in realtà si registra tra il marzo e l'aprile del 1946, cioè quando c'è una prima tornata di elezioni amministrative, quindi in molti comuni d'Italia le donne vengono già chiamate al voto. Fatto sta che quella campagna è una campagna molto particolare, in cui si registrerà poi alla fine il record di affluenza di tutte le elezioni italiane, magari l'avessimo oggi, o avvicinassimo quelle percentuali del quasi 90%. Ma è anche una campagna elettorale in cui le donne, al solito, come in tutta la storia d'Italia, vengono accompagnate con una serie di timori, di problemi, di perplessità. Quali sono? Che le donne si asterranno dalle urne, oppure si andranno alle urne e combineranno dei pasticci. Il principale giornale italiano dell'epoca, cioè il Corriere della Sera, scrive in prima pagina un avvertimento alle donne di fare attenzione a non truccarsi con il rossetto perché rischiano di invalidare le schede. E in realtà poi questo allarme sarà del tutto ingiustificato perché le donne andranno a votare più degli uomini, quindi c'è un numero di donne superiore agli uomini che andrà a votare, tant'è vero che poi c'è un commento ironico di Tina Anselmi che dirà il tempo delle donne è sempre stato un mistero per gli uomini.
1: Prima di arrivare poi proprio al 2 giugno e quello che è successo dopo con l'Assemblea Costituente e appunto le madri dell'Assemblea, una curiosità secondo me interessante è proprio il primo 8 marzo, il primo giorno della donna dopo la liberazione, perché nasce qua la tradizione della mimosa.
0: Questo è, sì, è un episodio molto interessante. Noi abbiamo cercato di ricostruirlo perché c'erano versioni molto contrastanti e imprecise. Poi alla fine, perché si parlava solo di Teresa Mattei come l'inventrice, l'ideatrice della mimosa, in realtà nasce da un gruppo di donne, quindi è più una questione collettiva. Di questo gruppo fa parte anche Teresa Mattei, ma c'è anche Marisa Rodano, c'è Rita Montagnana e altre. E l'idea appunto è quella di utilizzare un fiore diffuso, quindi anche economico, che sia alla portata di tutti, per celebrare e festeggiare la giornata internazionale delle donne. Alla fine, siccome nelle campagne di Roma sta fiorendo la mimosa, decidono per la mimosa e quindi passerà alla storia la mimosa come il simbolo dell'8 marzo.
1: Che c'è anche un collegamento con la resistenza proprio per un fiore portato all'occhiello.
0: Sì, certo. All'inizio si era pensato al garofano russo, che aveva anche dei valori simbolici, ma era troppo costoso e meno diffuso della mimosa.
1: Tornando invece all'elezione, al voto del 2 giugno, come si comportarono i partiti nella campagna elettorale verso il voto delle donne?
0: Beh, cominciò, come dire, una sorta di caccia al voto femminile, quindi la propaganda ebbe un'attenzione particolare. Noi parliamo appunto dei manifesti e anche degli slogan che vengono adottati, delle fotografie che vengono utilizzate per cercare di catturare l'elettorato femminile. I partiti di sinistra avevano paura che le donne votassero in massa per la monarchia e per i preti, per i partiti dei preti, quindi sostanzialmente per la Democrazia Cristiana. In realtà poi dopo questo anche questo

0: comunque si rivelò infondato, perché la Repubblica ebbe la meglio nel segreto delle urne. Ed è interessante il fatto che queste donne, che furono accompagnate da tante perplessità e dubbi, poi nel momento in cui arrivarono alle urne avevano paura di sbagliare, no? Si pensa a una campagna di preoccupazione che ti accompagna tutto il periodo, e quindi le testimonianze sono commoventi, perché queste donne, anche molto acculturate, anche giornaliste, scrittrici, quando entrano nell'urna anche loro hanno paura di sbagliare, tremano, però poi ce la fanno alla grande.
1: E invece quali partiti candidarono più donne nelle loro liste?
0: Beh, sicuramente i due partiti di massa, i due partiti maggiori, e cioè il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, che ebbero entrambe nove e poi madri costituenti. Anche se bisogna dire una cosa, che un dato che spesso viene trascurato e dimenticato: nel voto dell'Assemblea Costituente il secondo partito italiano non fu il Partito Comunista, ma fu in modo eccezionale il Partito Socialista. L'unico appuntamento elettorale della storia italiana in cui il Partito Socialista riuscì a superare il Partito Comunista fu quello dell'Assemblea Costituente. E quindi poi dopo la storia del Partito Socialista fu una storia di divisioni, di scissioni, e portò quindi al disfacimento di questo capitale di voti, ma in quel frangente il Partito Socialista superò il Partito Comunista. Comunque sicuramente Togliatti e De Gasperi avevano una forte sensibilità verso le donne, e quindi candidarono tante donne.
1: Si arriva finalmente...
0: Tante donne relativamente, perché
1: certo,
0: le elette furono 21 su 556, quindi una piccolissima percentuale.
1: Si arriva finalmente al giorno del voto, e che sensazioni e sentimenti avete raccolto studiando i documenti, i sentimenti che provarono le donne finalmente al voto?
0: Beh, allora, uno di sorellanza, no? Perché ci sono molte testimonianze di donne che raccontano che, senza conoscersi, all'uscita dalle urne si abbracciavano, come dire ce l'abbiamo fatta, no? E poi due, anche un po' di rivincita rispetto al maschilismo imperante, un po' come nel film di Paola Cortellesi, no? Quando arriva il marito, lei è sulla scala, ha votato, il marito magari vorrebbe ancora picchiarla, ma le donne si stringono attorno a lei. È un po' quello che accade e si legge nelle testimonianze che noi abbiamo raccolto. C'è un aneddoto in particolare, una storia vera, che noi raccontiamo nel libro, di una signora che è vedova, la quale, prima di andare a votare, porta la figlia sulla tomba del marito, che non doveva essere, insomma, un santuomo, perché lei arriva lì sventolando il certificato elettorale e dicendo, verso la foto del marito, giù a me, vado a votare, come per dire ce l'ho fatta, è una rivincita rispetto a tutto quello che mi hai fatto passare. E questo è un po' il sentimento che anima le donne dopo tanto, come dire, ostacolo da parte degli uomini, perché per noi questo libro, che siamo due storici maschi, è stata anche un po' una seduta di autocoscienza, di consapevolezza di come nella storia d'Italia gli uomini abbiano pervicacemente cercato di impedire il riconoscimento dei diritti delle donne. Sono pochi quelli che si salvano. Se vuole le faccio un esempio.
1: Certo.
0: Un esempio è un deputato del Regno d'Italia, allora Regno d'Italia, che si chiama Salvatore Morelli. Salvatore Morelli è un pugliese napoletano d'adozione, il quale nel 1867, cioè un anno dopo il codice Pisanelli di cui abbiamo parlato prima, propone due progetti. Uno si intitola Abolizione della schiavitù domestica della donna, e l'altro è la legge sul divorzio. Ovviamente non gli permettono neppure di discutere queste leggi in Parlamento, è costretto a pubblicare questi testi delle proprie leggi in un opuscolo a proprie spese. E verrà insultato, dileggiato, criticato, i giornali dell'epoca lo raffigurano vestito da donna, ovviamente, come i più abominevoli pregiudizi, e quindi finirà in miseria. Però era una figura mitica delle femministe dell'epoca. perso la memoria. Noi cerchiamo di recuperarla perché vorremmo che tutti i maschi, anche i deputati i maschi, fossero un po' Salvatore Morelli e si rendessero conto che in gioco non solo una questione di genere, ma la qualità della democrazia. La qualità della democrazia che si ha solo se ci sono veramente pari opportunità tra uomini e donne, che ancora non ci sono del tutto.
1: Volevo chiederle, alcune le ha già nominate, però magari gliene vengono in mente altre. Scrivendo questo libro, quali sono le protagoniste, le donne che l'hanno colpita di più in questa storia italiana che va dal Risorgimento ad oggi?
0: Beh, un'altra donna che mi ha colpito molto è Anna Kuliscioff, che è conosciuta come al solito, come la compagna di Filippo Turati. In realtà è una madre del socialismo italiano, del riformismo italiano, una donna straordinaria che non ha paura di scrivere pubblicamente, criticare pubblicamente il compagno, scrivendo articoli, quando Turati non capisce che il riconoscimento dei diritti delle donne è una priorità da mettere al pari delle altre battaglie socialiste, quindi vuole dare priorità ad altre battaglie. Quindi lei lo convince con la critica aspra e pubblica, e quindi questa è un'altra donna sicuramente rilevante, ma ce ne sono tante. Insomma, io dico sempre che questo libro è anche uno strumento di battaglia, perché se facciamo caso ai nomi delle strade, il 99% dei nomi delle strade sono dedicati a uomini. Con l'indice dei nomi di questo libro si può cercare di riequilibrare una situazione che è veramente scandalosa, perché ci sono tante donne che hanno fatto battaglie importanti per il nostro paese che meriterebbero l'intitolazione di una strada, di un edificio scolastico, di un monumento.
1: Com'è nata la necessità di scriverlo?
0: E la necessità è giustificata un po' anche dalla dedica, perché io e il mio collega Marco Palmieri abbiamo deciso di dedicare questo libro alle nostre figlie. Noi abbiamo figlie e figli, quindi donne e uomini, e vorremmo che attraverso la lettura di questo libro, che vogliamo indirizzare non solo alle donne ma anche agli uomini, nascesse un'Italia nuova, libera, diversa, in cui le nostre figlie potessero veramente avere pari opportunità. Dicevo che questo ancora non accade, perché solo il 15% delle donne sono sindache rispetto all'85% degli uomini, solo due donne sono presidenti di regione rispetto a 18 maschi, e solo il 58% delle donne lavora rispetto a una media europea del 76-74%, e potrei andare avanti con le statistiche. Quindi è una parità che ancora dobbiamo ottenere, e però c'è questo passaggio culturale da fare. Una battaglia che non riguarda solo le donne, è una battaglia che riguarda tutti.
1: Grazie a Mario Avagliano per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: 17:28 minuti, Radio Radicale. Questa era l'intervista di Gabriele Rossi a Mario Avagliano, dedicata al 2 giugno del 1946 e al primo voto nazionale delle donne. Noi proseguiamo, e proseguiamo con la presentazione del libro di Francesco Florenzano intitolato Il Sud che votò per la Repubblica. Presentazione che si è tenuta a Roma il 29 aprile scorso. Il dibattito è stato organizzato dall'Università Popolare di Roma. Sentiremo gli interventi di Anna Scani, vicepresidente della Camera dei Deputati del Partito Democratico, di Andrea Scazzola, giornalista della Sette, di Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell'AICI, di Luigi Spagnolli, senatore per le autonomie, di Andrea Caso, deputato del Partito Democratico, di Renato Iosca, sindaco di Albanella, di Francesco Florenzano, presidente dell'Università Popolare della Terza Età di Roma. E allora andiamo ad ascoltare la presentazione del libro di Francesco Florenzano, Il Sud che votò per la Repubblica.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti a questa presentazione di un libro molto interessante di cui parleremo subito dopo la presentazione della vicepresidente della Camera Anna Scani, che ci ha onorato appunto di alcune parole e saluto di benvenuto a tutti noi che siamo qui.
4: Buon pomeriggio, benvenuto e benvenuti alla Camera dei Deputati. Mi dispiace non essere presente, ma i impegni derogabili mi impediscono di partecipare a una presentazione e a un dibattito che sono certa sarà di grande interesse, anche perché siamo alla vigilia dell'80esimo del referendum costituzionale del 2-3 giugno 1946 che decretò la nascita della nostra Repubblica. Saluto l'autore del volume che oggi sarà discusso, Francesco Florenzano. Porta infatti la sua firma la ricerca Il Sud che votò per la Repubblica, di cui parleranno Flavia Piccoli-Nardelli, Andrea Causi, Renato Liosca, Luigi Spagnolli, coordinati dal giornalista Andrea Scazzola. Saluto tutti con grande piacere. Il voto del 2-3 giugno 1946 è un grande momento della storia italiana, un pilastro della nostra comunità. Si recò alle urne l'89% degli aventi diritto, una percentuale che pare lontanissima quanto un puntino all'orizzonte se lo paragoniamo con la stagione della disaffezione e della rinuncia ai seggi che attraversiamo ormai da molto tempo. È il primo appuntamento nazionale per il suffragio universale. Alle urne si recano le donne e all'Assemblea Costituente risulteranno elette in 21. Piccola parte, ma combattiva e decisiva in parecchi casi. Sono le nostre madri costituenti. Come argomenta Mario Avagliano nella prefazione, il merito principale del lavoro di Florenzano è restituire complessità alla storia e alla geografia del voto che determinò la scelta repubblicana, contribuendo a rivedere uno dei luoghi comuni più persistenti della narrazione pubblica. E questo schema rigido definisce l'Italia divisa in due, con il centro-nord repubblicano e il mezzogiorno monarchico, punto e basta. Ma la realtà, che l'autore dimostra attraverso un'analisi puntuale dei risultati elettorali, è ben più complessa e articolata. Certo, il mezzogiorno si espresse maggioritariamente per la sopravvivenza dell'istituzione monarchica e tra l'altro non va dimenticato che proprio il sud era stata l'area dove la monarchia e il governo Badoglio si erano stabiliti dopo l'8 settembre 1943 sotto la protezione degli alleati e con il riconoscimento internazionale. Ma non fu così in tutte le realtà territoriali del mezzogiorno. La ricerca prende in esame 1936 comuni tra sud e isole. In 413 di questi, pari al 21,3%, si affermò la scelta repubblicana. Ed erano distribuiti in ogni regione. Se posso trarre una considerazione più generale dal contributo storico offerto dal volume di Florenzano, direi questo: occorre sempre rifuggire dalle narrazioni semplificate, dalle spiegazioni dove tutto o è bianco o è nero, perché spesso non aiutano a comprendere fino in fondo ciò che è accaduto e le ragioni per cui è accaduto, e soprattutto diventano la base per successive elaborazioni che diventano appunto opinioni consolidate, ma non per questo fondate sulla realtà. Insomma, inoltrarsi nella complessità è faticoso, ma è il prezzo da pagare per la verità, non solo la verità storica. Grazie dunque e buon lavoro.
3: Come avete ascoltato, è stato assai più di un saluto questo che Anna Scani ha rivolto, la vicepresidente della Camera Anna Scani ha rivolto a tutti noi. C'è già una prima analisi di che cosa significa questo volume, un volume senza dubbio importante proprio nel sottolineare, nel mettere in luce quella parte di Sud che vota per la Repubblica. Poi ci racconterà l'autore, Francesco Florenzano, come e perché è nata questa voglia di andare a cercare le singole realtà che sono andate in controtendenza. Ma è molto bello, è molto interessante, è molto importante, ne fa quindi uno strumento utilissimo anche per ulteriori studi di approfondimento, la messa in relazione del voto per la Repubblica con i risultati elettorali. Come vedrete, per ogni comune che ha votato per la Repubblica c'è anche la mappatura del voto elettorale per la consulta e poi appunto quindi la ripartizione dei partiti. Ci dice alcune cose importanti su il perché si voti per la Repubblica o per la monarchia. Tuttavia, un'altra cosa che colpisce è che in realtà non c'è una corrispondenza biunivoca tra il voto per certi partiti e il risultato per la Repubblica. Anche lì è tutto da studiare, perché poi ci sono è frastagliata la realtà anche all'interno di quei comuni che votano per la Repubblica, cioè abbiamo realtà molto differenti, in molti casi è un voto popolare, un voto legato alle lotte dei braccianti e quindi a una forza del Partito Socialista di Unità Proletaria, quello che poi sarà il PSI, oppure per il PC, ecco, e questo orienta decisamente verso un voto repubblicano, ma in altri casi abbiamo maggioritarie forze laiche che in questo momento esistono e diventano improvvisamente, siamo in una realtà che veniamo da una realtà che aveva azzerato totalmente le forze politiche, quindi era una scoperta il capire quale fosse il reale orientamento della popolazione italiana. E poi improvvisamente in alcuni comuni, per tradizioni che vanno approfondite, sono i repubblicani che hanno la maggioranza e là è chiaro ed evidente che si arrivi a un voto per la Repubblica. In altri casi sono altri partiti laico-liberali. A che cosa, ecco, se c'era un certo tipo di borghesia, quel ceto riflessivo di cui si parla oggi, orienta in una certa direzione, e in fondo si potrebbe fare anche un'analisi per le principali città che poi votano monarchico come Napoli, ma anche al proprio interno si possono cercare, pare che in certi quartieri, al Vomero o altrove, sia dove è più forte la presenza operaia, sia dove è più forte proprio quella di una borghesia legata a valori che derivano forse dalla Repubblica Giacobina, ecco, insomma, si ha un voto per la Repubblica. Insomma, un quadro assolutamente frastagliato che apre a ulteriori ricerche. E siamo qui con personalità che ci chiariranno in parte e a modo e dal loro punto di vista il senso di questo libro, e ovviamente ci racconterà l'autore e la motivazione di fondo. Abbiamo appunto Flavia Piccoli-Nardelli, che è presidente dell'Associazione degli Istituti Culturali Italiani, il senatore Luigi Spagnolli, il deputato del PD Andrea Casu, e abbiamo Renato Iosca, che è il sindaco di Albanella. E perché proprio Albanella? Poi qua lo sapete tutti, ma insomma è uno dei paesi più importanti forse all'origine di tutta questa ricerca, perché Francesco Florenzano viene da Albanella, ma Albanella è uno di quei paesi che vota per la Repubblica. E cominciamo con Flavia Piccoli-Nardelli, che ci dirà qualcosa anche sull'autore del libro.
5: Grazie al nostro moderatore che, come Anna Scani, è già andato avanti un pezzo a raccontare il senso e il significato di questo libro che ha per tutti noi la celebrazione di questo 2-3 giugno, no? Che rappresentano nella memoria collettiva davvero un momento fondamentale per un paese che aveva dimenticato che cos'era poter andare a votare. L'aveva dimenticato perché in realtà venivamo da un risorgimento in cui le decisioni venivano prese per grandi decisioni collettive, e venivamo da un'esperienza in cui l'ultimo voto, quello del 24, vedeva già la legge Acerbo, vedeva già il listone. E quindi questo diritto di voto è qualcosa di completamente nuovo, quasi nuovo, ecco. Quello che è molto interessante è che naturalmente si tende a dimenticare, proprio per l'importanza del referendum, ne parlavo prima appunto con Andrea Scazzola, quelli che sono altri momenti fondamentali di questo 2-3 giugno. Intanto il fatto che c'è il voto femminile, e questo è fondamentale, cambia moltissime cose, dà una democrazia compiuta, ci consegna una realtà da un punto di vista sociale che è completamente diversa. ma tendiamo a dimenticare anche che il referendum era stato preceduto da una serie di voti amministrativi, i voti per i comuni, che nei mesi precedenti erano stati 5 gli appuntamenti elettorali e saranno poi in una seconda fase fra ottobre e novembre completeranno il quadro delle elezioni municipali nel nostro paese. E sono molto importanti perché avvicinano le persone a quello che è il voto, a quello che sarà il voto referendario. Non possiamo dimenticarcelo, in un paese in cui la dimensione comunale era sicuramente da sempre una dimensione fortissima, la più vicina ai cittadini, quella che sentivano di più. Quindi ci sono quelle elezioni che preparano al referendum, c'è il referendum e nel referendum ci sono le elezioni per la Costituente. Il libro di Francesco Florenzano è un libro del tutto particolare, perché è un libro di straordinaria documentazione, è un libro che apre la strada, secondo me, a molte future ricerche, perché la prima cosa che viene in mente vedendolo, leggendo l'introduzione, fra l'altro che è un'introduzione molto, molto fascinosa, molto bella, di quello che è un amico, Mario Avagliano, dà il senso di, ti viene voglia di capire, di chiedere all'autore ma perché non fare subito, non tirar fuori subito 5 studi di caso, 5 esempi di come questa geografia politica sia una geografia politica complessa, in cui, come è stato detto bene, noi non abbiamo un nord repubblicano e un sud monarchico, ma abbiamo una geografia del voto che è estremamente complessa, estremamente articolata, diversa da zona a zona, da comune a comune e legata a realtà locali che possono essere le più diverse, un notabilato illuminato, delle leghe operaie e bracciantili molto forti, un legame con la monarchia nato da vecchie tradizioni, un regno del sud che comunque aveva alimentato delle speranze e delle prospettive. Bisogna farlo, io credo, deve farlo l'autore questo, deve trovare 5 studi di caso che diano il senso di come davvero questo voto per la Repubblica nasce in maniera diversa, in zone diverse, per motivi diversi. Ecco, perché per me questo libro però è molto interessante? Perché io ho conosciuto Francesco Florenzano in altra maniera. L'ho conosciuto come Commissione Cultura della Camera, nel suo ruolo, ha tanti cappelli, lui lo sapete, no? Ma in un ruolo che per me è particolarmente caro, che è quello di presidente delle università popolari. E le università popolari sono nel nostro paese uno straordinario esempio di intelligenza democratica, la chiamerei, perché sono arrivate molti anni fa anche in realtà in cui mancava un tessuto sociale capace di tenere insieme paesi diversi, povertà, situazioni sociali difficili, e hanno svolto un ruolo davvero molto significativo e molto importante. Bene, Francesco, io l'ho conosciuto per questo e ho apprezzato il suo lavoro e l'entusiasmo con cui ha costruito questo mondo. Il discorso del long life learning nel nostro paese è stato sempre in grande ritardo e se ha recuperato è stato recuperato grazie all'esperienza che è stata fatta con le università popolari. Ma accanto a questo sono tanti anni, no, Francesco, di università popolari, vero? Dall'inizio e via via poi consolidando sempre di più questa esperienza, diffondendola sempre di più. Ma accanto a questo anche un'attività editoriale importante, interessante, perché mi pare che ormai i libri pubblicati, i titoli siano più di 400, vero? 600 addirittura, io sono rimasta indietro, avevo i dati precedenti, ma sono fra l'altro pubblicazioni che seguono lo stesso filone e la stessa idealità delle università popolari, cioè dare gli strumenti perché ognuno di noi possa essere informato e decidere correttamente sulla base di dati certi. Naturalmente in questa operazione ha trovato anche grandi collaborazioni, perché i nomi di chi ha scritto per queste edizioni sono nomi significativi, da Ferrarotti a Moren, moltissimi sono, che naturalmente sono stati convinti da Francesco a scrivere. Perché in ognuno di questi, so bene che in un'attività editoriale di questo genere ci deve essere un fortissimo convincimento personale, coinvolgimento personale. Il riuscire a farli partecipare a un progetto e sentirsi parte di un progetto. Ecco, io credo, mi sono sempre occupata di lettura, di libri, ho cercato di fare una legge sul libro e la lettura, con naturalmente risultati difficili, come voi immaginate, perché sapete bene che sono settori perdenti, faticosi. Eppure si riesce a ottenere dei risultati interessanti solo quando si riesce a costruire dei progetti condivisi. E Francesco è espressione di uno che i progetti li fa condividere, li porta avanti. Ecco quindi perché quando mi ha proposto di presentare questo libro, pur non essendo io una storica, campo fra gli storici, vivo fra gli storici, ma non sono una storica, ho trovato il libro molto interessante e assolutamente degno di un approfondimento, anche perché in questo libro c'è un primo livello, che è quello appunto dell'analisi minuziosa e attentissima dei risultati dei comuni meridionali, ma c'è anche un'analisi interessante del voto per la Costituente, con una descrizione sintetica, ma molto efficace, di quelli che sono i risultati della Costituente, che sappiamo non sono sovrapponibili, lo diceva Andrea poco fa, non sono sovrapponibili ai risultati del referendum. Perché? Perché nei risultati della Costituente quello che emerge è il predominio di tre grandi forze politiche, la Democrazia Cristiana, il PSIUP e il Partito Comunista Italiano, e una frammentazione delle altre forze politiche che diventano sostegno, possono essere sostegno, ma non sono decisive per questo Paese, anche forze di grande tradizione o che venivano da un lontano passato. Quello che è interessante è che queste forze politiche sono presenti nel Paese in maniera diversa. La Democrazia Cristiana è diffusa su tutto il Paese. In un Paese diviso, come quello che emerge dal referendum, perché emerge un Paese spaccato, la Democrazia Cristiana è presente invece in tutto il Paese in maniera abbastanza omogenea. Ma da questi dati emergono, naturalmente voi sapete molto bene, anche tutta una serie di altri elementi che noi conosciamo, la presenza dell'uomo qualunque, la presenza, il crollo del mondo liberale, il crollo del blocco nazionale, tutta una serie di dati estremamente significativi. Un'ultima osservazione, quella sulle donne, sulla presenza femminile. Sapete bene che le costituenti sono 21, poche rispetto al numero di candidature che erano state avanzate per il mondo femminile, però molto combattive, con una presenza che sarà molto significativa e che diventano più del doppio nel primo voto, quello del 48, perché lì saranno 49. È una presenza femminile che poi ha degli andamenti diversi, cala, per crescere poi e cominciare a crescere definitivamente negli anni 70 e dagli anni 70 in poi. Sappiamo bene che questa presenza femminile, sia pure molto combattiva in quel primo periodo, riuscirà poi a veder realizzati quelli che sono i principi della Costituzione solo dal 63 in poi, nel momento in cui verrà riconosciuto il diritto delle donne ad essere magistrati, ad essere presenti negli alti gradi dello Stato, e soprattutto diventerà fondamentale nel 75 con il diritto di famiglia, con la modifica del diritto di famiglia. Ecco, solo per brevissimi tratti, per dare però il senso di come questo 2-3 giugno siano stati davvero fondamentali per il nostro Paese e di come correttamente vada ripreso e analizzato meglio che cosa è stato in questo Paese questa geografia della Costituzione. La chiamano la geografia della Costituzione mettendo insieme i dati delle elezioni municipali, quelle del referendum e quelle della Costituente. È interessante, ridà il quadro di un Paese che si muoveva fra grandi difficoltà. Tendiamo a dimenticare le difficoltà che ci sono state e i rischi che ci sono stati di non arrivare a buon fine. Ci sono stati dei rischi davvero molto forti, credo sia anche giusto tenerne conto. Vi ringrazio.
3: Grazie a Flavia Piccoli-Nardelli, certamente questo libro è un esempio di geografia storico-politica, di microgeografia storico-politica, da cui si può poi arrivare a una macrogeografia storico-politica. Sentirei appunto il senatore Luigi Spagnolli, che è stato anche sindaco di Bolzano, quindi una realtà non solo diversa perché a nord, ma poi perché non votò in quell'occasione, no? Perché noi siamo convinti tutta Italia ha votato, Bolzano invece per motivi storico-politici di quel momento non votò. Però appunto che visione ha quindi di questa Italia divisa in due con un sud così frastagliato al proprio interno?
6: Ma grazie innanzitutto dell'invito, grazie a Francesco Florenzano di avermi coinvolto. Sì, Bolzano insieme a Gorizia e Trieste per la verità non votò, per l'appunto per motivi di opportunità politica dell'epoca. Devo dire che il fatto che l'Alto Adige non votò non incise particolarmente sull'esito finale, un po' perché la popolazione è limitata rispetto alla popolazione complessiva nazionale, un po' perché comunque la maggioranza degli abitanti dell'Alto Adige di madrelingua tedesca, già profondamente delusi per il fatto che dopo il ventennio fascista non erano tornati alla madrepatria, e per cui per loro fu una enorme delusione la fine della guerra, il fatto che l'Alto Adige venisse confermato all'Italia, direi che va bene così che non abbiano votato. Mentre io credo che vada fatta una riflessione che poi riprende un po' il carattere umano, ciascuno di noi tende a portare con sé la memoria soprattutto dei suoi primi anni e degli anni successivi vengono un po' incastonati nei primi, non a caso siamo ancora tutti abituati alle mezze stagioni, ma le mezze stagioni non ci sono più perché è cambiato completamente il clima del mondo, ma noi ci siamo abituati che c'era la primavera, c'era l'autunno e pensiamo ancora che ci sia la primavera e l'autunno, poi ci svegliamo un giorno, ci togliamo il maglione, ci mettiamo la maglietta e non c'è stata la fase di mezzo. Ecco, la stessa cosa succede nel ricordare queste cose. Io vorrei sottolineare che quando si votò nel 46 erano passati 85 anni dall'Unità d'Italia, quindi c'erano tra coloro che votarono persone che erano nate prima dell'Unità d'Italia, cosa che per noi oggi pare lontanissimo nel tempo. Del resto però noi abbiamo tanti 85 anni oggi qui che ricordano perfettamente il dopoguerra e anzi sul dopoguerra fondano le loro esperienze di vita. Quindi questa prima riflessione per capire come noi ci poniamo rispetto a questo studio, che è estremamente interessante proprio perché recupera delle informazioni che si possono porre a confronto con la situazione politica di oggi, tenendo conto di un altro aspetto che non vorrei mancare di ricordare, e cioè avete tutti presente nel meraviglioso film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, che si conclude per l'appunto col voto col primo voto alle donne il 2 giugno 46, tra l'altro giocando su un equivoco, perché in quel momento pare che Paola Cortellesi insomma voglia lasciare la famiglia e quindi non si sa se scappa da casa o se invece alla fine non scappa da casa ma scappa per andare a votare, e cosa che il marito probabilmente non le avrebbe facilmente consentito. Ebbene, quel momento documenta in modo chiarissimo lo slancio passionale ed emotivo che avevano le persone che votarono in quegli anni, diciamo, non soltanto in questa occasione, anche nelle elezioni comunali che citava Flavia Piccoli-Nardelli, ma anche nelle elezioni successive, entusiasmo e passione che sono venuti meno progressivamente, lo vediamo oggi, anzi oggi è quasi, oltre che avvertire una forte stanchezza nell'andare al voto, si è perso il senso dell'importanza. La maggior parte degli abitanti dell'Italia oggi sono convinti che anche non votando le cose vanno avanti lo stesso. Ed è una cosa tremenda se pensiamo, se facciamo il confronto con quello che accadde allora. E allora, per l'appunto, ci fu questo esito straordinario con, non direi un'Italia divisa in due, Andrea Scazzola, direi che è un'Italia divisa in tante parti, perché abbiamo visto anche, sfogliando gli esiti che vengono portati come documentazione di questo libro, come anche tra coloro che votarono per la Repubblica ci sono delle differenze sostanziali. Qualche volta in questo momento storico si usa parlare di capibastone, intendendo quelle figure di riferimento nelle piccole comunità che determinano le scelte di voto della maggioranza degli abitanti, per l'appunto di piccole comunità. Ebbene, è evidente che anche allora coloro che oggi si definirebbero capibastone ebbero un ruolo. Se c'erano persone di prestigio che godevano di un grande prestigio nelle rispettive città, nei rispettivi paesi, ebbene questi incisero e come sull'esito del voto, e di questo va tenuto conto, perché non è che si possano fare riflessioni filosofiche senza tenere conto dell'aspetto umano, che invece è sempre fondamentale. Il pregio del libro di Francesco Florenzano è che mette insieme tutti questi aspetti che io ho provato brevemente a riassumere per come me li sono immaginati, per come hanno animato la mia riflessione leggendolo. Devo dire estremamente interessante soprattutto la fase iniziale, dove ci sono, oltre all'introduzione di Mario Avagliano, c'è un po' la descrizione sintetica di quello che vuole raccontare il libro, anche con queste cartografie che spiegano come, tra l'altro ho capito, Francesco, perché le province che non votarono, Bolzano, Gorizia e Trieste, nella carta geografica dell'Italia sembra che abbiano votato per la Repubblica, ma non è così, conveniva mettere un colore diverso, però così è stato fatto, va bene, non mi permetto di criticare, solo che non è una rappresentazione reale. Ebbene, questo è un po' il senso, secondo me, di chi vuole approcciarsi a questo testo, che ovviamente non si presta per essere letto compiutamente, ma si presta per dare degli spunti di riflessione anche oggi. Io sono curioso anche di parlare con amici sindaci e abitanti di comuni del sud e far loro vedere, ne parlerà poi magari dopo il sindaco di Albanella, e far loro vedere e chiedere loro una spiegazione: perché secondo te quella volta nel tuo comune si è votato così e così? E quando mi avranno spiegato queste cose andrò da Francesco, glielo riferirò, e chissà che non si inventi di scrivere un altro libro. Grazie.
7: Grazie al senatore Spagnolli, e sentiamo l'onorevole Casu, Andrea Casu. Che così, in che misura questo libro può essere utile per leggere anche l'Italia di oggi?
8: Grazie davvero per questa presentazione, per questa occasione. Il primo ringraziamento va a Francesco Florenzano, che devo dire, quando per la prima volta mi ha parlato di questo libro, mi ha subito affascinato. forse per le mie origini, perché poi alla fine io sono un diciamo nato a Roma, ma le mie origini affondano in tutti i vari orizzonti del Mezzogiorno d'Italia, perché ho nonni sardi, siciliani, campani. E anche un po' per l'impegno che oggi sono chiamato a svolgere nel Parlamento della Repubblica, perché vedete, questa è una fase in cui stiamo facendo tante analisi politiche, sul voto, anche il voto referendario, su quello che sarà il prossimo voto politico, su quelli che sono gli orientamenti, e il tema del voto del Mezzogiorno è un tema che è tornato di grande attualità e anche di grande centralità nel dibattito politico. E devo dire che la cosa che mi affascinava di questo libro, che poi Francesco mi ha anticipato, quindi ho avuto modo un po' di leggerlo, di consultarlo, perché poi è un elemento di studio, sono 600 pagine, ma per chi non l'avesse ancora aperto non vi spaventate, nel senso sono è quasi un libro che ti consente di viaggiare tra le pagine, di scoprirle, di scorgerle, di analizzarle e di partire poi per ricerche future. L'aspetto che a mio avviso è molto interessante è che invita a fare una cosa che per troppo tempo è stata fatta, anche parlando nella storia del 2 giugno del 46 e di quello che è venuto dopo, ma che oggi non dobbiamo assolutamente fare, cioè sottovalutare i segnali, i fermenti politici, sociali che vengono dal Mezzogiorno del nostro paese, perché sono stati decisivi in tutte le fasi della nostra storia, hanno avuto un ruolo diretto o indiretto importante. Noi qui stiamo parlando dei comuni, quei 421% di comuni del Mezzogiorno d'Italia dove ha vinto la Repubblica rispetto alla monarchia. Ma non dimentichiamo che poi alla fine il voto è stato nazionale, e senza anche quei voti più difficili magari, anche nei comuni dove si è perso, noi non avremmo solo con i voti del nord o il risultato che poi abbiamo avuto. Quindi io diciamo tifo una squadra che spesso perde, che è il Torino, so quanto è difficile fare gol soprattutto quando giochi fuori casa, quindi io so quanto è stato complicato fare una campagna a viso aperto dove il contesto era più difficile, quindi questi sono risultati particolarmente importanti, ma ci sono anche tutti gli altri, quindi anche quantitativamente non va dimenticato questo segnale, ma anche qualitativamente non va dimenticato. Devo dire, se posso, anche io mi sono fatto prendere un po' dall'entusiasmo andando a sfogliare questo libro, e lo stavo facendo con il senatore Meloni pochi minuti prima di questa presentazione, ci siamo ritrovati, lui è sardo, abbiamo visto alcuni comuni della Sardegna, io non ho trovato il comune originario della mia famiglia che è Berchidda, dove ha vinto la monarchia, ma abbiamo trovato un comune con un risultato straordinario, che è il comune di Armungia. Ora, noi con questo libro, giustamente si ricordava il senatore, dobbiamo pensare anche alle persone che sono dietro questi risultati. Ora, il comune di Armungia è il comune di Emilio Lussu e ha un risultato straordinario con un partito sardo d'azione testimoniato da Florenziano largamente egemone, che addirittura raggiunge il 75,97% dei voti a sole. Ma quel 75% di voti è la risposta della sua comunità, del suo paese, all'esempio straordinario della figura di Emilio Lussu, che è eroe della Prima Guerra Mondiale, che riesce a opporsi in maniera fiera e coraggiosissima al fascismo. Lo racconta in un libro straordinario che Marcia su Roma e dintorni di Emilio Lussu, e questo risultato conclude tutta questa lettura con la risposta dei suoi concittadini, del suo paese, che danno un risultato. Al di là che Repubblica prende l'80% in una provincia dove il risultato era ribaltato, ma che danno al partito sardo d'azione il 75% di voti, 13% la Democrazia Cristiana, la sinistra e gli altri partiti riconoscono in lui quello che è il ruolo politico. Quindi io penso che, oltre che alla geografia, potremmo pensare un prossimo evoluzione per restituire anche alla biografia di questi risultati un riferimento, andare a vedere dove le figure storiche, quei comuni principali che hanno scritto questa storia, si sono impegnati. Altra riflessione che mi è venuta partendo proprio anche dalla figura di Lussu leggendo questo libro è sapere che alla fine il risultato è stato questo, ma poteva anche essere diverso, ancora più forte per la monarchia. Io ricordo, quando ho letto proprio Marcia su Roma e dintorni di Lusso, il tradimento che era stato vissuto da parte di tanti figure che si opponevano al fascismo e che speravano in una reazione diversa da parte del re. Cioè, quando Mussolini annuncia la marcia su Roma e dintorni, lui è nel sud Italia, a Roma è annunciata la marcia su Roma, i manipoli, diciamo, fascisti si stavano ritrovando tra l'Umbria, comunque sugli Appennini, lui arriva in Lombardia e non parte per Roma, perché lui immagina che bastava una parola del re per fermare tutto e bloccare tutto. E molti si aspettavano questo, cioè si aspettavano una reazione della monarchia a quel che non c'è stata. E il fatto che i risultati siano questi lasciano anche immaginare quanto quella responsabilità storica, quel tradimento di Tito, abbia poi scritto la storia. Noi forse non saremmo una repubblica se nei confronti del fascismo, che è una pagina che è scritta nella nostra storia e non può essere dimenticata, nel bene e nel male va affrontata e va affrontata in ogni sede considerata, ha influito anche in questa partita. Un'ultima considerazione che mi voglio permettere di fare è relativamente a un rapporto molto analizzato, che io ho cercato un po' di scorgere, però da questo punto di vista dovrò fare analisi più approfondite, ma fortunatamente questa è solo la prima presentazione, avremo altre occasioni di confrontarci. Poi voglio associarmi alle parole di Flavia Piccoli Nardelli, giustissime per il ruolo, e chiederei anche in questa sede di fare un applauso a Francesco Florenzano anche per il ruolo dell'UPTER, per le attività che fa l'UPTER, perché veramente l'UPTER è un punto di riferimento bello per la nostra città. E sono tante le occasioni in cui ci ritroviamo oggi in questa sede, ma ne avremo altre, il rapporto fra grandi città e piccoli centri. Da quella che è la mia analisi, Florenzano mi interromperà se sto sbagliando, le città più grandi del Mezzogiorno non sono in questo elenco. Non c'è nemmeno Napoli, che è stata la prima città d'Europa con le quattro giornate a liberarsi dai nazisti. Questo lo ricorda sempre il mio collega Marco Sarracino, tanti fieramente, è stata una pagina luminosa, ma poi al voto, forse perché veniva una tradizione monarchica ancora più antica, diciamo, dei re sabaudi, ha avuto un risultato diciamo molto, molto negativo la Repubblica rispetto alla monarchia, e non lo sono le città più grandi. Ora c'è un elemento che secondo me va letto in una traiettoria storica. Se noi andiamo a analizzare il voto non nella divisione, nella separazione spesso anche molto teorica, destra-sinistra, ma lo vediamo nell'ottica conservazione-cambiamento, che poi può rappresentare un pezzo della destra, un pezzo della sinistra, però sicuramente in una situazione in cui devi votare tra Repubblica e monarchia, venendo da una stagione monarchica, credo che possiamo avere differenze politiche, analisi politiche, ma siamo quasi tutti d'accordo su vedere la scelta conservativa, votare la monarchia, e innovativa, di cambiamento, andare a votare per la Repubblica. Noi oggi assistiamo a un fenomeno internazionale per cui tendenzialmente la conservazione va molto più forte nei piccoli centri, cioè la figura di potere che detiene il potere o che si presenta come protettivo ha una forza molto più grande nei piccoli centri. L'abbiamo visto anche recentemente nel referendum, se uno va a vedere grandi città e piccoli centri, l'ipotesi, diciamo, più progressista di cambiamento politico che viene associato all'opposizione riesce magari nelle grandi città, ma nei piccoli centri non riesce ad avere questo successo. Se invece torniamo indietro nel tempo, succede l'esatto opposto. Cioè abbiamo proprio dai piccoli centri, dalle piccole comunità, dai piccoli paesi, quel fermento, quella forza di riuscire a ribaltare anche quelli che sembrano risultati già scritti. Personalmente, io ritengo, ma questa è una mia valutazione, è che abbiamo visto, vedendo Armungia, l'esempio di Lussu, che poteva essere un esempio toccabile, cioè lo avevi conosciuto, l'avevi incontrato, l'avevi visto, l'avevi toccato. In realtà anche il coraggio della fiducia nel credere in un cambiamento possibile attraverso la politica avviene in un contesto dove ci può essere una dimensione in cui ciò viene toccato, sperimentato. E purtroppo invece noi stiamo avendo uno sviluppo che dimentica sempre di più le nostre comunità, dove c'è sempre meno rapporto fra le persone, dove le persone magari vanno solo a dormire, non hanno più quei luoghi di incontro sociale, culturale, che invece erano il fermento che consentiva di avere quella tenuta. Qualcosa è rimasto magari nelle grandi città, e le grandi città rimangono, ma dagli Stati Uniti all'Italia, a tutte le democrazie, dei potenziali laboratori di cambiamento, perché sono ancora luoghi dove le persone riescono a incontrarsi e avere nello spazio fisico, nello spazio digitale, una possibilità di confronto, che invece nelle aree interne, nelle aree che sono un po' dimenticate e lasciate un po' indietro dallo sviluppo anche economico, sociale, diventano luoghi dove ci si sente sempre più soli, sempre più indifesi, e si ha sempre meno coraggio anche di sperimentare ed eventuali cambiamenti. Ecco, se questo può essere un elemento che ci aiuta, diciamo, a aprire gli occhi anche su questa possibile consapevolezza, io penso che leggere i risultati di un'elezione, e io per questo voglio ringraziare Francesco Florenzano per questo libro, tutti voi per queste presentazioni, ma poi lascio le conclusioni naturalmente al più importante relatore di questo tavolo, che è il sindaco di Albanella, perché senza il risultato di Albanella questo libro non ci sarebbe, lo sappiamo tutti, quindi assolutamente non voglio prendere altro tempo, però io penso che ci possa aiutare a inserire anche analisi che facciamo oggi in una profondità storica più profonda, e non sottovalutare i segnali, anche quei segnali che sono in apparenza minoritari, perché spesso invece sono indicatori di traiettorie, di percorsi molto più importanti, che non devono essere sottovalutati. Forse se fossimo stati in grado, diciamo, di cogliere tanti anni fa l'importanza anche dei contesti in cui si erano originati questi risultati, e cercare di difendere e tutelare in quelle comunità quegli spazi, quelle opportunità di confronto, quelle opportunità anche culturali, penso alle battaglie che ha fatto Flavia per tanti anni, ed è stata punto di riferimento ed è punto di riferimento fondamentale per tutti noi per quanto riguarda la cultura, la scuola, l'educazione, tutto quello che un pochettino invece abbiamo teso un po' a perdere. E noi ci stiamo perdendo anche pezzi di democrazia, di partecipazione importanti, che invece dobbiamo difendere grazie a questo libro e grazie anche alla vostra straordinaria presenza oggi in questa sala, che dimostra che Francesco Florenzano ha fatto benissimo a scriverlo e a coinvolgerci in questa presentazione.
7: Grazie ad Andrea Casu. E quindi differenza tra grandi città e piccole città, e tocca appunto a Renato Iosca, sindaco di Albanella, spiegarci un po' come mai Albanella è un caso tra questi così speciali del Sud.
9: Innanzitutto un saluto a tutti quanti voi da parte mia, da parte della mia amministrazione e da parte dei cittadini di Albanella, che sono appunto discendenti di quelli che votarono il 2 giugno 1946 per la Repubblica. Ma perché io sono qui oggi? Innanzitutto perché sono raccomandato, in quanto Franco è un mio amico d'infanzia e anche lui è di Albanella. Ma poi perché appunto Albanella fu uno di quei pochissimi paesi del meridione e uno di quei 9 paesi fra i 153 paesi della provincia di Salerno che votò per la Repubblica il 2 giugno 1946. Ma molti di voi non sanno dove è Albanella. Albanella è un paese che è alle porte del Cilento, su colline alberate di ulivi, immerso negli ulivi che guardano la piana del Sele, guardano la piana dei templi di Pestum, con lo sfondo del Mar Tirreno e l'isola di Capri, e alle spalle c'è il Cilento, ci sono le colline del Cilento e c'è questo monte maestoso che è il Monte Alburno. In realtà c'è una dualità della chiusura, e poi c'è il mare, c'è la pianura, c'è l'apertura, e Albanella ha vissuto questa dualità. Una dualità di apertura quindi alle idee, alle innovazioni, al transito, ai commerci, e una dualità che si riferisce alla chiusura dei monti, alla chiusura del Cilento, e che poi si arroccò, a salvo alcuni alcuni piccoli paesi intorno alla monarchia. Individuare delle ragioni ben precise di questo voto non è molto semplice. In medicina i medici parlano di eziopatogenesi multifattoriale. Ci sono più fattori che credo che abbiano potuto determinare questo. Innanzitutto vediamo il contesto sociale. Era un paesino di 5.000 abitanti, più o meno stavamo lì come... E chi era? Da chi era rappresentato il contesto sociale? La maggior parte erano braccianti agricoli, poi erano contadini che vivevano di quel posto.

col vento, con la pioggia, con la neve, col caldo. Arrivavano in questi terreni e lavoravano, cominciavano a piegare la schiena alle 7 di mattina e continuavano a lavorare fino all'imbrunire. Poi si rimettevano in cammino con poche lire in tasca, col famoso maccaturo, perché così si chiamava, una specie di fazzoletto arrotolato sulla testa, e giacché erano capaci di equilibrare praticamente la presenza di questo cesto, trasportavano lungo tutto il cammino in questo cesto quei pochi ortaggi che riuscivano a racimolare e che sarebbero serviti la sera a preparare il pranzo per il marito e per i figli, per poi cominciare il giorno dopo una nuova giornata. E questo era il contesto di Albanella nel 1946, il contesto, diciamo, dei cittadini sociale. Queste persone avevano vissuto la guerra, il ventennio, avevano visto lo sbarco degli americani nel 1943, avevano assistito alla ritirata dei tedeschi che si erano accampati proprio ad Albanella, alle porte del paese, in un rigoroso e marziale silenzio, rispettosissimi, badate bene, perché me lo raccontavano i miei nonni, erano accampati lì in silenzio, rispettosi della cittadinanza, dei cittadini. Anzi, un ufficiale tedesco, quando all'orizzonte cominciarono a vedersi le navi, oppure quando avevano percepito il pericolo dei cannoneggiamenti che venivano dallo sbarco, perché tenete presente che siamo a 10 chilometri, siamo sulle colline che guardano Pestum, l'ufficiale tedesco andò dal prete e disse: fate allontanare i cittadini, fate allontanare gli abitanti, mandateli nelle campagne, perché fra poco cominceranno i cannoneggiamenti ed è molto molto pericoloso. Quindi un afflato di generosità questo ufficiale tedesco, prima di partire si invitò il prelato a far evacuare i cittadini. E poi arrivarono gli americani, cacciaroni con le loro cioccolate, le loro sigarette, e quindi un popolo che si integrò immediatamente agli albanesi. Quindi un popolo aperto a tutto, si dice oggi resiliente, aperto alle novità. Ma gli abitanti avevano assistito alla fuga del re verso Brindisi, hanno assistito poi successivamente alla caduta di Mussolini, del nazismo, eccetera. Tutta una serie di circostanze che avevano praticamente fatto capire a queste persone che tutto era possibile, ed era possibile anche liberarsi della sudditanza, la sudditanza che era quella dei notabili dell'epoca. Che cosa facevano i notabili dell'epoca? I notabili dell'epoca decisero di chiudersi in un atteggiamento gattopardesco. Aspettiamo, vediamo quello che succede, perché in base a quello che succede ci siederemo a capo tavola e vedremo come diciamo, organizzare il tutto. Vissero in quel momento lì un momento, che dico io, di disorientamento esistenziale, quasi psicologico, e stettero zitti. Se posso raccontare un episodio, allora, questo atteggiamento gattopardesco e di speranzoso, sempre sicuro, sempre che le cose potevano andare in un determinato modo, fu traslato successivamente in un racconto che mi faceva sempre mio padre, un notabile di Albanella che aveva più di 2000 ettari di terra, che era anzi era sposato, eccetera. Doveva, durante la riforma, e quindi c'era l'esproprio dei terreni, doveva incontrare gli emissari del ministero, e questi emissari volevano parlare con lui e gli volevano chiedere: senti, mettiamoci a tavolino, vediamo quali sono le terre che ti dobbiamo espropriare, dici tu quelle che possiamo prendere. E il buon latifondista

0: scappava, si rifugiava nei corridoi, non si faceva trovare, fino a un certo punto che praticamente le cose andarono avanti e gli beccarono i terreni più fertili, quelli della valle del Sele. Quindi un atteggiamento, diciamo, dei notabili classico, che vediamo, aspettiamo, perché le cose poi all'orizzonte comparirà sempre il roseo, ci sarà sempre buon tempo per noi. E invece non fu praticamente così. E allora, in tutto questo silenzio dei notabili e in questo rincoraggiamento da parte del popolo, perché stavano vedendo che le cose potevano cambiare, potevano esserci dei risvolti positivi, che non erano stati condannati per sempre a alzarsi la mattina e andare nelle terre e a tornare indietro la sera, questa vita magra e difficile, e che si poteva fare qualcosa. E cominciarono a venire fuori, a parlare di politica, e allora cominciarono ad aprirsi i circoli della Democrazia Cristiana, il circolo del Partito Comunista, il circolo del PSIUP, poi pare UDN, Unità Nazionale Liberale, non mi ricordo come si chiama, Nazionale, il circolo dell'uomo qualunque, Albanella diventò una fucina di idee. E vi spiego che cosa successe dopo. E quindi questo fatto poi portò al voto. L'89% degli abitanti, il 90% degli abitanti a votare. La conquista del voto, cosa che oggi non si apprezza, perché nessuno va a votare e non capiscono quanti sacrifici sono stati fatti e quanto sia importante votare. E allora l'89%, quindi un dato interessantissimo, andò a votare. Un altro dato interessantissimo, il 54,5% votò per la Repubblica. Ma un altro dato ancora più interessante, secondo me, è il pluralismo del voto. Il Partito di Azione non fu uno, fu il secondo partito, ebbe il 22%. Poi il Partito Liberale, quello che votò, anche a farlo apposta, appoggiò la monarchia, ebbe il 23%. Ma poi c'erano i comunisti e il Partito Comunista, il PSIUP, che ebbero il 12% insieme, e poi tutti gli altri partiti. Quindi un pluralismo votato alla Repubblica e non ad altro. Ecco quello che succedeva ad Albanella in questo periodo. Quindi un paese aperto, che sarebbe dimostrato aperto anche successivamente per altri tipi di iniziative. Ma concludo dicendo che oggi il mio pensiero va in maniera commossa a quelle persone, a quei braccianti che quel giorno in cui si votò si tolsero dalle mani la terra che avevano lavorato, si misero il vestito della domenica, quegli uomini e quelle donne andarono a votare dandoci la libertà. Grazie.
1: Grazie al sindaco Renato Iosse, che ci ha raccontato veramente tanto, ci ha fatto un quadro molto, molto interessante e appassionato del comune così come appariva in quell'anno. E adesso Francesco Florenzano viene qui e ci racconta come è nato questo libro e che cosa lo ha spinto a scriverlo.
2: Veramente grazie, io devo dire la verità, i presentatori, la presentatrice, il giornalista che Claudio, veramente sono degli amici e lo si vede da come mi hanno trattato, mi hanno citato, e anche tutti i cappelli che hai rivelato che io ho e che questi anni ho coltivato. Quindi sono veramente molto molto commosso di questa cosa. La presentazione del libro, devo dire, la devo ad Andrea, che ho chiamato prima ancora che venisse pubblicato, dicendogli: guarda, c'è questa idea, ho tirato fuori questa cosa, e quindi cosa ne pensi? E lui ha aderito immediatamente, ma come avete visto era verace, tant'è vero poi siamo qui oggi. La questione vera è che questo libro non è stato scritto adesso, ma è stato pensato più di 50 anni fa. Renato sa bene, perché abbiamo fatto tante cose insieme quando eravamo adolescenti, quando facevamo il nostro giornalino ciclostilato Nuovi Orizzonti, e mi arriva a casa, io compravo tanti giornali già allora, io leggevo l'Unità, leggevo, compravo il Paese Sera perché non c'era ancora Repubblica in quel momento, contrariamente a tutta la popolazione che leggeva Il Mattino ad Albanella, che è il quotidiano regionale. E mi arriva La Voce della Campagna, un settimanale che celebra il 2 giugno e elenca i comuni della Campania e in modo particolare i comuni della provincia di Salerno. E scopro, perché non lo sapevo, avevo 17 anni, scopro che Albanella era uno dei 9 comuni della provincia che aveva votato praticamente per la Repubblica. Premesso che c'era uno che stava ex aequo, il comune di Valle dell'Angelo, fatto da pochi abitanti, che solo per un voto vinse la Repubblica. Quindi in realtà poi sono 8 i comuni veri che si schierarono apertamente per... E quindi da lì è nato. Quindi questo libro è un'incubazione, per certi versi, nell'arco della mia vita, di oltre 50 anni. E quindi è incredibile di come in realtà le cose possono nascere partendo da tanto tempo prima. Non avevo mai pensato veramente di andare a vedere comune per comune, ma c'è una caratteristica che ho piacere che è stata rivelata, che è la passione, perché quando poi entro in un meccanismo di ricerca, di analisi, di confronto, la passione diventa un piacere e quindi alla fine non vedo l'ora di portare a casa, a termine, un risultato. E quindi questo risultato è stato effettivamente... da un lato una fatica, perché andare a vedere comune per comune, diciamo, ha un suo impegno, però è soprattutto l'analisi che mi prendeva, perché volevo capire bene come si erano schierati poi questi comuni alla Costituente. Flavia prima diceva che c'era già stato, era già iniziato il voto amministrativo, perché alcuni votarono prima del 2 giugno. Votarono complessivamente nell'anno 5.400 comuni, non votarono tutti i comuni d'Italia nel 1946, ma ne votò uno che mi è rimasto nel cuore, che è il comune di Tricarico, in provincia di Matera, dove diventò sindaco, il primo grande sindaco del Mezzogiorno, che era Rocco Scotellaro. Rocco Scotellaro divenne sindaco di Tricarico, giovanissimo, credo per il Partito Socialista, lui era un socialista, e ebbe una vicenda straordinaria. Voi tutti avete sentito parlare di Rocco Scotellaro, che poi diventò sindaco e fece grandi progetti e poi dovette diventare. Quindi si sono intrecciate più cose. E perché si sono intrecciate? Non solo perché la storia, la documentazione piace e quindi io vado ad approfondire certe cose, ma perché è una concezione, e ti ringrazio Flavia per averlo detto, di una educazione permanente. Cioè io non posso immaginare di fare cultura se non occupandoci di tanti argomenti, perché qualsiasi tassello, qualsiasi argomento diventa un elemento per innalzare il livello delle persone, ma allo stesso tempo ha anche la possibilità di saper scegliere poi successivamente da parte delle persone. Ecco perché questo tavolo non è casuale, diciamo. Dall'altro, con Andrea mi lega una militanza comune nel corso degli anni e quindi, diciamo, stiamo a Roma, stiamo a casa. Ma con il senatore Spagnoli, qui fa poco, lui presenta una proposta di legge sull'educazione permanente, che per la prima volta è pragmatica, prende proprio spunto dalla realtà e non dalla teoria dei pedagogisti. E quindi non è casuale tutto questo. E quindi questo intreccio porta anche a risultati così particolari, perché noi, questo è un libro che parla del Sud, ma se noi andassimo a Dovescio scopriremmo che diverse città del Nord votarono monarchia, non votarono, c'era tutta una parte del Veneto che erano monarchici, Vicenza era monarchica, Treviso era monarchica, quindi non è vero questa leggenda che tutti quelli del Sud lo fossero. E diciamo una cosa importante più a livello politico, antropologico, che esisteva allora. Ci sono delle sacche chiare, sono quei casi che tu dicevi prima, Il Crotonese, per esempio, la Calabria fu la grande scoperta della Repubblica, perché la provincia allora di Cosenza votò massicciamente per la Repubblica. Allora non c'era la provincia di Crotone, e Crotone, su 25 comuni che la compongono adesso, ben 21 votarono. E perché? Era un luogo di lotte contadine. Era un luogo di lotte contadine. Ma vi posso dire del perché le lotte contadine erano importanti? Lo diceva il sindaco prima, sui braccianti, sulle persone, sul latifondo che era presente. Perché l'altra provincia che votò massicciamente per la Repubblica fu la provincia di Foggia. Guarda un po' Foggia, il tavoliere delle Puglie. E quindi, tra l'altro, credo che è la provincia del grande sindacalista di Vittorio. Quindi non sono mai casuali, quindi la presenza di persone forti su quel territorio, ha fatto bene Andrea a ricordare che in quell'area della Sardegna la presenza di personalità storiche importanti, perché Emilio Russo, oltre ad essere un rappresentante politico, è stato un grandissimo scrittore. Tu hai citato quello, ma io ricordo sempre Un anno sull'altopiano. Quindi è chiaro che queste presenze poi alla fine contano. Quando dicono che la gente, diciamo, non bada a queste cose, invece non è vero. Quando ci sono persone di cultura, persone che lottano, determinano poi un passaggio anche nella popolazione intera. Ecco perché non dobbiamo avere sempre speranza che le cose possano cambiare, perché sennò rischiamo molto. Effettivamente sarebbe bello continuare questo libro, perché è chiaro, come si dice, l'appetito viene mangiando. E quindi andare a vedere, mentre sul Crotonese è stata fatta molta ricerca, c'è stata molta attenzione, perché i calabresi poi ci tenevano a questa tradizione, su altri punti si è fatto poco. E quindi potrebbe essere molto molto interessante proprio andare a vedere cosa è successo nell'area di Foggia, qual era l'inquadramento di quell'epoca anche in Sardegna, ma anche nella zona del vicino Trapani, perché anche lì votarono molto Repubblica. Quindi noi abbiamo delle sacche repubblicane molto importanti, tenendo conto che la Sicilia espresse ben 4 parlamentari del loro partito alla Costituente, ben 4 costituenti del loro partito autonomista siciliano, quindi così come fece anche il Partito Sardo d'Azione. Quindi le realtà locali, diciamo che la regione più monarchica in assoluto è stata la nostra regione, la regione Campania. Su 500 comuni, 30 hanno votato poi la Repubblica. Non di più. Napoli, anche perché poi abbiamo avuto sindaci monarchici, no? Abbiamo avuto quello di una scarpa oggi e una scarpa dopo le elezioni, quindi sappiamo che lì erano molto molto potenti. Però bisogna anche dire che le città come Napoli erano anche animate da uno spirito anche Savoia, questo dobbiamo ricordarcelo, perché non amavano la monarchia, però nonostante questo erano fortemente legati alla monarchia per una loro storia personale. E quindi noi abbiamo il napoletano che in blocco vota, e tra l'altro vota tantissimo anche l'uomo qualunque, perché lì ha preso il maggior numero di voti. Giannini lì ha battuto, loro hanno avuto 30, ben 30 costituenti, la campagna li hanno avuti tantissimi. Devo dire che sembra che anche avevano un esponente anche ad Albanella di rilievo, dobbiamo individuare chi è anche per così andare a infangare questa famiglia, diciamo. Quindi sappiamo che comunque c'era questo movimento, però occorre dire che il cambiamento forse veramente c'è stato, perché in quell'occasione le donne andarono tutte a votare. Questo non c'è. Peccato che Mario oggi sta in Puglia, ma avremo un'altra occasione per presentare anche con lui, perché lui ha fatto un bellissimo libro sul voto alle donne, è uscito con Einaudi, e che analizza tutta questa storia. E quindi le donne furono assolutamente influenti. Non possiamo saperlo dal punto di vista, perché i voti non sono scorporati, però sappiamo che ebbero un ruolo molto molto importante. Ecco perché forse quello è un altro caso che va ulteriormente, diciamo, studiato e approfondito. E in questo modo Albanella si pone come uno dei tanti comuni, perché poi ci sono stati comuni che hanno votato anche al 75%, Albanella sta esattamente nella media nazionale, 54%, quindi siamo lì. Però quell'area aveva a sua volta un fermento molto forte, sempre con la terra che mancava ai contadini, che mancava ai braccianti. Tant'è vero, negli anni successivi fu uno dei luoghi dove iniziarono le occupazioni delle terre. Poi voi sapete chi è calabrese, sa che poi il grande ministro Gullo fece questa riforma straordinaria allora e aprì parte del latifondo e lo diede ai cittadini. E quindi fu molto molto veramente straordinario. Quindi io so che Andrea ha il voto alle 5:30, quindi
3: devo
2: deve assolutamente
3: sulla riforma di Roma Capitale.
2: No, devi andare assolutamente. Comunque grazie veramente, no, Andrea, grazie, ma tanto io ho anche terminato, quindi
3: non volevo interrompere.
2: No, ma io lo devo sapere.
3: Però devo andare a votare, sennò manca il mio voto poi sulla riforma di Roma Capitale.
2: E poi non si sa mai, manca il tuo, poi no, non succede.
3: Grazie. Ciao Andrea. Arrivederci, grazie a tutti, grazie davvero, grazie.
2: Ciao. Grazie
3: a tutti.
2: E quindi mi rivolgo all'altro Andrea che sta coordinando, questo è il lavoro di questo, tu sei anche uno storico, quindi puoi capire bene la fatica che c'è nel comporre cose di questo tipo, ma mi sono posto anche in maniera più didascalica che di spiegare bene che erano i blocchi che votavano, perché ho dovuto fare una specie di spiegazione, perché molte cose uno non le capisce, dove stavano i liberali, ma chi era veramente il Partito d'Azione, chi erano i rappresentanti del Mezzogiorno, insomma queste cose qui si sono perdute un po' nella memoria, salvo per gli addetti ai lavori chiaramente, no? Credo che andava fissato tutto questo. Per la didascalia ti devo dire che le figure vanno bene, però c'è sempre scritto che quelle province non votarono, cioè nel senso che ho messo nella didascalia della tabella questo, poi nel bianco e nero questa cosa si è perduta. Quindi è evidente che però questo libro non è un libro completo, ma è un punto di partenza, chiamiamolo nei termini di documentazione che fornisce, e che però ho tentato ovviamente anche di farne una sintesi per renderlo leggibile. Comunque veramente vi ringrazio molto, vi siete dimostrati dei grandissimi amici per le parole che avete detto e anche per le analisi che avete fatto ovviamente. Grazie, grazie molto.
1: Bene, direi che insomma il libro ha suscitato riflessioni assolutamente interessanti da parte di tutti noi e anche se lo leggerete, e immagino che lo leggerete, per voi sarà importante capire appunto quanto ogni singola realtà del nostro paese ha una storia, e una storia da raccontare, come ci ha dimostrato anche soltanto un esempio, cioè il comune di Albanella. Io ringrazio tutti e vi saluto alla prossima occasione.
4: Grazie. Sì, io direi che è stato vivace, interessante, ognuno di voi ha
5: 18 e 38 minuti, Radio Radicale, questa era la presentazione del libro di Francesco Florenzano intitolato Il Sud che votò per la Repubblica, presentazione che si è tenuta a Roma il 29 aprile scorso, il dibattito è stato organizzato dall'Università Popolare di Roma e abbiamo sentito gli interventi di Anna Scani, vicepresidente della Camera dei Deputati del Partito Democratico, di Andrea Scazzola, giornalista della Sette, di Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell'AICI, di Luigi Spagnolli, senatore per le autonomie, di Andrea Casu, deputato del Partito Democratico, e ancora di Renato Iosca, sindaco di Albanella, di Francesco Florenzano, l'autore, presidente dell'Università Popolare della Terza Età di Roma. Ora andiamo ad aprire uno spazio di aggiornamento delle notizie di questo pomeriggio, lo facciamo tramite i siti di alcuni quotidiani, iniziamo dal sito del Corriere della Sera che in primo piano ci parla di caporalato e sfruttamento, braccianti arsi vivi, un sopravvissuto, non ci davano soldi, solo cibo, mi sono salvato rompendo un finestrino, portiere bloccate, poi l'auto in fiamme, il drammatico video, e c'è un approfondimento, viaggio fra gli invisibili reclutati nella piana di Sibari e pagati 15 euro al giorno. Ancora sulla questione. Marsala, braccianti stranieri aggrediti a bastonate, 4 episodi in un giorno solo. Di giorno il personale in regola, di notte i fantasmi, operai pagati 9 euro a notte. La lettera agli operai schiavi del cantiere del consolato USA, rientri subito nel suo paese. Questi sono i diversi approfondimenti. E poi cronaca nelle carte, l'atroce vita di Beatrice, morta a 2 anni, i pestaggi, fu costretta a fumare hashish, la madre, ci sono le parole della madre: se la porto in ospedale il nonno me la toglie. Così sul Corriere della Sera. Proseguiamo, si arriva alla prima questione di politica internazionale, la furia di Trump su Netanyahu: sei un pazzo, che ci puntini puntini fai, se non fosse per me saresti in galera. Questo dovrebbe essere il contenuto della seconda telefonata smentita poi da ambienti israeliani. Comunque il leader di Israele che dice il regime di Teheran sparirà nella notte, la telefonata di fuoco fra il presidente statunitense e il primo ministro israeliano per fermare l'avanzata in Libano. Ancora sul Corriere, per quanto riguarda Oriente Occidente, Federico Rampini: senza cambio di regime in Iran, Trump non vince gli USA e il rischio di una conclusione paradossale. E poi ancora per il Medio Oriente, Abu Dhabi, l'emiro MBZ e il sogno di una Singapore araba che la guerra ha mandato in pezzi, potevano diventare come Atene e Sparta insieme. Poi si parla del conflitto in Ucraina, inferno di fuoco russo su Kiev, centinaia di missili e droni, almeno 21 morti, e il Cremlino annuncia la partecipazione statunitense alla Davos di San Pietroburgo, e quindi si parla dell'attacco di questa notte. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Vediamo la Repubblica, il sito della Repubblica, anche qui in primo piano l'accadimento nel Cosentino, la strage dei braccianti, 4 uomini sono stati bruciati vivi in automobile, fermate 2 persone. Di spalla c'è il video del giorno, il presidente del Senato La Russa che commenta l'assenza del leader reghista, ossia di Salvini: ognuno è dove vuole. Poi c'è il racconto del sopravvissuto, i pakistani ci davano casa e da mangiare, ma non i soldi. Vediamo ancora, ci sono diversi approfondimenti anche qui in tema, il video, il momento in cui viene appiccato il fuoco in una stazione di servizio, il sindacalista invisibili nelle mani dei caporali, ma dietro ci sono i clan della zona, e poi le violenze, e si parla anche qui di Marsala, 5 aggressioni ai lavoratori immigrati, scatta l'allarme razzismo. E poi il 2 giugno, la diretta Mattarella che dice la Costituzione è nostra, casa comune, e Rubio scrive all'Italia: bene, aumento della spesa, delle spese di difesa, e la sfilata, in stile Hormuz. Così il 2 giugno raccontato dalla Repubblica. Si parla del vice premier, nuova gaffe di Tajani, scrivono sulla Repubblica: Conte e Schlein assenti, ma il cerimoniale non prevede i leader. E si parla degli attivisti fermati, 6 ambientalisti preparavano un blitz all'altare della patria, la storia, l'ultima parata di Briciola, la mascotte dei carabinieri che va in pensione, e l'inchiesta, i cavalli in fuga, quello che è successo a Roma pochi giorni fa, definite le accuse per la gente che ha acceso i fuochi e accertamenti anche su altri tre vigili, così sulla Repubblica. Vediamo il sito del Foglio, in primo piano la giustizia, o meglio il calvario giudiziario di Cortese, spinge i poliziotti a chiedere al governo maggiori tutele. Da 13 anni il super poliziotto, artefice della cattura di Provenzano, si ritrova a vivere un incubo giudiziario per il caso Shalabayeva. L'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia ha inviato una lettera a Piantedosi e Nordio: si rischia un effetto paralizzante sugli operatori. E poi ci sono diversi approfondimenti. Il grande problema dell'Islam è che non punta più sullo spirito ma sull'identità. Questo è il confronto che ci viene proposto. I limiti dell'appello dei 75 studiosi ed ecologisti sulla transizione al campo largo, è un articolo uscito oggi e su Il Foglio di Luciano Capone e Carlo Stagnaro. E ancora, i fuochi d'artificio abusivi dei vigili romani raccontano una città intera. La vicenda dei petardi sulla Colombo non è solo un caso disciplinare, così su Il Foglio. E noi ci fermiamo qui a questo punto con questo aggiornamento. Naturalmente vi ricordo alle 20:30 il nostro notiziario serale, la terza edizione dei notiziari di Radio Radicale, questa sera a cura di Andrea De Angelis. Ed ora andiamo a proporvi la presentazione della raccolta di saggi di Gustav Herling, curata da Paolo Moraschi, intitolata La cerniera d'Europa, presentazione che si è tenuta a Roma il 6 maggio scorso. Il dibattito è stato organizzato dalle biblioteche di Roma, sono intervenuti Paolo Ruffini, responsabile della Casa della Memoria e della Storia, Vittorina Sacco, responsabile dei servizi al pubblico della Biblioteca Europea, Roberto Pagano, giornalista, Marta Herling, segretario generale dell'Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli, Paolo Moraschi, presidente della Fondazione Romana Marchesa Janina Zofia Umiastowska, spero di averla letta, pronunciato bene, e Guido Pesco Solido, che è un docente. E allora vi ricordo ancora la presentazione della raccolta di saggi di Gustav Herling, La cerniera d'Europa.
6: Buonasera, ben arrivate, grazie di essere qui. Per quelli che non mi conoscono, sono Paolo Ruffin, diciamo il responsabile di questo luogo, che è Casa della Memoria e della Storia. Non aggiungo altro perché immagino sappiate dove vi trovate, nel senso che è un luogo particolarissimo, una delle biblioteche del sistema bibliotecario di Roma Capitale, ovviamente. Grazie ai nostri ospiti di essere qua. Lascio subito la parola alla collega della Biblioteca Europea, perché questo progetto nasce in collaborazione, possiamo dirlo,
7: sì, certo.
6: Quindi con Biblioteca Europea. Solo una piccola chiosa per dire che pensavamo fino a qualche tempo fa che tutta una serie di questioni potessero essere in qualche modo superate e affrontare, diciamo, quello che chiamiamo futuro con un occhi sguardo, insomma, un po' più leggero. Così non è, e quindi abbiamo sempre più bisogno di riguardarci dietro le spalle, capire che cosa è successo l'altro ieri, forse perché ci potrebbe aiutare a capire quello che accade oggi. Ti lascio la parola.
7: Grazie Paolo. Buonasera, io sono Vittorino Sacco della Biblioteca Europea. Intanto porto i saluti di Magdalena Rusic, che è la responsabile della Biblioteca Europea, e abbiamo fatto questo piccolo progetto insieme alla Casa della Memoria, perché fra qualche giorno è l'anniversario della dichiarazione Schuman, il 9 maggio, tutta una dichiarazione, è una data tonda, perché è del 1950. Questa sera, a proposito appunto di questo progetto Europa di cui parlava anche Paolo, presentiamo il libro. Potete passare un libro così lo faccio vedere. Allora, è un libro di Gustav Herling, si chiama La cerniera d'Europa, ed è una raccolta di saggi che è stata curata da Paolo Moraschi, che è qui con noi. E insieme a Paolo Moraschi dialogano Marta Herling, che è la figlia di Gustav, e Roberto Pagano, che è un giornalista. L'evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Romana Janina Jumistovka e l'Istituto Italiano per gli Studi Storici. A questo punto vi lascio i nostri ospiti e grazie. Buon ascolto.
8: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, per l'ospitalità della Biblioteca Europea, casa della memoria e della storia. Come diceva Paolo Ruffini, questo appunto ci serve a esaminare oggi gli scritti, gli articoli di Gustav Herling, che appunto si dipanano dal dopoguerra fino a poi, con una grande interruzione dall'82 al 92, e poi ritorna sulla stampa, su altre riviste, da Micromega e a tante altre. Perché è un testimone scomodo, devo dire. Paolo Murawski lo raccoglie, una serie di articoli che Gustav Herling ha scritto nel corso dei decenni, che danno un quadro di quella che si può dire appunto la cerniera d'Europa, che lui riprende da una giornalista studiosa che trattava la questione dell'Europa orientale. Quindi parliamo soprattutto delle democrazie popolari, quindi dopo la seconda guerra mondiale, la divisione in sfere di influenza, e partire proprio da una frase di Gustav Herling che ovviamente poi riconducibile anche a quello che disse Mitterrand qualche decennio dopo: il verdetto di Yalta non vale per l'eternità. Il verdetto di Yalta perché tra Yalta e Potsdam furono decise le divisioni dell'Europa in sfere di influenza tra il mondo sovietico e quello staliniano e quello dell'Europa europeo occidentale in stretta alleanza con gli Stati Uniti. Ecco, Gustav Herling ha una storia molto particolare, perché lui appunto assurge internazionalmente a protagonista con il suo volume A World Apart, Memorie dal Gulag, un mondo a parte del 51, pubblicato a Londra, dove lui peraltro è stato in Italia moltissimi anni, ed è la sua patria, si può dire seconda patria, perché combatteva col generale Anders, poi emarginato, che ha combattuto a Monte Cassino, la famosa armata polacca non comunista, e che, dove è anche sepolto. E peraltro, dopodiché, non potendo più tornare in Polonia dopo il cambio di regime, l'arrivo, la sovietizzazione, l'arrivo in Polonia del Partito Operaio Polacco, poi Partito Operaio Unificato Polacco, fuso nel frutto dell'unione forzata tra socialisti, socialdemocratici e comunisti, come accadde in quasi tutti i paesi dell'est europeo. E lui rimase prima a Londra e poi si trasferì, si sposò una prima volta, dopodiché a Napoli conobbe Benedetto Croce e ne sposò la figlia, e qui abbiamo appunto Marta Herling, una delle figlie di Benedetto Croce. È un grande piacere avere qui con noi, e dove qui comincia la sua attività pubblicistica. Lui fonda Cultura, inizia Tempo Presente con Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte, che soprattutto Cultura, che è la rivista della riflessione, di denuncia degli intellettuali e dell'opposizione non comunista al regime instaurato nella Polonia, nella Repubblica Popolare Polacca. E da qui parte una intensa attività pubblicistica, di studio, e ci fa conoscere l'opposizione di tutti i paesi dell'est, non solo della Polonia e delle sue crisi, le crisi polacche, poi le ripercorreremo magari con i nostri relatori, dal 56 di Poznan, la rivolta operaia, poi nel 70 il famoso dicembre di sangue con la crisi e gli spari da parte degli operai, il cambio di nuovo il cambio di nuovo di segretario e di leader politico da Gierek da Gomulka Gierek, poi di nuovo la grande rivolta del 1980, gli scioperi di agosto che poi portarono alla fondazione del sindacato indipendente Solidarnosc e con a capo poi il leader riconosciuto Lech Wałęsa, su cui Erling dà un giudizio piuttosto di grande elogio, ma anche molto critico quando lui si candidò alla presidenza della Repubblica e del suo ruolo da Presidente della Repubblica. Infine, appunto, il cambio concordato con la tavola rotonda dell'89 dopo la legge marziale, il golpe polacco del 13 dicembre 1981, con il quale appunto, anzi, Erling scriveva su Il Giornale in quel momento, per lunghi anni ha scritto sul Giornale di Montanelli, e ruppe con Indro Montanelli per la visione che ebbe anche con un altro collega giornalista che scrisse un articolo, un'intervista a Wojciech Jaruzelski, il protagonista del golpe polacco del dicembre 81, sulla sua figura, e che da lì appunto ruppero per 10 anni, non scrisse più Gustav Erling sui giornali italiani. Dopodiché ci fu una ripresa con La Stampa e di lì fino al 92-96 si può dire che prosegue la sua attività col cambio di regime, con la nuova, valorizzando tutte le opposizioni che poi diventate governo, con Václav Havel in Cecoslovacchia, un articolo sulla figura di Alexander Dubček, il leader della rivoluzione del socialismo dal volto umano di Praga, poi richiamato a fare il presidente del Parlamento e Havel contemporaneamente alla presidenza della Repubblica Cecoslovacca, allora unita. E così con tutta una serie di elementi che poi ricorreranno anche sui giornali a grande diffusione per quanto riguarda tutti i leader delle opposizioni del dissenso, come si chiamava, sia in URSS, dell'Unione Sovietica, nelle varie fasi post dalla destalinizzazione di Khrushchev fino al periodo della stagnazione brezneviana, forse il più cupo per così dire per quanto riguarda le opposizioni, e poi anche dei tutti i paesi dell'Europa orientale che stavano conoscendo a vario livello la destalinizzazione e anche alternanza di repressione politica anche dal punto di vista religioso, ma anche dal punto di vista del deserto delle coscienze, potremmo dire. E quindi si può dire che Gustav Erling è una sorta di tribuno scomodo in Italia, perché anche dalla parte conservatrice della cultura italiana non è grandemente visto, ecco, pensiamo a Montanelli e al suo ruolo, e dall'altra parte, dall'area del progressista, della sinistra culturale ufficiale, specie poi lui fu uno degli organizzatori della Biennale del Dissenso, che promosse Carlo Ripa di Meana all'epoca presidente della Biennale. Nel 77 vi fu questa che suscitò scalpore, in cui tutti i maggiori esponenti dell'opposizione politico-intellettuale e anche religiosa furono invitati a Venezia per parlare di quello che accadeva al di là, proprio peraltro nel periodo della quasi crisi della distensione est-ovest, con gli accordi sul nucleare tra Nixon e poi Ford e poi Carter degli Stati Uniti, e poi dopodiché con la crisi e l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica nel 79, nel dicembre 79 andò in crisi, e poi non ci dilunghiamo sul seguito. E lui fu una tribuna importante per farci conoscere cosa accadeva al di là della cortina, i sommovimenti all'interno dei partiti al potere, dei partiti di Stato e di tutta l'area, appunto, che qui non arrivava attutita e malamente compresa. Ma io partirei da Martha Erling, perché da familiare, da figlia e soprattutto del suo ruolo a casa con Gustav Erling, diciamo che ha avuto un rapporto molto curioso per quanto riguarda l'attività pubblicistica e di studioso di Gustav Herling, in cui quasi forse non ne parlava a casa, e lei è andata in Polonia più volte anche per studio, durante anche quando il Herling soltanto dopo il cambio di regime poteva andare in Polonia, e lui è soltanto in quel momento, nel 91-92, racconta l'emozione di quasi che non fosse mai andato dalla Polonia, dagli anni lontanissimi, dai decenni lontanissimi. Che rapporto c'era tra voi in famiglia, quello che lei sentiva, questi passi notturni di suo padre quando scriveva, studiava?
9: Grazie, io innanzitutto voglio ringraziare la Biblioteca Europea, la Casa della Storia e della Memoria, per l'invito, e che ci ospitano in questo incontro dedicato a Gustav Herling, alla cerniera d'Europa, che bisogna dire, e lo abbiamo detto in conversazioni private, è un libro che insomma sta circolando molto. Basta il titolo a farcelo capire, basta l'epoca che stiamo vivendo, ma come è ricordato anche la voce di un testimone, la voce di un testimone scrittore, la voce di un testimone degli eventi che scrive e interpreta questi eventi che sono narrati nei suoi articoli. Riprendo subito la sua riflessione, per dire brevemente che, come del resto mi è capitato di ricordare in un testo di testimonianza fra Italia Italia e Polonia, il dialogo su mio padre, che devo lo stimolo a scriverne a Stanisław Moraski, il padre di Paolo Moraski, che ha raccolto questo mio testo autobiografico, perché non sempre è facile raccontare, no, sul proprio padre, ecco, non era semplice. Mi ricordo questo testo che mi è stato chiesto, come non solo la figlia di Gustav Herling, ma appunto la figlia di un combattente e di un soldato, una dei tanti figli combattenti e soldati dell'esercito di Anders. Mio padre era è come se vivesse una doppia vita, e del resto l'ultima sua uno degli ultimi suoi testi, che è stata la prolusione all'Università Jagellonica di Cracovia nel 2000, si intitola La mia duplice vita di scrittore, composta dalla vocazione alla letteratura che nasce nel gulag di Ersevo, probabilmente già in embrione prima, nei suoi studi di polonistica all'Università di Varsavia, fece i primi passi di critico letterario, scrisse nelle riviste di allora, ma poi, lo ricorda lui stesso, come scrittore sono nato nel gulag sovietico. Quindi la vocazione alla letteratura, che si esprime in primis con Un mondo a parte, poi il diario scritto di notte, i racconti, e dall'altra l'impegno politico, l'impegno civile, la resistenza ai totalitarismi. E quindi nella sua vita di esule, nel suo esilio, aveva trovato un rifugio all'interno di una casa familiare, che era la casa, appunto nella casa familiare, un rifugio che era questo suo studio, dove che era un mondo a parte, il suo stesso studio. Insomma, mio padre, per riprendere quello che lei mi ha chiesto, mio padre per me era da una parte un mistero, perché c'era tutto un mondo dietro da scoprire, per scoprire il quale la lingua e la conoscenza della lingua polacca è stata per me uno strumento essenziale. E poi voglio dire, io avvertivo, certo, questo quello che lei ha citato, l'ho ricordato, avvertivo nella notte questi suoi passi, questo suo lavoro notturno, e poi quando ho scoperto che è stato l'autore di un diario scritto di notte, ne ho visto e ne ho percepito la, come dire, il farsi, no? In un certo senso, e diciamo tutto questo denotava, e veniamo così agli scritti italiani e alla cerniera d'Europa, la personalità di un uomo che veniva da esperienze durissime, che ha saputo affrontare con un coraggio straordinario, e di fronte alle quali la prima salvezza e la prima ancora è stata quella di testimoniare, e quindi la scrittura, e quindi di testimoniare e trasmettere agli altri. E quando si è stabilito a Napoli, dopo aver sposato Lidia Croce, si erano conosciuti a Sorrento nel 1944. È una storia, diciamo, che meriterebbe un racconto a sé. E non, comunque, si erano conosciuti a Sorrento nel 1944, Gustav, ex prigioniero del Gulag di Resevo, soldato dell'esercito dell'armata polacca di Anders, approdato in Italia a Taranto con l'esercito di Anders per combattere poi a Monte Cassino, si ammala di tifo, viene ricoverato nell'ospedale inglese di Nocera Inferiore, e fra la vita e la morte sopravvive anche a questo, e viene mandato in convalescenza a Sorrento. A Sorrento, in questo paese sul Golfo, uno dovrebbe immaginarsi, ha scritto un testo bellissimo, bellissimo, che del 51, lo stesso anno di Un mondo a parte, Villa Tritone, interludio bellico in Italia. E quello che fa molto impressione in questo testo è questa luce che gli si apre immediatamente, la luce del Golfo, no, è la luce del Mediterraneo, e di questo paese, questa località appunto di Sorrento, dove incontra e fa amicizia con un prete, percorre, visita Sorrento. A un certo punto il prete gli dice: vede questa villa bellissima, Villa Tritone, qui abita il nostro grande filosofo, simbolo della resistenza, e se vuole glielo faccio conoscere. Quindi con questo prete va in visita a Croce, c'è l'incontro con Croce, e in Villa Tritone, questo racconto, saggio del 51, racconta questo incontro, questo dialogo. Devo dire, c'è una descrizione figurativa e letteraria, insomma, la penna dello scrittore, del filosofo, che fa veramente molta impressione. E Croce rimane molto, molto, lo registra nel suo diario l'incontro, quando l'Italia era tagliata in due, il diario di Croce, l'incontro con Gustav Herling, e rimane molto colpito, e alla fine dell'incontro gli dice: lei che è lontano dalla sua patria, dalla sua famiglia, consideri questa una casa aperta, venga ogni giorno. E c'era il camino la sera, gli ufficiali dell'esercito polacco, c'era anche Chapsky, c'era Jelenski, nomi che vi diranno certamente molto, e le figlie di Croce, Elena, Alda, Lidia, Silvia. E di Lidia Croce gli dice poi, quando c'è il loro saluto, poi c'è una figlia che studia il russo. Se uno pensa ai casi della vita, evidentemente si trovarono anche a parlare un po' il russo. E lì, in quel contesto, nasce questo l'ho raccontato perché è una storia veramente molto, molto simbolica. Simbolica se uno pensa a Gustav, che insomma ha vissuto un'odissea del Novecento, cioè dall'estremo estrema verso il Mar Bianco, dal Gulag di Resevo, attraversato l'Unione Sovietica, per congiungersi all'esercito di Anders e poi tutto il Medio Oriente, è portato in Italia, insomma, e poi Villa Tritone ha preceduto poi il suo percorso verso quella che chiamava la chiamava proprio per il grande significato che aveva la battaglia, la grande battaglia, cioè Monte Cassino. E quindi, insomma, come dire, un percorso umano, ma che ha dei simboli, dei significati fortissimi. Anche il fatto che, voglio dire, come lui aveva letto Croce e l'Olice in Polonia nel giugno del 39, poco prima dello scoppio della duplice poi invasione tedesca sovietica della Polonia, e aveva letto in un circolo di intellettuali fuori Varsavia la storia d'Europa ed era rimasto profondamente colpito dalla religione per la libertà, della libertà. E racconta, quando tornò in Polonia nel 91, nella prolusione che pronunciò l'Università di Poznan, la religione della libertà di Croce divenne l'arma con la quale io sono combattuto, sono sopravvissuto, ho resistito, insomma, tutto questo. E lì a Villa Tritone scrive il suo primo scritto italiano, che ha un titolo, io lo dico sempre, ha un titolo, lo scrive perché viene stimolato a scriverlo, perché in quel contesto in cui è accolto ci sono molte discussioni e interpretazioni per lui anche sbagliate del ruolo dell'Unione Sovietica e della Polonia. E allora Elena Croce, che era una levatrice di talenti, e lo è stata anche con Gustav, gli dice che deve scrivere lui qualcosa per la sua rivista che aveva appena fondata a Retusa. Gustav detta in inglese quel che voleva scrivere, Elena glielo traduce direttamente in italiano, e nasce Guida essenziale della Polonia per i buoni europei. Questo era il titolo, 44. E questo per me è un titolo che, dico sempre, è un titolo che dà l'impronta agli scritti italiani, che così abbiamo dato questo titolo all'opera che ha preceduto La cerniera d'Europa, e cioè la raccolta integrale della pubblicistica di Gustav Herling in Italia, che inizia appunto con questo articolo e poi attraversa tutte le riviste che sono state nominate, Il Mondo, Tempo Presente, poi il Corriere della Sera di Spadolini, Il Giornale, c'è stata anche naturalmente la Fiera Letteraria, gli altri, e poi quell'intervallo che Paola Moraschi nella sua introduzione ha sottolineato, quel decennio in cui si interrompe dopo la rottura col Giornale, questo va interpretato, perché poi c'è una ripresa con La Stampa e poi conclude con Il Mattino, quindi poi conclude anche con temi anche napoletani nel suo fascino per la città che lo ha accolto. E quando dico che questo titolo in qualche modo, sì, perché probabilmente gli scritti italiani hanno rivelato per la loro mole, sono 1300 pagine senza note, è stata solo un'edizione, come dire, di testi, un po' una rivelazione di quello che, della sua presenza di pubblicista, di giornalista, del suo contributo costante al voler far conoscere, testimoniare ed essere un ponte fra ciò che accadeva in quel mondo da cui proveniva, al di là della cortina di ferro, e il mondo in cui l'italiano in cui è approdato. Ora, mio padre certamente, insomma, dovete dirlo, ha vissuto l'esilio napoletano, l'esilio italiano, con, voglio dire, tantissimi episodi di ostracismo, di grandi difficoltà, fino, insomma, il più lampante è stato nell'inizio degli anni 60, suo paese, Sera, un articolo di Gianni Toti che commentava l'uscita di Un mondo a parte dicendo Herling, ma che è costui, perché non lo espelliamo dall'Italia? Questo lo cito solo per farvi capire che non ha avuto destini facili, però ha avuto anche, a parte che era, però ha avuto anche, come scrive lui stesso, un mondo culturale e intellettuale in cui è stato accolto e approdato e è stato straordinariamente valorizzato, a cominciare dall'ambiente di Tempo Presente, di Chiaromonte, di Silone, di cui diventa, per Tempo Presente viene subito, diventa corrispondente, invitato a, come dire, a testimoniare, a scrivere appunto tutto ciò che portava con sé, che portava dentro di sé, tutta una cultura, una storia, una politica di cui è stato testimone e interprete profondo. Diciamo che la... concludo, poi cominciamo la discussione, anche per gli amici che sono presenti, è un'altra cosa che dico spesso leggendo, rileggendo la cerniera d'Europa, emerge anche, oltre che la sua vocazione letteraria, perché gli articoli, lo stile è uno stile

0: 57-58 Napoli, che io vorrei tradurrò in italiano, c'è proprio poi una descrizione di un incontro con Romeo che, diciamo, che per lui è un confronto sulla conoscenza della storia, no? La scoperta. Insomma, sono flash che voglio dare, e questo diario, e concludo, 1957-58, uno dei prossimi, come dire, impegni per l'opera di mio padre, ti accompagna molto bene agli scritti che oggi presentiamo, perché lì c'è proprio il nascere e il formarsi del suo essere pubblicista e giornalista e testimone nella patria che lo ha adottato, nella sua seconda patria.
1: Grazie. Un racconto che è emozionante da una parte, dall'altra testimonia l'impegno civile, l'impegno di resistente, esule, è ostracizzato e contrastato molto spesso, e poi un polemista, diciamo, d'eccezione in questo senso, con sia, pensiamo anche solo alla Biennale, con le pressioni sovietiche sul governo italiano, sul Partito Comunista Italiano, che in quel momento sulle imprenditoria, e nonostante tutto quella Biennale, anche grazie a Di Patrimane, si fece, ma così anche per tutti. Il racconto di questo dissenso, di questa opposizione che emergeva episodicamente sia dentro i partiti al potere, i partiti Stato, sia all'interno delle società dell'Est Europa e della sua Polonia, tra le teste di cemento, che peraltro con le peculiarità della Polonia, con il partito operaio polacco, unificato polacco, che era da sempre suddiviso, anzi si riunivano, ricordo, in luoghi diversi, addirittura le componenti del partito, in realtà ufficialmente erano doveva essere il partito unito, la spada d'acciaio della classe operaia, ecco. Paolo Muraschi è stato ripetutamente, la parte di nascita, ma anche un testimone di aver raccolto questi articoli di tutta la mole scritta da Gustav Herling, e che racconta appunto questa cerniera di Europa, la parte dimenticata spesso dell'Europa orientale, in una maniera che è originale, che non è un semplice oppositore e basta, come raccontava Martha Herling. È una personalità d'eccezione in questo senso, i suoi rapporti con Bettiza, i suoi rapporti con tutti i dissenzienti, di tutte le opposizioni dell'Est. Centriamo qui, poi magari torniamo anche all'indietro, ai primi tempi di Gustav Herling in Italia.
2: Sì, grazie della domanda. Herling è stato, si è detto, Herling è stato ostracizzato, è stato odiato, è stato non gradito, però al tempo stesso è interessante notare, questo libro sicuramente lo documenta, molte persone gli hanno aperto delle porte, gli hanno aperto delle stanze, gli hanno dato delle possibilità di esprimersi, Tempo Presente di Silone Chiaromonte, il Corriere della Sera di Giovanni Spadolini e poi il Giornale di Indro Montanelli, fino al litigio del 1981, che non è un litigio ma era semplicemente un'opposizione sul giudizio da dare sul colpo di Stato del generale Jaruzelski. In Italia anche la destra italiana era favorevole al generale Jaruzelski, perché diceva che tutto sommato aveva salvato la situazione, aveva salvato la Polonia, aveva impedito che l'Unione Sovietica invadesse la Polonia. E Herling si contrappone a questa interpretazione e come dire, rimane estremamente rigoroso nella sua condanna, a tal punto che smette di collaborare al giornale di Indro Montanelli, e per 10 anni purtroppo non scriverà più per i giornali italiani, scriverà solo in polacco per i lettori polacchi.

0: Quindi la cosa secondo me interessante è che ci sono delle persone che li aprono le porte, e questo ci dice molto sul funzionamento del campo culturale italiano, nel senso che come si entra nel campo culturale di un paese? Chi è che fa da intermediario? Chi è che apre o chiude delle porte? E il fatto di entrare attraverso un giornale come il Corriere della Sera o come il giornale di Indro Montanelli è una garanzia, è una condizione necessaria e sufficiente per farsi ascoltare oppure no? E questo secondo me è un filone di riflessione molto interessante, perché Herling dice delle cose, racconta al lettore italiano una serie di dettagli sull'Est che uno dice, ma quindi l'Italia, il lettore italiano era informatissimo su quello che accadeva all'Est, ma il fatto che Herling lo scrive nero su bianco e dà la possibilità al lettore non vuol dire che il lettore lo colga, non vuol dire che il lettore ne tragga le dovute conseguenze. Quindi questo è un primo aspetto. Questo libro ci fa conoscere un Herling pubblicista, pubblicista che scrive in italiano per il lettore italiano, è molto importante, ed è uno scrittore che diventa pubblicista a cui si dà un ruolo, cioè l'editore italiano dà a Herling un ruolo, e il ruolo è raccontami l'Est, raccontami la cultura russa, raccontami quello che succede lì, il tuo ruolo è di raccontarmi questo. E quindi Herling sulle pagine di Tempo Presente, del Corriere della Sera, del giornale fa questo, racconta l'Est al lettore italiano. E lui si autodefinisce come una specie di cronista in piedi nell'angolo di un quadro, prendendo spunto dall'arte italiana. Quindi lui dice, io sono lì nell'angolino in piedi e annoto, osservo, segnalo e racconto. Allora, che cosa racconta? Racconta l'Est, ma il problema è che l'Est non esiste. L'Est è un'invenzione della Guerra Fredda. L'Est, se posso fare un paragone, è come il Medio Oriente, cioè una formula che a un certo punto qualcuno inventa all'inizio, nel caso del Medio Oriente, all'inizio del Novecento. E che cos'è il Medio Oriente? È qualcosa che sta a metà tra Londra e Singapore, tra Londra e l'Impero Britannico. E noi oggi continuiamo a parlare di Medio Oriente, quando non esiste più l'Impero Britannico, quando non esiste più il colonialismo britannico. Infatti, le persone che abitano in Medio Oriente non si definiscono Medio Oriente, si definiscono in un altro modo. Quindi Herling racconta l'Est al lettore italiano, ma in realtà questo Est non esiste, o meglio, esiste come categoria della Guerra Fredda, ma è una categoria dove ci sono 4, 5, 6, 7, 8 strati sovrapposti di significati. Il primo, che secondo Herling il vero Est è l'Unione Sovietica, è il mondo a parte, è un'altra civiltà, è il Gulag. È qualcosa di completamente diverso dall'Europa. E quindi per lui, in qualche modo, il vero Est sta laggiù. Poi c'è l'Est dei paesi dell'Est dominati dall'URSS, cioè questo è l'Est di Stalin, è l'Est dopo il 45, che ha imprigionato i paesi dell'Est, li tiene come un blocco, quando non sono un blocco, perché sono dei paesi molto diversi. È come se io dicessi che Francia, Spagna, Italia e Belgio sono un blocco. Non sono un blocco, sono Francia, Italia, Spagna. Quelli non sono un blocco, sono Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria e altre cose. Quindi esiste questo Est blocco che è racchiuso, racchiuso economicamente dal Comecon, racchiuso militarmente dal patto di Varsavia e dalla presenza delle truppe sovietiche, racchiuso ideologicamente da un'ideologia, e quindi questo Est è l'Est, diciamo, imposto. L'Est però, questo è anche un Est coloniale, non solo imperiale ma anche coloniale. E qui mi permetto di leggere una sola frase dal libro di Herling, che è una dichiarazione sulla questione ucraina del 1977, in cui Herling si fa portavoce di un manifesto che lui firma insieme ad altri, e la cosa interessante è che firma un manifesto a favore dell'Ucraina un polacco, vari polacchi, insieme a dei cecoslovacchi, insieme a dei russi, insieme ad altri rappresentanti dell'est, che nel 77 chiedono attenzione e danno importanza all'Ucraina. Che cosa scrivono? All'interno della struttura imperiale dell'URSS esistono due gradi di subordinazione, due punti. Lo status di sovranità limitata nelle cosiddette democrazie popolari dell'Europa centro-orientale e lo stato di non sovranità totale nelle repubbliche socialiste sovietiche. I polacchi, i cechi, così come gli ungheresi, hanno possibilità incomparabilmente migliori di preservare la propria identità nazionale e culturale rispetto agli ucraini, ai bielorussi, ai baltici o ai popoli musulmani. I primi sono stati sovietizzati ma non ancora russificati. I secondi sono oggetto di un processo di sovietizzazione e russificazione di anno in anno più intenso. E qui viene il passaggio importante. I destini degli uni e degli altri sono tuttavia strettamente legati. Non ci saranno polacchi, cechi o ungheresi veramente liberi senza ucraini, bielorussi o lituani liberi. E, aggiungo il manifesto, quindi anche Herling, e in ultima istanza senza russi liberi da ambizioni imperiali che riescano a sviluppare una propria vita nazionale e a rispettare il diritto degli altri popoli all'autodeterminazione. Siamo nel 1977 e possiamo, come dire, discutere sulla categoria, sull'uso del termine coloniale, ma sicuramente questa impostazione di un'enorme attualità e ci dà anche delle chiavi di lettura del presente. E la cosa interessante è che questo fatto di legare i destini di tutti i paesi dell'area, non solo i paesi dell'est, ma anche bielorussi, ucraini e baltici, fa sì, per esempio, che uno scrittore come Herling sia poco sensibile all'idea di Mitteleuropa. Per due motivi. Prima di tutto perché considera che è una nostalgia asburgica dei popoli che facevano parte dell'impero asburgico, ma soprattutto non gli piace questa idea perché tiene lontani dai destini dei cechi, degli ungheresi e dei polacchi, tiene lontani gli ucraini, i bielorussi e i russi. Mentre nella sua idea della rete di intellettuali est europei di cui faceva parte, questi destini sono legati, non c'è libertà degli uni senza libertà degli altri. Su questi diversi est si sovrappone un altro est che io definirei l'est di Ponzio Pilato, cioè è l'est dell'ovest. L'ovest guarda est e dice: poveracci, ho capito, che volete da noi? La storia ha deciso, siete dall'altra parte della cortina di ferro, dovete accettare il vostro destino, noi non possiamo fare niente, non vorremmo mica fare una terza guerra mondiale per liberarvi, e quindi rimanete lì. E questo viene letto a est, perché questo è il punto di vista dell'ovest, che prende atto della situazione, degli equilibri del dopoguerra. A est invece viene letto come una sorta di tradimento, e questa percezione del tradimento arriva fino a oggi, e non dico che spiega tutto, ma delle volte spiega alcuni fenomeni, delle cose che accadono nell'Europa orientale. Praticamente questo est di Ponzio Pilato è l'est del sacrificio necessario, io ti devo sacrificare per la mia pace, io devo star bene, io ovest, ti sacrifico, mi dispiace, non posso fare altrimenti.
1: La dottrina Sommerfeld.
0: Bravo, la dottrina, vari teorici americani sostengono proprio questo. Questa idea dell'est da sacrificare si sovrappone a un est di più lunga durata, che risale, diciamo, a Enea Silvio Piccolomini, per rimanere in ambito italiano, cioè alla metà del XV secolo, quando in un libro portentoso Enea Silvio Piccolomini, che è il futuro Papa Pio II, scrive un libro che si chiama D'Europa, e dopo la Germania c'è la barbarie, e questa idea della barbarie, della periferia, dell'area arretrata ce la portiamo dietro fino a oggi. Quindi, come vedete, ci sono tanti est che si sovrappongono, ma per Herling, invece, a est succede una cosa fondamentale. Succede che c'è chi resiste. Resiste negli sprofondi dell'URSS, resiste la poetessa che impara a memoria i versi del marito che è finito nel gulag per salvare la sua creatività letteraria, resistono in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Polonia, gli oppositori, i dissidenti e così via. E Herling in qualche modo esalta questa resistenza, esalta questa opposizione, perché considera che lì si gioca una partita molto europea. Perché in fondo tutti questi dissidenti, questi oppositori, che cosa chiedono? Sostanzialmente due cose. La prima, in molti casi, è il rispetto delle regole del gioco socialista. Cioè loro dicono, voi ci avete detto che ci sarà il paradiso in terra, voi ci avete detto che ci saranno alcune cose, non le rispettate, noi chiediamo il rispetto di quello che c'è scritto nelle nostre costituzioni socialiste. Ma c'è un altro tipo di rivendicazione che è quello che riguarda i diritti umani, i diritti civili, la libertà di pensiero, di parola, di religione, di espressione e così via, anche di mobilità. Non ci dimentichiamo che non c'è libertà di mobilità all'est, non si può uscire o entrare dai paesi dell'est come si vuole, sono delle procedure molto complesse. Quindi a est per Herling si gioca una partita fantastica, che è una partita sui valori europei, e da questo punto di vista non è più un est, ma è il centro dell'Europa, lì si gioca una partita centrale per la sopravvivenza morale del continente, e dico morale, ho usato questa parola perché lui cambia livello, non è né di destra né di sinistra, lui è per la libertà antitotalitario. E questo fa la difficoltà delle volte a inquadrarlo, e posso anche dire, delle volte lui non capisce alcuni elementi del dissenso a sinistra in Occidente, perché esiste anche quello, esiste anche una sinistra antitotalitaria in Occidente, che però lui vede di meno, perché il suo ruolo è raccontare l'Est, quindi lui quello lo vede di meno. Questo est che fa la battaglia valoriale è anche un est della solitudine, perché è lasciato a se stesso, perché l'Occidente non fa nulla. Non fa nulla nel 1953 quando reprimono l'insurrezione, la rivolta in Germania dell'Est. Non fa nulla nel 1956 quando si reprime la rivolta in Polonia, non fa nulla nel 1956 quando si reprime la rivolta in Ungheria, non fa nulla nel 1968 quando si reprime la primavera di Praga, non fa nulla nell'81 quando il generale Jaruzelski prende il potere. Quindi è un est solo, è un est che lotta per i valori europei, che però è lasciato da solo. Allora, in questo libro, lentamente, piano piano, pagina dopo pagina, Herling vuole scardinare questa idea dell'est, questa dicotomia est-ovest, e la scardina non geolocalizzando il problema, cioè lui in qualche modo ci fa capire che l'est non è un problema che sta lì, in quei paesi lì e solo lì. L'est è ogni volta che c'è qualcuno che, tra virgolette, molla, qualcuno che dice, come a Parigi un filosofo francese dice, io non posso dire la verità sul gulag perché non posso togliere la speranza agli operai della fabbrica della Peugeot, e quindi non gli dico la verità sul gulag. E l'est in quel momento sta a Parigi, non sta in Unione Sovietica, sta a Parigi. Quindi questa idea dell'est viene scardinata nella sua componente geopolitica. Allora, quale idea d'Europa emerge da questo libro? Emerge un'idea d'Europa dove non c'è l'est e l'ovest, ma c'è un'Europa della cultura, c'è una rete, c'è uno scambio continuo, ci sono delle polarizzazioni, c'è un movimento, è un est in movimento, è un'Europa in movimento, ma questa divisione est-ovest non c'è. E la prova del 9 è quello che accade dopo l'89, perché dopo l'89-91, 89-91, cioè il crollo dei regimi a est e il crollo dell'Unione Sovietica, l'est scompare come categoria, non esiste più. Esiste la Polonia, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, poi esiste la Cechia e la Slovacchia, esistono le repubbliche baltiche, esiste l'Ucraina, ma l'est non c'è più. Esiste qualcosa di completamente diverso, cioè esiste un'area di transizione che volta le spalle a Mosca e cerca disperatamente, il più rapidamente possibile, di ancorarsi a Bruxelles. Bruxelles sede della NATO, Bruxelles sede delle istituzioni europee. E questo accadrà nel 1999 e nel 2004. Quindi questo libro in realtà è un libro contro l'est, e per questo il titolo è bello, Cerniera d'Europa, perché ti obbliga a ragionare su quell'area in un modo diverso. Allora, che cos'è la cerniera? La cerniera nel... perché l'articolo prende, il libro prende spunto da un articolo apparso sulla stampa nel 1995 a firma di Herling, in cui Herling recensisce un libro di una giornalista americana, di una storica americana, Ann Applebaum, che si è fatta un viaggio da Kaliningrad a Odessa nel 1994 e ha preso una donna da sola e si è fatta un viaggio lungo la frontiera tra la Bielorussia e la Nuova Russia, tra l'Ucraina e la Nuova Russia, tra la Moldavia e la Transilvania, la Bessarabia. E quindi fa un viaggio ai confini, diciamo, occidentali dell'Europa e un viaggio ai confini orientali della Russia, e in quell'area lì. Ma questa cerniera, in realtà, è, come ben esemplifica la copertina di questo libro, in realtà le cerniere sono due, perché dal nostro punto di vista italiano occidentale la cortina di ferro, c'era la cortina di ferro e poi c'era qualcosa dopo la cortina di ferro, ma per il polacco che viveva in Polonia o il cecoslovacco, l'ungherese, lui non poteva né andare verso ovest né andare in Unione Sovietica come gli pareva. Quindi lui in realtà era prigioniero di uno spazio che aveva due cortine, anche se l'altra era completamente invisibile, la seconda, più a est. Ma le due cortine esistevano, e non solo esistevano le due cortine, ma tra i paesi dell'est c'erano delle paratie stagne che impedivano la circolazione. Infatti, quando i dissidenti si incontravano, cecoslovacchi e polacchi, si incontravano da qualche parte in montagna, negli chalet in montagna, ma erano veramente due o tre persone, perché non si poteva andare tranquillamente da un paese all'altro, perché si evitava che, come dire, ci si potesse essere un'opposizione che si coalizzava contro Mosca. Quindi è un libro sull'Europa, è un libro sull'est che non è un est, o i tanti est che sono contenuti in questo libro, ed è un libro di grande attualità. Ma perché attuale? Primo, perché il primo articolo di questa raccolta del 1969 si intitola L'Ucraina non vuole scomparire, e siamo nel 1969, quindi se io devo riportarmi al dibattito italiano, l'Ucraina non è un problema da quando la NATO è andata a baiare alle porte della Russia. L'Ucraina è un problema, è una questione dal 69, è una questione molto antica, è una questione che riguarda i rapporti dentro l'URSS, quindi è una questione che risale al 1917 ed va interpretata e letta nella lunga durata, e Herling ci aiuta perché osserva delle cose, per esempio che nel Gulag ci sono dei periodi dove la maggior parte dei prigionieri sono ucraini, vorrà dire qualcosa. Ecco. Secondo motivo di attualità, è un libro contro il totalitarismo, ma il totalitarismo in nuove forme sta tornando, quindi questo libro è attuale, perché la lotta contro il totalitarismo, anche se oggi è un totalitarismo digitale completamente nuovo del XXI secolo, ma ci sono delle cose simili, comuni, possiamo imparare qualcosa. Terzo, La lotta contro il totalitarismo come la fa Herling? La fa attraverso la cultura. Lui è convinto che si resiste attraverso la cultura, che la cultura non è un elemento secondario. Che non sia un elemento secondario lo si vede bene dall'esperienza di quelli che sono stati nei campi. Come sopravvivevano? Recitando poesie, leggendo libri, facendo conferenze, raccontandosi delle cose intellettuali, pregando e così via. Un'attività spirituale, intellettuale è fondamentale per resistere. Non c'è bisogno di essere dei macisti, c'è bisogno di avere una testa che resiste. E quindi si resiste contro il totalitarismo anche attraverso una battaglia culturale. E anche questo è un elemento di attualità. Guarda caso, noi abbiamo dei giornali sotto attacco, abbiamo dei media sotto attacco, abbiamo delle università sotto attacco, abbiamo delle scuole sotto attacco in tutti i paesi che tendono verso l'autoritarismo. Quindi questo libro è attuale. Infine, l'ultimo elemento di attualità ai miei occhi è che si è sempre detto che l'Unione Sovietica era inamovibile, non c'è niente da fare, Paolo, non è che si spostano le montagne così. Ecco, questo è un libro che ti dimostra che il destino non è mai un destino inamovibile. Si può sempre fare qualcosa, si può sempre lottare, si può sempre fare delle scelte, anche piccole gocce alla fine creano qualcosa. Quando nel 1980, e faccio solo questo esempio, milioni di persone scendono in campo in Polonia, non se l'aspetta nessuno, ma sono milioni di persone. Solidarnosc ha 10 milioni di iscritti su una popolazione di 33-35 milioni di abitanti. Ma quando li abbiamo visti salire tutti quei 10 milioni? Quando non li abbiamo visti? Quindi la cosa interessante è che quando noi pensiamo che non c'è niente da fare, in realtà succedono delle cose che noi non vediamo. Quindi in questo libro si racconta un pochino di cose che noi non vediamo, ma che accadono. Per esempio, a un certo punto si dice che ci sono degli scioperi dentro l'Unione Sovietica, degli scioperi operai. Fantastico, cioè che informazione. Come fa Herling a sapere tutta sta roba? E qui concludo. Perché è un uomo di talento, è un uomo curioso, è un uomo che legge moltissimo, è un uomo anche solitario, che, come dire, dedica molto tempo alla comprensione di quello che accade intorno a lui, ma è anche un uomo inserito in una serie di reti. Quindi non solo l'emigrazione polacca, non solo, e questo è importante perché non è la bolla dell'emigrazione polacca, lui non sta dentro la bolla, lui fa parte della redazione della rivista dei dissidenti russi Continent, quindi ha informazioni di prima mano sull'URSS, lui è in contatto con i dissidenti cecoslovacchi, informazioni di prima mano, quindi lui sta dentro la dissidenza dell'Est, sta dentro una serie di reti, di circuiti che o esistono già oppure lui li crea. E come li creano? In un'epoca dove non ci sono cellulari, non c'è internet, eccetera, la corrispondenza. È una cosa fantastica, ci sono migliaia di lettere negli archivi che raccontano come funziona il lavoro culturale e come funziona l'Europa. La gente si scriveva, si scambiava opinioni, si faceva recensioni di libri, dibatteva idee e così via. E quindi Herling si nutre di tutto questo e lo offre al lettore italiano sul giornale italiano. E questo è questo libro qui. Grazie.
1: Due aspetti ti voglio chiedere, Paolo Moraschi. Lui dice niente è immutabile sostanzialmente, non ha mai creduto che nulla sarebbe successo nell'Unione Sovietica anche dopo la destalinizzazione, idem anche con riserva in Polonia quando c'è il colpo di Stato del 13 dicembre di Jaruzelski, dice bisognerà non trattare più con i comunisti da ora in poi manda una lettera agli operai agli operai che appunto verranno poi man mano i leader sindacali arrestati, di solidarietà, e poi in realtà è anche ha poca fiducia nella conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, i famosi accordi di Helsinki del 75, quasi un cedimento all'Unione Sovietica, quando invece poi nascono Carta 77, con Václav Havel in Cecoslovacchia, il comitato di autodifesa degli operai, poi di autodifesa sociale di Jacek Kuron e Adam Michnik in Polonia, e tutti i movimenti dentro il partito, i cosiddetti riformisti del partito polacco al potere, e nelle altre Goma in Romania, insomma ci sono. Poi in realtà quello dà una stura anche col basket della conferenza, ai diritti umani, alla libertà di pensiero e di associazione delle persone su cui si batte, e poi in realtà forse poi cambia idea sulla importanza degli accordi di Helsinki.
0: Gli accordi di Helsinki sono nel 1975. Che cosa fanno gli accordi di Helsinki? Dicono che la divisione in due dell'Europa è definitiva. E quindi dal punto di vista dei dissidenti, dal punto di vista degli oppositori, il fatto che 35 stati sanciscono il fatto che l'Europa va divisa in due, che l'est e l'est appartiene al blocco sovietico e l'ovest e l'ovest, dal loro punto di vista è una tragedia. Che poi dentro gli accordi di Helsinki, grazie anche al Vaticano e non solo, ci siano dei germi che sono i diritti, che questi germi poi siano la leva sulla quale fanno, come dire, sia il seme sulla quale poi fanno leva i dissidenti per poter acquisire nuova forza, nuova visibilità e così via, allora non tutti i dissidenti lo capivano, ma nel 75 è un dramma, bisogna capirlo. Dal 45 al 75 sono passati 20 anni, c'è stato il 68 cecoslovacco, e ad un tratto si dice: ragazzi, non c'è niente da fare, la divisione è definitiva, l'abbiamo salcita. Quindi per loro è veramente un dramma. Dopodiché, per fortuna, è come dicevo, ci sono dei fenomeni che noi non vediamo, e alcuni evidentemente su questo punto sicuramente lui era molto pessimista. Sicuramente era molto pessimista. Lui pensava che l'Unione Sovietica era marcia perché era stato nel Gulag, e nel Gulag aveva ascoltato i prigionieri russi, i prigionieri sovietici, e aveva ascoltato le loro storie, e attraverso le loro storie aveva capito che il sistema, come dire, era un gigante dai piedi d'argilla. Naturalmente loro non sapevano se e quando l'impero sarebbe crollato, lo speravano, non erano sicuri di vederlo durante la loro vita, ma il loro scopo era un altro, il loro scopo era mantenere una fiammella, capito? Non spegnere quella fiammella. Quando Herling esce dal Gulag, in realtà lui racconta dell'esperienza del Gulag, ma il suo io è un io collettivo, lui racconta tutte le persone che ha incontrato, perché lì, in quel periodo, quando Helling sta nel Gulag, ci sono 20 milioni di persone ai lavori forzati in Unione Sovietica, che lavorano come degli schiavi, è una forma di sfruttamento economico dell'uomo, come dire, abnorme. Quindi lui, quando racconta, lui e altri, Chapsky o altri che sono stati nei campi, raccontano questa esperienza, raccontano in realtà, si fanno portavoce di tutte quelle persone, ma aver ascoltato quelle voci gli dà una sensibilità che il sistema tutto sommato non è così come sembra.
1: Basta una questione, lui è un ammiratore della cultura russa, della russofilia si autodefinisce, ovviamente non sovietico, ho visto le critiche feroci contro il totalitarismo del Partito Unico e del deserto dell'autonomia delle persone e del pensiero. Ecco, a casa tutta questa aura di questo impegno, questa cultura il fatto di riproporla agli attori italiani e questo essere crocevia, si può dire, di tutte queste realtà di opposizione, soprattutto di ambito culturale. Poi l'ha scoperto dopo, ma arrivava, c'era una sorta di recepimento anche indiretto, perché voi eravate, si può dire, all'oscuro realmente.
2: No, nel senso che, richiamandomi a quello che diceva Paolo Moraschi, quando ha richiamato questa intelligenza, questo ruolo della cultura, questa intelligenza che opera, che crea rete, che crea collegamenti, che era fatta poi da istituzioni come l'Istituto Literaschi di Parigi, la rivista Cultura, che erano, anch'io insomma, è una cosa straordinaria l'impegno e come si svolgeva questo impegno per realizzare tutto ciò che era un lavoro culturale. Altrettanto accadeva nella Casa di Croce, non per chiamare sempre Croce, però, però voglio dire, questa attività di Gustav, questo impegno di Gustav, questo suo interesse, questo suo volerlo poi testimoniare e comunicare nei giornali italiani, veniva condiviso con Lidia, con Alda, le quali gli leggevano questi testi, erano le sue prime lettrici, a volte gli correggevano perché lui voleva essere più sicuro della lingua, e tutto questo era, per esempio, cioè quel volumetto, Le sette morti di Maxim Gorky, che scrissero insieme, pubblicarono insieme Gustav e Lidia, quindi tutto questo era molto presente, ed era, come dire, come era la sua presenza con quel mondo in cui Paolo gli ha richiamato, in cui c'era anche naturalmente il mondo russo. La letteratura russa, la cultura russa era straordinario in questo, e anche questa è una grande attualità, se uno ci pensa, no? Naturalmente, e per queste ragioni con Paolo Moraschi stiamo riflettendo, non perché lo dobbiamo fare noi, ma che ci sarebbe molto materiale per un altro volume di raccolte, di scritti di italiani di Gustav Herling, dedicato alla cultura russa, che troverebbe le sue origini in una raccolta che fece lui stesso, prima in polacco ma tradotta anche in italiano, oramai esaurita, con un altro titolo molto suggestivo, Gli spettri della rivoluzione e altri saggi sulla cultura e letteratura russa.
3: Sì, forse si può aggiungere che Herling come altri
0: dissidenti dell'ambiente nel quale gravitava, loro distinguevano tra la critica feroce al sistema totalitario, al regime sovietico, e l'adorazione spesso enorme per la cultura russa, per i classici e per i dissidenti, e per le poetesse, per i poeti, per i letterati. Cioè loro distinguevano, erano capaci di questo, erano stati nel Gulag, ma distinguevano. E questo è una cosa di un'attualità e di un interesse incredibile. Perché non c'era, si dice sempre che il polacco è russofobico, no? Non c'era in questo, non è vero. C'è tutto un lavoro che Herling ha fatto in Italia per promuovere la cultura russa nell'editoria italiana, che è sotterraneo, lettere agli editori, tentativi di far pubblicare romanzi, grandi opere e così via. Quindi è molto interessante, perché è un est completamente diverso, è una concezione diversa, e lui in particolare aveva una conoscenza della letteratura russa enorme. Lui considera che lui era anche un critico letterario, lui in realtà c'ha un altro aspetto che è quello del critico letterario. Quindi lui, Herling in Polonia era già ventenne, era già un nome, perché scriveva delle recensioni, delle schede, scriveva di letteratura a un ottimo livello, ad alto livello, ed era già, cominciava a essere un critico letterario affermato, giovanissimo, molto affermato, poi è scoppiata la guerra. Quindi questa cosa che dice Marta Herling dell'importanza della Russia, lui si fa ambasciatore della cultura russa in Italia, ma è un paradosso fantastico.
2: A cominciare dal dottor Givago, no?
0: Dillo.
2: Tutta la vicenda del dottor Givago che è arrivato grazie a Guta Verling, grazie a Giedrich, e poi è arrivato a Feltrinelli, è una bella storia anche quello, ma appunto è molto significativa, simbolica.
1: E soltanto a molti, molti decenni dopo, tra l'altro Un mondo a parte viene pubblicato in Italia. Tornando diciamo alle origini invece non letterarie, ma di quelle appunto della denuncia.
2: C'è una prima edizione, sì. Però la terza, no? Del 58. Certo, poi...
1: Un ritorno,
2: esatto, negli anni 90, con l'edizione Feltrinelli, esatto, e ora Mondadori negli Oscar, sì.
1: Se qualcuno del pubblico vuole intervenire, ma credo che innanzitutto c'è Laura De Luca.
4: No, che... una curiosità, come reagì al Erling alla fine dell'Unione Sovietica?
0: Beh, ne fu felicissimo, al tempo stesso era molto problematico, cioè, allora, pardon. Lui era uno scrittore che la vita lo ha portato a un impegno civile, come dire, superiore a quello che pensava. Anche se lui aveva diciamo delle idee socialiste abbastanza pronunciate ed era molto sensibile alla questione sociale. Però quando finisce nell'89 quell'equilibrio lì, lui tira un sospiro di sollievo e dice: finalmente ho smesso di fare l'esule, ridivento uno scrittore, che abita a Napoli, ma ridivento uno scrittore, non sono più un esule, quindi c'è un momento di liberazione. Quello che lui va in Polonia, tra l'altro fa un viaggio con la figlia Marta, e incontra per la prima volta il suo pubblico, perché loro scrivevano, ma quello che loro scrivevano nelle riviste, nelle cose, non era censurato in Polonia, non poteva entrare in Polonia, entrava nei modi più assurdi. Per esempio la rivista Cultura era ridotta a un libricino grande come il palmo della mano, in modo che si potesse infilare in tasca, oppure per esempio si inviava a delle persone a caso in Polonia nella speranza che queste persone la leggessero e distribuissero. Era tutto, come dire, un circuito completamente clandestino. Quindi lui va in Polonia e per la prima volta incontra il suo pubblico e scopre quanta gente leggeva le cose che lui scriveva e altri scrivevano nell'emigrazione. Però lui rimane molto vigile e molto critico. Quindi che cosa lo colpisce? Che le cose non vanno esattamente come lui pensava, che c'è una lotta tra alcune pulsioni nazionalistiche e invece il desiderio d'Europa, che il vecchio regime non è del tutto morto, perché sopravvive soprattutto a livello economico. Gli ex membri del Partito Comunista Polacco in Polonia, che detenevano le leve del potere politico ma anche economico, sono i primi beneficiari della transizione verso l'Ovest, quindi diventano imprenditori. E soprattutto quello che lo colpisce è che si cerca di mettere una pietra sopra il passato, cosa che in Italia non si è fatto del tutto, in Germania non si è fatto, si è processato per i crimini, e lui sostiene della scuola il suo pensiero è che i crimini vadano perseguitati, mentre la tendenza è quella di no, quello che è stato, scordamoci o passato, questa è la tendenza, e lui si contrappone a questo, quindi rimane estremamente critico su quello che accade nell'Est. Al tempo stesso registra che a Ovest la mentalità da guerra fredda non è finita, nel senso che si continua a considerare l'Est, ma anche all'Est.
4: A considerarsi all'Est.
0: All'Est, no, ma soprattutto c'è una parte dell'est che pensa che dovrà salvare, che l'est salverà l'ovest spiritualmente. Quindi lui si muove in un decennio, perché muore nel 2000 purtroppo, si muove in un decennio estremamente confuso, problematico, no? Quindi lui rimane problematico, rimane una coscienza, non si impegna politicamente, a differenza di altri come Miłosz o altri che tornano e svolgono una funzione anche pubblica molto importante, lui no, rimane uno scrittore, anzi scopre la forza della sua scrittura in Polonia, però rimane molto critico. Quindi, come tutti, esulta, ma al tempo stesso con molto riservo, con molta lucidità, con molta critica, e non è sempre apprezzato per le sue critiche, perché a quel punto, come dire, irrompono nuove dinamiche, quelle
4: come
0: del post.
4: Deve essere una coscienza come prima, insomma, per ragioni uguali e contrarie.
0: Per altri motivi, insomma, considera che, come dire, perché lui è molto rigoroso, al limite delle volte della durezza, dell'asprezza. Infatti c'è un articolo che dice... Jaruzelski è stato processato e i suoi amici lo hanno detto che non era colpevole. Cioè è molto semplice, come dire, è una chiave di lettura molto forte, no? Cioè i suoi amici hanno detto che, i suoi amici chi sono? Sono quelli al potere che hanno transitato. Questa storia dell'est è molto complessa. Quindi, no? Però Marta ne sa molto di più di me di come suo padre ha reagito.
1: L'articolo, tra l'altro, intitolato era Jaruzelski non è Pilsudski, il maresciallo, appunto, completamente come ruolo che lui, appunto, non considera affatto.
5: Oltre poi la questione giudiziaria.
2: Io posso solo aggiungere, naturalmente, alla sua domanda, le riflessioni di Paolo, certo. Per lui, per Gustav, questo ha significato nel 91 tornare in Polonia dopo 50 anni di esilio, e poi altri viaggi, i lettori.
4: Si è trovato bene tornando in Polonia.
2: Com'è?
4: E si è trovato bene, ovviamente bene.
2: Ci sono state i due aspetti, nel senso che sì, senz'altro, la prima cosa è quella che ha detto Paolo, queste file di lettori, e lui lo dice, ho ritrovato, cioè uno scrittore che scrive, che ha scritto, eccetera, e non ha mai visto i suoi lettori, sì, li ha visti, ma insomma non in quella... Quello è stato, diciamo, un bagno di folla, io me lo ricordo, la Poznan, la laurea honoris causa, i giovani, insomma è stata veramente una grande ricompensa. Una grandissima ricompensa, e quindi ritrovare questa, il calore di questo paese, di questa storia, di questo passato che rinasceva, perché la memoria, poi siamo appunto alla casa della memoria, io ho assistito al fatto che la memoria riaffiorava in lui nel momento che era nei luoghi che aveva vissuto nella sua infanzia, nella sua giovinezza, pur tanto diversi naturalmente, perché Varsavia non è più quella, eccetera, la sua casa, il luogo della di Natale non è più quello, vicino nella campagna polacca, però diciamo c'è, riaffiorava, e questo è stato molto importante, però allo stesso tempo non poteva poi rinunciare al suo carattere, questa è la verità, alla sua missione di testimone, ma anche di voce critica, di coscienza critica. Per cui io basta che do questa immagine, che quando l'aereo nel 91 è atterrato, siamo arrivati a Varsavia, eravamo anche nell'aereo, intanto è rimasto fermo molto tempo, e io vedevo da finestrino la televisione, una cosa impressionante, e la mia zia, la sorella con cui si trovava davanti, ma questa folla, eccetera, e l'aereo non aprivano questo portone, e io sentivo sussurrare, dicevano, dicono che qua dentro c'è un vescovo che ed era lui, un vescovo laico, e tutti poi televisioni eccetera puntavano nella discesa, che cosa avrebbe fatto. L'immagine era di Giovanni Paolo II che si è incunato e ha baciato la sua terra, lui invece è sceso, invece, e lui è sceso eretto, dritto, andando verso la sorella, chi la conosceva, cioè, e poi si è stato richiamato dai giornalisti eccetera, in una saletta dell'aeroporto, e ha cominciato a esprimere la sua coscienza critica, a dire, eravamo nel post-comunismo, nel governo dei post-comunisti, e aveva questi due aspetti non sono mancati, esattamente, sì.
1: Per chiudere, se c'è una... mi ha fatto venire, te lo chiedo, Paolo Moraschi, è venuto in mente sentendo Marta e Inge, gli 8 giorni di libertà di Papa Wojtyła in Polonia, l'elezione di Papa Wojtyła, che ha cambiato inaspettatamente, dopo Wyszyński, il rapporto con la Chiesa polacca e con il potere, e che quindi è poi ispirato Solidarność.
0: Herling, nel bell'articolo di questo libro che si chiama Come l'Est si è liberato da solo, lui in realtà rende omaggio a Giovanni Paolo II, nel senso che dice: la sua venuta in Polonia ci ha fatto alzare, eravamo, come dire, prostrati, e noi ci siamo alzati in ginocchio e ci siamo alzati in piedi. Cioè li riconosce di aver scatenato un psicodramma collettivo, un'emozione così forte che probabilmente, adesso nella storia ci sono degli storici in sala, quindi dico queste cose con molta prudenza, ma non c'è mai una causa sola, ma sicuramente quel viaggio in Polonia ha scatenato un'emozione, una fierezza, un orgoglio, una forza collettiva che prima non c'era, che ha consentito anche la nascita di Solidarność. Capito? Che ha consentito anche, perché, come dire, i polacchi si sono sentiti forti, si sono sentiti appoggiati, non erano più soli ad un tratto. Quindi quell'andata lì, e ultimamente per altri motivi ho rivisto il viaggio di Giovanni Paolo II e il suo discorso a Varsavia, di una teatralità, di una forza, di una capacità comunicativa, studiato nei minimi quasi dettagli che cosa dire a quella piazza, da una parte per dargli forza, al tempo stesso per non scatenare, cioè, come dire, bisogna essere anche realisti, no? In un contesto così. Ma Herling riconosce a Giovanni Paolo II di quel viaggio lì, di aver scatenato una forza che prima era sopita, che non è che non ci fosse, perché negli anni 70 già c'erano state delle rivolte, ma, come dire, non a livello così grande. Cioè il servizio d'ordine in piazza erano tutti volontari, migliaia e migliaia di giovani. Cioè, noi ce li sogniamo oggi tutti questi giovani nelle piazze, e lì c'erano migliaia di giovani. Quindi anche questo, dopodiché il significato di quel viaggio era multistrato, però Herling secondo me li riconosce questo come uno dei fattori, e invece tornando a quello che diceva Marta, per esempio è interessante la sua posizione su Wałęsa, cioè lui all'inizio, Wałęsa c'è e non c'è, perché i suoi riferimenti sono altri, sono nella sinistra dissidente, nei marxisti eretici, che per una serie di collegamenti erano collegati a Ovest, e quindi lui conosceva meglio, anche con l'emigrazione polacca. Dopodiché prende atto di questo Solidarność completamente diverso, e sono gli intellettuali che si precipitano da Varsavia a Danzica, in periferia, nelle periferie polacche vanno gli intellettuali da Varsavia, non sono... Perché il governo dice: voi venite a trattare a Varsavia, e quelli dicono: siete voi che venite a Varsavia, e quindi il potere si reca a siete voi che venite a Danzica, il potere si reca a Danzica, ma anche gli intellettuali che appoggiano il movimento si recano a Danzica e danno una mano. E quindi Herling segue tutto questo, però per esempio è molto contrario alla presidenza di Wałęsa. Dopo l'89, quando Wałęsa è candidato, Herling non dico che litiga, ma come dire, c'è un contrasto forte con molti dei suoi amici polacchi che erano nell'opposizione, che adesso stanno al governo, che stanno al potere, e lui dice, io sono, gli spiega che è una scelta, capito?
4: Cosa non gli piaceva?
0: Adesso non lo so perché non posso entrare nei dettagli. È un fatto politico, cioè non era all'altezza. Lui diceva un grande leader sindacale, ma non è il Presidente della Repubblica. Cioè, sì, esatto. Presidente della Repubblica è un'altra cosa. Esatto. Io direi anche una cosa, che Herling si è italianizzato, cioè ha avuto anche dei modelli in Francia e in Italia, si è occidentalizzato, si è europeizzato, cioè che, come dire, sono anche dei modelli notevoli. È vero che aveva dei problemi in Italia, però l'Italia è anche un paese fantastico che, come dire, li ha fatto conoscere, e quindi quando lui criticava, era, come dire, criticava alcuni aspetti della Polonia post 89, non è un qualcosa che è stato studiato, ma come dire, come fai se sei vissuto 50 anni in Italia a non essere impregnato di una certa sensibilità italiano-napoletana? E quindi quando vai in Polonia e vedi certe cose e dici, ragazzi, no, ecco, questo penso che c'è anche questo aspetto che è poco studiato, cioè, perché come dire, si è sempre studiato l'influenza sulla lingua italiana, la lingua polacca, la letteratura, eccetera, ma una persona che vive 50 anni in un paese, quanto si impregna di questo paese?
4: In Italia però Bauenza era popolarissimo, era un divo,
0: sì.
6: anche per lui è stato un mito,
0: sì.
6: Che è stato quello che
2: ha scardinato la critica. Poi, quando appunto è stato, diciamo, candidato alla presidenza della Repubblica. Esatto.
5: Ma poi c'è stato anche, aggiungiamo, la disarticolazione completa di Solidarność, che è diventato, da quando è diventata poi disatto partito, e poi tutte le frazioni che si sono combattute tra di loro, chi a destra, chi a sinistra, chi anche, pensiamo a Geremek e tanti altri che hanno fondato a loro volta altri partiti, che hanno poi cambiato ripetutamente nome, scomparsi, unificati con altri, quindi c'è stata anche una disarticolazione anche da quel punto di vista, e poi la personalità di Wałęsa successiva appunto è stata diversa da quello del grande leader sindacale, licenziato, ritornato, rimasto, anche se gli avevano offerto un lavoro in Libia, rimasto in Polonia e poi continuato a fare il leader sindacale, e poi successivamente quello che è accaduto dopo. Io credo che se non ci sono altri interventi del pubblico, ringrazio innanzitutto l'autore e collettore di tutto questo grande lavoro, peraltro lo consiglio perché ci sono delle note esplicative sia su singoli personaggi e personalità di altissimo livello, che appunto per un lettore che si avvicina a questo, che non è appunto conosce la storia della Polonia, la storia di Gustav Herling e delle dissidenze dell'Europa orientale, è fondamentale. Ed è, peraltro, Paolo Moraschi, grande dirigente Rai, ma soprattutto un grande operatore culturale, che quindi lo dimostra anche realizzando questo volume. E grazie a Marta Herling che ci ha offerto questa visione dall'interno, dalla famiglia e dalla personalità ancora nascosta di Gustav Herling.
2: Grazie.
3: Ho trovato il coraggio, faccio questa
5: Paolo Ulfini.
3: Questa domanda, che poi non è una domanda, non so bene se è una piccola considerazione, è una domanda. Intanto ti volevo ringraziare perché è stato veramente molto interessante. È stato aprire un file su una storia che poco si conosce, ovviamente, o almeno per me questo, e che ci riporta ad anni complessi, che sono quelli degli anni 60, 70, gli anni 80 in particolare, dell'Europa e di quella parte dell'Europa. Non userò più il termine Europa dell'Est piuttosto che dell'Ovest, ma ci sono stati almeno tre passaggi che mi hanno colpito molto, che credo siano frutto, i passaggi sono di Paolo Moraschi ovviamente, ma sono frutto evidentemente della lettura di Erling. Cioè, mi ha colpito molto il

0: ma anche, come dire, furbo, per poter utilizzare la forza lavoro gratuitamente con il rischio dell'uccisione tra l'altro delle persone. Questa mi ha fatto un fulmine, perché è vero, è successo nei secoli, si è ripetuto, ma questa cosa è inquietante, cioè l'uomo è capace di questo. La russofobia, è interessante che lo abbia detto in questo momento in cui alla Biennale di Venezia la questione se ospitare o meno artisti russi, che cosa significa russi in questo momento, ma questo è irrilevante, cioè cos'è in grado l'artista di fare, di porre come questione nella sua, si presuppone, libertà di pensiero, e noi tentiamo, noi in questo caso l'Italia, di facilitare le istanze, le voci, che sia Israele che sia la Russia. Io penso che un artista debba trovare spazio di riflessione anche rispetto al proprio paese. Spesso gli artisti sono i primi critici nei confronti del proprio paese, e questo è curiosamente coincidente con i tempi che viviamo. E poi l'altra cosa che mi ha colpito molto è il concetto di est e di ovest. Dove sta l'est e dove sta l'ovest? Che cos'è l'Europa? Anche il concetto di vita in Europa. Io ho avuto lì come studente, come ragazzotto che leggeva alcuni autori, come molti altri, il mito della vita in Europa, che è un mito letterario, un mito filosofico, è un mito ebraico per certi versi, ma è un mito di potere. Era quell'area che aveva influenzato altre aree limitrofe, perché le aveva colonizzate, tra virgolette, occupate o vinte in guerra, e questa noi l'abbiamo chiamata Mitteleuropa. Allora, cosa significa l'Europa e cosa significa l'est e l'ovest? Quanto c'entra l'occupazione, la colonizzazione, la guerra? Sono aspetti molto interessanti che sono usciti da. Posso darti del tu due parole?
1: Sì.
0: Non è una domanda,
2: No. Ah, no, pensavo fosse una domanda.
3: Diciamo che Erling non aveva grande.
1: Anche questo solito vuole intervenire.
3: Dei rappresentanti della cultura ufficiale, lui valorizzava quelli che finivano in prigione perché avevano scritto una poesia, perché avevano dipinto un quadro fuori dal realismo socialista, perché scrivevano delle cose che non erano nel canone ufficiale. Cioè lui ha valorizzato tutte quelle persone, non ha mai valorizzato, come dire, i rappresentanti ufficiali della cultura ufficiale e così via. Anzi, molto spesso, come dire, li teneva a distanza. Questo per chiarire che l'est che lui valorizzava era un est minoritario, era un est represso, era un est messo ai margini, oppure dei grandi classici della letteratura, eccetera. Non esiste, no, il concetto di est oggi è esploso, ma allora aveva una sua funzione nella Guerra Fredda. Quindi anche Herling non è che non lo usa il concetto, è che dentro questo concetto ci sono tanti aspetti, ecco. La Mitteleuropa è perché loro erano, dico loro, Herling e altri intellettuali, loro erano molto sensibili a quello che accadeva al loro est, quindi alla Lituania, alla Bielorussia e all'Ucraina. Il ceco era meno sensibile a queste questioni, a lui interessava rivendicare il fatto che lui era europeo, quindi erano due priorità diverse, anche due strategie diverse. Lì loro si rendevano conto che siccome erano a ridosso dell'impero, la libertà, tutti dovevano essere liberi, non è che c'era uno libero e gli altri no, la prospettiva da Praga era molto diversa, molto più lontana. Anche durante la Seconda Guerra Mondiale la Cechia ha avuto

0: meno morti, ha sofferto di meno rispetto a quello che è accaduto a est. La Polonia ha avuto il 17% della popolazione uccisa, 17% su 33-35 milioni di persone, cioè è una cosa enorme, 6 milioni di persone. Quindi, come dire, c'erano dei parametri diversi, delle sensibilità diverse. E per questo l'Est era è una categoria pericolosa, perché nascondeva tutte queste diversità, tutte queste sensibilità di storia, di cultura, di lingue, di religione, e nascondeva soprattutto un fatto che oggi è di estrema attualità, che quei territori sono dei territori misti. Quello che accade nelle cucine, nelle camere da letto, nelle storie d'amore, nelle famiglie, sono tutte persone miste, in cui il nonno è bavarese, la nonna è lituana, l'altra parte è ucraino, però è polacco, però
1: è un libro che Anime Balti, che parla proprio di questo.
0: Ma l'Est è questo, ma posso dire, è tutta l'Europa che è così, è tutta l'Europa che è così, perché anche l'Italia è piena di albanesi, cioè voglio dire, nel senso che è tutta l'Europa. E quindi secondo me l'attualità di questo libro è anche far vedere la pluralità, le sfumature. Oggi viviamo in un'epoca, purtroppo, di accentuati nazionalismi a tutti i livelli, in cui si nega quest'altra dimensione. Mentre riconosciamo le nostre pluralità regionali, dimentichiamo le nostre pluralità transnazionali.
1: Sono
0: le nostre storie, sono le nostre storie. Tu hai una ok, scusa.
2: Ma volevo fare solo una sottolineatura, che poi può essere anche dai discorsi fatti emerge soprattutto e cristianamente e sacrosantamente il testimone di un mondo sommerso, oppresso, perseguitato, che è il mondo dell'Est, di oltre, soprattutto quello russo, tenendo conto di questo. Ecco, però, a mio modo di vedere, la vicenda della sua collaborazione al giornale di Montanelli, e va al di là del semplice fatto che lui abbia trovato nel giornale una tribuna dove parlare, perché è stato detto ha collaborato con il Corriere della Sera di Spadolini, giusto? Ma non nel Corriere della Sera di Piero Ottone.
3: No, con la direzione di Spadolini.
2: Di Spadolini, e difatti, ma dopo il Corriere della Sera di Spadolini arriva Piero Ottone, con tutti i suoi occhieggiamenti e cedimenti alla sinistra comunista. Il giornale di Montanelli nasce come scissione del Corriere della Sera contro la linea di Piero Ottone, e nasce con una bandiera: no al compromesso storico. Attenzione, è una vicenda nella quale, che combacia perfettamente con quella di Rosario Romeo. Romeo scriveva sul Corriere di Spadolini, per un certo periodo sulla Stampa di Arrigo Levi, arriva Ottone e a Romeo viene negata la possibilità di scrivere articoli politici sul Corriere e sulla Stampa di Arrigo Levi. Ci sono le lettere. E dove va Romeo? Va nel giornale di Montanelli, ritrova quell'Erling che aveva avuto su di lui una influenza enorme nel consolidare il suo anticomunismo negli anni 50. Perché, come Marta stessa mi ha raccontato, hanno praticamente convissuto sotto lo stesso tetto negli anni 50, materialmente hanno convissuto sotto lo stesso tetto, nell'istituto, nell'istituto Croce, perché Romeo era il segretario generale dell'istituto Croce in quegli anni, insegnava, diretto da Chabot, voluto da Croce, e lì Romeo, lì si forma un ambiente che era un ambiente però che aveva una connotazione fortissima ed era l'anticomunismo, era dominante su tutto il resto. E lì, e io di fatti un po' questa cosa, sapevo che Romeo era vissuto in quei tre anni, dal 53 al 57, a Palazzo Filomarino. Ecco, ma non sapevo che lì abitasse anche Erling, questo me l'ha detto
3: non abitava,
2: lei.
3: Non abitava un po'.
2: Beh, non stava nell'appartamento al primo piano.
3: Ogni settimana la sera a parlare con Romeo.
2: Parlavano con Romeo. Ecco, e evidentemente non poteva parlargli che del Gulag, no. Su questo non c'è dubbio. Difatti l'ossessione quasi di Romeo, anticomunista, era una ossessione antisovietica. Era un'ossessione antisovietica. E negli anni 70 questo tipo di cultura, che però negli anni 50 aveva possibilità e spazi di espressione in crescita, diciamo così, e negli anni 70 vive una stagione totalmente diversa. La cultura anticomunista negli anni 70 è sotto attacco a tutti i livelli. E lui dove va? Va sulla trincea di Montanelli, col quale poi litiga ovviamente, però lui va sulla trincea di Montanelli. Il giornale significava no al compromesso storico e significava sì all'anticomunismo come bandiera di riconoscimento. Quindi lui gioca una partita non solo di testimone, perché poi io gli articoli suoi li leggevo, e non erano solo di testimonianza del mondo dell'est, di quella cosa, erano articoli che davano una grossa mano, diciamo così, alla linea etico-politica del giornale di Montanelli in quegli anni. Forse mi sbaglio, è questo.
4: Io mi chiedo sempre se un'etichetta come anticomunista applicata a Erling sia adeguata, nel senso che se io pronuncio questa parola in Francia o in Italia ha una risonanza e un significato legato al contesto culturale nel quale viene pronunciata. Io non sono del tutto convinto che Erling fosse un anticomunista in senso italiano o francese. Lui era qualcosa di leggermente diverso, che poi ci fosse una coincidenza di interessi o di propositi, non l'ho analizzato e sicuramente c'era, ma non so, io mi interrogo sul fatto se Erling fosse anticomunista come Romeo o come un anticomunista italiano, non lo so, perché secondo me la cosa era più complicata.
2: No,
4: perché a me interessa molto questo.
2: Una cosa è sicura però, loro erano contro il sistema di potere dominante che il comunismo aveva realizzato.
4: Cioè, su questo,
2: e in questo senso.
4: Sì, su questo non c'è dubbio.
2: Si potevano realizzare 100.000 altri comunismi e qua avrebbero potuto essere anticomunisti, ma storicamente quello che c'era era quello che lui aveva vissuto nel mondo. Vabbè, lo aveva vissuto
5: come
2: antisovietico, forse anticomunista erano come negli anni 70 le due cose non erano stesse. Se si leggono gli articoli che c'era, tutto il discorso era, anche nel giornale di Montanelli, se credere o non credere all'evoluzione socialdemocratica del partito di Berlinguer, non so se è chiaro.
5: tornava tutto il discorso, hanno avuto la loro Bad Godesberg, no, restavano comunisti, restavano legati all'Unione Sovietica e sapevano bene quanto flusso di denaro fluiva dalle casse dell'Unione Sovietica, dico negli anni 70, negli anni del compromesso storico, nelle casse del Partito Comunista Italiano. Era il più finanziato a livello globale. Qui ci sono gli studi di Bigazzi che hanno l'oro sul loro di Mosca. Ecco, in questo senso qui erano anticomunisti, perché la materializzazione di quel sistema era avvenuta. Poi per Romeo c'era anche un'altra componente, la conoscenza con un altro oppositore, un cripto oppositore, Boris Lopukhov, che lui conobbe in Russia nel 64, che non credo però che abbia avuto mai alcun rapporto con Erling, e che quindi rafforzò poi questa. Però direi il primo imprinting a Romeo di che cosa fosse realmente il comunismo, secondo me, gliel'ha dato Erling negli anni 50.
1: La lettura di Un mondo a parte.
5: Sì, sì, no, ma poi con i discorsi che la sera, con l'averci convissuto assieme per tre anni.
6: Se dovessimo allargare il discorso, andare indietro all'Associazione per la Libertà della Cultura, il finanziamento di Tempo Presente, lo scandalo che ne succede, quindi finanziata dalla CIA, quindi ci allargheremo largamente. Poi Erling andava molto a fondo sulla esame tra virgolette del PC e dell'eurocomunismo, che poi è fallito grazie poi al ritorno indietro di Marchais e tutto quello che è successo dopo. Quindi diciamo allargheremmo un po' più il campo guardando su questi aspetti, credo, Paolo Moravsky. Bene, possiamo chiudere. Paolo Ruffini ci ha invitato a chiudere. Grazie ancora Marta Erling, e grazie ancora Paolo Moravsky.
4: Marta
6: Erling,
4: buonanotte.
6: Grazie al nostro moderatore e a chi ci
7: ospita. E questa era la presentazione della raccolta di saggi di Gustav Erling, curata da Paolo Moravsky, La cerniera d'Europa, tenutosi a Roma il 6 maggio scorso. Questo invece è il notiziario serale di Radio Radicale, sono le 20:34 minuti, in regia Iva Radice, in studio Andrea De Angelis. Poche le notizie, va detto, intanto le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi in occasione della giornata del 2 giugno ha tenuto un serrato botta e risposta con un gruppo di giovani under 35, trasmesso peraltro in diretta televisiva. Il popolo italiano è il risultato di tante migrazioni e ciò non ci dispiace affatto. Il Presidente della Repubblica, sollecitato dalle domande dei ragazzi, si è districato tra note personali, memorie di gioventù, analisi politiche, ma soprattutto ha ricordato come si sia formato il popolo italiano, quali e quante influenze di stranieri abbiano formato la coscienza collettiva di un paese sempre aperto e sempre attraversato da migrazioni e soprattutto immigrazioni. Noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe, quindi conosciamo il problema dell'immigrazione, che non è né nuovo né transitorio. È in fondo, sottolinea ancora il Capo dello Stato, anche la nostra storia. Dall'immigrazione con le armi in pugno come i Longobardi, che hanno dato nome alla Lombardia, quella pacifica dopo mille anni degli albanesi nel meridione d'Italia, ai tanti arrivi individuali nel corso del tempo, il nostro popolo è il risultato di tanti apporti e il risultato finale, questa storia non ci dispiace affatto, anzi siamo orgogliosi del popolo italiano, per questo non lo consideriamo un problema. Il Presidente è ben consapevole che ci siano alcuni episodi, alcuni fenomeni di disagio su base etnica che a volte si esprimono in maniera scomposta, qualche volta con gesti di rifiuto violento, ma sono fenomeni che appartengono alla patologia della società e non vanno confusi. Ma io, sottolinea ancora Mattarella, sono molto ottimista per il futuro perché ho grande fiducia nella solidità dei nostri valori nazionali. Poco prima di scendere nella piazza del Quirinale, che ha ospitato il grande evento del 2 giugno, voluto proprio da Mattarella per un anno fuori dal palazzo e per la gente, il Presidente non si è sottratto alle domande dei giovani, offrendo sprazzi di ricordi e analisi preoccupate come quella sui rischi dell'intelligenza artificiale, o meglio su un inaccettabile monopolio di super ricchi che oggi gestisce l'intelligenza artificiale e addirittura lo spazio, con un chiaro riferimento a Elon Musk. Gli strumenti in questo settore sono concentrati in pochissime mani, questa è una condizione situazione inaccettabile perché, spiega il capo dello Stato, sono soggetti che rifiutano regole e controlli. Un operatore di estrema ricchezza monopolista del settore che dice ti assicuro un servizio efficiente, tu in cambio mi dai un pezzo della tua libertà. Questo non potremmo consentirlo. Parole chiarissime quelle del presidente Mattarella, che ha rafforzato parlando con preoccupazione anche della corsa alla conquista dello spazio fuggita al controllo delle nazioni. Oltre a Mattarella, oggi sono stati tanti gli interventi, vi segnaliamo quello di Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, che ha detto «Celebriamo il giorno in cui l'Italia 80 anni fa scelse di aprire una pagina nuova della sua storia dopo gli orrori della guerra, del fascismo e della negazione delle libertà fondamentali, ed è il giorno in cui donne e uomini decidono di costruire insieme il futuro e si mettono in fila per votare, dando forza a una svolta democratica che cambia per sempre il paese, scegliendo la Repubblica». Queste alcune delle parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che sappiamo in questi giorni ha proposto una nuova patrimoniale per i super ricchi. E noi ora vogliamo proporvi un lungo approfondimento su questo tema con due interviste. La prima di Cristiana Pugliese a Nicola Rossi, la seconda di Gabriele Rossi al senatore del Partito Democratico Filippo Sensi.
8: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Nicola Rossi. Naturalmente i nostri ascoltatori ben lo conoscono, è stato più volte parlamentare, economista, accademico. Professor Rossi, benvenuto a Radio Radicale.
9: Grazie a voi per l'ospitalità.
8: Professore, allora si torna a parlare di patrimoniale in Italia, questa volta la questione la diciamo tra virgolette iniziata la segretaria del PD la Schlein dicendo tassare i super ricchi non è un tabù. Allora io intanto le chiedo, perché veramente ogni tanto se ne riparla, se secondo lei è giusta o no, e soprattutto quali potrebbero essere le conseguenze per l'assetto economico attuale italiano?
9: Dunque, allora, io innanzitutto ho apprezzato molto che la segretaria del Partito Democratico abbia fatto questa proposta, perché penso seriamente che, come dire, abbia detto qualche cosa di cui è convinta. Dopodiché è convinta di una cosa insensata, ma ognuno è libero di essere convinto di ciò che vuole.
8: Cominciamo bene.
9: No, perché è insensata? No, è scritto subito. Innanzitutto perché, diciamo, tipicamente è la classica proposta destinata a non funzionare. I super ricchi, chiamiamoli così, hanno molte maniere, diciamo, prima fra tutte quella di andarsene,
8: certo,
9: da uno Stato, diciamo, per evitare una cosa di questo genere, ma soprattutto perché è una cosa irragionevole, diciamo. Abbiamo bisogno in questo paese di un'imposta patrimoniale? Direi proprio di no, perché ne abbiamo già non poche. Abbiamo l'IMU, abbiamo la Tari, che certo, è sostanzialmente un'imposta patrimoniale, diciamo, abbiamo l'imposta che colpisce i depositi, abbiamo l'imposta catastale, insomma c'è un discreto elenco di imposte sostanzialmente patrimoniali che ci porta ad essere collocati forse al di sopra, credo, della media europea per quanto riguarda il gettito che deriviamo da queste imposte. Quindi da questo punto di vista non c'è motivo per una cosa di questo genere. Non c'è, ma soprattutto non c'è motivo perché la logica è, a mio modo di vedere, una logica, diciamo, non ragionevole. Il patrimonio che si vuole colpire è già stato tassato in sede di imposta personale. Si dirà che questa imposta personale non viene pagata come dovrebbe per le persone più ricche. Benissimo, allora ci si sieda un attimo al tavolino e si rifletta su come si vuole modificare il sistema fiscale. Uscircene dicendo che serve solo l'imposta sui super ricchi veramente significa non aver compreso che il nostro sistema fiscale è un sistema fiscale che in questo momento è affetto da una quantità enorme di problemi e che andrebbe ripensato nella sua interezza, diciamo, e non si risolve semplicemente andando appiccicando una nuova imposta molto specifica come quella. Quindi veramente mi domando, diciamo, qual è la motivazione che porta, se non naturalmente una motivazione di carattere elettorale. Ma io penso, come dicevo all'inizio, penso che non sia solo una motivazione elettorale, penso che ci sia qualcuno in giro che è proprio convinto che sia una cosa saggia. E ripeto, diciamo, ci può essere convinti, ma non è una cosa saggia.
8: Senta, nella discussione intanto c'è chi ha detto no, sarebbe meglio a livello europeo e non a livello italiano.
9: Mi sembra un classico, diciamo.
8: Non la mettiamo noi.
9: Sì, esattamente, veramente. Diciamo, ripeto, sarebbe molto utile, molto opportuno fermarsi un attimo, perché nel corso degli ultimi anni è stata portata a termine una impegnativa, a mio modo di vedere, delega fiscale che ha interessato soprattutto gli aspetti, come posso dire, di carattere più strettamente giuridico del sistema fiscale, e non si è posto il problema di un ridisegno complessivo. Penso invece che sia arrivato il momento, e la prossima legislatura dovrebbe essere proprio l'occasione per questo, per riflettere sul disegno complessivo del sistema fiscale e dargli una forma, una struttura diversa. Noi oggi abbiamo un problema di equità orizzontale enorme, diciamo, ci sono persone che hanno esattamente lo stesso reddito vengono tassate in maniera completamente diversa, semplicemente perché il loro reddito deriva da fonti diverse. Diciamo, francamente mi sembrano che ci siano delle questioni molto, ma molto più serie che non quella che viene posta parlando della tassa sui ricchi.
8: Allora, le faccio una domanda. Secondo lei che cosa dovremmo andare a cambiare per avere una giustizia fiscale? Cosa consiglierebbe alla sinistra?
9: Ah, guardi, io questo, credo che diciamo, le mie indicazioni di 10 anni fa temo siano ancora valide. Non capisco perché a sinistra non si ponga il problema di cambiare l'imposta personale in maniera da mettere i lavoratori dipendenti e i pensionati alla pari di quelli che oggi per esempio dei lavoratori autonomi. Non capisco perché per i lavoratori autonomi si accetti l'idea, diciamo, di un'imposta piatta, di una aliquota piatta, e questo non debba valere per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. È una cosa che veramente mi sfugge. Diciamo, se io fossi un lavoratore dipendente, certamente sono un pensionato, direi che forse la cosa da fare è che anche per i lavoratori dipendenti e per i pensionati si dovrebbe andare esattamente verso lo stesso sistema. Dopodiché, naturalmente, mi si obietta, va bene, ma così i ricchi finirebbero per pagare di meno. Capisco perfettamente l'obiezione, ma per quanto riguarda le persone più abbienti, io credo che il tema non sia quello di strutturare il sistema fiscale in maniera da far pagare di più i più abbienti, ma la redistribuzione vera si fa dal lato della spesa. Quindi ai più abbienti bisognerebbe chiedere di pagare i servizi pubblici per intero.
8: Certo.
9: Oggi, diciamo, una persona anche molto abbiente può godere delle prestazioni del servizio sanitario italiano praticamente, diciamo, se vuole, senza pagare nulla se non il ticket. Non riesco a comprendere il motivo di una cosa di questo genere. Il figlio di una persona molto abbiente finisce per andare all'università ed essere sussidiato dal resto della collettività. Non capisco perché una cosa di questo genere debba accadere. Ciò che veramente, come dire, lo strumento vero di redistribuzione è la spesa. È lì che, diciamo, veramente si cambiano i destini delle persone. Attraverso il fisco si portano un po' di risorse da qua a là, ma non si cambia il destino di una persona. Fornire invece un'istruzione ben pensata e ben fatta, un sistema sanitario, diciamo, funzionante, questo può cambiare la vita oggi e la vita futura delle persone. Io non comprendo perché non si riesca a guardare la cosa da questo punto di vista. Capisco, c'è un'eredità culturale che ci accompagna da 70 anni di cui non riusciamo a liberarci. Questo è il problema vero, questo.
8: Sì.
9: E questa straordinaria eredità. Noi ancora pensiamo che sia possibile avere un sistema fiscale come l'abbiamo immaginato nel 71, una sanità come l'abbiamo immaginata nel 78. Sono passati 70 anni da quel momento, diciamo. Non comprendo perché il mondo, non comprendo perché non dovremmo pensare che probabilmente alcune cose sono cambiate intorno a noi e quindi anche il bilancio pubblico, intendo sia al lato della spesa che al lato delle entrate, potrebbe cambiare.
8: Le volevo chiedere, c'è stato un editoriale di Ferruccio De Bortoli sul Corriere in cui contestava questa proposta anche perché diceva in realtà fa paura, fa molta paura, non tanto ai ricchi, c'è anche il discorso che faceva lei inizialmente, i veri ricchi se vogliono si spostano, ma perché... fa paura al ceto piccolo e medio una patrimoniale?
9: Fa paura. Sa perché fa paura? Mm. Perché le imposte patrimoniali spesso hanno una natura, mi faccio essere esplicito, espropriativa. Provo a farle un esempio per essere chiaro. Oggi, diciamo, l'aliquota IMU è all'incirca, vado, diciamo, così...
8: a braccio.
9: Esatto. All'incirca l'1%, va bene? Del sì. valore del patrimonio. Ci sono stati periodi negli ultimi 20 anni in cui il tasso di rendimento di un immobile reale al netto dell'inflazione era anche meno dell'1%. Questo significa che i proprietari di immobili hanno dovuto prendere il rendimento di quel loro immobile e donarlo interamente, anche, a volte anche di più, al fisco.
8: Certo.
9: È una cosa, diciamo, che non è che fa paura, terrorizza, come si può immaginare. Un'imposta patrimoniale ha la caratteristica che quando il bene che viene colpito non produce un reddito sufficiente a pagarla, bisogna finire per vendere il bene.
8: Sì.
9: Ha senso, è una cosa ragionevole, è veramente, diciamo, è una modalità di imposizione, io credo che abbia dei limiti logici prima ancora che delle difficoltà di attuazione, ma dei limiti logici fortissimi. È difficile capire perché non ci se ne voglia rendere conto.
8: E allora staremo a vedere cosa accadrà. Io non posso che ringraziarla veramente. Ringraziamo il professor Nicola Rossi. Grazie ancora.
9: Grazie a voi, arrivederci.
10: Radio Radicale, con noi il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi. Senatore, si torna a parlare di patrimoniale. Lei si è espresso contrariamente, come mai?
11: Ma io penso che oggi abbiamo bisogno dal punto di vista dell'economia di tante cose importanti. Dobbiamo crescere come paese, penso che la crescita sia la priorità numero uno dal punto di vista economico e anche del lavoro. E abbiamo degli stipendi troppo bassi, e fatichiamo sui temi dell'innovazione, temi fondamentali che possono essere, come si dice in politica, un volano anche per l'occupazione, e mi pare che la questione di tassare gli ultra, super, mega ricchi, che non riuscirai mai a prendere in nessun modo, mi pare che sia un tema che viene, non lo so, nella scala delle priorità al 100° posto. Io credo molto all'uguaglianza, credo molto alle opportunità, credo molto al fatto che la cultura che sta alla base della nostra Costituzione, e quindi diciamo, non credo che il tema di tassare, non so, i miliardari che non si sa bene dove abbiano la loro cittadinanza, la loro residenza, sia la soluzione dei problemi di questo paese.
10: Anche il centrodestra, anche storicamente, è contrario, e spesso si parla di una fuga di capitali nel caso di una passibile patrimoniale. Lei è d'accordo con questa visione?
11: Ma mi spaventa tanto la fuga dei capitali. Mi spaventa, uno, il fatto che, mi spaventa, insomma, diciamo, non considero dannoso il fatto che parlare di patrimoniale, uno, facilita il lavoro alle peggiori strumentalizzazioni da parte della destra, che non ha fatto niente dal punto di vista dell'economia in questi 4 anni di governo. Quindi, francamente, prestare il fianco a gente che non ha fatto nulla per far aumentare il lavoro, i posti di lavoro, far guadagnare un po' di più le persone e mettere un po' in salvo la nostra economia, che è tornata a viaggiare allo zero virgola, francamente mi sembra un regalo alla destra. Poi, piuttosto che non la fuga dei capitali, il pericolo è sempre quello che poi, come si dice sempre, si comincia con la patrimoniale per gli ultra, super, mega ricchi, poi magari si scende di un gradino e poi si finisce magari con l'idea di tassare la casa al mare piuttosto che non insomma, che redditi che sono redditi che appunto non sono quelli dei mega miliardari. Quindi uno parte dicendo tasso l'Elon Musk italiano e poi magari finisce per colpire quelli che hanno la casa in montagna. Per carità, tutti quanti devono contribuire e chi ha di più deve dare di più, come è nella nostra Costituzione, sulla progressività diciamo ci siamo. Piuttosto rafforzerei gli strumenti che già abbiamo messo in pista in passato, che sono quelli appunto di denuncia dei redditi, di accertamenti, cioè quella parte lì, voglio dire, è la parte più moderna e più efficace nel colpire le persone che non vogliono pagare le tasse oppure che si tengono per sé i loro denari. Questo mi pare che sia la priorità piuttosto che non fare la patrimoniale. Detto questo, se posso,
10: certo.
11: Il tema è stato posto e secondo me è bene che sia posto, cioè siccome noi abbiamo davanti la costruzione di un'alternativa di governo, parlo del centrosinistra, io non avrei tabù, non avrei idolatribus per cui no, di questo non si può discutere, perché poi se uno non discute delle questioni, anche questioni sulle quali possiamo non essere d'accordo, possiamo non condividere fra i partiti della coalizione, all'interno dei partiti, e poi dopo questi ce li ritroviamo dopo, cioè questi temi poi si ripresentano come i peperoni, per cui io eviterei di dire no, di questo non si parla perché se no altrimenti, si parli di tutto, vogliamo parlare di energia? Qualcuno vuole parlare di nucleare? Io non sono un nuclearista, anzi, però non è che dico no, quello è tabù, perché poi a furia di tabù per arrivare a un compromesso al ribasso, poi si fa la fine appunto della destra che non ha fatto niente per 5 anni, nulla, perché se no la Lega, perché altrimenti Forza Italia, perché allora Fratelli d'Italia. Allora, o porte ut scandala eveniant, si parla di patrimoniale, e si parli di patrimoniale, si decida, si discuta, io non sono a favore della patrimoniale, e poi si vede, ripeto, che non sia un compromesso al ribasso, che non sia qualche cosa però neanche di rimandare alle calende greche, perché le calende greche potrebbero essere anche delle responsabilità di governo.
10: Quindi non teme delle frazioni interne al campo largo per questo tema, ad esempio, visto che comunque i partiti sono, come diceva, anche hanno visioni diverse?
11: No, io sicuramente ci sono delle divisioni, sicuramente è un tema che si è riproposto varie volte. Di questa patrimoniale parliamo da, non lo so, da 20 anni, qualcosa del genere, ogni tanto c'è qualcuno che prende e dice ci vorrebbe una bella patrimoniale per tassare gli ricchi, poi si dice no, ma i ricchi poi si spaventano, anche i ricchi piangono, se vi ricordate la campagna di Bertinotti all'epoca, poi adesso si dice no, ma soltanto gli ultra super mega ricchi che sono, in altro posto si danno i 2 indirizzi, bene, poi oppure si dice no, ma a livello europeo. Io dico, discutiamo di tutto, senza infingimenti, senza paure, senza scandalo, confrontando le idee, confrontando magari anche i numeri, confrontando le esperienze internazionali che ci sono o non ci sono, e così sul sistema fiscale come su tanti altri temi, l'ambiente, l'energia su cui si discute, no? Ci sono alcuni all'interno del mio campo politico che sono per l'utilizzo del gas russo. Io sono fortemente contrario all'utilizzo del gas russo, ne vogliamo discutere oppure ce lo ritroviamo, fai conto che andiamo al governo, ce lo ritroviamo dopo con la destra che ci dice ma come dicevate e adesso invece. Allora, io personalmente sono contro la patrimoniale per tutta una serie di ordine di motivi. Detto questo, che se ne discuta non mi pare un problema, anzi, che se ne discuta mi pare che sia utile e salutare, visto che dobbiamo costruire un programma, visto che dobbiamo proporre un'alternativa, un'offerta politica, elettorale, culturale, eccetera, a questa destra che sul tema dell'economia non può certo dare lezione a nessuno.
10: E non teme che questa divisione, che però le dice che poi verrebbe dopo per gli elettori, possa già essere un'immagine comunque di non unità della coalizione, o secondo lei va spiegato meglio appunto che sono comunque forze politiche diverse?
11: Ma io penso che l'unità, tanto siamo una coalizione, le coalizioni sono fatte così, cioè sono fatte da forze che hanno storie, che hanno profili molto differenti. Faccio un esempio: il Partito Democratico è un partito di centrosinistra, partito riformatore, nato con questo profilo, e il resto è un partito riformatore. Il Movimento 5 Stelle, secondo me, è un movimento di destra. Quindi, voglio dire, dobbiamo stare insieme perché la matematica, dobbiamo stare insieme per... Bene, dialoghiamo, confrontiamoci, facciamo, troviamo delle cose comuni, e ne abbiamo trovate anche diverse nel corso di questi 3-4 anni di vita all'opposizione insieme, quindi si possono valorizzare le cose unitarie, non nascondiamo la polvere sotto il tappeto delle cose che invece ci dividono, e soprattutto non ci presentiamo facendo finta di niente o fischiettando. Sono perché su alcuni temi, ne dico uno per tutti, l'Ucraina, ci si confronti fra tutte le forze e vedere se si può trovare una sintesi. Io sono sempre fiducioso che si possa trovare una sintesi che dica questo è quello che noi vorremmo fare, su cui ci impegniamo al governo. Non sarà il 100% di quello che penso io personalmente, ma se è il 70 e l'80, ma non il 20 e il 30, andiamo avanti e facciamo il nostro lavoro e ci presentiamo con onestà, con sincerità e con chiarezza davanti agli elettori. Mi sembra che succeda così dappertutto. Non mi pare che la destra abbia, per esempio sul tema dell'Ucraina, minori divisioni, no? Abbiamo la Lega che è filorussa, Fratelli d'Italia che è stata filo ucraina, Forza Italia che non lo so, ma insomma sicuramente hanno delle sensibilità molto diverse, stanno insieme da 4 anni, penso che lo possiamo fare anche noi, sapendo però ognuno di noi chi è. Che noi siamo una forza riformista, il Movimento 5 Stelle è una forza diciamo di destra, che AVS è una forza di sinistra-sinistra, che Italia Viva è una forza centrista a carattere liberale, eccetera, eccetera, eccetera, che più Europa c'ha la sua storia. Perché no, funziona dappertutto così, in tutto il mondo, dalla Francia alla Svezia, alla Danimarca, in qualsiasi paese del mondo ci si mette insieme tra diversi e si trovano delle ragioni comuni. Bene, parliamo, ci sono delle questioni urticanti, affrontiamole subito, non, poi non mandiamo, no, però mettiamo la polvere sotto il tappeto, se no chissà cosa pensano, se no si vede che siamo divisi. Siamo divisi se non affrontiamo i nodi, poi i nodi si sciolgono e si fa una offerta che sia credibile agli italiani.
10: Come mai dice che il Movimento 5 Stelle è un movimento di destra?
11: Ma perché da molte delle caratteristiche, uno perché i 5 Stelle non si sono mai definiti di sinistra, mai. Non lo hanno, cioè, anzi, se uno li definiva di sinistra, loro hanno sempre scartato, diciamo, sia ai tempi di Grillo sia ai tempi di Conte. Tant'è che Conte ha coniato questa formula progressista e sta in un gruppo, diciamo, no? Dove ci stanno, diciamo, anche forze rossobrune, come vengono chiamate, perché poi su tanti temi hanno una sensibilità che è molto diversa dalla nostra. Si vede su tutte quella che secondo me appunto è la cartina di tornasole delle forze diciamo democratiche, che è il sostegno all'Ucraina, sul quale loro sono sempre stati non solo tiepidi ma molto scettici e mi pare anche, oltre che a delle parole, contrari. Come definire una forza politica del genere? Io, forse perché sono anziano, la definisco una forza di destra. Questo non mi impedisce di potermi allare, come succede in tutto il mondo, con forze che sono lontane da me, lontane dalla mia sensibilità, lontane dalla sensibilità del mio partito.
10: Grazie al senatore Filippo Sensi per essere stato con noi.
11: Grazie a voi.
7: E questo era Filippo Sensi intervistato da Gabriele Rossi. In conclusione di questo notiziario, una notizia che arriva dall'Ucraina: con il recupero dei corpi di altre 2 donne e un uomo dalle macerie della casa distrutta a Dnipro, sono 15 le vittime dell'attacco russo, alle quali si aggiungono i 6 morti a Kiev, lo riporta Ukrainska Pravda. E con questo termina il notiziario serale di Radio Radicale. Grazie a Iva Radicev in regia. Vi lascio, come di consueto, il martedì a quest'ora a Radio Carcere, a cura di Riccardo Arena.
12: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
13: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
14: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
15: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, vi dico subito che oggi dedicheremo l'intera nostra puntata ascoltando le voci delle persone detenute. Insomma, vogliamo dedicare tutta la puntata alle voci, alle testimonianze delle persone detenute che vivono in carceri sempre più sovraffollate. Sapete infatti che oggi nelle nostre carceri ci sono più di 64.400 persone detenute, stipate in circa 46.000 posti effettivi, con la conseguenza che oggi contiamo più di 18.000 persone detenute in esubero in più rispetto alla capienza regolamentare. Ma quello che preoccupa poi di più è il tasso di crescita di questo sovraffollamento, visto che da quando si è instaurato il governo Meloni, in questi 3 anni e mezzo, le persone detenute sono aumentate di circa 8.000 unità. Ed è evidente che se la politica non interverrà in tempo per arginare questo trend di crescita del sovraffollamento, torneremo ai dati drammatici che ha portato la Corte Edu a condannare l'Italia nel 2013 con la sentenza Torreggiani, senza parlare poi del degrado in cui si vive ogni giorno nelle carceri italiane, molte delle quali carceri sono vecchie, inadeguate a essere destinate agli istituti di pena, o senza pensare al fatto che sono pochissime, per non dire rare, le occasioni offerte ai detenuti per imparare un lavoro e così rifarsi una vita onesta una volta liberi. Allarmante poi, a dir poco allarmante, è poi il dato dei suicidi che purtroppo aumentano sempre di più. Insomma, una situazione drammatica che imporrebbe alla politica di intervenire sia per arginare l'emergenza, quindi intervenire sull'immediato, sia per predisporre piani di riforma penitenziaria a medio e lungo termine. Una riforma questa che per forza di cose avrebbe bisogno di un patto tra le forze politiche sull'esecuzione della pena. Un patto sull'esecuzione della pena che duri magari 2, 3, 4 anni e che si porti avanti a prescindere dal governo che è in carica. Un patto sull'esecuzione della pena. Comunque sia, nel frattempo, mentre parliamo, nelle carceri italiane migliaia e migliaia di persone detenute subiscono trattamenti non previsti in nessuna sentenza penale di condanna. Per questa ragione oggi Radio Carcere sarà dedicata a loro, a chi sta in carcere. Per questa ragione oggi vi faremo ascoltare le voci, le testimonianze di chi è uscito da poco dal carcere. Innanzitutto, brevissime, le 3 testimonianze di Mario, che è uscito dal carcere di Udine, di Enrico, che è uscito dal carcere Sollicciano di Firenze, e di Monica, che è uscita dal carcere di Cagliari e dal carcere di Sassari. Mario, nelle celle del carcere di Udine quante persone detenute ci vivono?
16: Ci stanno dalle 2 alle 4 persone, anche a 6 persone e anche a 12 persone.
15: Ma in queste celle del carcere di Udine le persone detenute hanno almeno 3 metri quadri a testa per poter vivere?
16: Hai una domanda di riserva, Riccardo, perché questa è proprio no, non c'è. Non esiste una cosa del genere, non esiste. 3 metri quadri sarebbe un sogno ad ogni persona, ma non vengono assolutamente rispettati a Udine.
15: Ma almeno queste celle del carcere di Udine sono ben tenute o sono rovinate?
16: No, sono rovinate, fanno schifo, muffa. Io sono stato messo in una cella dove c'erano i nylon sulle finestre, le finestre non c'erano, sporco per terra, si era impiccato uno nel bagno, c'era ancora la corda sulla doccia, sono gli scarafaggi che girano per terra, dal quale sono stati anche rinvenuti nel mangiare, vivi. Io addirittura l'ho preso con la forchetta, gli ho detto alla guardia, scusi, venga un attimo, lo vuole lei questo, gli ho detto?
15: Nel vitto?
16: Sì, nel vitto, nell'insalata.
15: Ma almeno nel carcere di Udine c'è qualcuno che vi aiuta, vi segue, o avete la possibilità di impegnare in maniera utile il quotidiano, i giorni, i mesi, gli anni delle vostre condanne?
16: Nel carcere di Udine sei abbandonato praticamente a te stesso, non hai nulla, non ci sono corsi, non c'è il lavoro, al massimo che fai lo scopino oppure il portavitto, sei abbandonato totalmente a te stesso, sei tutto il giorno in cielo a parlare con le altre persone, ma non c'è nulla, di nulla, di nulla. Cioè, una persona arriva ad un pensiero suicida appunto perché tutte queste cose qua mancano. È una vita che io non lo auguro al mio peggior nemico, una cosa del genere.
15: Enrico, ci puoi descrivere la cella dove eri detenuto fino a poco tempo fa, nel carcere Sollicciano di Firenze?
17: Celle piene di muffa, in tre, con la classica letto a castello a tre piani.
15: Senti, insomma, in tre persone in una cella quanto grande?
17: 9 metri quadri.
15: Tre persone in 9 metri quadri?
17: Sì, sono 9 metri quadri, quelle celle erano celle da una persona.
15: Questo avviene oggi a Sollicciano?
17: Sì, sì, continua a essere così la storiella, non è cambiato nulla, non è cambiato nulla.
15: Che facevate tutto il giorno in quella cella?
17: Che si fa? Si impazzisce. Pieno d'acqua, quando piove l'acqua va via dopo una settimana, sicché...
15: E voi come facevate ad asciugare la cella?
17: Andava impazzito, un macello. A piedi nudi, ti tiri su i pantaloni, con i piedi nell'acqua, la tiri via con secchi e la butti nel water del bagno, se no dopo la butti. Se stavo male, il senso dell'abbandono sia... della persona e delle cose, cioè dici, ma dove sto vivendo? Ma che cosa sta succedendo nella mia vita?
15: Monica, nel nuovo carcere di Sassari, quante donne detenute ci vivono in ogni cella?
18: Allora, quando sono stata io, siamo state anche in 3-4 in una cella.
15: Ma si tratta di celle piccole, vero?
18: Eh sì, sono celle da 2 persone.
15: E voi ci sarete in 3-4 donne?
18: Sì.
15: In 3-4 in una cella da 2 non c'è spazio per muoversi, presumo?
18: Non c'è spazio per muoversi, no. O cammina l'una o cammina l'altra.
15: Ma è vero, Monica, che il nuovo carcere di Sassari presenta già gravi problemi strutturali, come cedimenti, crepe, umidità?
18: Sì, abbastanza.
15: Ad esempio?
18: Sì. È capitato anche a me, ero nella mia stanza, c'era dell'umido su e mi è caduta la crepa in faccia. Scende l'acqua quando piove, sì, è tutta...
15: Ma dimmi, sì. Lì nel carcere di Sassari ci sono lavori qualificati per voi donne detenute oppure no?
18: Assolutamente no, non c'è niente.
15: Ecco Monica, ma nel carcere di Sassari hai visto donne detenute ristrette in carcere con i propri bambini?
18: Sì, non è un bel vedere.
15: Bambini con le mamme chiusi in cella?
18: Sì.
15: Che poi mi dicono che alcuni bambini si rendono conto quando si chiude il blindo, no?
18: Sì, chiamano anche gli agenti. Oramai anche loro mischinetti sanno gli orari, quando aprono le celle, cioè anche loro.
15: Fa impressione, eh?
18: Molto.
15: Monica, ma è vero che l'incubo del carcere fatto in questo modo degradante e disumano, poi alla fine non finisce con la libertà, perché una persona, anche quando torna in libertà, comunque... deve saper convivere con quei ricordi di quella terribile esperienza?
18: Sì, perché io poi alla fine sono uscita 2 mesi fa dal carcere, dopo 5 anni e mezzo, e quindi sì, ho il mio corpo qui, ma ancora la testa lì dentro, e anche quello è il problema. Sì, tu vieni liberata, però poi ci sono anche le conseguenze dopo, non è semplice uscire da lì. Scusatemi.
15: E già, ha ragione Monica, il carcere poi... te lo porti appresso, non è facile con la testa uscire da lì, è proprio così. Ma continuiamo il nostro viaggio, adesso partiamo sempre da nord. Questa è la testimonianza di Massimiliano che ha vissuto la detenzione nel vecchio carcere di Treviso, un carcere situato al centro della bellissima città di Treviso. Carcere di Treviso con carcere piccolo, carcere anche però sovraffollato, infatti conta 130 posti circa, ma dentro ci stanno ammassati più di 240 detenuti. Questa è la sua voce, questa è la sua esperienza trascorsa lì, nel carcere di Treviso. Allora Massimiliano, tu quanti anni hai?
19: 62.
15: Tu da poco sei uscito dal carcere di Treviso, vero?
19: Sì.
15: Ma dimmi, quanto tempo hai trascorso lì dentro?
19: Allora, Treviso ho trascorso quasi 4 anni.
15: Tu, Massimiliano... prima mi dicevi che Treviso è un disastro. Perché è un disastro?
19: Perché non hai niente dove puoi rimanere impegnato. Ci saranno le scuole, ma le scuole io le ho fatte tutte. Lavoro non c'è, per tutti. Cosa fai? Scopino, lavori, fai 2 mesi, un mese e mezzo, poi cosa?
15: Certo, stare in carcere e in più non fare niente per tutto il giorno deve essere tremendo, immagino.
19: Sì, è la fortuna che non prendevo farmaci, psicofarmaci.
15: Ma poi ci arriviamo a questa cosa degli psicofarmaci. Senti, Massimiliano, facciamo un passo indietro, perché tu, tra l'altro, una volta che sei stato scarcerato, ti sei trovato senza niente, vero?
19: Sì, sì, sì.
15: Tant'è che adesso sei costretto a vivere in macchina.
19: Certo.
15: Vivi in macchina da quanto tempo? Da quanti mesi?
19: Da 2 mesi e mezzo.
15: Da 2 mesi e mezzo sei costretto a vivere in macchina?
19: Sì.
15: Perché non hai un lavoro, nessuno ti aiuta a trovare un lavoro.
19: Non mi aiutano su niente, neanche gli assistenti del mio comune. Addirittura mi hanno buttato fuori dalla residenza.
15: Tanto so che tu c'hai 2 figli, però non vuoi non vuoi...
19: Non ne ho due, ne ho quattro figli.
15: Hai quattro figli, non vuoi però disturbarli, non vuoi insomma...
19: No, la loro privacy, no, no, non voglio...
15: Però c'è delle nipotine che ti chiedono, nonno, come stai?
19: Invece... Sì, mi chiedono dove sono, dove mi trovo, sento sotto che dice mia figlia, dai, digli di venire qua, nonno.
15: E invece capito? Dormi, invece vivi in macchina lì a Mestre?
19: Sì, anche i carabinieri di Montebelluna lo sanno.
15: Senti Massimiliano, torniamo per un momento al carcere di Treviso, poi torneremo alla tua libertà che sembra quasi una seconda prigione. Iniziamo dal sovraffollamento. Sappiamo che nel carcere di Treviso ci sono celle di diversa grandezza, ma sappiamo anche che il carcere di Treviso è sovraffollato. Ci sono infatti 219 detenuti a fronte di 138 posti. Ecco, ma dimmi, dici lì Massimiliano, in quelle celle, quanti detenuti ci vivono a Treviso?
19: Allora, come ho detto, nella mia eravamo in 8, tante volte anche in 9.
15: 8-9 detenuti?
19: Sì.
15: E invece nelle celle più piccole ci sono meno detenuti?
19: Nelle celle più piccole ci sono 6 e 2, che non dovrebbero essere neanche 2, uno solo può stare in una cella.
15: Ah, sono celle singole dove mettono 2 persone detenute?
19: Sì.
15: Ma ecco, in queste celle da 6 o da 8, da 9, i letti a castello sono a 3 piani, presumo?
19: Se c'è urgenza, sì, ti dicono provvisoriamente che te lo mettono là, la terza, e alla fine ci rimane là.
15: Ma, dico, avevi 3 metri quadri a testa per poter
19: dire No.
15: Cioè, in quelle celle del carcere di Treviso, voi detenuti non avete i 3 metri quadri a testa per poter vivere?
19: Riccardo, le più grandi celle che eravamo ero io, e nella la 40 e la 38. E di resto sono tutte celle piccole. Questa che avevamo noi, anche per noi era piccola, quando ci mettevano la sesta, la settima persona, ci lamentavamo. Io mi lamentavo e gli dicevo sempre, appuntato, brigadiere, perché mi conoscevano, dico, facciamo fatica a respirare noi altri, a muoverci dentro, ci metti altre persone, cosa facciamo noi?
15: Certo, deve essere un inferno vivere in una cella con 8-9 persone, no?
19: Sì, perché poi la persona non la conosci, alla sera te ne accorgi che quello che è, perché quando passa l'infermiera vedi le cose, no?
15: Certo, ecco, però dico, deve essere una detenzione particolarmente crudele quella che ti porta a vivere in 8-9 persone in una cella, no? Sembra Poggio Reale, invece è Treviso.
19: Sempre sulla branda ero, e sentivo la radio... un po' per distrarmi e leggevo la Bibbia perché sono cristiano, no? E lì mi passava, gli anni mi sono passati così.
15: Gli anni passati così. Ma dimmi una cosa Massimiliano, ma visto che nelle celle lì a Treviso siete così sovraffollati e tu dici non abbiamo i 3 metri quadri a testa, avete provato a rivolgervi al magistrato di sorveglianza per proporre...
19: Sì, il magistrato di sorveglianza viene 2 volte all'anno.
15: Ma viene a vedere come siete costretti a vivere?
19: No, come viviamo non viene mai su.
15: Ah, perché?
19: No.
15: Viene a incontrare voi. Però dico, visto che non avete 3 metri quadri a testa per poter vivere, avete proposto voi detenuti a Treviso reclamo?
19: Ma chi vuoi che va a reclamare? Non reclamo. Tutti dicono, hanno paura di perdere il lavoro, hanno paura questo, così è.
15: Ah, c'è paura di presentare un reclamo?
19: Sì, di perdere il lavoro, di essere trasferiti di qua, di là, e non lo fa nessuno.
15: Perdere il lavoro di Scopino Portavito, insomma.
19: Sì, Portavito.
15: Quindi, insomma, nessuno propone reclamo al magistrato di sorveglianza perché i detenuti hanno paura di perdere lavoro, anche il piccolo lavoretto domestico, hanno paura di essere trasferiti.
19: Bravo, sì.
15: Hanno paura. Sì. Senti... Massimiliano, leggo, mi hanno scritto, anzi dei tuoi compagni detenuti, magari c'eri anche te in mezzo, però mi hanno scritto che quasi tutti i detenuti fanno uso di psicofarmaci lì a Treviso, è vero?
19: Sì.
15: Quindi dormono tutto il giorno?
19: Sì, sono morti che dormono questi, dormono vivi ma dormono, sono morti.
15: Certo, uno si imbottisce di psicofarmaci, preferisce dormire pur di non vivere quel degrado, presumo, è così?
19: Sì, perché almeno così, uno mi ha risposto a me, ma dico... Lo chiamavo mummia, ma dico perché non esci fuori, dico Sandro, e lui dice, e cosa vengo a fare fuori? Preferisco dormire che vedere sta roba qua.
15: Beh, non c'ha tutti i torti,
19: No, non ce l'ha, no.
15: Ecco, e già, che vengo a fare fuori, diceva il tuo compagno detenuto.
19: Sì, tanto all'aria non ci vado, tanto qua non, in corridoio cosa vengo a fare? A stare in corridoio, attaccarmi su un termo che non funziona neanche, attaccarmi sul muro.
15: Ecco Massimiliano, infatti uno dei problemi del carcere di Treviso, poi arriveremo al problema strutturale che è una vecchia galera, però uno dei problemi sta nel fatto che manca la rieducazione, mancano opportunità per le persone detenute di svolgere lavori davvero utili. Leggo dal sito del Ministero della Giustizia che sono su 219 detenuti, sono circa 30 quelli che svolgono un lavoro davvero utile per la libertà, è vero?
19: Sì, quelli che lavorano sì, però c'hanno la gente che c'ha ergastolo, che c'ha 20 anni, 25, 30 anni, hai capito? Quelli lì c'hanno il lavoro e tutti gli altri lasciali morire là.
15: Ah, soltanto chi ha pene lunghe può svolgere un lavoro qualificato, tutti gli altri non fanno niente per tutto il giorno?
19: No, ma io ho detto, guarda, a sto punto qua, se io sapevo che era tutta che dovevo farmi tutti questi anni, io me ne andavo su un'isola a lavorare.
15: Io credo.
19: Hai capito? Invece di star così.
15: Quindi la maggior parte dei 200...

0: Sì, ma io lo sapevo, a me meno mi interessava, sai.
1: Sì, lo so. Però hai visto smerciare?
0: Sì.
1: D'altra parte è una conseguenza abbastanza prevedibile, mi sembra. Allora, veniamo un attimino alla struttura del vecchio carcere di Treviso, costruito negli anni 40. Innanzitutto, voi non avete la doccia in cella, vero, lì a Treviso?
0: No, e ti fa schifo anche entrare in quell'altra doccia.
1: Ecco, c'è un locale docce. Io leggo sul sito del Ministero della Giustizia che ci sono 6 docce.
0: Non è vero. Allora, su dove ero io nel penale, sopra, primo piano, ce n'erano 4 docce.
1: Ma erano ben tenute queste docce oppure no?
0: No, te la dovevi pulire tu ogni volta. Ognuno che entrava se la doveva pulire, lavare, disinfettare. Io mi mettevo i sacchetti di nylon sopra.
1: A tutti mettevi i sacchetti ai piedi, sì, per non prenderti i funghi?
0: Sì, bravo.
1: Senti, ma è vero che manca il riscaldamento nel carcere di Treviso? Ovvero non è sufficiente?
0: Non è sufficiente, un'ora al giorno.
1: Beh, un'ora al giorno, poi a Treviso fa freddo, d'inverno.
0: Sì. Le mura, quelli grossi, lì come li scalda. E la caldaia andava sempre in tilt, si spaccava la caldaia, mancava gasolio.
1: Dormivate vestiti di notte?
0: Sì, d'inverno avevo le calze maglie sotto e una tuta sopra. Sopra il pigiama, un'altra tuta. E il cappello in testa e coprirsi con l'asciugamano per non prendere freddo.
1: Questo, lo ricordo ai nostri ascoltatori, accade in un carcere italiano negli anni 2000. Vabbè. Altro problema strutturale del carcere di Treviso, mi dicono che manca l'acqua calda nelle celle, è vero?
0: Nelle celle non abbiamo acqua calda, abbiamo il congelatore come acqua, il frigo, e l'acqua fredda, ghiacciata è.
1: Massimiliano, tra l'altro mi ricordo che nel carcere di Treviso sono stati registrati negli ultimi anni ben 2 suicidi. Ad esempio, il 22 maggio 2023 si è ucciso nel carcere di Treviso Massimo Del Mas. Ma tu lo conoscevi?
0: Sì, lo conoscevo, perché era di fronte alla cella mia.
1: Quindi quando si è ucciso lei stavi là?
0: Sì, ci hanno chiusi dentro, ci hanno chiusi nelle celle per non vedere.
1: E Massimo ti ha detto, Massimo Del Mas, ti ha dato segni di
0: No, per niente. No, lui ha aspettato il momento giusto per farla finita, perché era un orario un po' strano quello là. La gente che andava all'aria, e lui ha trovato il momento giusto, che era da solo in cella, per impiccarsi.
1: E si è impiccato. Poi nel 2020, a febbraio 2020, si è impiccato in una cella di isolamento Antonio Fasan, sempre detenuto a Treviso.
0: Sì, che prima era con me in cella e poi è andato ha litigato con qualcuno, con dei marocchini, qualcosa così, e poi l'hanno mandato in isolamento e dopo un giorno mi siamo venuti a sapere che è morto.
1: Che si è impiccato?
0: Che è morto, per me, no, che si è impiccato.
1: Ah, perché hai dei dubbi sul suicidio di Antonio Fasan?
0: Un po' di, perché ha preso l'eredità, aveva una bambina di 8 mesi, mancava poco che esce fuori.
1: Ah, dice, perché uccidersi?
0: Perché uccidersi?
1: C'è i soldi, c'è una bambina, c'è tra poco la libertà, perché ti devi ammazzare?
0: Perché si deve ammazzare?
1: In isolamento.
0: In isolamento può andare fuori di testa, chissà che cosa.
1: Senti, Massimiliano, ma almeno nel carcere di Treviso il diritto alla cura è garantito? Cioè, se un detenuto sta male, viene curato adeguatamente oppure no?
0: Allora, a me mi hanno portato 2 o 3 volte a Treviso.
1: In ospedale?
0: Sì, perché io dicevo, guarda, che io ho mandato una lettera ai miei figli. Se mi succede qualcosa, responsabili siete voi. E mi portavano all'ospedale a fare le mie visite, coloscopia e quell'altra cosa. Insomma, perché io volta ore io lì dentro, perché vedevo che non sto bene, come non lo sto bene neanche adesso. Hai capito? Che dovrei operarmi e devo rinviare questi interventi, perché non ci dovevo andare, perché...
1: Ecco, ma infatti tu mi dicevi prima che mentre eri detenuto si è sviluppata in te un'ernia addominale, vero?
0: Sì.
1: Che poi è un'operazione che va fatta, è anche abbastanza semplice. Però hai dovuto attendere, non ti è stata fatta, mentre eri detenuto hai aspettato 3-4 anni e non te l'hanno fatta?
0: No, no, non me l'hanno mai proposta neanche.
1: Neanche proposta?
0: Perché la dottoressa, meno male, che me l'ha detto di nascosto, perché io pulivo la sua stanza a Venezia, no? Perché lavoravo in infermeria, e mi ha detto, quando vai fuori, fatti subito vedere. È la prima cosa che ho fatto.
1: Senti, Massimiliano, ma dimmi una cosa, ma tu sei uscito a fine pena oppure sei uscito grazie a una misura alternativa?
0: No, fine pena, sono persona libera, non ho più debiti con lo Stato.
1: Ecco, ma ti domandavo questo, perché chi è detenuto a Treviso riesce a ottenere misure alternative oppure no?

0: Sì, può tenerle, dipende dal comportamento della persona.
1: Senti, Massimiliano, tu sei uscito a fine pena e ora, dicevamo prima, sei costretto a dormire in macchina perché non hai né casa né lavoro, hai perso tutto, insomma, dopo questa carcerazione. Però la legge prevede che negli ultimi mesi di detenzione, quando un detenuto sta per essere scarcerato, l'UEPE dovrebbe accompagnare quel detenuto verso la libertà, risolvere i problemi di lavoro, di casa, eccetera. Ecco, tu hai ricevuto questo accompagnamento graduale verso la libertà o sei stato sbattuto in libertà col sacco in
0: No,
1: mano?
0: no, no, no, no, no, no, fuori e basta, fine pena, esci fuori, addio, non arrivederci, addio, così è.
1: Quindi Massimiliano, te come magari tante altre persone detenute ti sei ritrovato all'improvviso fuori, sbattuto fuori dal carcere, senza lavoro, senza casa, tant'è che ora dormi in macchina da 3 mesi.
0: Sì, se fosse estate ancora meglio, ma inverno adesso è, arriva inverno.
1: Dormi in macchina da 3 mesi e arriva l'inverno.
0: Sì, a 62 anni, con i problemi, che le patologie che ho anche.
1: Massimiliano, tu dormi in macchina perché non hai una casa e non hai un
0: Non c'è,
1: lavoro. Eppure tu il lavoro, lo cerchi, però
0: ma
1: quando.
0: come un pazzo lo sto cercando. Anche adesso, prima quando ho parlato con te, sono andato a vedere da una parte, però cercano guardie, ma io ho precedenti.
1: Ecco, quando vedono che tu hai un precedente penale, il lavoro
0: No, glielo
1: non...
0: dico subito io glielo dico subito, guarda che sono stato in galera così, così, così, va bene, ti chiameremo noi, beh, non chiamarmi perché so che non mi chiamerai, dico, inutile far promesse se non si mantengono.
1: Però Massimiliano, approfitta di Radio Carcere perché insomma tu dormi in macchina, però sei un lavoratore e hai voglia di lavorare. Quindi se vuoi rivolgiti magari a qualche cittadino libero lì vicino Mestre che potrebbe offrirti un lavoro, quali lavori puoi fare?
0: Tutti i lavori, tranne che il muratore e alzar pesi. Di resto tutti i lavori sono bravo a fare.
1: Quindi
0: Non
1: puoi
0: mi
1: fare il
0: serve
1: manutentore, il giardiniere.
0: qualsiasi lavoro. Non mi interessa i sabati, domenica, lavoro lo stesso. Non guardo quel. Ho 62 anni, sono stanco veramente, credimi, Riccardo. Tante volte mi passano brutti pensieri per la testa, che non voglio fare quella roba lì. Ho i nipotini, sono stato troppo distante da loro.
1: Ma dormire in macchina è dura, eh? È dura, eh? Allora, insomma,
0: Questo
1: chiunque vivesse vicino Mestre e avesse opportunità di offrire un lavoro a
0: Mestre,
1: Massimiliano,
0: presidio, qualsiasi fa, perché c'è un lavoro.
1: chiamate pure qui a Radio Radicale 0648 8781, chiedete di noi di Radio Carcere, così vi potremo mettere in contatto con Massimiliano. Ecco. Un'altra vita da salvare. Senti, Massimiliano, so che voi anche a Treviso, per fortuna, ascoltate Radio Carcere, vero?
0: Sì, l'ascoltano tanti, sì.
1: Magari ora ci stanno ascoltando tanti tuoi ex compagni detenuti. Se vuoi, puoi inviargli un saluto, eh?
0: Beh, saluto tutti la sezione del primo piano e del secondo, del piano terra, di tutti quanti, insomma, specialmente la cella 40.
1: Bene, grazie Massimiliano. Speriamo che tu possa trovare lavoro anche grazie al piccolo aiuto di Radio Carcere, di Radio Radicale.
0: Speriamo, speriamo, speriamo tanto, perché questo mi interessa, non mi interessa altro. Lavorare e basta. Non voglio andare in galera di nuovo, non voglio. So che mi hanno rovinato la mia vita e basta. La galera mi ha rovinato.
1: E già perché vivendo poi per strada le occasioni per commettere altri reati non mancano.
0: E
1: Invece tu
0: facilmente
1: non vuoi, vero?
0: non voglio, no, perché non mi va di fare quelle robe là. No, no, non ho mai rubato vita mia, non ho mai fatto, non ho mai truffato, non ho mai venduto droga, non ho mai fatto quelle robe là.
1: Massimiliano, grazie per il tempo che ci hai dedicato e veramente con tutto il cuore buona fortuna. Speriamo che arrivino buone notizie.
0: Grazie a te, Riccardo.
1: E insomma, questa è la testimonianza di Massimiliano che dopo aver vissuto la detenzione nel carcere di Treviso ha perso tutto e ancora oggi vive per strada. Lo rinnoviamo il suo appello per chi volesse aiutarlo, chiamate qua a Radio Radicale durante settimana 06 48 87 81 per se volete offrire un lavoro. Ah, Massimiliano, lui è ben contento di accettarlo. È il carcere prima del degrado e poi della emarginazione. Prima il degrado e poi l'emarginazione e la povertà. Ma ci spostiamo ancora. Andiamo adesso invece nel carcere di Latina, vecchia struttura del carcere di Latina, vecchia e dimenticata, che conta 77 posti regolamentari, ma dove dentro ci sono 118 persone, tra cui, pensate un po', ben una quarantina sono le donne e noi abbiamo ascoltato proprio una di queste donne, ovvero Teresa, che è da poco uscita proprio dal carcere, dalla sezione femminile del carcere di Latina. Sentite. Allora, signora Teresa, lei quanti anni ha?
2: 59.
1: Lei è da poco uscita dal carcere di Latina, vero?
2: Sì.
1: Ma signora Teresa, intanto mi dica una cosa. Lei ha patito oltre 10 anni, 13 anni di carcere. Ma mi dica, quando è uscita finalmente dal carcere dopo tutti questi anni, com'è stato il suo impatto con il mondo libero?
2: Per me è stato tutto nuovo. Perché 13 anni continui rinchiusi, ti lascio immaginare, è tutto cambiato.
1: Ha trovato un mondo diverso fuori?
2: Sì, un mondo diverso.
1: Quindi si è trovata spaesata, immagino, no?
2: Sì, io per adesso diciamo mi sto iniziando ad abituare a stare tra la gente, ma in un supermercato non potevo andare. Mi isolavo.
1: Lo credo. Senta, signora Teresa, veniamo alla realtà presente nel carcere di Latina. Ora sappiamo che lì ci sono 28 posti regolamentari, 28 posti che però sono occupati da oltre 40 donne detenute. Ma signora Teresa, mi dica, in ogni cella quante donne ci vivono lì a Latina?
2: Allora, finché sono stata io, siamo stati in due.
1: In due? È quello che ci scrivono anche le sue compagne detenute, tra l'altro. Ma, signora Teresa, è vero che quelle celle del carcere Latina, dove state in due donne, sono celle piccole, pensate per ospitare una sola persona detenuta, una sola donna detenuta?
2: Sì, quella è una stanza per una sola persona.
1: Quindi immagino che stando in due, in una stanza singola, non avrete quei famosi 3 metri quadri a testa per potervi muovere, oppure sbaglio?
2: No, non ci sono proprio i 3 metri quadri. Loro dicono che ci sono. Ma non ci sono.
1: Beh, vi mettono in due in una cella da uno, con voi donne, come fate ad averli? Ma quindi avete difficoltà a spostarvi all'interno di quella cella del carcere Latina, voi donne detenute?
2: Sì, facciamo chi si ferma, il semaforo. Tu ti fermi e io vado avanti.
1: Ecco, tra l'altro so, signora Teresa, che come in altre carceri, a Latina, nel carcere Latina, sezione femminile, la cucina è nel bagno delle vostre celle, vero?
2: Diciamo la cucina, è un angoletto di marmo. Il lavandino, là ti lavi i denti, là lavi i piatti, là ti lavi qualche indumento intimo, là fai tutto.
1: E poi dove si cucina si fanno i bisogni sostanzialmente?
2: Sì, sì.
1: Signora Teresa, delle sue compagne detenute nel carcere Latina ci hanno detto che sono costrette a restare per circa 20 ore al giorno sempre chiuse in quelle celle. Ce lo può confermare?
2: È vero, è vero. Latina non offre niente. Latina non offre niente. Soltanto le ore di passeggio e poi dopo rimani chiuso.
1: Che facevate per 20 ore chiuse in queste celle piccolette del carcere Latina, voi donne? Tutto il giorno, come lo passate?
2: C'è qualcuno che si è imbarata un ginetto, qualcuno che ricama, oppure stai sul letto e guarda la televisione, guardi il soffitto e ti metti a pensare tutti i problemi che stanno fuori, pensi ai figli, pensi alla mamma, pensa e il cervello frulla.
1: Io credo, ma immagino che deve essere un inferno vivere così le proprie condanne, mi sbaglio?
2: Sì, è un vero iozzare. Il carcere di Latina ti mette proprio a iozzare.
1: Senta, signora Teresa, tra l'altro mi dicono che anche se la maggior parte delle donne detenute del carcere Latina è stata condannata in via definitiva, come lei diceva prima, di fatto non ci sono occasioni per reinserirsi, per svolgere attività utili per la libertà, lavori utili, corsi formativi. È vero, signora Teresa?
2: No, non c'è niente, Riccardo, non c'è niente. Prima perché il carcere è piccolo e non c'è spazio, poi è vecchio. È pieno di ruggine, è un macello, Latina proprio.
1: Quindi una delle la principale causa per cui non ci sono corsi formativi, lavoro utile per la libertà per voi donne detenute lì a Latina, sta nel fatto che il carcere è vecchio e non ha spazi per organizzare un laboratorio?
2: Sì, non ci sono stanze per un laboratorio.
1: Ah, quindi di fatto il lavoro o i corsi formativi a Latina non ci sono perché non c'è lo spazio per farli?
2: Sì, ma non c'è, perché il carcere è piccolo. Purtroppo lo Stato ti mette neanche come i porci, perché i porci stanno meglio.
1: Signora Teresa, le sue compagne detenute nel carcere Latina ci scrivono anche dicendoci che nella sezione femminile c'è un piccolo cortile per l'ora d'aria, che poi mi sembra che sia il vostro unico svago da quello che lei mi diceva, cortile che è completamente circondato da una fitta rete metallica che è anche rovinata dalla ruggine, è vero?
2: Allora, sopra c'è la rete E tu il cielo lo vedi a quadrettini.
1: Ah, anche il cielo è coperto, anche il cielo.
2: Sì, e poi intorno c'è tutto ferro che è tutto rugginito, che tu assorbi tutta la ruggine.
1: Quindi è vero che voi donne detenute in carcere latina vedete il cielo a quadretti?
2: Sì, tutto a quadretti.
1: Per anni questo?
2: Sì, tutto a quadretti, vedi.
1: Sappiamo, signora Teresa, che il carcere latina, e quindi la sezione femminile, lei lo diceva anche prima, è una vecchia struttura costruita negli anni 30, c'era Mussolini quando è stato fatto quel carcere. Ma mi dica, signora Teresa, la sezione femminile del carcere di Latina è tenuta bene o si vede che è vecchia, è rovinata?
2: Vabbè, si vede che è vecchia, perché quando entri hai un bruttissimo impatto. Diciamo, quando stavo per uscire hanno iniziato a pitturare le sezioni, una compagna si è inserita a pitturare la sezione.
1: Quindi è vero che, insomma, quando entri a Latina ti accorgi che è una vecchia galera, voglio dire.
2: Mamma mia, ricca. Io quando sono arrivata sono rimasta proprio male, male, male.
1: Signora Teresa, come lei sa bene, in carcere si possono comprare dei beni alimentari o dei beni di necessità al cosiddetto sopravvitto, sono dei beni che il detenuto può acquistare o la detenuta possono acquistare, però questi beni del sopravvitto hanno dei prezzi limitati, lo stabilisce la legge, infatti la legge stabilisce che questi prezzi del sopravvitto devono essere uguali alla media dei supermercati della zona dove si trova il carcere, quindi non devono essere cari. Ecco, signora Teresa, nella sezione femminile del carcere latina, i prezzi del sopravvitto sono giusti, come dice la legge, o sono cari?
2: No, non è niente giusto. Tu devi figurarti che un bagno schiuma Vidal, che fuori costa 1 euro, là costava intorno ai 3 euro. Non si può comprare niente, perché io penso che già Latina è una zona un po' cara. Poi i prezzi li fanno a modo loro, perché dovrebbero andare dai supermercati.
1: Esatto.
2: Ma capita una volta ogni 5-6 anni.
1: Addirittura. E nessuno controlla l'andamento di questi prezzi, perché insomma, se uno non c'ha soldi, come fa? Questo è il problema, no?
2: Per questo la legge. Se uno non ha soldi, fa la fame. Oppure ci sono delle buone compagne che ti aiutano.
1: Certo.
2: Ci aiutiamo tra di noi, perché poi il carcere di Latina come fornitura ti lascio immaginare che cosa dà. Da 4 rotoli di carta igienica al mese e un pacco di buste per la spazzatura.
1: Punto.
2: E basta.
1: Cioè, per pulire la cella non vi danno niente?
2: No, devi comprare tutto.
1: Senta, signora Teresa, passiamo al diritto alla salute, che insomma è garantito anche alle persone detenute. Alcune donne del carcere Latina ci hanno scritto per dirci che lì hanno difficoltà anche ad essere curate, perché il medico c'è solo per poche ore al giorno. Ecco, sì, signora Teresa, lei ce lo può confermare questo dato? È un problema?
2: Il dottore non c'è H24, fa visita un paio d'ore, non so se è tutti i giorni oppure 2-3 volte a settimana. Ma non c'è tutti H24.
1: Quindi se una donna detenuta nel carcere Latina sta male, ha difficoltà a essere curata con continuità?
2: No, c'è il dottore del pronto soccorso di turno e ti visita. Un giorno ti visita un dottore, un altro giorno ti visita un altro.
1: Ah, perché devono chiamare l'ambulanza da fuori, però?
2: No, la sera viene, se stai male, chiama l'ambulanza, ma è raro. Ma altrimenti c'è il medico del pronto soccorso e ti fa visitare. Però da premettere che devi andare al maschile.
1: Ah. Vabbè.
2: Se hai un dolore, se hai una colica.
1: Devi passare per la sezione maschile?
2: Sì, perché il dottore sta al maschile.
1: Ecco, signora Teresa, mi dicono che di notte nel carcere Latina il medico non c'è.
2: No, non c'è.
1: Quindi se una donna sta male e rischia di lasciarci la pelle, perché prima che la guardia chiama il medico.
2: Sì, prima che arriva l'infermiera, perché poi dopo devono chiamare la sorveglianza per portare le chiavi, è un macello.
1: Insomma, lì c'è il rischio che uno ci lascia veramente la pelle.
2: Sì, poi dopo dici, come è morto, all'improvviso.
1: Già. Ma signora Teresa, almeno il magistrato di sorveglianza competente per il carcere di Latina è mai venuto a vedere come voi donne detenute siete costrette a vivere?
2: Mi stai facendo una domanda da $1 milione. ti dico subito, io sono, da quando sono stata io se, l'ho visto due volte, l'ho visto giusto due volte, però l'infezione che ha fatto come udienza, però l'udienza, quando fai udienza ci sta o l'educatore o l'ispettore.
1: Ah, quindi il magistrato di sorveglianza viene a colloquio con voi ogni tanto, però accanto a voi, sì, quando vi ascolta c'è sempre un agente della polizia penitenziaria.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: E questo chiaramente limita anche, vi condiziona anche quello che volete dire al magistrato, no?
2: Presumo. Sì, come, io per esempio sono stata a Santa Maria. Ma tu parli sempre di Santa Maria? Sì, sono stata a Santa Maria e ti dico che quando parlavo con il magistrato di sorveglianza non c'era nessuno.
1: E invece a Latina parlavo c'è sempre qualcuno?
2: Sì, il piantone.
1: Il piantone, sì. Vabbè. Ecco, altro problema invece, il magistrato di sorveglianza competente per il carcere di Latina, non, sezione femminile, non è mai venuto a vedere come siete costretti a vivere nelle celle?
2: No, io non l'ho mai visto.
1: Ora, signora Teresa, in base alla sua esperienza, una donna che è detenuta a Latina ha facilità a ottenere una misura alternativa oppure è un'impresa difficile, come ci dicono alcune sue ex compagne?
2: No, ma là è tutto no. Qualunque cosa chiedi è tutto no. Prima dal magistrato di sorveglianza e poi la direttrice che stava prima. Adesso non so chi ci sta e non so se è cambiato qualcosa, ma penso che sono andati, come si dice, in male in peggio.
1: Ma ecco, mi faccio capire, quindi se una donna detenuta si trova nei termini per accedere a una misura alternativa, fa istanza al magistrato di sorveglianza e spesso riceve un diniego, gli dice di no?
2: Sì, mi senti Ricca, io gli ultimi due anni ero comune.
1: Sì.
2: Io non ho avuto nessun beneficio. Mi fu detto... Lei si doveva, si pentisca, collabora e io gli do qualcosa.
1: Due anni da detenuta comune e non è uscita ad avere la misura alternativa?
2: No, non ho avuto nessuna misura alternativa, ma neanche un permesso, niente.
1: E come lei, neanche altre donne detenute lì a Latina?
2: Sì, ma tutte. Allora, da Latina si esce con il fine pena.
1: Questo.
2: Ma penso che... circa l'11 novembre dovrebbe uscire un'altra compagna che pure sta da 14-15 anni in continuazione, ma neanche lei è riuscita a prendere niente.
1: Quindi misure alternative nel carcere di Latina zero, in base alla sua esperienza, chiaramente.
2: Non ti considerano proprio, è inutile che diciamo non te la danno, non ti considerano proprio, ma sai pure perché? Perché pure l'educatore, ma, non so se adesso ci sta ancora oppure no. Mi auguro che è andato via. È un educatore che non ti dà speranza, niente. Tu vuoi presentare un permesso, che te l'hanno permesso, ma non si agisce così.
1: Signora Teresa, lei più volte ha fatto riferimento che prima di essere ristretta nel carcere Latina era stata detenuta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. A questo punto però mi viene spontanea la domanda. Secondo lei, in base alla sua esperienza, è migliore la sezione femminile del carcere Latina o quella di Santa Maria Capua Vetere?
2: Oggi ti dico che è meglio Santa Maria.
1: È meglio Santa Maria Capua Vetere?
2: Sì. Ci può essere quella cosa che c'è, cioè quella puzza, quell'odore brutto. Però ci sono tante cose, Io stavo in sartoria. Lavoravo in sartoria. Figurati.
1: Signora Teresa, passiamo all'uscita dal carcere, alla tanto attesa libertà, no? Che poi per molte persone, per molte donne anche detenute, diventa un momento terribile. La legge che prevede che una persona che sta per essere scarcerata, a cui magari mancano 6-8 mesi per finire la pena, deve essere presa in carico dall'UEPE per essere accompagnata verso la libertà. Non so, ha un problema con la casa.
2: Che cos'è l'UEPE?
1: Aspetti,
2: io non l'ho vista proprio.
1: Aspetti, signora Teresa. Ora, lei dopo tanti anni di carcere ha ricevuto questo accompagnamento verso la libertà, questa assistenza oppure no?
2: Io l'accompagnamento l'ho ricevuto dai miei familiari e da mia figlia e non ho visto nessuno.
1: Nessuno l'ha aiutato dopo 13 anni a risolvere i problemi che poteva avere a casa o trovare un lavoro, eccetera?
2: No, niente. Ma la web, mi puoi spiegare la web che cos'è?
1: Vabbè, signora Teresa, in conclusione mi dica, ma dopo questa sua detenzione nel carcere Latina si sente migliorata oppure si sente peggiorata?
2: No, io sono uscita arrabbiata, io l'ho sempre detto. Da Latina si esce arrabbiata, perché ti senti un leone in gabbia, in tutto e per tutto.
1: Signora Teresa, veramente un'ultimissima domanda. Ecco, in una parola, lei come definirebbe il carcere di Latina? Se dovrebbe definirlo, che parola userebbe?
2: Io come lo definirei? Un inferno. Perché quando arrivava qualche detenuta, era la prima che diceva benvenuto all'inferno.
1: Signora Teresa, so che magari ci ascoltano tante donne detenute lì nel carcere di Latina, se vuole può mandare il suo saluto a chi ha lasciato lì, eh?
2: Sì, allora io mando un bacione a tutte. Ragazze, forza che passerà, un abbraccio e mi auguro che qualcosa cambierà, me lo auguro con tutto il cuore che qualcosa cambierà.
1: Grazie signora Teresa per il tempo.
2: Ti saluto a te Riccardo,
1: grazie
2: che
1: a lei.
2: Fai tanto per i detenuti, qualunque cosa chiamami e sto a disposizione.
1: Grazie signore, buona fortuna, si faccia forza, grazie.
2: Arrivederci, ciao.
1: Questa è la voce della signora Teresa, da poco uscita dal carcere di Latina. Mi dispiace se l'audio non era dei migliori, però insomma presumo che sia arrivato il messaggio, quantomeno il contesto di queste donne detenute nel carcere di Latina, piccolo carcere laziale, dimenticato, carcere costruito da Mussolini, se non ricordo male. Insomma, queste donne lasciate là, abbandonate là, figo, nessuno parla, nessuno le considera sostanzialmente. Avranno pure sbagliato, però. E questo è il modo. E questi modi di trattarle. Ma ci spostiamo ancora, se abbiamo ancora tempo, ce ne andiamo questa volta in Puglia, ce ne andiamo in una delle carceri più sovraffollate d'Italia, più sovraffollate della Puglia, ce ne andiamo nel carcere di Lecce, un carcere che conta circa 790 posti, ma dove oggi ci sono 1226 persone detenute, praticamente il doppio della capienza regolamentare. Questa è la voce di Nicola, questa è la sua esperienza trascorsa proprio nel sovraffollatissimo carcere di Lecce. Allora Nicola, tu da poco sei uscito dal carcere di Lecce, vero?
3: Sì, esatto.
1: Senti Nicola, quanto tempo hai trascorso nel carcere di Lecce?
3: 1 anno e 10 giorni.
1: Ma tu eri condannato o eri lì perché eri sottoposto a misura cautelare?
3: No, condannato definitivo.
1: Ora Nicola, sappiamo che il carcere di Lecce è sovraffollato, conta 798 posti, che però sono occupati da oltre 1200 detenuti. Ma dimmi, nella tua cella del carcere di Lecce, in quante persone eravate?
3: In due.
1: Però mi dicono che si tratta di celle piccole, vero?
3: Piccolissime proprio, non c'è neanche lo spazio per girare.
1: Cioè, sono celle forse nate per una sola persona detenuta?
3: Sì, quelle sono proprio cubicoli per solo una persona, però loro ce ne mettono due.
1: Ma avevate i famosi 3 metri quadri a testa per potervi muovere lì a Lecce?
3: No.
1: E quindi come facevate, a turno?
3: A turno, sia per andare al bagno, sia per scendere dal letto, ci stringevamo, non c'era proprio spazio proprio.
1: Ma almeno la cella veniva aperta durante il giorno o restava chiusa?
3: No, sempre chiusa.
1: Sempre chiusi?
3: Sì, sempre chiusi.
1: Cioè, adesso nel carcere di Lecce ci sono persone detenute che sono chiuse in celle singole, sono in due e stanno sempre chiusi?
3: Sì, sempre chiusi.
1: E quanto tempo restavate chiusi?
3: E noi dalla mattina sempre, di continuo, solo se dovevi andare a passeggio eri un po' libero, se no stavi sempre chiuso.
1: Quindi restate lì chiusi circa 20 ore al giorno?
3: Esatto, sì.
1: Poi certo, se piove, allora d'aria non ci vai e quindi...
3: No, infatti.
1: Ci sono delle giornate in cui uno sta chiuso in cella tutto il giorno?
3: Sì.
1: Ora, ma dimmi, Nicola, la cella del carcere di Lecce dove tu eri detenuto, era ben tenuta o era rovinata?
3: No, c'era la muffa negli angoli e poi quando tirava vento entrava l'aria pure.
1: Dalle finestre?
3: Sì, dalle finestre, sì, esatto.
1: Perché gli infissi sono rovinati?
3: Sì, sono rovinati.
1: Ma nel bagno della cella avevate almeno la doccia?
3: No, niente doccia, all'esterno.
1: E il bagno come è fatto in queste celle del carcere di Lecce?
3: Lavandino e tazza e basta.
1: Basta, neanche il bidet?
3: No, neanche il bidet.
1: E per lavarvi le parti intime come fate?
3: La doccia.
1: Ah.
3: Ti dovevi fare la doccia ogni giorno.
1: Docce che sono situate fuori dalla cella,
3: sì,
1: vero?
3: Sì, esatto, fuori dalla cella.
1: Ma mi dicono, mi scrivono i tuoi compagni detenuti lì a Lecce, mi dicono che queste docce sono veramente mal ridotte, piene di muffa, è vero?
3: Sì, muffa verde proprio, non quella muffa nera, proprio tutto verde, tipo un prato di erba.
1: Che poi tra l'altro sono 80 docce per oltre 1200 detenuti, quindi c'è una doccia ogni 15 detenuti.
3: Sì, esatto.
1: Come fate?
3: Un po' ciascuno, ti mandano una alla volta poi la doccia, anche se ce ne sono tre. Ti mandano una alla volta.
1: Senti, ma nel carcere di Lecce vi danno i prodotti per l'igiene?
3: No, c'è anche questo problema di scarsità per l'igiene. te li devi comprare tu sulla spesa.
1: E se non, te li, se non hai soldi per comprarti sapone, carta igienica, eccetera?
3: Loro te ne danno una a settimana di carta igienica.
1: Proprio il resto, voglio dire, se non hai soldi per comprarti dentifricio, spazzolino, come nel rasoio?
3: No, ti devi scrivere, devi fare la domandina per la Caritas, se la Caritas ti aiuta un po', oppure il parroco.
1: E il carcere niente?
3: No, il carcere di Lecce niente.
1: Quindi possiamo dire che il carcere di Lecce, a conti fatti, togli la Caritas e il prete, il parroco, a conti fatti il carcere di Lecce, se un detenuto è povero e non ha soldi per comprarsi un rasoio o un dentifricio, non glielo dà.
3: No, non gli dà niente.
1: Ma almeno le brande di questi letti del carcere di Lecce sono brande normali o, come capita spesso nelle carceri, sono vecchi materassi?
3: No, vecchi materassi, proprio vecchi, vecchi proprio. Per avere uno nuovo devi fare la richiesta tramite l'area sanitaria e poi te lo autorizzano.
1: Forse. Senti, mi dicono, che mi hanno scritto dei due compagni detenuti del carcere di Lecce, che in certe sezioni del carcere di Lecce c'è l'invasione delle cimici, è vero?
3: Sì, proprio nei materassi. Questo è un altro problema di Lecce.
1: Ma che fanno queste cimici?
3: Questi si attaccano sulla pelle, creano prurito, bollicine.
1: Senti, Nicola, nel carcere di Lecce, parlavamo prima del fatto che tu hai scontato più di un anno come persona condannata in via definitiva, quindi come tale tu avevi diritto a ricevere una rieducazione, lo dice la nostra Costituzione, no? Ebbene, sì, esatto. Nel carcere di Lecce sono circa 800 i detenuti, su oltre 1.200, che sono condannati in via definitiva. Ma per queste persone come te, condannate in via definitiva e ristrette nel carcere di Lecce, ci sono offerte per svolgere o imparare un lavoro qualificato?
3: No, là a Lecce c'è una falegnameria, però non possono andare tutti.
1: Ci vanno pochi detenuti?
3: Sì, pochi detenuti.
1: Dimmi.
3: Sì, poi è stata anche chiusa perché è successo un problema e poi l'hanno riaperta di nuovo, però vanno pochi detenuti.
1: Quindi sostanzialmente la maggior parte delle persone detenute, condannate in via definitiva nel carcere di Lecce, non fa niente per tutto il giorno?
3: Bravo, esatto.
1: Ma come si fa a sopravvivere anni e anni così?
3: È difficile.
1: Per me è un mistero, io non riesco a capirlo.
3: Cioè, chi è che va avanti a dormire, si prende i psicofarmaci, e chi è che stringe i denti e va avanti, insomma, tipo come me, sono riuscito ad andare avanti io.
1: Senti, ma almeno gli educatori nel carcere di Lecce vi danno supporto, sono presenti oppure no?
3: No, non sono presenti, né educatori né psicologici.
1: Però io leggo sul sito del Ministero della Giustizia che nel carcere di Lecce ci sono 13 educatori.
3: Sì, ma non ci sono quasi mai, cioè per fare una richiesta devi fare minimo 80 domandine, minimo.
1: Per avere un colloquio.
3: Per avere un colloquio.
1: Colloquio che è utile poi per avere la relazione di sintesi e quindi poter accedere alla misura alternativa, no?
3: No, questo è anche un problema, perché non è facile accedere alle misure alternative.
1: A Lecce.
3: Invece se stavi a Foggia è più facile, Foggia, Lucira, che io sono stato,
1: è più facile.
3: Ad accedere alle misure alternative.
1: Però io ricordo ai nostri ascoltatori che 13 educatori su 1.200, oltre 1.200 detenuti, vuol dire che ogni educatore deve seguire circa 105 detenuti, insomma. Comunque, al di là di questo poi, c'è un altro problema, perché abbiamo detto che il carcere di Lecce è particolarmente sovraffollato, ma leggo sempre sul sito del Ministero della Giustizia che su 654 celle, più di 20, 24 sono inagibili, non si possono usare, è vero?
3: È vera questa cosa, è vera.
1: Quindi stanno lì chiuse perché non ci puoi mettere in detenuto dentro?
3: No.
1: Almeno per ora, perché se continua il sovraffollamento così.
3: Sì, poi ci sono quelle che rompono anche i detenuti, che diventano poi inagibili.
1: Ah, certo.
3: Che ci vuole tempo per aggiustarle e rimangono là così, vuote, rotte.
1: Ah, certo. Senti, ma tu sei mai stato nelle celle di isolamento del carcere di Lecce?
3: Io? No, a Lecce no, ma a Lucira sì.
1: Ma qualche tuo compagno detenuto invece c'è stato in isolamento?
3: Sì.
1: Come te l'ha raccontata questa esperienza?
3: Ha detto che era brutto, si sentiva come un animale messo in gabbia.
1: Già. Che tra l'altro molti suicidi poi avvengono proprio nell'isolamento, anche se la legge prevede che il medico, prima che un detenuto venga messo in isolamento, deve certificare l'idoneità del detenuto a saper resistere a quel particolare trattamento penitenziario. Senti, Nicola, passiamo al diritto alla salute, che è importante per tutti noi, compreso chi è detenuto. Ecco, nel carcere di Lecce, chi è malato viene curato adeguatamente?
3: No, No, perché c'ho un amico che posso dire il nome, si chiama Carmine, ed ha un problema al genitale, ha un tumore e non viene curato.
1: Cioè, i medici del carcere sanno che ha un tumore, ma non gli fanno chemioterapia, radioterapia?
3: No, niente.
1: E perché non lo curano?
3: Perché l'area sanitaria di Lecce è zero proprio, non funziona. Hanno avuto anche sono stati anche denunciati da un magistrato di sorveglianza di Lecce, una donna che mo non mi ricordo come si chiama, Magliola. Magistrato,
1: cioè,
3: Magliola.
1: Questa persona ristretta nel carcere di Lecce c'ha un tumore eppure non viene curato, secondo te, secondo quello che ci tu dici?
3: No, perché stavamo nella stessa sezione, stavamo.
1: Senti, Nicola, avrai visto tanta disperazione nel carcere di Lecce, immagino.
3: Sì, esatto, gente che piange pure. Sì, è un po' brutto il carcere, perché quello è un carcere punitivo, quello di Lecce.
1: Ecco, ma è vero che ci sono tanti tentativi di suicidio?
3: Sì, tanti, tanti, tanti proprio.
1: Tu ieri mi dicevi, ieri sera mi raccontavi che uno l'hai salvato te, un ragazzo, vero?
3: Sì, per 3 volte l'ho salvato.
1: Senti, Nicola, ma tu lo dicevi anche prima, nel carcere di Lecce tante persone detenute preferiscono dormire pur di non vivere quell'inferno che è il carcere di Lecce. Ecco, vuoi dire forse che nel carcere di Lecce si fa un gran uso di psicofarmaci?
3: Sì, esatto, sì. C'è gente che prende 1.200-1.400 di sera per dormire un giorno intero.
1: Ma dimmi una cosa, ma questi psicofarmaci dovrebbero essere dati con la prescrizione del medico?
3: Sì, ma gli infermieri li danno tranquillamente.
1: Cioè, c'è una prescrizione in bianco, non ho capito. Passa il carrello con le gocce, la terapia,
3: sì.
1: E chiunque volete terapia, come dicono?
3: Sì, vabbè, loro passano e dice, prese quello che non prendi, dice, infermiere, gentilmente, un servo che vuole dormire, non mi sento bene, non dormo. E l'infermiere lo dà, senza problemi. Le gocce, poi quelle, le Rivotril, quando li mettono ai detenuti, lo svuotano proprio la bottiglietta, quella viene svuota tutta nel bicchiere. Poi dicono che c'è il consumo dei soldi sui psicofarmaci. Perché? Perché non c'è nessun controllo.
1: Ecco, ma questo abuso di distribuzione degli psicofarmaci di cui tu parli crea anche un mercato illecito all'interno del carcere?
3: Sì, esatto, sì, vengono anche venduti per guadagnare qualche pacco di tabacco, anche un pacco di zucchero, qualsiasi cosa.
1: Quindi, insomma, a una certa ora, a che ora passa il carrello di psicofarmaci?
3: Allora, Lecce mi sale intorno alle 6.
1: Alle 6, di pomeriggio?
3: Sì. Pomeriggio, sì.
1: Alle 6 chiunque vuole prendere un tranquillante, uno psicofarmaco, lo prende?
3: Sì, esatto. Io quante volte ho chiesto, per esempio, mi dai 2 o 3 liriche qui e te le danno, tranquillamente.
1: Tu mi dicevi sei tornato a casa con una riserva pure, vero?
3: Sì, anche con una riserva, che io quello porterò in televisione perché mi sto organizzando per una trasmissione televisiva pure di questa problematica.
1: E fai bene. Senti, sì, ma nel carcere ci sono anche tanti ragazzi tossicodipendenti?
3: Sì, ce ne sono, sì, che prendono anche il metadone, prendono.
1: Ma al di là del metadone, vengono seguiti tipo comunità terapeutiche, il CERT li prende in carico oppure no?
3: Insomma, così e così, qualche caso proprio.
1: Qualche caso?
3: Sì.
1: Mi dicono che però nel carcere di Lecce c'è pure, oltre che uno smercio di telefonini illecito, c'è anche uno smercio di droga, vero?
3: Sì, esatto, sì, di quello assai proprio.
1: Cioè la droga entra?
3: Sì, fumo, cocaina, non ci sono problemi.
1: Ho letto sui giornali che un paio di mesi fa è stato un drone è arrivato nel carcere di Lecce e ha consegnato droga e telefonini. Succede anche questo?
3: Sì, facilmente, di notte entrano in funzione i droni.
1: Ah sì, eh?
3: Sì, fanno sparare dei fuochi d'artificio e poi entrano questi droni e consegnano.
1: Perché fanno sparare i fuochi d'artificio?
3: Per non far sentire il rumore del drone.
1: Ah, sparano i fuochi d'artificio?
3: Sì, fuori, tipo una festa, dice, per esempio, è uscito il detenuto, invece non è vero. In quel momento arriva il drone.
1: Il drone che consegna la droga dentro al carcere di Lecce?
3: Sì, esatto.
1: Droga o microtelefonini?
3: Sì, esatto.
1: Certo, bisogna pure, da detenuto, dico, devi pure stare attento a guardarti le spalle nel carcere di Lecce.
3: Sì.
1: Cioè, deve paura.
3: Sì, è anche pericoloso come carcere. Devi essere molto duro perché ci sono persone che ti minacciano se non fai quello che dicono loro. È brutto come carcere. Io che l'ho vissuto, è brutto.
1: Lo credo. Senti, tu dicevi prima che quanto è difficile ottenere una misura alternativa alla detenzione quando uno è ristretto nel carcere di Lecce. Perché tu, per esempio, sei uscito con misura alternativa o a fine pena?
3: No, a fine pena.
1: Ma perché è così difficile avere le misure alternative nel carcere? Cioè,
3: perché
1: rigettano?
3: Allora, questa non è colpa di un magistrato, a volte si dà la colpa al magistrato di sorveglianza, non è vero. la colpa è sia della direttrice del carcere o il direttore, chiunque sia, e dell'educatrice dell'area trattamento della propria del carcere, è quello che ti può far uscire, non è il magistrato. Il magistrato, una volta che gli arriva la relazione positiva, mette la firma e ti fa andare in misura alternativa. Il problema è il carcere.
1: Ah, che non gli arrivano al magistrato le informazioni sufficienti per poter decidere.
3: Bravo, sì, sì. Questo dice. Per poter decidere.
1: Sta di fatto che tu sei uscito a fine pena.
3: Sì, io sono uscito a fine pena.
1: Ecco.
3: E ma... ne sono fiero.
1: Ma ecco, tu sai, forse lo sai, che la legge prevede, l'ordinamento penitenziario prevede che una persona detenuta, quando è liberante, quando sta per finire di scontare la pena, debba essere accompagnata gradualmente verso la libertà, cioè gli assistenti sociali, l'UEPE, gli educatori, lo devono aiutare per risolvere problemi di lavoro, casa, eventuali problemi familiari. Tu hai ricevuto, tu ed altri a Lecce, avete ricevuto questo accompagnamento verso la libertà?
3: No, non esiste questa accompagnamento. Il lavoro io me lo sono trovato io da solo, come sono uscito.
1: Ecco, perché tu adesso sei libero, finalmente lavori, perché sei bravo e tenace, sì. Ma il lavoro te lo sei trovato da solo?
3: Sì, da solo, proprio da solo.
1: Ma quando ti hanno scarcerato, è vero che quando esci con quella busta in mano, sì, vabbè, finalmente sei libero, però dentro di te non sai dove andare, non sai che lavoro farai, è vero che è un momento drammatico quello da...
3: Sì, quello è il momento più difficile di un detenuto. Perché ti senti proprio sbandato quando esci.
1: Senti, dico, tu hai scontato la tua pena complessiva, quasi 4 anni, 3 anni e 9 mesi se non sbaglio,
3: sì,
1: no?
3: Sì.
1: Ecco, ma dimmi, l'hai passata questa pena complessiva tra il carcere di Foggia, Lucera e poi Lecce, come abbiamo visto.
3: Sì.
1: Ma nel complesso questa pena, questa carcerazione, ti ha insegnato qualcosa?
3: Il carcere non insegna proprio niente, cioè ti rieduchi tu da solo, io mi sono rieducato io da solo.
1: Quindi non è stato il carcere che ti ha insegnato qualcosa, ma è stata la tua buona volontà?
3: Sì, una mia buona volontà di testa proprio che ho preso, personalmente.
1: Nicola, se vuoi puoi salutare i tuoi compagni detenuti che hai lasciato nel carcere di Lecce, che magari adesso ci stanno ascoltando.
3: Sicuramente, certo che li saluto, specialmente al signor Carmine.
1: Grazie Nicola.
3: E no, grazie a te, di niente.
1: E buona fortuna soprattutto, eh.
3: Grazie, alla prossima, ciao.
1: Queste le voci, insomma, delle persone detenute, da nord a sud, da est a ovest, da Udine, Treviso, Sollicciano, Cagliari, Sassari, Latina, Lecce, voci che raccontano una costante disperazione, una costante illegalità. Ed è esattamente questa la realtà con cui la politica dovrebbe fare i conti, con cui la politica dovrebbe, deve confrontarsi.
4: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
5: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
6: E questa era Radio Carcere di Riccardo Arena, sono le 22 in punto, questa è Radio Radicale, proseguiamo con la programmazione serale della nostra emittente, ricordandovi che per alcune settimane, diciamo per questo mese in buona sostanza, non c'è la trasmissione a cura del Partito Radicale di Diego Sabatinelli, che riprenderà appunto a fine giugno. In questo spazio vogliamo farvi ascoltare oggi la presentazione del libro Le scarpe di Tel Aviv di Massimo Andolfi, edito da Perrone, presentazione che si è tenuta il 25 maggio scorso a Roma con gli interventi dell'autore Massimo Andolfi, che è consigliere di amministrazione della Fondazione Ugo La Malfa, di Alessio Di Martino, direttore commerciale della Giulio Perrone editore del volume, di Primo Mastrantoni, radicale storico e presidente del comitato tecnico scientifico dell'ADUC, e dell'attore Francesco Andolfi. Buon ascolto.
7: Allora, abbiamo cominciato con un po' di ritardo, ma allora volevo solamente inizialmente presentarvi gli amici che hanno deciso di darmi una mano in questa prima presentazione che avviene come ormai tradizione sempre qui ai Meloncini, fin qui ha sempre portato bene, spero che continui così. C'è l'amico Alessio Di Martino, in rappresentanza della casa editrice, c'è Primo Mastrantoni, consorcio del circolo della TV Remo, grande amico con cui sono sempre state grandi discussioni politiche. Poi è solamente un caso che c'è un'omonimia con il quarto presente al tavolo, anche lui si chiama Andolfi, ma cioè non succede quasi, non succede quasi mai. E credo che però appunto questo mio omonimo leggerà qualche passo del libro. E vorrei iniziare dando la parola per l'appunto ad Alessio, con cui penso di dare la parola ad Alessio.
8: Allora, innanzitutto vi ringrazio di essere qui presenti stasera, come sempre numerosi alla prima dei libri di Massimo. Ormai è il quinto libro che Massimo pubblica con la casa editrice per cui lavoro, la Giulio Perrone Editore. In realtà il primo approccio che ha avuto Massimo con la casa editrice non mi vedeva presente, è stata un'eredità che ho colto, e però è il quarto libro dei cinque che facciamo insieme, ed è stata una conoscenza prima di tutto a livello umano, per quanto mi riguarda, molto arricchente, perché insomma penso che lo conosciate tutti meglio di me, ma insomma Massimo è una persona con cui si può parlare di tanti argomenti e in tanti modi diversi. Si possono affrontare argomenti leggeri in modo profondo, argomenti profondi in modo leggero, sempre con la stessa, diciamo, dovizia di particolari, la stessa esperienza di vita, la stessa cultura. E questo è il motivo per cui ho sviluppato proprio prima di tutto il piacere umano di passare del tempo con Massimo, prima appunto del fattore lavorativo. E questo libro in particolare è un po' diverso da quelli che ha scritto per noi fino adesso. Affronta, come dicevo prima, un argomento estremamente attuale, oddio, è attuale da 70 anni ormai, ma insomma ogni tanto purtroppo diventa più attuale dell'attuale, e adesso è uno di quei momenti, e Massimo lo affronta con procedendo su un doppio binario, non parallelo ma che si interseca, cioè lo affronta in un modo molto informato e molto preciso, dando però, avrete poi modo di leggerlo, dando modo a tutte le varie opinioni che si possono avere in merito di prendere spazio nel romanzo, di avere una rilevanza. Quindi non è, come spesso capita in romanzi di questo tipo, cioè che affrontano argomenti molto scottanti, molto caldi, un romanzo a tesi, cioè non è un romanzo che porta avanti l'opinione dell'autore sull'argomento, ma è un romanzo che fa quello che dovrebbero fare tutti i romanzi a prescindere dall'argomento trattato, cioè crea un conflitto tra vari pensieri e varie opinioni intorno alla questione arabo-israeliana. E lo fa anche qui in un modo congeniale a Massimo, cioè in un modo non accademico, non saggistico, ma con una struttura estremamente dialogica, cioè un romanzo che va avanti tramite i dialoghi tra i personaggi, quindi tramite proprio alle volte dei veri e propri scontri dialettici, e quindi ha un sapore, anche se all'epoca le opere non venivano trascritte, ha un sapore quasi socratico, cioè proprio un portare avanti dei discorsi attraverso la dialettica, quindi attraverso i confronti intellettuali tra i vari personaggi. È anche particolare il protagonista che Massimo mette al centro della vicenda, cioè un uomo che secondo me è una trovata narrativa molto azzeccata. Infatti quando me ne parlò la prima volta diedi subito il mio assenso in maniera entusiasta, cioè il protagonista di questo romanzo è una persona del tutto ignara del contesto, cioè chiaramente è a conoscenza in maniera molto superficiale, come tanta gente, di quello che sta succedendo, ma non è minimamente interessato, non ha una cultura specifica sull'argomento e quindi non ha neanche una sua opinione e forse non è neanche interessato ad averla all'inizio della narrazione. Poi per un evento specifico si reca sul posto e entra in contatto con varia gente che vive sulla propria pelle quotidianamente quella situazione, e c'è qui un suo sviluppo personale e lo sviluppo poi della vicenda che leggerete. Quindi in questo senso è un romanzo che io ho letto veramente con un grandissimo piacere misto a interesse appunto perché mi ha fatto guardare alla situazione da diversi punti di vista, dei punti di vista a cui io non ero francamente nemmeno abituato, e allo stesso tempo ha creato quello che deve creare ogni narrazione fittizia, quindi ogni narrazione di fiction, quindi deve creare interesse, deve creare empatia, deve creare pathos, e quindi il romanzo fa tutto questo e secondo me è una chicca da leggere con molta attenzione. E prima di lasciare la parola agli altri, mi sono dilungato anche troppo, e volevo anche ringraziare personalmente e a nome della casa editrice Massimo, perché oltre a essere un nostro autore è anche una persona che mette a disposizione della casa editrice le sue conoscenze, il suo pubblico che si è creato in questi anni, e non è una cosa scontata, perché è un momento, anche qui è un momento che dura da tanti anni, è un po' come la questione arabo-israeliana, meno grave ma insomma anch'essa per noi gravosa, è un momento dell'editoria davvero davvero davvero difficile. E avere un autore che si presta in questo modo a organizzare presentazioni, a far circolare il libro, a diffonderlo fra i propri lettori, i propri contatti, è un regalo che Massimo fa alla casa editrice non indifferente e che non fanno in molti, e per questo volevo ringraziarlo di cuore.
7: No, io ovviamente ringrazio Alessio e con lui ovviamente Giulio Perrone della casa editrice, tutti gli altri amici, ragazzi, giovani che lavorano, e effettivamente insomma credo che sia abbastanza noto a tutti che in tutti i settori c'è un'aspirazione del potere verso l'alto, ovviamente a discapito delle realtà più piccole, e la casa editrice Perrone ha festeggiato l'anno scorso 20 anni. Direi che sono 20 anni eroici, per quello. Quindi da questo punto di vista mi faceva piacere.
9: Lotta e non di governo. Di lotta.
7: E quindi mi faceva piacere che, oltre a quelli che sono stati i nostri rapporti personali e professionali, emergesse questa situazione, emergesse con tutti gli amici che possiamo incontrare in queste occasioni. Cioè c'è un problema che riguarda ovviamente le case editrici, così come c'è un grande problema che riguarda le librerie indipendenti, cioè c'è sempre questo fenomeno di assorbimento dai grandi gruppi, eccetera. Ovviamente va tutto bene, però credo che se ciascuno di noi può dare una mano a queste realtà, che sono realtà poi imprenditoriali, oltre a essere di un ottimo livello culturale, credo che ciascuno di noi avrebbe fatto il proprio mestiere. Sono felice di dare la parola al mio amico primo Mastrantoni. È difficile che noi ci incontriamo a quest'ora, normalmente i nostri incontri sono incontri mattutini, ma lascio la parola a primo per raccontarvi tutto.
10: Grazie, buonasera a tutti. Dunque, qualche socio nei giorni scorsi mi ha chiesto: ma perché presenti questo libro di Massimo, Le scarpe di Tel Aviv? E la risposta in realtà è molto semplice e nasce da una abitudine, da un rito quotidiano, perché ogni mattina tra le 7:30 e le 8 in una chat che mi sono inventato, che si chiama Primo Pensiero, Massimo ed io ci prendiamo un caffè, che è un caffè virtuale ovviamente, ma sempre fedele perché prosegue ormai da tempo, e in questa chat si scrive di storia, di politica, di geografia, di economia e in sintesi quello che oggi viene definito comunemente di geopolitica, che è un terreno che attraverso ormai da decenni, quindi come osservatore e quindi qualcosa dico insieme a Massimo. E di geopolitica parliamo oggi e parliamo di un'area interessata appunto alla geopolitica attualissima, che è quella di Israele. E però mi permetto di dire che Israele non è solo Israele, Israele si inserisce in un contesto più ampio che quello del Medio Oriente, che è una storia complessa fatta di popoli che vanno e vengono, di imperi che nascono e che crollano, di ferite che si producono, si ricuciono, però non sempre completamente, e quindi continuano a sanguinare. E in questa parte del mondo, così come è descritta, non tutto appare per quello che è, perché le strade non sono strade comuni, sono strade che hanno visto nei secoli il passaggio degli eserciti, di pellegrini, di profughi e di quant'altro. E un quartiere in quest'area non è un quartiere, ma è un risultato di migrazioni, di ricostruzioni, di incontri, di ritorni e quant'altro. E Israele vive in questa complessità, è al tempo stesso giovane e antico, è moderno e pieno di memorie. E Tel Aviv, che è il titolo anche qui del libro, si presta perfettamente a questa individuazione. È una città che ha grattacieli vivissima, delle bellissime abitazioni, è una città che pulsa di vita, nonostante che ci siano queste pulsioni siano interrotte da allarmi notturni e diurni. È una città che è nuovissima ma che appartiene già al passato. E di questa storia volevo dire com'è nata Tel Aviv. Tel Aviv è nata nei primi anni del Novecento da una situazione stranissima, perché l'area dove oggi c'è Tel Aviv era praticamente una specie di deserto, c'erano delle dune con qualche arbusto e un'associazione ebraica comprò 5 ettari di terreno, ci fece arrivare delle famiglie ebree e ci fu una ripartizione fra queste famiglie. La ripartizione è molto simpatica perché loro presero 120 conchiglie, 60 bianche e 60 scure, e in quelle bianche scrissero il nome, in quelle scure il lotto dell'area dei 5 ettari, e così si instaurò questa città che già un anno dopo della presenza della famiglia ebraica già aveva i viali, aveva le costruzioni. Poi ha avuto uno sviluppo enorme, specialmente perché sono arrivati dall'Europa, dalla Germania, gli architetti tedeschi della scuola del Bauhaus, che se c'è qualche architetto qua si capirà perfettamente. No, è citata nel libro Bauhaus. Ed è insomma un'architettura estremamente lineare, bianca, che tra le altre cose è stata riconosciuta anche dall'ONU come patrimonio. E in questo contesto di antico e di nuovo in contemporaneo si muove il nostro protagonista, che è descritto da Massimo, perché arriva per un lavoro, ma arriva che è un italiano, e arriva con le sue scarpe, ma le scarpe nel libro non sono scarpe, sono un simbolo, è una metafora, sono le scarpe di quelli che per millenni hanno praticamente attraversato quelle strade, quei territori, di gente che ha cercato lavoro, ha cercato fortuna, ha cercato di di inserirsi, eccetera, ha cercato pace e purtroppo non sempre l'ha ottenuta. E qui è un racconto, diciamo, che coinvolge anche

0: semplice, direi addirittura disarmante, perché dice si va avanti camminando con curiosità, con timore, con coraggio, sapendo però bene che ogni passo che ciascuno di noi lascia comunque una traccia in una storia che è molto più grande, una storia di millenni, ed è anche quello che fa Massimo. Massimo indossa le sue scarpe, si mette in cammino, attraversa, come dice lui, tra incertezze colossali, si lascia guidare dal desiderio e dalla speranza di intravedere una luce in fondo al tunnel, poi magari la spiegherà meglio lui cos'è questo tunnel. Ma sostanzialmente il romanzo è questo, un viaggio dentro la fragilità e la tenacia umana, dentro un presente che però riguarda tutti, perché continuamente noi siamo fragili e anche tenaci perché proseguiamo. Questo è un libro attualissimo, molto ben documentato e anche per certi aspetti intrigante. È scritto con una lingua piana che non ostacola il lettore, anzi lo favorisce, e quindi non rimane che, visto che molti l'hanno comprato, non rimane che leggerlo, perché appunto ci sono storie nel libro, ma anche le nostre, che non si ascoltano soltanto, ma si attraversano, e questo è il messaggio che il libro, a mio parere, vuole anche dare. Grazie.
1: Allora, ringrazio ovviamente Primo di questa bellissima presentazione. Cioè, in realtà, diciamo, i miei romanzi, anche per merito dell'editore, in 5 anni sono 4 romanzi, a parte la raccolta di racconti brevi dell'anno scorso. Sostanzialmente hanno tutti uno stesso format, diciamo. Cioè, in realtà, ci sono sempre dei protagonisti che sono delle persone, si direbbero delle persone normali, e come tutte le persone normali fanno fatica adesso ad avere una visione abbastanza chiara del futuro, e quindi normalmente, diciamo, vivono una vita in cui la programmazione è una programmazione fatta non dico ad horas ma forse a mesi, e tutti questi protagonisti in realtà a un certo punto vengono colpiti da qualche cosa. Nel primo romanzo, che è il Mantesino, quello qui era stato scritto a Capri, e lì il problema era la Madonna che piangeva al Flaminio, cioè il problema del rapporto in fondo col trascendente, che può essere un rapporto autentico ma anche un rapporto strumentale. Quello ambientato a Venezia è il rapporto col denaro, cioè questa persona normale che viene investita da una vincita di, non so, 300-400 miliardi, e quando tu hai tanti soldi poi alla fine bene bene cosa fartene, cioè ti devi porre il problema, non è solamente quello di cambiare casa o di cambiare la macchina. In Anatocismo Napoletano c'era un signore che non voleva assolutamente andare a Napoli, di cui aveva paura, e a maggior ragione al quartiere Sanità, di cui aveva sentito solamente sparatorie, e che invece per casi della vita si trova lì dentro e nasce questa questione che in controluce ha il rapporto fra il nord e il sud dell'Italia, ma che poi è il rapporto fra il nord e il sud del mondo. Qui c'è una questione che è una questione in cui anche in questa occasione il protagonista si trova per caso, diciamo, catapultato all'interno di uno dei luoghi che fanno i titoloni dei giornali, cioè si trova, ed è un signore che sì, come tutti noi probabilmente adesso negli ultimi anni abbiamo imparato che esiste Hamas, gli Hezbollah, gli Houthi, quali sono i rapporti interni della politica israeliana, però di tutto questo aveva sentito parlare in qualche modo forse un po' al telegiornale, non era mai stato un problema della sua vita, e siccome va lì per tentare di risolvere un affare, in realtà, e non è facile risolvere un affare in Israele in questo momento, sa che deve aspettare. Devi aspettare che arrivi il momento buono, e per aspettare

0: aspettando, parla con la gente e trova un paese complessivamente diviso, diviso in tante sensibilità, perché poi in realtà la realtà ebraica sono tante cose, cioè l'ebraismo è una religione, è in parte anche uno stato, è una cultura, è anche una modalità di stare al governo. Tutte queste sensibilità in una realtà numericamente abbastanza limitata, perché poi in realtà ci sono 8 milioni di abitanti in Israele, e in qualche modo lui se li trova di fronte. E sono persone che discutono, perché francamente gli ebrei e gli israeliani sono persone che parlano, e non è che se le mandano a dire le cose, anche a casa, anche in famiglia. Ed è quello che io ho tentato di far emergere all'interno di questo libro.
1: Mi scuso perché quando ci sono tre israeliani ci
0: Sì,
1: sono quattro opinioni diverse.
0: tre israeliani, quattro opinioni diverse. E allora vorrei pregare Francesco, in qualche modo, proprio di farvi entrare un po' in medias res della storia del libro. Grazie.
2: Questa volta, oh, eccola, questa volta introduciamo l'asta. Non c'era mai stata prima, adesso mi sento libero. L'asta. Le scarpe di Tel Aviv, di Massimo Andolfi. Sta battuta la faccio sempre, qualcuno ogni tanto si ricorda. Lunedì 9 febbraio. Cara Marta, ho deciso di scrivere qualche appunto, nulla più che una piccola rassegna di un viaggio del quale non sei a conoscenza. Ti scrivo da Tel Aviv, dove sono arrivato stamattina e dove non so per quanto dovrò fermarmi. È tanto tempo che non ti scrivo, forse nessuno scrive più in assoluto, ma ho tanti pensieri che mi affollano la mente ed evidentemente ho la speranza che in questa forma un po' desueta per noi due, che ci scambiamo da tempo solo messaggi, per così dire, di servizio circa il meteo, la salute o i nostri programmi a breve scadenza, di trovare un filo, un raccordo unitario di tutto quello che vorrei dirti. Non ti nascondo che questo mio diario confido di poterlo consegnare direttamente nelle tue mani al mio ritorno, ma nello stesso tempo uno dei motivi, forse il principale, che mi spinge a scriverti è il timore che questo possa non accadere. Il paese che ora mi ospita, già al primo impatto, mi è apparso magnifico, ma su di esso aleggia anche un'aura di pericolo costante. Ho visto in giro tanti giovani, belli e sorridenti, ma molti di loro, ragazzi e ragazze, anche più giovani di te, sorvegliano le strade in divisa con il mitra tracolla. In Italia, i pochi a cui ho confidato la mia decisione di venire, mi hanno guardato perplessi e preoccupati, ed anch'io, quando mi hanno ventilato questa possibilità, sono stato molto incerto. Allora, qualche tempo fa ti ho telefonato per sentire cosa ne pensavi, ma il nostro colloquio, ricordi, prese subito una piega inattesa. Eri felice ed insieme timorosa che ti potesse sfuggire dalle mani un'occasione che aspettavi da anni, da quando hai deciso di non seguirmi a Roma per proseguire i tuoi studi a Napoli, la città dove ti sei laureata. Hai preso la specializzazione dove ti attende la carriera accademica a cui aspiri. Dopo anni di coabitazione con altri studenti e colleghi, finalmente avevi forse trovato la casa che sognavi, solo tre stanze, ma proprio sugli scogli di Mare Chiaro. Gli eredi di un villino d'epoca avevano deciso di dividerlo in appartamenti più piccoli da vendere separatamente. Per comprare il tuo, il mio, dicesti con entusiasmo, servivano 300.000 euro. Allora non abbiamo parlato più del mio possibile viaggio in Israele perché mi è venuto spontaneo dirti baldanzosamente: ok, ci pensa papà, ti mando subito i soldi per la prima caparra necessaria per prenotare l'affare. Quelli erano gli unici che in quel momento avrei potuto darti. Il resto, il grosso, sono venuto a guadagnarmelo qui.
0: c'è una piccola comunicazione di servizio, ma molto importante. Sono felice di che fra di noi sia arrivato il nuovo presidente del Reale Circolo Teveremo, l'avvocato Andrea Granzotto. Per il Teveremo, i pip! I pip! I pip! Per il presidente Granzotto, i pip! I pip! I pip! Una comunicazione di servizio. E adesso io vi darei un attimo la parola. Riprendo io la parola perché, a dire la verità, questo racconto che fa Ferdinando, detto Fefè, che lui anche lui era abitato a Napoli, lui è romano, ma era abitato a Napoli e sto Fefè gli era rimasto sulle spalle. Ferdinando, detto Fefè, scrive questo diario della sua presenza a Tel Aviv, a questa figlia lontana, appunto come ha letto Francesco, sperando di poterglielo consegnare, però nel timore che succeda qualcosa dice vabbè, l'esperienza che sto vivendo comunque io la scrivo. E c'è un altro personaggio, sono diversi personaggi del romanzo, c'è un altro personaggio che ha un ruolo importante secondo me, o perlomeno speravo che potesse avere un ruolo importante nel romanzo, ed è un professore fra le tante persone che Ferdinando, detto Fefè, incontra nell'unico bar napoletano del lungomare di Tel Aviv, tenuto da un napoletano che si chiama Pepe. Quindi si va a prendere, Fefè va a prendere il caffè da Pepe a Tel Aviv, cioè sostanzialmente è una sorta di enclave napoletana in una situazione del tutto diversa. In realtà lui cerca una persona, lui è un lobbista, quindi è una persona curiosa, lui cerca di capire che cosa c'è scritto quando gli danno da mangiare delle cose, del breakfast, ed è arrivato forte perché ha portato dietro di sé una libreria, cioè la guida di Israele, e all'aeroporto ha comprato un libretto in cui ci sono storie e barzellette sugli ebrei scritte dagli ebrei. Quindi sostanzialmente mentre lui si aggira e vede queste scritte incomprensibili, cerca di memorizzarle, e gli viene in mente una di queste barzellette, che è appunto un ebreo a schiena zitta, di quelli che venivano dall'Europa orientale, il quale arriva in Israele, ha bisogno di un oculista, va dall'oculista e l'oculista gli fa leggere la prima linea dell'optometro, con tutti, sono X, Z, W, B, H, eccetera. Poi, non sicuro che il paziente abbia letto, dice: lei ha letto la prima linea? E quindi, tanto per capire come è scritto l'ebraico. Mentre invece lui risponde: certo che l'ho letto, questo è il nome di un mio amico, dice. Ed era. E questa è una delle situazioni. Però c'è un protagonista, che è un protagonista decisivo, secondo me, per tentare di spiegare a una capra in geopolitica, come Ferdinando, detto Fefè, che è il professor Secondo d'Altavilla, che lui incontra al bar, e c'è fra loro una sorta di negoziato. Sostanzialmente il professor Secondo d'Altavilla gli dà delle grandi lezioni di storia in cambio del fatto di vedere si è offerto il caffè e una sfogliatella, perché Pepe, il padrone del bar, quando è morta la moglie israeliana, finalmente può fare tutte le sfogliatelle che vuole. E c'è, vorrei pregare Francesco di, se crede, di descrivere il professor Secondo d'Altavilla, che è quello il quale darà queste lezioni di storia e di geopolitica al protagonista.
2: Tutto questo allontanando il microfono sempre un pochino di più. Ti ricordati? È troppo forte, qualcuno vuole che l'abbassi, oppure va bene così? Faccio un passo. Avevo proprio bisogno di una bella dormita. Dopo tante novità piovutemi sulla testa tutte insieme, il viaggio, l'arrivo nella nuova città caotica ma calda e accogliente. Sai che Tel Aviv significa collina della primavera? L'accommodation con il letto veramente comodissimo, l'interlocutoria visita all'ambasciata, le lunghe passeggiate con il professore e con la bella Miria. Ci siamo scambiati i numeri di telefono, ma non mi sembrava il caso di chiamarla così a ridosso del nostro incontro. Per cui, dopo una rilassante fumatina post-breakfast, nella meravigliosa terrazza dell'albergo da cui si vede il mare, ho pensato di chiamare Abigail un po' per farmi vivo e un po' per sapere se stava organizzando il tour di Gerusalemme di cui avevamo parlato. La faremo presto, ma non oggi. L'esperienza in bicicletta di ieri è stata magnifica, per cui ho deciso di ripeterla, ma non prima di essere passato da Pepe per un vero caffè. Non che avessi proprio voglia di rivedere il professor Secondo, ma prima di tutto non ero così certo di trovarlo là. E poi la lunga e motivata dissertazione politica fattami ieri da Miria mi rendeva più baldanzoso di correre il rischio di un nuovo incontro, sentendomi un po' più ferrato ad affrontare una eventuale conversazione su temi storico-politici. Quando ho ordinato il caffè, infatti, lui non c'era. Anzi, la verità è che quando sono entrato non l'ho visto, perché stava rannicchiato in un seminascosto tavolino d'angolo dal quale mi ha apostrofato con il suo immancabile epiteto «Giovanotto!». Non che fossi proprio felice di sentire la sua voce, ma girandomi verso di lui ho realizzato che la vista del suo abbigliamento valeva l'incontro e la quasi sicura successiva conversazione. Sai, Marta, quei film tratti dai romanzi di Agatha Christie per cui l'ispettore Poirot deve risolvere intricati casi di omicidi accaduti in esotiche terre meridionali? L'assassino viene alla fine sempre smascherato tra i componenti di combriccole di gentiluomini inglesi spinti nel deserto dall'irrefrenabile desiderio di realizzare eccezionali ritrovamenti archeologici. Mentre si aggirano tra tende issate nella sabbia, sono tutti puntualmente vestiti con meravigliosi completi di cotone egiziano bianco beige che restano, giacche, pantaloni e gilet, impeccabili ed inossidabili a qualunque stazionatura, a dispetto di ogni acrobazia in cui si cimentano i loro proprietari, sia che scavino tra antiche rovine o si rincorrano a dorso di veloci cammelli. Avrei sempre voluto avere un vestito uguale a quelli. Nel bar di Pepe, mentre ci salutavamo, io non ce l'avevo, ma il professore sì. Per di più, ingentilito da un frivolo papillon giallo a pallini bianchi e da un leggero bastone di canna. La possibilità di ammirare da vicino una tale meraviglia ha in parte lenito il disagio di dover ascoltare la lunga dissertazione che, secondo D'Altavilla, ha ritenuto indispensabile regalarmi nelle successive 2 ore.
3: Sei tu che lo devi dire.
4: Faccio. No, Massimo ha avuto così la simpatia di chiamare questo professore Secondo e io mi chiamo Primo. Entrambi siamo biologi, non so se ci sono qualche assonanza, e comunque quello che poi leggerete nel libro è anche il frutto della quel caffè mattutino tra le 7:30 e le 8 che le mattine insieme prendiamo e ci scambiamo anche queste informazioni. Le leggerete poi nel libro, quindi sono riportate, sono elencate, quindi non le ripeto più. Fa un'analisi il professore, che poi lavora in un prestigiosissimo istituto di ricerca che è il Weizmann, che è quello che poi ha messo a punto quel prodotto per le ustioni, perché le ustioni sapete che quando sono pesanti rimane il bisturi della parte necrotica, e invece con questo medicinale che si spalma sopra le le ferite necrotiche praticamente non c'è bisogno di tagliarle, ma man mano vengono assorbite e quindi si ricostituisce il tessuto sottostante senza metterlo immediatamente in evidenza. Ebbene, questo professore rifà, perché è convintissimo della sua posizione, insomma, lavora pure lì in questo istituto di ricerca, e fa questa dissertazione sulla storia di Israele, apportando tutta una serie di notizie che poi non ve le ripeto, insomma, le potete leggere nel libro. Manca però un aspetto.
5: Perché si chiama secondo?
4: Perché si chiama secondo e non primo? Perché manca questo aspetto, che è quello di una strategia complessiva che riguarda proprio quell'area, cioè l'area medio orientale. E questa strategia complessiva si chiama Via del Cotone. Voi sapete che la Cina esporta praticamente in tutto il mondo, e la capacità, le vie di esportazione riprendono il nome di quella del 1200, no? La via del Cotone e la via della seta, Marco Polo, insomma, se ve lo ricordate, eccetera. E invece altri paesi arabi, Israele stesso, l'Europa, gli Stati Uniti, vogliono impiantare, vogliono una, diciamo, via alternativa che si chiama Via del Cotone. Questa Via del Cotone ha un centro in Arabia Saudita con un investimento di 500 miliardi di dollari, quindi una cifra pazzesca, per costruire una, praticamente una struttura lunga 170 km fatta di porti, aeroporti, autostrade, linee ferroviarie, centri di ricerca, alberghi e quant'altro. Attraverso questa struttura dovrebbe passare tutto quello che è la manifattura della parte est dell'Asia, quindi praticamente l'India soprattutto, ma tutte le altre nazioni che ci sono, anche il Pakistan, il Bangladesh, l'Indonesia e quant'altro. E questa via aveva però un presupposto, che lo Stato di Israele firmasse degli accordi con i paesi arabi, i famosi accordi di Abramo, che già sottoscritti da alcuni paesi ma non da tutti, e che a novembre del 2023 erano pronti per essere firmati. Il 7 ottobre succede quello che conoscete, insomma, l'attacco di Hamas, poi il giorno successivo di Hezbollah, poi 10 giorni dopo quello degli Houthi, e poi ancora le milizie iraniane di stanza in Iraq. Ecco, in questa storia, quindi c'è una linea, diciamo, di geoeconomia alternativa alla Via della Seta, che avrebbe scatenato questa fortissima opposizione, che ha impedito la sottoscrizione degli accordi, comunque li ritarda senz'altro, e che invece era la motivazione vera dell'attacco, perché a volte ci perdiamo un po' nelle singole situazioni particolari. E questa cosa però la fa notare un ragazzo, in cui il protagonista Ferdinando si ritrova in questa famiglia con questi figli, e un ragazzo appunto gli dice: ma in effetti, se il problema è la Via del Cotone e chi si oppone alla Via del Cotone è la Cina, quindi il punto di riferimento nostro, degli Israele, nemico, è la Cina. Certo, la Cina è la testa, l'Iran è il braccio, Hamas e gli altri proxy, come vengono chiamati, sono le mani. E questo aspetto invece sfugge al professor Secondo, ma ecco perché si chiama Secondo, però è presente invece nel ragazzo, perché in questo ragazzo individua lo schema geoeconomico mondiale. E questo libro appunto dà anche questa prospettiva, perché ripeto, è un libro attualissimo, molto ben documentato, che dà appunto questa indicazione di una di un'attività, di una guerra e di uno scontro all'arma bianca, veramente, tra due potenze economiche, una già consolidata, che è sono gli Stati Uniti d'America, e dall'altra parte invece quella emergente che sovrasta la Russia, ma che sta sempre più evidenziando, che è appunto la Cina. E da questo scontro economico nascono anche gli scontri militari e tutto quello che sta succedendo in questi mesi e anche in questi giorni.
0: Allora, cari amici, ovviamente per provare a scrivere un piccolo libro in cui si parlava di cose molto, molto importanti, e nello stesso tempo, come credo sia emerso anche dalle letture, cioè tentare di mantenere, lo voglio dire perché mi sono complimentato col Presidente, ma c'è anche il Vicepresidente. Cioè, secondo me il Vicepresidente dovrebbe avere un cappello apposito che non ha ancora, cioè tu l'hai ordinato, ma ancora. No, mi è venuto in mente adesso, non solo che gliel'avevo detto personalmente, ma perché insomma in fondo il tentativo, il vicepresidente e credo anche past president della commissione cultura, non so se ma ancora sei, no, forse, però voglio dire è stata anche una delle persone che spesso ci ha dato il privilegio di andare al circolo e sentire dei concerti bellissimi. Quindi avevo fatto un giro di pensieri e quindi il tentativo era di poter parlare di temi così importanti, così gravi, e che in questo modo così angoscioso, diciamo, pesano sull'animo di tutti, per così dire con uno stile mozartiano, cioè in qualche modo, diciamo, mantenendo un approccio light anche nella definizione dei problemi. Ovviamente questo ha preteso tutta una serie di letture, ho parlato con molte persone, avevano fortunatamente tutte idee diverse. Sostanzialmente ho corso il rischio di perdere amicizie trentennali sia per un motivo sia per il motivo esattamente opposto. È un rischio che, come dire, mi sono sentito di correre avendo avuto un approccio culturale e politico sempre di estrema minoranza, quindi il fatto di esserlo anche in questa occasione sostanzialmente non mi ha spaventato tanto. Però è chiaro che nelle conversazioni, nelle letture, questi temi, e uno di questi, diciamo, primo lo ha tratteggiato, ancorché sinteticamente, avevano la prevalenza. E avevano la prevalenza su una cosa che invece a me, quando scrivo i romanzi, sta particolarmente al cuore, che sono le storie d'amore. Ora, a dire la verità, è chiaro che io posso parlare solamente di storie d'amore senili, cioè adesso effettivamente come si fidanzino a 16 anni, francamente non lo so, non so nemmeno se lo fanno nella stessa stanza, diciamo, o se invece lo fanno, come dire, cioè c'è una sorta di una sorta di smart loving, cioè al posto dello smart work. E però certo gli capita sempre a questi qui, che sono dei poveri disgraziati, che sono i protagonisti dei miei libri, di incontrare sempre però delle donne assolutamente straordinarie, assolutamente bellissime. E quindi io vi prego di guardare con attenzione alla parte geopolitica. E non si sente?
5: Posso inserirmi?
0: Come?
5: Posso inserirmi? No, sempre delle donne molto interessanti incontra Massimo in questi racconti. Ci avete fatto caso che la moglie è sempre morta?
0: No, devo dire che frequentando Primo tutte le mattine, questo mi ha consentito anche di avere una certa disinvoltura dialettica, e quindi diciamo questo fatto che effettivamente capita nei romanzi, lungi dall'essere un wishful thinking, diciamo, in realtà è un modo per aggirare una questione fondamentale, che è la questione del tradimento, cioè il vedovo non tradisce. E devo dire questo, questo è un aneddoto, della fine del dibattito sull'aborto. Vabbè, è un altro libro questo. Allora, è arrivato il momento in cui normalmente si chiede a tutti gli amici se hanno delle domande da fare. E stavo pensando che questo libro, nel caso voi decideste di leggerlo, per tutto di comprarlo, decideste di leggerlo, e sostanzialmente credo che molte domande ciascuno di voi le può certamente suggerire. E quindi sono domande che forse varrebbe la pena che ciascuno di voi, se ha desiderio di fare, di farmele dopo che le ha lette. Io assicuro a tutti che mi comporterò come quando nelle altre presentazioni le domande mi sono state fatte, perché domandare è lecito, ma io non ho il dovere di rispondere. Cioè, però se voi credete, queste domande le potete fare. C'è qualcosa, viene? C'è qualcosa che però forse qualche domanda potrebbe evitarla. Sono io in questo caso a leggere una parte più lunga, che è la parte relativa ai ringraziamenti. In qualche modo ho detto delle tante persone con cui ho parlato. Allora, si narra che Indro Montanelli, insuperato maestro di giornalismo, solesse insegnare ai più giovani colleghi che un buon articolo debba rispondere a un solo indefettibile canone, quello di non disperdersi in una miriade di temi ed argomenti per concentrarsi invece su un unico riconoscibile soggetto. Un romanzo ovviamente non è un articolo di fondo, a partire dalla considerazione che la presenza di molteplici personaggi, storie ed ambienti rendono necessariamente la trama un intreccio molto più denso di sollecitazioni psicologiche e narrative. Ciononostante, anche i romanzi non possono sfuggire all'insidiosa domanda che prima o poi ogni lettore finisce per porsi: per quale motivo il libro che ho tra le mani è stato scritto e cosa mi si è voluto comunicare? È la stessa domanda che anche l'autore disperatamente riformula mentre con fatica porta avanti il suo lavoro, alternando colossali incertezze con la necessità di proseguire nel suo tentativo di esprimere la questione con l'espressione, di esprimere quello che sente di dovere e voler dire. Io descrivo la questione con l'espressione mettere il gatto sotto la fontanella. A dispetto delle parole, la frase non allude a nulla di sadico. Vuole solo dire che se ne metti uno sotto un getto d'acqua, anche il gatto più grosso, anche quello con un pelo tanto folto e vaporoso da sembrare un puma, si riduce all'idea di gatto, senza ulteriori accezioni e senza distinzioni di razza, età o provenienza. Allo stesso modo ogni storia è diversa da un'altra, ce ne sono di lunghe e di brevi, di serie e di farsesche, di nostrane e di esotiche, di storiche e di contemporanee, ma tutte hanno una cosa in comune, cioè un'idea iniziale da cui sono nate, il gatto sotto la fontanella, appunto. Quando mi sono preoccupato di avere gli spunti, i suggerimenti e i consigli che ritenevo indispensabili per scrivere decorosamente le scarpe di Tel Aviv, il gatto, che tenevo nascosto sotto la giubba, ha indefettibilmente cominciato ad agitarsi, consapevole che la domanda «Ma di che parla il tuo libro?» prima o poi gli avrebbe spalancato davanti un destino umido che volentieri avrebbe voluto eludere. Io lo consolavo, assicurandogli che si trattava di amici cari con i quali potevo permettermi reticenze in grado di allontanare nel tempo la fatidica risposta al quesito. Il mio dire e non dire non ha infatti impedito a Giulio Perrone e a Alessio Di Martino di continuare a darmi fiducia, spronandomi a scrivere il mio quarto romanzo in 5 anni. Gliene sono grato. Così come sono infinitamente riconoscente a Jenny Annuna e a Maurice Tracca, se come a loro capita al suo interlocutore si illuminano gli occhi quando descrive la propria città di elezione, anche tu hai l'impressione di averne respirato l'aria più autentica. A Primo Mastrantoni devo la delicatezza di aver alimentato incessantemente il substrato storico-politico della storia senza nulla a pretendere, come avrebbe detto il grande Totò, senza cioè chiedere anticipazioni circa la trama e i personaggi. Claudio Vannucci, mi dispiace, c'è la bamba che non viene, mi ha fatto da mentore divertito e competente durante le escursioni nel rugby Champagne. Se fosse venuto Claudio, che è stato un grande rugbista e nazionale di rugby, ci avrebbe forse fatto vedere dal vivo il famoso placcaggio chiamato la Francesina. Agli amici Lorenzo Ortona, Francesca Caferri, Fabrizio Del Signore, Serena Dini, Francesca Caracciolo di Forino, Giulio Anticoli, Maria Caferri, Flavia Casini, Arianna Santerecchi, Sergio Gracchini e Francesco Giorgianni, va il mio grazie di cuore per aver ascoltato in più occasioni con attenzione il racconto, sempre diverso, di ciò che avevo in animo di scrivere e che non avevo ancora iniziato a scrivere. Un sorriso partecipato vale più di mille incoraggiamenti. Con Lucio e Valerio De Risi ho condiviso per tutta la vita i ricordi relativi all'azienda di forniture militari creata dal nonno e sviluppata dal padre. Per rasserenare il mio gatto, nascosto all'interno delle scarpe di Tel Aviv, più che farlo vivere per molti mesi in un ambiente sempre amichevole e spesso familiare, non potevo fare. Ma un nome alla fine dovevo pur darglielo. E quel nome è Tunnel. Per la mia generazione questa parola è molto simile a quella di ponte. Si costruivano i tunnel per andare da un'altra parte, alla quale si poteva arrivare con più facilità, rendendo i rapporti economici, culturali e personali meno asfittici e colmi di promesse per un futuro migliore per tutti. Penso al tunnel sullo stretto di Messina, sempre in gara con il ponte al fine di completare l'unità geografica dell'Italia. Al tunnel che hanno forato le montagne permettendoci di attraversare in auto con facilità il nostro roccioso paese, al tunnel del Gran Sasso che contribuisce a far progredire i risultati della fisica quantistica, al tunnel della Manica che vale più di 10 Brexit, ai trafori alpini che hanno costituito l'anticamera dell'unità europea, ai passaggi sottomarini che collegano il New Jersey con Manhattan e a tanti, tanti altri sparsi per il mondo. Quanto diversa è la portata di questa parola se la decliniamo oggi in Medio Oriente. La usiamo per descrivere luoghi dove si nasconde gente armata e con pessime intenzioni, dove si tengono ostaggi, dove si nascondono batterie di missili micidiali e barchini destinati ad affondare le navi Biberon che portano in giro gran parte del nutrimento indispensabile all'economia mondiale, dove forse si sta pericolosamente arricchendo l'uranio. Ma non basta. È una parola che ci viene in mente per descrivere azioni militari che più si prolungano e più portano a lutti e devastazioni di cui non riusciamo a intravedere completamente il senso finale. Tunnel è diventato sinonimo di caverna, di un luogo cioè in cui si entra ma che non ha una via d'uscita. Per molte persone, che con un'espressione discutibile vengono definite gente comune e che sono circondate da un'endemica guerra, è il termine che descrive il rumore di fondo dell'anima caduta in depressione. Può esserci luce in fondo a questi tunnel? Quelli, i tanti, affezionati all'immagine di tunnel la cui fine apre la vista verso luoghi diversi, interessanti e spesso meravigliosi, non credo vogliano arrendersi facilmente. Questo 2026 è un anno molto importante, da cui possono dipendere cambiamenti decisivi per ciò che riguarda la stabilità del regime tirannico dell'Iran e gli orientamenti politici prevalenti negli Stati Uniti ed in Israele, dove si terranno importanti tornate elettorali. Questo era il mio gatto sotto la fontanella. I tunnel, per essere tali, vorremmo che continuassero ad avere una luce in fondo.
6: Bene, allora mi pare che la presentazione è terminata, Massimo. In fondo c'è un qualche cosa, vedete un po' voi altri cosa c'è. E beh, Massimo, puoi scoprire così. Grazie, grazie a tutti.
7: E questa era la presentazione del libro Le scarpe di Tel Aviv di Massimo Andolfi, tenutasi il 25 maggio scorso a Roma. Sono le 22:57 minuti, questa è Radio Radicale, proseguiamo con la programmazione serale della nostra emittente. Ora vogliamo parlare della Festa della Repubblica con un'intervista di Gabriele Rossi a Francesco Clementi e a seguire Neureka, trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni, inviata della Repubblica a Berlino.
8: Radio Radicale, con noi Francesco Clementi, professore ordinario di diritto pubblico comparato alla Sapienza. Professore, sono passati 80 anni da quel 2 giugno in cui gli italiani scelsero la Repubblica. Dopo così tanto tempo, cosa ci racconta questa data?
9: Ma innanzitutto ci racconta che non è una data viva e non una data semplicemente del passato, ma è una data del presente. E lo è per una ragione evidente a tutti, che le celebrazioni di questi giorni, innanzitutto quelle promosse dal Presidente della Repubblica Mattarella, mostrano grande evidenza, e cioè la scelta condivisa il 2 giugno di riconoscere come legittime per tutti e per ciascuno la democrazia e le sue regole. Innanzitutto attraverso il voto libero, che poi sarà uguale, personale e segreto per tutti, come scriverà 2 anni dopo la Costituzione italiana, ma innanzitutto un voto che celebra una grande novità rispetto al passato, ossia che le donne insieme con gli uomini costruiscono un nuovo corpo elettorale. E allora il voto di oggi, 80 anni fa, è innanzitutto un voto perché non sia più l'Italia quella che è stata, per essere un'Italia diversa, un'Italia nuova, un'Italia dove appunto, guardandosi allo specchio, si ritrovasse tutta la società italiana, non solo la parte in cui aveva la titolarità del diritto di voto, cioè i maschi. Questo è il primo punto che rende la giornata di oggi una giornata sempre viva nel presente, non da ultimo e non soltanto perché oggi la parità di voto è sia uomini e donne, abbiamo avuto 80 anni di esperienza, abbiamo avuto anche ulteriori riforme costituzionali che hanno irrobustito questo percorso verso l'articolo 51 della Costituzione e non solo, ma anche perché le sfide che il nostro Paese ha di fronte sono sfide che coinvolgono ancora e tuttora le grandi disuguaglianze che sono l'anima della scelta repubblicana di allora, cioè lo strumento attraverso il quale rimuovere quegli ostacoli che rendono la Repubblica una Repubblica fragile. Ecco, la sfida di oggi, il ricordo di oggi, la festa di oggi, 80 anni dopo, ci chiama ancora in causa per dire abbiamo ancora molto da fare, farlo tutti insieme è la regola, farlo da soli o farlo con una sola parte è l'eccezione, e appunto questo non si può permettere, e dunque a maggior ragione, come appunto è stato già sottolineato dal Presidente Mattarella, con oggi noi celebriamo la Repubblica del noi, il plurale, il pluralismo, e non la Repubblica dell'io.
8: Oggi però il dibattito politico è sempre più polarizzato, teme che si stia andando verso un'altra direzione oppure pensa che sia parte insomma di quello che è il pluralismo?
9: Ah, certamente è parte del pluralismo, perché chiaramente il dibattito in sé è comunque una ricchezza e un elemento di forza di un paese come il nostro, che fa ancora, e viva Dio aggiungo, del pluralismo il punto cardine della sua vivacità democratica. Certo si è che naturalmente la polarizzazione e naturalmente lo scontro fra tifoserie che caratterizza il nostro paese, ma caratterizza vorrei dire il mondo intero, dalle grandi liberal democrazie dove ancora questo scontro è visibile, alle purtroppo non democrazie dove questo scontro non c'è perché naturalmente tutti i nemici della democrazia vengono uccisi o imprigionati. Ecco, dentro questo spirito del tempo l'Italia deve ancora confermare quello che la Costituzione e il voto del 46, del 2 giugno 46 testimonia, e cioè di riuscire a trasformare il conflitto in un confronto, il confronto in un dialogo, e naturalmente il dialogo a maggior ragione in una decisione democratica. Perché se non si decide dopo il dialogo, dopo il confronto, quel dialogo e quel confronto rischia di essere da un lato un esercizio puramente formale, dall'altro uno strumento per allontanare chi ha creduto che dialogando si potesse trovare una soluzione.
8: Ecco, guardando con un occhio a quel 2 giugno del 46 e però l'altro rivolto verso il presente, vediamo come sempre meno persone vadano a votare, ormai è una costante delle nostre elezioni. Come si spiega questa disaffezione alla politica e alla cosa comune?
9: Innanzitutto la disaffezione alla politica ha delle ragioni molto antiche che appartengono innanzitutto alla fine della grande fase della prima periodo repubblicano, cioè la fine delle grandi ideologie di massa, il coinvolgimento che aveva avuto appunto dalla seconda guerra mondiale in poi in Italia come nel mondo, la grande esperienza del ritorno o della nascita appunto della democrazia. Quindi diciamo questo stupisce fino a un certo punto. Certo si è che stupisce come l'incapacità di riuscire a trasformarsi, a seguire le trasformazioni che sono via via intervenute, non abbia ulteriormente irrobustito invece quella voglia di partecipazione, quel desiderio di contare che invece è parte della storia di ciascuno. Non da ultimo per una ragione abbastanza chiara, che però conviene dirsi anche in maniera molto schietta, ossia che chi partecipa e vota costruisce il domani, mentre chi si astiene e non vota, non partecipando, lo lascia agli altri. Nel nostro paese questo tema, il tema dell'astensione, a maggior ragione ha assunto livelli francamente preoccupanti che molti, a partire appunto dal presidente Mattarella, negli ultimi anni hanno sottolineato, ma mi consente di dire tanti studiosi si sono applicati sul punto. Certo c'è un problema di offerta politica che forse crea una grande disaffezione, certo si è però che come cittadini abbiamo perso di vista quello che è il dovere civico, perché la Costituzione esattamente lo definisce così, che è il voto. In fondo, in quel gesto, che è al tempo stesso una promessa, ma è anche un rito, c'è anche il fatto che noi scegliamo di percorrere un percorso che ci vede innanzitutto protagonisti, perché titolari della cittadinanza possiamo esercitare fino in fondo la nostra libertà di scelta votando. Ben inteso, votando vuol dire anche votare nel dissenso, annullando la scheda, scrivere altro sulla scheda, ma imbarcare quella soglia del seggio elettorale vuol dire rispettare anzitutto coloro che hanno dato la vita per farci varcare quella soglia, coloro che appunto 80 anni fa lo scoprirono per la prima volta, uomini e donne, dopo 20 anni di fascismo e di regime totalitario, che il ritorno al voto era l'inizio e non la fine. Ecco, essersi dimenticato di questo, in qualche modo non capire fino in fondo che in quel gesto, che è un gesto semplice, se mi consenti di dire per certi aspetti a volte anche banale per quanto è stato considerato, in quel gesto c'è tutta la storia di un mondo, tutta la storia di un percorso, tutta l'evoluzione da sudditi a cittadini che hanno reso tutti i cittadini dopo divenuti nel mondo i protagonisti delle loro singole storie prima che della storia collettiva. Quindi l'impegno a sostenere attraverso il libero voto la possibilità di trasformare la storia di tutti in una storia di ciascuno è un impegno che tutte le generazioni hanno, non solo quelle di 80 anni fa, ma che è un impegno che devono avere tutti, a maggior ragione se questi tutti oggi guardano con gli occhi chiari e con sguardo limpido a come il mondo sta. Rinunciare in quel giorno, nell'unico giorno che in qualche modo ci vede davvero protagonisti, perché siamo chiamati per nome e per cognome a votare dentro quei seggi, ad essere iscritti a questo dovere appunto civico, non solo è un torto alla Costituzione repubblicana, ma è un torto a chi per quel testo lì, per questa opportunità qui, per l'occasione appunto di poter procedere a fare il proprio dovere, rinuncia a fare il proprio dovere e lo fa per ragioni a volte nobili, a volte meno nobili, ma nel rinunciare in qualche modo comunque rinuncia a quello che noi chiamiamo democrazia, e rinunciando alla democrazia fa perire progressivamente quello che è il senso appunto del vivere in una comunità pacifica che ha dentro di sé il senso del confronto e il senso del pluralismo. Quindi votare innanzitutto un invito prima che un dovere, ma non loggere dentro questo diritto anche un dovere è un grave errore che dobbiamo appunto cercare quanto prima di sanare.
8: Ecco professore, al voto ci torneremo tra poco più di un anno, in questi giorni si sta discutendo della legge elettorale, e ci può dare un suo parere sulle ultime proposte che sono state fatte?
9: Ma la legge elettorale in discussione ha alcuni elementi ben chiari. L'obiettivo è quello di evitare un pareggio elettorale che i sondaggi e soprattutto il trend dei sondaggi nel tempo sembrano confermare in vista appunto del prossimo anno. Se l'Italia dovesse divenire ad una situazione di questo tipo con un risultato elettorale non decidente, non ci guadagnerebbe nessuno. Non solo i partiti non ci guadagnerebbero, le forze politiche, ma non ci guadagnerebbero innanzitutto gli elettori, perché volenti o nolenti il nostro paese in un tempo storico così complesso adesso ha bisogno di un governo, e non di un governo qualsiasi, di un, come dire, formato purché sia, ma di un governo che naturalmente sia nella pienezza della sua forza politica prima che della sua forza giuridica. Allora l'arrivo di questa proposta cerca, come l'ho capita io, di affrontare questo tema affidando al vincitore, alla vincitrice, diciamo, della coalizione di governo, diciamo vincitrice, un premio di maggioranza. Ecco, però ci sono alcuni elementi che rimangono come elementi problematici, il principale dei quali rimane che se il premio che questo si vuole dare a chi vince le elezioni non è un premio all'altezza di quello che sono gli standard e i limiti delle garanzie costituzionali, questo premio rischia di disequilibrare il testo costituzionale. Più volte ci è capitato di dire a noi studiosi, anche in audizione alla Camera dei Deputati, dove adesso il testo base è stato presentato, che un tetto al 55% di maggioranza è un tetto coerente con gli equilibri del testo costituzionale, un tetto superiore al 55% di premio al vincitore è un tetto che squilibra evidentemente quelli che sono gli assetti istituzionali, e non ce lo possiamo permettere. Quindi sia il premio, ma che sia coerente con lo spirito del testo della Costituzione. Il secondo elemento, mi consenta di dirlo, è un elemento che fa fede sulla costruzione di un percorso politico che io continuo a sperare possa essere il percorso il più condiviso possibile tra maggioranza e opposizione. Naturalmente questo è un tema che coinvolge due soggetti, la maggioranza appunto e l'opposizione, non soltanto uno. Non può essere la sola maggioranza a volere evitare il pareggio, non può essere la sola opposizione a voler evitare il pareggio. Ma se nessuno dei due è capace di trovare una soluzione dentro un confronto politico in Parlamento, perché di questo stiamo discutendo, il rischio che l'approvazione a maggioranza vi sia è molto probabile. Se vi è un'approvazione a maggioranza, mi consenta di dirlo, non è una novità rispetto alle attuali leggi elettorali, perché le abbiamo già viste, però sarebbe in qualche modo un peccato, un'occasione persa, perché confermerebbe ancora una volta che il vero desiderio delle forze politiche non è tanto quello di confrontarsi, quanto quello di affermarsi. Mentre noi abbiamo naturalmente necessità che le forze politiche si affermino, le elezioni servono per quello, per dire chi vince e chi perde, oltre a rappresentare noi tutti in Parlamento. Ma se le forze politiche sono incapaci di avere un dialogo tra loro, questo fa morire innanzitutto il senso del Parlamento, che non a caso in questi ultimi 20-30 anni ha progressivamente perso forza, denotando sempre più come una realtà di tipo marginale e non invece centrale, come dovrebbe essere una forma di governo parlamentare. Dunque stare forze politiche nella discussione sulla legge elettorale non solo confermare l'idea di un confronto anche aspro, anche duro, insomma parliamo del 1946, sappiamo che anche allora naturalmente il confronto era molto duro, ma non per questo non furono capaci di non trovare una soluzione. L'esempio della Costituente, l'esempio delle leggi grandi che vennero dopo, l'amnistia che vi fu e non solo, sono tutte prove che nonostante il dissenso, nonostante le posizioni molto polarizzate, nonostante le differenze, se non vi è un confronto nel dialogo, perdono tutti. E i primi a perdere, mi consente di dire, è l'opposizione, perché non stando al governo naturalmente la loro voce sarà meno forte a prescindere. Quindi il primo interesse ad avere un confronto dovrebbe essere l'opposizione ad averlo, perché in quel confronto naturalmente se gli argomenti sono buoni è più facile farli passare, perché naturalmente si parte da una posizione di svantaggio e in genere Davide vince sempre contro Golia.
8: Grazie al professor Francesco Clementi per essere stato con noi.
9: Grazie a voi e buon 2 giugno.
10: Buonasera a chi ci ascolta, buon 2 giugno, appuntamento con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa. C'è in collegamento Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
11: Buonasera e buona festa della Repubblica.
10: Tonia, partiamo, anzi riprendiamo un po' da dove ci eravamo lasciate, perché in queste ultime puntate stiamo monitorando insieme a te, grazie a te, da molto vicino la situazione di politica interna tedesca, perché stanno insomma accadendo una serie di cose e si mostrano insomma dopo un anno di cancelleria tutte le fragilità di Merz e anche il rafforzamento ai noi dell'AfD. Partiamo da qui.
11: Sì, allora in quest'ultima settimana diciamo si è rafforzato di nuovo un'indiscrezione su una fine di governo. Non è la prima volta che succede, abbiamo raccontato anche nei mesi scorsi, intanto venivano fuori queste tentazioni di una parte della CDU, del partito del cancelliere Friedrich Merz, di rompere con l'alleato di governo, con i socialdemocratici, e tentare un esperimento inedito, quello di un governo di minoranza, per fare di volta in volta alleanze con chi appunto sottoscriverebbe determinati provvedimenti, linee del governo, eccetera, ovviamente inclusa la AfD. Quindi sarebbe di fatto una la picconata, insomma, definitiva al cosiddetto cordone sanitario. In questi ultimi giorni c'è stata come un'accelerazione, almeno nelle indiscrezioni che circolavano, però un po' su tutti i giornali, erano state rilanciate per prima dal settimanale Stern e poi però riprese anche dal principale quotidiano di riferimento dei conservatori, cioè la Frankfurter Allgemeine Zeitung. E in queste indiscrezioni si parlava di un cambio in corsa del cancelliere che potrebbe essere sostituito da Hendrik Wüst. Hendrik Wüst è un vero e proprio dito nell'occhio per il cancelliere, perché è il governatore del Land più popoloso e anche naturalmente di quello che esprime più delegati ai congressi della CDU, cioè il Nordrhein-Westfalia. È un merkeliano, cioè è uno di quelli che ha criticato spesso Merz da sinistra per le sue uscite, insomma anche per la sua sterzata a destra sulle politiche migratorie, e soprattutto sta tentando un esperimento inedito in Nordrhein-Westfalia che in qualche modo qualcuno interpreta come una sorta di laboratorio interessante anche per il futuro della Germania federale, cioè un'alleanza con i Verdi, che era sempre stato il sogno segreto anche di Angela Merkel, no?
10: Certo.
11: Quindi, diciamo, si è creata questa sorta di così di inscrizione che dà di nuovo conto della debolezza anche del cancelliere in questo momento, che negli indici di popolarità è scivolato addirittura al di sotto di Olaf Scholz, che era già stato il cancelliere più impopolare,
10: il peggiore, diciamo, esatto.
11: Sì. Quindi è anche interessante come ha reagito la cancelleria. Diciamo, l'entourage di Merz, è emersa una reazione estremamente scomposta e irritata. Hanno reagito a queste indiscrezioni dicendo Wüst è speculazione, anche un gioco di parole, perché Wüst è il cognome appunto del possibile candidato sostitutivo, no? Wüst significa selvaggio, incontrollato, eccetera. Quindi, insomma, era un modo per dire sono speculazioni incontrollate.
10: Esatto.
11: Però era un gioco di parole un pochino aggressivo e un pochino goffo, che secondo me l'entourage del cancelliere si sarebbe potuto risparmiare. Poi ci sono state queste smentite, c'è stata una sorta di evento da photo opportunity in cui Merz è andato da Wüst, si sono fatti fotografare sorridenti, in piena sintonia. E Wüst stesso in realtà a questi rumors aveva reagito già da subito dicendo non sono un bravo calciatore, come a dire con me un cambio in corsa, no? non è plausibile. Però è noto da anni che Wüst si vuole giocare la sua carta per la cancelleria, e quindi insomma sicuramente nel 29 potrebbe provare. Poi va anche considerato che Merz è un cancelliere abbastanza anziano, quindi insomma, però forse Wüst stesso pensa che non sia il momento migliore, no, per sostituire Merz, cioè il paese è in uno stato di così
10: di reale difficoltà, stallo. Chiunque lo governi, insomma.
11: Sì. No. Quindi questo è un po' lo stato dell'arte. E in questo frangente già molto difficile si è inserita stamattina una notizia rilanciata dalla Bild, che ha parlato con Sara Wagenknecht, con Sara la Rossa, con la leader di questa formazione rossobruna. Wagenknecht è un ex leader della sinistra, poi negli ultimi anni si è buttata su posizioni antimigratorie, su posizioni filorusse, insomma. Quindi ha fatto somigliare il partito sempre di più paradossalmente alla AfD, e oggi è caduta bu. Lei ha detto alla Bild sostanzialmente che per lei il cordone sanitario non va bene e che quindi lei si allera con la AfD. Ed è una notizia ferale soprattutto per i Land, dove per i Länder dove si vota in autunno, sono tre, sono Sassonia-Anhalt, Mecklenburg-Pomerania anteriore e Berlino, e nei primi due la AfD, diciamo, sfiora la maggioranza assoluta dei seggi, è al 41-42%.
10: Potrebbero cambiare profondamente gli equilibri, insomma.
11: Sì, volta. Perché Wagenknecht, anche se loro non riuscissero a raggiungere la maggioranza assoluta, comunque se superasse la soglia del 5% in queste due regioni, si allerebbe con la AfD e quindi ci sarebbe, garantirebbe alla AfD in due land il governatore, insomma,
10: esatto.
11: E il governo.
10: Esatto. Tony, l'altro tema di cui parliamo, anzi continuiamo a parlare anche rispetto alla scorsa settimana, è la situazione in Ucraina. In queste ore la Russia ha lanciato tra l'altro un massiccio e distruttivo attacco aereo sull'Ucraina, in particolare su Kiev, si contano almeno 13-16 vittime civili, oltre 100 feriti in diverse città. È uno dei peggiori, insomma, ultimi.

0: registrato il fatto che l'Europa vuole stringere sempre più alleanze con l'Ucraina, sempre più convintamente, insomma, almeno una parte d'Europa, convintamente alleanze con l'Ucraina, anche per diciamo, ragioni strumentali, perché l'Ucraina è diventata, a suo malgrado, dopo 4 anni di bombardamenti, una potenza militare. Per esempio, è il paese che sviluppa più rapidamente di tutti i droni. I droni hanno i tempi di innovazione molto rapidi e quindi anche tutta questa anche la proposta di Merz, per esempio, di garantirle una corsia preferenziale per l'ingresso nella UE va letta in questo senso, no? Va letta anche come un tentativo di legare un paese molto forte dal punto di vista militare più fortemente
1: Strategicamente all'Europa, no?
0: alla
1: Che
0: UE,
1: questo
0: esatto.
1: non è
0: Nel
1: ancora ben.
0: frattempo, esatto, la Russia diciamo che sta accentuando questi segnali molto inquietanti, ai confini dei paesi baltici. C'è stato questo incidente in Romania, è come se stesse in qualche modo tentando di provocare la NATO, di vedere, di testare, diciamo, la compattezza e la capacità di reazione dell'Alleanza Atlantica in un momento di enormi difficoltà. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno già annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, poi hanno annunciato in uno dei momenti, diciamo, dei guizzi umorali di Trump anche l'arrivo di 5.000 soldati in Polonia, che però compensano i 4.000 che devono essere ritirati. Insomma, c'è una grande confusione, però anche dall'ultima riunione dei ministri degli esteri della NATO, quella, insomma, che precede sostanzialmente il grande vertice di luglio ad Ankara, sembra di capire che ci saranno delle novità abbastanza negative sul fronte dello stazionamento dei paesi, insomma, dei soldati in Europa, no? In particolare Marco Rubio aveva detto che i paesi che si sono rifiutati di ospitare gli aerei americani durante i raid in Iran dovranno aspettarsi delle conseguenze. Raid in Iran che non erano stati
1: Tania, ti sentiamo un po'
0: confermati.
1: lontana, non so se dipende, ecco, forse da qu qualche opzione nel tuo auricolare. Ti sentiamo un po' lontana.
0: Sì.
1: Andiamo.
0: Vedo che ci sia stato un. Aspettate. No, dicevo, mi sentite?
1: Sì, forse adesso un po'
0: Ecco.
1: meglio.
0: Sì, no, e quindi dicevo, c'è questa opzione di. C'è questo rischio che gli Stati Uniti appunto tirino dall'Europa. C'è una fortissima tensione tra gli alleati. Rubio ha detto che Trump è in qualche modo deluso. Però in tutto questo si inserisce anche una Russia che sembra in difficoltà, sembra molto più in difficoltà adesso rispetto a un anno fa. Insomma, è molto difficile interpretare le notizie che arrivano dalla Russia, che sono tutte inquinate dalla falsa, dalla propaganda. Però sembra ci sia una fatigue e sembra anche che in qualche modo Putin sia in difficoltà, sia sul fronte ucraino, che continua a essere in stallo, e anzi l'Ucraina comincia anche a riconquistare alcune postazioni, eccetera. Quindi, al di là di questi orribili bombardamenti che ci sono mirati, sono stati su Kiev negli ultimi giorni, appunto la scorsa notte l'hai detto tu, anche negli ultimi giorni, però può darsi che Putin stia anche provocando la NATO, perché in qualche modo forse è vero quello che ha detto il 9 maggio, no, durante le celebrazioni della fine della guerra. Forse questa che sembrava prima una provocazione, in realtà non lo è. Cioè, il fatto di dire che lui vorrebbe l'Europa come mediatore, forse è una verità. Cioè, forse anche Putin ha bisogno di uscire da questa lunghissima impasse che ormai è diventata la guerra in Ucraina.
1: Anche perché, diciamo la verità, ormai
0: Sì.
1: anche tutta l'attenzione non è più solo sul fronte russo-ucraino, ma è anche su quello che sta succedendo in Iran e non solo. In queste ore i giornali raccontano anche della sfuriata di Trump al telefono con Netanyahu, con frasi, diciamo così, poco diplomatiche, come dicono.

0: certo, e irripetibili sull'attacco israeliano in Libano. Lì anche sta succedendo di tutto, e questo ovviamente
1: No, lì
0: distrae.
1: anche,
0: Ecco.
1: esatto, no, e anche lì il silenzio dell'Europa è vergognoso, c'è stato qualche piccolo segnale sui coloni, ma voglio dire, Israele sta di fatto invadendo il Libano, lo sta bombardando, lo sta invadendo e noi non troviamo le parole adeguate per descrivere questa invasione vera e
0: A parte il
1: propria,
0: presidente
1: né,
0: Mattarella, sembra in questo
1: a
0: momento.
1: parte il presidente Mattarella, esattamente. Ci sono stati questi orribili episodi contro, cioè, di violenza della polizia contro la flottiglia. C'è una situazione, francamente, ormai sembra totalmente incontrollabile. Cioè, Netanyahu sembra totalmente nelle mani della destra estrema, di Ben-Gvir, e dei coloni che, insomma, sembrano determinare molta della sua politica. E nel frattempo, appunto, l'Europa è, come al solito, muta. E gli Stati Uniti perché c'è stata questa spuriata che tu giustamente metti in rilievo? Perché Trump sta cercando di negoziare un accordo con gli iraniani che sarà comunque un accordo mostruosamente al ribasso rispetto a quello che aveva raggiunto Obama e che lui aveva tanto criticato e poi stracciato. Questo compromesso al ribasso insomma, è in una fase appunto delicatissima. C'era stato una luce in fondo al tunnel, una possibilità di accordo, e questa possibilità di accordo è stata volutamente spezzata da questi bombardamenti, da questa invasione del Libano. E naturalmente Trump si è infuriato perché questo
0: Tra
1: è un
0: l'altro pare che in
1: elemento.
0: uno dei rari momenti, diciamo, di lucidità politica, Trump gli abbia detto: se non fosse per me tu saresti in galera, ecco, come dire, è questo,
1: Esatto.
0: come
1: Sì,
0: dire,
1: è
0: no?
1: questo, diciamo, un lato umoristico nella tragedia, sì,
0: Esatto,
1: esattamente.
0: questa è un po' la fotografia di questo folle mondo. Tony, appunto, tornando un secondo invece al fronte europeo, guardato dalla Germania, anche tutte queste trasformazioni e soprattutto le pressioni che continuano ad arrivare dal fronte russo sull'Europa, ricordiamo appunto il caso del drone in Romania, ecco,
1: Sì.
0: la Germania che si riarma, ecco, da Berlino come si guarda tutto questo?
1: Ma Berlino appunto fa il suo, nel senso che Johann Badefulk, il ministro degli esteri, ha detto che loro sono pronti ad assumersi la loro leadership, il che non vuol dire ovviamente, come può aver pensato qualcuno, che la Germania vuole guidare la NATO. Significa, a fronte del fatto che gli Stati Uniti si stanno sostanzialmente sottraendo, si stanno defilando dall'impegno europeo, è chiaro, e lui l'ha poi proprio detto on the record, che la Francia, il Regno Unito, la Germania devono rivedere gli equilibri all'interno della NATO, cioè chi fa cosa, no? Chi si prende, chi riempie questi buchi mostruosi lasciati dagli americani. Quindi questo è il ruolo che vede per sé la Germania adesso, però naturalmente sarebbe anche lì auspicabile che l'Europa facesse un piano appunto per la difesa che fosse comune, in cui non ci fossero dei paesi che spendono di più, che possono permettersi di spendere di più come la Germania, e altri paesi che invece restano appunto a bocca asciutta perché non hanno i margini fiscali, hanno dei deficit troppo alti, dei debiti troppo alti per fare la stessa cosa della Germania.
0: Anche se appunto sappiamo che in queste ore anche l'Italia, no, sta contrattando, c'è qualche timida apertura da parte
1: Sì, apertura.
0: della Commissione europea, questo non so come leggere, se è un buon segno o meno, mentre appunto.
1: Ma è uscito, scusami se ti interrompo, è
0: Prego.
1: uscito, devo dire, un pezzo devastante sul Financial Times, un'analisi molto accurata della corrispondente da Roma e da quella di Bruxelles, Paola Tamma. Su come sono stati spesi i soldi PNRR in questi anni ed è veramente un bilancio terribile perché
0: Il
1: sono stati
0: moltiplicatore è pessimo, diciamo così, l'effetto
1: sì,
0: moltiplicatore.
1: cioè sono stati spesi male, sono stati spesi in modo tale da non creare appunto nessuna crescita. Lo scopo del PNRR, cioè del Recovery Fund, era stato esattamente quello di dare la possibilità all'Italia devastata dal Covid, di riprendersi, no? Nonostante i margini fiscali così ridotti, insomma, era una grande opportunità che aveva regalato l'Europa. Era stato un gesto di solidarietà molto forte. Quei soldi sono stati, quei programmi sono stati mille volte cambiati, soprattutto dal governo Meloni. Questa è l'analisi del Financial Times, e il risultato è sotto gli occhi di tutti, cioè una catastrofe.
0: Sì, io diciamo su questo io francamente non do tutta la colpa al governo Meloni, nel senso che pure altre impostazioni precedenti non è che ci hanno proprio aiutato, così come anche precedente al PNRR c'era stata tutta l'affare del bonus 110%, che pare, insomma,
1: sì, il bonus aveva stato i conti pubblici,
0: del MEF,
1: però qui stiamo parlando,
0: esatto. Sì.
1: Però diciamo il Financial Times analizzava proprio i programmi precisi del PNRR. Sì, sì, no, assolutamente la voragine che ha scavato il 110 bonus, queste misure del governo Conte sono devastanti, e lo vediamo adesso, si rispecchia nel debito e nel disavanzo che non riesce a scendere. Però gli obiettivi e i programmi su cui sono stati buttati questi soldi PNRR sono stati, non hanno creato alcuna crescita, quindi sono stati spesi male, e questo durante soprattutto il governo Meloni. Questo lo dice molto chiaramente l'analisi del Financial Times.
0: Tonia, tra l'altro proprio pochi giorni fa sono arrivate le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea, che appunto segnalano ancora un rallentamento della crescita per l'Italia, che è zavorrata appunto dalle tensioni geopolitiche globali, sì, dai ritardi strutturali e chiaramente, sì, dal caro energia, ma anche insomma in Europa il contesto ha visto a ribasso le stime per l'Eurozona, prevedendo una crescita del PIL del più 0,9%. Shock energetico nuovo non previsto.
1: Sì, certo.
0: Esatto. E poi ovviamente noi ci aspettiamo una fine estate, inizio d'autunno, con ulteriori rialzi dei tassi di interesse.
1: A partire da questo giovedì.
0: E appunto,
1: dopodomani. Sì.
0: Esatto. E forse appunto un doppio anche in... Ecco, insomma, la prospettiva non è rosea da nessun punto di vista.
1: No, appunto. Lo Stretto di Hormuz, peraltro, la crisi energetica, la crisi delle forniture ha già, diciamo, costretto la Germania a dimezzare le stime di crescita, quindi e l'inflazione in rialzo spingerà la BCE già dopodomani ad aumentare i tassi di interesse, e poi appunto probabilmente in autunno ci sarà un altro rialzo di sempre di un quarto di punto.
0: Avremo di qui alla fine dell'estate mezzo punto in più, quasi certamente, sui tassi di interesse. Noi ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio Tonia Mastrobuoni per essere stata con noi anche questa giornata, appunto, ma era, insomma, importante e interessante farlo insieme, della Festa della Repubblica del 2 giugno. Grazie Tonia, grazie per essere stata con noi, buona festa e ovviamente a presto, risentirci.
2: Sono le 23:31 minuti, questa è Radio Radicale, e quella che abbiamo appena ascoltato era Neureka, la trasmissione sull'Eurozona a cura di Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni. E ora è il momento di Fuori di Pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti.
3: Radio Radicale, buonasera, siamo all'appuntamento con Fuori di Pagina, rubrica a cura dell'Associazione Radicale Certi Diritti sui temi dei diritti civili e delle libertà sessuali. Prima puntata di giugno 2026, giugno come saprete è il mese dei Pride, allora proprio da qui partiremo, in particolare dal dibattito che si è generato attorno all'organizzazione del Pride di Roma di quest'anno, per fare una carrellata di quanto apparso negli ultimi 7 giorni sulla stampa italiana rispetto ai temi di interesse della nostra associazione. Prima di addentrarci nel dibattito di questa settimana, ci teniamo a ricordare un evento organizzato dalla nostra associazione che potete recuperare online, un dibattito, perché si dice che giugno è il mese del Pride? Perché nel giugno del 1969, in particolare nei giorni 27 e 28, in un bar gay di New York, lo Stonewall Inn, iniziarono una serie di rivolte di attiviste e attivisti LGBT contro le incursioni della polizia e contro i soprusi che la comunità subiva. Rivendicazioni, queste lotte, anche questi scontri che ci sono stati, che sono passati poi alla storia con la locuzione di moti di Stonewall, sono stati identificati poi simbolicamente come momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo, e per questo motivo in generale il 28 giugno, ma poi insomma più ampiamente il mese di giugno è identificato come, è stato scelto dal movimento LGBT come data della giornata mondiale del Pride. In realtà poi i Pride si organizzano almeno in Italia un po' in tutta la stagione estiva, almeno da maggio fino a settembre. Comunque il mese, diciamo, internazionalmente riconosciuto come mese del Pride e dell'orgoglio è il mese di giugno. E allora nel 2020, in occasione del Milano Pride, la nostra organizzazione, la nostra associazione, insieme all'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora, organizzò un dibattito online. All'epoca si potevano solo organizzare online per via della pandemia, in cui con l'ausilio di alcuni ospiti intervistati abbiamo cercato di tracciare un po' la storia, il profilo di alcuni personaggi che in Italia prima del 69 già si erano adoperati insomma, per arrivare poi alle prime conquiste, avevano, diciamo, aperto la strada verso un movimento di liberazione omosessuale in Italia. L'evento, se volete, lo trovate registrato su YouTube. Dovete digitare prima di noi, due punti, l'Italia LGBT verso i moti di Stonewall. Avevamo intervistato quattro persone che ci raccontavano quattro personaggi che prima del 69 si erano adoperati in questo senso in Italia. In particolare abbiamo parlato di Karl Heinrich Ulrichs con Enzo Cucco, Ulrichs personaggio che peraltro la nostra associazione si sta impegnando anche insieme ad altre a valorizzare, giurista tedesco poco noto, sepolto in Italia, e che già nell'Ottocento si era adoperato in favore dei diritti LGBT, è considerato un po' il padre della comunità. Poi abbiamo parlato di Aldo Mieli con Giovanni Dall'Orto, di Luchino Visconti con Mauro Giori e di Gio Staiano, scusate, con Andrea Pini. Chi volesse recuperare questa puntata la trova su YouTube, ripeto, digitando prima di noi l'Italia LGBT verso i moti di Stonewall. Ora veniamo al tema di dibattito maggiore di questa settimana rispetto a questi temi, è quello del Pride di Roma, perché ne aveva accennato già Chiara Squarcione nella scorsa puntata, quella di martedì scorso di Fuor di Pagina. C'è una polemica attorno al Roma Pride per il no degli organizzatori al carro delle associazioni ebraiche LGBT. Allora, partiamo dal domani. C'è un articolo del 27 maggio di Alessia Arcolaci che ripercorre un po' che cosa è successo negli ultimi giorni rispetto a questo botta e risposta. Gli organizzatori del Roma Pride hanno diffuso una nota ufficiale alcuni giorni fa, il 25 maggio, se non ricordo male, in cui scrivono: Roma Pride ritiene che non vi siano le condizioni per la presenza di un carro dell'associazione Keshet Italia e di un'altra, in generale delle associazioni ebraiche LGBT italiane nella parata, perché dicono che la bussola di una manifestazione politica è il suo documento, e sul nostro la posizione del Roma Pride sul genocidio in corso a Gaza ad opera dello Stato di Israele è chiara. Quindi il Roma Pride condanna le operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza, e poi scrivono ancora: sappiamo distinguere con chiarezza la differenza fra il governo israeliano e la comunità ebraica costituita da persone LGBTQIA+, e non potremmo mai attribuire a quest'ultima la responsabilità di atti criminali di guerra operati da un governo genocida. Attribuiamo tuttavia a Chescetti Italia la responsabilità di non aver preso e non intendere prendere le distanze dal genocidio in corso a Gaza, ma anzi di fare un non condivisibile distinguo lessicale nel documento da loro recentemente pubblicato. L'estratto a cui si fa riferimento, ci ricorda il Domani, è stato pubblicato dall'associazione ebraica sui social e sottolinea che la parola genocidio non è neutra, evoca una relazione storica precisa e sull'implicazione del governo israeliano aggiunge: sarà il diritto internazionale ed eventualmente la Corte Penale Internazionale a stabilirlo. Allora, secondo l'associazione Chescetti Italia, la decisione del Pride rappresenta un precedente problematico perché subordinerebbe la partecipazione di un'associazione a una presa di posizione netta su Gaza. Anche la Brigata Ebraica e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane lo hanno definito un atto di esclusione senza precedenti. E Roma Pride poi ha detto che il proprio programma, il proprio manifesto non è un buffet dal quale è possibile scartare e ignorare singole pietanze indesiderate, per cui l'adesione, diciamo, deve essere in toto. E se andate a recuperare l'articolo che vi ho citato sul Domani, trovate poi ulteriori precisazioni e dettagli rispetto che ricostruiscono un po' il dibattito di questi ultimi giorni. Le reazioni sono state diverse. La maggior parte appare sui giornali di orientamento di centrodestra o giornali di orientamento liberale. Non ci sono, almeno ad oggi, 2 giugno, delle ulteriori precisazioni o prese di posizione da parte del Roma Pride sul proprio sito ufficiale. E quindi vi leggiamo le reazioni a questa scelta di esclusione. A partire dal comunicato diffuso dall'associazione Certi Diritti, che prendo dal sito dell'associazione: apprendiamo con stupore e preoccupazione la decisione degli organizzatori del Roma Pride di non consentire la partecipazione con un carro all'associazione Keshet a seguito del rifiuto di sottoscrivere integralmente il documento politico della manifestazione. Riteniamo che una scelta di questo tipo rappresenti un precedente problematico per la natura stessa del Pride, che storicamente nasce come spazio aperto, plurale e inclusivo, capace di accogliere sensibilità e posizioni differenti all'interno della comunità LGBTQIA+ e delle realtà che lo sostengono. Ci domandiamo inoltre se tale richiesta di adesione politica integrale sia stata rivolta a tutti i soggetti partecipanti alla manifestazione, comprese associazioni, organizzazioni e rappresentanti istituzionali, e quali siano concretamente le condizioni richiamate dagli organizzatori per giustificare questa esclusione. Crediamo che il Pride debba continuare ad essere un luogo di partecipazione ampia e libera, non uno spazio delimitato da criteri di appartenenza politica o ideologica. La forza del movimento è sempre stata la capacità di unire persone diverse attorno alla difesa dei diritti, delle dignità e delle libertà fondamentali. Per questa ragione parteciperemo a Roma Pride, riaffermando il valore del pluralismo, del confronto e dell'inclusione, principi che consideriamo essenziali per il presente e il futuro del movimento. Saremo al fianco di Keshet qualora decidesse di partecipare alla manifestazione nel nome di un Pride aperto, plurale e realmente inclusivo. Poi altre reazioni le prendiamo da Huffington Post, Daniele Regar: il Pride non è di nessuno, per questo ci sarò. Scrive una breve nota su una rubrica sull'Huffington Post: Stonewall, giugno 69, non c'era nessun documento da firmare, nessuna piattaforma politica da sottoscrivere, c'erano persone che ne avevano abbastanza e una notte hanno deciso di restare in strada invece di farsi portare via. Da quella notte è cambiato tutto. 57 anni dopo, Roma Pride ha comunicato che Keshet Italia non potrà partecipare con un proprio carro alla parata del 2026. Poi anche qui si ripercorre un po' le motivazioni per le quali è stato chiesto a questa associazione di non sfilare, e poi conclude la nota. Viene da chiedersi se questa coerenza sia stata applicata con lo stesso rigore ad altri. Se il Roma Pride abbia mai chiesto a qualche carro di condannare quello che succede a Gaza agli omosessuali, o quello che succede in Iran dove vengono impiccati, o in Arabia Saudita dove la legge prevede la fustigazione, non risulta, non è nei documenti, non è nelle rivendicazioni. Solo a Crescetti Italia è stato chiesto di qualificarsi politicamente prima di poter sfilare. E poi ancora più avanti, una piazza che decide chi merita di resistere non è più una piazza, è un'altra cosa. Sabato 20 giugno sarò lì con Crescetti Italia, non per difendere un governo, non per prendere posizione su un conflitto, per stare accanto a persone che volevano sfilare e si sono sentite dire che non bastano, che non vanno bene, che prima devono dimostrare qualcosa. Quella piazza appartiene a loro esattamente come appartiene a chiunque altro. E poi abbiamo altre reazioni, è stato molto attivo su questo il giornale, per esempio con un'intervista a Pina Picerno, un'intervista in realtà su vari temi, è stata pubblicata il 28 maggio, a un certo punto si parla di questa questione e Pina Picerno del Partito Democratico dice: escludere una realtà ebraica LGBTQ dal Roma Pride perché non conforme a una linea politica significa oltrepassare un limite pericoloso. Quando agli ebrei viene chiesto di dimostrare di essere politicamente accettabili per poter partecipare a uno spazio pubblico, il problema ha un nome preciso: antisemitismo. Poi qui si riportano sullo stesso tema anche le dichiarazioni di Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito gay LGBT più solidale, ambientalista e liberale, che chiede coerenza, nessuna esclusione identitaria, nessuna caccia alle streghe, eccetera. In realtà sono poi talmente tante le reazioni che vi diamo conto solo di alcune, ma insomma se ne trovano tante sulla stampa. Ancora sul giornale c'è anche un commento pubblicato il 27 maggio di Oara Borselli. Dal titolo "Se per includere si diventa antisemiti", vi leggiamo solo un frammento. Dice: il Pride di quest'anno avrà tra le sue principali caratteristiche quella di essere una manifestazione razzista. L'antisemitismo è la forma più nota e antica di razzismo. Ricorda poi lo sterminio di 6 milioni di ebrei di 80 anni fa. Quel che ci chiediamo è: i partiti politici di sinistra, sempre attentissimi a dichiararsi antifascisti, avranno il coraggio di ritirare la loro adesione a questa orrenda manifestazione? Diffonderanno dei comunicati di condanna e disdegno e ricorderanno gli articoli della nostra Costituzione che vietano questi atti inauditi di discriminazione? Il sindaco di Roma assumerà iniziative di condanna netta e pubblica per un'organizzazione che dovrebbe proteggere ed esaltare giustamente i diritti della minoranza gay e che lo fa calpestando la dignità della minoranza ebraica? Pride vuol dire orgoglio. Davvero ci sono dei gay orgogliosi di essere razzisti? Questo è il commento sul giornale. Un ampio spazio alla vicenda è stato dato anche sulle colonne del Riformista, anche qui prendiamo un articolo pubblicato il 28 maggio, firmato da Enrico Cerchione, e vi leggiamo solo un pezzo di alcuni frammenti di questo articolo. Dice: questa esclusione è il frutto avvelenato del mix tra l'empatia suicida teorizzata da Gad Saad e il palestinismo ideologico che ha colonizzato gran parte del movimento arcobaleno italiano. Saad parla di un'empatia non moderata e sana, ma iperattiva e mal indirizzata, quella che lui definisce empatia suicida. Si tratta di un eccesso patologico di empatia che, pur di apparire virtuosa e moralmente superiore, spinge una comunità a voltare le spalle alla propria sopravvivenza, anteponendo il segnale di virtù al proprio istinto di autoconservazione, predisponendo alla morte della civiltà. In questo caso l'empatia suicida si sposa con un palestinismo radicale che trasforma la causa palestinese in una religione laica intoccabile, anche quando contraddice tutti i valori che il Pride dichiara di difendere. Tra poche settimane Tel Aviv ospiterà come ogni anno il Pride più grande e libero del Medio Oriente, dal 7 al 13 giugno, oltre 250.000 persone sfileranno. Insomma, poi c'è tutta una parte in cui si parla appunto del Pride, si fa un confronto tra il Pride di Tel Aviv e i Pride che si preannunciano in Italia. Poi si fa una disamina della situazione della comunità LGBT in alcuni paesi della regione medio orientale, a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, in Iran, in Arabia Saudita, in Yemen e in Qatar, quindi si ricorda quali sono anche le leggi che in questi paesi puniscono questo tipo di relazioni, e poi si conclude con questa riflessione. La domanda che faccio spesso ai miei amici è semplice: se domani Hamas, Hezbollah o la Sharia continuassero a dettare legge in quei paesi, a quale Pride vorreste partecipare? A quello di Tel Aviv, con 250.000 persone libere, o quello di Gaza, dove l'unico arcobaleno è quello che forse vedi prima di essere gettato dal tetto per la roof therapy? L'esclusione dal Roma Pride della comunità ebraica è purtroppo già la triste e vergognosa risposta. È il suicidio della civiltà e delle sue conquiste in nome dell'empatia suicida e del palestinismo. Gad Saad ha ragione, stiamo morendo per essere gentili e per essere stati infettati da ideologie parassitarie, e il Pride italiano ha appena dimostrato ancora una volta quanto abbia ragione. Ora, di reazioni invece in favore di questa scelta se ne trovano, insomma, da una ricerca che abbiamo fatto si trova poco e niente sulla stampa italiana. Per concludere su questo tema, vi leggiamo invece il buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa del 29 maggio. Scrive Mattia Feltri: come è stato detto e molto ripetuto, ma non abbastanza compreso, sbagliare le parole significa sbagliare il ragionamento. Per questo sono sempre perplesso quando, durante dibattiti pubblici o discussioni con gli amici, qualcuno ritiene irrilevante che la carneficina di Gaza sia classificabile oppure no alla voce genocidio. Se è genocidio è una cosa, se non è genocidio è un'altra. Le parole esistono per dare le definizioni esatte e avere gli elementi esatti per comprendere. Ecco perché dell'esclusione di Keshet Italia dal Gay Pride del 20 giugno, al di là del battibecco e del sempre più ordinario accanimento contro gli ebrei, mi ha incuriosito il cuore della questione, e cioè, nonostante la condanna del governo Netanyahu e della sua rappresaglia a Gaza, senza la quale oggi si perde il diritto di parola, Keshet non ha ancora le carte in regola, poiché del documento programmatico del Pride rifiuta il riferimento al genocidio. E sentite il capolavoro nella replica degli organizzatori: la nostra posizione sul genocidio è chiara, Keshet non l'approva e ne prende le distanze con, virgolettato, un non condivisibile distinguo lessicale. Tornano poi le parole di Mattia Feltri. Distinguo lessicale? Fosse solo un distinguo lessicale, non ci sarebbe problema a discuterci sopra e a valutare se sostituire o no la parola contesa. Invece usarla e rivendicarla significa dare un giudizio storico che riecheggia da un po' e serve a pareggiare i conti con la Shoah e a ripulire le coscienze europee una volta per tutte. Eccolo il punto cruciale della nuova e non per forza consapevole legittimazione dell'antisemitismo. Questo era Mattia Feltri sulla stampa del 29 maggio. Poi altre questioni italiane, sicuramente si tornerà nelle prossime puntate a parlare del Pride di Roma. Altre questioni italiane emerse nella scorsa settimana riguardano per esempio una scelta dell'associazione di scout Ajesci. Partiamo da un articolo pubblicato sull'Avvenire di Luciano Moia, che scrive: un documento che arriva da lontano, quello approvato qualche giorno fa dal Consiglio Generale dell'Ajesci, è dedicato al tema identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, un testo nel quale le guide e gli scout cattolici danno voce a un sentimento largamente diffuso nello scoutismo italiano, che parla di accoglienza e di inclusione delle persone omosessuali e transgender come strada privilegiata per sostenere la nostra credibilità educativa dell'accoglienza e della cura quando queste si aprono al riconoscimento pieno del vissuto personale. Da qui la convinzione profonda che, virgolettato, nel profilo del capo cristiano educatore, l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione nel discernimento. Ecco perché spiegano promuovere percorsi educativi volti al superamento di atteggiamenti e sentimenti discriminatori verso persone omoaffettive o transgender diventa esigenza irrinunciabile da parte dei capi agisci. Poi si fa un resoconto di tutta la storia di come si è arrivati a questa approvazione. E quindi vi leggo ancora qualche frammento. Nel nuovo documento, larga parte è opportunamente dedicata al tema della formazione che dovrà permettere al capo o alla capo di abitare la complessità con lucidità e serenità, senza semplificazioni ideologiche o posizioni precostituite. E quindi, insomma, c'è questa apertura da parte di chi dirige poi questi gruppi, di chi anima questi gruppi di scout. Ageshi, sono scout cattolici, rispetto, diciamo, alla necessità di non discriminare. E a tal proposito, poi è uscito un commento critico torniamo ancora sulla stampa, sempre del 29 maggio, firmato da Elena Löwenthal, che scrive: "Ce n'era proprio bisogno? E prima come funzionava il reclutamento? Era contemplata l'esternazione dell'orientamento sessuale e il relativo scartamento ridotto in caso di incompatibilità, del tipo grazie, le faremo sapere?" Vai a sapere. Fatto sta che d'ora in poi la GESCI, cioè l'Associazione Nazionale degli Scout Cattolici, apre le porte alle guide omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. E poi più avanti dice: "Ma prima cosa succedeva? Come andavano le cose prima? C'era una scrematura più o meno ufficiale nella selezione delle guide? C'era cioè una discriminazione sottaciuta o esplicita in base ai gusti sessuali dei candidati?" Speriamo di no. Però il fatto che la GESCI si sia sentita in dovere di esplicitare qualcosa che, proprio per il fatto di essere dichiarato pubblicamente, ha il sapore di un cambio di rotta, qualche dubbio lo insinua. Se da oggi, anzi da domani, si fa così, con tutta probabilità ieri si faceva così. In parole povere, forse un po' si discriminava. Insomma, poi va avanti questo commento critico che potete recuperare sulla stampa del 29 maggio rispetto a questa notizia. Ancora dall'Italia, su Huffington Post è stato pubblicato un lungo resoconto di un rapporto annuale di Eurispes che indaga con un ampio campione di italiani la percezione su tutta una serie di temi e di questioni di attualità, tra cui questioni di interesse per questa rubrica, e quindi lo andiamo a selezionare. Siamo su Huffington Post, la versione online del 28 maggio, e lo andiamo a selezionare in fondo a questo lungo articolo. Allora dice quindi: "La posizione degli italiani: la tutela giuridica delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso è vista favorevolmente, 69,6% degli italiani, come pure il matrimonio tra persone dello stesso sesso, 66%. Mentre quasi 6 italiani su 10 sono d'accordo sul riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso, il 57%. Poco più di un italiano su 2 si dice favorevole rispetto alla possibilità di adottare figli per le coppie dello stesso sesso, 55%, e per i single stessa percentuale. La questione della fecondazione eterologa risulta delicata. Nel 2026 gli italiani favorevoli sono quasi 6 su 10, il 59%. In parallelo, la questione dell'utero in affitto trova il sostegno solo del 35% degli italiani, a fronte del 64% di quanti si dichiarano invece contrari. Netta divisione sulla prostituzione: la legalizzazione vede favorevoli metà degli italiani intervistati, il 50%, in diminuzione rispetto a quanto registrato 10 anni fa. Passiamo poi un'ultima segnalazione per quanto riguarda l'Italia, questa volta dalla televisione, La 7 Omnibus, puntata del 30 maggio, che potete recuperare su rivedila7.it, che è il sito da cui si recuperano le trasmissioni del canale televisivo. All'incirca dal minuto 72 in chiusura di trasmissione c'è Gaia Tortora che intervista Chiara Tagliaferri rispetto al suo ultimo libro, in cui racconta in prima persona la storia di un'adozione tramite gestazione per altri. Insomma, si parla di questo tema in riferimento poi tanto alle coppie eterosessuali quanto alle coppie omosessuali. Due notizie ancora dall'estero prima di chiudere. Torniamo sul sito di Certi Diritti. Via libera al Budapest Pride del 2026. La decisione della polizia ungherese di non porre veti giuridici allo svolgimento del Budapest Pride, previsto per il prossimo 27 giugno, segna un indiscutibile punto a favore delle libertà civili in Europa e rappresenta il primo effetto concreto del nuovo corso politico post-Orbán. Tuttavia, Europa Radicale e Associazione Radicale Certi Diritti, tra le prime organizzazioni in Italia a denunciare la deriva liberticida ungherese e a scendere fisicamente in piazza sia in Italia che a Budapest l'anno scorso contro i divieti del regime orbaniano, avvertono non è il momento dei trionfalismi. Un anno fa eravamo a Budapest per dimostrare che nessuna legge d'odio può fermare la libertà. Oggi questa libertà può marciare senza espedienti, ma l'impalcatura discriminatoria di Orbán è ancora intatta nell'ordinamento ungherese. E il sindaco Carascioni è ancora sotto inchiesta per aver protetto i suoi cittadini, afferma Federica Valcauda, tesoriera di Europa Radicale. Andiamo più avanti. Il Budapest Pride 2026 senza divieti è un'ottima notizia, ma le conquiste civili non si conservano senza una difesa costante. La sentenza della Corte Europea di Giustizia, della Corte dell'Unione Europea di Giustizia, che ha demolito le leggi omofobe ungheresi, dimostra che l'iniziativa politica laica e giurisdizionale è il vero argine ai nazionalismi. Questo è il commento di Chiara Squarcione del Consiglio Direttivo di Europa Radicale e di Certi Diritti. E poi altre dichiarazioni, c'è una dichiarazione di Nicola Bertoglio, tesoriere dell'Associazione Radicale Certi Diritti, che dice: questa battaglia transnazionale richiede rigore e risorse, non accetteremo compromessi geopolitici al ribasso sulla pelle dei cittadini europei. E poi di Claudio Berti, presidente dell'Associazione Certi Diritti, che dice: i meccanismi dello Stato illiberale colpiscono sempre partendo dalle minoranze, usando la retorica ipocrita della protezione dei minori per normalizzare la censura. Il pensiero liberale e libertario ci impone di non abbassare la guardia. Il via libera della polizia non cancella il tentativo di emulazione di quel modello illiberale che vediamo riproporsi anche in Europa occidentale e in Italia attraverso censure affettive e compressioni del dissenso. Trovate il comunicato integrale sul sito di Certi Diritti. Ultima notizia breve da gay.it, a firma di Giuliano Federico. Il Ghana approva la nuova legge anti-LGBT fino a 10 anni di carcere, il Parlamento ha votato, manca solo la firma del presidente Mahama, che tra pochi giorni ad Accra, che è capitale del paese, accoglierà la conferenza delle destre cristiane occidentali. L'articolo è molto dettagliato, è ben spiegato e insomma, purtroppo non è il primo caso di recrudescenza delle misure nei confronti della comunità LGBT in paesi africani. Abbiamo documentato molto anche nella scorsa puntata di Certi Diritti la situazione in Senegal. Insomma, se vi andate a recuperare l'articolo su gay.it, trovate poi anche un resoconto di quanto sta accadendo in diversi paesi africani. Non abbiamo più tempo per leggere, dunque vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a visitare il sito dell'Associazione Certi Diritti e se volete a iscrivervi e a sostenerla. Fuori di pagina finisce qui, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Radio Radicale.
2: Questa è Radio Radicale e questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di mercoledì 3 giugno 2026. Allora, vediamo le prime pagine di quest'oggi, di questo, come detto, di questo mercoledì 3 giugno 2026. In regia Iva Radice, in studio Andrea De Angelis. La festa del 2 giugno, soprattutto. Quest'oggi troviamo riferimenti evidenti alle parole del presidente Mattarella, ma non solo, anche lo fanno soprattutto i quotidiani di riferimento del centrodestra, polemiche con le prese di posizione dei leader del Campolargo, Elly Schlein e Giuseppe Conte, rispetto a una mancata partecipazione ai festeggiamenti per il 2 giugno. Poi gli esteri, gli esteri con il fronte ucraino e quello medio orientale su tutto. Apriamo con l'altra voce quest'oggi e cominciamo con la festa della Repubblica. Cominciamo con questo 2 giugno, il titolo a tutta pagina: La Repubblica, un atto di libertà, è un virgolettato. Il presidente Mattarella celebra la festa del 2 giugno, quel voto completò l'unità d'Italia. Polemiche per le assenze di Salvini, Schlein e Conte. Messaggio di Rubio, Roma partner fedele. Il voto del 2 giugno del 1946 fu un atto di libertà con il quale si completò il percorso verso l'unità d'Italia. Il presidente Sergio Mattarella celebra così la festa della Repubblica. Al suo fianco la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera e tante altre autorità, ma non il ministro Matteo Salvini, la segretaria Demme e Schlein e il presidente pentastellato Giuseppe Conte. Dispiace per chi non c'è, ma ognuno va dove vuole, commenta laconico Ignazio La Russa, presidente del Senato. In occasione del 2 giugno a Roma giunge il messaggio del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo le tensioni delle scorse settimane, gli Stati Uniti tornano a parlare dell'Italia come di un partner amico e fedele ed esprimono apprezzamento per l'aumento delle spese per la difesa. E gli approfondimenti poi. Gli storici parlano, la democrazia vive di simboli. Gli storici intervistati da Michele Ricciotti sono Francesco Perfetti e Mario Isnenghi. E poi l'editoriale di Ferdinando Adornato, il cantiere mai chiuso di una casa comune. È lecito uscire dalla pur consolante retorica del 2 giugno e affermare che oggi chiama davvero l'Italia deve riconoscere che oggi la nostra Repubblica è incompiuta, se non dimezzata. Andiamo con ordine. C'era una volta la cosiddetta Prima Repubblica, garante per decenni di una pur contraddittoria ma ordinata stabilità politica. Certo, era inquinata dal fattore K, ma non c'è chi non riconosca che all'epoca la politica si scriveva ancora con la P maiuscola. Poi d'improvviso crollò tutto, i partiti che erano stati l'architrave della Repubblica fin dal dopoguerra scomparvero di colpo. No, non fu solo colpa della rivoluzione giudiziaria, mai ossimoro fu così colpevolmente celebrato. Il fatto è che l'Italia era ormai profondamente cambiata. I baby boomers avevano messo su famiglia, le antiche gerarchie sociali erano saltate, nuove professioni e nuove arti si erano insediate nella comunità produttiva. I media cominciavano a dominare l'agenda pubblica, gli stili di vita si ispiravano a nuove fantasie individuali e di massa. La politica invece era rimasta immobile, immutabile. Lungo tutto il corso degli Ottanta si era sperato che potesse autoriformarsi, non fu così. Intanto però la nuova storia era entrata nelle case degli italiani rendendo patetici i vecchi arredamenti. Così l'altra voce, la Gazzetta del Mezzogiorno, viva l'Italia libera, Mattarella, noi figli delle migrazioni, alla parata assenti Salvini e Conte, D'Alema, gli errori di Giorgia su Stati Uniti e Unione Europea. Il manifesto, fondata sul lavoro, il titolo principale, che però non è sulla festa della Repubblica, ma su quanto accade troppo spesso nel nostro paese, le vite sfruttate dei migranti. Nel caso specifico si parla dell'auto, lo si vede già nella foto, nell'auto in cui quattro braccianti sono stati ritrovati carbonizzati in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, un'altra strage, sì, davvero, di quattro vite, scrive bene Andrea Fabozzi nell'editoriale Invisibili. Comunque, diciamo, il titolo su questa foto fondata sul lavoro. E poi raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi perché chiedevano ai caporali di essere pagati. Quattro braccianti, tre afghani e un pakistano sono morti così nelle campagne calabresi. Un quinto si è salvato, vittime della schiavitù nel paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione. Dicevamo l'editoriale di Andrea Fabozzi, vite invisibili nella Repubblica dello sfruttamento. Una volta morti tornano persone, umani da fantasmi che erano. Le loro vite interessano quando sono finite, tanto più se la fine è così crudele. Bruciati vivi in quell'automobile sulla statale 106 c'erano quattro uomini, prima di allora esistenze invisibili a ogni presidio di legalità. ma anche a ogni convivenza civile. Erano merce, proprietà dei loro sfruttatori, ammazzati perché chiedevano il minimo, essere pagati per aver lavorato. Le immagini della loro morte per rogo alla pompa di benzina producono orrore e pietà, restituiscono ai corpi carbonizzati la loro dimensione umana, quando è tardi, quando non serve, quando non spaventa. Non erano umani quando i caporali li vendevano alle aziende agricole per raccogliere fragole. Un essere umano ha dei diritti, loro no, e nemmeno la paga. La legge per punire gli intermediari e datori di lavoro c'è da 10 anni, ma quelle vite sono sconosciute alla legge. Non esistono come esseri umani neanche quando arrivano, quando sbarcano magari a pochi chilometri da dove li hanno ammazzati. Afghani in fuga dai talebani rimessi al potere dalla guerra americana, come erano afghani molti dei morti nel naufragio di Cutro, stessa costa ionica. C'è un processo in corso per i mancati soccorsi, ma non interessa quanto quello di Garlasco. I prossimi morti poi non li vedremo nemmeno, così vuole il blocco navale di Meloni, e i talebani verranno presto ricevuti a Bruxelles perché si convincano a riprendersi i migranti, con l'Unione Europea che decide di cancellare il diritto di asilo e consentire alle retate in stile Trump, che le retate in stile Trump andranno sicuramente d'accordo. E così Andrea Fabozzi sul Manifesto. Leggo La Repubblica, atto di libertà, Mattarella ai fori imperiali per la festa del 2 giugno, Il Secolo d'Italia, la festa dell'orgoglio, sfilata da brividi per gli 80 anni della Repubblica, Meloni, una storia di coraggio. Ed ancora Il Dubbio di Spalla, ora un'altra Repubblica, Meloni sfila ma prepara la legge elettorale, l'Unità, ottantesimo della Repubblica, morte e schiavitù, vittime gli immigrati, l'articolo di Piero Sansonetti che riprende qua la vicenda che abbiamo visto raccontata in primo piano sul Manifesto, quella dei quattro migranti uccisi per aver chiesto meno del lecito. Assolutamente, una storia spaventosa, scrive Sansonetti, si fa fatica a scriverne, quattro braccianti stranieri sono stati chiusi a chiave dentro un pulmino e poi bruciati vivi, non potevano scappare, non potevano salvarsi, 3 erano afghani, 1 pakistano, non sappiamo ancora chi fossero, non sappiamo perché li hanno uccisi, probabilmente perché pretendevano di essere pagati, sicuramente pagati una miseria, scrive Piero Sansonetti in prima pagina sull'Unità. Poi Il Giornale sul 2 giugno, Orgoglio e pregiudizio, la parata del 2 giugno, multilateralismo, intelligenza artificiale, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra invece fa polemica. Il commento della giornata è di Tommaso Cerno, la festa è finita. Così scrive il direttore. Poi Libero, dicevamo delle polemiche per gli assenti, i disertori, scrive Libero, i progressisti contro le divise, Schlein, Conte e gli altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno, sgarbo a Mattarella, assente pure Salvini, ma per impegni al Ministero. Alessandro Sallusti commenta: odiano i soldati, ma le guerre le dichiarano i politici. E poi Il Fatto Quotidiano, 2 giugno, Mattarella contro la guerra davanti alle armi. Droni, non ci sono paragoni, Orgoglio Nazionale, sfilano velivoli killer e cani robot usati nei conflitti, il titolo a tutta pagina. Il Secolo XIX, italiani, risultato delle migrazioni, il messaggio del presidente Mattarella per la festa della Repubblica, è questa la nostra storia. Il commento di Giovanni Mari, una bella parata, ma era meglio senza armi. Di Mattarella, delle parole del presidente, scrive Giuliano Ferrara sul Foglio, lo vediamo per quanto possibile. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è un tipo che si fa amare, che si sa fare amare, anzi. ha convissuto per anni con governi diversi, alcuni dei quali implausibili, come quello del contratto tra Salvini e Di Maio, ha rispettato e fatto rispettare le regole del gioco nonostante tutto, ha promosso esecutivi politici e tecnici di tutto rispetto, è stato capace di sovrintendere al primo governo guidato da una forza di destra con encomiabile saggezza, ha dato alcune sonore lezioni di garantismo giuridico alla magistratura militante, è stato perfetto sulla guerra di aggressione della Russia di Putin in Europa, si cimenta in una retorica istituzionale che ha qualcosa di prezioso, rassicura e tende il più che sia possibile a non essere bolsa, noiosa, annacquata. Mattarella si è procurato antipatie e avversari tra le estreme tendenze di destra e di sinistra, non riconducibili a un vero spirito nazionale. Ha fatto insomma il suo mestiere di capo dello Stato come doveva, né più né meno. Comprensibile che sulla guerra in Medio Oriente, in particolare sulla controffensiva violenta e spietata scatenata da Israele sui propri nemici, il Quirinale mostri dei segni di cedimento alla pressione devastante, univoca e trasversale che colpisce il paese degli ebrei. Comprensibile forse, ma quanto giustificabile non si capisce. Gli argomenti quirinalizi contro l'offensiva libanese di Tzahal sugli Hezbollah sono deboli, prima di tutto sul piano logico e poi sul piano civile e politico. L'Europa, d'accordo su questo, ha costruito una gabbia di astensionistico dissenso sulla guerra agli Ayatollah. Procede, anzi è in stallo, sulla linea confortevole di Obama, il cui vero risultato non fu un cambiamento o un miglioramento del regime terroristico all'origine del disordine e delle minacce globali note, al contrario. Trump e Netanyahu, anche litigando duramente tra loro, hanno cercato di rovesciare il regime criminale di Teheran e di bloccare il nucleare iraniano, minaccia per tutti, fino persino a noi. Mattarella non è solo il sovrintendente della diplomazia italiana e il custode della Costituzione, è il capo delle forze armate, è il presidente del Consiglio Supremo di Difesa. Impossibile non sappia che la linea pattizia e attendista con l'Iran ha prodotto l'incendio del Medio Oriente e ha causato centinaia di miliardi di morti in Siria per arrivare all'offensiva del 7 ottobre, al pogrom, per non parlare del disastro libico di stretto interesse nazionale e dei pericoli del terrorismo internazionale in Europa. Sapendo, il Presidente dovrebbe evitare di considerare indebita l'azione di autodifesa di Israele verso un esercito che occupa sostanzialmente il Libano e le sue istituzioni, rifiuta di disarmarsi e di astenersi dal bombardare Israele, il suo nord perlomeno, con i razzi e i droni, oggi anche invisibili e inintercettabili. Gli Hezbollah è una creazione nichilista e jihadista dell'Iran per l'eliminazione di Israele dalla faccia della terra. Si è raccordato con altre creature analoghe come Hamas e gli Houthi per lo stesso scopo. L'occupazione israeliana di territori della Palestina dopo una guerra subita e vinta da Israele in vista della sua sicurezza esistenziale è durata troppi anni in assenza di un interlocutore di pace credibile, comporta costi drammatici per palestinesi e israeliani, alimenta astensionismo e fanatismo, oltre che un'opposizione democratica israeliana forte e combattiva, ma non è per nessun motivo alibi di resistenza per forze che vogliono sgomberare un paese internazionalmente riconosciuto e frutto di una grande avventura umana e sgombrarlo dal fiume al mare. Così Giuliano Ferrara sulla prima pagina del Foglio. E già che parliamo di Medio Oriente, lo vediamo velocemente con Metro, dopo Gaza, il sud del Libano. Il riformista Claudio Velardi a fondo pagina, le ragioni di Israele spiegate a un ragazzino, il dubbio, Netanyahu ignora la sfuriata di Trump, altri raid sul Libano, leggo, Trump a Netanyahu, sei un pazzo, l'unità, l'ira di Trump contro Netanyahu, questo un po' sul Medio Oriente, il secolo XIX, Libano, Israele non ferma i raid, a Kiev, la Russia fa strage di civili, e visto che parliamo di Russia, chiudiamo velocemente sulla Russia. Putin semina morte in Ucraina, scrive Domani. Kiev chiede difese aeree agli Stati Uniti. I raid su Kiev e Dnipro hanno ucciso almeno 22 persone, tra cui un bambino. Zelensky invoca aiuti. Il reportage da Kharkiv sotto attacco tra sminatori e volontari. La città vive scrutando i droni russi. Avvenire, pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, ma Mosca apre a una trattativa sui bambini. E questa era probabilmente, anzi sicuramente, l'ultima segnalazione da farvi dalle prime pagine dei quotidiani di mercoledì 3 giugno 2026. Ci fermiamo qui con la programmazione in diretta di Radio Radicale, lo facciamo però dopo aver ringraziato Iva Radicev in regia, voi tutti ovviamente per l'ascolto, da Andrea De Angelis a tutti voi una buona notte con Radio Radicale.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella, e proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline, in una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

Bentrovate e bentrovati all'ascolto della programmazione notturna di Radio Radicale. La prima parte di questa notte sarà dedicata alla figura di Gianni Mattioli, fisico e ricercatore, scomparso l'altro ieri, 1° giugno, a 86 anni, noto soprattutto come uno degli esponenti di spicco del movimento ambientalista in Italia. È stato tra i fondatori delle liste verdi,

0: pubblica, paure e speranze, riflettere su quello che è avvenuto per progettare il futuro, il popolo e la casta, la sinistra sommersa. Questo evento si tenne a Roma il 13 giugno del 2008, organizzato dal Centro Culturale Gaetano Salvemini e da Ragionamenti. Poi a Luna parleremo di nucleare. Gianni Mattioli fu molto impegnato nella questione della centrale nucleare di Montalto di Castro e vi proporremo la conferenza dibattito con i cittadini di Montalto di Castro che ebbe luogo il 14 maggio del 1986. Concluderemo poi con la puntata di Overshoot a cura di Enrico Salvatori dell'11 novembre del 2016 che aveva avuto appunto come ospite Gianni Mattioli a proposito della vicenda del fascicolo del fabbricato. All'1.55 cambieremo argomento, vi proporremo la presentazione della Scuola Nazionale di Educazione Civica, Fondazione Campus Montecitorio, che ha avuto luogo a Roma il 27 maggio, con gli interventi dei vicepresidenti della Camera, Giorgio Mulet e Fabio Rampelli. Alle 4.50 vi proporremo il dibattito La Spagna di Pedro Sanchez, che ha avuto luogo a Milano il 14 maggio presso la Casa della Cultura. Alfonso Botti, ispanista, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ne ha discusso con Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura di Milano. Quindi nell'ultima parte della programmazione di questa notte, alle 6, Fortezza Italia a cura di Andrea Billau. Alle 6.30 apriremo la programmazione della mattina di questo mercoledì 3 giugno del 2026 con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Andrea De Angelis. Quindi alle 6.45 la rassegna stampa internazionale di David Carretta, alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi, alle 7.10 spazio transnazionale condotto da Francesco De Leo, alle 7.30 la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, che precederà stampa e regime. La rassegna stampa di Radio Radicale che alle 7.35 sarà condotta da Michele Lembo. Vi lasciamo allora adesso a questa parte della programmazione di questa notte di Radio Radicale dedicata alla figura di Gianni Mattioli. Cominciamo con il suo intervento al convegno Il futuro del sistema nazionale dell'educazione ambientale tra qualità culturale dei territori e ricerca della sostenibilità che ebbe luogo a Spoleto il 5 dicembre del 2006. A tutte e a tutti voi buonanotte e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale.
1: Grazie. Mi pare che questo incontro cui partecipo stamattina sia una sede di stimoli importanti. In questi giorni, da quando c'è stata l'assemblea dei circoli di Legambiente, Vittorio Cogliati ha cominciato a approfondire e divulgare questa tematica, che trovo molto interessante, di che cosa possa essere a monte dell'educazione ambientale come elemento unificante, quasi direi Vittorio antropologico, questa idea di cultura del territorio in senso attivo, passivo tra i soggetti. Trovo una cosa molto interessante e credo che valga la pena di lavorarci. Il mio contributo sarà fatto di due parti. Una prima parte, appunto, l'UNESCO DES, la situazione degli aspetti ambientali è sempre più drammatica, gli elementi dello sconvolgimento climatico sono di gran lunga diversi da come erano stati presentati nei passati decenni, quando, ricordate, si parlava dell'effetto serra come un fenomeno progressivo che via via che aumentasse la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera avrebbe prodotto un aumento di temperatura del pianeta al suolo, tutti fenomeni scanditi nel futuro che lasciavano assolutamente fredda

0: la dirigenza politica, anzi ben contenta di assistere allo scontro interno alla comunità scientifica, se poi questa correlazione tra concentrazione CO2 e aumento della temperatura al suolo fosse vera, nel mondo scientifico vedevano l'occhio benevolo dell'autorità politica, che trovava ottime motivazioni per non mettere in atto quei cambiamenti estremamente costosi, innanzitutto dal punto di vista dell'impatto sull'opinione pubblica. Poi sono alcuni anni, indico una data, il 2002, la data dell'uscita del rapporto della National Academy of Sciences, Abrupt Climate Change, in cui questa favoletta del progressivo cambiamento delle condizioni, questo andamento lineare, concentrazione e temperatura, viene messa da parte. Finalmente si fa ricorso al rigoroso tessuto della modellistica fisico-matematica, dei teoremi strutturali della fisica matematica, che ci insegnano che quando si apporta a un sistema fisico una perturbazione, il cambiamento può essere molto lento, ma arriva a una soglia, dice il rapporto che sto citando, dice mutate condizioni portano a cambiamenti improvvisi, non prevedibili, con rottura della stabilità degli equilibri, rottura della stabilità dei fenomeni periodici. I fenomeni climatici, per l'appunto, sono fenomeni periodici. Siamo dentro, oggi pienamente dentro questa rottura, non c'è nessun gradualismo, ci siamo dentro. E riconosciuta la causa nell'uso abnorme, massiccio dei combustibili fossili, perentoria diventa l'indicazione del cambiamento del modello energetico, ma perché se non fosse per i motivi dello sconvolgimento climatico, sarebbe anche il diario sanguinoso del controllo dell'energia ad imporlo. Le Nazioni Unite, dunque, di fronte alla gravità della situazione, danno al braccio culturale, l'UNESCO, l'incarico di intervenire là dove poco ci si aspetta invece da il ruolo istituzionale di accordi, trattati e protocolli. Intervenire là dove si fa la educazione, la consapevolezza dei cittadini. Da qui l'UNESCO lancia il decennio per la educazione allo sviluppo sostenibile. Possiamo firmare tutti i protocolli di Kyoto, possiamo prendere tutti i solenni impegni, se non c'è il passaggio dal livello delle sedi istituzionali al livello della piena consapevolezza dei cittadini, rimarranno solo petizioni di principio e trattati. E devo dire che il primo anno è stato un anno, per quello che riguarda la Commissione Nazionale Italiana, interessante, perché l'idea era quella: non è che arriva l'UNESCO perché si cominci a fare in Italia educazione ambientale o presa di consapevolezza sullo sconvolgimento climatico. Si è in tanti già a farla, spesso con il rischio di frammentarietà. Dunque cerchiamo di mettere in un'unica rete questo insieme di esperienze, di interlocuzioni, di protagonismi, in modo che siano sinergia gli uni agli altri e da questa sinergia possa camminare maggiormente questo straordinario, drammaticamente importante lavoro di crescita della educazione, della partecipazione, del senso di un impegno che è un impegno appunto di tutti. Devo dire l'esperienza del primo anno è stata positiva, nel senso che in un paese come il nostro, in cui ognuno è geloso custode delle cose che ha pensato e guarda con scarsa attenzione alle cose che pensano e propongono gli altri, non avrei creduto possibile che si arrivasse rapidamente a mettere in relazione un po' tutto o almeno quasi tutto quello che a livello istituzionale e non istituzionale, pubblico e privato, le istituzioni come le associazioni ambientaliste, i sindacati, la Confindustria, a mettersi in relazione per avere una sede in cui si possano confrontare punti di vista, progetti, come dicevo, darsi reciproca sinergia. Ed è stato, io sono mite e ingenuo, io ho trovato entusiasmante il fatto che per la prima settimana nazionale che il comitato scientifico, fatto da esponenti di tutto questo mondo che ho citato, decise che dovesse essere proprio dedicato alla questione energetica, ponendo all'inizio del mese di novembre intorno alla tematica dell'energia l'attenzione e lanciando la richiesta a tutti di dare il loro contributo, dicevo, io ho trovato entusiasmante il fatto che si mettessero insieme in quella settimana oltre 250 iniziative. Qui mi corre l'obbligo di ringraziare i due protagonisti principali che sono seduti, una alla mia destra, una alla mia sinistra, reti, Infea, Icridea, Icea, l'insieme consolidato di strutture istituzionali, e tra le associazioni ambientaliste, Lega Ambiente. Devo dire che mi piacerebbe che anche le altre associazioni ambientaliste fossero arrivate al coinvolgimento pieno dei circoli delle sedi di Lega Ambiente. Spero che prossimo anno riusciremo ad ampliare anche a tutti, a vedere ampliata questa partecipazione. E in questa sede voglio dire che nell'ultima riunione del Comitato Scientifico, camerieri e tamburini hanno avanzato una proposta che io ritengo molto positiva, molto utile, e cioè il fatto che a questa sede nazionale, in cui appunto ho detto ormai siedono sigle e titoli molto ampi, fosse si possa associare anche una sorta di struttura decentrata che utilizza proprio questo, il fatto che le istituzioni esistono e hanno questa possibilità di essere sedi locali della rete che stiamo costruendo. Questo lo troverei senza peraltro prevaricare nessuno, togliere autonomia a nessuno, ma come un vero servizio di amplificazione nel territorio di quello che si mette in moto attraverso la rete nazionale. La trovo una cosa sensata che spero non incontri difficoltà. E ora vengo alla seconda e ultima considerazione. Lavoro che l'UNESCO spinge, che si incrocia con questa situazione, qui non insegno niente a nessuno, veramente drammatica che noi ci troviamo di fronte, non può non porre un interrogativo. Io vorrei quasi andare a monte delle considerazioni di Vittorio stamattina, a monte nel senso a un livello un pochino più empirico, dico a monte perché i teorici poi sono abituati, che si parte dall'osservazione empirica e poi si tenta di arrivare a degli elementi importanti di sintesi. Io guardo la fenomenologia che ho dinanzi ai miei occhi, come funziona la società tecnocratica cui qualcuno stamattina ha fatto riferimento, come funziona la società tecnologica nel nostro paese, e vorrei esprimere tutte le osservazioni fortemente critiche e negative. Io penso che noi siamo una società tecnologica che mima una società tecnocratica senza esserlo. Perché dico questo? L'interrogativo che pongo è: noi siamo nel pieno di una società tecnologica, ma che cos'è democrazia in questa società tecnologica? Cos'è libertà in questa società tecnologica? Sono risposte alle quali in modo un po' più limitato rispetto alle relazioni che qui ho sentito, io credo che si possano dare delle risposte, innanzitutto a livello istituzionale debbano essere date delle risposte. Poi vedremo le questioni della partecipazione, facendolo uscire però dall'ambito delle petizioni di principio, dovrebbe essere. E io non credo che sia molto facile uscire dalle petizioni di principio, ma a livello istituzionale sì, delle risposte devono essere date. Perché questo è un paese, ripeto, che mima una società tecnocratica senza avere la capacità di essere una società tecnologica. Mi riferisco in una società appunto con queste caratteristiche, in cui nei secoli scorsi, ma per carità, il rapporto tra società e progresso tecnico-scientifico non l'abbiamo inventato noi. Via via, dalla ruota all'agricoltura, su ai metalli, alle macchine militari, questo rapporto c'è sempre stato. Quello che caratterizza una società tecnologica è la enorme accelerazione della innovazione tecnologica. Innovazioni che avevano un carattere fondamentale, come quelle che ho citato, ma l'uso dei combustibili fossili, erano scandite da lunghi intervalli di tempo, erano il prodotto, il cannocchiale per cui si celebra Galileo Galilei era il portato di generazioni di occhialai, di artigiani, era una avanzata tecnologica che vedeva tanti protagonisti, ognuno con il suo pezzettino. Oggi l'innovazione tecnologica è scandita in tempi rapidissimi e ogni giorno pone la società di fronte a scelte, e la domanda è: chi fa queste scelte? Questo è l'interrogativo che dobbiamo porci. Che cos'è la democrazia in una società tecnologica? E questo interrogativo, cari amici, ha due aspetti. Un aspetto, potremmo dire, è un aspetto straccione, la bassa qualità. Ho abbastanza esperienza di sedi scientifiche della pubblica amministrazione, penso ai comitati tecnico-scientifici, ai vari livelli che in questi anni ho conosciuto, da quelli che andavano a dire alla popolazione di Montalto di Castro che le soglie di radioattività non avevano nessun rischio, quando era noto che la definizione di dose massima ammissibile data dalla ICRP, l'organo internazionale, non ha niente a che vedere con la salvaguardia, ma dice che è quel livello di radioattività a cui sono associati effetti somatici, tumori, leucemie ed effetti genetici, che si ritengono compatibili con i benefici economici associati a siffatte attività con radiazioni. Quindi la salvaguardia della salute non c'entra nulla. Oppure la gente che ho conosciuto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha validato il ponte sullo stretto, che non aveva mai fatto uno studio sulle frequenze proprie del ponte per vedere se per caso ci fossero fenomeni di risonanza con fenomeni vibratori, i venti. Oppure, cito in questi giorni con rabbia, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha validato il progetto MOSE, e candidamente il responsabile della sezione a me, che lo chiedevo da sottosegretario ai Lavori Pubblici, disse che il fenomeno, il modello predittivo di cosa succede del fondale al ripetersi dell'apertura e chiusura delle paratie non era stato fatto perché nel Consiglio Superiore competenze non c'erano. Allora mi sono preso negli anni la briga di andarle a vedere le composizioni dei comitati scientifici, ma provinciali, regionali e nazionali. Non ci colpisce il fatto che tante siano carriere di protezione politica più che carriere di eccellenza scientifica. E una società tecnologica ha bisogno di garanzia tecnica, ha bisogno soprattutto di informazione. Lasciamo perdere questi episodi puntuali su cui devono essere esercitate delle scelte, ma guardiamo le grandi prospettive: la scelta nucleare, gli organismi geneticamente modificati, le cellule staminali. La opinione pubblica, la politica si divide a sciabolate, guerre violente di religione, ma un organismo istituzionale che in modo pluralistico sia a cui sia demandato di dare informazione, e informazione negli elementi essenziali che noi sappiamo possono essere resi comprensibili quando ci sia la volontà politica, negli elementi essenziali anche le questioni più complesse possono essere rese trasparenti. Una sede di questo genere che fornisce l'informazione all'opinione pubblica, al decisore politico, non c'è. Questa informazione essenziale, chi la dà? E quindi possiamo affrontarci a sciabolate parlando di cose che marginalmente conosciamo, su cui si fanno guerre. Dov'è l'informazione? Può esserci democrazia in una società tecnologica se manca l'informazione? Ma, e questa è l'ultima considerazione, immaginiamolo che ci sia l'informazione. Del resto basterebbe ordinare un po' la valanga di informazioni che invece poi viene rovesciata sui cittadini. Qual è la nostra capacità poi di valutarla questa informazione? E qui io mi rivolgo proprio, dicevo, agli operatori dell'educazione. Lascio il livello molto bello, molto a monte della riflessione di Vittorio e vado proprio sul fronte di chi fronteggia il cittadino per fornire informazione. Io lo faccio, e la mia esperienza, vorrei confrontarmi con la vostra. Io mi trovo di fronte nell'università, mi trovo di fronte un mondo giovanile in cui appena l'informazione richieda quel carattere di interdisciplinarietà, esce dalla competenza stretta della fisica, della matematica, dell'ingegneria, dell'economia, richiede uno sforzo di ricomposizione. Io non so voi, ma mi trovo di fronte a un mondo giovanile estremamente debole e gracile, in cui il ragionamento critico, l'esame dell'informazione, la scelta sull'informazione è debole. Quale democrazia se non c'è esercizio di scelta, di critica, di razionalità critica? E quindi questo è uno degli elementi che in questa fase trovo più importante comunicare e su cui ricevere opinioni in ogni sede in cui si parla di educazione. Siete d'accordo che siamo immersi, andiamo verso una società, sì, molto fragile, in cui la memoria storica è rarissima, ma l'ambizione, vi dico in tutta sincerità, la mia ambizione è oggi sentire soggetto, verbo, predicato, non confuse frasi smozzicate in cui si pensa che qualcosa ci azzecchi con l'altra, ma sia il risultato di un ragionamento critico. Qualcuno parla di imbarbarimento della società. Sì, mi dispiace Vittorio, io credo che siamo in una fase in cui per responsabilità ovviamente di tutti, che abbiamo lasciato tutti quanti senza andare controcorrente, senza opporci, ma soprattutto, e qui finora l'ho sentito un po' assente questo tema, perché poi possiamo anche pensare che siano vetere osservazioni, ma esiste il conflitto ed esistono gli interessi materiali ed esiste il mercato ed esiste il consumo di massa ed esistono tante motivazioni per cui poi in fondo il cittadino critico non è l'obiettivo principale di molti nella costruzione della società. E allora la società sostenibile, che richiede a tutti l'idea, da una parte l'idea che bisogna guardarsi intorno e guardare i segni sistema e di processi che devono essere cambiati, ma dall'altra richiede anche il farsi corresponsabili e pensierosi dei propri difetti, dei propri doveri verso la collettività. Ebbene, questo può essere la congerie dello sviluppo sostenibile, forse una straordinaria occasione, dico straordinaria per la oggettiva drammaticità dei problemi che abbiamo di fronte, per vitalizzare questa stanca democrazia nel nostro paese metterci delle iniezioni, a cominciare comunque da cambiamenti istituzionali, perché le istituzioni siano un po' più corrette di quanto non siano, ma anche nella partecipazione immettere quegli elementi di educazione che di fronte alla oggettività così drammatica possono smuovere più passione, voglia di apprendimento, di darsi cultura. Grazie.
1: Era l'intervento di Gianni Mattioli al convegno dal titolo Il futuro del sistema nazionale dell'educazione ambientale tra qualità culturale del territorio e ricerca della sostenibilità, che si tenne a Spoleto il 5 dicembre del 2006. Questa è Radio Radicale, stiamo ricordando la figura di Gianni Mattioli, scomparso l'altro ieri, 1° giugno, a 86 anni, figura di spicco del movimento ambientalista in Italia. Lo vogliamo ricordare con documenti sonori tratti dall'archivio di Radio Radicale in questa programmazione notturna. Vogliamo proseguire adesso con il suo intervento all'incontro dal titolo L'Italia della Terza Repubblica, paure e speranze, riflettere su quello che è avvenuto per progettare il futuro, il popolo e la casta, la sinistra sommersa. Questo incontro ebbe luogo a Roma il 13 giugno del 2008, organizzato dal Centro Studi Culturale Gaetano Salvemini e da Ragionamenti.
2: Dico subito che sono molto onorato di partecipare a questo scambio di idee. In questo spirito mi permetterei di indicare due punti che forse sarebbe bene che nelle nostre riflessioni entrassero maggiormente. Il primo riguarda il fatto che la società che abbiamo intorno, non solo in Italia, ma l'Italia ce ne offre una presenza continua, è una società in profonda crisi. Io credo che da questo bisogna partire: una profonda crisi, una società frammentata, con una contrapposizione anch'essa frammentata, non di questa classe contro quest'altra, ma una frammentazione di individualismo e di tessuti di valori. Nella mia esperienza quotidiana, a contatto con i giovani che incontro nell'insegnamento, poi è agghiacciante allora questo vuoto, ma non solo vuoto di valori, ma vuoto anche di capacità di organizzazione logica del pensiero. È una società profondamente in crisi, e allora è anche una conseguenza che forze politiche che sono portatrici, in definitiva, guardiamo, nonostante tutti gli errori, tutte le macchie, i cedimenti, cioè, però le forze di sinistra poi sono portatrici di valori che sono i valori di solidarietà collettiva. Beh, mi sembra evidente che in una società così frammentata questi discorsi siano i primi a andare in crisi, quelli che certamente hanno ben meno cittadinanza che altri discorsi. Il tener conto della società per quello che è, al livello drammatico a cui è arrivata, ma amici, quello che leggiamo su tutti i giornali ogni giorno, ma non ci basta per vedere una società feroce, inferocita, avvengono veramente cose inaudite. È questa la società di cui bisogna tener conto se poi vogliamo starci dentro. Il secondo aspetto è il ruolo, anche questo epocale, quasi una soglia epocale di crisi cui si arriva in virtù di alcuni secoli di innovazione tecnologica. Questo è un altro elemento di cui io vi prego proprio di tener conto. Per secoli l'innovazione tecnologica è stata una grande cosa, una grande speranza, un grande progresso. E sì, qualcuno si poteva opporre alla ferrovia, però innovazione tecnologica era sinonimo di progresso, di liberazione. È una vicenda nuova, è una vicenda nuova il fatto che la innovazione tecnologica sia oggi, spacchi oggi, pensate, qualsiasi cosa vogliate pensare, organismi geneticamente modificati, cellule staminali, questo o quest'altro,
3: è un fatto che vuole intervenire.
2: Però poco si riflette, e questo io vorrei che entrasse molto nelle riflessioni, sul fatto che questa innovazione tecnologica acceleratissima apre spaccature veramente drammatiche all'interno della stabilità del sistema produttivo, perché quando la velocità con cui in virtù di una innovazione tecnologica mirata a quella parte della composizione dei costi di produzione, che è il costo del lavoro, porta a un aumento di produttività enorme, come anno dopo anno questo ci dà in virtù dell'innovazione tecnologica, non c'è velocità di aumento della dimensione del mercato, figuriamoci, ci sono milioni di persone che non hanno mai visto un cellulare, ma questa dimensione di apertura del mercato è troppo più lenta dell'aumento della velocità con cui si rovesciano beni sul mercato. Da qui leggiamo delle contraddizioni enormi, perché le grandi imprese in tutto il mondo scappano dagli investimenti produttivi, corrono verso la finanziarizzazione, ma questo apre delle contraddizioni enormi dal punto di vista della stabilità dell'occupazione, tutte le cose che sappiamo, la produzione di bisogni che sono indotti con distruzione di risorse. Ecco, allora, se vogliamo mettere, io vorrei invitarvi a mettere dentro questi due elementi, a metterli dentro l'immagine, l'indagine che si vuol portare avanti. Per fare che cosa? E questo è il secondo problema, gruppo di problemi che io vi proporrei e che proporrei ad Angius di mettere dentro le sue considerazioni. Non c'è stata mai storia di evento politico magari di unificazione, che sia abbia avuto un futuro senza delle idee nuove. Senza un'idea nuova non c'è. E qual è l'idea nuova del Partito Democratico? Il modo ossessivo con cui Veltroni ha parlato di crescita. Io ricordo che Romano Prodi era partito bene. Formia, autunno del 2000, lancio della Casa dei Riformatori. Prodi dice: ci sono due grandi tradizioni culturali nel nostro paese, di cultura politica, i cattolici democratici, il movimento operaio, due grandi tradizioni che hanno scritto pagine nobili, illustri nella storia di questo paese. Peccato che sono culture di 150 anni fa, incapaci dunque di leggere la società che c'è intorno. La sfida, diceva allora Romano, non era sommare allora queste due grandi tradizioni, ma partendo da queste trovare la sintesi nuova, capace di leggere la società che si ha intorno. Ecco, io da questo punto di vista mi permetto di proporre che la questione della sostenibilità è il terreno di una sintesi nuova. La questione della sostenibilità, nei suoi aspetti drammatici, perché non so quanto si creda veramente, ma la questione del cambiamento climatico non è la favoletta che per anni ci racconta l'IPCC, la correlazione tra aumento di concentrazione di anidride carbonica e perciò aumento di temperatura. Ma questo qualsiasi zichichi può dire, ma che sono modelli troppo grossolani. La realtà è quella che, per mettere una data, dal 2002 la National Academy of Science degli Stati Uniti, raccogliendo poi i lavori che erano stati fatti in tutto il mondo, ci mostra quando in un sistema termodinamico si ha, con la rapidità in cui questo si è dato, un cambiamento di un parametro strutturale come la struttura della composizione dell'atmosfera, si rompe la stabilità delle soluzioni periodiche, cioè degli eventi climatici, e questo non in un futuro che vedrà, oddio, si sciolgono le calotte polari, aumenta il livello degli oceani, povera Venezia. No, questo è oggi, subito. Questa rottura è oggi. E con dovizia di esempi, la National Academy of Science mostra come questo è avvenuto, ed è questo poi il motivo per cui, fatto che non era mai avvenuto nella storia degli uomini, le 14 principali accademie scientifiche del mondo, ormai sono 2 anni che al G8 fanno questi appelli per intervento subito sulle condizioni di cambiare il bilancio energetico, in primo luogo con il risparmio, l'uso efficiente, l'uso appropriato. Allora questo mi sembra che possa coniugare, siccome non piovono disastri in modo uguale per i ricchi e per i poveri, per i paesi forti e per i paesi meno forti, c'è un modo, ahimè, differenziato anche di subire i disastri. Questo ha un fortissimo contenuto di solidarietà, secondo la tradizione della sinistra, ma coniugata con questa realtà intorno, e per di più dà anche una risposta a quegli aspetti di cui prima dicevo, la contraddizione che s'apre in virtù dell'innovazione tecnologica, perché questo disegna una proposta di società, appunto come noi con Fara diciamo, la società del ben vivere, in cui piuttosto che puntare a dare la seconda o la terza automobile, il quinto televisore, il 40° pullover, si lavora per ridare un volto alle città, riqualificazione urbana, ridare una salvaguardia alla stabilità della struttura del suolo, le produzioni di energia pulita, la ristrutturazione degli impianti produttivi con il maggiore efficienza delle risorse fisiche utilizzate. Si può disegnare anche, ma perché no? Dov'è l'aggressione? Anche in un'economia di mercato, però una società in cui si privilegi il ben vivere collettivo per tutti. Questa, a me sembra, mi propongo sommessamente, che potrebbe essere un catino, questo della sostenibilità, un catino in cui diverse tradizioni potrebbero trovare il modo di coniugare i loro valori di solidarietà, di egualitarismo, con il linguaggio dello sfacelo che abbiamo intorno, o dell'opportunità straordinaria che metter mano a questo può rappresentare, opportunità straordinaria. Però questo, concludo, richiede, anche può essere anche una prospettiva in cui per alcuni anni si sia anche forza di opposizione, purché con una sforzo di caratterizzare sulle idee che si vorranno scegliere una forte identità, noi siamo questi, e andare anche, come prima alcuni ricordavano, anche capillarmente, attraverso anche gli strumenti che le nuove tecnologie permettono, capillarmente ad essere presenti, capillarmente far vivere questa identità, la verifica tra ciò che succede all'esterno e le idee che proponiamo, la verifica di questa identità. Si può essere anche opposizione fin tanto che si rafforza, si rende palese, trasparente questa identità e si confronta sempre più positivamente con le possibilità di incidere, di cambiare la realtà. Grazie.
1: Era l'intervento di Gianni Mattioli all'incontro dal titolo L'Italia della Terza Repubblica, paure e speranze, riflettere su quello che è avvenuto per progettare il futuro, il popolo e la casta, la sinistra sommersa. Questo incontro ebbe luogo il 13 giugno del 2008 organizzato dal Centro Culturale Gaetano Salvemini e da Ragionamenti. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna che in questa sua prima parte è dedicata alla figura di Gianni Mattioli, uno degli esponenti di spicco del movimento ambientalista in Italia, fu tra i fondatori delle Liste Verdi, è stato un portavoce anche della Federazione dei Verdi, deputato per 4 legislature, è scomparso l'altro ieri, il 1 giugno, all'età di 86 anni. Nel 1977 Gianni Mattioli venne a contatto con le popolazioni di Montalto di Castro, dove stava per essere insediata una centrale nucleare, e da allora appunto si impegnò a favore della tutela della salute e dell'ambiente, e questo diventerà uno dei cardini della sua attività politica, che naturalmente lo portò a schierarsi con il movimento ambientalista. E allora andiamo a Montalto di Castro al 14 maggio 1986, questa conferenza dibattito proprio con i cittadini.
4: Oggi, come nel 1977, come nel 1979, io sono venuto qui a fare il sommario, l'elenco delle cose su cui mi pare che possono essere utili all'amministrazione comunale e soprattutto ai cittadini di Montalto e della Maremma, e su cui non credo che ci sia possibilità di diverse opinioni dal punto di vista scientifico. Questo è il primo punto che io vorrei sottolineare. È un pessimo servizio che si fa all'opinione pubblica quello di presentare una comunità scientifica divisa, perché se questo fosse vero, allora resta soltanto l'opinione, la libera opinione, e è un pessimo servizio perché si toglie all'opinione pubblica uno degli strumenti essenziali. Allora andiamo piano col dire c'è una comunità scientifica divisa, perché fino a prova contraria non dispensiamo, poi spero che non si prenda questo per un autoincensamento, ma un conto sono gli enti in cui ci sono degli ingegneri che fanno delle cose, ci sono le industrie, quello è la realtà produttiva del paese, comunità scientifica è un'altra cosa. Se i dirigenti dell'Enea DISP dicono delle cose, quella non è la comunità scientifica, quelli sono gli dirigenti di un ente che promuove e controlla il nucleare. Però questo vorrei che nell'opinione pubblica, lo dico, ripeto con molta modestia, perché io sono l'ultimo arrivato, però smettiamo di dire che tutto è comunità scientifica, chi dice una cosa e chi dice l'altra, andiamo a vedere un po' chi parla, dove sta, perché se sta nei consigli di amministrazione di enti, se sta lavori strettamente legati con la promozione di certe attività, certamente si è persone rispettabili, però si è persone che hanno dei compiti ben diversi da quelli di seguire, possibilmente fare della ricerca, seguire la letteratura internazionale. E io qui, in un modo molto sintetico, signor Sindaco, le voglio elencare i punti che io spero possano esservi utili in questi giorni per la vostra riflessione. Allora spero, e qui chiudo con le premesse, spero che nessuno dei presenti i dirigenti dell'Enel o dell'Enea che sono qui prendano queste affermazioni come opposizioni personali, anche se certo c'è una profonda diversità con quello che io dirò rispetto a quello che è stato detto da loro. Prima cosa, è stata indicata qui la verifica di affidabilità come un metodo che garantisce la sicurezza degli impianti. Mi dispiace, questo non è vero. Anzi, nella comunità scientifica, questa sì, quella che cioè che studia gli alberi di eventi, il calcolo delle probabilità, eccetera, è stato sempre detto, da quando nel 1975 è uscito il rapporto Rasmussen, che era un'applicazione sbagliata del metodo, di quel metodo che era stato inventato dall'ingegneria aerospaziale per confrontare, spero che queste cose siano, sono semplici e comprensibili, per confrontare nella adozione di due possibili sistemi tecnici diversi, per vedere quale fosse più affidabile, allora si va a vedere le diverse probabilità di guasti nell'uno o nell'altro. E questo serve per poter scegliere l'uno o l'altro sistema. Ma mai questo metodo è legittimato per dire in assoluto, cioè non in relativo, non per confronto, ma in assoluto, questo impianto ha questa probabilità di incidente. E la riprova di quanto forzata, sbagliata fosse la utilizzazione di questo metodo è che appunto incidenti come Harrisburg, che avevano una probabilità di avvenire ove in un anno fossero funzionanti 10.000 reattori, Chernobyl ancora minore questa probabilità, noi l'abbiamo avuti dopo che sono in funzione circa 300 impianti che hanno una vita mediamente non superiore a 15 anni. Quindi è stata la prova sperimentale di quanto sbagliato fosse questo metodo di stima dell'affidabilità degli impianti. Badate, un altro problema su cui qui si sbaglia quando si va a confrontare, si dice ma a Chernobyl, siccome mancava il contenimento esterno, è successa l'ira di Dio. Di nuovo, questo mi stupisce che si possa dire una cosa del genere. Perché? Che cos'è la sicurezza nucleare? La sicurezza nucleare è il funzionamento perfetto di un sistema complesso di componenti che, attenzione, deve garantire la stabilità di funzionamento entro un intervallo di temperature estremamente ridotto, perché non può andare al di sopra per problemi di tenuta dei materiali sotto stress, non può andare al di sotto per problemi di rendimento della macchina. Ora, la stabilità di un dispositivo del genere è affidata, come dicevo, al perfetto funzionamento di migliaia di componenti, alcune delle quali sono assolutamente convenzionali, sono tubi, sono valvole, su cui si potrà fare ogni sforzo, si potrà spendere 10 volte di più, 100 volte di più, ma l'affidabilità, la probabilità, quella è, non ci sono poi fantasie possibili, non ci si può sbrigliare su fantasie possibili. Ed è per questo che l'innesco, soprattutto l'innesco dell'incidente, è estremamente confrontabile nei due diversi tipi di impianti, e la successione degli eventi incidentali che si sono dati sono quelli che ci interessano dal punto di vista ingegneristico per arrivare alle conclusioni che appunto io richiamavo di critica sperimentale della valutazione probabilistica tranquillizzante che era stata data. Da questo punto di vista il problema del contenimento esterno è un problema del tutto secondario, che è riassunto, ben riassunto dalla frase del rapporto Kemeny: noi non sappiamo, è in discussione tra noi tecnici, se effettivamente la bolla di idrogeno avrebbe avuto conseguenze catastrofiche o no. Certo però possiamo affermare, dice il rapporto Kemeny, che la buona sorte, non l'ingegneria, non la competenza dei tecnici intervenuti, ha fatto sì che la bolla tornasse indietro. Quindi quando si confrontano Chernobyl e Three Mile Island si fa un'operazione dal punto di vista probabilistico del tutto sbagliata, perché stiamo confrontando problemi dal punto di vista probabilistico del tutto diversi, perché... E qui è utile seguire il rapporto Rasmussen. Se l'incidente di Harrisburg fosse andato avanti, allora il rapporto Rasmussen ci mette a disposizione le sequenze di eventi che si potevano dare, sequenze di eventi che il contenitore non avrebbe certo impedito dall'avere conseguenze estremamente gravi. È vero, quello che dice Sposetti, che in tante riunioni ci siamo preoccupati molto della salute dei montaltesi, però mi faccia grazia, avendo studiato il rapporto Rasmussen dal 1977, sappiamo bene che ove gli alberi di eventi previsti dal rapporto Rasmussen fossero andati avanti, allora altro che territorio di Montalto, della Maremma, dell'Italia, e è quello che stiamo verificando in questi giorni. Cosa altro dobbiamo ricordare in questa situazione? Il problema del contenimento esterno. Ove ad Harrisburg fosse andata avanti la dinamica dell'incidente, avrebbe senza dubbio rallentato questa dinamica, avrebbe permesso un'efficace evacuazione, come Mazzini ha ricordato, deve essere avvenuto in qualche modo per la dinamica di Chernobyl anche là. Ma non avrebbe certo, nessuno pensi che quel contenimento avrebbe evitato poi la dimensione di grande impatto per cui noi misuriamo in centinaia di milioni le persone che sono state coinvolte dagli effetti della nube se anche l'incidente di Harrisburg fosse andato avanti. L'emergenza, su questo c'è poco da discutere. L'emergenza vale la pena di considerarla per quello che avete avuto sotto gli occhi. Io direi al mio interlocutore della DISP che sarebbe è proprio fuori caso mettere medaglie a un ente che ieri ha ammesso. Due giorni fa ha ammesso, tirando un po' per la giacca, Clemente Metalli, hanno ammesso con due giorni di ritardo che quella stima di 100 millirem in media alla popolazione che noi davamo, adesso dicono dopo due giorni che anche loro fanno questa stima. Grazie, sono venuti con un po' di ritardo. Dopo due giorni ci dicono anche che ammettono, sono i giornali di stamattina, l'avete visto, noi gli diciamo guardate, state applicando male la legge, il decreto 2 febbraio 1971 non vi permette di fare questa ipotesi di durata in una settimana. Come è possibile che pensate che un evento del genere lo computate in una settimana? Adesso la DISP ci dice, sì è vero, ci siamo sbagliati, abbiamo interpretato male la legge. Allora, allora direi modestia, silenzio, abbiamo sbagliato, non siamo stati all'altezza dell'emergenza, perché Dio mio, questo è il buonsenso, l'ha detto Pietro Blasi prima, è il buonsenso di tutti. In un paese in cui ci sono impianti nucleari funzionanti, e beh, si doveva arrivare all'accaparramento delle derrate alimentari, si doveva arrivare a scoprire che è un paese che non sa fare misure di radioattività in grandissima parte del paese, in cui i pompieri, si dice, facevano misure di livello 0 quando altri enti facevano misure di livello 100, questo in un paese con impianti funzionanti? Mi pare... diciamo tutti, per carità di patria, questa è la mia posizione, stendiamo un velo sul passato. Io non sono di quelli che vogliono fare i processi, le denunce, perché credo che questo è il momento in cui bisogna chiedere a tutte le università, bisogna chiedergli non di accusare gli uni gli altri, ma vedere quello che bisogna fare nel futuro, perché è quello che ci preme per il futuro. E infine la sicurezza qui per questo impianto di Montalto di Castro. E attenzione, di nuovo, ma noi abbiamo sentito, dobbiamo pur tener conto che questo è un impianto che viene realizzato su una tecnica, su una tecnologia General Electric. La General Electric è uscita di mercato. L'Enel non ci venga a dire che qui si sono apportati miglioramenti. Ma qual è l'azienda uscita di mercato che investe le centinaia di migliaia di dollari per fare una seria innovazione in impianti che non ha più in mercato? Per di più su un impianto, il BVR6 Mark III, che è uscito fuori di mercato e che paesi come il Giappone e altri paesi hanno rifiutato perché uno degli impianti più criticabili dal punto di vista della sicurezza. Di nuovo, ma perché venire qui di fronte al sindaco, ai cittadini di Montalto, a dire che noi abbiamo migliorato da 10 alla meno 4 alla 10 alla meno 6? Ma chi noi? Se per ogni problema di Caorso i problemi sono stati sempre risolti per Telex a Filadelfia. Non diciamo, e badate, questo non è un insulto alle maestranze, ai tecnici italiani. Un paese che 20 anni fa l'ha distrutta con una scelta politica, la nascente industria nucleare, deve avere la modestia di non dire che noi allora facciamo le cose per conto nostro, perché è un falso. Non avere la modestia di non dire, quando è successo a Harrisburg, come disse Ippolito, ma in Italia non sarebbe successo, quando è successo Chernobyl, ma in Italia non sarebbe successo, perché per esclusione allora verrebbe fuori che l'Italia, con 3 centrali nucleari in funzione, di cui 2 residuati di 20 anni fa, quindi con un modestissimo controllo della tecnologia, è in grado di fare quello che i 2 paesi leader in queste tecnologie non hanno saputo fare. Quindi, e infine un'osservazione, ma perché in questo paese non c'era predisposta un'emergenza? Io vi prego di riflettere. Perché non sono scattate subito delle misure adeguate? Perché non continuano per certi siti del nostro paese a scattare?

0: un tantino più efficiente. Ma tenere questo in piedi significa una barca di soldi enorme. Si rifletta che dunque, come anche Corbellini in televisione ha detto quando gli è stato fatto osservare che Montalto di Castro, prevista per 3.000 miliardi, sta arrivando a non so quanto, se già con meno di metà del lavoro si sono già spesi qualcosa come 5.600 miliardi, Corbellini dice, ma se volete la sicurezza certo che si spende di più. Ah! E questo mi sembra che chiude con una considerazione che mi sembra, su cui non mi sembra che ci possa essere contestazione, in una situazione in cui sono stati innescati da semplici disfunzioni di componenti degli incidenti con queste probabilità stimate bassissime di rischio, mi sembra la prova inoppugnabile di una tecnologia non affidabile. Noi siamo su un rischio che non è il 10 alla meno 4, non il 10 alla meno 5, ma è nel migliore dei casi dell'ordine del 10 alla meno 3, cioè è almeno 10 volte più grave. Ma quello è un rischio che nessun settore industriale, se non altro per i costi, può assumersi. Ma la mia preoccupazione, e qui è corretto il ricordo di Sposetti, non è solo nell'emergenza, e non ci stanchiamo di ripeterlo, è nel funzionamento di routine che voi avrete qui a Montalto di Castro. Aprite bene gli orecchi, medici che sono qui presenti, aprite bene gli orecchi, perché se noi andiamo a fare il confronto, attenzione, dice Metalli, in queste ore in Italia sono arrivate come dose media alla popolazione alcune decine di millirem. Attenzione, noi apriamo il rapporto delle università, dei politecnici piemontesi su la relazione che l'Enel fa su Trino Vercellese. Andiamo a vedere quali sono le dosi assunte per la popolazione. E lì noi abbiamo, mettendo l'obiettivo di progetto, considerando l'obiettivo di progetto e il rilascio di riferimento, abbiamo qualcosa come 10 millirem per i gas nobili, 6 millirem per gli effluenti liquidi, e sono circa 16-20 millirem che, badate, le università torinesi chiosano dicendo che invitano l'Enel a rivedere queste stime perché, cito letteralmente, sulla base dell'evoluzione fisica di questi fenomeni sono cifre poco credibili. Voi direte, ma perché va a prendere la relazione su Trino Vercellese e non usa quella di Montalto di Castro? Perché io a quella di Montalto di Castro non ci credo, e non ci credo, sapete perché? Perché è noto in tutta la letteratura nucleare che gli impianti BVR, come quello che si vuole realizzare qui, ma hanno certamente rilasci più gravi degli impianti di tipo PWR che si vuole realizzare in Piemonte, e per di più sono delle tecnologie appunto fuori mercato, mentre l'impianto di Trino Vercellese è il fiore all'occhiello che viene esibito dall'Enel e dall'industria nucleare italiana come quello che in autonomia la comunità tecnica italiana, diciamo con l'aiuto della Westinghouse e della Framatome, realizza. È il meglio. Quindi se l'impianto di Trino Vercellese vi dà quella dose, diciamo che a Montalto stiamo abbastanza peggio. Ma cosa significa quella dose? È quando stiamo a una dose di 20 millirem, allora siamo al confronto di quelle poche decine di millirem di cui parla Metalli, per cui vanno proibito di usare la verdura, vanno proibito di prendere il latte per alcuni giorni. Allora ai montaltesi invece questo sarà permesso tutti i giorni, con una dose che è di ordine di grandezza, ripeto, confrontabile con quella di questi giorni. E infine,
1: per cortesia,
0: al di là di non è vero. Benissimo. Finisco. Ho finito.

0: per cortesia,
1: no, e a riprova,
2: ma lasciamo perdere,
0: per cortesia,
2: per cortesia, io sto tenendo il
0: marito,
2: chi se ne frega,
0: per cortesia,
2: perché lui lo dice pazzo,
1: e a riprova,
3: è signore che non voglio nemmeno conoscere. Non può raccontare.
0: Che cortesia!
3: La dose si misura. I fisici le sanno.
4: Dietro, scusa.
1: Chiudo.
4: Vieni. Beh, fa comodo.
2: Deve dire l'anno che è messo, no? Perché dice il 15.000 remi?
1: E a riprova!
0: Se vogliamo continuarla. Vabbè, questa conferenza continuiamola, se no a sto punto vabbè, damo la possibilità di parlare a tutti.
4: No, non finisce così, no.
5: finisco subito.
0: Lasciate parlare Mattioli e non fate confusione, forse.
1: E a riprova della della significato
0: e cortesia
1: e a riprova della validità,
6: scusate per favore, non si sente più, insomma, bisogna lasciare parlare tutti, qualunque cosa esprimono dal microfono, per favore.
1: E a riprova della validità di queste considerazioni, badate che il nostro paese, perché ha dovuto tenere le dosi per Trino Vercellese sotto, almeno in modo nei rapporti ufficiali, perché sotto i 20-25 millirem? Perché poi la gente orecchia le informazioni e sa che gli Stati Uniti la dose che la legge italiana continua a mantenere per la popolazione, qui la vostra popolazione, i 500 millirem, dal 17 gennaio dello scorso anno l'hanno abbattuta per legge di 20 volte a 25 millirem ed è stata una mediazione, perché l'EPA, il Ministero dell'Ambiente statunitense, aveva chiesto molto di più, molto di meno, e si è arrivati a una mediazione, perché certo al di là di un certo livello, al di sotto di un certo livello si chiude tutto. E se voi vi chiedete ma perché ai lavoratori viene consentita una dose che è enormemente, sono 5.000 millirem rispetto ai 25 millirem che vengono consentiti per le popolazioni. Questo vi dà l'idea di quanta poca attinenza abbiano con problemi sanitari queste dosi, perché si dice ufficialmente, i lavoratori si prendono uno stipendio e qualcosa di più dovranno rischiare. Ma attenzione, la verità, la realtà, e questa è la cosa più importante, è che gli impianti nucleari, proprio per motivi di sicurezza, cioè per fare delle manutenzioni, non potrebbero funzionare se si ponesse per i lavoratori un limite che fosse quello che per le popolazioni la EPA ha assunto. Non potrebbero funzionare. Non per motivi di carattere sanitario si danno queste dosi ai lavoratori, ma perché se no, appunto, non potrebbero funzionare. Ma tanto con questi limiti di carattere sanitario, tanto l'innesco dei tumori, delle leucemie, è quello che purtroppo in questi giorni noi siamo stati costretti a fare e che finalmente arrivano anche all'opinione pubblica. E chiudo con una considerazione per i montaltesi. Non cedete, montaltesi, non cedete al ricatto della occupazione, perché quello che qui c'è, non pensate, questa sarebbe una brutta cosa, se vi venisse detto, guardate, tutte le famiglie che hanno puntato, che lavorano qui, è sacrosanto il diritto al lavoro, mi sembra, tutte le famiglie si troveranno sul lastrico, non è vero, badate, lo credo, badate che sono stati spesi finora 5.600 miliardi, ma per il completamento di quest'opera ce ne vorranno almeno altrettanti. Quanta occupazione si potrebbe creare in questo territorio con 5.600 miliardi? Proprio... questo io chiedo ai montaltesi questa dignità e la chiedo ai rappresentanti sindacali qui presenti. E infine, signor sindaco, io a lei chiedo, a lei e alla giunta, un atto di serietà, di coraggio, come lo ebbe Alfredo Pallotti quando dopo Harrisburg Alfredo Pallotti è andato con i consiglieri comunali di Viterbo alla conferenza per la sicurezza nucleare a Venezia e ha visto cosa era stata quella conferenza nucleare, la situazione in cui il mondo scientifico italiano si era ben guardato di andare a quella conferenza per dare il suo supporto, che invece venne in un'aula che era gremita, sì, di 1000 persone anche, ma raccolte nel personale dell'Enel e dell'Enea. Ma il mondo scientifico se n'era ben guardato e quello che uscì da Venezia fu proprio la riprova della inaffidabilità di una tecnologia che costrinse la serietà di un uomo come Pallotti a bloccare la licenza su Montalto di Castro. E questo che io mi aspetto dalla vostra serietà. Grazie.
0: Non c'è una concessione di vizio, quella andata da 393 e non c'è bisogno.
7: Ecco, questo era l'intervento di Gianni Mattioli il 14 maggio 1986 alla conferenza dibattito sul nucleare con i cittadini di Montalto di Castro. Gianni Mattioli era venuto in contatto con la vicenda della centrale nucleare nel 1977 e proprio questo lo portò al suo impegno politico e civile a schierarsi con il movimento ambientalista, di cui è stato uno degli esponenti di primo piano. Continuiamo ancora in questa notte di Radio Radicale, nella prima parte della programmazione di questa notte, a ricordare la figura di Gianni Mattioli, scomparso l'altro ieri, 1 giugno, 86 anni. Lo facciamo riproponendovi la puntata di Overshoot, la rubrica che per alcuni anni è stata curata da Enrico Salvatori, la puntata dell'11 novembre del 2016 che ebbe appunto come ospite Gianni Mattioli a proposito della vicenda del fascicolo del fabbricato.
8: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale per il nostro spazio di approfondimento sui temi del territorio e dell'ambiente, Overshoot. Noi siamo in collegamento con il professore Gianni Mattioli, già sottosegretario ai lavori pubblici nel primo governo Prodi. Professore, buonasera, ben trovato.
9: Buonasera.
8: Che ha pubblicato sul Manifesto del 6 novembre scorso un intervento dove ci racconta la vicenda del fascicolo del fabbricato, proposta, come sapete, al centro delle nostre analisi, dei nostri dibattiti su questa emittente, in particolare nella nostra trasmissione. È qui quindi l'aggravarsi della vicenda sismica, come ci racconta anche il professor Mattioli, che fa tornare al centro del dibattito il fascicolo del fabbricato, proposta che ci riporta alla fine degli anni 90, quando si andò più vicini a realizzare il progetto e Mattioli appunto era sottosegretario ai lavori pubblici, come dicevamo. Mattioli, ci vuole raccontare il percorso politico del fascicolo del fabbricato?
9: Forse bisogna ricordare l'atmosfera di quegli anni in cui la questione ambientale, con i cambiamenti climatici da una parte, le questioni di aggressione idrogeologica, problemi sismici dall'altra, cominciavano a diventare di attualità anche nel nostro paese. Allora è in quel clima che nel 1998 c'è la tragedia di una palazzina che crolla in Roma con 38 morti. E da io allora sono sottosegretario ai lavori pubblici e in quella l'atmosfera gli ordini professionali, ingegneri, architetti che interagiscono con il mio, diciamo così, uomo di fiducia, l'architetto Giancarlo Storto, che è il direttore del settore del Ministero dei Lavori Pubblici, e viene avanzata questa proposta che ha un duplice carattere. Da una parte il fascicolo deve annotare tutte le vicende della costruzione della struttura del fabbricato e quindi non può tacere quelle che sono il venir meno a innovazioni tecnico-scientifiche apportabili. E il secondo aspetto è che il fascicolo di fabbricato deve essere aggiornato. Ogni anno devono esserci apportati i cambiamenti che in particolare nuove normative abbiano indicato. Io la trovo una cosa di grande valore e interesse. Certo, sono appoggiato dagli ordini professionali che trovano in questo una possibilità di loro lavoro di alta qualificazione, però trovo questo anche simpatico, perché dunque questi aiuteranno, spingeranno per la realizzazione, contro la quale invece si muove, dispiegando tutte le sue forze, Confedilizia, cioè l'organizzazione dei proprietari, perché certo questo, la realizzazione del fascicolo di fabbricato con tutte le attenzioni che impone alla realizzazione dell'opera implicherà un aumento dei costi, e poi a seconda di quello che c'è scritto nel fascicolo certo apporterà anche nel valore economico del fabbricato delle differenziazioni. Resistenza molto dura, ma andiamo avanti, è un clima di grande entusiasmo, come ho detto è il clima in cui maturano intorno al Ministero dei Lavori Pubblici anche altri grandi progetti, il contratto di quartiere per esempio per l'ammodernamento, la ristrutturazione delle strutture dei case popolari fatiscenti, orrende dal punto di vista dei rapporti umani. Quindi una situazione piena di ottimismo che però si scontra con, ohimè, devo dirlo, con il blando interesse dei ministri dei lavori pubblici. Prima il mio ministro è Micheli, poi il ministro è Bordon, poi cambia governo, arriva il governo...
10: Stiamo parlando della fine degli anni 90, vero?
9: Sì, ora siamo arrivati al 2000, c'è il nuovo governo, diventa il... Micheli e Bordon era il governo D'Alema, D'Alema primo e secondo, poi arriva il governo Amato e il nuovo ministro è il ministro Nesi, che non nasconde la sua avversione per il progetto, ma io non ci sono più perché nel frattempo sono diventato ministro delle politiche comunitarie e quindi la cosa viene affossata. Negli anni successivi non verrà ripresa, se non per un tentativo che le fa onore. Nel 2011 è Adriana Poli Bortone che ripresenta in Senato un disegno di legge, ma anche questo non approderà a nulla. E ora se ne riparla nella vicenda del terremoto che ha coperto di lutto il nostro paese, ma come vera e propria grande questione scientifica, perché le caratteristiche del terremoto con la imprevedibilità di conclamata ormai delle faglie che si possono attivare dobbiamo potenziare antisismicamente questa o quella zona d'Italia, richiede di far ricorso, come è possibile, alle nuove tecnologie ingegneristiche con un ampio dispiego su tutta Italia, per non solo il nuovo costruito, ma se noi vogliamo salvare in particolare quel patrimonio in parte bellissimo. E quindi si propone oggi come una grande questione scientifica.
8: Sì, è stata proposta recentemente, per quanto riguarda l'istituzione di una legge nazionale, la carta d'identità dell'immobile, il fascicolo del fabbricato di cui stiamo parlando, da Riccardo Nencini, che è vice ministro alle infrastrutture. Lei naturalmente ci ha ricordato che la legge nazionale in realtà ci sarebbe, mi sembra sia proprio la 4339 del 1999, che è stata varata appunto dal governo D'Alema, istituzione del fascicolo del fabbricato, che ha fatto appunto, come ci ricordava, un po' la spola in transatlantico, ma è restata poi nei cassetti di qualche commissione. C'è da dire, professore, se è d'accordo, che anche la giustizia ci ha messo del suo, perché nel 2002 mi sembra la Regione Lazio ha provato a ritentare in qualche modo la strada del fascicolo del fabbricato, con Campania e Basilicata che hanno provato a seguirla, però anche lì i proprietari edilizi si sono in qualche modo mobilitati e ci sono stati dei ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, che si sono messi di traverso, no?
9: È così.
8: L'ultima parola risale, mi sembra, al 2007, quando i giudici hanno stabilito che in qualche modo gli adempimenti previsti erano eccessivamente onerosi per i proprietari.
9: Sì, ma questo implica un po' una riflessione. Dunque, perché quegli anni, fine 90, c'era una maggiore attenzione? Beh, era successo qualcosa, e cioè era cominciata a esplodere quella crisi economica che in grande parte oggi, ma già da allora veniva riportata a una crisi della domanda. Possiamo rovesciare beni sul mercato globalizzato, ma la velocità con cui si produce è troppo superiore alla velocità in cui la gente si attrezza a poter comprare. Se ne accorge nel 1994 Jacques Delors, Unione Europea, che nel libro bianco dell'Unione Europea scrive queste testuali parole che avrebbero potuto aprire un cambiamento profondo nella struttura economica dei paesi. Scrive di fronte alla crisi che la risposta alla crisi non verrà dai settori usuali, è certo, perché appunto possiamo urlare crescita, ma se la gente non ha i soldi per comprare, dice, non verrà dai settori usuali, ma verrà da un nuovo settore ove si produce e si vende una nuova merce che si chiama qualità della vita. E lì venivano elencati proprio, stupirà chi ascolta, ma
8: che non si misura col prodotto interno lordo, ci sono altri parametri per misurare la qualità della vita.
9: Riqualificazione urbana, controllo antisismico, problemi di consolidamento idrogeologico, circolazione sostenibile, una serie di produzioni che uno dirà. Certo, lì il problema della domanda non c'è, perché la domanda sono i cittadini, tutti i cittadini che devono affrontare queste situazioni, ma sarà venuto di fronte alle centinaia, per esempio, di morti della vicenda sismica che richiedono questi investimenti, sarà mica venuto il momento di porre mano a una patrimoniale in un paese in cui ci dice la Banca d'Italia che il 10% degli italiani ha il 53%, possiede il 53% della ricchezza? Mi pare che tutto questo metta insieme non solo questi problemi di giustizia e sicurezza, ma dall'altra una straordinaria innovazione tecnologica, perché riuscire a far fronte in tutto il paese ai problemi che ho ricordato di carattere sismico, idrogeologico, circolazione, tutto questo richiede una innovazione tecnologica avanzatissima, altro che pianterello sui poveri morti di qua o di là. Qui richiede proprio il meglio delle facoltà universitarie per produrre le tecnologie avanzate che sono necessarie.
8: Però non c'è tecnologia avanzata, vi permetto di dire, senza un'analisi seria su quella che è la condizione sismica, insomma, delle strutture, perché il fascicolo del fabbricato è un po' come un'analisi, no? Appunto, di questo organismo vivente che può essere l'edificio. Vogliamo immaginarlo così? Noi, come esseri umani, andiamo a fare dei check-up per capire, ecco, in quali condizioni di salute siamo, e gli edifici hanno bisogno appunto del fascicolo del fabbricato. E qualcosa non torna in Italia se molti paesi si sono dotati di strumenti del genere. Ricordiamo che in Francia dal 1977, mi sembra, esiste il libretto per la gestione manutentiva, in Germania c'è il diario edilizio, in Spagna c'è il libro per il controllo della qualità dell'opera. Ecco, bravo, come si può pensare di mettere in sicurezza un edificio senza sapere da quale base si parte? Allora, diciamo, ingegneria sì, naturalmente, ma anche soprattutto fascicolo del fabbricato, che è un punto di partenza, no, professore?
9: Ma guardi, ormai in questo settore, siccome le facoltà di architettura e di ingegneria non sono nazionali, poi viaggiano, le conoscenze viaggiano in campo internazionale, e gli elementi essenziali di cui deve essere dotato l'impianto costruttivo di un fabbricato, e ormai ci sono degli elementi essenziali di sicurezza che garantiscono, come si è anche visto anche nelle recentissime sciagure italiane, che quando un fabbricato è dotato di queste strutture, certo, questo implica, si può dire sì per quel fabbricato e no a per quest'altro, sì a quella zona, no a quell'altro. E che ne sappiamo del futuro sismico del paese? E quindi si capisce che l'impegno è un impegno enorme, però valutiamolo, come ci fece un po' rabbia nei giorni, dei primi giorni del terremoto, sentire qualcuno che diceva: ah, però certo, di fronte alla sciagura, però pensiamo a quanta occupazione. Ah già, dovevamo aspettare i 330 morti per varare tutto questo, e anche in condizioni più tranquille. Se lei pensa, le dico un altro numeretto che viene dal CRESME.
8: Prego.
9: Noi siamo un paese in cui ci dice il CRESME che ci sono 2,5 milioni di alloggi che avrebbero bisogno di riqualificazione urbana, in gran parte nei centri storici. Ci dice il CRESME che ci sono 2,000,000 di famiglie che avrebbero diritto all'alloggio pubblico. A queste 2,000,000 di famiglie noi rispondiamo con 900,000 alloggi. E allora, non è questo un altro settore in cui l'intervento de metter mano alle nostre città darebbe vantaggi, occupazione, eccetera? E certo, però, con quali risorse, se noi non andiamo a metter mano, senza atteggiamenti punitivi, senza ideologie, ma dei quattrini, i cittadini italiani li dovranno rendere disponibili.
8: Sì, insomma, si parla anche di una fiscalità di vantaggio per chi abbia l'idea di voler ristrutturare la propria casa. Dal governo adesso hanno fatto sapere che voglio renderlo obbligatorio il fascicolo del fabbricato, almeno per le zone 1 e 2. Lei ricordava i dati del CRESME, ma il presidente dell'Istat, per esempio, in occasione di un'audizione che ha tenuto pochi giorni giorni fa sulla manovra economica davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, ha ricordato appunto, come diceva lei, che sono quasi 2 milioni le abitazioni nella zona sismica 1, che sappiamo essere appunto la più pericolosa, e il 52% sono case costruite prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica del 1971. Quindi particolarmente fragili, c'è la necessità di rottamare questa edilizia post-bellica priva di qualità, no professore? Ah, senta, ma per andare al tema della ristrutturazione, le volevo dire una cosa. Allora, c'è il sindaco di Amatrice, insomma dei un po' tutti i sindaci dei comuni che sono stati colpiti dal sisma, che hanno dichiarato che vogliono, l'obiettivo è quello insomma di ricostruire questi centri urbani esattamente come erano, nello stesso luogo, specie i centri storici, ma con criteri appunto antisismici. E anche dal governo hanno detto che la ricostruzione dovrà essere dei comuni colpiti, dei centri abitati come erano, certo più sicuri, ma mantenendo intatta la tradizione e le radici. Di questo avviso è anche il ministro delle infrastrutture Delrio. Le voglio fare una domanda: una ricostruzione non ha tempi più lunghi rispetto ad una new town? E poi rispetto a quello che ci dicevamo prima, visto che il territorio è in continuo cambiamento geomorfologico, questa deportazione, così come la chiamano, la mettiamo tra virgolette, può essere ancora un tabù, o non è necessario forse immaginare veramente delle città costruite da un'altra parte, non più dove erano, visto che sono così ad alto rischio sismico?
9: Ma guardi, mi porta a un dibattito per il quale non sono io la fonte di sapere, e per quello che posso aggiungere a quello che lei diceva, io penso che oggi, per quello che ho saputo dai miei colleghi ingegneri, architetti delle facoltà, già delle facoltà che sono qui a Roma, è possibile con tecnologie neanche troppo particolarmente complesse il com'era dove era. Basta fare le strutture come devono essere fatte secondo le nuove tecniche ingegneristiche che ma sa, noi ormai siamo in una situazione in cui la fisica matematica di questi studi è arrivata a delle raffinatezze. Abbiamo potenzialità di calcolo e quindi di previsione formidabili. Ebbene, si può fare rifare la struttura portante e mantenere una struttura esterna che era quella del com'era dov'era, cioè si può ancora mantenere il nostro al nostro paese la bellezza che, a cui noi tutti siamo legati, e nello stesso tempo rifare le strutture. Questo non ci si è resi conto, perché poco se ne parla, che il salto nelle conoscenze scientifiche che è avvenuto negli ultimi decenni è veramente un salto formidabile. Se si avesse un rapporto più stretto con queste competenze, quante cose si potrebbero fare. Ma lei pensi anche tutto quello che si potrebbe fare dal punto di vista della circolazione stradale nelle nostre città, questo obbrobrio che è lo spostarsi da un punto all'altro delle città, quando sono note strutturazioni ingegneristiche che potrebbero cambiare radicalmente queste situazioni. Si tratterebbe soltanto di sprovincializzare la conoscenza. Non è possibile che i miei colleghi, dico colleghi pensando al mio passato, i miei colleghi politici siano così ignoranti dal punto di vista della innovazione tecnico-scientifica.
8: Senta, ad ogni terremoto, l'ultima cosa che le vorrei chiedere, vediamo insomma pezzi di memoria della nostra storia che vanno in frantumi, no? Sparendo un pezzo di noi stessi, sì, della storia d'Italia. Ha ricordato il professor Settis che la Basilica di San Benedetto a Norcia, che è simbolo del mondo cristiano, di cui resta sulla facciata, è un esempio nitido. E il professor Settis, che è un archeologo, denuncia come dire, i vent'anni di non assunzione ai beni culturali. Dice, la politica in qualche modo ha abbandonato la cultura artistica e quella dei beni culturali. Lei che cosa ne pensa?
9: Sono assolutamente d'accordo. Senta, vent'anni fa, come dicevo, erano gli anni, proprio fine 90, in cui esplose la questione ambientale e si capì che essa poteva dare, avevo citato Delors, delle risposte di straordinaria efficacia alla crisi economica. Poi è sopravvenuto una cappa di piombo, una grande ignoranza, lei vede anche il mondo dell'ambientalismo non ha proprio quello spazio che un tempo sembrò poter avere, eppure noi viviamo, in particolare faccio riferimento ai cambiamenti climatici, in una situazione che è tremenda, ma che cosa vogliamo aspettare per vedere situazioni che saranno terribili per tutti? E quindi lei ha ragione, bisogna che ci sia un rilancio, che posso dire, di attenzione, di cultura in un paese bottegaio e ignorante.
8: Professore, noi la ringraziamo per questo prezioso contributo. Lo ricordiamo agli ascoltatori, abbiamo parlato con Gianni Mattioli della vicenda del fascicolo del fabbricato, che è stato sottosegretario ai lavori pubblici nel primo governo Prodi, ha provato a far emergere, diciamo così, la cultura del fascicolo del fabbricato, che poi comunque è stata affossata e adesso giace, no, quella proposta di legge, professore, in qualche commissione parlamentare. Grazie ancora, buon lavoro.
9: Grazie a lei, buonasera.
8: E allora torniamo giovedì prossimo alle 23.30 con Overshoot per parlare di ambiente e territorio. Adesso restate in ascolto perché i programmi della nostra emittente di Radio Radicale proseguono, e un saluto come sempre da Enrico Salvatori.

0: Era la puntata di Overshoot dell'11 novembre del 2016, la rubrica era curata da Enrico Salvatori e aveva avuto come ospite Gianni Mattioli, era dedicata alla vicenda del fascicolo e del fabbricato. Si chiude qui con questa registrazione questa parte della programmazione notturna di Radio Radicale che abbiamo voluto dedicare alla figura di Gianni Mattioli, scomparso l'altro ieri, 1 giugno, a 86 anni, è stato uno degli esponenti di spicco del movimento ambientalista in Italia, tra i fondatori delle Liste Verdi, è stato anche deputato, ministro, sottosegretario, un suo impegno politico e civile appunto schierato con il movimento ambientalista. Molto altro materiale, molte altre registrazioni di Gianni Mattioli trovate su radioradicale.it. La nostra programmazione di questa notte prosegue adesso proponendovi la presentazione della Scuola Nazionale di Educazione Civica, Fondazione Campus Montecitorio, che ha avuto luogo a Roma il 27 maggio, con gli interventi dei vicepresidenti della Camera, Giorgio Mulè e Fabio Rampelli.
1: Buonasera. Un saluto alle autorità presenti, saluto ovviamente a Giordano Fatali che è il presidente della Scuola Nazionale di Educazione Civica della Fondazione Campus Montecitorio e un saluto agli amici che vedo, parlamentari, ex parlamentari, amici e amiche che vedo con grandissimo piacere perché sono fondamentali per quello che diremo di qui a poco. Mi scuso per le spalle ma non si può fare altrimenti. Soprattutto cari ragazzi, benvenuti a Palazzo San Macuto, in una sede che è significativa per la Camera dei Deputati. Qui c'è raccolto ciò che siamo stati, ciò che abbiamo raccontato nel corso di decenni. Presentiamo in modo istituzionale la Scuola Nazionale di Educazione Civica Fondazione Campus Montecitorio. Lasciatemi dire che ho voluto fortemente che questo momento si svolgesse qui, in un luogo per noi sacro, pur nella laicità che contraddistingue le istituzioni repubblicane. Credo che non vi sia cornice più adatta per dare avvio pubblico a un progetto che nasce con una missione chiara: avvicinare i cittadini alle istituzioni, rafforzare la cultura civica, formare donne e uomini capaci di comprendere la complessità del nostro tempo e di assumersi responsabilità nella vita pubblica, professionale e sociale. L'educazione civica non è soltanto una disciplina, è prima di tutto, lasciatemi dire, un modo di stare insieme, un modo di stare dentro la comunità. Lo facciamo in un momento fondamentale per quello che stiamo celebrando, gli 80 anni dall'Assemblea Costituente, diciamo, quella miccia che diede poi vita al falò che consacrò la Costituzione della Repubblica Italiana. Lo facciamo non a caso negli 80 anni e nel modo migliore, con un corso di educazione civica, di esaltare quel momento. Vi è qui la consapevolezza che la democrazia non vive da sola, non si conserva per inerzia, non si trasmette automaticamente da una generazione all'altra. La democrazia ha bisogno di conoscenza, di partecipazione, di rispetto, ha bisogno di spirito critico, ha bisogno di cittadini liberi e si è liberi se si è informati. La necessità di avere cittadini responsabili perché consapevoli, partecipi perché sono messi nelle condizioni di comprendere. In questi anni, anche nel mio ruolo istituzionale, ho maturato una convinzione via via sempre più forte. La distanza tra cittadini e istituzioni non si riduce con gli slogan, ma con